0: Dice scettico riguardo alle reali intenzioni negoziali di Mosca. Si intensificano infatti i bombardamenti russi che costringono le evacuazioni forzate dei bambini dalle zone più critiche del Donbass. Sentiamo la nostra inviata Raffaella Cosentino.
1: Stiamo andando con questo pulmino blindato a evacuare una famiglia numerosa, 7 persone. Poi le faremo salire su un normale minivan che le porterà in una zona più sicura in Ucraina. Un camion invece trasporterà i loro effetti personali e gli elettrodomestici.
2: La situazione a Kramatorsk e Sloviansk è peggiorata rapidamente proprio nelle ultime settimane.
1: Ci sono alcune zone in cui ormai è davvero pericoloso entrare, dove non vanno più nemmeno i militari e vengono utilizzati soltanto dei robot, dei droni terrestri. Nella zona in cui andiamo ci sono bombardamenti con bombe aeree guidate CAB e occasionalmente arrivano anche i droni FPV.
2: Il coraggio di Yevgen. Dall'inizio dell'invasione russa salva anziani e famiglie in Donbass. Divorati dalla pressione militare di Mosca, gli ultimi baluardi ucraini si svuotano. A Milana luccicano gli occhi. L'eccitazione per la partenza è più forte della nostalgia. Cosa ti dispiace lasciare qua? La casa e la stanza di mamma. La guerra le ha insegnato presto la separazione. È stata decisa la loro evacuazione forzata. I pappagalli con loro, il gattino resta. E restano le mamme, Katia e sua sorella, in un quartiere in cui non c'è più nessun altro.
3: I bambini partono con la nonna. Per il momento resto qui. Faccio la postina e porto le pensioni agli anziani. Nel villaggio in cui stanno andando non c'è lavoro. Almeno qui continuo ad averne uno, ancora per un po'.
2: Una famiglia sfollata per la terza volta dai territori occupati nel 2015, poi da qui all'inizio dell'invasione nel 2022 e adesso.
4: I droni,
5: quando ci sono le esplosioni, i bambini corrono a nascondersi. Io ho già vissuto abbastanza, ma loro, i bambini, ormai bisogna portarli via.
2: Intanto il ponte da cui passa il pulmino carico alle 9 di mattina viene bombardato dai russi qualche ora più tardi. È la strategia della terra bruciata.
0: Andiamo negli Stati Uniti. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema, la legge contro il voto per posta, il presidente Trump ha annunciato che l'America possiede un'arma spaziale in orbita. Immediate le reazioni di Cina e Russia. Sentiamo di che cosa si tratta con l'inviata Francesca Romana Elisei.
6: Partiamo dalla decisione della Corte Suprema, che è una bocciatura per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli, una Corte Suprema che tra l'altro è a maggioranza conservatrice, che ha respinto l'ordine esecutivo del Presidente con il quale cercava di mettere dei paletti, il Presidente, dei paletti al voto per posta in vista delle prossime elezioni di medio termine. La reazione di Trump rispetto a questa decisione è stata durissima, ha scritto la Corte, ha deluso il Paese, si fa condizionare da quei pazzi dei democratici, il voto per corrispondenza è un voto corrotto e fuori controllo, questo perché da tempo il presidente cerca di far sì che il voto torni ad essere competenza federale e non competenza dei singoli stati per evitare possibili brogli che in realtà di cui non c'è mai stata effettiva evidenza. Oggi però è anche il giorno in cui, lo vedete, il segretario dell'aeronautica ha annunciato, anzi più che altro ha confermato, perché voci già ce n'erano su questo tema, che gli Stati Uniti dispongono di armi in orbita. Che cosa significa? Significa che intorno alla Terra, oltre ad esserci a disporre di diversi satelliti, gli Stati Uniti hanno proprio un sistema bellico per controllare una porzione di spazio e per proteggere le proprie forze armate. Questo è un messaggio neppure tanto velato ai maggiori competitor geopolitici degli Stati Uniti, e cioè la Russia e la Cina, per far sapere loro che il paese in qualche modo ha dislocato parte delle sue capacità offensive nello spazio.
0: Rischia di precipitare la situazione in Yemen, dove i ribelli Houthi controllano la costa e minacciano i traffici marittimi e le forniture di petrolio. Intanto è stato intercettato e abbattuto un drone lanciato da Houthi verso la Mecca. Sentiamo il corrispondente Leonardo Sgura.
7: La coalizione guidata dai sauditi, che sostiene il governo legittimo yemenita, ha sferrato oggi una controffensiva aerea bombardando postazioni e truppe Houthi a Marib, Taiz, Alakum e Qadir. Sin dal mattino, in molte città dell'Arabia Saudita, anche a Jeddah e la Mecca, le sirene hanno messo in guardia dai missili dei ribelli, allarme però sempre rientrato senza conseguenze. Intanto sono diventati 100.000 i civili in fuga.

0: dove l'esercito governativo consolida le difese. Gli Houthi per ora mantengono il controllo sulla costa del Mar Rosso, conquistata nei giorni scorsi fino allo stretto di Bab el-Mandeb, assicurano la libertà di navigazione per tutti ma non per i sauditi, fino a quando non toglieranno l'assedio che soffoca la nostra gente, spiega il portavoce dei ribelli. Intanto, con l'oleodotto est-ovest danneggiato, c'è lo stop alle esportazioni di greggio saudita dal porto di Yanbu nel Mar Rosso, su cui sono state dirottate le petroliere da quando la crisi di Hormuz ha compromesso la rotta del Golfo Persico. Dal Cairo, il presidente al-Sisi e il principe ereditario Mohammed bin Salman ribadiscono l'alleanza tra i due paesi e chiedono sicurezza per la navigazione nel Mar Rosso. La Lega Araba condanna gli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita. Anche il Qatar è solidale con Riyadh e dice il blocco di Bab el-Mandeb sarebbe una catastrofe.
1: Adesso la politica italiana, via libera del Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Con 113 voti favorevoli è passata in Senato, in seconda lettura dunque, la nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza. Per il centrodestra una legge che darà maggiore stabilità, così Forza Italia, Lega e noi moderati, con Fratelli d'Italia che rivendica l'inserimento delle preferenze.
3: Liste finte, le liste farlocche, che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta. Perché libertà è anche consapevolezza.
2: Il passaggio più atteso e potenzialmente insidioso è quello del 28 settembre alla Camera, dove ci sarà il voto segreto. Il ministro Ciriani non esclude la fiducia, anche se La Russa si dice ottimista sulla lealtà delle forze di maggioranza. Le opposizioni contestano la legge e preparano un ricorso alla Consulta. Non rappresenta la volontà popolare. Se le parla di legge truffa. Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dal PD. Una legge fatta da chi ha un'idea distorta della democrazia e che penalizza le donne.
4: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
2: Per Matteo Renzi la destra vuole questa legge perché ha paura di perdere, ma comunque, dice il senatore di Italia Viva, perderà.
1: Lo avete sentito, il testo è atteso il 28 settembre alla Camera per il via libera definitivo e ora vediamo quali sono le novità di questa legge elettorale dopo l'esame del Senato. Sentiamo Antonio Sciotto.
5: La riforma approvata in Senato elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, se la lista o coalizione incassa almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, altrimenti si applica il proporzionale puro. Fissato un tetto massimo dei seggi totali, 220 alla Camera e 113 al Senato. A Palazzo Madama sono state introdotte le preferenze, ma i capilista restano bloccati. Dal secondo candidato a scendere, l'elettore può sbarrare fino a 3 nomi sui 6 già prestampati sulla scheda con alternanza di genere. Le soglie di sbarramento rimangono quelle attuali, 10% per le coalizioni e 3% per le liste. Eliminata la norma cosiddetta anticespugli, ma per i partiti non presenti in Parlamento le firme necessarie da raccogliere aumentano da 1.500 a 6.000 per collegio. Esonerato chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, mentre per chi è presente solo nel gruppo misto le sottoscrizioni richieste restano 1.500. Le forze politiche devono indicare al momento del deposito del programma elettorale e non sulla scheda il nome del candidato presidente del Consiglio. Per i votanti dell'estero le attuali 8 circoscrizioni vengono ridotte a 3, 2 per la Camera e 1 per il Senato. Infine sono ammessi a votare i fuori sede iscritti in un apposito elenco, inclusi i caregiver familiari.
1: La Premier Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Costa per un confronto sui principali dossier a partire dal prossimo bilancio europeo. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: Il colloquio avviene a poche ore dalla decisione di Roma di prorogare il blocco di Schengen con la Spagna ed è inevitabile che il tema finisca sul tavolo dell'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Costa. L'immigrazione in vista del prossimo Consiglio europeo resta in primo piano sia per la vicenda Ceuta, sia per il braccio di ferro tra l'Italia e altri paesi, tra cui la Germania, sui cosiddetti dublinanti. E nella nota finale di Palazzo Chigi si rimarca l'importanza del rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e del consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e transito. La questione sicurezza in queste ore viene però affrontata soprattutto sulla risposta comune alle reiterate provocazioni di Mosca e anche se il tema non viene menzionato nel comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio, Meloni e Costa analizzano la situazione attuale tra minaccia russa e possibili contromisure europee e si confrontano sulle prospettive di pace e sul sostegno a Kiev, posto nei giorni scorsi dalla Premier come nodo dirimente sulle future alleanze. Il tour nelle cancellerie dell'Unione del Presidente del Consiglio UE ha tra gli obiettivi principali l'intesa sul nuovo bilancio pluriennale e la leader del governo chiarisce: siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse. Intanto, mentre l'esecutivo prosegue il lavoro sul provvedimento per gli aiuti selettivi sui carburanti, Meloni rinnova la richiesta di azioni mirate e immediate dell'Europa contro l'aumento dei prezzi dell'energia e chiede di inserire la competitività come primo punto all'ordine del giorno del prossimo vertice a Bruxelles.
1: L'ex compagna di Walter Lavitola, Natalia Potenza, lo ha denunciato per maltrattamenti. Sentiamo Giuseppina Testoni.
7: Nuovi guai all'orizzonte per Walter Lavitola. È finito all'attenzione dei magistrati del pool antiviolenza di Piazzale Clodio l'esposto presentato nei giorni scorsi da Natalia Potenza, l'ex compagna di Lavitola, in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Nell'atto si ipotizza il reato di maltrattamenti messi in atto dall'ex editore. Gli inquirenti sono ora al lavoro per verificare quanto denunciato dalla donna, che sabato scorso è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati nell'ambito dell'indagine sull'attentato dell'ottobre del 2025 davanti alla casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia. Per quella bomba, oltre alla Vitola, sono in carcere dal 30 giugno scorso gli esecutori materiali, mentre il latitante in Africa, Clesio Gomez Tavares, considerato l'anello di congiunzione tra la Vitola e la banda, è proprio in Africa, oltre che in Sud America, porterebbero i documenti finanziari e bancari che la 47enne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti, materiale su cui sono attivo di Roma e i colleghi del gruppo Frascati. Non ne sapevo nulla, ha invece dichiarato la donna riguardo all'attentato a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di avere progettato e che gli ha aperto le porte del carcere di Rebibbia.
1: Perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma.

0: taggio, l'ipotesi di reato, al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della banca del amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
1: Parliamo dell'ex Ilva. A Taranto crescono rabbia e disperazione tra gli operai e i lavoratori dell'indotto, mentre si attende il nuovo vertice convocato alle 10 di quest'oggi a Palazzo Chigi. Sentiamo Alberto Francavilla.
2: Strumenti straordinari come la cassa integrazione o altre misure analoghe, proposte che il governo farà domani nel vertice di Palazzo Chigi per provare ad alleggerire la situazione dei lavoratori più esposti alla crisi, che oggi sembra irreversibile, dell'ex Ilva.
3: Non vogliamo essere drogati col metadone della cassa integrazione, perché non è una soluzione se non temporanea e transitoria.
2: In primis c'è da discutere delle 2500 lettere di licenziamento ricevute dai dipendenti delle aziende dell'indotto. La chiusura dell'area a caldo, confermata dai giudici di Milano, e il conseguente stop alla produzione nell'immediato lascia prospettive poco rose anche per chi lavora nello stabilimento.
4: Senza bloccare i licenziamenti non si può continuare con

0: Implicazioni dei posti di lavoro.
1: Il diritto alla salute, hanno messo nero su bianco i giudici milanesi, è prioritario ed è stato alla base dell'azione legale dei genitori tarantini, che ha portato al verdetto del Tribunale sullo spegnimento dell'ultimo altoforno ancora attivo. L'associazione oggi si è presentata in questura per denunciare una presunta istigazione all'odio subita negli ultimi giorni sui social network, con l'accusa di provocare i licenziamenti.
2: Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una ragazzina di 13 anni in un mini market a Torino. La decisione del riesame dopo che il GIP lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma perché si era pentito. Sentiamo Andrea Vignali.
3: È il carcere preventivo, l'ultima decisione per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Borgo Vittoria ha molestato una bambina di 13 anni. Un'altra svolta nel braccio di ferro giudiziario che si consuma ormai da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma, partendo dalle dichiarazioni di pentimento dell'uomo e dalla collaborazione con le forze dell'ordine, alle quali ha consegnato i filmati delle telecamere che lo inchiodavano. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, senza residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna, vicenda ancora al vaglio degli inquirenti. A nulla sono servite nell'udienza del riesame di ieri le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di rinunciare al lavoro con il pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta della procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di giudizio. Sulla vicenda giudiziaria del commesso restano forti pressioni esterne. La giudice che ha deciso la scarcerazione dell'indagato è oggi sotto vigilanza per le minacce ricevute. Commenti alle sentenze erano arrivati dalla Premier Meloni, dal Vice Premier Salvini e da diversi ministri, tra cui il Guardasigilli Nordio, che per seguire gli sviluppi ha inviato a Torino un pool di ispettori da Roma.
2: Ora una sofisticata truffa informatica ai danni di Revolut che ha sfruttato una casella di posta istituzionale italiana compromessa. I pirati informatici hanno ottenuto i dati di circa 680 clienti. Sentiamo Renata Petillo.
4: Revolut, la multinazionale fintech inglese, arrivata in pochi anni a competere con le più grandi banche europee, è stata truffata da un gruppo di criminali informatici. Il gruppo hacker che ha organizzato la sofisticata truffa si fa chiamare I'm Not a Villain. Avrebbe utilizzato almeno un indirizzo ufficiale di posta certificata delle forze dell'ordine italiane, violato in precedenza, per ottenere dalla banca tutti i dati dei clienti. I pirati informatici hanno sfruttato l'obbligo a cui sono sottoposti gli istituti finanziari di fornire informazioni a forze dell'ordine ed enti governativi, chiamato Ordine Europeo di Indagine, uno strumento di collaborazione tra Stati previsto da una direttiva europea del 2014. Dopo la truffa, Revolut ha immediatamente avvisato i clienti coinvolti, la maggior parte svizzeri e francesi. E ovviamente enti governativi, forze dell'ordine, autorità per la protezione dei dati e organismi di regolamentazione finanziaria. La società ha detto che i suoi sistemi informatici non hanno subito ripercussioni e che non sono stati sottratti soldi ai conti dei clienti. Revolut ha oltre 80 milioni di clienti in 30 paesi, di cui 5 milioni di italiani, ed è la maggior fintech europea. La polizia informatica ha avviato le indagini per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.
2: E in arrivo una perturbazione atlantica che interromperà l'alta pressione di questi giorni. Intanto il centro meteo europeo prevede un autunno piovoso e più mite della media. Sentiamo Paola Erba.
5: Il bel tempo soleggiato e fresco di questi giorni, merito dell'anticiclone delle Azzorre, avrà vita breve, perché si sta avvicinando una perturbazione atlantica che porterà maltempo già da mercoledì su tutte le regioni settentrionali. Poi, tra giovedì 17 e venerdì 18, il maltempo coinvolgerà anche gran parte del medio e alto Tirreno. Ma quale autunno ci aspetta? Secondo le

0: Le proiezioni meteo del centro europeo, i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature superiori alla norma, ma anche da un aumento delle precipitazioni. Le previsioni mostrano infatti una intensificazione della piovosità su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Inoltre, tra l'autunno e l'inverno 2026-2027, l'Europa e l'Italia potrebbero risentire degli effetti indiretti del Super Niño, fenomeno che nasce nel Pacifico ma che può modificare le correnti in quota fino alle nostre latitudini e che raggiungerà il massimo della sua forza tra novembre e dicembre. Il Super Niño potrebbe quindi favorire stagioni più miti della norma e ridurre la frequenza delle irruzioni fredde. La vera incognita, però, sta nella sovrapposizione del Niño con il riscaldamento globale di origine antropica, soprattutto nel Mediterraneo. In Italia, con le acque del Mediterraneo che hanno registrato temperature eccezionalmente alte, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di effetti meteo estremi, come piogge torrenziali, alluvioni lampo e uragani mediterranei, eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste.
1: Ed ora parliamo di Radio Rai allo Stadio Olimpico di Roma. È stato un evento in cui sono stati presentati i protagonisti della prossima stagione radiofonica. C'erano per noi Lorenzo Di Las Plazas e Alessandro Stefanoni. A seguire la nostra rubrica di scienza, Futuro 24 e poi altri approfondimenti fino alle 3 quando ci sarà una nuova edizione. A dopo.
2: La radio come oggetto è ormai un ricordo lontano. Quella che noi oggi ancora chiamiamo radio viaggia su PC e smartphone, è diventata podcast, streaming e si avvale di immagini, con contenuti da scegliere quando e dove si vuole. È questa la sfida della nuova stagione di Radio Rai, conservare l'identità del servizio pubblico e intercettare chi ha cambiato radicalmente le proprie abitudini.
3: Abbiamo 500 prodotti originali presenti sulla piattaforma, un numero che cresce di giorno in giorno. La sfida è questa, essere presenti con i podcast, con la programmazione, ma anche adesso con l'immagine.
2: Allo Stadio Olimpico un evento incontro con i protagonisti della prossima stagione. Mentre c'è ancora l'incognita di Fiorello, si registra il ritorno di Andrea De Lovu su Rai Radio 2 con un programma nuovo, Red Carpet.
4: Io sono mancata un paio d'anni dal quotidiano di Rai Radio 2, quindi porterò tutto quello che ho imparato crescendo a Radio Rai dopo 12 anni e sarà sicuramente un programma pieno di contenuto ma anche di divertimento.
2: Tra le altre novità della stagione, Eleonora Casalegno debutta in casa Radio 2, nominati invece Luca Barbarossa e Emma Stoccolma al programma del mattino Radio 2 Social Club. Quest'ultima raddoppia, condurrà anche 610 accanto a Lillo e Greg al posto di Carolina Di Domenico.
5: Stai dando questa news così, non l'ho ancora detto a Luca Barbarossa. Però sì, in teoria sì, dai, stiamo aspettando di capire quando inizieremo con questo nuovo viaggio, sono felicissima, non vedo l'ora.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questo momento in orbita intorno alla Terra ci sono circa 14.000 satelliti e il loro numero è in continua crescita. Una situazione che preoccupa moltissimo gli astronomi perché il loro passaggio rovina le osservazioni al telescopio. L'allarme arriva dall'ESO, lo European Southern Observatory, che gestisce alcuni dei più importanti osservatori astronomici del mondo. I satelliti in orbita stanno diventando tantissimi e la loro presenza potrebbe avere conseguenze devastanti per l'astronomia.
1: When they cross the image,
2: quando attraversano il campo dell'immagine, i satelliti lasciano una lunga scia molto luminosa e tutto ciò che si trova dietro di essa, stelle, galassie, va perduto. Una sola scia può compromettere il 2% dell'immagine. Naturalmente, più satelliti ci sono, più numerose saranno le scie. E se il numero dei satelliti continuerà a crescere, le scie finiranno per comparire ovunque. Alla fine non riusciremo più a vedere nulla.
0: Olivier Hinault dell'ESO ha guidato lo studio. Ha valutato la situazione attuale con circa 14.000 satelliti nello spazio e ha calcolato cosa potrebbe accadere se venissero portati a

0: termine i progetti di stati e aziende, a partire dalla SpaceX di Elon Musk, proprietaria della mega costellazione per telecomunicazioni Starlink e intenzionata a posizionare fuori dall'atmosfera i data center per l'intelligenza artificiale.
1: In my study I found that... Nel mio studio ho scoperto che se manteniamo il numero dei satelliti al di sotto dei 100.000 e se la loro luminosità è sufficientemente bassa, siamo appena entro il limite di ciò che è accettabile per l'astronomia. Al di sotto di questa soglia possiamo continuare a fare osservazioni senza problemi, ma se i satelliti superano i 100.000 oppure sono più luminosi, inizieremo a perdere una quantità significativa di dati. Al momento sono già state presentate richieste di autorizzazione per il lancio di circa 1.700.000 satelliti. È evidente che se venissero lanciati tutti, ci troveremmo in una situazione molto problematica. È proprio per questo che interveniamo adesso, per dire fermiamoci un momento. Dobbiamo iniziare a riflettere sulle conseguenze. L'astronomia è solo uno degli aspetti coinvolti. C'è anche l'inquinamento dell'atmosfera, il fatto che al termine della loro vita operativa tutti questi satelliti rientreranno bruciando nell'atmosfera e poi c'è il crescente affollamento delle orbite terrestri.
0: A preoccupare ulteriormente sono progetti come quello di Reflect Orbital, un'azienda statunitense che intende lanciare grandi satelliti da usare come specchi per riflettere la luce del sole ed eliminare la notte in specifiche aree del pianeta, ovviamente a pagamento. Il primo prototipo potrebbe essere lanciato quest'anno. L'astronomia ha la propria voce per assicurarsi un futuro. Lo fa discutendo con le aziende e lo fa anche cercando di far varare delle regole a livello internazionale. È il compito che l'ESO ha affidato a Betty Chioco.
2: Credo che gli stati abbiano ancora la possibilità di fare qualcosa. I governi, sia a livello nazionale che a livello internazionale, hanno ancora l'opportunità di regolamentare questo settore e di farlo in modo da non ostacolare l'evoluzione o frenare l'innovazione. Ci sono altri ambiti nei quali abbiamo imparato a condividere le risorse e a stabilire regole comuni mondiali, come l'ambiente, il diritto del mare e l'atmosfera. Perciò, anche se legiferare sullo spazio è qualcosa di unico e nuovo sotto molti aspetti, l'umanità ha già maturato esperienza nel definire norme per la gestione dei beni comuni globali. A mio avviso, possiamo trarre insegnamenti da come abbiamo affrontato, per esempio, il problema dei clorofluorocarburi attraverso il protocollo di Montreal. Abbiamo quindi dei modelli a cui ispirarci e possiamo fare lo stesso, anche per lo spazio.
0: Le ondate di caldo dell'estate ci hanno mostrato anche quest'anno quanto può essere grande l'impatto dei cambiamenti climatici sulle nostre vite. In città il disagio è dato anche dal fenomeno delle isole di calore. Piantare degli alberi può essere di grande aiuto, lo mostra uno studio condotto dal CNR. Laura Prati.
3: Caldo estremo, ondate di calore sempre più frequenti e città che ogni estate si trovano a dover gestire un'emergenza che non è più tale, ma sta diventando la normalità. Istintivamente si ricerca l'ombra, una pianta che con le sue foglie ci protegga dai raggi solari. Ma si può diminuire l'impatto delle ondate di calore nelle città italiane? È quello che ha studiato un gruppo di ricercatori del CNR IRET.
4: Abbiamo una collaborazione da tempo con la State University of New York, che gestisce un modello di interazione alberi-clima urbano che si chiama I3Q-Layer. Abbiamo deciso di applicare questo modello alla situazione europea e italiana in particolare.
3: Il gruppo ha analizzato i dati di Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Verona. Il risultato dice che con almeno il 30% di copertura arborea si sarebbe potuto abbassare di circa il 36% l'impatto delle ondate di calore, misurato come eccesso di mortalità nella fascia di età dai 65 anni in su.
4: Nel caso degli alberi c'è tutto un insieme di effetti che oltre l'ombra vanno nella gestione della traspirazione che le foglie hanno durante la fotosintesi, durante l'esposizione al sole, ed è questo effetto che fa proprio da condizionatore naturale.
3: Ma il vero

0: verde e solo quello degli alberi, dei parchi, cosa altro si può fare?
1: Oltre agli alberi ci sono altre soluzioni basate sulla natura, quindi tetti verdi, pareti verdi, orti urbani. Tutti questi piccoli interventi possono senz'altro aumentare i benefici.
0: Le foreste urbane quindi possono diventare una soluzione per la resilienza climatica, per avere maggiori superfici permeabili e sistemi di gestione dell'acqua piovana, ma anche minore inquinamento atmosferico e maggiore assorbimento di CO2. Città più verdi, più vivibili, più ecosostenibili.
2: Per ricostituire la copertura erbosa su dei terreni degradati in genere si utilizzano delle sementi commerciali. In Veneto un progetto che coinvolge anche l'Università di Padova sta invece cercando di costituire una vera e propria filiera per svolgere questa attività a chilometro zero, con dei benefici anche per gli ecosistemi. A Recoaro Mille, in provincia di Vicenza, un carico speciale è arrivato in un'area da ripristinare dopo una frana. Si tratta di fieno ed erba raccolti in praterie di zone vicine, praticamente a chilometro zero. Con il progetto Inerbio si sperimenta un modello di inerbimento attento alla biodiversità locale. Coordinamento affidato a Landes, guida scientifica del Dipartimento Daphne dell'Università di Padova in collaborazione con il Centro Agridinamica.
3: Questa tecnica è una tecnica antica di inerbimento, ma sebbene antica, per noi diventa futuro. L'obiettivo non è inquinare le aree di ripristino con materiale commerciale, con essenze che arrivano al di fuori del nostro contesto ecologico. L'obiettivo è inerbire con essenze presenti nel nostro territorio.
2: Per il progetto sono state individuate tre aree di sperimentazione. Oltre a Recoaro Mille ci sono un'ex cava a Val Brenta e l'area sciistica di Melette sull'altopiano di Asiago. È anche stato creato un catasto delle praterie che si potrebbero usare come siti donatori di semi autoctoni.
4: La differenza rispetto ad altri interventi tradizionali è quella di avere semi locali di specie tipiche del territorio, mentre in altri contesti vengono utilizzati semi o miscele di semi commerciali di cui non si sa l'origine e la provenienza, e quindi si potrebbe andare a causare un inquinamento anche da un punto di vista genetico. Ecco, Inerbio ha proprio questo scopo, quello di andare a utilizzare e mantenere quanto più possibile delle zone in cui si interviene, andando a cercare dei siti donatori per andare a ripristinare queste aree degradate.
2: L'obiettivo è creare una vera e propria filiera locale. Molte praterie si trovano infatti in aree marginali e questo modello potrebbe fornire anche nuove opportunità economiche agli agricoltori e ai gestori di prati e pascoli. Si chiama Vespa Samurai, arriva dall'Asia ed è innocua per l'uomo, ma è nemica giurata della famigerata cimice asiatica. Un progetto dell'Enea sta studiando come introdurla per limitare la presenza di questa specie invasiva che sta causando moltissimi danni all'agricoltura. Mauro Scanu.
5: Gli agricoltori del Lazio hanno imparato a temerla. Dal 2017 la cimice asiatica ha devastato i noccioleti della Tuscia, i frutteti e le coltivazioni di kiwi del Pontino. Le soluzioni tradizionali, i pesticidi, finora non hanno sortito effetti, anzi. Oggi la frontiera è rappresentata dal nemico naturale della cimice, la Vespa Samurai, che in Oriente distrugge le uova dell'insetto e l'impedisce di riprodursi. Ma non ci si deve impressionare, la Vespa Samurai non è pericolosa, non punge, sembra più un moscerino.
6: È un insetto piccolissimo, raggiunge dimensioni di circa 1,5 mm, assolutamente non è dannoso per l'uomo né per gli animali. Va sulle uova di cimice asiatica, depone le proprie uova all'interno delle uova di cimice e la larva che si sviluppa dall'uovo della Vespa Samurai si nutre dell'embrione dell'uovo e quindi impedisce la formazione della cimice.
5: Visti gli ottimi risultati ottenuti in Nord Italia, la Regione Lazio ha finanziato la campagna di lotta biologica contro la cimice asiatica. Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'Enea a produrre migliaia di esemplari di Vespa Samurai da rilasciare in appositi corridoi ecologici. Nel Lazio sono quasi 50. Come stanno reagendo gli agricoltori al vostro intervento?
6: Sono veramente entusiasti e ci chiedono in continuazione notizie su quello che sta succedendo. I siti sono concentrati per la maggior

0: parte nella zona della Tuscia, sono circa 35, 5 nella zona della città metropolitana di Roma su Frutteti, zona della Sabina Romana, e restante parte invece nella zona del Pontino, dove è la coltivazione di chive più importante d'Italia.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

Recanati è nota in tutto il mondo per essere la città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi e che ha ospitato la sua formazione e la composizione di alcune delle sue poesie più celebri. Ma all'interno di Recanati è questa piazzuola che oggi prende il nome da uno dei suoi componimenti più celebri, Piazzuola Sabato del Villaggio, che rappresenta il cuore dell'esperienza leopardiana di questa città. Palazzo Leopardi, nella sua facciata settecentesca, che ha per secoli ospitato la famiglia, che ha visto i natali del poeta, la chiesa di Santa Maria di Montemorello, dove Leopardi è stato battezzato, ma soprattutto di fronte a Palazzo Leopardi degli edifici più modesti, che sono stati riconosciuti come la casa e il luogo di lavoro di colei che è stata ribattezzata da Giacomo Leopardi Silvia nella sua più celebre composizione. Questo è il luogo che Leopardi osservava da quelle finestre che custodiscono non solo la sua casa, ma la sua più autentica memoria letteraria.

0: Contessa, buongiorno e grazie dell'opportunità di
1: buongiorno.
0: Questa visita.
1: Benvenuto, benvenuto a Recanati.
0: Questo è uno dei saloni di rappresentanza di Palazzo Leopardi e alle pareti possiamo vedere dei dipinti che forse ha visto anche Giacomo, perché alcune di queste immagini le ritroviamo nei suoi componimenti.
1: Direi che possiamo anche togliere il forse quando ci riferiamo per esempio ai figurati armenti, perché Giacomo ne parla nelle ricordanze, quindi questi sappiamo con certezza che li ha visti. Tra l'altro Giacomo frequentava con piacere queste stanze perché davano sul giardino dove i ragazzi giocavano. C'era spazio e c'era un piccolo posto per fare del teatro. Vedi lì ci sono delle assi di legno, il pavimento finisce, ci sono delle assi di legno.
0: Ah, quello era un palcoscenico?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ah, e la quinta era il giardino?
1: Anche, volendo, oppure tiravano dietro una tenda, certo. Dipende da cosa dovevano rappresentare. E i ragazzi si divertivano e presumibilmente facevano divertire anche gli ospiti interpretando delle piccole commediole o anche scritte da Giacomo o dal padre oppure semplicemente interpretate.
0: Quindi lui ha proprio vissuto questi ambienti, ha iniziato quello che diventerà poi la sua professione in questi ambienti, anche circondato dai suoi antenati. Chi è questa bambina, direi?
1: No, in realtà è una giovane sposa. Si chiama Barbara Moroni, è stata ritratta dal Van Schaick con il suo vestito da sposa. Quando, dopo il matrimonio, lei ha deciso di far monacare la figlia, ha fatto fondere questo vestito, che era tutto in tessuto in oro, argento e pietre preziose, e ne ha ricavato la dote per poterla monacare.
0: A proposito di dote, qui ci sono i bauli nuziali della mamma di Giacomo.
1: Certo. La cosa particolare è che il matrimonio tra, lei lo saprà benissimo, tra Monaldo e Adelaide è stato un matrimonio d'amore. Quindi un matrimonio che tra l'altro si è concertato in 3 mesi contro la volontà dei genitori, quindi
0: molto
1: raro per l'epoca. Quindi Adelaide viene con una dote estremamente limitata perché non era neanche preparata alle nozze. E ci sono questi bauli in cuoio, legno rivestito in cuoio, in cui ci sono intrecciate la A e la M di Monaldo con la corona marchionale di Adelaide, perché lei era marchesa antici.
0: Un matrimonio che è rimasto sempre d'amore?
1: No, lui se ne lamenta molto. In realtà fanno tantissimi figli.
0: Questi figli vivevano al di là del giardino ad un certo punto della storia.
1: Ad un certo punto, sì.
0: Andiamo a visitare le loro stanze.
1: Andiamo.

0: Papà Monaldo decide di costruire un piccolo edificio affacciato sul giardino con i melangoli destinato ai figli maschi, a Giacomo il primogenito e a suo fratello. Che facevano qui i ragazzi?
1: Qui loro si ritiravano, giocavano a scacchi, commentavano cose, sicuramente era il loro luogo più intimo.
0: Ed è infatti un luogo, avete collocato qui un tavolo con il suo calamaio, che però per Giacomo è stato anche un luogo di lavoro, appunto, in cui la sua mente ha prodotto anche.
2: Ma sì, perché io credo, ma è sempre una mia idea, che lo spazio dedicato allo studio in biblioteca non gli permettesse quella esplosione di fantasia, di immaginazione che gli serviva per comporre, per poetare. E quindi questo probabilmente era lo spazio in cui si dedicava a quello che per lui al momento era una pratica, un'esperienza nuova.
0: Contesto Olimpia Leopardi, per capire l'importanza della biblioteca costituita da Monaldo, possiamo partire da questa Bibbia scritta in 8 lingue diverse.
1: Questo è un esemplare piuttosto raro, è una Bibbia Walton del 1600. La sua importanza all'interno di questa biblioteca è fondamentale perché Giacomo, per comparazione con il latino che conosceva benissimo, ha imparato da autodidatta il greco e l'ebraico, sorprendendo suo padre in una maniera straordinaria.
0: Padre che però faceva vivere i suoi figli all'interno di queste stanze, cioè la biblioteca non era solo per sé, ma era soprattutto dedicata alla loro formazione.
1: La biblioteca nasce per una grande passione di Monaldo per il libro antico. Poi, mano a mano, è quello che oggi si definirebbe un work in progress, perché dura per tutta la vita di Monaldo. A un certo punto, nel 1812, come leggete da quella targa, lui la dedica ai figli. Quindi è probabilmente uno dei primi casi di biblioteca privata nello Stato Pontificio aperta al pubblico, perché Monaldo è un grande sostenitore della cultura. Dico per tutti, perché all'epoca non si ragionava in questi termini, ma per il più persone possibile.
0: All'interno della biblioteca c'erano anche dei libri proibiti. Quelli però non si potevano consultare.
1: Non è vero. Perché i libri proibiti teoricamente non si possono consultare. Cioè non tutti possono consultarli, però se si chiede permesso papale si possono non solo conservare ma anche consultare. La cosa particolare è che Monaldo ovviamente richiede questo permesso per se stesso, ma anche per i suoi figli. E quando dico figli includo anche la figlia Paolina, quindi una donna che ha lo stesso diritto allo studio che hanno i fratelli maschi.
0: Io vi devo ringraziare per la passione, per la competenza con cui conservate questo luogo che, ricordiamolo, è aperto a tutti, quindi si può visitare regolarmente tutto l'anno.
1: Siamo aperti sempre e dobbiamo la nostra più importante gratitudine proprio al nostro pubblico, perché sono loro che ci permettono di conservare questo bene così come lo vedete adesso.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

0: Dentro Wolverine ci sono due lupi. Uno vuole essere un videogioco un po' vecchio stile, senza troppi fronzoli, improntato all'azione e all'adrenalina. L'altro vuole essere una storia profonda, un lento scavare nella complessa psiche del protagonista e degli altri personaggi. Due lupi che, alla fine, finiscono per mangiarsi a vicenda. Ma andiamo per ordine. Marvel's Wolverine è l'ultima fatica di Insomniac Games, studio che ha sfornato capolavori come Spyro, Ratchet & Clank e di recente lo sbalorditivo trittico dedicato a Spider-Man. Dopo essersi laureati con lode sull'arrampicamuri newyorkese, gli sviluppatori si sono lanciati su una nuova sfida, quella di portare a schermo un personaggio amatissimo come Wolverine, ferale membro degli X-Men. E quando il tuo protagonista è un canadese molto arrabbiato, dotato di un fattore rigenerante che lo rende quasi immortale e uno scheletro di adamantio corredato da artigli retrattili, il centro del tuo gioco non può che essere il combattimento. Insomniac ha impostato il tutto in senso arcade, quasi retro. L'ossatura del combat system è infatti quella resa popolare da un altro supereroe. Parliamo ovviamente della saga batmaniana di Arkham, dal taglio decisamente però più feroce. Due tasti per comporre le combo, quattro attacchi speciali e la possibilità di saltare letteralmente da un nemico all'altro, mentre si schivano e si parano a tempo i colpi avversari. Il fluire degli scontri non è sempre perfetto e un sistema non così profondo diventa facilmente abitudinario, anche perché i potenziamenti attivabili da comprare, con punti esperienza, oppure attivabili come bonus genetici, non sembrano avere questo grande impatto. C'è da dire però che la visceralità, e non è una parola usata a caso, e l'impatto audiovisivo delle battaglie di Wolverine è qualcosa di forse mai visto in un videogioco, di certo fedele alla natura del personaggio. L'altra metà di questo titolo, come dicevamo, vuole invece approfondire, col taglio narrativo che proprio Insomniac ha ben centrato con Spider-Man, la natura complessa di Logan, metà uomo e metà bestia, dilaniato internamente da una rabbia sempre sul punto di tracimare e fargli perdere il controllo. La storia non ricalca nessun fumetto in particolare, ma abbonda di citazioni e inventa una sua versione degli X-Men del tutto nuova. Le sezioni narrative sono convincenti, anche grazie a un ottimo lavoro degli attori e di scrittura libera da quella tendenza alla battuta continua dei film Marvel, e offrono un piacevole cambio di passo rispetto a quelle d'azione, adrenaliniche e ricche di scene epiche di taglio cinematografico. Il punto è che questi due lupi, anzi, questi due giochi, sembrano non incontrarsi mai, come due linee parallele che procedono ognuna per conto loro. L'impressione è che, lavorando a Wolverine, Insomniac abbia cercato di ricreare la magia di God of War, altro gioco Sony che proprio quei due mondi è riuscito a conciliare magistralmente. Tra le dimostrazioni plastiche di questo scollamento c'è ad esempio quella delle prove dell'incubo, sostanzialmente delle sfide da superare per sbloccare dei ricordi del passato di Logan. Ricordi che però vengono raccontati al giocatore attraverso qualche riga di testo letta dalla voce del protagonista, senza risultare mai davvero impattanti. Sia chiaro però che Marvel's Wolverine resta comunque un titolo di altissimo profilo e che queste pecche pesano proprio perché è stata Insomniac, coi suoi lavori passati, ad alzare di molto l'asticella. E in un mondo di videogiochi sempre più stratificati e complessi, che richiedono centinaia di ore del nostro tempo per essere completati, un'avventura lineare senza fronzoli, tagliente e adrenalinica come il suo protagonista, è tutto fuorché scontata. Deep, angry part of me that I can't even remember. And it scares me.
1: Era il 1995 quando Graffiti, quella che poi sarà Milestone, stupì tutto il mondo, soprattutto i giocatori italiani, con un gioco di corse veramente incredibile, Screamer. Io c'ero e mi ricordo che all'epoca l'orgoglio di vedere l'Italia che faceva un gioco degno veramente di essere di fama mondiale fu un'esperienza bellissima. Screamer era un bel gioco, poi Milestone è diventata tanto, è diventata un'azienda veramente che fa un sacco, specializzata nei giochi da corsa di livello diciamo più professionale e simulativo, ma oggi che Screamer torna, Milestone è tornata a ricordarsi come si fanno i giochi arcade di guida, perché il nuovo Screamer è un titolo veramente unico nel panorama dei videogiochi, soprattutto dei videogiochi del suo genere, perché pur essendo un gioco arcade, quindi fondamentalmente non vi chiederà di imparare a memoria come si derapa e tutta una serie di impostazioni, è un gioco con un approccio estremamente raffinato, in cui con uno stick si curva e l'altro stick si fanno proprio

soltanto le derapate, e che mescola un'estetica da anime, ovvero da cartoni giapponesi, con una storia interessante. Sì, un gioco di corse con una storia finalmente molto interessante e ricca di personaggi. E quello che di fatto è una specie di picchiaduro su quattro ruote, perché oltre a gareggiare ci si danno le sportellate, bisogna fare il turbo, bisogna capire come approcciare bene la pista. Insomma, devo dire che è un titolo molto interessante nel panorama, veramente, ribadisco, unico e molto coraggioso, perché onestamente Milestone qui si vede che ha usato dal punto di vista delle meccaniche di gioco, dell'estetica, di tutto. E il gioco veramente in ogni aspetto dice qualcosa, ha molto carattere, che è una roba di questi tempi non si vede tantissimo. Quindi, bravissimi, non lo dico perché è un'azienda italiana, veramente molto bravi. Questo gioco ne sta parlando tutto il mondo, e io, se cercate un bel gioco divertente di guida, ve lo consiglio assolutamente. Screamer, mi raccomando, eh.

Al nord cielo sereno poco nuvoloso per buona parte della giornata, poi in serata arriverà un nuovo sistema nuvoloso che a partire dalle Alpi porterà maltempo su tutte le regioni. Al centro sarà una bella giornata soleggiata con nubi che però diverranno via via più consistenti sulla Toscana, dove sarà possibile qualche precipitazione in serata. Sulle regioni peninsulari meridionali invece splenderà il sole, non ci saranno piogge ma ci sarà qualche nube in più solo in area ionica. Continua a piovere invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e orientale, con qualche locale rovescio, mentre invece sulla Sardegna sarà bel tempo con pochissime nubi. Le temperature per la giornata di mercoledì risulteranno per lo più stazionarie, con valori che riusciranno a raggiungere ancora i 32 gradi al centro-sud.

Caccianato italiano abbatte un drone sui cieli della Lituania poco prima dell'arrivo di Crosetto. Razzi segnalatori russi contro un elicottero danese. Il ministro, la nostra presenza è fondamentale. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema la legge contro il voto per posta, Trump annuncia che l'America possiede un'arma spaziale in orbita. Immediate le reazioni di Cina e Russia. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore. Il testo ora torna alla Camera, scontro tra maggioranze e opposizione. Avrebbero voluto costringere Lotito a cedere la Lazio. La Procura di Roma indaga per aggiotaggio perquisiti i vertici della Banca del

0: Fucino, Masi e Maiolini è il collaboratore del Tempo Bisignani. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una bambina di 13 anni in un mini market a Torino. La decisione del riesame dopo che il GIP lo aveva rimesso in libertà con l'obbligo di firma. In arrivo un peggioramento meteo nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano. Per effetto del Niño avremo un inverno mite. Attenzione però alle precipitazioni improvvise causate dal surriscaldamento. Ben ritrovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 3. In primo piano la tensione fra NATO e Russia. Un drone molto probabilmente di origine russa è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania, e poi altre possibili provocazioni in Olanda e in Germania che alimentano i timori di una nuova offensiva ibrida. L'Europa intanto prova a fare fronte comune. Sentiamo la corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio.
1: Le indagini sono ancora in corso per accertare provenienza e dinamica dell'episodio. Nella notte due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO hanno risposto rapidamente. Hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il velivolo proveniva molto probabilmente dalla vicina Bielorussia, fanno sapere le autorità. Il presidente lituano, Nauseda, che ha diffuso la notizia del drone sui social, parla di un'ulteriore escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, in visita alla base NATO in Lituania, sottolinea l'importanza di rafforzare il fianco est dell'alleanza.
2: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO.
1: Tensione anche nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese che fotografava la nave in acque internazionali. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. E in Olanda c'è stata una grave interruzione che ha colpito parte della rete ferroviaria olandese. Non si esclude l'ipotesi di un sabotaggio come possibile causa dei disservizi e dei disagi. L'Europa reagisce duramente. Ancora una volta l'Unione si è svegliata di fronte a un comportamento sconsiderato e pericoloso della Russia, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E da Strasburgo il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Kaja Kallas, dice: Putin non si fermerà, per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi, dobbiamo incoraggiare gli stati membri a fare cooperare meglio le intelligence.
0: È stato intercettato e abbattuto un drone lanciato dagli Houthi verso la Mecca. Intanto in Yemen rischia di precipitare la situazione. I ribelli Houthi infatti controllano la costa e minacciano i traffici marittimi e le forniture di petrolio. Sentiamo il corrispondente Leonardo Sgura.
3: La coalizione guidata dai sauditi, che sostiene il governo legittimo yemenita, ha sferrato oggi una controffensiva aerea bombardando postazioni e truppe Houthi a Marib, Taiz, Al-Hakum e Qadir. Sin dal mattino, in molte città dell'Arabia Saudita, anche a Jeddah e la Mecca, le sirene hanno messo in guardia dai missili dei ribelli, allarme però sempre rientrato senza conseguenze. Intanto sono diventati 100.000 i civili in fuga dal conflitto, molti diretti verso Aden, dove l'esercito governativo consolida le difese. Gli Houthi per ora mantengono il controllo sulla costa del Mar Rosso, conquistata nei giorni scorsi, fino allo stretto di Bab el-Mandeb. Assicurano la libertà di navigazione per tutti, ma non per i sauditi, fino a quando non toglieranno l'assedio che soffoca la nostra gente, spiega il portavoce dei ribelli. Intanto, con l'oleodotto est-ovest danneggiato, c'è lo stop alle esportazioni di greggio saudita dal porto di Yanbu nel Mar Rosso, su cui sono state dirottate le petroliere da quando la crisi di Hormuz ha compromesso la rotta del Golfo Persico. Dal Cairo, il presidente al-Sisi e il principe ereditario Mohammed bin Salman ribadiscono l'alleanza tra i due paesi e chiedono sicurezza per la navigazione nel Mar Rosso. La Lega Araba condanna gli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita, anche il Qatar è solidale con Riyadh e dice il blocco di Bab el-Mandeb sarebbe una catastrofe.
0: Adesso negli Stati Uniti, nel giorno della bocciatura della Corte Suprema, la legge contro il voto per posta, Donald Trump ha annunciato che l'America possiede un'arma spaziale in orbita. Immediate le reazioni di Cina e Russia. Sesca Romana Elisei.
4: Partiamo dalla decisione della Corte Suprema, che è una bocciatura per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli. Una Corte Suprema che tra l'altro è

0: maggioranza conservatrice, che ha respinto l'ordine esecutivo del presidente con il quale cercava di mettere dei paletti, il presidente, dei paletti al voto per posta in vista delle prossime elezioni di medio termine. La reazione di Trump rispetto a questa decisione è stata durissima, ha scritto la Corte, ha deluso il paese, si fa condizionare da quei pazzi dei democratici, il voto per corrispondenza è un voto corrotto e fuori controllo, questo perché da tempo il presidente cerca di far sì che il voto torni ad essere competenza federale e non competenza dei singoli stati, per evitare possibili brogli che in realtà di cui non c'è mai stata effettiva evidenza. Oggi però è anche il giorno in cui, lo vedete, il segretario dell'aeronautica ha annunciato, anzi più che altro ha confermato, perché voci già ce n'erano su questo tema, che gli Stati Uniti dispongono di armi in orbita. Che cosa significa? Significa che intorno alla Terra, oltre ad esserci a disporre di diversi satelliti, gli Stati Uniti hanno proprio un sistema bellico per controllare una porzione di spazio e per proteggere le proprie forze armate. Questo è un messaggio neppure tanto velato ai maggiori competitor geopolitici degli Stati Uniti, e cioè la Russia e la Cina, per far sapere loro che il paese in qualche modo ha dislocato parte delle sue capacità offensive nello spazio.
1: Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale. Tra le proteste delle opposizioni, il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Con 113 voti favorevoli è passata in Senato in seconda lettura dunque la nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza. Per il centrodestra una legge che darà maggiore stabilità, così Forza Italia, Lega e noi moderati, con Fratelli d'Italia che rivendica l'inserimento delle preferenze.
3: Liste finte, le liste farlocche che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta. Perché libertà è anche consapevolezza.
2: Il passaggio più atteso e potenzialmente insidioso è quello del 28 settembre alla Camera, dove ci sarà il voto segreto. Il ministro Ciriani non esclude la fiducia, anche se la Russa si dice ottimista sulla lealtà delle forze di maggioranza. Le opposizioni contestano la legge e preparano un ricorso alla Consulta. Non rappresenta la volontà popolare, dicono, mentre il Movimento 5 Stelle parla di legge truffa. Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dal PD, una legge fatta da chi ha un'idea distorta della democrazia e che penalizza le donne.
4: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
2: Per Matteo Renzi la destra vuole questa legge perché ha paura di perdere, ma comunque, dice il senatore di Italia Viva, perderà.
1: Lo avete sentito, il testo è atteso il 28 settembre alla Camera per il via libera definitivo, e ora vediamo, sentiamo quanto orale dopo l'esame del Senato da Antonio Sciotto.
5: La riforma approvata in Senato elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, se la lista o coalizione incassa almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, altrimenti si applica il proporzionale puro. Fissato un tetto massimo dei seggi totali, 220 alla Camera e 113 al Senato. A Palazzo Madama sono state introdotte le preferenze, ma i capilista restano bloccati. Dal secondo candidato a scendere, l'elettore può sbarrare fino a 3 nomi sui 6 già prestampati sulla scheda con alternanza di genere. Le soglie di sbarramento rimangono quelle attuali, 10% per le coalizioni e 3% per le liste. Eliminata la norma cosiddetta anticespugli, ma per i partiti non presenti in Parlamento le firme necessarie da raccogliere aumentano da 1.500 a 6.000 per collegio. Esonerato chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, mentre per chi è presente solo nel gruppo misto le sottoscrizioni richieste restano 1.500. Le forze politiche devono indicare al momento del deposito del programma elettorale e non sulla scheda il nome del candidato presidente del Consiglio. Per i votanti dell'estero le attuali 8 circoscrizioni vengono ridotte a 3, 2 per la Camera e 1 per il Senato. Infine sono ammessi a votare i fuori sede iscritti in un apposito elenco, inclusi i caregiver familiari.
1: Perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta.

0: Sulle pressioni esercitate su Lotito per spingerlo a cedere la Lazio, nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Sentiamo Stefano Corradino.
1: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
0: Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una bambina di 13 anni in un mini market a Torino e la decisione del riesame dopo che il GIP lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma perché si era pentito. Sentiamo Andrea Vignali.
2: È il carcere preventivo, l'ultima decisione per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Borgo Vittoria ha molestato una bambina di 13 anni. Un'altra svolta nel braccio di ferro giudiziario che si consuma ormai da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma, partendo dalle dichiarazioni di pentimento dell'uomo e dalla collaborazione con le forze dell'ordine, alle quali ha consegnato i filmati delle telecamere che lo inchiodavano. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, senza residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna, vicenda ancora al vaglio degli inquirenti. A nulla sono servite nell'udienza del riesame di ieri le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di rinunciare al lavoro con il pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta della Procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di giudizio. Sulla vicenda giudiziaria del commesso restano forti pressioni esterne. La giudice che ha deciso la scarcerazione dell'indagato è oggi sotto vigilanza per le minacce ricevute. Commenti alle sentenze erano arrivati dalla Premier Meloni, dal Vice Premier Salvini e da diversi ministri, tra cui il Guardasigilli Nordio, che per seguire gli sviluppi ha inviato a Torino un pool di ispettori da Roma.
0: È in arrivo una perturbazione atlantica che interromperà l'alta pressione di questi giorni. Intanto il centro meteo europeo prevede in autunno un autunno piovoso e più mite della media. Sentiamo Paola Erba, poi a seguire la rassegna stampa con Cecilia Tosi. Noi ci rivediamo alle 4 ovviamente per una nuova edizione.
3: Il bel tempo soleggiato e fresco di questi giorni, merito dell'anticiclone delle Azzorre, avrà vita breve, perché si sta avvicinando una perturbazione atlantica che porterà maltempo già da mercoledì su tutte le regioni settentrionali. Poi, tra giovedì 17 e venerdì 18, il maltempo coinvolgerà anche gran parte del Medio e Alto Tirreno. Ma quale autunno ci aspetta? Secondo le proiezioni meteo del centro europeo, i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature superiori alla norma, ma anche da un aumento delle precipitazioni. Le previsioni mostrano infatti una intensificazione della piovosità su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Inoltre, tra l'autunno e l'inverno 2026-2027, l'Europa e l'Italia potrebbero risentire degli effetti indiretti del Super Niño, fenomeno che nasce nel Pacifico ma che può modificare le correnti in quota fino alle nostre latitudini e che raggiungerà il massimo della sua forza tra novembre e dicembre. Il Super Niño potrebbe quindi favorire stagioni più miti della norma e ridurre la frequenza delle irruzioni fredde. La vera incognita, però, sta nella sovrapposizione del Niño con il riscaldamento globale di origine antropica, soprattutto nel Mediterraneo. In Italia, con le acque del Mediterraneo che hanno registrato temperature eccezionalmente alte, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di effetti meteo estremi, come piogge torrenziali, alluvioni lampo e uragani mediterranei, eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste.
4: Buonasera, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vedremo insieme le prime pagine dei giornali che saranno nelle prossime ore in edicola e lo faremo anche con alcuni ospiti. Qualcuno ci ha raggiunto in studio, qualcuno in collegamento. E allora iniziamo con presentare i nostri ospiti che abbiamo qui in studio. Mario Di Vito, abbiamo dal Manifesto, e poi abbiamo in collegamento Alessandro Rico della Verità. Grazie per essere
5: buonasera.
4: Collegato con noi.
5: E Orietta, grazie a voi, buonasera.
4: Orietta Moscatelli di Asca News e di Limes, anche lei ci ha raggiunto in collegamento.
6: Ciao, buonasera a tutti.
4: Allora, andiamo intanto a vedere alcune delle prime pagine dei giornali che sono arrivati in redazione, così vediamo quali sono i temi più affrontati, anche se è vasto, diciamo, il range di cui si occupano i quotidiani. Partiamo dal Fatto Quotidiano, che decide di dare il suo titolo principale al Parlamento Europeo. Una decisione presa oggi dal Parlamento Europeo, dissenso vietato, è il titolo: Eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe. Oggi all'Europarlamento si è votato per istituire un nuovo centro contro la disinformazione, e il riferimento in particolare è stato proprio alla disinformazione russa, e qui il voto italiano si è spaccato, perché Fratelli d'Italia ha votato contro, Forza Italia ha votato a favore. Il Fatto Quotidiano dice: il Parlamento Europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su Stati Uniti, Israele e Qatar, si dà. E appunto qui abbiamo tutte le forze politiche, Forza Italia, PD, Verdi, Azione, no, da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana. Questo appunto è il titolo principale, in realtà non si ritrova nelle altre prime pagine. Sopra, nei titoli, nei richiami in alto, c'è quello alla legge elettorale: Melonellum, primo sì, firme, lite Elli Conte. Stiamo parlando della raccolta delle firme per le formazioni più piccole, c'è una discussione tra Schlein e Conte, paura a destra per la Camera. E poi Ranucci ricorre, la RAI avvia l'iter di licenziamento, e la questione Lotito, manovre contro Lotito, indagati Masi e Bisignani. Questo è sulle presunte pressioni per la cessione della Lazio. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, che come sempre invece ci parla ovviamente di temi economici e amministrativi, e ci dà anche una buona notizia, perché ci dice che nella giustizia penale i tempi si sono ridotti del 40%, meno di un anno in primo grado, più veloci anche in appello e cassazione. La riduzione complessiva fa meglio dell'obiettivo del 25% fissato dal PNRR. Questi sono i dati forniti dal Ministero della Giustizia. Poi vedete nella foto in primo piano: così la Germania fa valere il vecchio accordo del 2009 su Commerzbank, questa è la partita di Unicredit. E interessante, c'è anche un'intervista a Salvini che chiede un aiuto per le imprese in Russia. Perché? Perché ci sono, dice Salvini, 350 aziende italiane che continuano a operare in Russia malgrado la guerra e le sanzioni, sono aziende eroiche per le quali già essere ascoltate è importante. Quindi su questo torneremo. Vediamo un'ultima prima pagina prima di andare dai nostri ospiti. Domani, che ci dice: prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt. Il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni, la Fed verso il rialzo dei tassi, debito statunitense sempre più in bilico, il Pentagono dice finite le munizioni. Oggi c'è stato infatti anche questa rivelazione, un allarme lanciato dal Pentagono sulla carenza di munizioni, per i quali sono stati spesi molti milioni. E poi c'è naturalmente anche su Domani: sia il Melonellum, la sinistra contro la legge truffa, ora l'ultima tappa alla Camera. Stiamo parlando della legge elettorale, ovviamente.

0: subito a far intervenire Orietta Moscatelli, che è grandissima esperta di Russia e di quest'area del mondo, per chiederle qual è la posizione che sta assumendo in questo momento la Russia, se possiamo davvero interpretare le dichiarazioni che sono state fatte oggi come delle aperture alla diplomazia e se invece queste intercettazioni di droni che si susseguono ci indicano qualche cos'altro.
1: Diciamo che la posizione russa è articolata e nella fattispecie quando dice, l'ha detto la portavoce degli esteri Maria Zakharova, vogliamo vedere da parte ucraina i fatti, fondamentalmente dice non saremo noi i primi a seguire quello che in fondo è un consiglio, una richiesta americana. Il problema per Mosca è proprio quello di non perdere la sponda di Donald Trump nella guerra in Ucraina, che al momento vede la Russia nettamente in escalation e in una posizione apparentemente ribaltata a quella che ci sembrava. In questa guerra tutto sembra molto, e a volte poi scopriamo qualche settimana dopo che non è così, che sembrava ancora solo pochi mesi fa. Il fatto è che la Russia in questo momento non ha grandi incentivi o reali interessi a limitare la propria escalation, le proprie azioni contro le infrastrutture ucraine, perché continuare a colpirle significa prenotare un inverno molto duro per l'Ucraina e quindi una possibilità di far aumentare il peso delle proprie richieste. Però è vero e anzi quasi stupisce quello che nella sempre calibratissima comunicazione del Cremlino sembra un'apertura. Diciamo che non c'è una chiusura, e tra le righe di quanto viene detto dal Cremlino e filtrato dalle altre istituzioni russe è già una novità.
0: È una novità che noi speriamo si trasformi in qualcosa di positivo, ovviamente, ma insomma qui i progressi sono sempre molto graduali e abbiamo, come al solito, a settembre cominciamo a guardare verso la stagione che arriverà, e lo sappiamo che questa richiesta di limitare gli attacchi alle infrastrutture naturalmente è legata ai problemi che si verificano in inverno, grande necessità di carburanti, problemi che sentiamo in Europa come nel resto del mondo. E ritornerei appunto al titolo di domani, che dice prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt, e vorrei andare appunto da Alessandro Rico per parlare di come si sta muovendo l'Italia in questo momento. Appunto oggi è stato un jet italiano ad abbattere un drone, questo poteva succedere in realtà a qualsiasi altro jet della coalizione dell'Alleanza Atlantica, però appunto oggi abbiamo visto anche al Parlamento Europeo i partiti si sono divisi anche proprio su una risoluzione che riguardava la guerra in Ucraina, anche se si parlava di disinformazione. Ecco, c'è in questo momento una posizione chiara da parte dell'Italia?
2: Ma il governo è sempre stato chiaro e coerente nel sostegno all'Ucraina, anche a fronte delle divergenze che ci sono dentro la maggioranza. Sappiamo benissimo qual è la posizione della Lega, sappiamo qual è la difficoltà aggiuntiva che ha creato, diciamo, la comparsa sulla scena di Vannacci, però poi alla fine si sono sempre messi d'accordo. Fratture molto simili si vedono nel campo largo, d'altronde, dove la stessa posizione della Schlein secondo me non è chiarissima, perché la Schlein dice armiamo Kiev, però al tempo stesso invita a sottoscrivere un appello per la difesa civile, mi sembrano un po' in contraddizione tra di loro. E poi c'è ovviamente la posizione del Movimento 5 Stelle, che è molto diversa. A me pare che qui ci siano fondamentalmente due problemi. Il problema numero uno, e qui vengo al titolo del domani, per cui non sono d'accordo con la seconda parte di quel titolo, laddove dice il governo procede a tentoni. Ovvero, è vero che il governo procede a tentoni, ma temo che non si possa fare molto di più in un contesto in cui l'Europa, ad esempio, non vuole che si utilizzi la flessibilità per tamponare il caro carburanti, perché evidentemente ha intravisto in questa crisi una grande opportunità per spingere di nuovo l'elettrico e fare un altro grande balzo in avanti nella sua transizione ecologica, che è diventata un po' un feticcio ideologico. E il secondo problema è, io non so cosa ci sia in ballo a livello diplomatico tra russi e americani, so quello che non c'è in ballo con l'Europa, cioè l'Europa ha continuato ad alimentare un'escalation, perché è indubbio che se ci sono i russi che vanno verso l'escalation, anche gli europei li inseguono.

0: in questo gioco tragico di reciprocità mimetica, diciamo, e non hanno mai fatto una vera e propria proposta diplomatica, perché insomma, se la proposta dell'Europa è o arrendetevi, siete circondati, o congeliamo la linea del fronte, così nel frattempo attaccano di nuovo, è abbastanza evidente che il Cremlino dica, dopo aver perso probabilmente 2 milioni di soldati, andiamo avanti, anche perché poi, diciamoci la verità, questi attacchi in profondità fatti dagli ucraini con i droni distruggono le raffinerie, sicuramente mettono in difficoltà la macchina bellica russa, sicuramente mettono in difficoltà e mettono sotto pressione la nostra economia, perché il caro carburanti non dipende solo da Hormuz, ma anche dal blocco delle esportazioni di greggio deciso dalla Russia come reazione e come contromisura a questi bombardamenti. Ma i raid ucraini non stanno cambiando la situazione sul terreno nel Donbass, dove non solo gli ucraini non riconquistano terreno, ma tendenzialmente ne perdono anche nel Donetsk. E quindi è tragica la posizione dell'Europa che non riesce a ritagliarsi un ruolo politico e diplomatico per aver, secondo me, sbagliando all'inizio, inseguito troppo quella parte di establishment americano che puntava a rompere quel connubio che si era creato soprattutto sull'energia tra Europa e Russia e in particolare tra Germania e Russia.
1: Ecco, su questo, visto che eravamo partiti proprio da un titolo di domani, c'è anche l'editoriale Gianfranco Pasquino che dice: tra sovranisti e filoputiniani nell'Unione Europea siamo una zavorra, l'europeismo che non c'è, dice Pasquino. C'è sempre questo problema di cosa voglia dire essere Europa e essere europeismo. Volevo far vedere, non essere europeismo, ma battersi per l'europeismo. Volevo far vedere anche il foglio che dedica molto spazio a questo tema. Qui al centro vediamo chi è il vero cavallo di Troia russo, perché dice Vannacci e Conte hanno la stessa posizione sull'Ucraina, dal no alle armi a Kiev al sì al gas di Mosca, ma se Meloni tiene il generale fuori dalle mura, il PD ha spalancato all'avvocato le porte del campo largo. Allora, questa naturalmente è la guerra in Ucraina vista dall'Italia, poi naturalmente abbiamo anche razzi, droni, sabotaggi, la Russia intensifica gli attacchi all'Europa, ma volevo anche far vedere qui un richiamo in basso. Tra rischi e realtà, come funziona il cartello dell'intelligenza artificiale con la scusa della geopolitica? Qui andiamo da Mario Di Vito, perché comunque in questi giorni si continua continua a essere molto intenso il dibattito sull'intelligenza artificiale e su come i diversi punti di vista rispecchino anche diverse intenzioni politiche, perché ci sono gli appelli dei dipendenti delle big tech, c'è Trump che risponde, l'abbiamo sentito benissimo, sono cavolate, non è come il cambiamento climatico, in realtà sono tutte menzogne contro gli Stati Uniti, noi dobbiamo avere la primazia. Ma adesso si comincia a parlare proprio di gioco geopolitico, perché la Cina frena da un certo punto di vista, però poi dice dobbiamo regolamentare. Perché gli Stati Uniti invece appunto fanno questo tipo di dichiarazioni. Come si sta muovendo questo dibattito sull'intelligenza artificiale e quanto anche noi in Italia dobbiamo partecipare a questo dibattito?
2: È un dibattito sicuramente molto importante, ed è un dibattito che uno deve guardare con attenzione, perché dietro ogni dichiarazione ovviamente c'è una serie di discorsi che possono avere valori anche molto diversi. Abbiamo visto negli ultimi giorni, ad esempio, i grandi colossi che hanno sviluppato gran parte delle intelligenze artificiali, diciamo, più celebri sul mercato, quelle più usate, che in qualche modo hanno invocato una sorta di passo indietro, dicendo adesso, dopo aver accelerato tanto sul versante dell'intelligenza artificiale, forse sarebbe necessario, diciamo, rivedere un po' questo cammino che stiamo facendo, e quindi ci sono anche, no, diverse prospettive un po' apocalittiche. A volte non si capisce bene quanto chi le porta avanti queste prospettive lo dica con sincerità e quanto non sia essa stessa, diciamo, una strategia di marketing. E poi appunto c'è il nodo della Cina, che in qualche modo fa una cosa che le riesce molto bene su questo punto, cioè fare, diciamo, dumping sulle aziende statunitense soprattutto, cioè proporre gli stessi prodotti a prezzi molto più concorrenziali e quindi crea dei danni. Quindi queste tutte que quello che stiamo vedendo in questi giorni, questi appelli a Trump a intervenire, questi appelli a diciamo, tirare un po' il freno sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

0: ufficiale, si possono anche un po' leggere come, diciamo, una specie di richiesta di aiuto rispetto alla concorrenza cinese. Cioè, noi non dobbiamo mai dimenticarci che tutte le dichiarazioni che si fanno tra capi di queste big tech, dipendenti, ex dipendenti, sono sempre all'interno di un gioco che comunque è quello, diciamo, della grande economia mondiale, in cui ognuno interessa e secondo le cose che poi vuole ottenere anche dai propri governi di riferimento. Quindi queste grida di aiuto, questi, diciamo, queste uscite molto apocalittiche a volte vanno un po' messe in prospettiva all'interno di una visione che comunque è quella del mercato dell'intelligenza artificiale e delle aziende che puntano soprattutto a tutelare se stesse, il proprio prodotto e i propri profitti.
1: Sì, è difficile interpretare anche appunto le dichiarazioni che vengono fatte e vedevo anche su Avvenire che dedica il suo titolo principale a Europa alla prova, quindi sempre la tensione che sale sul confine orientale, i caccia italiani che abbattono un drone in Lituania, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica, quindi anche qui in evidenza come ci si divide nei confronti della guerra in Ucraina. Però anche qui vedevo questo richiamo: prezzi, intelligenza artificiale, così il debito diventa un salasso, i prezzi corrono, l'intelligenza artificiale scricchiola, il debito è diventato un salasso per tutti. Io volevo andare da Orietta Moscatelli perché in questo grande dibattito sull'intelligenza artificiale è uno dei pochi dibattiti in cui è assente la Russia. Mi sembra si è parlato tanto della posizione cinese, ovviamente della posizione degli Stati Uniti, ma c'è una posizione della Russia e c'è dei tentativi di sviluppare una forza autonoma della Russia dell'intelligenza artificiale, ovviamente nel conflitto è già stata usata, lo sappiamo. Quindi se puoi dirci un po' qual è la posizione della Russia su questo tema.
2: La posizione della Russia è quella di un paese che non può competere e fortunatamente lo sa bene, non può competere con Cina e Stati Uniti e può pensare, anzi lo sta facendo attivamente, di sviluppare dei propri modelli, probabilmente e possibilmente in collaborazione con la Cina, che sappiamo è un quasi alleato della Russia, ma allo stesso tempo il paese che pone alla Russia dei problemi di eccessiva dipendenza economica. Quindi è una posizione molto complessa che non ha un vero, che non ha delle mire globali, se non appunto a traino della Cina, ha certamente delle mire di sviluppo interno. La Russia, che è immersa, insomma, da ormai un decennio, da quando il confronto con l'Occidente è diventato scontro, in particolare con l'Europa, è immersa in questa riflessione di dover sviluppare un proprio cammino dalle minacce esterne, discute e lavora anche molto per sviluppare dei modelli di intelligenza artificiale, dei modelli cibernetici autonomi, ma la Russia non è una superpotenza tecnologica e la vera preoccupazione, nella fattispecie di Mosca, che stiamo parlando della Russia, ma in generale delle potenze medie, medio o medio grandi, è proprio quello che l'intelligenza artificiale possa diventare una sorta di nuova atomica, l'arma senza la quale non puoi più competere. E questo aumenta in campo russo quella che, così con un po' con un eufemismo, viene chiamata la retorica nucleare, cioè il ricordare un giorno sì e l'altro pure che la Russia è una superpotenza nucleare e che chi pensa di poterla sfidare oltre un certo limite, sottinteso alcuni quantomeno paesi europei, in particolare in questi giorni la Polonia, da cui arrivano delle dichiarazioni particolarmente bellicose nei confronti della Russia, e appunto viene ricordato, noi comunque abbiamo circa 6.000 testate atomiche. L'intelligenza artificiale, questa deterrenza ultima che la Russia sa di avere in tasca, rischia di metterla in questione.
1: Ti voglio fare anche un'altra domanda velocemente prima di passare poi ai temi interni. La Russia è uscita ora dal vertice BRICS, al vertice c'è stata una dichiarazione di unità da parte di Russia, Cina, India e anche questa volontà di istituire un ordine

0: alternativo, un ordine mondiale alternativo all'Occidente, però insomma vediamo che nonostante queste dichiarazioni anche India e Cina che si pongono come possibili mediatori, l'Iran che fa parte comunque, è andato al vertice BRICS e ha ricevuto anche parole di sostegno da parte di queste potenze, è comunque un punto di debolezza per questi stati che non stanno comunque riuscendo a imporsi come mediatori e come problem solver, diciamo, di questo conflitto in Medio Oriente.
1: Sì, nei BRICS o nel cosiddetto sud globale, questa definizione che nella sua vaghezza, insomma, la dice lunga su cosa poi ci possa essere dentro il contenitore, alla fine prevale la dinamica che noi vediamo in Europa più da vicino, in America un po' con il cannocchiale, ma è sempre quella. Pensiamo ai nostri interessi come singolo Stato, come singola potenza, alle nostre aspirazioni e poi a tutto il resto. Quindi all'interno dei BRICS ci sono delle posizioni nei confronti della Russia, nei confronti del conflitto medio orientale, nei confronti dell'America, della necessità di mantenere una gamba dentro e una fuori, insomma, nel dialogo con Washington, ci sono delle posizioni molto diversificate. La potenziale potenza dei BRICS è quella di potere e sapere in fondo usare un grado di pragmatismo molto più ampio, molto più alto di quello che sappiamo fare ad esempio in Europa, e non è difficilissimo avere un grado di pragmatismo più alto dell'Europa, è quello di avere una forte flessibilità, perché alla fine, diciamo sul globale, ma è rappresentato a pezzetti un pochino tutto il mondo, è quello che alla fine di tutti questi discorsi, di tutte queste emergenze che tendiamo poi a frammentare su singoli scenari, quello che vediamo ogni giorno è che i diversi conflitti, le diverse guerre, le tensioni, le crisi sono tutte sempre più interconnesse, fondamentalmente derivano da un punto di crisi iniziale che è quello della superpotenza americana, ma in un mondo che non ha un perno in questo momento, ecco, i BRICS pensano di poter fare i propri singoli e di conseguenza forse collettivi interessi più di quello che l'Occidente anche solo pensa o si immagina di poter fare oggi.
0: E lo vedremo sicuramente nei prossimi mesi. E Orietta, ti ringrazio tantissimo per averci aiutato a interpretare queste prospettive globali, e adesso andrei invece a parlare di questioni interne con i nostri altri due ospiti, e proprio per questo vorrei far vedere i quotidiani per cui lavorano. Vediamo La Verità. La Verità dedica la prima pagina a una notizia di cronaca: ha smentito il giudice buonista, in cella il bengalese stupratore. Stiamo parlando dell'uomo di 42 anni che in un mini market aveva molestato una ragazzina di 13 anni e era stato liberato perché il giudice aveva detto che era pentito, e invece adesso arriva questa decisione del riesame, e appunto i giornali di destra vediamo che danno ampio spazio a questa notizia dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione, appunto questa decisione. Ma prima di affrontare questo tema, ci arriveremo, volevo comunque parlare della legge elettorale. La Verità, vediamo questo editoriale di Maurizio Belpietro che ci dice: ma quale truffa, scegliete chi votare? Questo è un riferimento alle preferenze che si potranno esprimere secondo questa legge elettorale. Punto di vista diametralmente opposto, ovviamente, quello del Manifesto, che titola: broglio di ricino, resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale, che la Premier con l'aiuto del Presidente del Senato si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni. Allora, andiamo proprio da Alessandro Rico. Questa legge elettorale sta procedendo e ci sono state ampie proteste da parte delle opposizioni, sia sulla questione delle preferenze che su quella delle firme necessarie per le piccole formazioni. Ritieni che siano delle proteste che non hanno alcun senso, o c'è qualcosa che ancora non torna completamente in questa legge elettorale secondo te?
2: Comincio dalle preferenze. Allora, è ovvio che la legge elettorale

0: congegnato in modo tale da lasciare anche un margine di discrezionalità ai partiti. Sappiamo che ci sono i capilista bloccati, sappiamo che nel listino del premio di maggioranza rientreranno questi stessi capilista, però è anche vero che all'incirca la metà di quelli che, dei parlamentari che saranno eletti con le preferenze, che comunque diciamo, è un passo in avanti abbastanza consistente rispetto alla fase in cui le preferenze erano state eliminate. È ovviamente frutto di una mediazione perché c'è chi anche nella stessa maggioranza le preferenze avrebbe preferito non averle affatto e chi invece era favorevolissimo ad applicarle. È anche comprensibile che i partiti appunto vogliano conservare, cioè vogliano assicurarsi che certi maggiorenti vengano eletti. Per quanto riguarda le firme, a me onestamente in un contesto di un continente nel quale si discute seriamente di come impedire a un partito che stravince le elezioni di governare, mi sto riferendo alle discussioni che ci sono in Germania e in Europa su Alternative für Deutschland e la Sassonia-Anhalt, mi fa un po' ridere che le sorti della democrazia siano appese alle firme che deve raccogliere la lista di onorato che è fuori dal Parlamento, perché in realtà lì la questione è, e lo citavamo prima con un titolo, non mi ricordo di quale giornale, sulla lite Conte-Schlein. È che diciamo lì nel centro-sinistra questa legge elettorale li ha un po' stanati su alcune cose, cioè questo in particolare è il centro che piace a Conte versus il centro, cioè Renzi che piace alla Schlein, e poi sulla questione dello scegliete chi votare che evidenziava il direttore Belpietro è l'indicazione del leader della coalizione, quindi del candidato premier già nella scheda, chiaramente mette in difficoltà una coalizione che fino a ieri si scannava sull'opportunità di fare le primarie, e nella quale ovviamente Conte insidia la nomina che sarebbe naturale, essendo il PD il primo partito del centro-sinistra della Schlein. Quindi mi sembra che i problemi siano più che altro strumentali. Poi non sarà una legge perfetta, per carità, vedremo se il premio di maggioranza, che comunque è molto consistente, supererà tutti diciamo, le verifiche del caso. Sai, si dice sempre in queste circostanze che il colle apre un faro, c'è cioè l'ombra della consulta, ma se dovesse essere tutto confermato non mi sembra uno scandalo. Non mi sembra nemmeno una legge particolarmente favorevole al centrodestra, perché poi in realtà le simulazioni fatte oggi, per esempio, da YouTrend mostravano che senza Vannacci il centrodestra con i numeri attuali perde e il centrosinistra vince alla grande, almeno al Senato, la Camera sarebbe un po' più in bilico la situazione, perché comunque è difficile pensare che i voti di Vannacci, sia pure staccato dal centrodestra, vadano poi al centrosinistra. Quindi è comunque allearsi con Vannacci per la Meloni e per il centrodestra è un gioco, secondo me, è un gioco un po' a perdere, vedremo insomma.
1: E torniamo a questo nodo Vannacci che ormai sembra veramente dirimente per il prossimo appuntamento elettorale. Tu facevi riferimento al titolo che metteva in contrapposizione Schlein e Conte, era quello del Fatto Quotidiano che diceva che appunto sulle firme c'era stata una lite tra Elli e, così la chiama ovviamente il Fatto Quotidiano, e Conte. Poi c'è anche, per far vedere altri titoli che riguardano la legge elettorale, sul giornale, con la foto di Giorgia Meloni, legge elettorale, primo sì, la tentazione di Meloni, la Presidente del Consiglio valuta l'ipotesi di non mettere la fiducia, preferenze eletti, cosa cambia con lo stabile, come appunto abbiamo accennato adesso, quali sono le principali modifiche. Torniamo al titolo del manifesto, così andiamo da Mario Di Vito, che appunto invece lo chiama Broglio di Ricino, e anche qui ci potrebbe essere un riferimento a Vannacci con questo titolo.
2: A Vannacci, ma anche alla storia, diciamo, di Fratelli d'Italia, che è molto chiara in questo senso. E il senso insomma, del titolo che abbiamo fatto oggi è che sì, cioè, all'apparenza, ma non solo all'apparenza, anche nella sostanza, Meloni e questa maggioranza hanno cercato di cucirsi una legge elettorale su misura, perché loro già prevedono che in sostanza con questa storia della soglia al 42% ci potrà essere prima o poi anche, forse per la prima volta, adesso un richiamo al voto utile alla fine, cioè Vannacci verrà, cercheranno probabilmente di limitarlo così con il discorso attenzione, se votate Vannacci, dopodiché farete vincere il campo largo, centrosinistra che dir si voglia, questo insomma, però potrebbe accadere da qui ai prossimi mesi. Allo stesso tempo bisogna dire che oltre a, diciamo, la cattiva abitudine di modificare le leggi elettorali nell'anno delle elezioni, cosa sconsigliata anche, no, dall'Unione Europea, cosa generalmente sconsigliabile, ma la cosa che dopodiché va sottolineata è che non è nemmeno, diciamo, una pratica molto fortunata quella di riscrivere la legge elettorale a ridosso delle elezioni. Però chiaramente Giorgia Meloni si gioca molto con questa legge, si giocherà anche molto con quello che succederà alla Camera quando per questa legge ci arriverà per la terza lettura, perché la prima, proprio sulle preferenze, fu affossata da un voto segreto. Quindi la tentazione di mettere o non mettere la fiducia su parti di questa legge chiaramente si affaccerà quando il problema comincerà a porsi sul serio in aula. Dopodiché bisognerà anche vedere che piega prenderanno un po' le cose tra le forze della stessa maggioranza, perché la sintesi di questa legge elettorale è stata molto faticosa da raggiungere, non soltanto per Vannacci, ma ci sono state anche, insomma, un po' di tensioni tra Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia, che avevano visioni un po' diverse su come dovesse essere fatta questa legge elettorale, che certo reintroduce le preferenze, però gran parte, questo va detto, delle simulazioni che vengono fatte prevedono che chi verrà eletto nelle preferenze lo sarà soprattutto nel Partito Democratico e in Fratelli d'Italia. Tutti gli altri partiti per lo più eleggeranno i capolisti bloccati. Questo è molto difficile che ci si muova da questo scenario, perlomeno, diciamo, quasi tutte le analisi già uscite, quasi tutti gli osservatori evidenziano questo fatto. Quindi vediamo, sì, cioè, c'è il ritorno alle preferenze, che poi non è necessariamente detto sia una cosa positiva, lo vediamo anche alle elezioni regionali dove ci sono le preferenze. Comunque si è deciso di fare questa scelta, ma poi dopodiché in realtà chi verrà eletto con le preferenze sarà per lo più nei partiti maggiori.
1: Ecco, torniamo ora alla verità. Avevamo visto prima questo titolo su questa notizia di cronaca, appunto ritornato in cella il bengalese che aveva molestato questa bambina di 13 anni, e anche sul giornale dato ampio spazio, il pedofilo islamico lo chiama il giornale, come se in qualche modo la sua religione avesse influenzato la sua mossa. Finisce in carcere, torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne a Bologna. Dopo le case ai compagni arrivano i soldi ai rom. Questa è un'altra questione che riguarda probabilmente appunto un'altra comunità. E volevo appunto tornare ad Alessandro Rico, chiedere appunto perché la verità ha deciso di dare questo spazio a questo evento di cronaca, e che cosa rappresenta, cosa simboleggia secondo te?
0: Il perché è molto semplice, è perché diciamo che al di fuori dei nostri circoli di stampa, quindi al bar, in palestra, in ufficio, le persone parlano di questo, parlano della sicurezza, e questo, diciamoci la verità, è anche un vulnus per un governo, per un centrodestra che sulla sicurezza si era giocato molto. In questo caso, ahimè, credo che si possa fare poco, perché c'è un problema di evidentemente applicazione della legge da parte di alcuni magistrati. Quello di Torino si era fatto bastare per scarcerare questo pedofilo, sul quale non so se la religione abbia influito, sospetto che la cultura in generale di queste persone possa influire. Si era fatto bastare l'idea che aveva detto che aveva sbagliato, che era pentito e che aveva collaborato con le forze dell'ordine, che certo erano andate a prendergli video da dentro il negozio, insomma, anche se non avesse collaborato glieli avrebbero presi per forza, quindi non stava molto in piedi la cosa. Per fortuna c'è un giudice anche a Torino che ha ribaltato questa decisione. Peraltro ieri sembrava che il riesame in realtà si fosse riservato di decidere, sì, che parlavano di metà ottobre, e oggi evidentemente la cosa si è sveltita. Non so se sull'onda della polemica mediatica, io non credo che i giudici debbano prendere decisioni sulla base del pressing dell'opinione pubblica, ma sicuramente devono anche tener conto del senso di giustizia di una comunità, per cui va bene il garantismo, però in questo caso sembrava veramente assurdo, anche perché è stato accertato in qualche modo che questa persona poteva non solo reiterare il reato, ma addirittura fuggire in Pakistan, perché non aveva nemmeno una dimora fissa, mi pare. L'unico vincolo che aveva con l'Italia era questa sua attività commerciale.
1: Ecco, ricordiamo anche che appunto la Jeep che aveva deciso la scarcerazione adesso ha è stata raggiunta da una serie di minacce e vive appunto chiusa in casa perché ci sono delle persone che la vorrebbero vedere finire male. E volevo far vedere anche sulla Verità un titolo che riguarda il rapporto Italia-Spagna. La Spagna resta una minaccia, conf-

0: fermato lo stop a Schengen per altri 15 giorni, perché oggi appunto questa è una notizia che ha scatenato una parte della Spagna, che ha detto vergogna per questa decisione, questa sarebbe la solidarietà europea, voler lavorare insieme per risolvere il problema dell'immigrazione. Poi volevo far vedere anche sul Libero un titolo che riguarda l'immigrazione, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso e il giudice deciderà tra 6 anni, intanto sta qui, quindi si parla delle persone che secondo Libero dovrebbero andarsene, invece in qualche modo decidono di restare. Per quanto riguarda la Spagna, sappiamo che questa sospensione di Schengen è arrivata dopo la crisi di Ceuta, l'arrivo di queste decine di migliaia di immigrati, e ci sono ancora a Ceuta pare 13.000 persone che sono arrivate alla fine di luglio, e quello che oggi vedevo era stato detto al Parlamento europeo, il commissario europeo agli affari interni e all'immigrazione in un dibattito all'Europarlamento, Magnus Brunner, aveva detto nessuno è entrato nell'area Schengen da Ceuta. Quindi sostanzialmente, anche grazie alla cooperazione con il Marocco, le persone che sono arrivate a Ceuta, nessuno è arrivato nell'area Schengen, quindi bloccare Schengen potremmo dire che non è un'operazione dirimente per la politica anti-immigrazione. C'è qualche altro motivo, secondo te, per cui ancora 15 giorni di sospensione?
1: Che non fosse arrivato nessuno da Ceuta l'aveva detto anche Piantedosi quando informò il Parlamento, insomma, degli effetti di questo provvedimento, ma del resto era anche abbastanza, insomma, lì c'è anche tutto un problema di controllo dei documenti, quindi è complicato capire, no, poi chi arriva effettivamente da dove. Chiudere Schengen con la Spagna, che vuol dire sostanzialmente chiudere le frontiere marittime, chiudere gli aeroporti, o perlomeno fare i controlli lì, è semplicemente un passo indietro di qualche decennio su dei viaggi che erano diventati consueti per la maggior parte degli abitanti, anzi per la totalità degli abitanti di questo continente. Ed è, si inserisce chiaramente questa battaglia un po' nel nodo principale dello scontro politico in Europa, che è quello sull'immigrazione, che come vediamo dopodiché determina anche fortemente i risultati elettorali, l'abbiamo visto in Germania recentemente, ma lo vediamo da tanti anni quanto il tema dell'immigrazione sia presente nelle campagne elettorali, sia presente nelle propagande, soprattutto, diciamo, delle destre internazionali, ecco. Ed è un tema che spesso, diciamo, viene agitato in maniera strumentale, perché la crisi di Ceuta ormai, perlomeno il momento in cui sembrava fosse particolarmente ingestibile, adesso sono state comunque trovate anche delle soluzioni sia dal governo spagnolo sia nei rapporti con il Marocco, ecco, fu presa in quel momento, fu criticata anche in quel momento la decisione di chiudere Schengen, adesso si è andati avanti, è passato un mese e mezzo e arriva un'altra proroga a questo provvedimento, non si capiscono bene, diciamo, un po' i contorni ormai della vicenda, perché oggi dalla Spagna sono arrivate reazioni arrabbiate perché i toni sono alti da un anno e mezzo, ma anche in qualche modo sorprese perché non c'era tanto l'attesa che sarebbe stato prorogato un'altra volta lo stop a Schengen, però è arrivato ancora questo provvedimento che ha una natura fortemente simbolica più che pratica, diciamo, non si ravvisano tanto gli estremi, cosa che ha detto sia Brunner all'Europarlamento, ma che del resto disse anche Piantedosi nell'immediatezza della crisi, quando, insomma, sembrava potesse scoppiare un caso abbastanza importante che poteva riguardare quantomeno la Spagna. Non si è mai capito bene cosa potesse entrarci l'Italia, ma abbiamo deciso di entrarci comunque. Tuttavia, diciamo, che gli effetti siano nulli o quasi è un'ammissione non soltanto di Brunner, ma anche dello stesso governo italiano, tutto sommato.
0: Alessandro Rico, rivolgo anche a te questa domanda. Secondo te è qualcosa, come dice Tajani, di necessario questa proroga?
2: Dunque, le motivazioni addotte dal governo in realtà sono motivazioni abbastanza tecniche, cioè si parla di rischio di infiltrazioni terroristiche, e d'altronde diciamo, la Spagna non ha pizzicato nessuno dai controlli che ha effettuato quando per reazione a noi ha sospeso Schengen. Noi in agosto i dati che sono stati comunicati erano, mi sembra, una trentina di persone fermate, 8 espulsi, peraltro marocchini. Io non so se chi possa venire da Ceuta, però tendenzialmente prima che arrivino tu fai in modo che appunto non ci sia questa emergenza, cioè è preventiva la cosa, non è che agisci dopo. Se fosse successa un'infiltrazione di un terrorista in arrivo da lì, che compieva un attentato in qualche paese d'Europa e il governo non avesse agito, avremmo detto, ah, vedete, non avevano fatto nulla. La verità è che il governo spagnolo ha ben poco di cui arrabbiarsi, perché ha gestito questa emergenza in maniera imbarazzante. Prima di tutto hanno ignorato completamente gli alert dell'intelligence, e questo lo dimostrano persino i documenti che loro stessi hanno dovuto dare al Parlamento iberico. Si sono vantati di aver fatto i rimpatri record. Anche qui io ho faticato a capire la logica, cioè prima mi dici che i rimpatri non si debbono fare perché dobbiamo rimanere umani, rispettare i diritti, e poi ti vanti di aver mandato via 60.000 persone in 2 giorni in modo sommario. Si è scoperto che anche questa era una balla, ci sono ancora decine di migliaia di persone che bivaccano a Ceuta, che non sono assistite. Ci sono tra 700 e 1.000 minori che non sono stati presi in carico, sono stati spediti agenti di polizia a dormire letteralmente in dei tuguri, sono scoppiati focolai di tubercolosi, di adesso di varicella, malattie che insomma non penso che fossero endemiche a Ceuta, e poi la buttano in caciara dicendo alla solidarietà europea. Tra l'altro la solidarietà europea ha consentito alla Spagna di avere 35 milioni di euro per rafforzare il muro, la barriera che impedisce ai migranti di entrare in territorio spagnolo, giusto perché i muri non si debbono fare. È ovvio che oggi Brunner, il commissario europeo, non ha voluto aprire un fronte polemico, ma attenzione, perché domani c'è un appuntamento importante, che è il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione, nel quale, secondo le anticipazioni che sono circolate in questi giorni, la von der Leyen annuncerà misure abbastanza radicali per contrastare l'immigrazione, in particolare finanziare con i soldi europei la costruzione, e in caso di situazioni simili a quelle di Ceuta, perché si parla di afflussi di massa di migranti, sospendere le normali regole sul diritto d'asilo e facilitare le espulsioni. Sarà una risposta all'ascesa di AfD? Sarà perché hanno visto che in Svezia, se i partiti, diciamo, di sistema danno risposte sull'immigrazione, poi questa, come la chiamano, l'onda nera viene arginata? Non lo so, fatto sta che la realtà fa toc toc, bussa alla porta, e qualcuno prima o poi dovrà rispondere.
0: E certo, questa ondata di estrema destra in Europa condiziona le scelte politiche di gran parte delle formazioni italiane e non italiane. Faccio vedere le ultime due prime pagine che sono arrivate in redazione, quella del Corriere della Sera su quello che è successo in Lituania, getti italiani in azione, lo abbiamo detto, per intercettare un drone probabilmente di origine russa, e poi La Stampa che dedica il suo titolo principale a getti italiani contro i droni russi, ma anche la fotonotizia, vedete, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, e si parla del voto appunto che ci sarà tra pochissimo negli Stati Uniti, che sarà fondamentale per Trump. L'ira del tycoon è succube dei Dem, così dice Trump a proposito della Corte Suprema, e poi naturalmente anche sulla stampa, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione, si tratta di una truffa.

caccia. NATO italiano abbatte un drone sui cieli della Lituania poco prima dell'arrivo di Crosetto. Razzi segnalatori russi contro un elicottero danese. Il ministro alla nostra presenza è fondamentale. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema la legge contro il voto per posta, Trump annuncia che gli Stati Uniti possiedono un'arma spaziale in orbita. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, il testo ora torna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione. Avrebbero voluto costringere Lotito a cedere la Lazio, la Procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti vertici della Banca del Fucino, Masi e Maiolini e il collaboratore del Tempo, Bisignani. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market a Torino. La decisione del riesame dopo che il GIP aveva rimesso in libertà l'uomo con l'obbligo di firma perché pentito. In arrivo un peggioramento del meteo nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano, per effetto del Niño avremo un inverno mite. Bentrovati in diretta su RaiNews 24, dunque apriamo con il drone che è stato intercettato.

0: attaccato e abbattuto un drone lanciato dagli Houthi verso la Mecca. Intanto in Yemen si rischia di precipitare. Dunque i ribelli Houthi controllano la costa, infatti, e minacciano i traffici marittimi e le forniture di petrolio. Sentiamo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: La coalizione guidata dai sauditi, che sostiene il governo legittimo yemenita, sferbardando postazioni e truppe Houthi a Marib, Taiz, Alakum e Kadir. Sin dal mattino, in molte città dell'Arabia Saudita, anche a Jeddah e la Mecca, le sirene hanno messo in guardia dai missili dei ribelli, allarme però sempre rientrato senza conseguenze. Intanto sono diventati 100.000 i civili in fuga dal conflitto, molti diretti verso Aden, dove l'esercito governativo consolida le difese. Gli Houthi per ora mantengono il controllo sulla costa del Mar Rosso, conquistata nei giorni scorsi fino allo stretto di Bab el-Mandeb. Assicurano la libertà di navigazione per tutti, ma non per i sauditi, fino a quando non toglieranno l'assedio che soffoca la nostra gente, spiega il portavoce dei ribelli. Intanto, con l'oleodotto est-ovest danneggiato, c'è lo stop alle esportazioni di greggio saudita dal porto di Yanbu nel Mar Rosso, su cui sono state dirottate le petroliere da quando la crisi di Hormuz ha compromesso la rotta del Golfo Persico. Dal Cairo, il presidente al-Sisi e il principe ereditario Mohammed bin Salman ribadiscono l'alleanza tra i due paesi e chiedono sicurezza per la navigazione nel Mar Rosso. La Lega Araba condanna gli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita. Anche il Qatar è solidale con Riyadh e dice il blocco di Bab el-Mandeb sarebbe una catastrofe.
0: In primo piano anche la tensione tra la NATO e la Russia. Un drone molto probabilmente di origine russa è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania, e l'Europa prova a fare fronte comune. Sentiamo la corrispondente Marilu Lucrezio.
2: Le indagini sono ancora in corso per accertare provenienza e dinamica dell'episodio. Nella notte due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO hanno risposto rapidamente. Hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il velivolo proveniva molto probabilmente dalla vicina Bielorussia, fanno sapere le autorità. Il presidente lituano, Nauseda, che ha diffuso la notizia del drone sui social, parla di un'ulteriore escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, in visita alla base NATO in Lituania, sottolinea l'importanza di rafforzare il fianco est dell'alleanza.
3: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO.
2: Tensione anche nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese che fotografava la nave in acque internazionali. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. E in Olanda c'è stata una grave interruzione che ha colpito parte della rete ferroviaria olandese. Non si esclude l'ipotesi di un sabotaggio come possibile causa dei disservizi e dei disagi. L'Europa reagisce duramente. Ancora una volta l'Unione si è svegliata di fronte a un comportamento sconsiderato e pericoloso della Russia, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E da Strasburgo il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Kaja Kallas, dice: Putin non si fermerà, per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi, dobbiamo incoraggiare gli Stati membri a fare cooperare meglio le intelligence.
0: Intanto dal Cremlino arrivano le prime aperture sulla proposta di tregua energetica rilanciata da Trump. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
4: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri, che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei: se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
0: Anche Zelensky apre alla tregua energetica, ma si dice scettico riguardo alle reali intenzioni negoziali di Mosca. Infatti si intensificano i bombardamenti russi che costringono le evacuazioni forzate dei bambini dalle zone più critiche del Donbass. Sentiamo la nostra inviata Raffaella Cosentino.
5: Stiamo andando con questo pulmino blindato a evacuare una famiglia numerosa, 7 persone. Poi le faremo salire su un normale minivan che le porterà in una zona più sicura in Ucraina. Un camion invece trasporterà i loro effetti personali e gli elettrodomestici.
6: La situazione a Kramatorsk e Sloviansk è peggiorata rapidamente proprio nelle ultime settimane.
5: Ci sono alcune zone in cui ormai è davvero pericoloso entrare, dove non vanno più nemmeno i militari e vengono utilizzati soltanto dei robot, dei droni terrestri. Nella zona in cui andiamo ci sono bombardamenti con bombe aeree guidate CAB e occasionalmente arrivano anche i droni FPV.
6: Il coraggio di Yevgen. Dall'inizio dell'invasione russa salva anziani e famiglie in Donbass. Divorati dalla pressione militare di Mosca, gli ultimi baluardi ucraini si svuotano. A Milana luccicano gli occhi. L'eccitazione per la partenza è più forte della nostalgia. Cosa ti dispiace lasciare qua? La casa e la stanza di mamma. La guerra le ha insegnato presto la separazione. È stata decisa la loro evacuazione forzata. I pappagalli con loro, il gattino resta. E restano le mamme. Katia e sua sorella, in un quartiere in cui non c'è più nessun altro.
7: I bambini partono con la nonna. Per il momento resto qui. Faccio la postina e porto le pensioni agli anziani. Nel villaggio in cui stanno andando non c'è lavoro. Almeno qui continuo ad averne uno, ancora per un po'.
6: Una famiglia sfollata per la terza volta dai territori occupati nel 2015, poi da qui all'inizio dell'invasione nel 2022 e adesso.
8: Quando ci sono le esplosioni, i bambini corrono a nascondersi. Io ho già vissuto abbastanza, ma loro, i bambini, ormai bisogna portarli via.
6: Intanto il ponte da cui passa il pulmino carico alle 9 di mattina viene bombardato dai russi qualche ora più tardi. È la strategia della terra bruciata.
0: Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema la legge contro il voto per posta, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti possiedono un'arma spaziale in orbita. Immediate le reazioni di Cina e Russia. Sentiamo l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
9: Partiamo dalla decisione della Corte Suprema, che è una bocciatura per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli, una Corte Suprema che tra l'altro è a maggioranza conservatrice, che ha respinto l'ordine esecutivo del Presidente con il quale cercava di mettere dei paletti, il Presidente, dei paletti al voto per posta in vista delle prossime elezioni di medio termine. La reazione di Trump rispetto a questa decisione è stata durissima, ha scritto la Corte, ha deluso il Paese, si fa condizionare da quei pazzi dei democratici, il voto per corrispondenza è un voto corrotto e fuori controllo, questo perché da tempo il presidente cerca di far sì che il voto torni ad essere competenza federale e non competenza dei singoli stati per evitare possibili brogli che in realtà di cui non c'è mai stata effettiva evidenza. Oggi però è anche il giorno in cui, lo vedete, il segretario dell'aeronautica ha annunciato, anzi più che altro ha confermato, perché voci già ce n'erano su questo tema, che gli Stati Uniti dispongono di armi in orbita. Che cosa significa? Significa che intorno alla Terra, oltre ad esserci a disporre di diversi satelliti, gli Stati Uniti hanno proprio un sistema bellico per controllare una porzione di spazio e per proteggere le proprie forze armate. Questo è un messaggio neppure tanto velato ai maggiori competitor geopolitici degli Stati Uniti, e cioè la Russia e la Cina, per far sapere loro che il paese in qualche modo ha dislocato parte delle sue capacità offensive nello spazio.
0: Torniamo in Italia, via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura. Sentiamo Eva Giovannini.
10: Con 113 voti favorevoli è passata in Senato in seconda lettura dunque la nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza. Per il centrodestra una legge che darà maggiore stabilità, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che rivendica l'inserimento delle preferenze.

0: finte, le liste farlocche, che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta, perché libertà è anche consapevolezza.
1: Il passaggio più atteso e potenzialmente insidioso è quello del 28 settembre alla Camera, dove ci sarà il voto segreto. Il ministro Ciriani non esclude la fiducia, anche se La Russa si dice ottimista sulla lealtà delle forze di maggioranza. Le opposizioni contestano la legge e preparano un ricorso alla Consulta. Non rappresenta la volontà popolare, dicono, mentre il Movimento 5 Stelle parla di legge truffa. Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dal PD, una legge fatta da chi ha un'idea distorta della democrazia e che penalizza le donne.
2: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
1: Per Matteo Renzi la destra vuole questa legge perché ha paura di perdere, ma comunque, dice il senatore di Italia Viva, perderà.
3: Atteso il 28 settembre, lo avete sentito, alla Camera per il via libera definitivo. Ora vediamo quali sono le novità con Antonio Sciotto.
4: La riforma approvata in Senato elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, se la lista o coalizione incassa almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, altrimenti si applica il proporzionale puro. Fissato un tetto massimo dei seggi totali, 220 alla Camera e 113 al Senato. A Palazzo Madama sono state introdotte le preferenze, ma i capilista restano bloccati. Dal secondo candidato a scendere, l'elettore può sbarrare fino a 3 nomi sui 6 già prestampati sulla scheda con alternanza di genere. Le soglie di sbarramento rimangono quelle attuali, 10% per le coalizioni e 3% per le liste. Eliminata la norma cosiddetta anticespugli, ma per i partiti non presenti in Parlamento le firme necessarie da raccogliere aumentano da 1.500 a 6.000 per collegio. Esonerato chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, mentre per chi è presente solo nel gruppo misto le sottoscrizioni richieste restano 1.500. Le forze politiche devono indicare al momento del deposito del programma elettorale e non sulla scheda il nome del candidato presidente del Consiglio. Per i votanti dell'estero le attuali 8 circoscrizioni vengono ridotte a 3, 2 per la Camera e 1 per il Senato. Infine sono ammessi a votare i fuori sede iscritti in un apposito elenco, inclusi i caregiver familiari.
3: La Premier Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Costa per un confronto sui principali dossier a partire dal prossimo bilancio dell'Unione europea. Intanto l'Italia ha prorogato il blocco di Schengen per altri 15 giorni ed è scontro con la Spagna. Sentiamo Gabriele Martelloni.
5: Il colloquio avviene a poche ore dalla decisione di Roma di prorogare il blocco di Schengen con la Spagna ed è inevitabile che il tema finisca sul tavolo dell'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Costa. L'immigrazione in vista del prossimo Consiglio europeo resta in primo piano sia per la vicenda Ceuta sia per il braccio di ferro tra l'Italia e altri paesi, tra cui la Germania, sui cosiddetti dublinanti. E nella nota finale di Palazzo Chigi si rimarca l'importanza del rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e del consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e transito. La questione sicurezza in queste ore viene però affrontata soprattutto sulla risposta comune alle reiterate provocazioni di Mosca e anche se il tema non viene menzionato nel comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio, Meloni e Costa analizzano la situazione attuale tra minaccia russa e possibili contromisure europee e si confrontano sulle prospettive di pace e sul sostegno a Kiev, posto nei giorni scorsi dalla Premier come nodo dirimente sulle future alleanze. Il tour nelle cancellerie dell'Unione del Presidente del Consiglio UE ha tra gli obiettivi principali l'intesa sul nuovo bilancio pluriennale e la leader del governo chiarisce: siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse. Intanto, mentre l'esecutivo prosegue il lavoro sul provvedimento per gli aiuti selettivi sui carburanti, Meloni rinnova la richiesta di azioni mirate e immediate dell'Europa contro l'aumento dei prezzi dell'energia e chiede di inserire la competitività come primo punto all'ordine del giorno del prossimo vertice a Bruxelles.
3: Adesso invece parliamo della questione ex Ilva. A Taranto crescono rabbia e disperazione tra gli operai e i lavoratori dell'indotto mentre si attende il nuovo vertice convocato alle 10 di questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati.

0: probabilmente ad ottobre arriverà l'offerta di una cordata italiana, ma sentiamo Alberto Francavilla.
1: Strumenti straordinari come la cassa integrazione o altre misure analoghe dovrebbero essere queste le proposte che il governo farà domani nel vertice di Palazzo Chigi per provare ad alleggerire la situazione dei lavoratori più esposti alla crisi, che oggi sembra irreversibile, dell'ex Ilva.
2: Non vogliamo essere drogati col metadone della cassa integrazione, perché non è una soluzione se non temporanea e transitoria.
1: In primis c'è da discutere delle 2500 lettere di licenziamento ricevute dai dipendenti delle aziende dell'industria. Indotto. La chiusura dell'area a caldo, confermata dai giudici di Milano, e il conseguente stop alla produzione nell'immediato, lascia prospettive poco rose anche per chi lavora nello stabilimento.
3: Senza bloccare i licenziamenti non si può continuare con questa trattativa. Al secondo posto c'è l'individuazione di una vera e propria legge speciale per Taranto.
1: I sindacati vogliono garanzie sui piani industriali delle cordate interessate all'acquisto del siderurgico. È ormai chiaro che il futuro produttivo e dunque occupazionale non può prescindere da una riconversione del polo, già ipotizzata nel piano Taranto del 2016.
4: Prevede la chiusura delle fonti inquinanti, quindi di tutta la fabbrica, e prevede una riconversione, bonifica e riconversione del territorio. Tra l'altro Piano Taranto si basa su uno studio di Confindustria del 2016, poi messo nel cassetto da Confindustria, dove si parlava che praticamente tutti i siti SIN italiani con una riconversione avrebbero portato la triplicazione dei posti di lavoro.
1: Il diritto alla salute, hanno messo nero su bianco i giudici milanesi, è prioritario ed è stato alla base dell'azione legale dei genitori tarantini, che ha portato al verdetto del Tribunale sullo spegnimento dell'ultimo altoforno ancora attivo. L'associazione oggi si è presentata in questura per denunciare una presunta istigazione all'odio subita negli ultimi giorni sui social network, con l'accusa di provocare i licenziamenti.
0: Perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Sentiamo Stefano Corradino.
5: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
0: Si cerca il responsabile del ferimento, forse con una pistola ad aria compressa, di una donna che stava passeggiando nel quartiere Prati. Altre donne sono state colpite in passato nella stessa zona. Sentiamo Ines Siano.
6: Sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile.
7: La paura, lo shock e ora l'attesa di un delicato intervento chirurgico. Il racconto di Cristina Eugenio, dove è ricoverata, ferita alla spalla, probabilmente con una pistola ad aria compressa, mentre passeggiava in via della Giuliana a Prati, accetta di parlare perché lei in quel quartiere abita e non vuole che accada a nessun altro. Un foro da 5 mm, il proiettile, forse un pallino, conficcato nel braccio e che ora andrà rimosso.
6: 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli. Come posso non dire quello che mi è successo?
7: Le indagini dei carabinieri per fermare il responsabile. Si cerca di capire chi e da dove abbia sparato e soprattutto perché.
8: Stiamo controllando dei soggetti di interesse.

0: Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una bambina di 13 anni in un mini market a Torino. La decisione del riesame dopo che il GIP lo aveva rimesso in libertà con l'obbligo di firma perché si era pentito. Sentiamo Andrea Vignali.
1: È il carcere preventivo, l'ultima decisione per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Borgo Vittoria ha molestato una bambina di 13 anni. Un'altra svolta nel braccio di ferro giudiziario che si consuma ormai da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma, partendo dalle dichiarazioni di pentimento dell'uomo e dalla collaborazione con le forze dell'ordine, alle quali ha consegnato i filmati delle telecamere che lo inchiodavano. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, senza residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna, vicenda ancora al vaglio degli inquirenti. A nulla sono servite nell'udienza del riesame di ieri le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di rinunciare al lavoro con il pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il tribunale del riesame, accogliendo la richiesta della procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di giudizio. Sulla vicenda giudiziaria del commesso restano forti pressioni esterne. La giudice che ha deciso la scarcerazione dell'indagato è oggi sotto vigilanza per le minacce ricevute. Commenti alle sentenze erano arrivati dalla Premier Meloni, dal Vice Premier Salvini e da diversi ministri, tra cui il Guardasigilli Nordio, che per seguire gli sviluppi ha inviato a Torino un pool di ispettori da Roma.
0: Una sofisticata truffa informatica ai danni di Revolut. Ha sfruttato una casella di posta istituzionale italiana compromessa. I pirati informatici hanno ottenuto dati di circa 680 clienti. Sentiamo Renata Petillo.
2: Revolut, la multinazionale fintech inglese, arrivata in pochi anni a competere con le più grandi banche europee, è stata truffata da un gruppo di criminali informatici. Il gruppo hacker che ha organizzato la sofisticata truffa si fa chiamare I'm Not a Villain. Avrebbe utilizzato almeno un indirizzo ufficiale di posta certificata delle forze dell'ordine italiane, violato in precedenza, per ottenere dalla banca tutti i dati dei clienti. I pirati informatici hanno sfruttato l'obbligo a cui sono sottoposti gli istituti finanziari di fornire informazioni a forze dell'ordine ed enti governativi, chiamato Ordine Europeo di Indagine, uno strumento di collaborazione tra Stati previsto da una direttiva europea del 2014. Dopo la truffa, Revolut ha immediatamente avvisato i clienti coinvolti, la maggior parte svizzeri e francesi. E ovviamente enti governativi, forze dell'ordine, autorità per la protezione dei dati e organismi di regolamentazione finanziaria. La società ha detto che i suoi sistemi informatici non hanno subito ripercussioni e che non sono stati sottratti soldi ai conti dei clienti. Revolut ha oltre 80 milioni di clienti in 30 paesi, di cui 5 milioni di italiani, ed è la maggior fintech europea. La polizia informatica ha avviato le indagini per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.
0: È in arrivo una perturbazione atlantica che interromperà l'alta pressione di questi giorni. Intanto il centro meteo europeo prevede un autunno piovoso ma più mite della media. Sentiamo Paola Erba.
3: Il bel tempo soleggiato e fresco di questi giorni, merito dell'anticiclone delle Azzorre, avrà vita breve, perché si sta avvicinando una perturbazione atlantica che porterà maltempo già da mercoledì su tutte le regioni settentrionali. Poi, tra giovedì 17 e venerdì 18, il maltempo coinvolgerà anche gran parte del medio e alto Tirreno. Ma quale autunno ci aspetta? Secondo le proiezioni meteo del centro europeo, i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature superiori alla norma, ma anche da un aumento delle precipitazioni. Le previsioni mostrano infatti una intensificazione della piovosità su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Inoltre, tra l'autunno e l'inverno 2026-2027, l'Europa e l'Italia potrebbero risentire degli effetti indiretti del Super Niño, fenomeno che nasce nel

0: Pacifico, ma che può modificare le correnti in quota fino alle nostre latitudini e che raggiungerà il massimo della sua forza tra novembre e dicembre. Il Super Niño potrebbe quindi favorire stagioni più miti della norma e ridurre la frequenza delle irruzioni fredde. La vera incognita, però, sta nella sovrapposizione del Niño con il riscaldamento globale di origine antropica, soprattutto nel Mediterraneo. In Italia, con le acque del Mediterraneo che hanno registrato temperature eccezionalmente alte, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di effetti meteo estremi, come piogge torrenziali, alluvioni lampo e uragani mediterranei, eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste.
1: Adesso il calcio con la Coppa Italia. La Fiorentina ha battuto il Pisa per 3-0 e accede adesso agli ottavi di finale dove incontrerà il Napoli. Sentiamo Simona Cantoni, poi i nostri approfondimenti a partire dal caso ex Ilva ed Electrolux che rischiano di perdere migliaia e migliaia di posti di lavoro. Allora noi ci vediamo come sempre alle 5 per una nuova edizione.
2: La Fiorentina ritrova se stessa e la strada della Coppa Italia. Al Franchi finisce 3-0 contro il Pisa, una vittoria che vale gli ottavi e conferma l'effetto Vanoli. La partita si sblocca con Pellegrino, il Pisa prova a reagire, ma nella ripresa i viola alzano il ritmo e arriva il raddoppio con Gnonto, che trova l'angolo. Nel finale Pedro Gonçalves firma il tris e chiude la partita. 3 gol, porta inviolata e una qualificazione netta. Il nuovo tecnico ha vinto nelle prime 2 gare dal suo ritorno sulla panchina toscana. Agli ottavi ci sarà il Napoli, ma intanto Firenze ritrova entusiasmo e certezze. Il Genoa fatica ma supera il Sud Tirol 1-0 e conquista il passaggio del turno. Decide il gol di Vasquez nel finale. Entrato all'80esimo il messicano, dopo aver salvato il grifone in campionato contro il Frosinone, regala a De Rossi una qualificazione preziosa. Prossimo avversario, l'Inter di Chivu.

0: e delle difficili situazioni dell'ex Ilva e di Electrolux. Allora parliamo con Marco Bentivogli, insomma, che ha guidato i metalmeccanici per tanto tempo, ha fondato poi Base Italia, ma insomma cominciamo dall'ex Ilva. Domani incontro a Palazzo Chigi, un decreto anche per offrire soluzioni all'indotto. Secondo lei, si salverà lo stabilimento dell'ex Ilva?
1: Ma la situazione è sicuramente molto compromessa. Domani, ho fatto un conto dal 2023, questo è il 20° incontro a Palazzo Chigi. Sicuramente domani un risultato bisogna portarlo a casa, e cioè garantire gli ammortizzatori sociali per il territorio, per l'indotto, che è sempre quello che con più fragilità affronta queste grandi situazioni di incertezza. Purtroppo l'incertezza dura da troppo tempo, dal 2012, e noi abbiamo una situazione in cui la vendita è assolutamente traballante per come è stata costruita, e il risultato della vertenza rischia di essere un passaggio da un rinvio a un altro. Nel frattempo il mercato dell'acciaio nel mondo non sta a guardare, l'acciaio come il denaro non dorme mai, si rialloca tutti i suoi approvvigionamenti. Noi abbiamo 15 milioni di domanda di acciaio da ciclo integrale, quello che ormai in pochissimo si fa solo a Taranto, e stiamo destinati a continuare a importarlo dal resto del mondo. Questo di sicuro non è la soluzione che si può utilizzare per un paese fortemente industriale e manifatturiero che ha bisogno di acciaio dentro le sue nervature del sistema economico.
0: Quali potrebbero essere le proposte che domani il governo metterà sul tavolo, e quali sono nello specifico, nei dettagli, le esigenze, le necessità dei lavoratori?
1: Ma di sicuro, come dicevo, innanzitutto fermare le lettere di licenziamento, assicurare ammortizzatori sociali per l'indotto, però bisogna contemporaneamente immaginare come si risolve questa situazione. Ci sono troppe parole magiche: decarbonizzazione, green, nazionalizzazione, provvedimenti speciali, si parla di provvedimenti tipo giubileo, terra dei fuochi. In realtà quello che sta offrendo la politica è passare di emergenza in emergenza, ma non è di per sé un elemento risolutivo. Bisogna ricostruire le possibilità di offrire garanzie agli investitori e fare sì che in qualche modo si salvi l'area a caldo. Ricordiamo che senza area a caldo il prodotto non viene realizzato a Taranto. Taranto diventerebbe un grande stabilimento di trasformazione, non di produzione, e questo rappresenta un problema, perché significa che delocalizziamo anche quel pezzo di produzione che in gran parte del nord Europa non ha problemi di impatto ambientale perché si sono utilizzate tecnologie innovative.
0: Si attende a un mese poco più dalla chiusura appunto dell'area a caldo l'offerta vincolante della cordata italiana. Gliel'ho già chiesto all'inizio, ma se può fare una previsione, pensa che davvero si potrà salvare, oppure le condizioni sono talmente negative che sarà difficile?
1: No, la situazione è sicuramente compromessa, anche perché si vede che in questo susseguirsi di incontri il governo rappresenta al massimo qualche tampone per il tempo perso dei mesi precedenti. Qui bisogna assolutamente resettare tutta la situazione, affidare questa partita a persone che abbiano passione per l'industria, che conoscano il settore, e cercare soprattutto soluzioni. Qui bisogna garantire gli investitori rispetto a una prospettiva di acciaio che non inquini, ma questo non è un miraggio. In gran parte del mondo la produzione di acciaio a ciclo integrale è senza grande impatto ambientale. La cordata italiana dei siderurgici risponde solo a una parte di problemi, perché vogliono concentrarsi solo sul freddo, lasciando la parte dell'area a caldo assolutamente così com'è, e per cui destinata non solo alla fermo. Il 28 è il giorno finale, ma un impianto a ciclo integrale, lo spegnimento va avviato diverse settimane prima. Questo significa che probabilmente già alla fine del mese avremo l'aria a caldo completamente spenta, e questo rappresenta per noi sicuramente un problema. Bisogna iniziare a dire quali sono le condizioni per cui l'aria a caldo può riaprire. È chiaro che sono condizioni ambientali che riguardano gli idrocarburi policiclici aromatici, le polveri sottili, le diossine. Bisogna iniziare immediatamente quello che non si è fatto sin qui, bonificare quello stabilimento dell'amianto che è ancora attorno agli altoforni in grandissima quantità. Ecco, queste cose bisogna farle con molta serietà. Purtroppo la politica cerca sempre consenso di breve. E risolvere i grandi problemi industriali del paese comporta fischi, comporta impopolarità, e chi ha il coraggio di impopolarità ma di tenere la barra dritta verso la soluzione dei problemi forse può tirare fuori dal guado questa vertenza.
0: Allora, domani avremo alcune prime risposte dal governo su questo. L'altra questione critica è Electrolux. Ovviamente anche in questo caso i sindacati chiedono risposte urgenti. Quale soluzione potrebbe esserci per salvare i lavoratori e l'industria?
1: Ma nel breve innanzitutto bisogna costruire una diversa interlocuzione con il gruppo svedese Electrolux, perché è inaccettabile la chiusura di Cerreto Desi, Cerreto dove si è fatta la grande manifestazione oggi in provincia di Ancona, nella realtà di Fabriano che è sempre più desertificata, era un grande polo industriale, era una delle capitali del bianco, della produzione dell'elettrodomestico, e stabilimento dopo stabilimento si sta desertificando. Bisogna bloccare l'idea di chiudere Cerreto Desi e bisogna ridurre l'impatto anche su tutti gli altri stabilimenti. Le riduzioni del personale degli altri stabilimenti sono molto importanti. Su questo bisogna immaginare anche che cosa fa l'Italia dal punto di vista industriale. Gli svedesi di Electrolux la stanno giocando con l'idea cinese in Nord America. Probabilmente serve un governo autorevole che si faccia sentire.
0: Grazie molto a Marco Bentivogli, ex guida dei metalmeccanici e fondatore di Base Italia. Buon lavoro e a presto.
1: Grazie a voi.

0: mondo stava per organizzare il più indecente degli spettacoli, regredendo di 2 millenni, ma non potevamo ancora saperlo. È un romanzo universale quello che ci consegna Leonardo Colombati, una storia di pace e di guerra. Ne parleremo in questa puntata, ma vediamo ora la classifica dei testi più venduti. Parliamo di saggistica. Il ragionevole dubbio di Garlasco in testa alle vendite, un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia, Stefano Vitelli con Giuseppe Legato. A seguire Cesare, la conquista dell'eternità di Alberto Angela, ne abbiamo ampiamente parlato, come ancora Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo. Entrano in classifica le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani, e qui a firmare queste pagine è Giorgio Parisi, premio Nobel. Ancora le lezioni sull'odio di Michela Murgia, tra tabù e storia, tra letteratura e attualità. Chiude la classifica San Francesco a Alessandro Barbero. Dunque, dicevamo, in questa puntata Leonardo Colombati, il nostro ospite, l'immaginazione al servizio di una grande avventura, un romanzo che non solo di conflitti parla, anche di tennis. La nostra intervista.
1: Era il 1900 e per la prima volta lasciavo la Russia. Obiettivo l'Europa, obiettivo un torneo di tennis. Chi è che parla e che cosa trova in realtà nel viaggio?
2: È un ufficialetto russo, un ragazzino di 18 anni che si chiama Vasily, ma poi nel proseguo del libro lo chiameremo con il suo nome, Buzz, che parte da San Pietroburgo, deve arrivare a Parigi, prende questo treno e va a combattere per la Russia, ma un modo un po' strano di combattere, perché immagino che da un centinaio d'anni le guerre si combattono con i tornei sportivi, quindi con tornei di tennis, di box, di scacchi. Lui è un tennista e deve andare appunto a Parigi a fare, la prima volta che esce dalla Russia, a fare questo torneo per lo zar.
0: E questo viaggio sarà molto più rocambolesco di quello che lui stesso si aspettava. Incontrerà tanti aspetti dell'umanità.
2: Sì, e incontrerà anche per la prima volta, oppure gli sembrerà di incontrare, l'amore incarnata in questa Cécile, che è la promessa sposa di un tennista francese che sta andando anche lui a Parigi a giocare.
0: C'è uno stile che cambia nei capitoli, che accompagna questo ragazzo a crescere, anche a incontrare altre realtà e altri ruoli per se stesso. Per esempio diventa anche padre, possiamo dire così, o quasi.
2: Sì, diciamo che non sveliamo nulla, ma insomma da Parigi, per motivi anche biechi, il nostro dovrà andare in America, arriverà a New York, e durante questo tragitto,
0: un secondo grande viaggio,
2: esatto, un transatlantico, tra l'altro per quello ho scopiazzato orrendamente da un grande romanzo dimenticato italiano che è Sull'oceano di De Amicis, un bellissimo libro che pochi conoscono, e su questa nave gli viene appioppato un ragazzino di 10 anni che perde per circostanze drammatiche tutta la famiglia. E quindi lui si ritrova in America, New York, completamente sconosciuto nella folla americana, insieme a questo ragazzino che diventa suo figlio adottivo.
0: Ci sono, dicevamo, più stili nel percorso, e quindi la capacità di stare nella letteratura del passato, soprattutto, ma anche nella modernità del confronto, per esempio, con pezzi di mondo diversi, anche attuali, anche proprio attorno al tema della guerra. In che modo lo ha fatto?
2: Sì, ho immaginato un viaggio e per ogni viaggio ho cercato proprio di giocare con uno standard della letteratura. Quindi all'inizio appunto è un romanzo russo, poi c'è il racconto di viaggio, di navigazione, anche America di Kafka in qualche modo. Poi arriviamo a New York e lì forse siamo proprio agli inizi del Novecento, il mio modello di riferimento forse è stato Ragtime di Doctor. Poi gli faccio fare un on the road con una compagnia scalcagnata di vaudeville e arriva fino a Los Angeles, dove hanno inventato il cinema. Del tutto casualmente incontra Charlie Chaplin. Insomma, mi sono divertito a fargli fare delle cose le più improbabili, addirittura di metterlo dentro Sing Sing, dentro il carcere di Sing Sing, e ho escogitato anche il modo di farlo tirar fuori da Sing Sing, perché lui scappa usando Houdini. Per me, al di là della grande storia che cerco di raccontare, appunto la Prima Guerra Mondiale, forse il nucleo vero di questo romanzo è proprio il rapporto tra questo giovane padre e questo figlio trovato, che è fatto di grande amore paterno, ma anche di invidia, perché questo personaggio, che sarà quello che ci racconta la storia, questo Buzz, è uno che ha avuto tutti i numeri per essere qualcuno, è uno che avrebbe potuto diventare un grande scrittore, un grande fisico, ma gli manca una cosa: il genio, il vero talento, e lo riconosce in maniera del tutto naturale in questo ragazzino che viene catapultato sulle assi di un palcoscenico e fa ridere il mondo.
0: E la notte che ruolo ha in tutto questo?
2: La notte. Beh, non vi sarà più notte, è un verso appunto dall'Apocalisse, e può essere letto in tutti e due i modi: non vi sarà più notte, nel senso che ci sarà una nuova alba, ci sarà il giorno, ma anche che dopo questa notte non ci saranno più giorni, perché poi l'incubo che sta dietro a tutto il libro è la bomba
0: atomica. La stupidità della guerra.
2: La stupidità della guerra, che in qualche modo paradossalmente è accelerata da questo lungo periodo di pace, perché le nazioni si parlano tra di loro, le grandi industrie collaborano, e quindi io immagino che la fissione dell'atomo avvenga una trentina d'anni prima di quella che è avvenuta in realtà. Perché? Perché poi alla fine appunto la pace non è che un periodo di sospensione tra due guerre.
0: Questo libro, oltre che essere frutto di tanti anni di studio e naturalmente di scrittura, ma è anche un po' frutto di lei come insegnante.
2: Io insegno scrittura creativa ed è una parte bellissima della mia vita, e quello che racconto sempre ai miei studenti, ed è quello che cerco anche di raccontare a me stesso, è una lezione che ho imparato da Milan Kundera, che appunto diceva: se esiste un'identità europea, questa identità è il romanzo. Gli europei si sono inventati il romanzo, che è l'arte di mettersi nei panni dell'altro senza mai giudicare, ed è l'arte del dubbio, dell'incertezza, del relativismo.
0: E qui di altri e di dubbi ce ne sono tanti.
2: Solo dubbi, nessuna certezza.
0: Grazie.
2: Grazie.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza, come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E maccarono mia rossanna!
3: Ehi, saccio questo!
2: Ma come, io ieri sera non mi mangiai a posto per me mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà, eh? Papà, visto mangiato voi,
4: eh? No, buoni, non mi ricordo. E tu, Emi, si salvi chi può.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva, capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia, per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto, molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive, a parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto e poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio, e li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo, ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano, e cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella e una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cuppatiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
4: Hai. Questo non è caffè, questo è cioccolato.
0: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
0: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici, però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
6: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano, pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive, e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio e il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
0: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
7: Come e dove nasce la Tognazza?
8: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro tra l'orto e casa.
9: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto a 3000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
8: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
9: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
8: Ho voluto fare come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato libero territorio il Toscazio, che è la 21esima regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
9: Girare continuamente senza mai stancarsi, questa maionese che va girata così sul fondo di questa scodella che hai di legno.
10: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
8: Ah, senza dubbio, cioè non era un'ossessione, era, lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco, cioè diciamo sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
7: E qui alla Tognazza si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
8: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
10: Cosa diventerà la Tognazza?
8: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
0: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
11: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro, pensiamo alla musica.

0: Ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
1: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
0: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
2: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente: fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga, che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiavano intera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
3: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Caccianato italiano abbatte un drone nei cieli della Lituania poco prima dell'arrivo di Crosetto. Razzi segnalatori russi contro un elicottero danese. Il ministro alla nostra presenza è fondamentale. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema alla legge contro il voto per posta, Trump annuncia che gli Stati Uniti possiedono un'arma spaziale in orbita. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore. Il testo ora torna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione su preferenze e raccolta firme. Avrebbero voluto costringere Lotito a cedere la Lazio. La Procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti vertici della Banca del Fucino, Masi e Maiolini e il collaboratore del Tempo Bisignani. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market a Torino. La decisione del riesame dopo che il GIP aveva rimesso in libertà con obbligo di firma perché pentito. In arrivo un peggioramento meteo nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano, per effetto del Niño avremo un inverno mite. Attenzione però alle precipitazioni improvvise causate dal surriscaldamento. Buongiorno a tutti, bentrovati con la nostra informazione. Dunque apriamo subito con lo Yemen. È stato intercettato e abbattuto un drone lanciato dagli Houthi verso la Mecca. Intanto nel paese si rischia di precipitare, la situazione rischia di precipitare perché i ribelli Houthi già controllano la costa e minacciano i traffici marittimi e le forniture di petrolio. Sentiamo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: La coalizione guidata dai sauditi, che sostiene il governo legittimo yemenita, ha sferrato oggi una controffensiva aerea bombardando postazioni e truppe Houthi a Marib, Taiz, Al-Hakum e Qadir. Sin dal mattino, in molte città dell'Arabia Saudita, anche a Jeddah e la Mecca, le sirene hanno messo in guardia dai missili dei ribelli, allarme però sempre rientrato senza conseguenze. Intanto sono diventati 100.000 i civili in fuga dal conflitto, molti diretti verso Aden, dove l'esercito governativo consolida le difese. Gli Houthi per ora mantengono il controllo sulla costa del Mar Rosso, conquistata nei giorni scorsi fino allo stretto di Bab el-Mandeb. Assicurano la libertà di navigazione per tutti, ma non per i sauditi, fino a quando non toglieranno l'assedio che soffoca la nostra gente, spiega il portavoce dei ribelli. Intanto, con l'oleodotto est-ovest danneggiato, c'è lo stop alle esportazioni di greggio saudita dal porto di Yanbu nel Mar Rosso, su cui sono state dirottate le petroliere da quando la crisi di Hormuz ha compromesso la rotta del Golfo Persico. Dal Cairo, il presidente al-Sisi e il principe ereditario Mohammed bin Salman ribadiscono l'alleanza tra i due paesi e chiedono sicurezza per la navigazione nel Mar Rosso. La Lega Araba condanna gli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita. Anche il Qatar è solidale con Riyadh e dice il blocco di Bab el-Mandeb sarebbe una catastrofe.
0: In primo piano anche la tensione tra NATO e Russia, un drone molto probabilmente di origine russa è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania. L'Europa prova a fare fronte comune, intanto vedete anche dagli Stati Uniti arriva quest'ultima ora, i servizi di intelligence russi stanno pianificando gli omicidi mirati in America e Unione Europea. Ma torniamo sul fronte europeo, sentiamo da Bruxelles il servizio della corrispondente Marilu Lucrezio.
2: Le indagini sono ancora in corso per accertare provenienza e dinamica dell'episodio. Nella notte due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO hanno risposto rapidamente. Hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il velivolo proveniva molto probabilmente dalla vicina Bielorussia, fanno sapere le autorità. Il presidente lituano, Nauseda, che ha diffuso la notizia del drone sui social, parla di un'ulteriore escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, in visita alla base NATO in Lituania, sottolinea l'importanza di rafforzare il fianco est dell'alleanza.
3: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO.
2: Tensione anche nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese che fotografava la nave in acque internazionali. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. E in Olanda c'è stata una grave interruzione che ha colpito parte della rete ferroviaria olandese. Non si esclude l'ipotesi di un sabotaggio come possibile causa dei disservizi e dei disagi. L'Europa reagisce duramente. Ancora una volta l'Unione si è svegliata di fronte a un comportamento sconsiderato e pericoloso della Russia, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E da Strasburgo il capo della diplomazia dell'Unione Europea non si fermerà. Per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi, dobbiamo incoraggiare gli Stati membri a fare cooperare meglio le intelligence.
0: Intanto dal Cremlino arrivano le prime aperture sulla proposta di tregua energetica rilanciata da Donald Trump. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
4: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei. Se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
0: Il presidente Zelensky è aperto anche lui alla tregua energetica, ma si dice scettico riguardo alle reali intenzioni negoziali di Mosca. Si intensificano infatti i bombardamenti russi che costringono le evacuazioni forzate dei bambini dalle zone più critiche della regione del Donbass. Sentiamo la nostra inviata Raffaella Cosentino.
5: Stiamo andando con questo pulmino blindato a evacuare una famiglia numerosa, 7 persone. Poi le faremo salire su un normale minivan che le porterà in una zona più sicura in Ucraina. Un camion invece trasporterà i loro effetti personali e gli elettrodomestici.
6: La situazione a Kramatorsk e Sloviansk è peggiorata rapidamente proprio nelle ultime settimane.
5: Ci sono alcune zone in cui ormai è davvero pericoloso entrare, dove non vanno più nemmeno i militari e vengono utilizzati soltanto dei robot, dei droni terrestri. Nella zona in cui andiamo ci sono bombardamenti con bombe aeree guidate CAB e occasionalmente arrivano anche i droni FPV.
6: Il coraggio di Yevgen. Dall'inizio dell'invasione russa salva anziani e famiglie in Donbass. Divorati dalla pressione militare di Mosca, gli ultimi baluardi ucraini si svuotano. A Milana luccicano gli occhi. L'eccitazione per la partenza è più forte della nostalgia. Cosa ti dispiace lasciare qua? La casa e la stanza di mamma. La guerra le ha insegnato presto la separazione. È stata decisa la loro evacuazione forzata. I pappagalli con loro, il gattino resta. E restano le mamme. Katia e sua sorella, in un quartiere in cui non c'è più nessun altro.
7: I bambini partono con la nonna. Per il momento resto qui. Faccio la postina e porto le pensioni agli anziani. Nel villaggio in cui stanno andando non c'è lavoro. Almeno qui continuo ad averne uno, ancora per un po'.
6: Una famiglia sfollata per la terza volta dai territori occupati nel 2015, poi da qui all'inizio dell'invasione nel 2022 e adesso.
8: Quando ci sono le esplosioni i bambini corrono a nascondersi. Io ho già vissuto abbastanza, ma loro, i bambini, ormai bisogna portarli via.
6: Intanto il ponte alle 9 di mattina viene bombardato dai russi qualche ora più tardi. È la strategia della terra bruciata.
0: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema la legge contro il voto per posta, il presidente Trump ha annunciato che l'America possiede un'arma spaziale in orbita. Immediate le reazioni di Cina e Russia. Sentiamo l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
9: Partiamo dalla decisione della Corte Suprema, che è una bocciatura per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli, una Corte Suprema che tra l'altro è a maggioranza conservatrice, che ha respinto l'ordine esecutivo del Presidente con il quale cercava di mettere dei paletti, il Presidente, dei paletti al voto per posta in vista delle prossime elezioni di medio termine. La reazione di Trump rispetto a questa decisione è stata durissima, ha scritto la Corte, ha deluso il Paese, si fa condizionare da quei pazzi dei democratici, il fuori controllo. Questo perché da tempo il Presidente cerca di far sì che il voto torni ad essere competenza federale e non competenza dei singoli stati, per evitare possibili brogli che in realtà di cui non c'è mai stata effettiva evidenza. Oggi però è anche il giorno in cui, lo vedete, il segretario dell'aeronautica ha annunciato, anzi più che altro ha confermato, perché voci già ce n'erano su questo tema, che gli Stati Uniti dispongono di armi in orbita. Che cosa significa? Significa che intorno alla Terra, oltre ad esserci a disporre di diversi satelliti, gli Stati Uniti hanno proprio un sistema bellico per controllare una porzione di spazio e per proteggere le proprie forze armate. Questo è un messaggio neppure tanto velato ai maggiori competitor geopolitici degli Stati Uniti, e cioè la Russia e la Cina, per far sapere loro che il paese in qualche modo ha dislocato parte delle sue capacità offensive nello spazio.
10: E il Financial Times ha rilanciato un documento pubblicato dal Pentagono che riconosce ufficialmente una grave carenza di munizioni dell'esercito americano a causa della guerra con l'Iran, smentendo di fatto le rassicurazioni del presidente Trump. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
11: Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. Lo riporta un documento del Pentagono che fa un bilancio del conflitto e smentisce Donald Trump, che sinora ha negato il problema. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, ha dichiarato di recente, arrivando a sottoporre i dipendenti del Ministero della Guerra alla macchina della verità dopo una fuga di

0: notizie sulla preoccupante scarsità di missili intercettori Patriot. Il rapporto, stilato dall'ispettore generale del Pentagono, stima che degli oltre 33 miliardi di dollari spesi sinora nell'operazione Epic Fury, circa 22 se ne sono andati proprio in munizioni, causando carenze nelle scorte strategiche e mettendo a nudo una scarsa capacità dell'industria bellica di tenere il passo. È per questo, ricostruiscono i media USA, che il presidente, in realtà conscio del problema, si è astenuto dal lanciare attacchi su larga scala contro Teheran durante l'estate. Nel dossier anche l'ammissione degli ingenti danni provocati dagli ayatollah alle basi militari nella regione, con centinaia di edifici e strutture danneggiati o distrutti, e all'aviazione degli Stati Uniti, 4 caccia abbattuti e uno messo fuori uso, 7 aerei da rifornimento danneggiati o distrutti, MQ-9 Reaper abbattuti. E si legge che oltre 50.000 militari statunitensi sono coinvolti nella guerra del Golfo Persico, iniziata il 28 febbraio con gli attacchi israelo-americani contro l'Iran.
1: Veniamo in Italia, c'è stato il via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo ora torna alla Camera per la terza lettura. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Con 113 voti favorevoli è passata in Senato, in seconda lettura dunque, la nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza. Per il centrodestra una legge che darà maggiore stabilità, così Forza Italia, Lega e noi moderati, con Fratelli d'Italia che rivendica l'inserimento delle preferenze.
3: Liste finte, le liste farlocche, che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta. Perché libertà è anche consapevolezza.
2: Il passaggio più atteso e potenzialmente insidioso è quello del 28 settembre alla Camera, dove ci sarà il voto segreto. Il ministro Ciriani non esclude la fiducia, anche se la Russa si dice ottimista sulla lealtà delle forze di maggioranza. Le opposizioni contestano la legge e preparano un ricorso alla Consulta. Non rappresenta la volontà popolare, dicono, mentre il Movimento 5 Stelle parla di legge truffa. Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dal PD, una legge fatta da chi ha un'idea distorta della democrazia e che penalizza le donne.
4: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo se poneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
2: Per Matteo Renzi la destra vuole questa legge perché ha paura di perdere, ma comunque, dice il senatore di Italia Viva, perderà.
1: Il testo, lo avete sentito, è atteso il 28 settembre alla Camera per il via libera definitivo. Ora vediamo quali sono le novità della legge elettorale dopo l'esame del Senato con Antonio Sciotto.
5: La riforma approvata in Senato elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, se la lista o coalizione incassa almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, altrimenti si applica il proporzionale puro. Fissato un tetto massimo dei seggi totali, 220 alla Camera e 113 al Senato. A Palazzo Madama sono state introdotte le preferenze, ma i capilista restano bloccati. Dal secondo candidato a scendere, l'elettore può sbarrare fino a 3 nomi sui 6 già prestampati sulla scheda con alternanza di genere. Le soglie di sbarramento rimangono quelle attuali, 10% per le coalizioni e 3% per le liste. Eliminata la norma cosiddetta anticespugli, ma per i partiti non presenti in Parlamento le firme necessarie da raccogliere aumentano da 1.500 a 6.000 per collegio. Esonerato chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, mentre per chi è presente solo nel gruppo misto le sottoscrizioni richieste restano 1.500. Le forze politiche devono indicare al momento del deposito del programma elettorale e non sulla scheda il nome del candidato presidente del Consiglio. Per i votanti dell'estero le attuali 8 circoscrizioni vengono ridotte a 3, 2 per la Camera e 1 per il Senato. Infine sono ammessi a votare i fuori sede iscritti in un apposito elenco, inclusi i caregiver familiari.
1: E la Premier Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Costa per un confronto sui principali dossier internazionali a partire dal prossimo bilancio dell'Unione europea. Intanto di Schengen per altri 15

0: giorni ed è scontro con la Spagna. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Il colloquio avviene poche ore dalla decisione di Roma di prorogare il blocco di Schengen con la Spagna ed è inevitabile che il tema finisca sul tavolo dell'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Costa. L'immigrazione in vista del prossimo Consiglio europeo resta in primo piano sia per la vicenda Ceuta, sia per il braccio di ferro tra l'Italia e altri paesi, tra cui la Germania, sui cosiddetti dublinanti. E nella nota finale di Palazzo Chigi si rimarca l'importanza del rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e del consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e transito. La questione sicurezza in queste ore viene però affrontata soprattutto sulla risposta comune alle reiterate provocazioni di Mosca e anche se il tema non viene menzionato nel comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio, Meloni e Costa analizzano la situazione attuale tra minaccia russa e possibili contromisure europee e si confrontano sulle prospettive di pace e sul sostegno a Kiev, posto nei giorni scorsi dalla Premier come nodo dirimente sulle future alleanze. Il tour nelle cancellerie dell'Unione del Presidente del Consiglio UE ha tra gli obiettivi principali l'intesa sul nuovo bilancio pluriennale e la leader del governo chiarisce: siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse. Intanto, mentre l'esecutivo prosegue il lavoro sul provvedimento per gli aiuti selettivi sui carburanti, Meloni rinnova la richiesta di azioni mirate e immediate dell'Europa contro l'aumento dei prezzi dell'energia e chiede di inserire la competitività come primo punto all'ordine del giorno del prossimo vertice a Bruxelles.
0: Parliamo dei prezzi dei carburanti che sono ancora in crescita con il diesel che in autostrada ha superato i 2,3 euro in scadenza il taglio delle accise. Oggi in Consiglio dei Ministri potrebbe arrivare un'ulteriore proroga in attesa di provvedimenti strutturali. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
2: Sembrava impossibile, ma la tempesta perfetta sul mercato degli idrocarburi sta peggiorando. Allo stretto di Hormuz chiuso si sono aggiunte la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi e l'attacco che ha portato all'interruzione del principale oleodotto dell'Arabia Saudita. Risultato? Il prezzo del barile di nuovo intorno a quota $110 e rialzi su tutta la filiera. In Italia i distributori aggiornano i nuovi massimi. Secondo il Ministero per le Imprese la benzina in media sulla rete urbana raggiunge i 2,120 euro al litro e 2,231 per il diesel, che in autostrada invece ha superato i 2,3 euro al litro. Il gasolio beneficia ancora del taglio delle accise di 17 centesimi, che però è in scadenza, ma potrebbe essere prorogato per una settimana o poco più, quanto basta, cioè per arrivare al 22 di settembre, quando si dovrebbe sapere anche se il Paese è uscito dalla procedura di infrazione e disporrà quindi di spazio di bilancio per un intervento strutturale. La situazione non è migliore negli altri paesi d'Europa, ma nemmeno negli Stati Uniti, dove il prezzo medio del diesel ha superato i $6 al gallone, oltre il 50% in più di quanto costava prima della crisi. E secondo gli analisti, la situazione a livello internazionale non è destinata a migliorare nelle prossime settimane e intanto i rincari si trasferiscono sulla filiera, spingendo l'inflazione.
0: Parliamo dell'ex Ilva ora. A Taranto crescono rabbia e disperazione tra gli operai e i lavoratori dell'indotto mentre si attende il nuovo vertice governo-sindacati convocato alle 10 di questa mattina a Palazzo Chigi. Attesa poi per ottobre l'offerta della cordata italiana. Sentiamo Alberto Francavilla.
3: Strumenti straordinari come la cassa integrazione o altre misure analoghe. Dovrebbero essere queste le proposte che il governo farà nel vertice di Palazzo Chigi per provare ad alleggerire la situazione dei lavoratori più esposti alla crisi, che oggi sembra irreversibile, dell'ex Ilva.
4: Non vogliamo essere drogati col metadone della cassa integrazione perché non è una soluzione se non temporanea e transitoria.
3: In primis c'è da discutere delle 2.500 lettere di licenziamento ricevute dai dipendenti delle aziende dell'indotto. La chiusura dell'area a caldo, confermata dai giudici di Milano, e il conseguente stop alla produzione nell'immediato lascia prospettive poco rose anche per chi lavora nello stabilimento.
5: Senza bloccare i licenziamenti non si può continuare con questa trattativa. Al secondo posto c'è l'individuazione di una vera e propria legge speciale per Taranto.
3: I sindacati vogliono garanzie sui piani industriali delle cordate interessate all'acquisto del siderurgico. È ormai chiaro che il futuro produttivo e dunque occupazionale non può prescindere da una riconversione del polo, già ipotizzata nel piano Taranto del 2016.
6: Prevede la chiusura delle fonti inquinanti, quindi di tutta la fabbrica, e prevede una riconversione, bonifica e riconversione del territorio. Tra l'altro Piano Taranto si basa su uno studio di Confindustria del 2016, poi messo nel cassetto da Confindustria, dove si parlava che praticamente tutti i siti SIN italiani con una riconversione avrebbero portato la triplicazione dei posti di lavoro.
3: Il diritto alla salute hanno messo nero su

0: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
1: Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market a Torino. La decisione del riesame dopo che il GIP lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma perché si era pentito. Sentiamo Andrea Vignali.
2: È il carcere preventivo, l'ultima decisione per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Borgo Vittoria ha molestato una bambina di 13 anni. Un'altra svolta nel braccio di ferro giudiziario che si consuma ormai da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma, partendo dalle dichiarazioni di pentimento dell'uomo e dalla collaborazione con le forze dell'ordine, alle quali ha consegnato i filmati delle telecamere che lo inchiodavano. Decisione subito impugnata dalla Procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, senza residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna, vicenda ancora al vaglio degli inquirenti. A nulla sono servite nell'udienza del riesame di ieri le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di rinunciare al lavoro con il pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta della Procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di giudizio. Sulla vicenda giudiziaria del commesso restano forti pressioni esterne. La giudice che ha deciso la scarcerazione dell'indagato è oggi sotto vigilanza per le minacce ricevute. Commenti alle sentenze erano arrivati dalla Premier Meloni, dal Vice Premier Salvini e da diversi ministri, tra cui il Guardasigilli Nordio, che per seguire gli sviluppi ha inviato a Torino un pool di ispettori da Roma.
1: Vi diamo conto anche di questa ultima ora, torniamo un attimo negli Stati Uniti perché la Camera americana ha approvato una nuova misura che impone a Donald Trump la fine della guerra in Iran. Questa è la terza risoluzione in questo senso, ma fino ad ora non è stato applicato nessun provvedimento. E torniamo ad una sofisticata truppa informatica ai danni di Revolut, che sfrutta una casella di posta istituzionale italiana compromessa. I pirati informatici hanno ottenuto i dati di circa 680 clienti. Sentiamo i dettagli da Renata Petillo.
3: Revolut, la multinazionale fintech inglese, arrivata in pochi anni a competere con le più grandi banche europee, è stata truffata da un gruppo di criminali informatici. Il gruppo hacker che ha organizzato la sofisticata truffa si fa chiamare I'm Not a Villain. Avrebbe utilizzato almeno un indirizzo ufficiale di posta certificata delle forze dell'ordine italiane, violato in precedenza, per ottenere dalla banca tutti i dati dei clienti. I pirati informatici hanno sfruttato l'obbligo a cui sono sottoposti gli istituti finanziari di fornire informazioni a forze dell'ordine ed enti governativi, chiamato Ordine Europeo di Indagine, uno strumento di collaborazione tra Stati previsto da una direttiva europea del 2014. Dopo la truffa, Revolut ha immediatamente avvisato i clienti coinvolti, la maggior parte svizzera.

0: svizzeri e francesi. E ovviamente enti governativi, forze dell'ordine, autorità per la protezione dei dati e organismi di regolamentazione finanziaria. La società ha detto che i suoi sistemi informatici non hanno subito ripercussioni e che non sono stati sottratti soldi ai conti dei clienti. Revolut ha oltre 80 milioni di clienti in 30 paesi, di cui 5 milioni di italiani, ed è la maggior fintech europea. La polizia informatica ha avviato le indagini per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.
1: È in arrivo una perturbazione atlantica che interromperà di fatto l'alta pressione di questi giorni. Intanto il centro meteo europeo prevede un autunno piovoso ma più mite del solito e della media. Sentiamo Paola Erba.
2: Il bel tempo soleggiato e fresco di questi giorni, merito dell'anticiclone delle Azzorre, avrà vita breve, perché si sta avvicinando una perturbazione atlantica che porterà maltempo già da mercoledì su tutte le regioni settentrionali. Poi, tra giovedì 17 e venerdì 18, il maltempo coinvolgerà anche gran parte del Medio e Alto Tirreno. Ma quale autunno ci aspetta? Secondo le proiezioni meteo del Centro Europeo, i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature superiori alla norma, ma anche da un aumento delle precipitazioni. Le previsioni mostrano infatti una intensificazione della piovosità su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Inoltre, tra l'autunno e l'inverno 2026-2027, l'Europa e l'Italia potrebbero risentire degli effetti indiretti del Super Niño, fenomeno che nasce nel Pacifico ma che può modificare le correnti in quota fino alle nostre latitudini e che raggiungerà il massimo della sua forza tra novembre e dicembre. Il Super Niño potrebbe quindi favorire stagioni più miti della norma e ridurre la frequenza delle irruzioni fredde. La vera incognita, però, sta nella sovrapposizione del Niño con il riscaldamento globale di origine antropica, soprattutto nel Mediterraneo. In Italia, con le acque del Mediterraneo, che hanno registrato temperature eccezionalmente alte, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di effetti meteo estremi, come piogge torrenziali, alluvioni lampo e uragani mediterranei, eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste.
1: Adesso il calcio, la Coppa Italia, la Fiorentina ha battuto il Pisa 3-0 e accede così agli ottavi di finale dove incontrerà il Napoli. Sentiamo Simona Cantoni subito dopo una nuova edizione.
3: La Fiorentina ritrova se stessa e la strada della Coppa Italia. Al Franchi finisce 3-0 contro il Pisa, una vittoria che vale gli ottavi e conferma l'effetto Vanoli. La partita si sblocca con Pellegrino, il Pisa prova a reagire, ma nella ripresa i viola alzano il ritmo e arriva il raddoppio con Gnonto, che trova l'angolo. Nel finale Pedro Gonçalves firma il tris e chiude la partita. 3 gol, porta inviolata e una qualificazione netta. Il nuovo tecnico ha vinto nelle prime 2 gare dal suo ritorno sulla panchina toscana. Agli ottavi ci sarà il Napoli, ma intanto Firenze ritrova entusiasmo e certezze. Il Genoa fatica ma supera il Sud Tirol 1-0 e conquista il passaggio del turno. Decide il gol di Vasquez nel finale. Entrato all'80esimo il messicano, dopo aver salvato il grifone in campionato contro il Frosinone, regala a De Rossi una qualificazione preziosa. Prossimo avversario, l'Inter di Chivu.
1: Caccianato italiano abbatte un drone sui cieli della Lituania poco prima dell'arrivo di Crosetto. Razzi segnalatori russi contro un elicottero danese. Il ministro, la nostra presenza è fondamentale. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema alla legge contro il voto per posta, Trump annuncia che gli Stati Uniti possiedono un'arma spaziale in orbita. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore. Il testo ora torna alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione. Avrebbero voluto costringere Lotito a cedere la Lazio. La Procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti i vertici della Banca del Fucino, Masi e Maiolini, e il collaboratore del Tempo, Bisignani. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market a Torino. La decisione del riesame dopo che il GIP lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma perché pentito. In arrivo un peggioramento meteo nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano. Per effetto del Niño avremo un inverno mite. Attenzione però alle precipitazioni improvvise causate dal surriscaldamento. Buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, in primo piano la tensione tra NATO e Russia, come avete sentito dai titoli, un drone molto probabilmente di origine russa è stato abbattuto da un caccia italiano dopo essere entrato nello spazio aereo della Lituania. Poi altre possibili provocazioni in Olanda e in Germania e aumentano i timori di una nuova offensiva ibrida. L'Europa prova dunque a fare fronte comune. Sentiamo da Bruxelles alla corrispondente Marilu Lucrezio.
4: Le indagini sono ancora in corso per accertare provenienza e dinamica dell'episodio. Nella notte due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO hanno risposto rapidamente. Hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il velivolo proveniva molto probabilmente dalla vicina Bielorussia, fanno sapere le autorità. Il presidente lituano Nauseda, che ha diffuso la notizia del drone sui social, parla di un'ulteriore escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita alla base NATO in Lituania, sottolinea l'importanza di rafforzare il fianco est dell'alleanza.
5: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO.
4: Tensione anche nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese che fotografava la nave in acque internazionali. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. E in Olanda c'è stata una grave interruzione che ha colpito parte della rete ferroviaria olandese. Non si esclude l'ipotesi di un sabotaggio come possibile causa dei disservizi e dei disagi. L'Europa reagisce duramente. Ancora una volta l'Unione si è svegliata di fronte a un comportamento sconsiderato e pericoloso della Russia, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E da Strasburgo il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Kaja Kallas, dice: Putin non si fermerà, per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi, dobbiamo incoraggiare gli stati membri a fare cooperare meglio le intelligence.
1: Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema, la legge contro il voto per posta, Donald Trump ha annunciato che l'America possiede un'arma spaziale in orbita. Immediate le reazioni di Cina e Russia. Sentiamo l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
6: Partiamo dalla decisione della Corte Suprema, che è una bocciatura per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli, una Corte Suprema che tra l'altro è a maggioranza conservatrice, che ha respinto l'ordine esecutivo del presidente con il quale cercava di mettere dei paletti, il presidente, dei paletti al voto per posta in vista delle prossime elezioni di medio termine. La reazione di Trump rispetto a questa decisione è stata durissima, ha scritto la Corte, ha deluso il Paese, si fa condizionare da quei pazzi dei democratici, il voto per corrispondenza è un voto corrotto e fuori controllo, questo perché da tempo il presidente cerca di far sì che il voto torni ad essere competenza federale e non competenza dei singoli stati per evitare possibili brogli che in realtà di cui non c'è mai stata effettiva evidenza. Oggi però è anche il giorno in cui, lo vedete, il segretario dell'aeronautica ha annunciato, anzi più che altro ha confermato, perché voci già ce n'erano su questo tema, che gli Stati Uniti dispongono di armi in orbita. Che cosa significa? Significa che intorno alla Terra, oltre ad esserci a disporre di diversi satelliti, gli Stati Uniti hanno proprio un sistema bellico per controllare una porzione di spazio e per proteggere le proprie forze armate. Questo è un messaggio neppure tanto velato ai maggiori competitor geopolitici degli Stati Uniti, e cioè la Russia e la Cina, per far sapere loro che il paese in qualche modo ha dislocato parte delle sue capacità offensive nello spazio.
1: E poco fa è arrivata quest'ultima ora, come leggete insieme a me, andiamo negli Stati Uniti, anzi restiamo negli Stati Uniti, perché la Camera americana ha approvato una misura che impone a Donald Trump la fine della guerra in Iran. Questa è la terza risoluzione in tal senso, ma ancora non è stata considerata e presa in considerazione dal Senato. Adesso veniamo in Italia, parliamo del via libera del Senato alla riforma della legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. Il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura. Sentiamo Eva Giovannini.
7: Con 113 voti favorevoli è passata in Senato, in seconda lettura dunque, la nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza. Per il centrodestra una legge che darà maggiore stabilità, così Forza Italia, Lega e noi moderati, con Fratelli d'Italia che rivendica l'inserimento delle preferenze.
8: Liste finte, le liste farlocche, che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta. Perché libertà è anche consapevolezza.
7: Il passaggio più atteso e potenzialmente insidioso è quello del 28 settembre alla Camera, dove ci sarà il voto segreto. Il ministro Ciriani non esclude la fiducia, anche se La Russa si dice ottimista sulla lealtà delle forze di maggioranza. Le opposizioni contestano la legge e preparano un ricorso alla Consulta. Non rappresenta la volontà popolare, dicono, mentre il Movimento 5 Stelle parla di legge truffa. Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dal PD, una legge fatta da chi ha un'idea distorta della democrazia e che penalizza le donne.
9: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
7: Per Matteo Renzi la destra vuole questa legge perché ha paura di perdere, ma comunque, dice il senatore di Italia Viva, perderà.
1: Perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire una possibile strategia coordinata che avrebbe coinvolto campagne sui contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti. È in arrivo una perturbazione atlantica che interromperà l'alta pressione di questi giorni, che peggiorerà le condizioni meteo dei prossimi giorni, ma gli esperti concordano. Per effetto del Niño avremo un inverno mite, attenzione però alle precipitazioni improvvise e violente causate dal surriscaldamento. Adesso invece vi lasciamo con il nostro consueto faccia a faccia che ha caratterizzato il nostro palinsesto estivo. Ha ricoperto un ruolo la presidente di Confindustria e della Luis Guido Carli, ma è stata anche presidente dell'ENI, e stiamo parlando dell'imprenditrice Emma Marcegaglia, insomma, che si racconta nell'intervista di Monica Moretti. Lei è proprio la protagonista del nostro faccia a faccia. Allora sentiamo insieme questa intervista e, come sempre, a quest'ora vi auguro una splendida giornata a tutti voi, arrivederci.

0: presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, lei è stata la prima presidente donna di Confindustria, fra l'altro eletta giovanissima, è stata presidente di Business Europe, l'associazione delle Confindustrie europee, è stata presidente ENI, presidente del B7, presidente del B20, una carriera unica la sua in Italia. Perché per una donna farsi strada nel mondo dell'economia è ancora così difficile?
1: Ma sì, diciamo che rispetto forse al 2008, no, quando io ho fatto presidente di Confindustria, oggi secondo me le cose sono un po' cambiate in meglio, però rimangono ancora dei gap enormi in termini di imprenditorialità, di presenza delle donne nell'economia, un po' nella, quindi un problema c'è ancora. Io credo che ci sia da una parte un tema ancora un po' culturale. Io vedo anche qui da noi alcune ragazze magari si autolimitano un po', soprattutto hanno un po' paura magari, no, di farsi valere, e questo deve cambiare, sta cambiando, ma deve cambiare ancora di più. Poi c'è un tema molto serio che spesso l'Italia a questo punto di vista non è messa bene sulle donne, c'è tutto il carico di essere anche madre, figlia, no? Genitore, moglie, quindi c'è molto lavoro, diciamo, extra quello che è il lavoro magari di ufficio, di azienda, che è sulle spalle delle donne. Questo crea un problema, no? Nell'equilibrio. Si sta facendo qualcosa in più con i congedi parentali e altre cose di questo tipo, e poi forse mancano anche un po' di servizi, mancano servizi all'infanzia, bisognerebbe aiutare più. Adesso il governo sta dando un po' di supporto anche finanziario, no? Diciamo, a chi fa un figlio o due, quindi

0: Serve sia un fatto culturale da una parte, ma servono anche alcune regole, alcune leggi che supportino le donne e che aiutino a trovare un migliore equilibrio tra la propria vita lavorativa e la propria vita di, appunto, madre, moglie o figlia.
1: Lei, Emma Marcegaglia, come preferisce essere chiamata? Amministratore delegato o amministratrice delegata?
0: Guardi, è abbastanza indifferente, però diciamo amministratrice delegata, perché no?
1: Ci troviamo a Gasoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, qui a sede del gruppo Marcegaglia. Siamo nella casa museo dedicata a questa impresa, fondata da suo padre nel 1959. Vediamo questo video di suo padre.
2: C'era un'azienda che faceva tapparelli, serrande amovibili, che fallisce. Questa azienda era importante e faceva le serrande amovibili per tutti quelli che hanno bisogno delle tapparelle. Da produttori di ferri a U, da profilati a freddo, diventammo produttori anche di profili grandi e cominciamo con una decina di apprendisti a diventare produttori di profilati. 10 dipendenti, 20, 30, 100, è stato un crescendo continuo.
1: Quanto essere la figlia di Steno ha influenzato la sua vita e la sua carriera?
0: Beh, guardi, il rapporto con mio padre è stato un rapporto fortissimo. Mio padre mi ha insegnato moltissimo, il suo esempio per me è stato molto forte da quando sono entrata in azienda, ma anche prima, quando lo vedevo a casa da bambina, l'attitudine, il lavoro, la forza di volontà, l'ambizione, ma anche la grande vicinanza alle persone. Quindi le devo dire che mio padre è stato, io lo dico sempre, è stato il mio più grande maestro. Certo, è stato anche, non è facile confrontarsi con un padre di questo tipo che chiedeva sempre molto. Però io dico sempre, molto di quello che sono diventata lo devo a lui e al suo esempio. E devo sottolineare, al di là della sua bravura come imprenditore, come dicevo prima, importante anche la sua vicinanza alle persone e ai valori. Questo anche è rimasto molto nell'educazione mia e anche di mio fratello.
1: Ha mai pensato di non fare l'imprenditrice o è la strada era spianata?
0: Guardi, quando lei comincia a sentire parlare di azienda, quando avevo 3-4 anni, perché sentivo mia madre, anche mia madre ha sempre lavorato in azienda, sentivo mia madre e mio padre parlare di azienda sempre. Il sabato e domenica venivamo qui da bambini a giocare in azienda, quindi è un po' una cosa che mi è entrata un po', come dire, no? Nel sangue, nel DNA. Poi ci sono stati dei momenti che volevo fare la ballerina di danza classica, questa era una mia grande passione. Però realmente ho sempre pensato che quella fosse la mia strada e devo dire che a distanza di anni sono felice poi di aver scelto questa strada, perché fare l'imprenditore è difficile, ma è anche un mestiere molto bello, no? Un mestiere dove tu hai un'idea, vedi una possibilità di migliorare un servizio, la qualità della vita delle persone, un nuovo prodotto e poi con la tua squadra, col tuo team la rendi realtà. Quindi è un bellissimo lavoro, difficile ma è molto bello.
1: Le faccio sentire un altro video, questa volta di Donald Trump.
3: Porteremo i dazi sull'acciaio in arrivo negli Stati Uniti dal 25 al 50%, cosa che metterà ancora di più, se possibile, in sicurezza l'industria dell'acciaio negli Stati Uniti.
1: Lei ha studiato negli Stati Uniti e fra i numerosi incarichi che ricopre c'è quello di vicepresidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Si aspettava il ciclone della seconda presidenza Trump?
0: Intanto io amo ancora molto gli Stati Uniti, perché poi bisogna sempre distinguere, credo che sia ancora un grande paese. Allora, diciamo che il ciclone Trump, il Trump 2 è un Trump molto diverso, no, dal Trump 1, molto più aggressivo, molto più no, che crea, diciamo, rotture. Diciamo che probabilmente questa è anche una reazione alcuni eccessi, no? Che la cosiddetta politica woke, dove no? C'erano solo i diritti, c'era solo e non c'era un po' la visione su quali erano le vere cose. Quindi può aver provocato un po' questo, però sicuramente siamo andati oltre. Il tema in particolare dei dazi è un tema, è una ricetta che ovviamente io non amo molto, credo che difendere, mettere dazi quando c'è una competizione non corretta ha senso, ma mettere i dazi contro tutti i paesi per, diciamo, far riguadagnare soldi e centralità agli Stati Uniti rischia di alzare l'inflazione e creare poi, come dire, rotture anche tra gli altri paesi. Quindi, no, forse non me l'aspettavo, vediamo, però, insomma, diciamo che alcune cose positive ci potrebbero anche essere, altre sono sono meno, come dire, sono un po' più pericolose. Penso per esempio adesso all'attacco al presidente della banca centrale, diciamo, americana, no? Insomma, l'idea che una banca centrale deve essere indipendente è riconosciuto da tutti. Quindi non me l'aspettavo, ci sono alcuni lati negativi, ci sono alcuni che forse potrebbero anche portare un po' un riequilibrio, diciamo, internazionale, no? È chiaro che oggi stiamo vivendo un mondo diverso, forse, diciamo, ci sono stati degli eccessi anche lì. La Cina, che è diventata la grande produttrice esportatrice in tutto il mondo con un eccesso di capacità produttiva, questo va comunque riequilibrato. I dazi forse non sono la scelta giusta, però ecco, vediamo dove andiamo a finire, però sicuramente non mi aspettavo un'aggressività di questo tipo.
1: Ma le imprese europee e l'Europa hanno gli anticorpi per rispondere a questo nuovo contesto mondiale?
0: Allora, l'Europa in questo contesto dove conta la difesa, conta la forza contro la difesa, conta la forza politica, l'Europa è meno forte, no? Perché l'Europa non ha una politica di difesa comune, non ha una politica estera forte comune, ha perso competitività, quindi l'Europa è più debole. Diciamo che i dati di oggi dicono che comunque le imprese europee in generale, anche quelle italiane, hanno abbastanza reagito bene ai dazi. Certo, i dazi penalizzano un grande paese esportatore come l'Italia, però sembra dai primi dati che, soprattutto per alcuni settori, la reazione c'è stata. Quindi c'è una resilienza, c'è una forza dell'industria manifatturiera italiana che c'è. Detto questo, i dazi penalizzano, non ci sono dubbi.
1: Facciamo una previsione. Fra 10 anni... come vede l'Europa e come vede il cambiamento dei rapporti di forza e anche dei rapporti commerciali a livello internazionale?
0: Io non sono tra quelli che dice che l'Europa è morta, cioè l'Europa, se rimane ferma e non fa cambiamenti, andrà incontro a un'ulteriore deindustrializzazione, minore peso politico, minore forze economiche. Se non c'è la forza economica, anche le grandi conquiste dell'Europa, no? La certezza di diritto, la libertà, la democrazia, rischiano di essere messe in discussione. Però se l'Europa trovasse la forza di cambiare, noi abbiamo quello che ha detto Draghi, no? Che mi pare molto chiaro, si tratterebbe di metterlo in pratica, quindi maggiore integrazione, maggiore investimento nell'innovazione, nel digitale, maggiore sicurezza economica interna, no? Maggiore autonomia strategica. Ecco, e anche levare questo modo in cui oggi l'Europa decide sui grandi temi, che è l'unanimità, difficile, no? Arrivare a questo. Ecco, se l'Europa facesse questi cambiamenti, io vedrei un'Europa tra 10 anni ancora che ha la sua forza, magari comunque la perderà in parte, ma ce l'ha. Se l'Europa invece dovesse rimanere ferma e incapace di reagire, allora no, non vedo un buon futuro per l'Europa.
1: Casa Marcegaglia ripercorre anche la storia di questa impresa e la storia dell'acciaio in Italia. Nell'ultimo anno c'è stato un boom dell'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale attirano la maggior parte degli investimenti, la manifattura sta perdendo la sua centralità?
0: Allora, in parte sì, nel senso che se guardiamo per esempio le statistiche, in Europa fino a 10 anni fa l'industria manifatturiera contava il 20% del PIL globale, oggi siamo al 15%. In parte è fisiologico, però io credo che ci sia un po' questo rischio deindustrializzazione in Europa, quindi c'è un po' in corso questa perdita di competitività dell'Europa. Io penso che però, ecco, se c'è una reazione, se facciamo le riforme che servono per avere un'Europa più competitiva sulla manufattura, se ricominciamo a investire sia dal punto di vista pubblico che privato, l'Europa ha ancora la forza di reagire. Quindi la manufattura sì, sta perdendo un po' di peso, non lo deve perdere molto, perché ricordiamoci che il grosso delle esportazioni, il grosso della ricerca, il grosso proprio del pagamento del welfare state, delle pensioni, degli oneri contributivi, viene dalla manifattura. Quindi un eccesso di perdita di peso della manifattura è negativo per il paese. Quindi noi dobbiamo cercare di contrastare questa cosa. Io credo che l'intelligenza artificiale, se utilizzata anche in modo intelligente dall'industria, dalla manifattura, certo, ci sono alcuni rischi importanti, ma se utilizzata può aumentare la produttività, la forza dell'industria manifatturiera.
1: Lei guida insieme a suo fratello Antonio una delle principali aziende manifatturiere per l'appunto italiane. Avete puntato molto sulla sostenibilità, avete avuto anche dei riconoscimenti in questo campo. È stata una scelta buona per le aziende europee? Va nella giusta direzione questa frenata?
0: Allora, guardi, che noi dobbiamo andare avanti nel processo di decarbonizzazione in Europa è sacrosanto. Come diceva lei, la ringrazio, noi abbiamo investito molto, investiamo nell'acciaio verde, investiamo in fotovoltaico, investiamo in cattura della CO2, in elettrificazione dei nostri impianti, quindi noi ci crediamo e pensiamo che fatto in un certo modo non sia solo giusto, ma può essere anche un fattore di competitività dell'impresa. Però bisogna dire che l'Europa ha impostato, diciamo, il suo processo di decarbonizzazione attraverso quello che è chiamato, così chiamato, il Green Deal, in modo un po' sbagliato, troppo ideologico, troppo, come dire, con obiettivi troppo sfidanti, perché per arrivare a zero emissioni nel 2050 oggi non abbiamo ancora le tecnologie per poterlo fare. Non basta dire voi siete obbligati ad arrivare a questo obiettivo nel 2030, nel 2040, nel 2050, ma bisogna mettere appunto al centro, capire quali sono le tecnologie, premiare le tecnologie, mettere a disposizione più fondi, supportare le imprese che fanno questo progetto e anche considerare che noi in Europa contiamo per il 6% delle, diciamo, delle emissioni del mondo. Quindi se non riusciamo a tirare con noi anche tutto il resto del mondo, la Cina, gli Stati Uniti, che invece stanno aumentando, soprattutto la Cina, le proprie emissioni, noi rischiamo di avere meno competitività, ma le emissioni nel mondo continueranno a crescere. Quindi l'Europa deve anche cercare di fare regole che vengono accettate anche dagli altri paesi.
1: Capitolo Ilva. L'ultima offerta è stata presentata da due fondi statunitensi. Non ci sono state imprese e non ci sono state imprese italiane. Perché?
0: Perché io credo, purtroppo la situazione dell'Ilva è una situazione che si è via via compromessa negli anni, no? È stata commissariata nel 2012 e, diciamo, ad arrivare ad oggi è stato un peggioramento della situazione, pochi investimenti nelle manutenzioni, nell'efficienza, nell'efficacia. Questo va aggiunto anche il tema di cui parlavamo prima, cioè il grande processo di decarbonizzazione in Europa, dove avere una produzione come ha quella di Ilva a alto forno, che ha molte emissioni di CO2, è un problema, no? Perché poi ci sono i costi delle emissioni di CO2 che vanno pagate. Insomma, in sintesi, oggi Ilva purtroppo perde molti soldi e quindi in questo contesto aziende, diciamo, private fanno fatica, diciamo, a entrare in una situazione dove c'è una grande perdita. Quindi io speriamo che comunque, spero che Ilva si salvi assolutamente. Spero che il governo, un ente pubblico possa entrare, ci sia una messa un po', che l'Ilva venga rimessa in una situazione, diciamo, migliore, e poi magari forse aziende private potranno poi partecipare.
1: In questo contesto di profondo mutamento torniamo a suo padre. Le faccio sentire uno spezzone di un video realizzato in occasione del conferimento della laurea honoris causa a suo padre da parte del Politecnico di Milano.
2: Se i giovani vogliono emergere, diventare qualcuno, devono essere molto molto ambiziosi, perché l'ambizione è la molla di tutto. Se poi vogliono avere successo, come abbiamo detto, oltre all'ambizione devono essere decisi, devono credere nel loro lavoro, devono impegnarsi molto, devono volere diventare qualcuno.
1: La sua azienda punta molto sulla formazione. Che consiglio darebbe a un giovane che deve scegliere la sua strada?
0: Io e Antonio, mio fratello, abbiamo una nostra academy, puntiamo molto sulla formazione, sull'attrazione dei talenti, su dare veramente delle opportunità ai giovani, no, di crescere nella nostra azienda. Io penso che quello che dice mio padre nel video lo condivido, cioè io penso che i giovani non devono aver paura, devono cercare veramente di, no, di impegnarsi, di trovare la propria strada. È vero che oggi le condizioni spesso sono più difficili, quindi spetta anche a noi capirli meglio come imprenditore, ma anche come stati, no? Perché oggi tanti giovani vanno all'estero perché le paghe sono troppo basse, ci sono tutta una serie di elementi che non funzionano. Però io direi ancora ai giovani: credete in voi stessi, siate ambiziosi, andate avanti e fate la vostra strada, e poi ripeto, a noi spetta anche aiutarli a fare questo processo.
1: Chiudiamo l'intervista sempre sulla formazione ma anche sull'innovazione. Uno dei grandi gap del sistema produttivo italiano è appunto la produttività del nostro sistema paese. Produciamo male. Come intervenire? Com'è possibile dare una svolta? Se ne parla da anni, ma una svolta non si riesce a trovare, non si riesce a vedere.
0: Allora, guarda, io penso che l'Italia ha alcuni punti problematici che la rendono meno produttiva rispetto ad altri paesi, anche europei. Il primo è il costo dell'energia. Abbiamo un costo dell'energia che è troppo alto, non solo rispetto agli Stati Uniti, ma rispetto anche alla Francia, alla Spagna. Qui bisogna veramente andare avanti e ridurre il costo dell'energia elettrica. C'è un tema di burocrazia, c'è un tema, come dicevamo prima, anche di normativa europea, no? Che deve cambiare, deve mettere al centro più l'innovazione, la ricerca, il digitale. Però ci tengo a dire questo, se lei guarda il dato di produttività complessivo è un dato non positivo, però se lei lo va a distinguere per tipologia di imprese, dove noi abbiamo il problema più grande è nelle imprese piccolissime, quelle che hanno da 0 a 10 dipendenti, che in Italia sono molto più numerose rispetto al resto d'Europa. Già nella fascia diciamo dai 10 ai 50 dipendenti, soprattutto sulle imprese medie e grandi, medio-grandi italiane, tutte queste altre tipologie di imprese hanno un livello di produttività che è paragonabile, in alcuni casi anche maggiore, rispetto a quella degli altri paesi europei. Quindi la risposta è, agiamo su alcuni punti, energia elettrica, burocrazia, più fondi all'innovazione, eccetera, ma cerchiamo anche di far crescere le imprese, perché un'impresa troppo piccola in un mercato così difficile, così incerto, non ha, diciamo, i mezzi per attrarre talenti, per, non so, esportare, per andare, per internazionalizzarsi. Quindi io penso che noi dovremmo far sì che ci siano meno imprese così piccole. Oggi purtroppo in Italia il 90% delle imprese è ancora molto piccola, quindi servirebbero proprio politiche industriali per far crescere di più le aziende molto piccole. Allora anche tutta la produttività complessiva del paese potrebbe crescere.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.

0: Caccianato italiano abbatte drone sui cieli della Lituania. Poco prima dell'arrivo di Crosetto, razzi, segnalatori russi su un elicottero danese, tensione nei cieli, il ministro la nostra presenza fondamentale. Nel giorno della bocciatura della Corte Suprema, la sua legge contro il voto per posta, Trump annuncia gli USA posseggono un'arma spaziale in orbita, Cina e Russia, smettetela, spazio libero. Il Senato dice sì alla nuova legge elettorale, 113 voti a favore, testo che torna ora alla Camera, scontro maggioranza opposizioni su preferenze, raccolta firme. Avrebbero voluto costringere Lotito a cedere la Lazio, la Procura di Roma indaga per aggiotaggio, perquisiti i vertici della Banca del Fucino, Masi e Maiolini, il collaboratore del Tempo, Bisignani. Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un minimarket a Torino. La decisione del Tribunale del Riesame annulla quella del GIP che in precedenza lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma. In arrivo una perturbazione al centro-nord e poi sulle altre regioni. Allerta meteo per piogge improvvise e violente, ma l'inverno non è ancora arrivato. Buongiorno da Rai News 24. In primo piano la tensione tra NATO e Russia. Un drone abbattuto da un caccia italiano dopo essere penetrato nello spazio aereo lituano. L'Europa prova a elaborare una risposta comune. Sentiamo da Bruxelles la corrispondente Marilu Lucrezio.
1: Le indagini sono ancora in corso per accertare provenienza e dinamica dell'episodio. Nella notte due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO hanno risposto rapidamente. Hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il velivolo proveniva molto probabilmente dalla vicina Bielorussia, fanno sapere le autorità. Il presidente lituano, Nauseda, che ha diffuso la notizia del drone sui social, parla di un'ulteriore escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, in visita alla base NATO in Lituania, sottolinea l'importanza di rafforzare il fianco est dell'alleanza.
2: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO.
1: Tensione anche nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese che fotografava la nave in acque internazionali. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. E in Olanda c'è stata una grave interruzione che ha colpito parte della rete ferroviaria olandese. Non si esclude l'ipotesi di un sabotaggio come possibile causa dei disservizi e dei disagi. L'Europa reagisce duramente. Ancora una volta l'Unione si è svegliata di fronte a un comportamento sconsiderato e pericoloso della Russia, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E da Strasburgo il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Kaja Kallas, dice: Putin non si fermerà, per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi, dobbiamo incoraggiare gli stati membri a fare cooperare meglio le intelligence.
0: Alta tensione dunque nei rapporti tra europei e Russia, ma dal Cremlino arrivano anche aperture su quella proposta di tregua nei bombardamenti e nei raid a colpire reti e impianti energetici rilanciata da Donald Trump. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
3: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei. Se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
0: Aperture russe sulle quali Zelensky resta scettico, anche perché intanto la guerra continua, resta alta la pressione portata dalla Russia, soprattutto sull'est ucraino, che obbliga i civili ad evacuazioni forzate, a cominciare dai più piccoli in Donbass. Il racconto dell'inviata Raffaella Cosentino.
4: Stiamo andando con questo pulmino blindato a evacuare una famiglia numerosa, 7 persone. Poi le faremo salire su un normale minivan che le porterà in una zona più sicura in Ucraina. Un camion invece trasporterà i loro effetti personali e gli elettrodomestici.
5: La situazione a Kramatorsk e Sloviansk è peggiorata rapidamente proprio nelle ultime settimane.
4: Ci sono alcune zone in cui ormai è davvero pericoloso entrare, dove non vanno più nemmeno i militari e vengono utilizzati soltanto dei robot, dei droni terrestri. Nella zona in cui andiamo ci sono bombardamenti con bombe aeree guidate CAB e occasionalmente arrivano anche i droni FPV.
5: Il coraggio di Yevgen. Dall'inizio dell'invasione russa salva anziani e famiglie in Donbass. Divorati dalla pressione militare di Mosca, gli ultimi baluardi ucraini si svuotano. A Milana luccicano gli occhi. L'eccitazione per la partenza è più forte della nostalgia. Cosa ti dispiace lasciare qua? La casa e la stanza di mamma. La guerra le ha insegnato presto la separazione. È stata decisa la loro evacuazione forzata. I pappagalli con loro, il gattino resta. E restano le mamme. Katia e sua sorella, in un quartiere in cui non c'è più nessun altro.
6: I bambini partono con la nonna. Per il momento resto qui. Faccio la postina e porto le pensioni agli anziani. Nel villaggio in cui stanno andando non c'è lavoro. Almeno qui continuo ad averne uno, ancora per un po'.
5: Una famiglia sfollata per la terza volta dai territori occupati nel 2015, poi da qui all'inizio dell'invasione nel 2022 e adesso.
7: I droni, i vettori.
8: Quando ci sono le esplosioni, i bambini corrono a nascondersi. Io ho già vissuto abbastanza, ma loro, i bambini, ormai bisogna portarli via.
5: Intanto il ponte da cui passa il pulmino carico alle 9 di mattina viene bombardato dai russi qualche ora più tardi. È la strategia della terra bruciata.
0: La guerra nel Golfo, che si amplia ad altre aree, intercettato e abbattuto un drone scagliato dagli Houthi in direzione Mecca. Nello Yemen la situazione è sempre più tesa, gli Houthi controllano ormai vaste porzioni del territorio, a cominciare dalla costa, minacciando i traffici marittimi globali e le forniture internazionali di petrolio. Il corrispondente Leonardo Sgura.
9: La coalizione guidata dai sauditi, che sostiene il governo legittimo yemenita, ha sferrato oggi una controffensiva aerea bombardando postazioni e truppe Houthi a Marib, Taiz, Alakum e Kadir. Sin dal mattino, in molte città dell'Arabia Saudita, anche a Jeddah e la Mecca, le sirene hanno messo in guardia dai missili dei ribelli, allarme però sempre rientrato senza conseguenze. Intanto sono diventati 100.000 i civili in fuga dal conflitto, molti diretti verso Aden, dove l'esercito governativo consolida le difese. Gli Houthi per ora mantengono il controllo sulla costa del Mar Rosso, conquistata nei giorni scorsi, fino allo stretto di Bab el-Mandeb. Assicurano la libertà di navigazione per tutti, ma non per i sauditi, fino a quando non toglieranno l'assedio che soffoca la nostra gente, spiega il portavoce dei ribelli. Intanto, con l'oleodotto est-ovest danneggiato, c'è lo stop alle esportazioni di greggio saudita dal porto di Yanbu nel Mar Rosso, su cui sono state dirottate le petroliere da quando la crisi di Hormuz ha compromesso la rotta del Golfo Persico. Dal Cairo, il presidente al-Sisi e il principe ereditario Mohammed bin Salman ribadiscono l'alleanza tra i due paesi e chiedono sicurezza per la navigazione nel Mar Rosso. La Lega Araba condanna gli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita. Anche il Qatar è solidale con Riyadh e dice il blocco di Bab el-Mandeb sarebbe una catastrofe.
0: Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato ieri sera una misura che impone al presidente Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di chiedere il via libera al Congresso. È la terza volta che la Camera si esprime in tal senso. Il testo non è mai arrivato ancora a un voto in Senato, dove i repubblicani mantengono la maggioranza, 7 repubblicani alla Camera hanno votato con i democratici per chiedere una cessazione della guerra senza l'approvazione del Congresso. Non è chiaro al momento se il Senato arriverà al voto prima delle elezioni di metà mandato a novembre. In Italia, intanto, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Costa, confronto su tutti i principali dossier internazionali, a cominciare dal prossimo bilancio dell'Unione. Intanto il nostro Paese prolunga il blocco di Schengen per altri 15 giorni nei confronti della Spagna. I rapporti con Madrid restano tesi. Gabriele Martelloni.
10: Il colloquio avviene a poche ore dalla decisione di Roma di prorogare il blocco di Schengen con la Spagna ed è inevitabile che il tema finisca sul tavolo dell'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Costa. L'immigrazione in vista del prossimo Consiglio europeo resta in primo piano sia per la vicenda Ceuta sia per il braccio di ferro tra l'Italia e altri paesi, tra cui la Germania, sui cosiddetti dublinanti. E nella nota finale di Palazzo Chigi si rimarca l'importanza del rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e del consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e transito. La questione sicurezza in queste ore viene però affrontata soprattutto sulla risposta comune alle reiterate provocazioni di Mosca e anche se il tema non viene menzionato nel comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio, Meloni e Costa analizzano la situazione attuale tra minaccia russa e possibili contromisure europee e si confrontano sulle prospettive di pace e sul sostegno a Kiev, posto nei giorni scorsi dalla Premier come nodo dirimente sulle future alleanze. Il tour nelle cancellerie dell'Unione del Presidente del Consiglio UE ha tra gli obiettivi principali l'intesa sul nuovo bilancio pluriennale e la leader del governo chiarisce: siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse. Intanto, mentre l'esecutivo prosegue il lavoro sul provvedimento per gli aiuti selettivi sui carburanti, Meloni rinnova la richiesta di azioni mirate e immediate dell'Europa contro l'aumento dei prezzi dell'energia e chiede di inserire la competitività come primo punto all'ordine del giorno del prossimo vertice a Bruxelles.
0: L'iter parlamentare della riforma elettorale, in Senato il primo via libera alla nuova legge elettorale tra le proteste delle opposizioni, testo che ora arriverà all'esame della Camera in terza lettura. Eva Giovannini.
11: Con 113 voti favorevoli è passata in Senato in seconda lettura dunque la nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza. Per il centrodestra una legge che darà maggiore stabilità, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che rivendica l'inserimento delle preferenze.
12: Liste finte, le liste farlocche che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta. Perché libertà è anche consapevolezza.
11: Il passaggio più atteso e potenzialmente insidioso è quello del 28 settembre alla Camera, dove ci sarà il voto segreto. Il ministro Ciriani non esclude la fiducia, anche se La Russa si dice ottimista sulla lealtà delle forze di maggioranza. Le opposizioni contestano la legge e preparano un ricorso alla Consulta. Non rappresenta la volontà popolare, dicono, mentre il Movimento 5 Stelle parla di legge truffa. Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dal PD, una legge fatta da chi ha un'idea distorta della democrazia e che penalizza le donne.
13: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
11: Per Matteo Renzi la destra vuole questa legge perché ha paura di perdere, ma comunque, dice il senatore di Italia Viva, perderà.
0: Il testo della riforma elettorale arriverà all'esame della Camera il 28 del mese. Vediamo le novità introdotte dopo questa approvazione del Senato. Antonio Sciotto.
14: La riforma approvata in Senato elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, se la lista o coalizione incassa almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, altrimenti si applica il proporzionale puro. Fissato un tetto massimo dei seggi totali, 220 alla Camera e 113 al Senato. A Palazzo Madama sono state introdotte le preferenze, ma i capilista restano bloccati. Dal secondo candidato a scendere, l'elettore può sbarrare fino a 3 nomi sui 6 già prestampati sulla scheda con alternanza di genere. Le soglie di sbarramento rimangono quelle attuali, 10% per le coalizioni e 3% per le liste. Eliminata la norma cosiddetta anticespugli, ma per i partiti non presenti in Parlamento le firme necessarie da raccogliere aumentano da 1.500 a 6.000 per collegio. Esonerato chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, mentre per chi è presente solo nel gruppo misto le sottoscrizioni richieste restano 1.500. Le forze politiche devono indicare al momento del deposito del programma elettorale e non sulla scheda il nome del candidato presidente del Consiglio. Per i votanti dell'estero le attuali 8 circoscrizioni vengono ridotte a 3, 2 per la Camera e 1 per il Senato. Infine sono ammessi a votare i fuori sede iscritti in un apposito elenco, inclusi i caregiver familiari.
0: Il caro energia con i prezzi dei carburanti che continuano a correre, il diesel in autostrada ormai ha superato i 2,30 euro. Oggi in Consiglio dei Ministri attesa un'ulteriore proroga al taglio di 17 centesimi delle accise. Simone Lupo Bagnacani.
15: Sembrava impossibile, ma la tempesta perfetta sul mercato degli idrocarburi sta peggiorando. Allo stretto di Hormuz chiuso si sono aggiunte la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi e l'attacco che ha portato all'interruzione del principale oleodotto dell'Arabia Saudita. Risultato? Il prezzo del barile di nuovo intorno a quota $110 e rialzi su tutta la filiera. In Italia i distributori aggiornano i nuovi massimi. Secondo il Ministero per le Imprese la benzina in media sulla rete urbana raggiunge i 2,120 euro al litro e 2,231 per il diesel, che in autostrada invece ha superato i 2,3 euro al litro. Il gasolio beneficia ancora del taglio delle accise di 17 centesimi, che però è in scadenza, ma potrebbe essere prorogato per una settimana o poco più, quanto basta, cioè per arrivare al 22 di settembre, quando si dovrebbe sapere anche se il Paese è uscito dalla procedura di infrazione e disporrà quindi di spazio di bilancio per un intervento strutturale. La situazione non è migliore negli altri paesi d'Europa, ma nemmeno negli Stati Uniti, dove il prezzo medio del diesel ha superato i $6 al gallone, oltre il 50% in più di quanto costava prima della crisi. E secondo gli analisti, la situazione a livello internazionale non è destinata a migliorare nelle prossime settimane e intanto i rincari si trasferiscono sulla filiera, spingendo l'inflazione.
0: L'ex Ilva, Taranto, rabbia, mobilitazione, preoccupazione dei lavoratori, anche dell'indotto, in attesa di un nuovo confronto tra governo e sindacati, convocato in mattinata a Palazzo Chigi, a ottobre l'esame dell'offerta della cordata italiana. Sentiamo Alberto Francavilla.
16: Strumenti straordinari come la cassa integrazione o altre misure analoghe dovrebbero essere queste le proposte che il governo farà nel vertice di Palazzo Chigi per provare ad alleggerire la situazione dei lavoratori più esposti alla crisi, che oggi sembra irreversibile, dell'ex Ilva.
17: Non vogliamo essere drogati col metadone della cassa integrazione, perché non è una soluzione se non temporanea e transitoria.
16: In primis c'è da discutere delle 2.500 lettere di licenziamento ricevute dai dipendenti delle aziende dell'indotto. La chiusura dell'area a caldo, confermata dai giudici di Milano, e il conseguente stop alla produzione nell'immediato lascia prospettive poco rose anche per chi lavora nello stabilimento.
18: Senza bloccare i licenziamenti non si può continuare con questa trattativa. Al secondo posto c'è l'individuazione di una vera e propria legge speciale per Taranto.
16: I sindacati vogliono garanzie sui piani industriali delle cordate interessate all'acquisto del siderurgico. È ormai chiaro che il futuro produttivo e dunque occupazionale non può prescindere da una riconversione del polo, già ipotizzata nel piano Taranto del 2016.
19: Prevede la chiusura delle fonti inquinanti, quindi di tutta la fabbrica, e prevede una riconversione, bonifica e riconversione del territorio. Tra l'altro Piano Taranto si basa su uno studio di Confindustria del 2016, poi messo nel cassetto da Confindustria, dove si parlava che praticamente tutti i siti SIN italiani con una riconversione avrebbero portato la triplicazione dei posti di lavoro.
16: Il diritto alla salute, hanno messo nero su bianco i giudici milanesi, è prioritario ed è stato alla base dell'azione legale dei genitori tarantini, che ha portato al verdetto del tribunale sullo spegnimento dell'ultimo altoforno ancora attivo. L'associazione oggi si è presentata in questura per denunciare una presunta istigazione all'odio subita negli ultimi giorni sui social network, con l'accusa di provocare i licenziamenti.
0: Veniamo all'inchiesta sulle pressioni che sarebbero state esercitate sul presidente della Lazio, Claudio Lotito, per indurlo a cedere il club. Ci sono perquisizioni svolte su disposizione degli inquirenti. La Procura di Roma inscrive nel registro dell'indagine i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Sentiamo Stefano Corradino.
20: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
0: Torino, torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un mini market. La decisione assunta dal tribunale del riesame dopo che il GIP invece aveva rimesso in libertà con obbligo di firma questa persona, ritenendo sufficiente il pentimento e le garanzie che avevano portato i suoi legali. Sentiamo Andrea Vignali.
21: È il carcere preventivo, l'ultima decisione per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Borgo Vittoria ha molestato una bambina di 13 anni. Un'altra svolta nel braccio di ferro giudiziario che si consuma ormai da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma, partendo dalle dichiarazioni di pentimento dell'uomo e dalla collaborazione con le forze dell'ordine, alle quali ha consegnato i filmati delle telecamere che lo inchiodavano. Decisione subito impugnata dalla Procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, senza residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti,

0: seguire gli sviluppi, ha inviato a Torino un pool di ispettori da Roma.
1: Proprio a Roma, scene da Far West, in centro si cerca il responsabile del ferimento, probabilmente con una pistola d'aria compressa, di una persona, una donna che passeggiava nel quartiere Prati. Altre in passato sono state colpite nello stesso quartiere. Sentiamo Ines Siano.
2: Sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112 quando loro sono arrivati. Guardando bene la maglietta che aveva un foro, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile.
3: La paura, lo shock e ora l'attesa di un delicato intervento chirurgico. Il racconto di Cristina Stilitano dall'ospedale Sant'Eugenio, dove è ricoverata, ferita alla spalla, probabilmente con una pistola d'aria compressa, mentre passeggiava in via della Giuliana a Prati, accetta di parlare perché lei in quel quartiere abita e non vuole che accada a nessun altro. Un foro da 5 mm. Il proiettile, forse un pallino conficcato nel braccio e che ora andrà rimosso.
2: E che abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli. Come posso non dire quello che mi è successo?
3: Le indagini dei carabinieri per fermare il responsabile, si cerca di capire chi e da dove abbia sparato e soprattutto perché.
4: Stiamo controllando dei soggetti di interesse operativo in zona, stiamo effettuando anche delle perquisizioni domiciliari. Le telecamere sono in corso di acquisizione, dobbiamo ricostruire quello che esattamente è accaduto per cercare di individuare il responsabile.
3: Cristina non è la prima donna colpita in quell'area, questa libera professionista ha vissuto lo stesso incubo, fortunatamente senza riportare ferite.
5: Abbiamo sentito io e una signora un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio.
3: I residenti non nascondono la paura.
6: Sono uscita anche con un po' di apprensione. Però poi ho visto fortunatamente che c'è la volante dei carabinieri e questo un po' ci tranquillizza, però siamo proprio nel Far West.
1: In arrivo sul nostro paese una perturbazione atlantica che interrompe l'alta pressione degli ultimi giorni. Il meteo europeo prevede un autunno piovoso ma più mite rispetto alle medie stagionali. Sentiamo Paola Erba.
7: Il bel tempo soleggiato e fresco di questi giorni, merito dell'anticiclone delle Azzorre, avrà vita breve, perché si sta avvicinando una perturbazione atlantica che porterà maltempo su tutte le regioni settentrionali. Poi, tra giovedì 17 e venerdì 18, il maltempo coinvolgerà anche gran parte del Medio e Alto Tirreno. Ma quale autunno ci aspetta? Secondo le proiezioni meteo del centro europeo, i prossimi mesi saranno caratterizzati da temperature superiori alla norma, ma anche da un aumento delle precipitazioni. Le previsioni mostrano infatti una intensificazione della piovosità su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Inoltre, tra l'autunno e l'inverno 2026-2027, l'Europa e l'Italia potrebbero risentire degli effetti indiretti del Super Niño, fenomeno che nasce nel Pacifico ma che può modificare le correnti in quota fino alle nostre latitudini e che raggiungerà il massimo della sua forza tra novembre e dicembre. Il Super Niño potrebbe quindi favorire stagioni più miti della norma e ridurre la frequenza delle irruzioni fredde. La vera incognita, però, sta nella sovrapposizione del Niño con il riscaldamento globale di origine antropica, soprattutto nel Mediterraneo. In Italia, con le acque del Mediterraneo che hanno registrato temperature eccezionalmente alte, questa dinamica aumenterà drasticamente il rischio di effetti meteo estremi, come piogge torrenziali, alluvioni lampo e uragani mediterranei, eventi che stanno diventando sempre più frequenti sulle nostre coste.
1: Radio Rai allo Stadio Olimpico per presentare i protagonisti della prossima stagione radiofonica. Sentiamo Lorenzo Di Las Plassas, Alessandro Stefanoni.
8: La radio come oggetto è ormai un ricordo lontano. Quella che noi oggi ancora chiamiamo radio viaggia su PC e smartphone, è diventata podcast, streaming e si avvale di immagini, con contenuti da scegliere quando e dove si vuole. È questa la sfida della nuova stagione di Radio Rai, conservare l'identità del servizio pubblico e intercettare chi ha cambiato radicalmente le proprie abitudini.
9: Abbiamo 500 prodotti originali presenti sulla piattaforma, un numero che cresce di giorno in giorno. La sfida è questa, essere presenti con i podcast, con la programmazione, ma anche adesso con l'immagine.
8: Allo Stadio Olimpico un evento incontro con i protagonisti della prossima stagione. Mentre c'è ancora l'incognita di Fiorello, si registra il ritorno di Andrea De Logu su Rai Radio 2 con un programma nuovo, Red Carpet.
10: Io sono mancata.

0: È stata un paio d'anni dal quotidiano di Rai Radio 2, quindi porterò tutto quello che ho imparato crescendo a Radio Rai dopo 12 anni e sarà sicuramente un programma pieno di contenuto ma anche di divertimento.
1: Tra le altre novità della stagione, Eleonora Casalegno debutta in casa Radio 2, nuovo programma del pomeriggio. Confermati invece Luca Barbarossa e Emma Stoccolma al programma del mattino Radio 2 Social Club. Quest'ultima raddoppia, condurrà anche 610 accanto a Lillo e Greg al posto di Carolina Di Domenico.
2: Stai dando questa news così, non l'ho ancora detto a Luca Barbarossa. Però sì, in teoria sì, dai, stiamo aspettando di capire quando inizieremo con questo nuovo viaggio, sono felicissima, non vedo l'ora.
3: Il viaggio del Genoa, parliamo di Coppa Italia, prosegue dopo la vittoria sul Sud Tirol 1-0, anche quello della Fiorentina 3-0 nel derby toscano sul Pisa. Gli ottavi viola sfideranno il Napoli. Simona Cantoni.
4: La Fiorentina ritrova se stessa e la strada della Coppa Italia. Al Franchi finisce 3-0 contro il Pisa, una vittoria che vale gli ottavi e conferma l'effetto Vanoli. La partita si sblocca con Pellegrino, il Pisa prova a reagire, ma nella ripresa i viola alzano il ritmo e arriva il raddoppio con Gnonto, che trova l'angolo. Nel finale Pedro Gonçalves firma il tris e chiude la partita. 3 gol, porta inviolata e una qualificazione netta. Il nuovo tecnico ha vinto nelle prime 2 gare dal suo ritorno sulla panchina toscana. Agli ottavi ci sarà il Napoli, ma intanto Firenze ritrova entusiasmo e certezze. Il Genoa fatica ma supera il Sud Tirol 1-0 e conquista il passaggio del turno. Decide il gol di Vasquez nel finale. Entrato all'80esimo il messicano, dopo aver salvato il grifone in campionato contro il Frosinone, regala a De Rossi una qualificazione preziosa. Prossimo avversario, l'Inter di Chivu.

0: Al nord cielo sereno poco nuvoloso per buona parte della giornata, poi in serata arriverà un nuovo sistema nuvoloso che a partire dalle Alpi porterà maltempo su tutte le regioni. Al centro sarà una bella giornata soleggiata con nubi che però diverranno via via più consistenti sulla Toscana, dove sarà possibile qualche precipitazione in serata. Sulle regioni peninsulari meridionali invece splenderà il sole, non ci saranno piogge ma ci sarà qualche nube in più solo in area ionica. Continua a piovere invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e orientale, con qualche locale rovescio, mentre invece sulla Sardegna sarà bel tempo con pochissime nubi. Le temperature per la giornata di mercoledì risulteranno per lo più stazionarie, con valori che riusciranno a raggiungere ancora i 32 gradi al centro-sud.
1: Di nuovo buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico, due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, è probabile che fosse russo, dice il ministro della difesa Crosetto a Vilnius. Mosca vedrà la nostra determinazione rafforzarsi, il monito di Ursula von der Leyen. Negli Stati Uniti per la terza volta ieri la Camera ha votato a favore di una misura che obbligherebbe il presidente Donald Trump a porre fine alla guerra con l'Iran o a chiedere un via libera del Congresso. 7 repubblicani hanno votato con i democratici rispetto ai 4 delle due votazioni precedenti. Il testo passerà nelle prossime settimane all'esame del Senato. Il Parlamento italiano, intanto, il Senato in particolare, ha approvato ieri la riforma elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo torna ora alla Camera in terza lettura. Voto finale previsto il 25 settembre. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati, la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E poi il calcio, debutto in Europa League questa sera alle 21 del Milan a San Siro contro il Benfica. In Coppa Italia la Fiorentina supera 3-0 il Pisa, cede agli ottavi contro il Napoli. Il Genoa elimina il Sud Tirol e trova l'Inter. Negli Stati Uniti il Financial Times rivela un documento pubblicato dal Pentagono che

0: smentisce le rassicurazioni fornite dal presidente Donald Trump. C'è una grave carenza di munizioni nell'esercito per la guerra all'Iran. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
1: Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. Lo riporta un documento del Pentagono che fa un bilancio del conflitto e smentisce Donald Trump, che sinora ha negato il problema. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, ha dichiarato di recente, arrivando a sottoporre i dipendenti del Ministero della Guerra alla macchina della verità dopo una fuga di notizie sulla preoccupante scarsità di missili intercettori Patriot. Il rapporto, stilato dall'ispettore generale del Pentagono, stima che degli oltre 33 miliardi di dollari spesi sinora nell'operazione Epic Fury, circa 22 se ne sono andati proprio in munizioni, causando carenze nelle scorte strategiche e mettendo a nudo una scarsa capacità dell'industria bellica di tenere il passo. È per questo, ricostruiscono i media USA, che il presidente, in realtà conscio del problema, si è astenuto dal lanciare attacchi su larga scala contro Teheran durante l'estate. Nel dossier anche l'ammissione degli ingenti danni provocati dagli ayatollah alle basi militari nella regione, con centinaia di edifici e strutture danneggiati o distrutti, e all'aviazione degli Stati Uniti, 4 caccia abbattuti e uno messo fuori uso, 7 aerei da rifornimento danneggiati o distrutti e fino a 30 droni d'attacco MQ-9 Reaper abbattuti. E si legge che oltre 50.000 militari statunitensi sono coinvolti nella guerra del Golfo Persico, iniziata il 28 febbraio con gli attacchi israelo-americani contro l'Iran.
0: Da fine agosto in Ucraina, Kiev sotto gli attacchi russi, non soltanto la notte, anche ormai di giorno, la vita degli abitanti stravolta nella quotidianità. Il racconto dell'inviata Raffaella Cosentino, che ha incontrato un attore ucraino che documenta sul web le notti nella capitale tra allarmi ed esplosioni.
2: Per 2 settimane i russi ci hanno lanciato droni jet a tutte le ore, come ho raccontato nei video che ho postato sui miei profili social.
3: L'attore e regista ucraino Max Kachenko sul suo profilo Instagram posta video di Kiev durante i massicci attacchi russi, come questo in cui un drone kamikaze gli passa sopra la testa.
4: That's a Russian drone right there.
3: Mentre gli abitanti della capitale ucraina si sono assuefatti alla guerra e sembrano indifferenti.
2: Kiev non è mai stata sotto attacco così massiccio nei 4 anni di questa guerra. Dalla fine di agosto la Russia ci sta mettendo sotto pressione.
3: Nel film ucraino Kill House, basato sulla storia vera di un salvataggio condotto con i droni, Kachenko interpreta un cameraman televisivo impegnato a raccontare il conflitto. Ora, sui suoi social, fa lo stesso.
2: Le notizie parlano solo di numeri, ma il trauma umano non lo vediamo. La sofferenza della gente che ha perso parenti e amici, che non ha più una casa.
3: Max Kachenko usa la lingua inglese per arrivare a un pubblico di quasi 80.000 follower europeo e occidentale. Rende partecipe della condizione in cui vivono gli ucraini.
2: L'inverno sta arrivando e io sono preparato perché ho la fortuna di avere un generatore, ma penso ai bambini, agli anziani e a tutti gli ucraini che soffriranno. In città molti palazzi sono dell'era sovietica e se la Russia bombarderà le infrastrutture energetiche, in quelle case si toccheranno temperature di 10 gradi sotto zero.
5: You never felt any war in Europe.
2: In Europa non avete sentito le sirene degli allarmi antiaerei o le esplosioni vicinissime. Non avete la mobilitazione forzata con amici e parenti portati a combattere al fronte. Questa guerra non l'abbiamo voluta noi. Vogliamo vivere in pace, viaggiare, lavorare.
3: Kachenko è uno dei pochi artisti ucraini a denunciare via social i metodi violenti con cui gli uomini vengono trascinati a combattere al fronte.
2: Purtroppo la guerra è ingiusta. Si può essere presi per strada e il giorno dopo si è costretti a essere soldati. In questo modo diversi amici attori sono entrati nell'esercito. È questa la realtà. È triste, ma non abbiamo scelta.
0: Il governo italiano ha prorogato di ulteriori 15 giorni i controlli alla frontiera con la Spagna. La sospensione di Schengen, la comunicazione è arrivata dal ministro dell'Interno Piantedosi, un provvedimento necessario, ha spiegato, dura la risposta di Madrid. Alessandro Fresilli.
6: La nota di Matteo Piantedosi alla Commissione europea è partita subito dopo aver ascoltato l'analisi del Comitato per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Nel rapporto presentato dagli analisti si parla di elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre che di infiltrazioni terroristiche. Da qui la decisione, presa dal Viminale, di mantenere i controlli alla frontiera con la Spagna per altri 15 giorni. La sospensione del trattato di Schengen tra i due paesi è stata decisa per la prima volta all'inizio dello scorso agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. In origine doveva durare solo un mese, ma era stata poi rinnovata per altri 15 giorni a causa del rischio di spostamenti incontrollati nei paesi dell'Unione di cittadini non europei. La misura è prevista dal trattato, che ammette la sospensione temporanea per brevi periodi in casi di minacce gravi alla sicurezza pubblica. Ora la nuova proroga di 2 settimane che manterrà i controlli alle frontiere. Non avendo Italia e Spagna confini comuni, le ispezioni e le verifiche sulle persone in transito interesseranno i passeggeri in arrivo e in partenza nei voli e nei collegamenti marittimi diretti. La decisione ha innescato a stretto giro la reazione del governo iberico che, nelle ore successive, ha deciso di prolungare i controlli lato Spagna fino al prossimo 8 ottobre.
0: Da Nova Gorica, Slovenia, il ministro degli esteri Antonio Tajani ribadisce la posizione del governo sulla scelta di prorogare la sospensione di Schengen verso la Spagna. Stiamo solo difendendo la nostra sicurezza, le parole del ministro degli esteri a margine di un vertice sull'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea. L'inviata Anna Maria Esposito.
7: Noi dal punto di vista politico siamo favorevoli a che si possa sostituire la sospensione di Schengen con delle misure alternative coordinate tra Italia e Slovenia. La sospensione di Schengen significa soltanto che ti controllano il passaporto quando entri, non è che ci sono delle misure vessatorie. Qualcuno vuole fare propaganda, ma perché magari è in campagna elettorale come in Spagna, ma noi stiamo soltanto difendendo la sicurezza. Siamo intransigenti contro l'immigrazione irregolare e siamo intransigenti contro il terrorismo.
8: Così Slovenia e Italia rafforzano la cooperazione che vanta già un interscambio di 11 miliardi di euro. Su quel confine che nel 1947 sancì la divisione tra Gorizia e Nova Gorizia e la Guerra Fredda. Con l'impegno a combattere l'immigrazione illegale e le infiltrazioni terroristiche, fu la dittatura comunista a separare dall'Europa i Balcani occidentali, dice Tajani, e bisogna accelerare le procedure e non ostacolarle per l'allargamento che servirà a rafforzare il mercato interno e la difesa. La missione di Tajani comincia a Trieste al forum dell'Osservatorio del Sud-Est dell'Europa, con il ministro degli esteri del Montenegro, paese che sta ultimando i negoziati e sarà pronto per l'adesione nel 2028. Subito dopo, ribadisce Tajani, si passerà ad esaminare l'adesione dell'Ucraina, che ha già il pieno sostegno, tra gli altri, proprio della Slovenia. La riunificazione, sottolinea Tajani, ha un valore politico e strategico per la stabilità di tutta l'Europa, in particolare per l'Italia, per la sua posizione, che si affaccia sull'Adriatico con il corridoio IMEC, via commerciale tra l'Asia e il Mediterraneo. Potrà sottrarre così i Balcani occidentali agli interessi di Cina, Russia, Turchia e paesi arabi, rafforzando e ampliando le infrastrutture portuali come Trieste, che sarà un hub unico con il porto di Capodistria.
0: Sofisticata truffa informatica ai danni di Revolut, ha sfruttato una casella di posta istituzionale italiana compromessa e così gli hacker hanno ottenuto dati di 680 clienti. Renata Petillo.
9: Revolut, la multinazionale fintech inglese, arrivata in pochi anni a competere con le più grandi banche europee, è stata truffata da un gruppo di criminali informatici. Il gruppo hacker che ha organizzato la sofisticata truffa si fa chiamare I'm Not a Villain. Avrebbe utilizzato almeno un indirizzo ufficiale di posta certificata delle forze dell'ordine italiane, violato in precedenza, per ottenere dalla banca tutti i dati dei clienti. I pirati informatici hanno sfruttato l'obbligo a cui sono sottoposti gli istituti finanziari di fornire informazioni a forze dell'ordine ed enti governativi, chiamato Ordine Europeo di Indagine, uno strumento di collaborazione tra Stati previsto da una direttiva europea del 2014. Dopo la truffa, Revolut ha immediatamente avvisato i clienti coinvolti, la maggior parte svizzeri e francesi. e ovviamente enti governativi, forze dell'ordine, autorità per la protezione dei dati e organismi di regolamentazione finanziaria. La società ha detto che i suoi sistemi informatici non hanno subito ripercussioni e che non sono stati sottratti soldi ai conti dei clienti. Revolut ha oltre 80 milioni di clienti in 30 paesi, di cui 5 milioni di italiani, ed è la maggior fintech europea. La polizia informatica ha avviato le indagini per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.
0: Avvertenza Electrolux, il ministro Urso convoca azienda, enti locali, sindacati per il 5 ottobre, il tutto mentre aumenta la preoccupazione dei lavoratori, all'orizzonte la chiusura dello stabilimento nelle Marche. Sentiamo Paolo Castellani.
10: Hanno smantellato lo stabilimento di Cerreto. Professionalità buttate via.
11: Siamo qui per sostenere la causa di Cerreto, ma in realtà è la causa per tutte le regioni che sono coinvolte.
12: 1450 esuberi in tutta Italia e la completa chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi con l'intenzione di delocalizzare la produzione delle cappe in Polonia. Questo è il motivo della manifestazione indetta da FIMCISL, FIOM-CGL e WILM, che ha portato lavoratrici e lavoratori della Electrolux ad accorrere dagli stabilimenti di tutta Italia per dare sostegno ai colleghi dell'impianto marchigiano, dove in 170 perderanno il lavoro.
13: Non ci possono abbandonare così, ci devono aiutare, perché non si può buttare in mezzo alla strada le famiglie, cioè devono aiutare. Devono aiutare anche questo territorio, perché loro in questo territorio hanno avuto i loro profitti e poi se ne vanno.
12: È una guerra finanziaria, questo è il punto su cui insistono tutti. Electrolux fa utili, ma decide lo stesso di delocalizzare. E poi c'è la richiesta dell'azienda di aumentare la produzione a parità di pagamento.
14: Ci hanno chiesto 140 pezzi all'ora. Per chi non conosce la catena di montaggio vuol dire un suicidio.
15: L'aumento della produzione a 140 pezzi ora?
16: 140 pezzi ora, noi adesso andiamo a 94.
15: Vuol dire quasi raddoppiare.
16: Sì, ma già al 94 siamo stesi.
12: Se cade Cerreto Desi, gli altri stabilimenti saranno i prossimi, continuano dal corteo. E si invoca l'intervento della politica per fermare il processo di deindustrializzazione del paese.
14: Noi non siamo dei numeri. Questa avvertenza è un'avvertenza che abbraccia tutto il paese, come tutte le avvertenze.
0: L'ex compagna di Walter Lavitola, Natalia Potenza, lo ha denunciato per maltrattamenti, procedimento che è all'esame del pool antiviolenza. Sabato la donna era stata ascoltata per 10 ore dagli inquirenti. Giusy Testoni.
17: Nuovi guai all'orizzonte per Walter Lavitola. È finito all'attenzione dei magistrati del pool antiviolenza di Piazzale Clodio l'esposto presentato nei giorni scorsi da Natalia Potenza, l'ex compagna di Lavitola, in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Nell'atto si ipotizza il reato di maltrattamenti messi in atto dall'ex editore. Gli inquirenti sono ora al lavoro per verificare quanto denunciato dalla donna, che sabato scorso è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati nell'ambito delle indagini sull'attentato dell'ottobre del 2025 davanti alla casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia. Per quella bomba, oltre alla Vitola, sono in carcere dal 30 giugno scorso gli esecutori materiali, mentre il latitante in Africa, Clesio Gomez Tavares, considerato l'anello di congiunzione tra la Vitola e la banda, è proprio in Africa, oltre che in Sud America, porterebbero i documenti finanziari e bancari che la 47enne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti, materiale su cui sono già al lavoro i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo Frascati. Non ne sapevo nulla, ha invece dichiarato la donna riguardo all'attentato a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di avere progettato e che gli ha aperto le porte del carcere di Rebibbia.
0: Altra vicenda con risvolti giudiziari, quella della cosiddetta famiglia nel bosco. Il legale dei genitori denuncia, è stato annullato l'incontro con i bambini a casa. Il sindaco rivela, per gli assistenti sociali non c'erano le condizioni di sicurezza necessarie. Sentiamo Roberta Mancinelli.
18: Ho parlato con la responsabile e mi ha detto che per fare questo incontro, che è un incontro protetto, c'è bisogno della massima privacy dei bambini e della famiglia.
19: Subito dopo il sindaco di Palmoli è Catherine Birmingham a portare il messaggio: dobbiamo incontrare i nostri bambini, vi chiediamo rispetto.
20: Please, so that we can see our children and so our children can see us. Can you please give us the space?
19: Verso le 16 la coppia anglo-australiana, ribadendo il no comment, aveva lasciato il casolare di campagna portando con sé vivande e due cagnolini nel centro abitato di Palmoli. Intanto due assistenti sociali venute in a mano scoperta controllano che l'area della casa offerta dal comune sia libera da occhi indiscreti. I giornalisti vengono fatti allontanare, ma non basta. Con i fratellini sarebbe dovuta arrivare Giuseppina Tittaferrante, l'altra professionista che si occupa di loro. Il percorso di riavvicinamento è avviato, ma la priorità è tutelare i minori. La prossima tappa sarà la scuola, a tempo ordinario, in città, vasto, perché la logistica sia più semplice, visto che i ragazzi vivono nella casa protetta. È passato quasi un anno dal 20 novembre, giorno in cui i fratellini hanno lasciato il casolare. La famiglia ha chiesto più volte il ricongiungimento, ma la responsabilità genitoriale di Nathan e Catherine resta sospesa e dunque in capo alla tutrice. Una giornata triste, un'aspettativa delusa. I genitori erano pronti a riabbracciare i figli in un momento intimo in casa.
0: A Milano una mostra racconta la storia della famiglia Prada, che si intreccia con quella della Galleria Vittorio Emanuele. Daniela Cuzzorin, Oberosler.
1: Tutto il mondo Prada in Galleria Vittorio Emanuele. Dal 1913, quando i due fratelli, Mario e Martino, aprirono il primo negozio di baule e pelletteria per viaggiare in piroscafo e diedero il via alla vertiginosa crescita di un brand globale.
21: Io credo che Prada poi ha reso la moda alta, culturale, gli ha dato una profondità, il rapporto con l'arte contemporanea, con l'architettura, con tutte le arti in genere.
1: Ha attraversato le sfide più dure, raccontando sempre il presente, costruito sui valori di inizio e l'innovazione a qualunque costo. La prima sfilata di Miuccia nell'88 e l'accoglienza tiepida della stampa, la rivoluzione del nylon e l'iconico zainetto nel 2000, Luna Rossa.
22: La storia di una famiglia che si intreccia a quella della galleria e della città di Milano.
1: 8 piani, 2 boutique uomo e donna, collegate da un passaggio sotterraneo fino a ieri segreto. L'osservatorio, Prada Sphere, la mostra in anteprima, apre il 23 settembre. Il passato è presente, secondo Miuccia, dalla tuta spaziale che partirà nella missione 2028 ai bauli commissionati dai Savoia 100 anni prima, alle borsette della ricca borghesia per andare alla Scala.
0: Alla Scala torna la Traviata di Liliana Cavani. Dal 19 il pubblico potrà ammirare di nuovo questo storico allestimento firmato dalla regista con il direttore Michele Gamba, le scene di Dante Ferretti. Valentina Fizzotti.
23: Com'è ritornare alla Scala con una regia che è entrata nella storia di questo teatro?
24: È più facile che cominciare da zero.
25: Era il 1990, la regista Liliana Cavani firmò una Traviata diretta da Muti, fra le più amate di sempre. Ora torna senza cambiarla di una virgola.
24: Assolutamente, perché i personaggi sono precisi. La Traviata è una storia triste, infine. E però è lo specchio sociale di quell'epoca lì. Verdi ha fatto un'opera molto popolare nel miglior senso della parola.
25: '93 anni e una vita di successi, regista tanto estrema nel cinema, suoi fra gli altri Il portiere di notte e La pelle, quanto rigorosamente classica nella regia d'opera. Cavani ricorda che la Traviata del 90 fu un'idea di Muti mentre erano bloccati a bordo di una barca in panne a Capri, ma gli aneddoti non sono finiti.
24: Io sono rimasta chiusa fuori, io avevo finito forse un'intervista, non lo so, non mi hanno fatto passare e ho capito da questa tensione di silenzio che è scoppiata in un applauso che non finiva più, che era giusta, era accettata, era capita, capisci?
0: Altri luoghi resi immortali dalla poesia di Giacomo Leopardi. Andiamo a Recanati e anche a Casa Leopardi. Ci accompagna lo storico dell'arte Costantino Dorazio.
26: Recanati è nota in tutto il mondo per essere la città
2: realtà che ha dato i natali a Giacomo Leopardi e che ha ospitato la sua formazione e la composizione di alcune delle sue poesie più celebri. Ma all'interno di Recanati è questa piazzuola che oggi prende il nome da uno dei suoi componimenti più celebri, Piazzuola Sabato del Villaggio, che rappresenta il cuore dell'esperienza leopardiana di questa città. Palazzo Leopardi, nella sua facciata settecentesca, che ha per secoli ospitato la famiglia, che ha visto i natali del poeta, la chiesa di Santa Maria di Montemorello, dove Leopardi è stato battezzato, ma soprattutto di fronte a Palazzo Leopardi degli edifici più modesti, che sono stati riconosciuti come la casa e il luogo di lavoro di colei che è stata ribattezzata da Giacomo Leopardi Silvia, nella sua più celebre composizione. Questo è il luogo che Leopardi osservava da quelle finestre che custodiscono non solo la sua casa, ma la sua più autentica memoria letteraria.

0: Contessa, buongiorno e grazie dell'opportunità di questa visita.
1: Benvenuto, benvenuto a Recanati.
0: Questo è uno dei saloni di rappresentanza di Palazzo Leopardi e alle pareti possiamo vedere dei dipinti che forse ha visto anche Giacomo, perché alcune di queste immagini le ritroviamo nei suoi componimenti.
1: Direi che possiamo anche togliere il forse quando ci riferiamo per esempio ai figurati armenti, perché Giacomo ne parla nelle ricordanze, quindi questi sappiamo con certezza che li ha visti. Tra l'altro Giacomo frequentava con piacere queste stanze perché davano sul giardino dove i ragazzi giocavano. C'era spazio e c'era un piccolo posto per fare del teatro. Vedi lì ci sono delle assi di legno, il pavimento finisce, ci sono delle assi di legno.
0: Ah, quello era un palcoscenico?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ah, e la quinta era il giardino?
1: Anche volendo, oppure tiravano dietro una tenda, certo. Dipende da cosa dovevano rappresentare. E i ragazzi si divertivano e presumibilmente facevano divertire anche gli ospiti interpretando delle piccole commediole o anche scritte da Giacomo o dal padre oppure semplicemente interpretate.
0: Quindi lui ha proprio vissuto questi ambienti, ha iniziato quello che diventerà poi la sua professione in questi ambienti, anche circondato dai suoi antenati. Chi è questa bambina, direi?
1: No, in realtà è una giovane sposa. Si chiama Barbara Moroni, è stata ritratta dal Van Schaick con il suo vestito da sposa. Quando, dopo il matrimonio, lei ha deciso di far monacare la figlia, ha fatto fondere questo vestito che era tutto in tessuto in oro, argento e pietre preziose e ne ha ricavato la dote per poterla monacare.
0: A proposito di dote, qui ci sono i bauli nuziali della mamma di Giacomo.
1: Certo. La cosa particolare è che il matrimonio tra, lei lo saprà benissimo, tra Monaldo e Adelaide è stato un matrimonio d'amore. Quindi un matrimonio che tra l'altro si è concertato in 3 mesi contro la volontà dei genitori, quindi
0: molto raro.
1: Molto raro per l'epoca. Quindi Adelaide viene con una dote estremamente limitata perché non era neanche preparata alle nozze. E ci sono questi bauli in cuoio, legno rivestito in cuoio, in cui ci sono intrecciate la A e la M di Monaldo con la corona marchionale di Adelaide, perché lei era marchesa antici.
0: Un matrimonio che è rimasto sempre d'amore?
1: No, lui se ne lamenta molto. In realtà fanno tantissimi figli.
0: Questi figli vivevano al di là del giardino ad un certo punto della
1: storia.
0: Ad un
1: certo punto, sì.
0: Andiamo a visitare le loro stanze.
1: Andiamo.

0: Papà Monaldo decide di costruire un piccolo edificio affacciato sul giardino con i melangoli destinato ai figli maschi, a Giacomo il primogenito e a suo fratello. Che facevano qui i ragazzi?
1: Qui loro si ritiravano, giocavano a scacchi, commentavano cose, sicuramente era il loro luogo più intimo.
0: Ed è infatti un luogo, avete collocato qui un tavolo con il suo calamaio, che però per Giacomo è stato anche un luogo di lavoro, appunto, in cui la sua mente ha prodotto anche.
2: Ma sì, perché io credo, ma è sempre una mia idea, che lo spazio dedicato allo studio in biblioteca non gli permettesse quella esplosione di fantasia, di immaginazione che gli serviva per comporre, per poetare. E quindi questo probabilmente era lo spazio in cui si dedicava a quello che per lui al momento era una pratica, un,

0: un'esperienza nuova.
1: Col testo Olimpio Leopardi, per capire l'importanza della biblioteca costituita da Monaldo, possiamo partire da questa Bibbia scritta in 8 lingue diverse.
2: Questo è un esemplare piuttosto raro, è una Bibbia Walton del 1600. La sua importanza all'interno di questa biblioteca è fondamentale perché Giacomo, per comparazione con il latino che conosceva benissimo, ha imparato da autodidatta il greco e l'ebraico, sorprendendo suo padre in una maniera straordinaria.
1: Padre che però faceva vivere i suoi figli all'interno di queste stanze, cioè la biblioteca non era solo per sé, ma era soprattutto dedicata alla loro formazione.
2: La biblioteca nasce per una grande passione di Monaldo per il libro antico. Poi, mano a mano, è quello che oggi si definirebbe un work in progress, perché dura per tutta la vita di Monaldo. A un certo punto, nel 1812, come leggete da quella targa, lui la dedica ai figli, agli amici e ai concittadini. Quindi è probabilmente uno dei primi casi di biblioteca privata nello Stato Pontificio aperta al pubblico, perché Monaldo è un grande sostenitore della cultura, dico per tutti, perché all'epoca non si ragionava in questi termini, ma per il più persone possibile.
1: All'interno della biblioteca c'erano anche dei libri proibiti, quelli però non si potevano consultare.
2: Non è vero, perché i libri proibiti teoricamente non si possono consultare, cioè non tutti possono consultarli, però se si chiede permesso papale si possono non solo conservare ma anche consultare. La cosa particolare è che Monaldo ovviamente richiede questo permesso per se stesso, ma anche per i suoi figli, e quando dico figli includo anche la figlia Paolina, quindi una donna che ha lo stesso diritto allo studio che hanno i fratelli maschi.
3: L'Italia proroga il blocco di Schengen verso la Spagna per altri 15 giorni. Per Viminale c'è ancora rischio infiltrazioni criminali. Madrid reagisce, vergognoso. Alta tensione tra NATO e Russia che minaccia la Polonia. Abbattuto un drone sospetto sui cieli della Lituania da un caccia italiano poco prima dell'arrivo del ministro Crosetto. Stati Uniti, la Camera, a maggioranza repubblicana, vota per fermare la guerra in Iran di Trump. È la terza volta, il presidente annuncia armi spaziali in orbita, ira di Cina e Russia. Via libera in Senato alla nuova legge elettorale, premio di maggioranza, tornano le preferenze, ma capilista bloccati, aumentano le firme per le liste, bagarre dell'opposizione. La Procura di Roma indaga su un presunto piano per costringere Lotito a vendere la Lazio. Perquisiti i vertici della Banca del Fucino e il collaboratore del Tempo Luigi Bisignani. Debutto in Europa League per il Milan alle 21 a San Siro, la sfida col Benfica. Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa, il Genoa, il Sud Tirolo.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24. Il giorno dopo l'approvazione al Senato della Repubblica, in attesa del terzo e ultimo passaggio alla Camera dei Deputati della legge elettorale, e tanti quotidiani da lì partono nel racconto. Noi ci arriveremo, abbiamo scelto di iniziare così questa mattina, da quello che accade fuori il palazzo del governo, quello che accade fuori le aule parlamentari. Il domani in apertura, prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt. Questo è il contesto, questo è il mondo fuori, il mondo oltre, mettiamola così, la discussione sulla legge elettorale. Il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni. Dovrebbe arrivare l'ennesima proroga dello sconto, magari ridotto sulle accise. Fed verso il rialzo dei tassi, muovendosi nella stessa direzione scelta dalla Banca Centrale Europea. Debito degli Stati Uniti sempre più in bilico, e se aumentano i tassi, sì, è in bilico il debito degli Stati Uniti, ma figurarsi il nostro, quella montagna di debito pubblico e gli interessi che su quello andiamo a pagare. Quella era l'apertura del domani, questo è il pezzo di Vittorio Malagutti, che è anche la nostra prima lettura. Non è ancora la tempesta perfetta, ma con il prezzo del petrolio in rialzo dal mese, l'inflazione ai massimi da 3 anni, i tassi di interesse che hanno ripreso a correre, l'autunno si annuncia più cupo che mai, e il sistema Italia, che già marcia ai minimi, rischia di rallentare ancora. In estrema e deprimente sintesi, questo è lo scenario che il governo si prepara ad affrontare le prossime settimane, quelle in cui va allestita la manovra finanziaria per il 27. Eppure, a fine agosto, solo 3 settimane fa, Giancarlo Giorgetti spargeva ottimismo vantando risultati dell'azione di governo sul fronte del debito, che non è più un problema come in passato, così garantiva il ministro. Poi è arrivato settembre con il suo carico di cattive notizie. Partiamo dal costo della vita, che in agosto è aumentato del 3,3% rispetto a un anno prima, secondo quanto comunicato da Istat. Un dato allarmante che va sommato a quello sul PIL italiano in rialzo solo di un misero 0,2% nel secondo trimestre dell'anno. A questo punto anche l'obiettivo minimo di una crescita all'1% nel 26 non sembra più così a portata di mano. Servirebbe un bello sprint finale, ma allungare il passo, già complicato di per sé, diventa un'impresa titanica dopo che BCE per la seconda volta in 3 mesi ha deciso di aumentare i tassi di interesse. Le aziende vedono nero perché ora devono fare i conti con una stretta monetaria che va ad aggiungersi all'impennata della bolletta energetica. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, un giorno sì, l'altro pure, chiede alla politica di mettere mano ai prezzi di gas ed elettricità, ma il decreto bollette varato dal governo in primavera non si è ancora tradotto in misure concrete. Questo è il contesto e questo è il livello della discussione europea, aggiungendo che oggi è atteso il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ecco allora il pezzo di Fabrizio Goria, Giovanni Turi per La Stampa. La morsa dell'energia spaventa i mercati. L'Unione Europea agisca ora, è l'invito, il monito, tra virgolette, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'allarme sui rincari energetici scuote i palazzi di Bruxelles e le cancellerie dell'Unione. Il continuo aumento dei prezzi dell'energia richiede azioni mirate e immediate a livello europeo a sostegno delle imprese e dei cittadini. La Premier Meloni detta l'urgenza al Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, un monito che arriva in giorni di marcati rincari, con il petrolio Brent a oltre 108 dollari e il gas fino a 81,7 euro al megawattora. La pressione rialzista domina la vigilia delle scelte della Federal Reserve, pronta oggi a incrementare i tassi contro l'inflazione. Una tempesta che ha spinto il rendimento dei treasury americani a 10 anni oltre il 5%, e non accadeva dal 2007, quando lo spettro dei mutui subprime statunitensi si affacciava sul mondo. L'emergenza nasce da una crisi sistemica delle forniture e si trasmette all'economia attraverso i listini azionari europei, tutti deboli e appesantiti dalle pesanti incognite internazionali. Le borse europee chiudono in negativo e sul fronte delle materie prime la situazione appare tesa e vicina al limite operativo. E allora qua andiamo a prendere Repubblica e aggiungiamo un altro pezzetto al nostro racconto, ed è un pezzetto tra virgolette che ci porta direttamente lì, dove una delle materie prime in questione, il petrolio, è
dal punto di vista del commercio in sofferenza, la Mecca nel mirino degli Houthi, petrolio, Riyadh non dà garanzie, colpita da sud Yemen, a est Iran, da nord Iraq, costretta a interrompere l'export di greggio da Hormuz e poi a chiudere anche l'alternativa a Hormuz, che portava il petrolio dal Golfo al Mar Rosso, assediata su più fronti. L'Arabia Saudita si trova a gestire due conflitti sempre più sola e lo shock del regno ha riverberi in tutto il mondo. In poche settimane il principale esportatore internazionale di petrolio ha perso rapidamente posizioni. Il blocco navale imposto dagli Houthi contro le navi di Riyadh sta limitando le esportazioni verso ovest dal Mar Rosso e parliamo di circa il 4,5% del greggio lavorato dalle raffinerie globali nel 25. Il traffico Hormuz è sostanzialmente fermo. La situazione è tale che, secondo Reuters, Riyadh starebbe comunicando ad alcune raffinerie europee che i carichi di greggio previsti per settembre non arriveranno. Il segretario dell'energia americano, Chris Wright, assicura che i tempi di riapertura dell'oleodotto est-ovest che collega il Golfo al Mar Rosso, colpito da un drone lanciato dall'Iraq, si misureranno in giorni, settimane, aveva detto Riyadh. Un'alternativa sarebbe utilizzare le scorte disponibili a Yanbu, trasportare i carichi verso nord attraverso Suez e l'oleodotto egiziano Sumed che collega il Mar Rosso al Mediterraneo, ma la rotta è già sottoposta a maggiore pressione da quando è iniziata la guerra americana all'Iran e poi con l'offensiva Houthi sulla costa dello Yemen. Il mercato registra il terremoto, il petrolio ha sfiorato $110 al barile. Qua allora che si innesca la necessità di intervenire da parte del governo per l'ennesima volta. Per gli sconti sul diesel arriva un'altra proroga, rebus buoni benzina, nulla di strutturale, nulla di diverso rispetto a quello che si è visto in passato, almeno per il momento. Oggi il CDM, scrive ancora Repubblica, con il nuovo decreto che allunga il taglio delle accise, l'aiuto però potrebbe ridursi a 10-15 centesimi e quindi un calo rispetto ai 17 attualmente in vigore, e lo ricordiamo valgono soltanto per il gasolio, e questo ovviamente è un altro argomento, ma è veramente questo il tema, è veramente questo il punto di caduta, e cioè le accise. Bisognerebbe andare un po' oltre, dice in realtà il quotidiano Libero, e ci aiuta in questo senso Dragoni, eccolo qua nella sua riflessione. Come fermare realmente il caro carburante? Se lo Stato non esistesse, ieri il prezzo alla pompa della benzina sarebbe stato $1,04 al litro anziché 2,08 e quello del diesel 1,26 anziché 2,19, ma è inutile filosofeggiare. Guardiamo quindi alla media delle quotazioni del petrolio, dei prezzi alla pompa pubblicata dal Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica. Nel 2008, anno dello shock petrolifero, ma soprattutto della crisi finanziaria globale, il Brent ha quotato $96,94. Al cambio di allora faceva circa €66. Nel 26 fino ad oggi la media è $91,52. Al cambio attuale poco più di $79 al barile. Insomma, tradotto in dollari è un po' diminuito, in euro è aumentato anche per effetto del peso specifico che ha il sistema in questione, quello per l'appunto del Brent. E qua allora vale la pena aggiungere anche un altro elemento, l'altro elemento che mette a sistema nelle pagine interne del quotidiano Libero Dragoni è il fatto che in tutta onestà, dice lui, noi abbiamo, scommettendo molto sul green, anche trascinati a livello continentale, abbiamo scommesso molto sul superamento dei motori a combustione, quindi abbiamo allentato la nostra raffinazione del petrolio, cioè quel passaggio intermedio dal petrolio al petrolio lavorato fino ad arrivare a benzina e gasolio, e questo ci ha sostanzialmente tagliato le ali. Alessandro Barbera, flessibilità inutile a fermare i prezzi, perché quella europea che vale qualche miliardo non può essere utilizzata sulle accise per intenderci, ma in progetti sempre nell'ambito della riconversione ecologica. Se qualcosa potrà andare male lo farà, diceva l'ingegnere Morfi. La nota legge di Morfi per l'appunto ha deciso di accanirsi su Giorgia Meloni. Proviamo a ricapitolare: il prezzo del petrolio che sembrava piegare ha sfondato la soglia psicologica dei $100 il barile, sul mercato
del gasolio funestato dai bombardamenti ucraini sulle raffinerie russe, il costo è quasi il doppio. In più ci sono i tassi di interesse. Nella maggioranza il fattore energia è l'unico tema che anima il dibattito, quanto i sondaggi su Roberto Vannacci, e la domanda si può riassumere così: se la crisi di Hormuz non si ferma in fretta, probabile; se Donald Trump decide di affrontare le elezioni di novembre con il mirino ancora puntato su Teheran, l'altro giorno agli americani ha detto finirà dopo le elezioni di metà mandato la guerra in Iran, si può sperare che i prezzi dell'energia scendano? E se così non fosse, quando conviene andare alle urne? Detto ovviamente che questo quando conviene ha la risposta soltanto non nelle intenzioni o nei desiderata della politica, maggioranza opposizione che essa sia, ma passa per il Quirinale e soltanto per il Quirinale. Il responsabile economico di Fratelli d'Italia, Osnato, che su questi temi ha ascoltato, allarga le braccia durante una seduta alla Camera e dice: sono diventato fatalista, potrebbe aver senso votare a primavera, approvata la legge di bilancio, la legislatura sarà sostanzialmente chiusa. Ecco che qua allora si innesta, si inserisce la discussione di ieri sulla legge elettorale, e allora vi facciamo vedere i titoli d'apertura proprio su questo tema che hanno. Eravamo sulla Stampa, ve la facciamo vedere, eccola qua, no? Sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione parla di truffa, la Russa, Presidente del Senato, entra nel vivo della discussione politica e dice è un passo avanti, l'incognita alla Camera perché già veniamo da un passo falso della maggioranza a Montecitorio nel voto segreto e le opposizioni sono assolutamente intenzionate a chiedere nuovamente il voto segreto su questo tema, sulla legge elettorale, allora si rischia uno scivolone della maggioranza o magari l'incidente che può servire anche a chiudere in anticipo la legislatura. E torniamo al tema di prima. Legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, è il titolo che fa Repubblica. Primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto alla Camera. E questa è la scelta che fa Repubblica in apertura. Vi facciamo vedere anche il Corriere della Sera, che ha in alto l'argomento. Via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. I dettagli sono premio a chi ottiene il 42%. C'è il tema delle firme da raccogliere, che sono nettamente aumentate rispetto al passato. C'è il tema dell'addio ai collegi. Ci sono le preferenze che tornano, sì, ma fino a un certo punto. Allora vi facciamo vedere anche il Messaggero, ma qua entriamo già nelle pagine interne. L'ok del Senato alla legge elettorale, le opposizioni che parlano di truffa, con tanto di cartelli esposti a Palazzo Madama, come vedete. C'è l'incognita dello scrutinio segreto. Dice il Messaggero che quasi un eletto su due sarà scelto con le preferenze, quasi un eletto su due sarà scelto con le preferenze, ma il tema è quali eletti e di chi. Perché diciamo questo? Perché il sistema attualmente votato dal Senato della Repubblica, in attesa di essere convertito in legge dello Stato dalla Camera, di diventare meglio legge dello Stato alla Camera dei Deputati con la terza votazione, prevede sì il ritorno delle preferenze, non c'erano in una legge elettorale nazionale dal 93, ma in subordine rispetto ai capolista che sono bloccati. Questo cosa significa? Significa sostanzialmente che solo i partiti maggiori, o meglio, solo gli elettori dei partiti maggiori potranno scegliere un proprio parlamentare o una propria parlamentare da mandare a Palazzo Madama o a Montecitorio, perché per quelli medio-piccoli verrà eletto soltanto il capolista e dunque sceglieranno soltanto le segreterie di partito. Vi facciamo vedere il Manifesto nelle pagine interne. Nella prima pagina il broglio di Ricino, è un titolo che, come dire, vale un editoriale ovviamente. Resta solo il voto alla Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale e appena prima nel voto segreto. Il Melunellum supera lo scoglio del Senato, incognita Camera, 113 sì, 71 no, due astenuti, la legge elettorale passa a Palazzo Madama, ma l'ultimo passaggio a Montecitorio non è senza rischi. Poi c'è anche un tema che riguarda le parlamentari da eleggere, quindi le deputate e le senatrici, perché c'è l'alternanza di genere, sì, ma non per i capolista.
e cioè si torna al tema di cui sopra, le donne penalizzate, salta l'alternanza, questo è il quotidiano Repubblica. Nella scelta dei capilista bloccati i partiti non sono obbligati a rispettare l'equilibrio di genere, l'alternanza uomo-donna interviene dal secondo candidato in lista, quindi in potenza potremmo avere tutti capolista uomini e poi tutti al secondo posto nell'elenco delle candidate donne. Piccolo dettaglio, la seconda non entra in modo automatico ma deve andare a competere col terzo e col quinto, perché saranno liste molto corte, un eventuale ingresso in Parlamento. Vi facciamo vedere il giornale su questi temi. Riforma del voto, siamo a pagina 2, c'è l'ok del Senato e alla Camera Meloni medita sull'ipotesi fiducia. Questo è il titolo, il pezzo lo firma Adalberto Signore. Archiviato lo scontatissimo via libera del Senato, la riforma elettorale si prepara, voluta da Meloni, si prepara allo sprint finale alla Camera, dove pur essendo caratterizzata per il 27, calendarizzata per il 27 settembre, arriverà nella prima settimana di ottobre, così da poter contingentare i tempi del dibattito con l'obiettivo di essere approvata entro giovedì 8, un passaggio, quello a Montecitorio, che non necessariamente sarà più complicato del Senato, ma che certamente verrà accompagnato da un carico di pathos ben diverso. Alla Camera infatti è possibile chiedere il voto segreto in più di un'occasione, con il rischio che nell'urna facciano capolino non solo il dissenso sottotraccia che accompagna questa riforma elettorale, ma anche tensioni interne a Forza Italia e Lega. A Palazzo Chigi, in via della Scrofa, infatti temono che Tajani e Salvini non abbiano più il pieno controllo dei loro gruppi parlamentari, di qui la tentazione del governo di porre la questione di fiducia sui singoli articoli del provvedimento, uno scenario che in transatlantico il ministro Luca Ciriani, sul quale in verità si sta ancora meditando, quello del voto di fiducia, fa intendere che il gioco potrebbe non valere la candela, il governo deciderà a tempo debito. E allora qua, da questo pezzo del giornale, ne aggiungiamo uno del Corriere della Sera, la tentazione di Meloni al voto alla Camera senza chiedere la fiducia, scrive Simone Canettieri. Attenzione, è come se l'ipotesi prioritaria fosse la richiesta del voto di fiducia, che per carità nell'azione di un governo ci sta, negli ultimi anni si è molto stressato questo strumento come è noto, ma attenzione, la cosa normale nella storia repubblicana era esattamente l'opposto. Su gran parte dei provvedimenti, figurarsi sulla legge elettorale, dove era veramente un'eccezione, peraltro sempre contestata, vedi legge truffa, anche perché aveva un precedente assolutamente drammatico, che era la legge Acerbo, ma siamo nel cuore del regime fascista, e poi lì riverbero sull'Italicum, no? Ecco, ogni volta un trauma, ogni questione di fiducia è accaduto in tre volte nella storia repubblicana del nostro paese, diventava una ferita, almeno nel racconto della politica, di maggioranza e opposizione, quale che fosse lo schieramento in quel momento maggioritario. Ora diventa invece il piano A, l'ipotesi, lo scrive anche la stampa, di evitare il voto di fiducia. Meloni tentata dalla prova fedeltà, lo spauracchio scrutinio segreto, ma la Premier non vuole forzature, anche perché magari uno scivolone può tornare buono per chiudere anzitempo la legislatura, che si passi o meno per un trauma di un voto di fiducia, come si provava a dire in precedenza. E ancora, il Senato approva la legge elettorale, questo è Libero, questa è Elisa Calessi, e nel PD scoppia la grana dei capolista da Palazzo Madama via Libera con 113 sì. Ora l'ultimo passaggio alla Camera a fine mese, preferenze, premio fuori sede, ecco cosa cambia, tra i Dem è già rissa sui posti blindati la richiesta a Elly Schlein per diminuirli. Che vuol dire questo? Mettere più volte uno stesso candidato come capolista, e quindi restringere il campo e far correre in modo maggiore sulle preferenze. Ci aggiungiamo, eccolo qua, anche questo articolo di Carlo Tarallo e della Verità sul tema. Ok allo Stabilicum, ne abbiamo parlato, e questo interrogativo. Il generale sarà decisivo? Sondaggio, o meglio prospetto immaginato, studio immaginato da Utrend, segnala quanti futuri parlamentari verrebbero effettivamente eletti con le preferenze: 44% dei deputati, 42% dei senatori. La proiezione tiene conto dello storico delle ultime elezioni politiche, applicando il premio di maggioranza, che fa scattare 70
deputati e 35 senatori. A proposito di U-Trend, una simulazione certifica quello che un po' tutti ormai guardano nei sondaggi, cioè la crescita esponenziale del partito di Roberto Vannacci. Senza un accordo con Futuro Nazionale, il centrodestra ha poche probabilità di tornare a vincere le elezioni. La simulazione proietta le attuali intenzioni di voto e allora eccolo lo scenario duplice: Futuro Nazionale alleato con Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, oppure in corsa da solo. Con Futuro Nazionale nella coalizione, il centrodestra otterrebbe 226 seggi alla Camera, 400 su 400 e 117 al Senato su 205, superando le soglie della maggioranza assoluta, mentre il centrosinistra sarebbe indietro. Se invece Futuro Nazionale corresse da solo, il risultato sarebbe opposto: il centrosinistra si aggiudicherebbe il premio di maggioranza. Ecco che alla fine, se si parla di centrodestra, sempre attorno a quel concetto occorre ragionare, ma questo è il clima che si vive nel mondo del centrodestra. Secondo capitolo dell'inchiesta Vannacci e Raggi X del Giornale, afferma Lirio Abate, il titolo è sempre il generale Fetecchia: i soldi, la moglie del soldato e quella rete che guarda a Mosca, l'incontro a Bucarest, gli anni in Russia, la presidenza di Generazione XA. Camelia non è solo la donna del leader, schiva, inavvicinabile, in realtà la regista di molte scelte prese dal marito, e guardano tutte, come dicevamo in precedenza, proprio a Mosca. E a Mosca ha guardato nei giorni scorsi Matteo Salvini, con non poche polemiche e agitazioni dentro la maggioranza. In questo contesto allora è interessante andare a vedere proprio il pezzo, eccolo qua, di Repubblica, ma non sono Salvini amico di Mosca, Meloni si arrabbia, l'ambasciatore applaude. Non c'è né una dichiarazione né un retroscena.

del centrodestra. A ben guardare, Mosca e Ucraina restano un tema centrale nel racconto della nostra politica. Guardate la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il titolo è "Dissenso vietato, scudo democratico contro le interferenze, ma vale solo per la Russia. Lanciare un centro contro le fake news a livello continentale". E si guardava a Mosca, per l'appunto. Ha votato contro la Lega, ma ha votato contro anche il Movimento 5 Stelle. Allora ci risiamo nella settimana che porterà e a Pontida e all'appuntamento di Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle sul programma, questo tema tocca anche il centrosinistra, anzi, per dirla col Corriere della Sera, lacera il centrosinistra. Conte prepara il voto sul no alle armi, domenica la consultazione sul programma 5 Stelle e dal Partito Democratico Filippo Sensi dice i missili, guardate, che stanno continuando a cadere. Allora questo tema, come è noto, lacera il centrosinistra, la troverà una sintesi il centrosinistra? La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ne è convinta e dice, come abbiamo in un'intervista a Repubblica sempre fatto, abbiamo discusso e poi abbiamo trovato l'accordo. Ora è tempo di accelerare, sapendo che non partiamo da zero, siamo tutti impegnati a mandare a destra a casa la destra, che non si salverà con questa legge truffa. In qualsiasi momento, con qualunque legge elettorale, noi li batteremo e cambieremo finalmente il paese. Ma la domanda era: come risolvete il nodo Ucraina? Ecco, la risposta non c'è se non nel metodo, discutendo e trovando l'accordo. Poi parla anche e soprattutto proprio della nuova legge elettorale, o di quella che potrebbe essere la nuova legge elettorale. Cambiano le regole perché temono di perdere. Ora le deputate si ribellino, le quote rosa non previste per i capolista, come dicevamo, è una legge elettorale anticostituzionale, scassa il bilanciamento di pesi e contrappesi, la destra punta solo a conservare il suo potere. È una legge truffa, sbagliata nel merito e nel metodo. Nel metodo perché è stata scritta e approvata a colpi di maggioranza su input di Meloni, e nel merito è incostituzionale per tanti aspetti. Intanto il premio di maggioranza è abnorme, chi vince può ottenere un numero di seggi che si avvicina pericolosamente alle soglie di garanzia per eleggere il Presidente della Repubblica, scassa cioè il bilanciamento di pesi e contrappesi previsto nelle istituzioni. E poi c'è l'indicazione del Premier che lede, dice Schlein, in modo forte, condiziona fortemente le prerogative del Capo dello Stato. Dopodiché, come è noto, è uno dei temi che divide il centrosinistra, cioè quale candidato o candidata Premier. È tutto, ci fermiamo per quello che riguarda la lettura dei quotidiani italiani, breve pausa e torniamo di nuovo in diretta.

0: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Stavolta non fartela scappare!
3: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
4: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
3: Ah, però!
4: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
5: Ah, però!
6: E con la UEFA Champions League.
7: Ah, però!
8: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
3: Beh!
7: Ah, però!
3: Per voi questo è altro.
9: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Tuffa, io ho esultato per un gol del rivale.
13: Figliola, in Europa è concesso.
14: Si la mette al centro, Lautaro!
15: Ragazzi, shh. I cori dopo, non adesso.
16: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
13: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
17: Vince l'Europa League!
18: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle,

0: Andate e guardatele tutte.
1: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
2: Il tempo si sposta.

0: 7:30, buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie di giornata. Scontro totale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni la sospensione del patto Schengen verso la Spagna. Il Viminale motiva la decisione con rischio di infiltrazioni terroristiche, un provvedimento vergognoso, la reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares. Alta tensione NATO-Russia nei cieli del Baltico, due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, è probabile che fosse russo, dice il ministro della difesa Crosetto in visita a Vilnius. Mosca vedrà la nostra determinazione rafforzarsi, la reazione di Ursula von der Leyen. Negli Stati Uniti per la terza volta ieri la Camera dei rappresentanti ha votato a favore di una misura che obbligherebbe il presidente Trump a porre fine alla guerra con l'Iran o a chiedere un via libera del Congresso. 7 repubblicani hanno votato con i democratici rispetto ai 4 nelle due risoluzioni precedenti. Il testo passerà nelle prossime settimane all'esame del Senato. In Italia approvata ieri in Senato la riforma elettorale con 113 favorevoli, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo torna ora alla Camera in terza lettura. Voto finale previsto per il 25 settembre. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati, la revisione della norma sulla raccolta delle firme per le liste. E allora, restiamo sulla decisione assunta dal governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere per cittadini provenienti dalla Spagna. La decisione è stata ufficializzata dal ministro dell'Interno Piantedosi, un provvedimento necessario, la motivazione addotta dal Viminale. Secca la risposta della Spagna. Alessandro Fresilli.
1: La nota di Matteo Piantedosi alla Commissione europea è partita subito dopo aver ascoltato l'analisi del Comitato per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Nel rapporto presentato dagli analisti si parla di elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre che di infiltrazioni terroristiche. Da qui la decisione, presa dal Viminale, di mantenere i controlli alla frontiera con la Spagna per altri 15 giorni. La sospensione del trattato di Schengen tra i due paesi è stata decisa per la prima volta all'inizio dello scorso agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. In origine doveva durare solo un mese, ma era stata poi rinnovata per altri 15 giorni a causa del rischio di spostamenti incontrollati nei paesi dell'Unione di cittadini non europei. La misura è prevista dal trattato, che ammette la sospensione temporanea per brevi periodi in casi di minacce gravi alla sicurezza pubblica. Ora la nuova proroga di 2 settimane che manterrà i controlli alle frontiere. Non avendo Italia e Spagna confini comuni, le ispezioni e le verifiche sulle persone in transito interesseranno i passeggeri in arrivo e in partenza nei voli e nei collegamenti marittimi diretti. La decisione ha innescato a stretto giro la reazione del governo iberico che, nelle ore successive, ha deciso di prolungare

0: i controlli lato Spagna fino al prossimo 8 ottobre.
1: Tema immigrazione che resta al centro anche del confronto tra la Presidente del Consiglio e il Presidente del Consiglio europeo Costa, colloquio a Palazzo Chigi, affrontati tutti i principali dossier internazionali, anche il tema del prossimo bilancio dell'Unione. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Il colloquio avviene a poche ore dalla decisione di Roma di prorogare il blocco di Schengen con la Spagna ed è inevitabile che il tema finisca sul tavolo dell'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Costa. L'immigrazione in vista del prossimo Consiglio europeo resta in primo piano sia per la vicenda Ceuta, sia per il braccio di ferro tra l'Italia e altri paesi, tra cui la Germania, sui cosiddetti dublinanti. E nella nota finale di Palazzo Chigi si rimarca l'importanza del rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e del consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e transito. La questione sicurezza in queste ore viene però affrontata soprattutto sulla risposta comune alle reiterate provocazioni di Mosca e anche se il tema non viene menzionato nel comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio, Meloni e Costa analizzano la situazione attuale tra minaccia russa e possibili contromisure europee e si confrontano sulle prospettive di pace e sul sostegno a Kiev, posto nei giorni scorsi dalla Premier come nodo dirimente sulle future alleanze. Il tour nelle cancellerie dell'Unione del Presidente del Consiglio UE ha tra gli obiettivi principali l'intesa sul nuovo bilancio pluriennale e la leader del governo chiarisce: siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse. Intanto, mentre l'esecutivo prosegue il lavoro sul provvedimento per gli aiuti selettivi sui carburanti, Meloni rinnova la richiesta di azioni mirate e immediate dell'Europa contro l'aumento dei prezzi dell'energia e chiede di inserire la competitività come primo punto all'ordine del giorno del prossimo vertice a Bruxelles.
1: Tensione tra NATO e Russia, un drone abbattuto da un caccia italiano in missione NATO nello spazio aereo lituano. L'Europa prova a reagire con un fronte comune. Sentiamo da Bruxelles la corrispondente Marilu Lucrezio.
3: Le indagini sono ancora in corso per accertare provenienza e dinamica dell'episodio. Nella notte due caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO hanno risposto rapidamente. Hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il velivolo proveniva molto probabilmente dalla vicina Bielorussia, fanno sapere le autorità. Il presidente lituano, Nauseda, che ha diffuso la notizia del drone sui social, parla di un'ulteriore escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, in visita alla base NATO in Lituania, sottolinea l'importanza di rafforzare il fianco est dell'alleanza.
4: Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO.
3: Tensione anche nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese che fotografava la nave in acque internazionali. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo. E in Olanda c'è stata una grave interruzione che ha colpito parte della rete ferroviaria olandese. Non si esclude l'ipotesi di un sabotaggio come possibile causa dei disservizi e dei disagi. L'Europa reagisce duramente. Ancora una volta l'Unione si è svegliata di fronte a un comportamento sconsiderato e pericoloso della Russia, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E da Strasburgo il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Kaja Kallas, dice: Putin non si fermerà, per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi, dobbiamo incoraggiare gli stati membri a fare cooperare meglio le intelligence.
1: Di nuovo in Italia, a Milano, una mostra sulla storia della famiglia Prada incontra quella della Galleria Vittorio Emanuele. Daniela Cuzzolin, Oberosler.
5: Tutto il mondo Prada in Galleria Vittorio Emanuele. Dal 1913, quando i due fratelli, Mario e Martino, aprirono il primo negozio di baule e pelletteria per viaggiare in piroscafo e diedero il via alla vertiginosa crescita di un brand globale.
6: Io credo che Prada poi ha reso la moda alta, culturale, gli ha dato una profondità, il rapporto con l'arte contemporanea, con l'architettura, con tutte le arti in genere.
5: Ha attraversato le sfide più dure, raccontando sempre il presente, costruito sui valori d'inizio e l'innovazione a qualunque costo. La prima sfilata di Miuccia nell'88 e l'accoglienza tiepida della stampa. La rivoluzione del nylon e l'iconico zainetto nel 2000, Luna Rossa.
7: la storia di una famiglia che si intreccia a quella della galleria.

0: e della città di Milano.
1: 8 piani, 2 boutique uomo e donna, collegate da un passaggio sotterraneo fino a ieri segreto. L'osservatorio, Prada Sphere, la mostra in anteprima, apre il 23 settembre. Il passato è presente, secondo Miuccia, dalla tuta spaziale che partirà nella missione 2028 ai bauli commissionati dai Savoia 100 anni prima, alle borsette della ricca borghesia per andare alla Scala.
2: I viaggi della speranza, non solo nel nostro paese, anche all'estero, per curarsi. L'appuntamento con Basta la Salute, Gerardo D'Amico.

0: salute in primo piano in questo numero. Vedremo quali rischi si corrano ad andare all'estero a curarsi a prezzi stracciati o peggio sottoporsi a terapie sperimentali. Quasi sempre sono delle truffe. Parleremo poi del pericolo che sta correndo l'Europa e quindi anche l'Italia per la disponibilità di farmaci innovativi dopo che gli Stati Uniti hanno imposto alle case farmaceutiche di abbassare i loro prezzi. Ci occuperemo poi di tumori testa-collo, più di 9.000 le diagnosi ogni anno in Italia, a fine mese c'è una campagna di screening negli ospedali, la posa del cuore con i pelosi da adottare e per la salute dei nostri animali l'opposizione delle associazioni ambientaliste sui nuovi progetti sulla caccia. Iniziamo. Lo chiamano turismo sanitario. Tra il 2023 e 2024, dicono le statistiche, 270.000 italiani sono andati all'estero per curarsi, soprattutto i denti, soprattutto chirurgia estetica. E purtroppo anche chi è andato all'estero a cercare cure che non esistono, che sono nella maggior parte dei casi truffe o quantomeno iper sperimentali e quindi non ne hanno tratto alcun giovamento. Professore, non è soltanto un problema economico, tantissimi soldi che vengono buttati in questi viaggi. Se però accade, come è successo per esempio in Turchia, che uno muore in sala operatoria, la legislazione della Turchia è garantista come quella italiana? Due, quando si torna da questi paesi, avendo rifatto per esempio tutta l'arcata dentaria e si ha un'infezione, che succede?
1: Beh, questa seconda è facile, il Servizio Sanitario Nazionale assisterà quel paziente. Poi, ecco, bisogna scegliere bene i posti in cui andare anche per fare cose che sembrano di bassa complessità. L'Italia ha il meccanismo, diciamo, di garanzia della sicurezza, forse degli standard più elevati dell'Unione Europea, quindi di conseguenza prima di muoverci, ripeto, anche per cose che sembrano semplici,
0: pensiamoci due volte. Però professore, poi lo testimonia la tragedia di Pietralata, la famiglia sterminata perché dopo tre viaggi in Messico affidandosi a una TAC rimaneggiata chiamata Citotron che doveva riparare i neuroni. Tutto questo esiste a livello scientifico? Ha una sua base?
1: Diciamo nello specifico il tipo di evidenza scientifica che è disponibile per questo tipo di procedura è oggettivamente ancora bassa.
0: C'è un solo studio e trattasi di tumori, rimaneggiamenti cerebrali.
1: Quindi è raro che ci siano prestazioni, procedure, innovazioni tecnologiche che oggi non sono disponibili in Italia.
0: Sì. Sia per le procedure, sia per i farmaci, professore.
1: Assolutamente.
0: Esiste a Houston negli Stati Uniti, a Londra o a Parigi o chissà dove nel mondo un qualcosa che noi non troviamo in Italia?
1: Parliamo forse di 4-5 cose, ma semplicemente perché sono in una fase sperimentale, molto contestualizzata nel posto in cui effettivamente sono state diciamo sviluppate e quindi di conseguenza le troviamo lì.
0: Stiamo parlando di sperimentazione, però.
1: Quattro cose al mondo, eh?
0: Professore, all'estero molte persone ci vanno per curare, tra virgolette, malattie neurodegenerative.

0: infarti con cellule staminali cardiache, l'autismo ed altre patologie, per cui ci sono delle solide basi scientifiche che dicono che non si può fare, ma queste persone spendono centinaia di migliaia di euro dietro a queste truffe.
1: Purtroppo è un'economia che si nutre della speranza,
0: della disperazione
1: delle persone, ma devo dire il nostro meccanismo poi alla fine anche di selezione, di definizione di quelli che sono i nostri livelli di assistenza ci permette di essere robusti. Ciò che effettivamente viene messo a disposizione come diritto alla tutela della salute dei cittadini in Italia è ciò che effettivamente
0: funziona,
1: è disponibile, è certificabile.
0: Professore, il problema sostanziale è quando c'è il passaparola, soprattutto sui social, via internet.
1: Purtroppo non abbiamo meccanismi, non abbiamo difese, se non quella di una controcomunicazione positiva, che è quella che fate voi, perché effettivamente i canali più istituzionali sono quelli che poi garantiscono il cittadino.
0: Dallo scorso mese negli Stati Uniti chi ha una buona assicurazione sanitaria, perché lì così funziona il servizio sanitario, e purtroppo un tumore al pancreas di un certo tipo con una mutazione CRAS si può curare con un farmaco che è stato autorizzato dalla FDA, praticamente più che raddoppia la speranza di sopravvivenza da 6 mesi a 13 mesi grazie a questo farmaco. Purtroppo la denuncia arriva dal professor Burioni, a cui poi si è affiancata anche l'IOM. Professor Ricciardi, in Italia questo farmaco non c'è, come mai?
2: Non c'è in Europa, perché di fatto questa azienda ha fatto la domanda di approvazione, quindi di accesso al mercato, soltanto negli Stati Uniti, seguendo un'indicazione del presidente Trump sulla nazione più favorita, cioè sul prezzo migliore che in qualche modo può essere fatto, che naturalmente in Europa è più basso rispetto agli Stati Uniti, e quindi prevede per loro la domanda di approvazione esclusivamente in quel paese.
0: Il meccanismo funziona così, professore. Negli Stati Uniti, appunto, il sistema si regge sulle assicurazioni, sono molto costose, ma rimborsano il prezzo dei farmaci che chiedono le industrie farmaceutiche senza contrattare. Viceversa, in Europa, in Italia, abbiamo l'AIFA che contratta il prezzo, e quindi più ne compri e più il prezzo si abbassa, o comunque si fanno delle negoziazioni mettendo insieme altri farmaci della stessa casa farmaceutica. Ora però con l'ordine esecutivo di Trump, nazione più favorita, vuol dire che se in Italia il prezzo è più basso, poi anche negli Stati Uniti cala, dunque alle case farmaceutiche non conviene?
2: Non conviene, perché di fatto per molte di loro il mercato degli Stati Uniti è il 70% dei loro affari. E quindi di fatto conviene esclusivamente fare questo mercato e quindi coltivarlo. Non c'è alternativa, l'Europa deve creare un mercato unico. In realtà già ce l'ha, però per i farmaci non lo fa, e quindi lascia a ogni paese la negoziazione del prezzo, e di questo passo queste innovazioni non arriveranno mai.
0: Perché per esempio in questo caso specifico l'azienda neppure ha avviato la procedura all'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, per registrare questo farmaco, nel senso che prima vogliono ricavarne il più possibile dagli Stati Uniti.
2: Succederà che anche le case farmaceutiche europee faranno la stessa cosa, e quindi invece che proporre il loro farmaco inizialmente in Europa e poi negli Stati Uniti, andranno, come stanno già andando, direttamente lì, e quindi significa che l'innovazione ai cittadini europei non arriverà, a meno che i Paesi membri non si alleino tutti insieme, deleghino all'Europa la negoziazione, e quindi questo gli dia la possibilità di negoziare da una posizione di forza.
0: Però lei sta suggerendo che comunque dovremmo mettere in conto un aumento del costo dei farmaci.
2: Quello non c'è dubbio, questo aumento però può essere misurato in funzione della capacità per l'Europa, con un mercato di 450 milioni di cittadini, di negoziare. È chiaro che quando tu hai un mercato così forte hai la possibilità di farlo. Se hai un mercato di 5 milioni, 6 milioni, ma persino in Germania di 80 milioni di persone, tu non hai nessuna possibilità. Di fatto farmaci europei, magari elaborati da aziende europee, con la ricerca europea, magari finanziata anche da fondi pubblici, vanno negli Stati Uniti e non in Europa, perché di fatto il prezzo che queste aziende possono avere in quel paese è molto più alto, e per questo meccanismo della Most Favored Nation non possono negoziare.

0: neanche segretamente, perché è un reato federale, quindi se non dicono all'amministrazione americana qual è il prezzo reale che loro vogliono, allora corrono il rischio di essere deferiti a una corte.
1: Se ne parla pochissimo, ma i tumori testacollo nel nostro paese fanno su per giù 9.000 diagnosi ogni anno. E colpiscono soprattutto uomini dopo i 50 anni, la causa principale, l'alcol, i superalcolici, fumo di sigaretta e, professore, anche il papillomavirus.
2: Esattamente, sono tumori rari, raggiungono diciamo approssimativamente una soglia quasi del 6 per 100.000 abitanti, quindi sono considerati rari e riguardano sostanzialmente
1: testacollo. Che vuol dire, professore?
2: Vuol dire tonsilla, faringe, laringe, cavità nasali, ghiandole salivari, sono tumori eterogenei che però hanno un unico denominatore di essere trattati dallo stesso team.
1: Professore, come ci accorgiamo che appunto in uno dei distretti che lei ha elencato c'è un problema?
2: La causa più frequente è la persistenza del sintomo, nel senso che per esempio i tumori dell'orofaringe, che sono HPV correlati, come giustamente diceva lei, si manifestano in più della metà dei casi con un gonfiore nel collo.
1: La persistenza di un sintomo, che è il gonfiore, la raucedine, le placche, una ulcera che non passa.
2: Esattamente.
1: Che dobbiamo fare, professore?
2: Bisogna rivolgersi allo specialista. Specialista che può essere lo specialista del cavo orale o lo specialista, diciamo, del testacollo, quindi l'otorino o il maxillofacciale.
1: Professore, sono patologie queste che, se intercettate precocemente, guariscono 80-90% dei casi?
2: Purtroppo abbiamo un duplice problema. Il primo, come giustamente diceva lei, della diagnosi precoce, che purtroppo riguarda soltanto una minoranza dei pazienti. L'altra è come raggiungere i pazienti, proprio perché per le abitudini di vita non sono proprio quelli più facilmente raggiungibili.
1: Professore, in paesi come l'Australia, la Scozia, dove hanno vaccinato a tappeto gli adolescenti contro il papillomavirus, l'HPV, hanno debellato, ridotto praticamente a zero, non solo il cancro della cervice uterina, ma anche molti dei tumori dell'orofaringe.
2: Per cui sensibilizziamo ovviamente anche a questo, cioè alla vaccinazione.
1: Dal 21 in avanti che succede?
2: Succede che 180 strutture in Italia aprono i propri ambulatori gratuitamente per una visita. Quindi è importante sia per la diagnosi precoce, soprattutto per l'informazione.
3: Detta dal canile di nocera inferiore, oggi vi voglio presentare Akira. Akira è un husky bellissimo. È una femmina di circa 7 anni ed era un cane di proprietà. L'abbiamo trovata con il microchip, ma la famiglia non è venuta a riprenderla in canile. Questo ha dimostrato insomma poco interesse e quindi ce la siamo tenuti. Akira è ancora giovanissima, ha un'energia esplosiva, è un cane per una famiglia dinamica ed è un cane anche molto affettuoso. Io spero che quanto prima esca un'adozione meravigliosa per Akira. Fatti vedere!
1: Questa che abbiamo appena passato è stata l'estate più calda di sempre, da quando si fanno le rilevazioni, ce ne siamo accorti tutti, e c'è stata la siccità, ci sono stati gli incendi, tante difficoltà, non solo per gli esseri umani, milioni di animali sono stati con quel caldo, senza acqua e con gli incendi. E come sempre accade purtroppo, 16 regioni italiane hanno deciso di fare la preapertura della caccia, naturalmente, per dargli una mano, diciamo così.
4: Sempre premurosi e collaborativi.
1: Senta, voi assieme ad altre associazioni ambientaliste ed animaliste siete molto contrari alla ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico venatorio. Innanzitutto che cos'è e poi perché?
4: Ma in poche parole, questo è un comitato che nelle intenzioni originarie doveva regolamentare questa grande schifezza che è la caccia, diciamo. E naturalmente con le intenzioni politiche di questo momento, l'intenzione è di svuotare questo comitato, creare una realtà di riferimento che non metta un limite, non metta nessun tipo di condizionamento per fare.

0: le riaperture, le cose, la qualunque cosa senza avere una regola di fondo, quindi già stanno male e stanno di stare ancora peggio che stanno male.
1: Soprattutto sottraendo, dite voi, le competenze all'ISPRA, che invece è un ente scientifico che sulla attività venatoria anche ha da dire.
0: Beh, qualunque parere che sia di merito, competente, scientificamente fondato e che quindi metta anche un piccolo limite all'esercizio della caccia viene visto da chi propone questi cambiamenti come una cosa, come un impedimento. Quello che si vuole è caccia libera sempre, dovunque, di notte, di giorno, nelle spiagge, dentro casa. C'è ancora il famoso articolo 842 dove la persona può venire a sparare nel vostro terreno se lo decide. Quindi se gli italiani amano questo, se decidono che questo è di loro gradimento, traggano le loro conclusioni.
1: Peraltro entro novembre dovrebbe essere definitivamente approvata la nuova regolamentazione sulla caccia che il Senato ha già approvato.
0: E difatti questa è la cosa che noi paventiamo di più, speriamo che non sia possibile, la protesta cresce di giorno in giorno, vogliamo credere che avendo cose altre e diverse, ben più pesanti da fare, questa classe politica si fermi per un attimo.
1: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì prossimo sempre qui su Rai News 24 con un nuovo appuntamento con Bassa la Salute, che per rivedere, per condividere, trovate sulla nostra pagina web rainews.it/storie/Bassa la Salute.

0: Buongiorno. Si allontanano verso il Mediterraneo orientale i temporali che insistono però ancora sull'area ionica. Al loro posto un inizio di giornata prevalentemente soleggiato, ma anche l'arrivo nel pomeriggio e nella sera di una nuova perturbazione sul nostro territorio. Una tendenza quindi al cambiamento che ci accompagnerà poi per qualche giorno. Andiamo a dare un'occhiata alla previsione per oggi. Cambierà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Già a metà giornata, ma soprattutto nel pomeriggio e nella sera, arriveranno dei temporali sull'area alpina, qualche rovescio sulla Riviera Ligure, Riviera Genovese soprattutto, e poi verso sera anche in pianura tra Piemonte e Lombardia. Nella notte questi temporali potranno diventare un po' più intensi e un po' più diffusi. Resto del territorio con una giornata soleggiata, con poco vento e aria ancora decisamente mite. A proposito di vento, andiamolo a vedere. Soltanto sull'area ionica il colore del moto ondoso del mare è un po' più acceso, quindi ancora un po' più sostenuto, e la ventilazione, soprattutto per effetto dei temporali, è a tratti più intensa, e questo genera appunto un maggiore moto ondoso. Per il resto dei nostri mari ancora una giornata tranquilla. Tranquilla anche dal punto di vista delle temperature, che sono essenzialmente stazionarie rispetto a quello che abbiamo misurato negli ultimi giorni. Lo vediamo nei valori massimi diffuse sul territorio, tuttavia ancora in molti casi intorno ai 30 gradi, e lo vediamo soprattutto con riferimento a quello che è atteso succeda sulle nostre città, ovvero sui nostri capoluoghi di regione, dove spiccano i 32 gradi di Roma, i 31 di Firenze e comunque dei valori abbastanza elevati. Bene, questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di Rai News. Arrivederci.
1: Validated. Offerta del dottore? Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Ah, non vi abbiamo presentati! Presentiamola! Lei è Alice, uno dei tanti professionisti qualificati disponibili su Pronto Pro. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.

0: Fabio, ho visto solo gli highlights.
1: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
2: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
3: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
1: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Andate e guardatele tutte.
6: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
7: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
8: Qui è Verisure, si identifichi subito.
7: E rileva il ladro prima che entri in casa.
9: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: L'Italia proroga il blocco di Schengen verso la Spagna per altri 15 giorni. Per il Viminale c'è ancora rischio di infiltrazioni criminali. Madrid reagisce vergognoso. Gli 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli USA, denuncia l'intelligence americana. Resta alta la tensione tra NATO e Russia dopo le provocazioni di Mosca nei cieli europei. Stati Uniti, la Camera a maggioranza repubblicana vota per fermare la guerra in Iran di Trump. È la terza volta. Intanto il presidente annuncia armi spaziali in orbita IRA di Cina e Russia. Via libera in Senato alla nuova legge elettorale. Premio di maggioranza, tornano le preferenze, ma capilista bloccati, aumentano le firme per le liste, bagarre delle opposizioni. La Procura di Roma indaga su un presunto piano per costringere Lotito a vendere la Lazio. Perquisiti i vertici della Banca del Fucino e il collaboratore del Tempo, Luigi Bisignani. Stasera il debutto in Europa League per il Milan alle 21 a San Siro, la sfida con il Benfica. Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa, il Genoa al Sud Tirol. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. All'indomani delle rinnovate tensioni NATO-Russia, l'ultimo episodio ieri nei cieli lituani, tra poco il discorso annuale dello Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. È centrale la questione sicurezza in Europa, ma saranno molti i temi affrontati davanti alla plenaria di Strasburgo, in diretta al corrispondente Donato Bendicenti.
1: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforzerà, ha detto ieri Ursula von der Leyen, che tra poco meno di 45 minuti, dopo il punto stampa di Roberta Metsola, terrà il suo discorso programmatico sullo Stato dell'Unione. Dunque evidentemente tutti i temi saranno toccati, a partire, come dicevi, dalla difesa e la sicurezza, situazione in Medio Oriente, competitività, occupazione, lotta al cambiamento climatico, futuro bilancio pluriennale dell'Unione Europea e poi la resilienza democratica e la gestione della migrazione, punto molto importante. Dopo il discorso, ovviamente, come sempre accade, il confronto, il dibattito tra i gruppi politici appunto presenti al Parlamento Europeo. A dopo.
0: Donato, sullo sfondo di queste tensioni sul versante est dell'Alleanza Atlantica, dal Cremlino arrivano però anche aperture su quella proposta avanzata da Donald Trump di una tregua nei reciproci attacchi da parte di Russia e Ucraina a strutture energetiche. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri, che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari in Ucraina. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei: se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage, già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Russia ed Europa avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, utilizzeremo tutto il nostro arsenale bellico. Mentre la difesa di Mosca ha diffuso un video su un nuovo attacco nelle zone ucraine al confine proprio con la Polonia, dove domenica era stato colpito un treno passeggeri. Stiamo interrompendo le forniture militari straniere a Kiev, si legge nel commento.
0: Gli 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti. Questo si legge in un rapporto dell'intelligence statunitense, mentre a meno di due mesi ormai dalle elezioni di metà mandato, dalla Camera a Washington arriva un altro segnale politico nei confronti dell'amministrazione Trump sulla guerra in Iran. Katia Cerratti.
3: A 49 giorni dalle elezioni di metà mandato, la Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana infligge un nuovo colpo a Donald Trump, approvando con 200 voti a favore e 204 contrari una risoluzione che impone al presidente di porre fine alla guerra in Iran o di richiedere l'esplicita autorizzazione del Congresso. È la terza volta che un ramo del Parlamento vota per limitare i poteri bellici presidenziali, spinto da un'opinione pubblica sempre più contraria al conflitto per via dei costi energetici alle stelle. Resta incerto se il Senato esaminerà la misura prima di novembre. L'amministrazione USA intanto apre un nuovo fronte di scontro geopolitico, annunciando il possesso di un'arma spaziale già posizionata in orbita, in grado di svolgere funzioni sia offensive che difensive. Definito dallo Space Command un momento di svolta per la deterrenza nei confronti di Pechino e Mosca, l'annuncio ha provocato un'immediata e dura reazione. La Cina ha esortato gli USA a fermare la corsa agli armamenti fuori dall'atmosfera, mentre il Cremlino ha ribadito che lo spazio deve rimanere libero da ogni tipo di arma. E sul piano interno esplode il caso del Kennedy Center. Dopo il no di un giudice federale alla posizione del nome di Trump sulla facciata, il consiglio d'amministrazione chiude d'urgenza l'edificio per presunti motivi di sicurezza. Il presidente risponde minacciando di cancellare definitivamente il piano di ristrutturazione da 257 milioni di dollari se la decisione non verrà ribaltata. E sul fronte medio orientale la Casa Bianca prosegue la sua linea, approvando un piano per la vendita a Israele di 40.000 bombe pesanti da 900 kg e 20.000 testate penetranti per un valore totale di 2,8 miliardi di dollari. Un'operazione che promette di riaccendere le polemiche politiche a Washington a poche settimane dal voto. Sullo sfondo l'allarme dell'FBI. La Russia pianificava omicidi mirati di dissidenti e attacchi alle infrastrutture negli USA e in Europa, sventato un complotto a Washington e incriminate 5 persone appartenenti alla rete spionistica di Mosca.
0: Nuovo scontro a distanza tra Madrid e Roma dopo la decisione assunta dal governo italiano, la proroga di ulteriori 15 giorni della sospensione di Schengen verso la Spagna, un provvedimento necessario, a detta del Viminale, una vergogna per il governo spagnolo. Alessandro Fresilli.
4: La nota di Matteo Piantedosi alla Commissione europea è partita subito dopo aver ascoltato l'analisi del Comitato per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Nel rapporto presentato dagli analisti si parla di elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre che di infiltrazioni terroristiche. Da qui la decisione, presa dal Viminale, di mantenere i controlli alla frontiera con la Spagna per altri 15 giorni. La sospensione del trattato di Schengen tra i due paesi è stata decisa per la prima volta all'inizio dello scorso agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. In origine doveva durare solo un mese, ma era stata poi rinnovata per altri 15 giorni a causa del rischio di spostamenti incontrollati nei paesi dell'Unione di cittadini non europei. La misura è prevista dal trattato, che ammette la sospensione temporanea per brevi periodi in casi di minacce gravi alla sicurezza pubblica. Ora la nuova proroga di 2 settimane, che manterrà i controlli alle frontiere. Non avendo Italia e Spagna confini comuni, le ispezioni e le verifiche sulle persone in transito interesseranno i passeggeri in arrivo e in partenza nei voli e nei collegamenti marittimi diretti. La decisione ha innescato a stretto giro la reazione del governo iberico, che nelle ore successive ha deciso di prolungare i controlli lato Spagna fino al prossimo 8 ottobre.
0: Immigrazione e sicurezza, temi discussi in un colloquio a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio europeo Costa, anche alla luce del blocco confermato di Schengen da parte dell'Italia verso la Spagna. Sentiamo Gabriele Martelloni.
5: Il colloquio avviene a poche ore dalla decisione di Roma di prorogare il blocco di Schengen con la Spagna ed è inevitabile che il tema finisca sul tavolo dell'incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Costa. L'immigrazione in vista del prossimo Consiglio europeo resta in primo piano sia per la vicenda Ceuta sia per il braccio di ferro tra l'Italia e altri paesi, tra cui la Germania, sui cosiddetti dublinanti. E nella nota finale di Palazzo Chigi si rimarca l'importanza del rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e del consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e transito. La questione questione sicurezza in queste ore viene però affrontata soprattutto sulla risposta comune alle reiterate provocazioni di Mosca e anche se il tema non viene menzionato nel comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio, Meloni e Costa analizzano la situazione attuale tra minaccia russa e possibili contromisure europee e si confrontano sulle prospettive di pace e sul sostegno a Kiev, posto nei giorni scorsi dalla Premier come nodo dirimente sulle future alleanze. Il tour nelle cancellerie dell'Unione del Presidente del Consiglio UE ha tra gli obiettivi principali l'intesa sul nuovo bilancio pluriennale e la leader del governo chiarisce «siamo pronti a fare la nostra parte, ma no a nuove tasse». Intanto, mentre l'esecutivo prosegue il lavoro sul provvedimento per gli aiuti selettivi su carburanti, Meloni rinnova la richiesta di azioni mirate e immediate dell'Europa contro l'aumento dei prezzi dell'energia e chiede di inserire la competitività come primo punto all'ordine del giorno del prossimo vertice a Bruxelles.
0: In Senato il via libera alla riforma elettorale tra le proteste delle opposizioni, testo che ora torna in terza lettura alla Camera, schieramenti che restano divisi anche su altri temi, a partire dal sostegno all'Ucraina. Andiamo a Montecitorio in diretta, Alberto Gioffreda.
6: Ok, alla riforma della legge elettorale è arrivato ieri a Palazzo Madama, una riforma che reintroduce il premio di maggioranza per chi arriva al 42% e le preferenze seppur con capilista bloccati. Una riforma di cui è Fratelli d'Italia a difendere soprattutto la bontà, ma c'è da aspettare il via libera definitivo qui a Montecitorio. L'approdo in aula del testo è previsto per il 28 settembre. Proprio il partito della Premier a rassicurare che non ci saranno intoppi per arrivare all'approvazione definitiva, anche perché lo ricordiamo, a luglio erano state bocciate le preferenze qui alla Camera proprio per i malumori però che arrivavano dal centrodestra, in particolar modo da Lega e Forza Italia. Una riforma, quella della legge elettorale, che viene bocciata dalle opposizioni, definita legge truffa, tanto che stamane la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in un'intervista a Repubblica sottolinea: cambiano le regole perché temono di perdere. A dividere gli schieramenti anche all'interno proprio di centrodestra e centrosinistra c'è la questione della guerra tra Russia e Ucraina. In un'intervista al Sole 24 Ore stamane il vice premier Salvini torna a chiedere il sostegno alle imprese italiane che operano con la Russia e questo già nelle scorse ore ha portato il leader di Azione Calenda a criticare Matteo Salvini definendolo traditore della patria. Prova ad unirsi il campo largo con una mozione presentata qui a Montecitorio che chiede il superamento dell'unanimità e del veto in Europa, ma Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra restano distanti proprio sul sostegno a Kiev perché chiedono una discontinuità 5 Stelle e Verdi e Sinistra, mentre per il Partito Democratico resta un punto fermo quello di continuare a inviare armi all'Ucraina. Prova a marcare le distanze, soprattutto dal centrodestra, futuro nazionale di Vannacci, quando dice: cambieremo la politica in Europa e in Italia perché siamo noi la vera destra. A te.
0: Restiamo sulla legge elettorale appena approvata in Senato, i contenuti di questa riforma con Antonio Sciotti.
7: La riforma approvata in Senato elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, se la lista o coalizione incassa almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, altrimenti si applica il proporzionale puro. Fissato un tetto massimo dei seggi totali, 220 alla Camera e 113 al Senato. A Palazzo Madama sono state introdotte le preferenze, ma i capilista restano bloccati. Dal secondo candidato a scendere, l'elettore può sbarrare fino a 3 nomi sui 6 già prestampati sulla scheda con alternanza di genere. Le soglie di sbarramento rimangono quelle attuali, 10% per le coalizioni e 3% per le liste. Eliminata la norma cosiddetta anticespugli, ma per i partiti non presenti in Parlamento le firme necessarie da raccogliere aumentano da 1.500 a 6.000 per collegio. Esonerato chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, mentre per chi è presente solo nel gruppo misto le sottoscrizioni richieste restano 1.500. Le forze politiche devono indicare al momento del deposito del programma elettorale e non sulla scheda il nome del candidato presidente del Consiglio. Per i votanti dell'estero le attuali 8 circoscrizioni vengono ridotte a 3, 2 per la Camera e 1 per il Senato. Infine sono ammessi a votare i fuori sede iscritti in un apposito elenco, inclusi i caregiver familiari.
0: La guerra nel Mar Rosso. Gli Houthi hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un F-15, un caccia saudita, nei cieli della provincia di Marib. L'annuncio dato su X da un portavoce militare: altri aerei da guerra sauditi sarebbero stati costretti a allontanarsi mentre effettuavano voli di ricognizione alla ricerca dei resti del velivolo abbattuto. L'F-15 sarebbe stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione locale. 11 morti e decine di dispersi nel crollo di una palazzina di 6 piani a Gaza City. Sentiamo per gli aggiornamenti da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
8: Eh sì, è un bilancio che purtroppo è destinato a salire, perché l'edificio, ricordiamo, crollato in queste ore a Gaza City, ospitava oltre 60 famiglie, lo riporta la protezione civile palestinese, che continua a lavorare, a scavare fra le macerie, perché sono oltre 60 i dispersi, altrettanti anche i feriti. Non sono note ancora le cause del crollo di questa palazzina, ma lo stato di questo edificio era molto fragile, per utilizzare un eufemismo, a causa dei bombardamenti incessanti in questi 3 anni di guerra. Ma si muore anche altrove nell'enclave palestinese, anche a Khan Yunis, al sud della striscia di Gaza, dove le autorità locali palestinesi parlano di almeno 2 morti, fra i quali anche un bambino. Dall'altra parte l'IDF, l'esercito israeliano, rivendica, per via anche del ministro della difesa Israel Katz, la eliminazione del capo comandante di Hamas di Rafah, un bilancio che si aggiunge alla uccisione, dice sempre Katz, di un altro comandante di Khan Yunis. L'IDF, l'esercito israeliano, ancora punta il dito contro il documentario che qua continua a fare scalpore, NASA, il documentario sull'operato dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, che ha vinto appunto a Venezia e ha avviato ufficialmente una indagine appunto legale sulla diffusione di quello che definisce pubblicazione dei materiali appunto sensibili, che mettono a repentaglio la sicurezza dei militari israeliani. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Di nuovo in Italia con le notizie di cronaca, in particolare quelle che riguardano la cosiddetta famiglia nel bosco. Dopo l'incontro annullato ieri tra genitori e bambini per assenza dei requisiti di sicurezza, oggi per i piccoli primo giorno di scuola. Sentiamo da Vasto Roberta Mancinelli.
9: Sono appena usciti dalla struttura protetta che li ospita dal 20 novembre scorso, quasi un anno da quando sono stati allontanati dal casolare in campagna nel quale vivevano con i genitori e tanti animali. I ragazzini erano con il grembiule e sono partiti accompagnati da un'educatrice su un'auto che li condurrà in una scuola poco lontana da qui. Non andremo davanti alla struttura scolastica, perché è stato chiesto da più parti di garantire la riservatezza e la privacy in questa nuova fase della loro vita, nella quale il Tribunale per i minorenni, attraverso gli assistenti sociali, cerca di accompagnare questa famiglia a un ricongiungimento che possa superare le criticità rilevate all'epoca del primo allontanamento. Dunque, ieri, come dicevi, sì, è stato annullato l'incontro domestico, il primo intimo previsto da quando la famiglia è disunita, ma purtroppo, nonostante ci fossimo tutti allontanati su richiesta del sindaco e della madre, la presenza della stampa è stata ritenuta troppo invasiva.

0: I ragazzi hanno comunque visto i genitori in un luogo di assistenti sociali, ma insomma non era quello che si aspettavano. Dunque prosegue questo processo seguito da assistenti sociali e dal legale della famiglia Simone Pillon, che ancora una volta è tornato a chiedere grande privacy e riservatezza per questa famiglia. In ogni caso, primo giorno di scuola per i tre bambini, seguiranno un orario normale, non il tempo pieno, perché fino ad oggi hanno fatto 1-2 ore di lezione qui nella casa protetta con una maestra dedicata, si inseriranno in un contesto più ampio e lo faranno gradualmente. Da Vasso per il momento è tutto.
1: Perquisizioni nell'inchiesta sulle presunte pressioni esercitate su Claudio Lotito per indurlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi, di Luigi Bisignani. Sentiamo Stefano Corradino.
2: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
1: Torna in carcere l'uomo che aveva molestato una tredicenne in un minimarket a Torino. La decisione assunta dal Tribunale del Riesame dopo che la GIP lo aveva rimesso in libertà con obbligo di firma. Sentiamo Andrea Vignali.
3: È il carcere preventivo, l'ultima decisione per il commesso che ad agosto nel suo minimarket a Borgo Vittoria ha molestato una bambina di 13 anni. Un'altra svolta nel braccio di ferro giudiziario che si consuma ormai da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. 2 settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma, partendo dalle dichiarazioni di pentimento dell'uomo e dalla collaborazione con le forze dell'ordine, alle quali ha consegnato i filmati delle telecamere che lo inchiodavano. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, senza residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna, vicenda ancora al vaglio degli inquirenti. A nulla sono servite nell'udienza del riesame di ieri le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di rinunciare al lavoro con il pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta della Procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di giudizio. Sulla vicenda giudiziaria del commesso restano forti pressioni esterne. La giudice che ha deciso la scarcerazione dell'indagato è oggi sotto vigilanza per le minacce ricevute. Commenti alle sentenze erano arrivati dalla Premier Meloni, dal Vice Premier Salvini e da diversi ministri, tra cui il Guardasigilli Nordio, che per seguire gli sviluppi ha inviato a Torino un pool di ispettori da Roma.
1: 31 arresti del nucleo operativo Carabinieri di Napoli Bagnoli, operazione in corso dall'alba di oggi nei rioni di Traiano, Pianura e Fuorigrotta. Le persone arrestate sono accusate di associazione a delinquere per traffico di droga, aggravato da metodo mafioso e con la finalità di agevolare l'organizzazione camorristica del clan Petrone Puccinelli. Fiamme domate sulla costiera amalfitana, ma il lavoro di bonifica continua sul territorio. Gli incendi sono dolosi, non hanno dubbi i sindaci dell'area. Sentiamo Francesca Martelli in diretta.
4: Eh sì, la paura è stata tanta, sia in costiera amalfitana

0: per la contemporaneità degli incendi che si sono appunto sviluppati a partire da lunedì. Allora, noi oggi gireremo il territorio da Gerola fino a Positano. Considerate che oltre alla paura degli abitanti e al disastro ambientale ci sono le ripercussioni turistiche. È una zona a vocazione turistica, le immagini degli incendi hanno fatto davvero il giro del mondo. A voi.
1: Grazie Francesca, più tardi allora veniamo allo sport, alla Coppa Italia con la vittoria del Genoa su Tirol 1-0 e della Fiorentina nel derby toscano 3-0 sul Pisa in Coppa Italia. La sfida agli ottavi per i viola sarà con il Napoli, sentiamo Simona Cantoni.
2: La Fiorentina ritrova se stessa e la strada della Coppa Italia. Al Franchi finisce 3-0 contro il Pisa, una vittoria che vale gli ottavi e conferma l'effetto Vanoli. La partita si sblocca con Pellegrino, il Pisa prova a reagire, ma nella ripresa i viola alzano il ritmo e arriva il raddoppio con Gnonto, che trova l'angolo. Nel finale Pedro Gonçalves firma il tris e chiude la partita. 3 gol, porta inviolata e una qualificazione netta. Il nuovo tecnico ha vinto nelle prime 2 gare dal suo ritorno sulla panchina toscana. Agli ottavi ci sarà il Napoli, ma intanto Firenze ritrova entusiasmo e certezze. Il Genoa fatica ma supera il Sud Tirol 1-0 e conquista il passaggio del turno. Decide il gol di Vasquez nel finale. Entrato all'80esimo il messicano, dopo aver salvato il grifone in campionato contro il Frosinone, regala a De Rossi una qualificazione preziosa. Prossimo avversario, l'Inter di Chivu.
1: Sfida tra due grandi del calcio europeo. Questa sera al debutto in Europa League del Milan, che alle 21 a San Siro trova il Benfica. Francesco Rocchi.
3: In relação ao nosso objetivo, obviamente que nós estamos na competição e estamos na competição para vencer.
4: Chiaramente stiamo parlando di una competizione e l'obiettivo va da sé è vincere. Abbiamo grandi qualità, la stessa cosa possiamo dire del Benfica e siamo qui come una squadra e chiaramente il nostro obiettivo è cercare di arrivare in finale.
5: Il Milan torna in Europa nelle coppe dopo 19 mesi. A San Siro arriva il Benfica, squadra in cui Amorim ha militato da giocatore. 4 scudetti vinti con la maglia delle Aquile.
3: Io non iria trainare in Portogallo.
4: Io avevo l'idea abbastanza chiara, c'era questa possibilità che io tornassi a lavorare in Portogallo, ma avevo deciso personalmente no, avevo bisogno di fermarmi un attimo ed era chiaro che se avessi ricevuto una chiamata per il Benfica o altri team portoghesi avrei detto di no. Poi però è successo che sono stato chiamato al Milan e questa cosa mi ha fatto fare retrofront per così dire ed era una chiamata alla quale non potevo dire no, ho deciso di accettare di buon cuore.
5: Una vittoria per dimenticare 2 pareggi consecutivi in campionato che hanno mostrato luci ed ombre. Amorim difende il concetto di squadra, così come Moreira, ora esaltato da tutti e bocciato dopo la gara con la Juventus, adesso non si può discutere Modric. Intanto però ci lascia anche un indizio su Hutchinson, è pronto per giocare, ingredienti di un trofeo dove il Milan vuole arrivare fino in fondo.
3: L'obiettivo di
4: vincere. Bisogna vincere tutte le partite, per questo che il concetto di obiettivo minimo no, molto semplicemente l'obiettivo è vincere.
3: L'unico obiettivo è vincere.
1: Grazie per aver seguito questa edizione del giornale di Rai News 24. Vi lasciamo alle informazioni sulla viabilità con Rai Mobilità, poi quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi mercoledì 16 settembre. Traffico intenso sulle principali arterie cittadine e sulle strade interessate dagli spostamenti pendolari. A confermarlo sono anche le immagini che monitoriamo in area milanese, particolarmente congestionata l'A4 alla barriera di Milano Est. Andiamo sulla Firenze Mare, queste sono lunghe code in direzione dell'autosola Sesto Fiorentino. Peraltro è avvenuto un incidente che sta complicando la viabilità. Anche sulla tangenziale est di Milano troviamo 6 km di code tra l'Autosole e Segrate. E andiamo sulla 4, la Brescia-Padova, perché ci sono code per un veicolo in panne per 3 km tra Soave e Montebello. E poi sulla 30, Caserta-Salerno, è avvenuto un incidente indicato tra il bivio della 16, Napoli-Canose e Palma-Campania in direzione di Salerno. Anche alla diramazione di Roma Nord troviamo delle code per 3 km tra Castelnuovo di Porto e il raccordo anulare. In conclusione, vi informo che da oggi fino al 22 di settembre è

0: pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
1: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
2: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890-70-77.
3: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
4: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
5: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
6: Come su una montagna russa! Quando non mi dà energia, ti protegge!
5: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
7: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
8: giù!
9: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
10: Praticamente siamo il tuo paracadute!
5: Contro l'instabilità del mondo energetico

0: validated.
1: Offerta del dottore? Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24. Il giorno dopo l'approvazione al Senato della Repubblica, in attesa del terzo e ultimo passaggio alla Camera dei Deputati della legge elettorale, e tanti quotidiani da lì partono nel racconto. Noi ci arriveremo. Abbiamo scelto di iniziare così questa mattina, da quello che accade fuori il palazzo del governo, quello che accade fuori le aule parlamentari. Il Domani in apertura: prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt. Questo è il contesto, questo è il mondo fuori, il mondo oltre, mettiamola così, la discussione sulla legge elettorale. Il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni. Dovrebbe arrivare l'ennesima proroga dello sconto, magari ridotto sulle accise. Fed verso il rialzo dei tassi, muovendosi nella stessa direzione scelta dalla Banca Centrale Europea. Debito degli Stati Uniti sempre più in bilico, e se aumentano i tassi, sì, è in bilico il debito degli Stati Uniti, ma figurarsi il nostro, quella montagna di debito pubblico e gli interessi che su quello andiamo a pagare. Quella era l'apertura del Domani, questo è il pezzo di Vittorio Malagutti, che è anche la nostra prima lettura. Non è ancora la tempesta perfetta, ma con il prezzo del petrolio in rialzo da mesi, l'inflazione ai massimi da 3 anni, i tassi di interesse che hanno ripreso a correre, l'autunno si annuncia più cupo che mai, e il sistema Italia, che già marcia ai minimi, rischia di rallentare ancora. In estrema e deprimente sintesi, questo è lo scenario che il governo si prepara ad affrontare le prossime settimane, quelle in cui va allestita la manovra finanziaria per il 27. Eppure, a fine agosto, solo 3 settimane fa, Giancarlo Giorgetti spargeva ottimismo vantando risultati dell'azione di governo sul fronte del debito, che non è più un problema come in passato, così garantiva il ministro. Poi è arrivato settembre con il suo carico di cattive notizie. Partiamo dal costo della vita, che in agosto è aumentato del 3,3% rispetto a un anno prima, secondo quanto comunicato da Istat. Un dato allarmante che va sommato a quello sul PIL italiano in rialzo solo di un misero 0,2% nel secondo trimestre dell'anno. A questo punto anche l'obiettivo minimo di una crescita all'1% nel 26 non sembra più così a portata di mano. Servirebbe un bello sprint finale, ma allungare il passo, già complicato di per sé, diventa un'impresa titanica dopo che BCE, per la seconda volta in 3 mesi, ha deciso di aumentare i tassi di interesse. Le aziende vedono nero perché ora devono fare i conti con una stretta monetaria che va ad aggiungersi all'impennata della bolletta energetica. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, un giorno sì, l'altro pure, chiede alla politica di mettere mano ai prezzi di gas ed elettricità, ma il decreto bollette varato dal governo in primavera non si è ancora tradotto in misure concrete. Questo è il contesto e questo è il livello della discussione europea. Aggiungendo che oggi è atteso il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ecco allora il pezzo di Fabrizio Goria e Giovanni Turi per La Stampa. La morsa dell'energia spaventa i mercati. L'Unione Europea agisca ora, è l'invito, il monito, tra virgolette, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'allarme sui rincari energetici scuote i palazzi di Bruxelles e le cancellerie dell'Unione. Il continuo aumento dei prezzi dell'energia richiede azioni mirate e immediate a livello europeo a sostegno delle imprese e dei cittadini. La Premier Meloni detta l'urgenza al Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, un monito che arriva in giorni di marcati rincari, con il petrolio Brent a oltre 108 dollari e il gas fino a 81,7 euro al megawattora. La pressione rialzista domina la vigilia delle scelte della Federal Reserve, pronta oggi a incrementare i tassi contro l'inflazione, una tempesta che ha spinto il rendimento dei Treasury americani a 10 anni oltre il 5%, e non accadeva dal 2007, quando lo spettro dei mutui subprime statunitensi si affacciava sul mondo. L'emergenza nasce da una crisi sistemica delle forniture e si trasmette all'economia attraverso i listini azionari europei. tutti deboli e appesantiti dalle pesanti incognite internazionali. Le borse europee chiudono in negativo e sul fronte delle materie prime la situazione appare tesa e vicina al limite operativo. E allora qua andiamo a prendere Repubblica e aggiungiamo un altro pezzetto al nostro racconto, ed è un pezzetto, tra virgolette, che ci porta direttamente lì, dove una delle materie prime in questione, il petrolio, è, dal punto di vista del commercio, in sofferenza, la Mecca nel mirino degli Houthi. Petrolio, Riyadh non dà garanzie, colpita da sud Yemen, a est Iran, da nord Iraq, costretta a interrompere l'export di greggio da Hormuz e poi a chiudere anche l'alternativa a Hormuz, che portava il petrolio dal Golfo al Mar Rosso. Assediata su più fronti, l'Arabia Saudita si trova a gestire due conflitti sempre più sola e lo shock del regno ha riverberi in tutto il mondo. In poche settimane il principale esportatore internazionale di petrolio ha perso rapidamente posizioni. Il blocco navale imposto dagli Houthi contro le navi di Riyadh sta limitando le esportazioni verso ovest dal Mar Rosso e parliamo di circa il 4,5% del greggio lavorato dalle raffinerie globali nel 25. E il traffico Hormuz è sostanzialmente fermo. La situazione è tale che, secondo Reuters, Riyadh starebbe comunicando ad alcune raffinerie europee che i carichi di greggio previsti per settembre non arriveranno. Il segretario dell'energia americano Chris Wright assicura che i tempi di riapertura dell'oleodotto est-ovest, che collega il Golfo al Mar Rosso, colpito da un drone lanciato dall'Iraq, si misureranno in giorni, settimane, aveva detto Riyadh. Un'alternativa sarebbe utilizzare le scorte disponibili a Yanbu, trasportare i carichi verso nord attraverso Suez e l'oleodotto egiziano Sumed, che collega il Mar Rosso al Mediterraneo. Ma la rotta è già sottoposta a maggiore pressione da quando è iniziata la guerra americana all'Iran e poi con l'offensiva Houthi sulla costa dello Yemen. Il mercato registra il terremoto, il petrolio ha sfiorato $110 al barile. È qua allora che si innesca la necessità di intervenire da parte del governo per l'ennesima volta. Per gli sconti sul diesel arriva un'altra proroga, rebus buoni benzina, nulla di strutturale, nulla di diverso rispetto a quello che si è visto in passato, almeno per il momento. Oggi il CDM, scrive ancora Repubblica, con il nuovo decreto che allunga il taglio delle accise, l'aiuto però potrebbe ridursi a 10-15 centesimi, e quindi un calo rispetto ai 17 attualmente in vigore, e lo ricordiamo valgono soltanto per il gasolio, e questo ovviamente è un altro argomento. Ma è questo, è veramente questo il tema, è veramente questo il punto di caduta, e cioè le accise? Bisognerebbe andare un po' oltre, dice in realtà il quotidiano Libero, e ci aiuta in questo senso Dragoni, eccolo qua nella sua riflessione. Come fermare realmente il caro carburante? Se lo Stato non esistesse, ieri il prezzo alla pompa della benzina sarebbe stato $1,04 al litro anziché 2,08, e quello del diesel 1,26 anziché 2,19, ma è inutile filosofeggiare. Guardiamo quindi alla media delle quotazioni del petrolio, dei prezzi alla pompa, pubblicata dal Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica. Nel 2008, anno dello shock petrolifero ma soprattutto della crisi finanziaria globale, il Brent ha quotato $96,94, al cambio di allora faceva circa €66. Nel 26 fino ad oggi la media è $91,52, al cambio attuale poco più di $79 al barile. Insomma, tradotto in dollari è un po' diminuito, in euro è aumentato, anche per effetto del peso specifico che ha il sistema in questione, quello per l'appunto del Brent. E qua allora vale la pena aggiungere anche un altro elemento, l'altro elemento che mette a sistema nelle pagine interne del quotidiano Libero Dragoni, è il fatto che in tutta onestà, dice lui, noi abbiamo, scommettendo molto sul green, anche trascinati a livello continentale, abbiamo scommesso molto sul superamento dei motori a combustione, quindi abbiamo allentato la nostra raffinazione del petrolio, cioè quel passaggio intermedio dal petrolio al petrolio lavorato fino ad arrivare a benzina e gasolio, e questo ci ha sostanzialmente tagliato le ali. Alessandro Barbera, flessibilità inutile a fermare i prezzi, perché quella europea che vale qualche miliardo non può essere utilizzata utilizzata sulle accise per intenderci, ma in progetti sempre nell'ambito della riconversione ecologica. Se qualcosa potrà andare male lo farà, diceva l'ingegnere Morfi. La nota legge di Morfi per l'appunto ha deciso di accanirsi su Giorgia Meloni. Proviamo a ricapitolare: il prezzo del petrolio, che sembrava piegare, ha sfondato la soglia psicologica dei $100 il barile. Sul mercato del gasolio funestato dai bombardamenti ucraini sulle raffinerie russe, il costo è quasi il doppio. In più ci sono i tassi di interesse. Nella maggioranza il fattore energia è l'unico tema che anima il dibattito, quanto i sondaggi su Roberto Vannacci, e la domanda si può riassumere così: se la crisi di Hormuz non si ferma in fretta, probabile. Se Donald Trump decide di affrontare le elezioni di novembre con il mirino ancora puntato su Teheran, l'altro giorno agli americani ha detto finirà dopo le elezioni di metà mandato la guerra in Iran, si può sperare che i prezzi dell'energia scendano? E se così non fosse, quando conviene andare alle urne? Detto ovviamente che questo quando conviene ha la risposta soltanto non nelle intenzioni o nei desiderata della politica, maggioranza opposizione che essa sia, ma passa per il Quirinale e soltanto per il Quirinale. Il responsabile economico di Fratelli d'Italia, Osnato, che su questi temi ha ascoltato, allarga le braccia durante una seduta alla Camera e dice: sono diventato fatalista, potrebbe aver senso votare a primavera, approvata la legge di bilancio, la legislatura sarà sostanzialmente chiusa. Ecco che qua allora si innesta, si inserisce la discussione di ieri sulla legge elettorale, e allora vi facciamo vedere i titoli d'apertura proprio su questo tema che hanno. Eravamo sulla Stampa, ve la facciamo vedere, eccola qua, no? Sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione parla di truffa, la Russa, presidente del Senato, entra nel vivo della discussione politica e dice è un passo avanti. L'incognita alla Camera, perché già veniamo da un passo falso della maggioranza a Montecitorio nel voto segreto, e le opposizioni sono assolutamente intenzionate a chiedere nuovamente il voto segreto su questo tema, sulla legge elettorale. Allora si rischia uno scivolone della maggioranza o magari l'incidente che può servire anche a chiudere in anticipo la legislatura. E torniamo al tema di prima. Legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, è il titolo che fa Repubblica. Primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto alla Camera, e questa è la scelta che fa Repubblica in apertura.

0: apertura vi facciamo vedere anche il Corriere della Sera, che ha in alto l'argomento: via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. I dettagli sono premio a chi ottiene il 42%. C'è il tema delle firme da raccogliere, che sono nettamente aumentate rispetto al passato. C'è il tema dell'addio ai collegi, ci sono le preferenze che tornano, sì, ma fino a un certo punto. Allora vi facciamo vedere anche il Messaggero, ma qua entriamo già nelle pagine interne. L'ok del Senato alla legge elettorale, le opposizioni che parlano di truffa con tanto di cartelli esposti a Palazzo Madama, come vedete. C'è l'incognita dello scrutinio segreto, dice il Messaggero che quasi un eletto su due sarà scelto con le preferenze, quasi un eletto su due sarà scelto con le preferenze, ma il tema è quali eletti e di chi. Perché diciamo questo? Perché il sistema attualmente votato dal Senato della Repubblica, in attesa di essere convertito in legge dello Stato dalla Camera, di diventare meglio legge dello Stato alla Camera dei Deputati con la terza votazione, prevede sì il ritorno delle preferenze, non c'erano in una legge elettorale nazionale dal 1993, ma in subordine rispetto ai capolista che sono bloccati. Questo cosa significa? Significa sostanzialmente solo i partiti maggiori, o meglio, solo gli elettori dei partiti maggiori potranno scegliere un proprio parlamentare o una propria parlamentare da mandare a Palazzo Madama o a Montecitorio, perché per quelli medio-piccoli verrà eletto soltanto il capolista e dunque sceglieranno soltanto le segreterie di partito. Vi facciamo vedere il Manifesto nelle pagine interne. Nella prima pagina il broglio di Ricino, è un titolo che, come dire, vale un editoriale ovviamente. Resta solo il voto alla Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale e appena prima nel voto segreto. Il Melunellum supera lo scoglio del Senato, incognita Camera, 113 sì, 71 no, 2 astenuti, la legge elettorale passa a Palazzo Madama, ma l'ultimo passaggio a Montecitorio non è senza rischi. Poi c'è anche un tema che riguarda le parlamentari da eleggere, quindi le deputate e le senatrici, perché c'è l'alternanza di genere, sì, ma non per i capolista. E cioè si torna al tema di cui sopra, le donne penalizzate, salta l'alternanza, questo è il quotidiano Repubblica. Nella scelta dei capilista bloccati i partiti non sono obbligati a rispettare l'equilibrio di genere, l'alternanza uomo-donna interviene dal secondo candidato in lista, quindi in potenza potremmo avere tutti capolista uomini e poi tutti al secondo posto nell'elenco delle candidate donne. Piccolo dettaglio, la seconda non entra in modo automatico ma deve andare a competere col terzo e col quinto, perché saranno liste molto corte, un eventuale ingresso in Parlamento. Vi facciamo vedere il Giornale su questi temi. Riforma del voto, siamo a pagina 2, c'è l'ok del Senato e alla Camera Meloni medita sull'ipotesi fiducia. Questo è il titolo, il pezzo lo firma Adalberto Signore. Archiviato lo scontatissimo via libera del Senato, la riforma elettorale si prepara, voluta da Meloni, si prepara allo sprint finale alla Camera, dove, pur essendo caratterizzata per il 27, calendarizzata per il 27 settembre, arriverà nella prima settimana di ottobre, così da poter contingentare i tempi del dibattito con l'obiettivo di essere approvata entro giovedì 8, un passaggio, quello a Montecitorio, che non necessariamente sarà più complicato del Senato, ma che certamente verrà accompagnato da un carico di pathos ben diverso. Alla Camera infatti è possibile chiedere il voto segreto in più di un'occasione, con il rischio che nell'urna facciano capolino non solo il dissenso sottotraccia che accompagna questa riforma elettorale, ma anche tensioni interne a Forza Italia e Lega. A Palazzo Chigi, in via della Scrofa, infatti temono che Tajani e Salvini non abbiano più il pieno controllo dei loro gruppi parlamentari, di qui la tentazione del governo di porre la questione di fiducia sui singoli articoli del provvedimento. Uno scenario che in transatlantico il ministro Luca Ciriani, sul quale in verità si sta ancora meditando, quello del voto di fiducia, fa intendere che il gioco potrebbe non valere la candela, il governo deciderà a tempo debito. E allora qua, da questo pezzo del giornale, ne aggiungiamo uno del Corriere della Sera: la tentazione di Meloni al voto alla Camera senza chiedere la fiducia, scrive Simone Canettieri. Attenzione, è come se l'ipotesi prioritaria fosse la richiesta del voto di fiducia, che per carità nell'azione di un governo ci sta, negli ultimi anni si è molto stressato questo strumento, come è noto. Ma attenzione, la cosa normale nella storia repubblicana era esattamente l'opposto: su gran parte dei provvedimenti, figurarsi sulla legge elettorale, dove era veramente un'eccezione, peraltro sempre contestata, vedi legge truffa, anche perché aveva un precedente assolutamente drammatico, che era la legge Acerbo, ma siamo nel cuore del regime fascista, e poi lì riverbero sull'Italicum, no? Ecco, ogni volta un trauma, ogni questione di fiducia, è accaduto in 3 volte nella storia repubblicana del nostro paese, diventava una ferita, almeno nel racconto della politica, di maggioranza e opposizione, quale che fosse lo schieramento in quel momento maggioritario. Ora diventa invece il piano A, l'ipotesi, lo scrive anche la stampa, di evitare il voto di fiducia. Meloni tentata dalla prova fedeltà, lo spauracchio scrutinio segreto, ma la premier non vuole forzature, anche perché magari uno scivolone può tornare buono per chiudere anzitempo la legislatura, che si passi o meno per un trauma di un voto di fiducia, come si provava a dire in precedenza. E ancora, il Senato approva la legge elettorale, questo è Libero, questa è Elisa Calessi, e nel PD scoppia la grana dei capolista, da Palazzo Madama via Libera con 113 sì. Ora l'ultimo passaggio alla Camera a fine mese, preferenze, premio fuori sede, ecco cosa cambia, e tra i Dem è già rissa sui posti blindati la richiesta a Elly Schlein per diminuirli. Che vuol dire questo? Mettere più volte uno stesso candidato come capolista, e quindi restringere il campo e far correre in modo maggiore sulle preferenze. Ci aggiungiamo, eccolo qua, anche questo articolo di Carlo Tarallo e della Verità sul tema. Ok allo Stabilicum, ne abbiamo parlato, e questo interrogativo: il generale sarà decisivo? Sondaggio, o meglio prospetto immaginato, studio immaginato da YouTrend, segnala quanti futuri parlamentari verrebbero effettivamente eletti con le preferenze: 44% dei deputati, 42% dei senatori. La proiezione tiene conto dello storico delle ultime elezioni politiche, applicando il premio di maggioranza, che fa scattare 70 deputati e 35 senatori. A proposito di YouTrend, una simulazione certifica quello che un po' tutti ormai guardano nei sondaggi, cioè la crescita esponenziale del partito di Roberto Vannacci. Senza un accordo con Futuro Nazionale, il centrodestra ha poche probabilità di tornare a vincere le elezioni. La simulazione proietta le attuali intenzioni di voto, e allora eccolo lo scenario duplice: Futuro Nazionale alleato con Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, oppure in corsa da solo. Con Futuro Nazionale nella coalizione, il centrodestra otterrebbe 226 seggi alla Camera, 400 su 400 e 117 al Senato su 205, superando le soglie della maggioranza assoluta, mentre il centrosinistra sarebbe indietro. Se invece Futuro Nazionale corresse da solo, il risultato sarebbe opposto: il centrosinistra si aggiudicherebbe il premio di maggioranza. Ecco che alla fine, se si parla di centrodestra, sempre attorno a quel concetto occorre ragionare, ma questo è il clima che si vive nel mondo del centrodestra. Secondo capitolo dell'inchiesta Vannacci e Raggi X del giornale, afferma Lirio Abate, il titolo è sempre il generale Fetecchia: i soldi, la moglie del soldato e quella rete che guarda a Mosca, l'incontro a Bucarest, gli anni in Russia, la presidenza di Generazione XA. Camelia non è solo la donna del leader, schiva, inavvicinabile, in realtà la regista di molte scelte prese dal marito, e guardano tutte, come dicevamo in precedenza, proprio a Mosca. E a Mosca ha guardato nei giorni scorsi Matteo Salvini, con non poche polemiche e agitazioni dentro la maggioranza. in questo contesto, allora è interessante andare a vedere proprio il pezzo, eccolo qua, di Repubblica, ma non sono. Salvini amico di Mosca, Meloni si arrabbia, l'ambasciatore applaude. Non c'è né una dichiarazione né un retroscena che attribuisce irritazione e rabbia a Meloni, è una percezione. All'incontro di Matteo Salvini con gli imprenditori che operano in Russia c'era anche l'ambasciatore Alexei Paramonov. È arrivato alla fine, Salvini ha fatto l'incontro con le aziende, sul finale è arrivato anche l'ambasciatore. Di sicuro a Meloni l'iniziativa del suo vice premier è andata parecchio di traverso. Ci aggiungiamo anche il Corriere della Sera a questa nostra carrellata sul tema. Salvini, il dialogo con l'ambasciatore, il dialogo con Mosca, le lodi dell'ambasciatore e il gelo del centrodestra. A ben guardare, Mosca e Ucraina restano un tema centrale nel racconto della nostra politica. Guardate la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il titolo è "Dissenso vietato, scudo democratico contro le interferenze, ma vale solo per la Russia. Lanciare un centro contro le fake news a livello continentale." E si guardava a Mosca, per l'appunto. Ha votato contro la Lega, ma ha votato contro anche il Movimento 5 Stelle, allora ci risiamo nella settimana che porterà e a Pontida e all'appuntamento di Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle sul programma, questo tema tocca anche il centrosinistra, anzi, per dirla col Corriere della Sera, lacera il centrosinistra. Conte prepara il voto sul no alle armi. Domenica la consultazione sul programma 5 Stelle e dal Partito Democratico Filippo Sensi dice: i missili, guardate, che stanno continuando a cadere. Allora, questo tema, come è noto, lacera il centrosinistra. La troverà una sintesi il centrosinistra? La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ne è convinta e dice: come abbiamo in un'intervista a Repubblica sempre fatto, abbiamo discusso e poi abbiamo trovato l'accordo. Ora è tempo di accelerare, sapendo che non partiamo da zero. Siamo tutti impegnati a mandare a destra a casa la destra, che non si salverà con questa legge truffa. In qualsiasi momento, con qualunque legge elettorale, noi li batteremo e cambieremo finalmente il paese. Ma è tutto, ci fermiamo per quello che riguarda la lettura dei quotidiani italiani. Breve pausa e torniamo di nuovo in diretta.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.

0: Super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
5: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.

0: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
1: Pace interiore. Pace gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
3: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Sicurezza, migranti, competitività, i dossier che la Presidente Ursula von der Leyen affronterà tra poco nel discorso sullo Stato dell'Unione. Non si placano intanto le tensioni Roma-Madrid su Schengen. I 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli USA, denuncia l'intelligence americana. Alta tensione NATO-Russia dopo le provocazioni di Mosca nei cieli europei. Stati Uniti, la Camera, maggioranza repubblicana, vota per fermare la guerra in Iran di Trump. È la terza volta, il presidente annuncia armi spaziali in orbita, ira di Cina e Russia. Il governo presenta ai sindacati le misure per salvare l'ex Ilva e l'indotto. Potrebbero essere trasferite in un decreto legge in giornata. La Procura di Roma indaga su un presunto piano per indurre Lotito a vendere la Lazio, perquisiti i vertici della Banca del Fucino, il collaboratore del Tempo Luigi Bisignani. Debutto in Europa League per il Milan, alle 21 la sfida a San Siro contro il Benfica. Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa, il Genoa al Sud Tirol. Dunque, lo avete sentito, tra poco discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, preceduta e introdotta alla plenaria di Strasburgo. Queste le immagini che arrivano in diretta dal discorso della Presidente Roberta Metsola, che ha detto: ci aspettiamo da von der Leyen indicazioni su competitività, sicurezza e clima. Tutto questo avviene in un percorso di rinnovata tensione al confine est dell'Unione Europea con la Russia e sulla scia delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti, che attribuiscono agli 007 russi la pianificazione di omicidi mirati in Europa così come negli Stati Uniti. A Washington intanto, a pochi mesi ormai dalle elezioni di metà mandato, nuovo segnale politico da un voto della Camera sulla guerra in Iran. Katia Cerratti.
1: A 49 giorni dalle elezioni di metà mandato, la Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana infligge un nuovo colpo a Donald Trump, approvando con 200 voti a favore e 204 contrari una risoluzione che impone al Presidente di porre fine alla guerra in Iran o di richiedere l'esplicita autorizzazione del Congresso. È la terza volta che un ramo del Parlamento vota per limitare i poteri bellici presidenziali, spinto da un'opinione pubblica sempre più contraria al conflitto per via dei costi energetici alle stelle. Resta incerto se il Senato esaminerà la misura prima di novembre. L'amministrazione USA intanto apre un nuovo fronte di scontro geopolitico, annunciando il possesso di un'arma spaziale già posizionata in orbita, in grado di svolgere funzioni sia offensive che difensive. Definito dallo Space Command un momento di svolta per la deterrenza nei confronti di Pechino e Mosca, l'annuncio ha provocato un'immediata e dura reazione. La Cina ha esortato gli USA a fermare la corsa agli armamenti fuori dall'atmosfera, mentre il Cremlino ha ribadito che lo spazio deve rimanere libero da ogni tipo di arma. E sul piano interno esplode il caso del Kennedy Center. Dopo il no di un giudice federale alla posizione del nome di Trump sulla facciata, il consiglio d'amministrazione chiude d'urgenza l'edificio per presunti motivi di sicurezza. Il presidente risponde minacciando di cancellare definitivamente il piano di ristrutturazione da 257 milioni di dollari se la decisione non verrà ribaltata. E sul fronte medio orientale la Casa Bianca prosegue la sua linea, approvando un piano per la vendita a Israele di 40.000 bombe pesanti da 900 kg e 20.000 testate penetranti per un valore totale di 2,8 miliardi di dollari. Un'operazione che promette di riaccendere le polemiche politiche a Washington a poche settimane dal voto. Sullo sfondo l'allarme dell'FBI. La Russia pianificava omicidi mirati di dissidenti e attacchi alle infrastrutture negli USA e in Europa, sventato un complotto a Washington e incriminate 5 persone appartenenti alla rete spionistica di Mosca.
0: Tensioni dunque crescenti tra NATO e Russia, attacchi incrociati con l'Ucraina e anche quella denuncia dell'FBI su presunti complotti russi. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta per le reazioni da Mosca.
2: Buongiorno, il consigliere di Putin è Patrushev, che è anche una persona ben informata, perché lo ricordiamo, un ex capo dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, e un ex capo del Consiglio di sicurezza russo, quindi diciamo che tra i consiglieri di Putin è quello più esperto e più autorevole. E lui, siccome giorni fa il ministro degli esteri polacco aveva parlato di una superiorità militare, di un vantaggio militare dell'Europa nei confronti della Russia, lui, rispondendo al ministro polacco, ha detto che in caso di scontro diretto tra la Russia e i paesi europei, la Polonia, per esempio, potrebbe essere eliminata in 2-3 giorni. Quindi sono delle parole molto pesanti e molto minacciose. Ma a proposito di Polonia, ricordiamo anche che il Ministero della Difesa ha diffuso ieri un video sui suoi canali social che mostra un attacco nella zona dell'Ucraina, proprio al confine con la Polonia, dove domenica era stato colpito quel treno passeggeri poco dopo che fossero passati i nostri diplomatici. Ecco, la spiegazione che porta il Ministero degli Esteri sotto questo video è: stiamo interrompendo le forniture di armi che arrivano dall'Europa all'Ucraina, perché i russi sostengono che questi treni servano per portare delle armi e delle forniture militari. E quindi la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha anche aggiunto benzina sul fuoco, dicendo: attenzione, perché questi treni sono per noi degli obiettivi militari legittimi, e quindi dico ai diplomatici e politici europei che vogliono andare a Kiev in Ucraina, perché normalmente si servono di questi treni, di fare attenzione e calcolare i rischi che corrono. Quindi da una parte abbiamo un Putin che dice: noi non vogliamo attaccare l'Europa, dall'altra parte però gli obiettivi militari vengono considerati quanto tali, e quindi per la Russia obiettivi legittimi per poter essere colpiti.
0: E guardano anche all'instabilità geopolitica gli investitori internazionali, che sembrano nutrire pochi dubbi sulla decisione che la Fed assumerà in materia di politica monetaria, nonostante le pressioni di Trump. Mercati che restano sensibili anche all'andamento dei tecnologici, il fattore intelligenza artificiale. Vediamo l'apertura delle borse europee da Milano in diretta, Federico Simonelli.
3: Per le borse europee, dopo due sedute in rosso a avvio settimana, oggi invece è un'apertura positiva, con Milano che viaggia più 0,5%, sostanzialmente in linea anche Londra, Francoforte, un poco più debole Parigi. L'attesa, lo dicevate, è per la Fed, che questa sera alle 20, ora italiana, pubblicherà la sua decisione sui tassi di interesse. Le probabilità danno adesso al 92%, un aumento di 25 punti base, dal 3,75 al 4%. Si tratterebbe del primo aumento dei tassi di interesse in 3 anni per la Banca Centrale statunitense. In questo contesto gli spread europei restano stabili, scendono leggermente i rendimenti dei decennali, compreso quello italiano. A Piazza Affari attenzione ai titoli bancari ed energetici, sensibili alle notizie che arrivano in Hormuz, con il petrolio, lo vedete, che è stabile quest'oggi, però resta a $108 al barile. L'indice di settore dei titoli energetici a Piazza Affari da inizio anno ha fatto più 40%, linea voi.
0: In diretta con le immagini a Strasburgo, perché sono appena entrati nell'emiciclo, vediamo le immagini, eccolo, il primo ministro canadese Carney, accompagnato, la vedete alla sua sinistra, dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, e ancora eccola che compare a favore di telecamere la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che vediamo meglio in giacca bianca. Presenza significativa quella di Carney in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, che sarà preceduto tra qualche minuto da un intervento introduttivo di Roberta Metsola, che vedete sta presentando Carney agli europarlamentari. Sorrisi, strette di mano, un'accoglienza che definiremmo calorosa, quella riservata a Strasburgo al primo ministro del Canada, che non ha nascosto nelle ultime settimane la opportunità, se non la necessità, di legami più stretti tra Canada e Unione Europea per rispondere alla pressione esercitata sul Canada dai dazi dell'amministrazione Trump. Ecco, Roberta Metsola, possiamo sentire forse le prime parole di questo intervento introduttivo della Presidente del Parlamento Europeo.
4: Presidente von der Leyen, cari colleghi, desidero dare il benvenuto al Primo Ministro canadese Mark Carney. Grazie per essere qui con noi.

0: Sappiamo che ancora oggi non parlerà, ma aspettiamo domani quando la ascolteremo in questo emiciclo. Oggi, cari amici, cari colleghi, è il momento di guardare con onestà a che punto siamo qui in Europa e cercare di capire che tipo di Europa vogliamo per il futuro e trovare il coraggio per costruirla. La nostra Unione è sempre andata avanti perché le persone erano pronte a fare un salto in avanti, ad avere il coraggio quando era giunto il momento e a trasformare l'incertezza in possibilità. Le persone si aspettano un'unione che faccia di più per proteggerle, più per sostenerle e più per combattere per loro. Vogliono risposte sulla sicurezza, sulla competitività, sugli alloggi accessibili, su posti di lavoro di qualità, sul clima, sui confini. Vogliono che difendiamo un'Europa di valori, in cui noi siamo fermi e una luce di speranza nel mondo. Quando ci si può permettere di pagare le proprie bollette, di poter ampliare le proprie attività, di vivere in libertà, di amare chi si vuole amare e essere ciò che si desidera essere. Un'unione in cui i giornalisti sono liberi di scrivere e la giustizia e lo Stato di diritto sono le caratteristiche fondamentali del nostro modo di vivere. Un'Europa che possa difendersi fianco a fianco con l'Ucraina e mantenendo la propria sicurezza online e anche offline. E vogliono un'Europa che sia orgogliosa, resti sulle sue gambe e resti aperta e sia aperta al commercio con tutto il mondo senza essere ingenua. Dunque, cari colleghi, che il dibattito di quest'oggi e i prossimi giorni sia un dibattito aperto per capire dove siamo, guidato dall'ambizione sul nostro futuro e sulla concentrazione sui nostri risultati. Caro Presidente, cara Presidente von der Leyen, cara Ursula, a te la parola.
1: Grazie Presidente Metsola, cara Roberta, Primo Ministro Carney, caro Mark. Cari eurodeputati, è stato il momento migliore, è stato anche il momento peggiore. È così che Charles Dickens descriveva l'Europa nelle giornate della Rivoluzione francese. E è anche una giusta descrizione del mondo in cui ci troviamo a vivere oggi. La rapidità del cambiamento è incredibile, le sfide sono eccezionali. E dunque, se io guardo all'Europa di oggi, direi che lo stato della nostra Unione è lo stato più forte in cui l'Unione si sia trovata nella storia. Lo stato della nostra Unione però si sente anche precario, come lo è stato in passato. Queste due dichiarazioni possono sembrare incompatibili, ma entrambe sono veritiere e riflettono questi tempi eccezionali. Questa era complessa, dove ci sono da una parte grandi possibilità e dall'altra grandi paradossi e grandi pericoli, dove è difficile poter navigare. In questo mondo l'Europa ha scelto di forgiare la vita alla sua strada. Questo è il lavoro che abbiamo svolto negli ultimi anni. E anche avere un'Europa più forte, più indipendente, che sta emergendo. Un'Europa che sta mettendo al sicuro la sua prosperità, un'Europa che si sta liberando dalla dipendenza tossica dei combustibili fossili russi, un'Europa che è diventata la più grande potenza commerciale sul pianeta, che sta trasformando le sue politiche industriali, ma allo stesso tempo sta garantendo il suo modello sociale. Un'Europa sempre più in grado di difendersi, molto più di quanto non sia stata in passato, un'Europa che ha mantenuto il suo approccio per garantire la sicurezza della propria patria e del proprio territorio. Abbiamo aumentato dell'80% la spesa nella difesa negli ultimi 5 anni e questa è un'Europa che è pronta anche a sostenere gli altri, come abbiamo dimostrato sostenendo l'Ucraina, che combatte per il proprio futuro e per la nostra libertà. O quando ci siamo affiancati alla Groenlandia quando si è trovata in minaccia, quando abbiamo avuto le minacce da parte dei droni, le minacce della disinformazione alla nostra democrazia. Tutto questo prova una sola cosa: l'Europa c'è, l'Europa è presente per gli europei e anche nella fragilità del mondo di oggi soltanto l'Europa può fornire una vera sovranità per gli europei e pertanto, cari eurodeputati, questa è un'Europa di cui possiamo essere incredibilmente orgogliosi. E allo stesso tempo siamo tutti consapevoli delle minacce con cui ci confrontiamo. Vediamo tutto, vediamo le relazioni, i rapporti, ma stiamo affrontando anche un mondo estremamente ostile. Una guerra territoriale di aggressione è alle porte del nostro continente. Altre sono scoppiate nelle vicinanze. Ma si sta anche avviando una guerra per la concorrenza e una battaglia di narrative che cerca di indebolire la fiducia nell'Europa per polarizzare le nostre democrazie. Ma le persone si preoccupano non soltanto di queste grandi minacce globali, ma anche degli effetti di molte di queste crisi che sono una realtà per molte delle famiglie europee, non soltanto sul costo della vita e sul costo degli alloggi. Ma questa incredibile rapidità del cambiamento tecnologico ha un impatto sui nostri posti di lavoro, sul nostro sostentamento, sulla nostra società e ha anche un effetto molto profondo sulla nostra democrazia e sul nostro modo di raccontarci. Lo vediamo nell'ascesa degli estremismi, nel declino invece delle nuance, delle sfumature, anche nel modo in cui ci rapportiamo gli uni con gli altri. Queste preoccupazioni reali sono state utilizzate come armi per creare una divisione tra di noi. A volte questo arriva dall'esterno, ma troppo spesso questo arriva anche dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Niente ci potrà distrarre da questo obiettivo. Perché in questo mondo il destino dell'Europa deve restare nelle mani degli europei. Dunque la scelta è chiara. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i suoi valori in questo mondo? O vogliamo lasciare che le dipendenze e le divisioni ci lascino indietro? Vogliamo riunirci intorno alla nostra idea di un'Europa unita, che insieme possiamo decidere il nostro destino? O vogliamo lasciare che le nostre democrazie vengano minate dai bucciotti degli autoritaristi, dei regimi autoritari o dai proxy? Vogliamo essere nazionalisti o vogliamo essere ostaggio della disinformazione e dell'interferenza russa? I nomi possono essere diversi, ma l'obiettivo è lo stesso. Loro vogliono minare i nostri valori e vogliono cercare di minare la nostra Unione Europea. E dobbiamo non soltanto respingerli, ma dobbiamo combattere insieme a favore per i nostri valori europei. Distinti europarlamentari, le nostre economie hanno vissuto anche l'impatto della guerra del Medio Oriente, ma hanno resistito. La disoccupazione è quasi ai minimi storici, ma le pressioni degli alti costi dell'energia e dei prestiti chiaramente stanno avendo una grave conseguenza sulle famiglie e sulle aziende. Dobbiamo fare delle forti scelte finanziarie per garantire la sostenibilità finanziaria, proteggendo allo stesso tempo gli investimenti. E allora dobbiamo rilanciare l'economia europea, questa è la nostra priorità numero uno. Abbiamo un enorme mercato, abbiamo grandi servizi, grandi industrie, abbiamo grandi anche risparmi e abbiamo una delle più grandi valute in tutto il mondo. Ma tuttavia noi stiamo frammentando ancora le nostre reti, il nostro capitale, il nostro potere d'acquisto. E per questo, quando ci siamo insediati come Commissione, abbiamo messo insieme e stabilito un piano molto ambizioso: costruire un'economia in cui l'innovazione e l'energia possano fluire al di là dei confini, dove le società possano competere e crescere in tutta l'Europa e dove le finanze, dove i risparmi possano finanziare il nostro futuro. Questo è quello che era contenuto anche nel rapporto Draghi e insieme stiamo percorrendo questa strada. Dobbiamo essere veloci, sì, più veloci, tutte le istituzioni insieme ne siamo consapevoli. Adesso abbiamo un accordo politico su un'Europa e un mercato, questa è la nostra roadmap, e insieme entro la fine del prossimo anno possiamo e dobbiamo completare questo piano del mercato unico che è così ambizioso. Nell'economia di oggi ciò che conta è la velocità. una grande connessione di finanze, decisioni. Tutto questo può determinare dove viene condotto un investimento e dove vengono creati posti di lavoro. Dobbiamo muoverci più rapidamente. Per questo noi presenteremo delle proposte per poter ulteriormente accelerare il rilascio di permessi. Abbiamo dei progetti che sono a favore degli interessi strategici dell'Europa e allora dobbiamo accelerare ancora di più. E il nostro onere amministrativo ci rallenta e dobbiamo fare in modo di evitare anche tutto questo. Sappiamo che ci sono 12 proposte omnibus che stanno riducendo l'onere amministrativo di circa 17 miliardi di euro l'anno. Ma cari eurodeputati, la semplificazione non può essere una strada a senso unico. Tutti quanti i livelli devono essere coinvolti in questo progetto. Abbiamo parlato moltissimo di quelle che sono le conseguenze di tutto questo. Sì, è vero, noi stiamo facendo del nostro meglio a livello europeo per poter ridurre la burocrazia, ma credo che sia giunto il momento di avere un intervento anche da parte degli Stati membri se vogliamo veramente agire sulla semplificazione. Abbiamo bisogno di un patto anche contro il gold plating. Eurodeputati, l'Europa non può restare una potenza economica se i nostri prezzi energetici sono troppo alti. Quando la Russia ci ha tagliato il gas, noi abbiamo risposto. Adesso le nostre forniture sono più diversificate. Stiamo investendo anche nella nostra energia pulita prodotta in Europa, rinnovabili e nucleare. Ma poi è arrivata la chiusura dello stretto di Hormuz e ancora una volta noi abbiamo sentito amaramente il costo della nostra dipendenza generale sui combustibili fossili importati. E vorrei farvi soltanto un esempio con una cifra. Dall'inizio del conflitto nello stretto di Hormuz, i combustibili fossili importati sono costati circa 19 miliardi di dollari di euro in più. E questo chiaramente ha portato a un problema energetico. Allora dobbiamo ulteriormente impegnarci per raddoppiare la produzione della nostra energia prodotta in Europa, che sia rinnovabile, che sia nucleare, che sia neutrale anche a livello tecnologico. Ma questa energia ci deve garantire indipendenza e deve ridurre i costi energetici. Per questa indipendenza noi abbiamo bisogno di elettrificare l'Europa. Il nostro obiettivo è di raddoppiare la quota dell'elettricità entro il 2040 e così l'Europa potrà ridurre l'importazione di combustibili fossili di 260 miliardi di euro all'anno. Ma dobbiamo garantire anche che l'elettricità che generiamo sia disponibile. Lo scorso anno abbiamo avuto più di 80 gigawatt di capacità rinnovabile. Bene, ma 6 volte più questa capacità sta ancora aspettando di essere connessa, quindi viene sprecata e per questo abbiamo bisogno di un pacchetto di proposte urgente. Dobbiamo investire più rapidamente, dobbiamo velocizzare le connessioni, dobbiamo sviluppare anche lo storage di questa energia e dobbiamo rendere il futuro dell'Europa elettrico. Questa è una priorità. Cari eurodeputati, noi possiamo ridurre i costi dell'energia investendo e rinnovando di più, riformando la nostra economia, ma tutto questo viene minato se le nostre aziende non competono sullo stesso livello. Il nostro deficit commerciale con la Cina adesso è 1 miliardo di euro al giorno. Ha raggiunto l'apice. Alcuni dicono che il secondo shock cinese sta per arrivare, ma in realtà è già qui e si mostra nelle nostre comunità, nelle nostre industrie in Europa. Ci porta anche a deindustrializzazione all'interno e nel cuore dell'Europa ed è insostenibile. Per questo abbiamo iniziato un dialogo con la Cina per riequilibrare il nostro commercio. Ma questo dialogo adesso deve portare a dei risultati. La domanda interna della Cina vuol dire che la Cina ha bisogno anche del nostro mercato europeo, quindi è nel nostro interesse lavorare insieme e trovare soluzioni. Ma voglio essere molto chiara, noi utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per riequilibrare la nostra relazione. Le parole bene sono un bene, ma meglio ancora sono i fatti. E poi

cui abbiamo bisogno per i chip, le batterie, le auto elettriche, per la difesa e molto di più. Non è soltanto la nostra industria a dipendere da questo, ma anche la nostra indipendenza e la nostra sicurezza. E questo mi porta al prossimo punto sulle finanze. Prima di tutto voglio essere molto chiara sul nostro quadro annuale multifinanziario. Il nostro bilancio ha bisogno delle proprie risorse, come qualunque altro bilancio. E vi ringrazio, per il sostegno di questo Parlamento a partire dal primo giorno in cui abbiamo dibattuto di questa questione. Dobbiamo far sì che le società possano attrarre investimenti e crescere, e per questo il nostro lavoro sull'unione degli investimenti e dei risparmi è così critica. Ma sviluppare il mercato dei capitali richiede tempo, invece le necessità delle nostre aziende sono urgenti. Abbiamo bisogno di un sistema bancario costruito per la crescita, non soltanto per la stabilità. E per questo noi presenteremo un nuovo pacchetto bancario che si concentri sulla semplificazione e che affronti la frammentazione. Noi sappiamo che c'è una richiesta di capitale già presente, ma abbiamo bisogno di una maggiore capacità e di un maggiore appetito anche al rischio. Le nostre start-up sono pronte anche ad attrarre nel 2026 grandi capitali venture, e per questo io vorrei, l'anno scorso ho già annunciato un pacchetto e adesso abbiamo dei primi investimenti che sono già stati concessi in aziende come ICEye, per esempio. ICEye è stata creata da due giovani europei, Rafael dalla Polonia e Becca dalla Finlandia. E inizialmente loro si sono incontrati durante un Erasmus circa 15 anni fa. Insieme hanno fondato una startup tecnologica, hanno sviluppato un'idea che riguardava le immagini satellitari, hanno avuto il finanziamento di Horizon, hanno provato la loro tecnologia, sono cresciuti in termini di investimenti privati e oggi sono una delle più grandi aziende di tecnologia spaziale, con sedi in Polonia, Spagna, Finlandia e Grecia. La storia di ICEye mostra che l'Europa è la patria dell'innovazione e che noi possiamo far rinascere lo spirito imprenditoriale europeo, e sono lieta che i fondatori di questa azienda siano con noi oggi. Diamogli allora un gran benvenuto. Pekka e Rafael, voi siete due veri esempi di storie di successo europeo. Vi chiedo di alzarvi in piedi.

Dissidenti eurodeputati, questi sono le fondamenta dell'economia europea, ma la nostra prosperità e sicurezza futura dipendono soprattutto dal modo in cui gestiamo quelli che sono le grandi sfide dei nostri tempi, intelligenza artificiale e cambiamento climatico. Per quanto riguarda il cambiamento climatico, questa estate è stata l'estate della verità. Non c'è stata quasi nessuna parte del nostro continente che è stata risparmiata. Abbiamo visto nel Belgio grandi incendi boschivi che hanno creato aree di cenere, ma anche incendi nelle montagne dell'Irlanda, ma anche nelle isole greche, in Croazia. I ghiacciai alpini si sono ritirati e continuano a ritirarsi ogni giorno. L'impatto di tutto questo è semplicemente devastante. 660.000 di ettari che sono stati rasi al suolo dagli incendi. Tonnellate e tonnellate di colture perse, ma anche la Garonne, il Reno, il Danubio, fiumi che stanno scomparendo sotto i nostri occhi. Più di 35.000 vittime durante l'ondata di caldo, ospedali sotto pressione. E tutto questo è soltanto una piccola anticipazione. Questi sono stati mesi estivi più caldi, ma probabilmente sono stati i più freschi dei prossimi anni. La scienza è chiara. L'Europa si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto a quello che si prevedeva. Chiaramente i cambiamenti sono complessi, dovremmo fare degli aggiustamenti sulla strada, ma non c'è dubbio, l'Europa può

deve e dovrà cercare di tenere ben presenti i propri obiettivi climatici. Distinti eurodeputati, questo non riguarda soltanto la mitigazione o l'adattamento, abbiamo bisogno di entrambi e devono rafforzarsi reciprocamente, questo è l'unico modo per poter raggiungere la resilienza climatica, ma dobbiamo anche agire molto di più sul fronte della preparazione. Noi presenteremo un nuovo quadro per la resilienza climatica il prossimo mese e questo identificherà circa un centinaio dei territori più vulnerabili in Europa e valuteremo i rischi e a che livello questi rischi debbano essere gestiti. Ci darà un approccio per tutta la società, partendo a livello locale, dove è più necessario l'adattamento, e punterà a rendere l'Europa un grande difensore pioniere della resilienza climatica con la prevenzione delle inondazioni, delle colture che siano resistenti agli eventi climatici. L'Europa è già un leader in molte di queste cose, ma dobbiamo cercare di catturare questo mercato. Oggi solo il 25% delle perdite a causa delle catastrofi in Europa vengono coperte da assicurazioni private. Questo vuol dire che troppo spesso i bilanci nazionali sono l'ultima spiaggia, ma dobbiamo agire per poter chiudere questo divario e per questo la Commissione stabilirà un'alleanza assicurativa per il clima. Distinti membri del Parlamento, questa estate non può replicarsi e per questo noi presenteremo al più presto anche un piano per le ondate di caldo in Europa. Abbiamo bisogno di un sistema di allarme preventivo migliore, abbiamo bisogno di una preparazione sanitaria migliore, abbiamo bisogno di un adattamento urbano, sistemi di raffreddamento e dobbiamo sostenere i più vulnerabili. Il secondo punto riguarda la sicurezza alimentare e idrica. Noi conosciamo i rischi della scarsità dell'acqua, soprattutto per le piccole e medie imprese, per gli agricoltori, per la catena di fornitura, per le filiere, e si perde circa un litro ogni 4 litri attraverso delle piccole perdite delle nostre reti idriche. Che spreco! Per questo abbiamo bisogno di una nuova iniziativa idrica europea, perché l'acqua è preziosa per la nostra industria e anche per la nostra sicurezza alimentare. Le colture hanno bisogno di acqua e tutti i raccolti dipendono dalla disponibilità di acqua. Per questo formuleremo proposte per migliorare la gestione del rischio e affrontare il gap nelle assicurazioni. Ancora una volta, gli agricoltori europei hanno risposto alla sfida di questa estate infinita. Cari eurodeputati, i nostri agricoltori sono i migliori del mondo e li sosterremo sempre. Il prossimo punto riguarda gli incendi boschivi, diventati più diffusi, più frequenti, più rapidi. Sono molto orgogliosa della risposta dell'Europa in tutto il continente. Ma chiaramente dobbiamo bisogno di pensare ancora più in grande e dobbiamo imparare ancora più rapidamente. E per questo abbiamo chiesto ad alcuni dei vigili del fuoco più esperti in Europa, anche a soccorritori, di condurre un lavoro importante che dovrà guardare tutti gli aspetti della prevenzione e della preparazione, dal coordinamento del militare e civile alla necessità di nuove capacità. E ho chiesto loro anche di formulare delle proposte che includano anche una flotta di vigili del fuoco europea in futuro. Crescono le nostre emergenze, dobbiamo salvare case e dobbiamo salvare vite umane. E lo abbiamo già fatto quest'anno e vorrei raccontarvi una storia. È la storia di un pilota danese e di un bambino. Aveva una grande passione per il volo che lo ha portato un po' in tutto il mondo e poi si è stabilito a Telus, una piccola città canadese, e lì è diventato uno dei piloti civili più esperti del paese. Ma Rona voleva portare e mettere il suo talento al servizio di una missione più grande e dunque è tornato in Europa per aiutare il team che ha affrontato gli incendi boschivi in tutto
tutto il nostro continente. A luglio ha portato avanti molte missioni in Grecia con grande successo e poi aveva bisogno di una ben meritata pausa. Ma purtroppo eravamo nel pieno dell'emergenza e allora Rona ha deciso di restare. Qualche giorno dopo è stato coinvolto in un incidente tragico con il suo collaboratore e entrambi, Rona e il suo collaboratore, sono rimasti uccisi. Sono morti da eroi. Io ho chiesto alla mamma di Rona e a suo fratello di unirsi a noi quest'oggi come ospiti speciali. Cara Margit, caro Tur, caro Carl, noi siamo onorati di avervi qui. Rona ha dato la sua vita per salvare la vita degli altri e oggi tutta l'Europa gli deve un grande ringraziamento.

0: Distinti membri del Parlamento, la seconda sfida dei nostri tempi riguarda l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è veloce e sta diventando uno degli elementi fondamentali dell'economia e della sicurezza. La posizione dell'Europa è chiara. Noi vogliamo trarre i più grandi vantaggi dall'intelligenza artificiale per migliorare la nostra società, la qualità di vita, la produttività. E io sono ottimista. L'intelligenza artificiale ha il potenziale per poter garantire benefici all'umanità se riusciamo a utilizzarla nel giusto modo. Ma come ogni nuova tecnologia potente, da una parte ci sono le possibilità, ma dall'altra parte ci sono grandi rischi. E senza affrontare questi rischi non potremo mai sbloccare il pieno potenziale dell'intelligenza artificiale. Tutti questi modelli diventano sempre più capaci e i rischi al contempo sono diventati sempre più grandi. Vengono sviluppati dei modelli che ci consentono anche di portare avanti delle operazioni di hackeraggio a livelli prima impossibili e spesso potranno cadere nelle mani di avversari che vedono il mondo in un modo molto diverso da come lo vediamo noi. Allo stesso tempo, i pericoli di modelli che si automigliorano diventano sempre più evidenti. L'incidenza degli agenti dell'intelligenza artificiale che inseriscono dei codici segreti delle milizie sono dei rischi reali e anche gli sviluppatori stanno suonando il campanello di allarme e anche gli amministratori delegati delle società più avanzate ci dicono che è giunto il momento di rallentare, soprattutto sui modelli che riescono ad automigliorarsi per cercare di fermare un po' il cambiamento. Se le persone che stanno sviluppando il cambiamento lo dicono così con grande chiarezza, anche noi dobbiamo essere molto chiari. L'AI Act è un elemento fondante e mette l'Europa nella posizione per poter dar forma e definire a degli tentativi internazionali di gestire questa questione. E allora insieme i nostri membri affini come Regno Unito, Canada ed altri ci uniremo per cercare di creare un team per valutare i modelli, per verificare ma anche per lanciare allarmi preventivi, per garantire sicurezza sull'intelligenza artificiale e molto più. E vorrei invitare anche i grandi laboratori per discutere di come possiamo sostenere tutti i tentativi industriali per cercare di mettere dei limiti a questa intelligenza artificiale. Distinti membri del Parlamento, è vero, l'Europa ha bisogno della sua capacità, in particolare per proteggere la nostra sicurezza nazionale. Abbiamo bisogno di restare in pista, perché questo è cruciale per la nostra indipendenza. Dunque dobbiamo rilanciare la nostra capacità informatica e dobbiamo anche stabilire una nostra idea per poter raggiungere questo obiettivo in modo efficiente e in modo pulito. Svilupperemo anche nuovi modi per utilizzare fondi pubblici e privati, per investire nelle start-up più promettenti europee, non solo start-up ma anche aziende più grandi. Cari membri del Parlamento, limitando i rischi dell'intelligenza artificiale, noi possiamo massimizzarne i benefici. Lo abbiamo già fatto molto sulla sovranità tecnologica, le Gigafactory, ma abbiamo un'altra parte di questo. Questa corsa e dobbiamo cercare di pensare per esempio alla stampa che è stata inventata da un tedesco e poi è stata utilizzata in tutta l'Europa occidentale. Non dobbiamo sviluppare delle tecnologie di frontiera per essere quelli che traggono il maggiore vantaggio da questo. Il punto è creare il valore che l'intelligenza artificiale ancora non è riuscita a garantire, quindi spostare l'intelligenza artificiale dallo schermo all'economia reale e alla società reale, sul flusso industriale, nel mondo sanitario, nell'agricoltura, nelle nostre smart grid energetiche, la guida autonoma, la difesa. È qui che viene nascosto il valore reale. E qui l'Europa può avere un grande vantaggio. Noi abbiamo delle industrie all'avanguardia che hanno dei dati fondamentali, dati che sono un tesoro prezioso per l'Europa. Sono quello che può dare grandi poteri e creare una intelligenza artificiale proprio su misura. E vorrei darvi un esempio che riguarda la società e che riguarda soprattutto lo screening per il cancro. La mammografia, lo screening, può ridurre la mortalità di circa 32 o 40% tra le donne che seguono un processo di screening. Quindi è fondamentale la prevenzione. Ed è qui che voglio dire qualcosa di più. La mammografia che utilizza l'intelligenza artificiale può identificare prima e anche in un numero maggiore di tipologie di cancro durante lo screening. E come risultato, il tasso di sopravvivenza delle donne può essere più alto. Quindi abbiamo bisogno dell'intelligenza artificiale per la sanità. Ma ancora una volta, dobbiamo farlo e applicarla in un modo che sia europeo. Voglio che il mio dottore abbia un accesso istantaneo con l'intelligenza artificiale a tutti i dati per garantire una terapia immediata e fare delle scelte tempestive. Sì, certo, ma voglio anche che il mio dottore sia un robot che sia assistito dall'intelligenza artificiale. No, ovviamente no. Io non voglio che un robot mi dica se io ho il cancro o no. Il punto è che l'intelligenza artificiale deve dare ai nostri dottori degli strumenti, non deve sostituirli. E questo è soltanto un esempio. Quando ci concentriamo su 5 settori fondamentali in cui l'intelligenza artificiale industriale ha il più grande potenziale e noi abbiamo i dati in Europa, sanità, trasporti, agri-food, produzione, difesa e spazio. A novembre cercheremo di annunciare delle iniziative fondamentali in questi settori. Inviteremo Stati membri, membri dei parlamenti europei, industrie, imprenditori, affinché si uniscano in questo progetto europeo molto ambizioso. Il nostro approccio è un approccio chiaro. Noi vogliamo l'intelligenza artificiale, noi vogliamo che l'intelligenza artificiale crei più valore, più responsabilità e che riduca i costi energetici. Ma soprattutto noi vogliamo che l'intelligenza artificiale venga guidata dall'uomo. Questa è l'essenza del nostro stile europeo. Distinti membri del Parlamento, molti dei rischi dell'intelligenza artificiale si riversano anche nella nostra economia di mercato sociale. Per alcuni l'intelligenza artificiale dà la possibilità di velocizzare dei compiti rapidativi che non richiedono grandi abilità, ma chiaramente questi benefici non sono equi tra le varie regioni o tra le varie generazioni. Pensiamo soltanto ai giovani, alle barriere che stanno affrontando soltanto per cercare un primo posto di lavoro. La nostra risposta deve mantenere il passo dall'istruzione all'occupazione. L'intelligenza artificiale deve aiutare a sviluppare delle abilità, migliorare la qualità dei posti di lavoro e dare ai lavoratori una giusta chance, una giusta possibilità. E per questo abbiamo bisogno di un Quality Jobs Act e cercheremo di garantirlo entro la fine dell'anno.
1: Così.
0: E cari eurodeputati, il prossimo anno noi festeggeremo anche il 10° anniversario del nostro pilastro sui diritti sociali in Europa. E cercheremo di mantenere la promessa iniziale.
1: Così Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, molti temi toccati dalla Presidente della Commissione europea in questo 6° discorso sullo Stato dell'Unione. L'Europa si sta liberando dalla dipendenza tossica dell'energia russa, ha detto von der Leyen, sta aumentando le sue capacità di difesa, si confronta con nuove minacce anche interne portate da ultranazionalisti e da euroscettici fantocci di regimi autoritari. La Presidente della Commissione europea ha insistito su competitività, intelligenza artificiale, integrazione nella difesa, transizione energetica, riequilibrio nelle relazioni commerciali con la Cina. Intanto nel Mar Rosso gli Houthi hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un F-15 saudita e l'annuncio è arrivato da un comunicato del portavoce militare. Altri aerei da guerra sauditi sarebbero stati respinti mentre erano impegnati in voli di ricognizione alla ricerca dei resti del caccia abbattuto che sarebbe stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione locale. Sono più di una dozzina i morti accertati, ma un centinaio i dispersi ancora sotto le macerie di una palazzina di 6 piani che è crollata a Gaza City. Molti gli edifici lesionati dai bombardamenti israeliani. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
2: Eh sì, è un bilancio che purtroppo è destinato a salire perché l'edificio, ricordiamo, crollato in queste ore a Gaza City ospitava oltre 60 famiglie, lo riporta la protezione civile palestinese che continua a lavorare, a scavare fra le macerie perché sono oltre 60 i dispersi, altrettanti anche i feriti. Non sono note ancora le cause del crollo di questa palazzina, ma lo stato di questo edificio era molto fragile, per utilizzare un eufemismo, a causa dei bombardamenti incessanti in questi 3 anni di guerra. Ma si muore anche altrove nell'enclave palestinese, anche a Khan Yunis, al sud della striscia di Gaza, dove le autorità locali palestinesi parlano di almeno 2 morti, fra i quali anche un bambino. Dall'altra parte l'IDF, l'esercito israeliano, rivendica, per via anche del ministro della difesa Israel Katz, la eliminazione del capo comandante di Hamas di Rafah, un bilancio che si aggiunge alla uccisione, dice sempre Katz, di un altro comandante di Khan Yunis. L'IDF, l'esercito israeliano, ancora punta il dito contro il documentario che qua continua a fare scalpore, NASA, il documentario sul operato dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, che ha vinto appunto a Venezia e ha avviato ufficialmente una indagine appunto legale sulla diffusione di quello che definisce pubblicazione dei materiali appunto sensibili che mettono a repentaglio la sicurezza dei militari israeliani. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
1: La cronaca italiana ora con le perquisizioni arrivate nell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per indurlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura di Roma compaiono i nomi di Mauro Masi e Luigi Bisignani. Stefano Corradino.
3: Notizie false diffuse per condizionare il valore delle azioni della Lazio e pressioni per spingere il presidente Claudio Lotito a vendere la squadra. È aggiotaggio l'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato a varie perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. Controllati telefoni, computer, documenti negli uffici di Mauro Masi, ex DG della RAI, oggi a capo della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dello stesso istituto abruzzese, e Luigi Bisignani, oggi collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli atti della Procura, nel maggio di quest'anno Bisignani riportava la notizia di una fantomatica offerta di JP Morgan da 450 milioni di euro per acquistare la Lazio e consigliava a Lotito di avvalersi di figure della finanza come Masi e Maiolini della Banca del Fucino per avviare un nuovo corso della società. Mauro Masi si dice basito per le accuse e annuncia denunce per calunnia. Banca del Fucino precisa di non aver mai finanziato alcuna attività riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine. Indagine che nasce anche dalle numerose denunce presentate dal presidente della Lazio, che riferisce di essere stato bersaglio di una campagna diffamatoria e intimidatoria finalizzata a costringerlo a vendere il club contro la propria volontà.
1: È ritornato alla normalità l'aeroporto di Catania dopo i disagi recenti legati all'attività eruttiva dell'Etna. Sentiamo Lucia Basso.
4: Sì, sta tornando gradualmente alla normalità il traffico aereo qui all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, che da ieri ha rivisto decollare e atterrare i voli dopo uno stop di 2 giorni per la nube vulcanica. Il cambio della direzione dei venti ha allontanato la cenere dallo scalo e così l'osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha cambiato l'allerta da rossa ad arancione. Un sospiro di sollievo per tantissimi passeggeri che per 2 giorni appunto hanno dovuto fare i conti con voli cancellati, dirottati e transiti difficili e costosi. E ieri c'è stato un incontro a Roma all'ENAC, l'Ente Nazionale di Aviazione Civile, per parlare di queste emergenze. Qui a Fontana Rossa quest'anno in estate ce ne sono state 3 e la SAC, la società che gestisce l'aeroporto, ha proposto un coordinamento regionale tra tutti gli aeroporti siciliani, la regione e la protezione civile. È tutto, a voi studio.
1: Continuano ad aumentare i prezzi dei carburanti, in particolare il diesel in autostrada ormai è sopra i 2,30 euro al litro. In Consiglio dei Ministri si attende l'esame di un'ulteriore proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise. Simone Lupo Bagnacani.
5: Sembrava impossibile, ma la tempesta perfetta sul mercato degli idrocarburi sta peggiorando. Allo stretto di Hormuz chiuso si sono aggiunte la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi e l'attacco che ha portato all'interruzione del principale oleodotto dell'Arabia Saudita. Risultato? Il prezzo del barile di nuovo intorno a quota $110 e rialzi su tutta la filiera. In Italia i distributori aggiornano i nuovi massimi. Secondo il Ministero per le Imprese la benzina in media sulla rete urbana raggiunge i 2,120 euro al litro e 2,231 per il diesel, che in autostrada invece ha superato i 2,3 euro al litro. Il gasolio beneficia ancora del taglio delle accise di 17 centesimi, che però è in scadenza, ma potrebbe essere prorogato per una settimana o poco più, quanto basta, cioè per arrivare al 22 di settembre, quando si dovrebbe sapere anche se il Paese è uscito dalla procedura di infrazione e disporrà quindi di spazio di bilancio per un intervento strutturale. La situazione non è migliore negli altri paesi d'Europa, ma nemmeno negli Stati Uniti, dove il prezzo medio del diesel ha superato i $6 al gallone, oltre il 50% in più di quanto costava prima della crisi. E secondo gli analisti, la situazione a livello internazionale non è destinata a migliorare nelle prossime settimane e intanto i rincari si trasferiscono sulla filiera, spingendo l'inflazione.
1: Sala della Regina Montecitorio, la cerimonia dei premi della prima edizione del Grand Prix Comunicazione Istituzionale del 2026 per valorizzare i progetti realizzati da istituzioni, enti pubblici e associazioni. Sentiamo Gian Vito Lovecchio.
6: Un riconoscimento ai professionisti impegnati a migliorare il modo di comunicare di imprese, enti pubblici e organismi di rappresentanza, ideato in un momento in cui l'intelligenza artificiale e i nuovi mezzi di propaganda stanno alterando radicalmente le regole del gioco.
7: I canali della comunicazione corretta e istituzionale molto spesso hanno degli avversari che, utilizzando gli stessi strumenti, puntano anche a disinformare o stravolgere la comunicazione.
8: Oggi la funzione della comunicazione istituzionale è cambiata, è mutata. Chi fa comunicazione istituzionale deve dar conto di sé, deve in un certo qual modo interloquire col cittadino.
6: Spazio quindi a chi quotidianamente, in un mondo sempre più digitale, lavora per creare connessioni reali con gli utenti.
9: Sono progetti molto diversi, una galassia variegata, si tratta di istituzioni, enti, associazioni che ognuna per il suo settore cercano di rinsaldare questo patto con i cittadini e le comunità sul territorio.
6: L'obiettivo condiviso da tutti in un contesto di grandi trasformazioni

0: innovazioni resta quello di rafforzare trasparenza e inclusività.
1: La guerra in Europa tra Russia e Ucraina non accenna a diminuire la pressione esercitata dall'esercito russo soprattutto sulle regioni dell'est e prosegue l'evacuazione dei civili a cominciare dai più piccoli in Donbass. Il reportage della nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: Stiamo andando con questo pulmino blindato a evacuare una famiglia numerosa, 7 persone. Poi le faremo salire su un normale minivan che le porterà in una zona più sicura in Ucraina. Un camion invece trasporterà i loro effetti personali e gli elettrodomestici.
3: La situazione a Kramatorsk e Sloviansk è peggiorata rapidamente proprio nelle ultime settimane.
2: Ci sono alcune zone in cui ormai è davvero pericoloso entrare, dove non vanno più nemmeno i militari e vengono utilizzati soltanto dei robot, dei droni terrestri. Nella zona in cui andiamo ci sono bombardamenti con bombe aeree guidate CAB e occasionalmente arrivano anche i droni FPV.
3: Il coraggio di Yevgen. Dall'inizio dell'invasione russa salva anziani e famiglie in Donbass. Divorati dalla pressione militare di Mosca, gli ultimi baluardi ucraini si svuotano. A Milana luccicano gli occhi. L'eccitazione per la partenza è più forte della nostalgia. Cosa ti dispiace lasciare qua? La casa e la stanza di mamma. La guerra le ha insegnato presto la separazione. È stata decisa la loro evacuazione forzata. I pappagalli con loro, il gattino resta. E restano le mamme. Katia e sua sorella, in un quartiere in cui non c'è più nessun altro.
4: I bambini partono con la nonna. Per il momento resto qui. Faccio la postina e porto le pensioni agli anziani. Nel villaggio in cui stanno andando non c'è lavoro. Almeno qui continuo ad averne uno, ancora per un po'.
3: Una famiglia sfollata per la terza volta dai territori occupati nel 2015, poi da qui all'inizio dell'invasione nel 2022 e adesso.
5: I droni, i vettori.
6: Quando ci sono le esplosioni, i bambini corrono a nascondersi. Io ho già vissuto abbastanza, ma loro, i bambini, ormai bisogna portarli via.
3: Intanto il ponte da cui passa il pulmino carico alle 9 di mattina viene bombardato dai russi qualche ora più tardi. È la strategia della terra bruciata.
7: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e 2 tagliandi omaggio.
8: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e 2 tagliandi in omaggio.
9: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Stavolta non fartela scappare!
11: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
12: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
13: Il mio stile? La mia scelta.
14: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
15: Kia. Movement that inspires.

L'Europa è più forte di sempre, dice a Strasburgo Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, che attacca ultranazionalisti euroscettici che vogliono frantumare l'Unione Europea. I 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli USA, denuncia l'intelligence statunitense. Nuovo attacco russo ad un treno in Ucraina, intanto, e a infrastrutture energetiche. Un'altra strage a Gaza, crolla una palazzina di 6 piani, oltre una dozzina i morti, un centinaio le vittime sotto le macerie, intrappolate per la maggior parte bambini. Il governo illustra ai sindacati le misure per salvare l'ex Silva e l'indotto, potrebbero essere inserite in un decreto legge in giornata. La Procura di Roma indaga su un presunto piano per costringere Lotito a vendere la Lazio, perquisiti i vertici della Banca del Fucino, il collaboratore del Tempo, Luigi Bisignani. Debutto in Europa League per il Milan, stasera alle 21 la sfida a San Siro contro il Benfica, Coppa Italia, la Fiorentina piega il Pisa, al Genoa, al Sud Tirol.

0: Buongiorno a voi che ci state seguendo da casa. I temi che andremo ad analizzare oggi, beh, innanzitutto la politica, innanzitutto quanto è accaduto ieri a Palazzo Madama, al Senato della Repubblica, il voto sulla nuova legge elettorale, con vista quello che accadrà a Montecitorio quando il testo arriverà lì per una nuova lettura, per la terza lettura. Alberto Balboni, Fratelli d'Italia, buongiorno, bentornato a Rai News 24.
1: Buongiorno a voi.
0: Ettore Licheri, buongiorno, bentornato, Movimento 5 Stelle.
2: Oui.
0: Licheri, è finita o, come da film, non è finita finché non è finita la battaglia contro questa legge elettorale?
2: Noi la porteremo avanti fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo minuto. Noi siamo consapevoli che la dimensione della caduta morale e politica di questo Paese ci è data proprio dalla storia di questa legge elettorale. Da tre mesi c'è un Parlamento che viene tenuto in ostaggio dalla destra, che sta costruendo per conto proprio una legge che gli garantisca il mantenimento del potere per i prossimi 5 anni. E dall'altra c'è una cittadinanza che chiede invece alla politica di discutere, sì, ma di discutere delle difficili condizioni di vita delle famiglie e delle imprese che si stanno impoverendo, schiacciate dall'inflazione, schiacciate dalle bollette, schiacciate dai salari reali che sono arretrati dell'8%, gli ospedali al collasso, le scuole che si stanno accorpando perché dicono che non ci sono soldi per tenerli aperte.
0: Tutto questo però non passa le risposte a tutti questi problemi, che sono ovviamente rilevanti, per un governo stabile, capace di governare con un orizzonte di legislatura, perché tra poco ci dirà Balboni, questo è il senso di una nuova legge elettorale, no? Consegnare al Paese una stabilità di governo.
2: No, non scherziamo, questa è la casta che si sta barricando dentro al palazzo e sta provando ad impedire a qualunque forza politica di portare via loro il potere. Quelle norme sono molto evidenti nel loro intento. Pensate alle 400.000 firme per partecipare alla competizione
0: elettorale.
2: Allora, la
0: fermo qua, perché poi questo tema lo svisceriamo. Balboni, siete la casta che non vuole lasciare il potere.
1: Ma guardi, vorrei dire al collega Licheri che chi sta tenendo in ostaggio il Parlamento da mesi non è la maggioranza, ma è l'opposizione con il suo ostruzionismo preconcetto nei confronti di una legge che sancisce un principio elementare. Governa chi vince le elezioni. Capisco che alla sinistra questo principio democratico dia fastidio, visto che tutte le volte che è andato al governo ci è andata avendo perso le elezioni. Ma noi invece, altro che salvaguardare la casta, vogliamo fare in modo che gli elettori, il popolo sovrano, possa essere in grado di scegliere direttamente da chi essere governato, a cominciare dall'indicazione del Premier, che dovrà essere inserita nel

0: programma, e anche qui capisco che la sinistra dia molto fastidio che bisogna indicare il Premier prima delle elezioni e non deciderlo dopo con i giochetti di palazzo, semplicemente perché oggi la sinistra non è in grado di indicare un Premier. Quindi questa battaglia che stanno facendo contro questa legge è una battaglia contro la sovranità popolare, per mantenere loro sì il potere, anche se non avranno i voti sufficenti per poterlo esercitare.
1: Balboni,
0: noi
1: su quello che
0: non
1: lei
0: abbiamo
1: dice...
0: paura di perdere le elezioni. Noi quello che vogliamo è, come diceva lei, garantire la stabilità del sistema, perché come abbiamo visto in questi 4 anni la stabilità è un valore non solo democratico ma anche economico.
1: Però come abbiamo visto in questi 4 anni, se la stabilità è un valore, come dice lei, non serve una nuova legge elettorale, quella vecchia ve l'ha consegnata.
0: Questa è un'argomentazione che non sta in piedi. Sappiamo tutti benissimo che nel 2012 il centrodestra ha vinto perché la sinistra si è divisa addirittura in 4 poli.
2: Noi cosa c'entra con la stabilità?
0: Vogliamo favorire il bipolarismo, vogliamo favorire l'aggregazione fra forze politiche, in modo che l'offerta elettorale ai cittadini che devono scegliere sia chiara e definita. Quindi la stabilità, che nel 2022 è stato il frutto di un regalo che ci ha fatto l'opposizione, la vogliamo elevare a sistema, perché abbiamo visto che è un valore non per la destra, per tutta la nazione.
1: Allora Balboni, lì che ritorno, volevo il clima a Montecitorio, perché poi lì Alberto Gioffreda dovrà tornare il testo, ne è già uscita una versione, poi è passata per il Senato, voto in terza lettura per la Camera, diceva del 22, sembrava un errore tipo quello del Pepo Martinez la settimana scorsa in Coppa Campioni, quello del centro-sinistra del campo largo che si presentò diviso, un grande regalo. Mi dai il clima, e cioè Alberto, senti nell'aria il rischio di un inciampo, di una scivolata, di uno sgambetto o magari chissà di cos'altro? Buongiorno.
3: Buongiorno Roberto, e allora bisogna tornare indietro al 14 luglio 2026, allo scorso 14 luglio, per parlare di inciampi, perché è stata in quella data che qui a Montecitorio, per un voto di scarto e forse una trentina di franchi tiratori all'interno del centrodestra, che fu bocciata, furono bocciate le preferenze, ed è questo, diciamo, lo scoglio che qui a Montecitorio potrebbe fermare la riforma elettorale, anche se soprattutto Fratelli d'Italia, il partito del senatore Balboni, che rassicura sul fatto che qui alla Camera non ci saranno appunto battute d'arresto per la riforma elettorale. I malumori nel centrodestra sono tutti interni a Lega e Forza Italia. Ricordiamo tra le altre cose, Roberto, che qui alla Camera si potrà intervenire soltanto sui 4 articoli che sono stati modificati in Senato, e soprattutto, diciamo, a spaventare, lo mettiamo ovviamente tra virgolette, è il fatto che qui alla Camera c'è il voto segreto come voto finale. Allora lì potrebbero emergere diciamo i malumori, mal di pancia, qualche deputato della Lega o di Forza Italia non contento della reintroduzione delle preferenze, e allora lì però poi si potrebbero aprire scenari che finora abbiamo soltanto ipotizzato come suggestioni, e a quel punto anche decisioni magari da parte di Giorgia Meloni da Palazzo Chigi. Si è scritto molto sui giornali, in descrizioni di stampa, se fermare o interrompere la legislatura prima della conclusione naturale. Certo, Roberto, che tu facevi un riferimento calcistico, Martinez ha fatto un errore con Real, lo ha ripetuto con l'Udinese, diciamo che c'è una certa tendenza a ripetere gli errori, e questo sicuramente nel campo largo ne dovranno discutere, perché c'è sì, diciamo, unità di intenti su tante cose, però ci sono da stabilire a questo punto, dovesse passare la legge elettorale, le primarie, perché c'è la necessità di indicare un candidato premier, e poi c'è ovviamente da definire il programma, con quel nodo che resta irrisolto, che è la questione del sostegno o meno dal punto di vista di invio di armi all'Ucraina.
1: Perfetto, Alberto, io di mio spero che altri errori calcistici non ci siano sabato, c'è una partita non banale, cioè Roma-Inter, però al netto di questo, tornando alla legge elettorale che appassiona un pochino meno del calcio, non me ne vogliano Ellicheri e Balboni, poi entriamo nei dettagli di alcune cose che avete detto sulla raccolta firme.

0: conferma e sull'indicazione del Premier, ovviamente. Balboni, Licheri ha un patto di segretezza col sottoscritto, quindi non lo dirà pubblicamente, non ripeterà pubblicamente la sua risposta. È preoccupato Balboni per il voto alla Camera, della tenuta della maggioranza nel voto segreto?
1: No, io sinceramente credo che alla Camera andrà tutto liscio. Questa è una legge che aveva qualche difetto, abbiamo cercato di correggerlo, abbiamo anche ascoltato le opposizioni, abbiamo elevato dal 40 al 42% la soglia minima perché scatti il premio di maggioranza, abbiamo eliminato una norma che era stata introdotta alla Camera, noi al Senato l'abbiamo cancellata, quella norma che prevedeva che le forze politiche che rimanevano al di sotto del 3% non concorressero a determinare il computo dei voti per stabilire il vincitore, l'abbiamo eliminata. Tutte le forze politiche, tutte le liste che si presenteranno alle elezioni, anche se prenderanno lo 0,1%, concorreranno a determinare il vincitore e quindi il premio di maggioranza. A fronte di questa modifica abbiamo elevato il numero delle firme, ma non è un numero straordinario, parliamo di collegi di un milione e mezzo, addirittura 2 milioni di abitanti e di 6.000 firme, lo 0,1%. Ricordo che tra le raccomandazioni dell'Europa c'è quella di non superare l'1% del corpo elettorale necessario per presentare le liste, le firme necessarie per presentare le liste. Noi non abbiamo superato l'1%, ci siamo fermati alla metà e in certi collegi anche sotto la metà, quindi siamo assolutamente in linea con i principi democratici che devono sottintendere a ogni campagna elettorale, a ogni competizione elettorale.
0: Quindi già certo, introdotto vogliamo... l'altro tema, che è quello che evidenziava Licheri. Licheri, dov'è lo scandalo? Dov'è lo scandalo per il Movimento 5 Stelle, che è ampiamente rappresentato in Parlamento, che non deve raccogliere mezza firma? Perché, la metto così, è tutta sta bagarra per questo tema delle firme, e poi una percentuale irrisoria, se uno vuole entrare in Parlamento mica avrà paura di raccogliere un po' di firme.
2: No, un po' di firme, 400.000 firme, per darle un'idea della dimensione dell'ostacolo che hanno messo. Nella precedente legge parlavamo di 94.000 firme, adesso sono 400.000. Per dargli un'idea della dimensione dell'ostacolo che hanno messo, noi moderati di Luppi è entrato in Parlamento con 287.000 voti, cioè 100.000 voti in meno rispetto al numero delle firme che loro oggi stanno pretendendo. Quindi non ci giriamo intorno. Hanno eretto un muro, si sono barricati dentro e non vogliono una partecipazione democratica, anzi la stanno uccidendo. Poi lei mi domanda dove sta lo scandalo. Lo scandalo sta nella presa in giro ai cittadini, cioè nella truffa ai cittadini, come abbiamo detto ieri in aula. Dove, in che cosa consiste questa truffa? Si parla delle preferenze. Le preferenze erano un qualcosa che Giorgia Meloni aveva fatto, insomma, una battaglia storica, eccetera, eccetera, ma Forza Italia e Lega non volevano le preferenze. E allora si è trovato questo colpo di genio, cioè le preferenze per finta. Perché per finta? Perché, considerati i capilista bloccati e i nominati dalle segreterie dentro il listone di chi vince, date tutte le simulazioni, guardate l'ultima di Utrend, chi sarà eletto con le preferenze sarà il 20%, perché l'80% saranno invece nominati dalla politica.
0: Che però rispetto
2: politica.
0: A zero è 20% è
2: una,
0: in più.
2: È una presa in giro, non parliamo di rappresentanza popolare, di cittadinanza che è chiamata, eccetera, se i cittadini possono eleggere solo il 20% dei parlamentari. È una presa in giro come quella che abbiamo visto per l'Albania, il blocco navale,
0: però,
2: la legge Fornero,
0: torno sul tema delle firme,
2: le accise, eccetera. È una presa
0: in
2: giro.
0: Mi fa tornare sul tema delle firme, perché anche Balboni ha sottoscritto un impegno di segretezza rispetto alle sue risposte su questo tema. Ma non è che il tema delle firme voi lo sollevate perché temete che il progetto civico di Alessandro Onorato non riesca a presentare le proprie liste e quindi la componente centrista della coalizione sia tutta rappresentata da Matteo Renzi?
2: No, è democrazia, signori, è democrazia. Quello di cui stiamo parlando è esercizio della partecipazione democratica. A me non me ne frega niente se questa roba è fatta contro Vannacci o è fatta contro Onorato, eccetera. A me mi importa che una legge elettorale provi a coinvolgere più realtà possibili. Poi ci sono le soglie di sbarramento, che anche la Corte Costituzionale ha ritenuto che siano legittime, ma la partecipazione elettorale dei cittadini che vogliono partecipare esattamente alle istituzioni, beh, quella non gli puoi tagliare le gambe.
0: E per favorire questo, Licheri, il movimento è pronto a muoversi concedendo la possibilità al Progetto Civico di realizzare, costituire una componente in Parlamento, il che faciliterebbe molto il processo di raccolta firme?
2: Per salvare questo principio democratico siamo pronti a prendere in considerazione anche questa opzione.
0: Balboni, lei diceva un'altra cosa significativa rispetto al candidato premier, no? Da inserire nel programma elettorale al momento della consegna delle liste, l'indicazione. E però c'è quel piccolo dettaglio che si chiama Costituzione, che il Presidente del Consiglio lo sceglie il Presidente della Repubblica. Non viene un po', diciamo, ristretta, Licheri direbbe strangolata, limitata di molto, lesionata la prerogativa del Quirinale?
1: Ma mi perdoni, non è che il Presidente della Repubblica può scegliere chi gli pare, non è che domani mattina può indicare lei come Premier.
2: Invece sì, è insindacabile, Balboni.
0: Io ho tanto da fare, no, per carità.
1: Non mi interrompo.
2: È insindacabile.
1: Guardi, non è così. Non è così. Studi meglio la Costituzione.
2: Perché non la leggete voi
1: la Costituzione. Il Presidente della Repubblica nel 1994. Nominò Berlusconi Presidente del Consiglio, perché Berlusconi banalmente aveva vinto le elezioni, lo stesso fece con Prodi e lo stesso fece con tutti gli altri leader.
2: Ma è una prerogativa insindacabile.
0: Balboni, prego.
1: Parlare democraticamente. Prego. I democratici interrompono sempre gli antidemocratici, strano questo sistema. Quindi le sto dicendo che è un'indicazione. Non è che vincola il Presidente della Repubblica, ma è un'indicazione per far capire agli elettori, se vincerà una coalizione, quale sarà il Premier che quella coalizione proporrà al Presidente della Repubblica, che non è libero di fare quello che gli pare. Leggete bene la Costituzione. Deve nominare il Presidente del Consiglio, che ha la fiducia dei gruppi parlamentari, che infatti preventivamente deve consultare. Quindi questo è un argomento che non sta assolutamente in piedi. Sa qual è la vera truffa, caro senatore Licheri? La vera truffa è quella di partiti che dicono in campagna elettorale di non volersi alleare e poi dopo in Parlamento fanno esattamente il contrario. Questa è la vera truffa nei confronti dei cittadini che noi con questa legge vogliamo sventare e sono convinto che gli italiani apprezzeranno.
0: Senta Licheri, sa poi qual è il tema, no? È che loro ce l'hanno un candidato premier, e cioè il leader del primo partito, ed è Giorgia Meloni in questa fase, è stato Silvio Berlusconi in un'altra, Matteo Salvini in una stagione più breve ovviamente di quella del Cavaliere. È che il tema è che voi non ce l'avete, che non mi pare un dettaglio comunque, che sia scritto o non sia scritto, ecco.
2: Ed è, ce l'avremo, è evidente che ce l'avremo,
0: per
2: siamo
0: voi,
2: tutti
0: cioè,
2: concentrati.
0: Mi pare il minimo per Licheri.
2: Quindi non, pericolo è che si vada senza un candidato alla guida della coalizione progressista, non c'è questo pericolo, lo avremo. Magari proveremo anche ad eleggerlo, a indicarlo, insomma, attraverso un metodo che sia il più partecipato possibile. A me non risulta che tutto questo sia avvenuto con il centrodestra. Adesso siamo concentrati sul programma, che è più importante della figura del Premier. Quando termineremo il programma, dopo il tavolo di programma, ci sarà l'indicazione del metodo più democratico possibile, perché si possa scegliere chi governerà, chi guiderà la prossima alleanza progressista.
0: Quindi o primarie o muerte, io dico questa cosa, già soffro, pensi, no? Storpiando questa citazione, no?
2: Ci sono tanti, tanti metodi, sediamoci intorno a un tavolo, ma prima facciamo il programma, però, perché se non facciamo come la destra, mettiamo la faccia di Giorgia Meloni e dietro la faccia ci sono zero riforme, ci sono solo slogan e non c'è nient'altro. Non basta la faccia, ci vuole anche un programma. Noi siamo consapevoli che ci metteremo insieme non per cambiare il governo, ma per cambiare l'Italia, per cambiare questa società che dopo decenni di liberismo sfrenato dopo lo smantellamento dello Stato sociale, avete visto che cosa sta facendo la destra con la Costituzione, la sta riducendo a carta straccia. Pensate quanta libertà ci può essere in un

0: Presidente della Repubblica, che dopo l'esplorazione deve indicare il Presidente del Consiglio incaricato, quanta libertà ci può essere se invece questa indicazione gli proviene dai cittadini, che andrebbe benissimo se non fosse che non aprono la Costituzione. Chiedo scusa, non aprono la Costituzione e non leggono che la nostra è una Repubblica parlamentare. E quindi, il governo è l'espressione della volontà del Parlamento, non dei cittadini. Io sarei felicissimo se fossero i cittadini a scegliere il Presidente del Consiglio, ma le regole della Costituzione vanno rispettate. Il punto qual è? È che siccome l'hanno presa in testa con la riforma del premierato, perché la Corte Costituzionale li ha cacciati via, adesso provano a mascherare la legge sul premierato attraverso una legge ordinaria. Però, ecco, quando parliamo di presa in giro, costituzionale, che cosa intendiamo?
1: Per correttezza, poi Balboni se l'è caricato sulle spalle il dossier premierato, non è intervenuto, è proprio finito in un cassetto, diciamo, abbastanza archiviato per anche, diciamo, tempi e modalità di consenso attorno alla riforma, che immagino non siano tornati totalmente all'interno della maggioranza. Balboni, prima il programma, e su questo, come dire, penso che lei converga con Licheri, al netto del fatto che avete in testa programmi diversi. Alle ultime elezioni il punto 1 del programma del centrodestra era sostegno all'Ucraina davanti all'invasione. Resterà ancora, cioè quello è il primo punto e da lì poi discende tutto il resto, cioè la collocazione occidentale, stare al fianco di un paese europeo anche se non dell'Unione Europea, quello è il punto 1 imprescindibile?
2: Oddio, è uno dei punti fondamentali. Noi abbiamo basato tutta la nostra politica estera e, come sappiamo, la politica estera è quella che fa la differenza in un paese democratico inserito in un sistema di alleanze. Noi vogliamo rimanere ancorati all'Occidente, nonostante che sia molto faticoso a causa della presidenza Trump, ma Trump passa, l'Occidente resta. D'altronde le alternative che magari piacciono di più a Licheri sono certamente peggiori, perché noi non abbiamo nulla in comune né col sistema politico della Cina né col sistema politico della Russia. Noi vogliamo essere ancorati all'Occidente, vogliamo difendere un paese, aiutare a difendersi un paese che è stato aggredito, perché quel paese sta difendendo la propria libertà. E a proposito di Costituzione, ricordo che nell'articolo 52 della nostra Costituzione c'è scritto che la difesa è un dovere sacro, sacro, l'unica volta che la Costituzione usa questa parola, dovere sacro di ogni cittadino, e noi vogliamo aiutare l'Ucraina a rimanere libera. Certamente ci sono anche tanti altri temi di carattere economico, le riforme che hanno subito una battuta di arresto, ma che noi vorremmo riproporre, non per la destra, per modernizzare il paese, per renderlo competitivo con le grandi economie mondiali. Io, se mi consente, veramente non capisco questa idiosincrasia della sinistra, e Licheri oggi ne è stato buon testimone, questa idiosincrasia nei confronti della sovranità popolare. Cosa c'è di antidemocratico nel fatto che il popolo liberamente nelle urne possa esprimersi a favore di una coalizione o dell'altra contrapposta, che a loro volta indicano, in caso di vittoria, quale sarà il premier che proporranno al Presidente della Repubblica.
1: Balboni, torno
2: è quello che è sempre avvenuto nella storia della Repubblica Italiana dal 1994 in poi. Noi semplicemente lo formalizziamo.
1: In realtà poi sa molto meglio di me che si è passati anche per non maggioranze. La precedente legislatura ce n'ha offerto un ampio corollario, esatto, di situazioni all'interno del Parlamento dove la maggioranza uscita dalle urne, come si dice, si è disgregata. Però torno all'alba della sua risposta, ha detto magari non è il primo punto ma è uno di quelli fondamentali, la difesa dell'Ucraina, la collocazione occidentale. Quindi io prendo Futuro Nazionale e lo depenno dalla lista dei possibili partiti alleati del centrodestra.
2: Guardi, non è lei che lo deve depennare, sono loro che si sono chiamati fuori. Le ricordo che Vannacci era vice segretario vicario di un partito fondatore del centrodestra, ne è uscito e si è collocato all'opposizione. Quei pochi parlamentari che lo hanno seguito votano costantemente contro la fiducia all'unico governo di destra che ci sia stato nella storia repubblicana. E ricordo che quei parlamentari che votano la sfiducia al nostro governo sono

0: contro la sinistra. Sa qual è il punto? Che noi siamo la destra che vince, ed è questo il motivo per cui non piacciamo alla sinistra. Vannacci invece è la pseudodestra che fa perdere la vera destra, ed è questo il motivo per cui a sinistra è tanto simpatico e ha tanto spazio sui grandi giornali di sinistra, sui grandi massimedia di sinistra.
1: Pensavo alla rassegna stampa delle dichiarazioni di Vannacci. Sono solo 13 anni e mi tocca farla, non solo di Vannacci ma di tutti quanti voi, e non soltanto. Licheri, però quel tema è il tema per il centro, non giriamo attorno al concetto, Licheri, è il tema del centro-sinistra, cioè che tipo di sostegno dare all'Ucraina. Giorno 1 di un governo di centrosinistra, la politica è una: se vince Conte, le primarie, la consultazione, la lotteria della premiership, o un'altra se vince Schlein o un terzo nome.
2: No, però voglio replicare, perché questo è un canale di informazione pubblica e le cose vanno chiarite. Allora, in una democrazia sana, poi passo alla sua domanda, Vicaretti. In una democrazia sana, nelle democrazie sane, le regole della competizione elettorale vanno scritte insieme, tutti insieme, perché vanno condivise. Voi non avete accettato un solo emendamento dei tanti che è stato presentato dall'opposizione. Addirittura, non è vero, addirittura, perché almeno prendetevi la responsabilità di dire è vero, addirittura in Commissione Senato,
0: abbiamo accettato
2: in Commissione Senato, tutti gli emendamenti dell'opposizione li avete, per un gioco di regolamento, li avete dichiarati soppressi. Questa è l'antidemocrazia, Balboni. È il fatto di voler fare a testa bassa una legge elettorale fregandosene del resto del paese. Ecco da dove nasce la nostra accusa di incostituzionalità. Non perché ci sia niente di male che il premier incaricato venga indicato dal popolo, ci mancherebbe altro. Bene, ma purtroppo ci abbiamo una Costituzione che dice che questa è una Repubblica parlamentare.
1: Michele, come sai,
2: allora,
1: ho chiesto un'altra
2: la
1: cosa.
2: Costituzione... O sovverti quello che è il sistema delle norme. Tutto qui. Ucraina. Troveremo una sintesi. Perché su una cosa siamo tutti certi. Che questa escalation militare, guardate le cronache solo dei giornali di oggi, che questa escalation militare ci sta portando dritti verso un conflitto mondiale, giorno dopo giorno. La pressione militare, la pressione economica che avrebbe dovuto portare alla vittoria sull'esercito russo non c'è stata. Noi riteniamo che non sia ragionevole proseguire questa guerra fino all'ultimo ucraino, che probabilmente la strada migliore è sostituire la pressione militare con una pressione politica, diplomatica, perché l'Europa non può lasciare lo spazio vuoto agli emissari di Trump che si stanno monopolizzando la trattativa con la Russia, ovviamente in danno degli interessi italiani. Questo noi diciamo, su questo noi dibatteremo con i nostri alleati, con AVS e con il PD, e troveremo una sintesi.
1: 19:20, appuntamento per il Movimento 5 Stelle importante a proposito del programma, con la fine del lavoro di Nova, la metto in questi termini. Grazie Licheri, grazie Balboni per essere stati con noi. Gli ultimi minuti mi ha raggiunto in studio il generale Paolo Capitini, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Ci siamo arrivati all'Ucraina, siamo partiti dalla legge elettorale. Sentiva, siamo dentro un'escalation militare o è l'andamento classico di questo conflitto da quando è iniziato?
3: Beh, io sarei un po' prudente nel dire che stiamo andando verso la guerra mondiale, perché insomma ci sono, per arrivare a quelle cose bisogna che si realizzino una serie di situazioni complesse, alcune neanche conosciute, alcune dinamiche neanche governabili. Sarei un po' prudente, ma molto prudente. Se andiamo ai fatti, vediamo invece che la Russia sta applicando una sua strategia che aveva annunciato più o meno tre mesi e mezzo fa. E che tutto sommato, col senno di poi, è stata tutto sommato favorita dall'offensiva dei 40 giorni dei missili, dei droni sulla profondità della Russia, perché ha fornito alla Russia la scusa di dire: beh, allora mi estendo a tutto il territorio ucraino, e se l'abbiamo visto che hanno colpito a 2 chilometri dalla frontiera, e hanno messo in campo quella che è una strategia che è facilmente intellegibile, nel senso di, militarmente parlando, di anemizzare completamente la logistica non solo delle truppe al fronte, ma dell'intera nazione. Hanno hanno fatto questo salto di qualità, si sono concentrati per un paio d'anni quasi solo su quello che succedeva nel fronte. Adesso cominciano a dire, beh, il fronte continuiamo a fare quello che facciamo normalmente, ma in più ti taglio il cordone da chi ti aiuta, perché cominciano a colpire la zona di Odessa e i suoi 7 porti, non è il solo porto di Odessa. Mettendo paura significa alzare i noli assicurativi, per cui è difficile trovare delle navi che decidono di attraccare, per esempio, a Costanza. Dice, io tra mine, missili e droni che volano, io non ci vengo. E la stessa cosa lo fanno col trasporto colpendo una cosa che non abbiamo riflettuto. Tutti pensiamo le ferrovie colpiscono i binari, si aggiustano in 5 ore, 6 ore, 7 ore. Quello che non si aggiusta sono le locomotive. Oltretutto, non so se tutti lo sanno, ma i treni russi non sono come i treni nostri, hanno i binari più larghi, quindi non possiamo dire, vabbè, diamogliele noi le locomotive. Le nostre locomotive non vanno sui loro binari, ci vanno solo quelle finlandesi, quelle dei 3 paesi baltici e quelle della Moldova.
1: Che incidentalmente nessuno dei 4 facilmente...
3: Sì, però può essere la data che chi la dà a me.
1: Ma, generale, la può vincere questa guerra Vladimir Putin? Visto che ormai guardiamo correre il calendario.
3: La vittoria e la sconfitta sono più che altro un concetto quasi filosofico, perché sembra strano, ma la vittoria te la dà la sconfitta. Ed è il dramma, per esempio, del Medio Oriente, che i palestinesi non si dichiarano sconfitti qualunque cosa gli capiti, e questo non permette agli israeliani di dirsi vittoriosi. Quindi, fin tanto che l'Ucraina non concede la vittoria a Putin, la vittoria non ci sarà. Quella almeno... palese. C'è però una situazione di grande sfavore o grande favore a favore di uno dell'altro, scusi la terminologia. E in effetti i russi, che hanno dal loro il tempo, cosa che noi non abbiamo, non hanno scadenze elettorali, tanto per avere un esempio, per cui dice un altro anno di guerra e facciamoci un altro anno di guerra. E rimbalzano da quest'altra parte del confine la domanda. Voi ce la fate un altro anno di guerra con 4 paesi importanti che vanno ad elezioni, con movimenti che sono palesemente contro il supporto all'Ucraina? Questo fa tutto parte di una strategia politico-militare. Cioè, e quindi, giustamente, dal loro punto di vista, i russi giustamente agiscono su tutte le leve che hanno.
1: E la Russia è per noi europei, poi veniamo a quello che è accaduto in uno dei paesi baltici che abbiamo citato, un drone che è stato abbattuto dai nostri caccia e in contemporanea sostanzialmente la presenza del nostro ministro della difesa Guido Crosetto, è una minaccia dal punto di vista militare per l'Europa, la Russia di Vladimir Putin, o è una minaccia geopolitica, una minaccia culturale?
3: È una presenza che...
1: Però quella è la geografia,
3: ce l'ha. È la geografia che ci lega a questo enorme territorio senza confini. Noi abbiamo le Alpi, noi ce lo dimentichiamo, noi siamo noi perché abbiamo le Alpi, tutto quello che non è italiano è altra parte delle Alpi. Loro non ce le hanno le Alpi, hanno questa immensa pianura che comincia a Berlino e finisce agli Urali. Per dire, quindi dobbiamo convivere. Era la grande paura di Brzezinski, un rapporto amichevole tra quello che era il territorio russo e quello che era il territorio dell'Europa occidentale.
1: Era il grande sogno di Willy Brandt con l'Ostpolitik.
3: Ed era il grande incubo degli americani. Dice, dobbiamo fare di tutto, ma se uniamo questo primo produttore di materie più prima mondiale con la parte manufatturiera a quel tempo magari mondiale che era l'Europa, si raggiunge una massa di quasi 600 milioni di persone con una potenza economica, questa cosa va evitata. Lo diceva Brzezinski, che era il segretario di Stato nel 1900, negli anni 70, e l'ha anche scritto in un bel
1: questa
3: libro.
1: Questa è stata realtà peraltro fino all'inizio fino della guerra, perché quando arrivava il gas russo per la manifattura tedesca, quella
3: minava. I tedeschi hanno, il miracolo tedesco era stato su questi 3 pilastri, l'energia dalla Russia, il commercio con la Cina e il resto, teniamo la parte più... virtuosa, che ce l'avevano venduta da noi con l'Europa, e tolti i due pilastri ci è rimasto solo poco virtuosismo. Questa è la parte geopolitica. I russi sono una minaccia militare? No, non nell'immediato. Sono un rischio, sono sempre stati. Quello che viene, la NATO l'ha scritto circa 3 anni fa, nel 2021-22, dicendo questo in un documento ufficiale. Cioè, guardate che prima della guerra in Ucraina, se i russi vanno avanti con l'ammodernamento del loro strumento militare, con l'esercito professionale, fanno questo, ritorneranno ad essere una forza credibile e quindi una minaccia per la NATO, perché noi un nemico ci abbiamo, quelli dall'altra parte, dice, entro il 2032-33, dicendo anche, guardate che abbiamo 10 anni per tenere il divario. Certo, la guerra accelera molto la capacità militare di un esercito. Adesso ci hanno, dal soldato al generale, hanno combattuto, quindi sanno come si fa.
1: Questo vale anche per l'Ucraina, è una capacità militare che è accelerata in questo

0: questi anni.
1: Sicuramente,
0: per forza
1: sono
0: gli unici
1: due che sanno come si fa. Noi ce lo dobbiamo far raccontare.
0: Generale, drone abbattuto sui cieli della Lituania, da aerei NATO, in particolare della nostra aeronautica, non lo aggettivo con la nazionalità, perché io sto alle parole di Guido Crosetto, ho detto probabilmente russo, vedevo titoli strillati stamane sui quotidiani, potrebbe essere anche ucraino fuori rotta, cioè siccome ne abbiamo raccontate tante, io sono arrivato un giorno al lavoro con l'incubo della guerra che esplodeva perché un razzo russo era caduto in Polonia e non era vero, era rimbalzato là.
1: Il ministro ha colto proprio l'anima, l'essenza pura, il distillato in purezza, avrebbero detto, della guerra ibrida. Non riuscire a dar la colpa con certezza. Cioè, dare, il fatto è noto, il fatto c'è, ma attribuire, puntare il dito con certezza sei stato tu, non si riesce a fare. O si riesce a fare dopo un sacco di tempo, dopo indagine che giustamente la magistratura sta indagando, la polizia sta indagando. Dov'è l'effetto? Che nel frattempo che la magistratura sta indagando, l'opinione pubblica del paese, chiamiamolo aggredito, si comincia a fare delle domande, dice ma siamo sicuri? Il nostro governo ci protegge abbastanza? Reagisce nel senso giusto o iperreagisce o iporeagisce? Questo è già un obiettivo raggiunto per chi conduce la guerra ibrida, perché mette la controparte in una condizione di estrema difficoltà.
0: Perché se l'opinione pubblica vede quel nemico ovunque.
1: Sì, e guarda il suo governo, giusto? Che facciamo? Se non fai niente, non stai facendo niente, vedi, non prendi sul serio la minaccia. Se fai troppo, ci metti nei guai perché stai reagendo più di quello necessario. E siccome non c'è la misura giusta, è il motivo per cui viene combattuta. Un'ultima cosa che ci facevamo noi in Lituania con gli aerei nostri. Ecco. Questa è una domanda banale. Il fatto è che i paesi baltici non ce l'hanno l'aeronautica.
0: Hanno i treni come gli altri, ma come i russi.
1: Quindi a turno tutti i paesi della NATO forniscono degli assetti di volo, compresa anche la parte a terra, che cioè l'aereo non è solo volare, è anche aggiustarlo, manutenerlo. A turno di qualche mese ogni paese NATO dà un po' dei suoi aerei per costituire l'aeronautica dei paesi baltici. Non è che siamo lì perché sta arrivando la guerra, stiamo là perché non lo possono fare da soli.
0: Ma generale, è un caso che in quella zona ci fosse Guido Crosetto? O non c'è nulla di casuale in quello che accade a quelle latitudini?
1: Facendo il suo mestiere è più divertente pensare che ci sia un motivo, così come c'è un motivo che hanno tirato il drone sul treno dopo il treno che cioè non è un caso, ce lo sapevano benissimo.
0: Non è che hanno sbagliato, hanno fatto solo per generare quelle reazioni.
1: Guarda, noi sappiamo che sul treno prima di questo c'eri te, ti dico anche il vagone con chi stavi. Sappi che la prossima volta non è detto che arrivi tutto, certo non sarebbe convenuto a nessuno, che cioè una cosa del genere che magari ecco, si fosse spettinato l'ex ministro inglese, che sarebbe già un caso che spettinarlo.
0: FBI ha lanciato questo alert, questo allarme, cioè rischio che la Russia proceda con omicidi mirati e negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Ha la capacità per farlo, cioè ha la capacità per fare quello che Israele fa da anni, per intenderci.
1: Sì, l'ha fatto, cioè nella sua storia recente con il Novichok, con tutto quel sistema complicatissimo di fare degli omicidi per metterci la firma, quello sia la firma. Bastava semplicemente sparargli, come dice, è però di difficile attribuzione. In un clima di guerra ibrida non sono più così sicuro che potrebbero fare una cosa del genere attraverso il Polonio. Troverebbero qualcosa di molto più terra-terra, proprio perché siamo stati noi, non è stata una cellula vostra, non è stato qualche esaltato vostro, non è stato prima che dimostri che sono stato io. Intanto quello però lo sa. E chi è vicino a quell'entourage comincia ad avere un pochino più di paura. Quindi sì, è molto realistico, perché entra nelle attività ibride, che non sono solamente non cinetiche, contemplano anche questo, contemplano anche delle cose fisiche e anche un limitato intervento militare, tipo quello del drone che prende il treno.
0: Generale, tra un attimo andremo a Gerusalemme, andremo dalla nostra inviata Marie Lanalovic, e quindi le chiedo di aiutarci ad aprire il capitolo delle altre guerre. Intanto l'Arabia Saudita stretta tra Hormuz e il Mar Rosso e una guerra quella all'Iran che, torno al concetto di prima, gli Stati Uniti non possono vincere, gli Stati Uniti e Israele non possono vincere ad oggi.
1: Ecco lì, se dovessimo fare proprio un premio sulla pianificazione, Putin ha fatto una pessima pianificazione nel gennaio del 2022 illudendosi che poteva vincere l'Ucraina in 448 e quella è la sua di stupidaggine. E poi cioè, gli americani non dicono, ne facciamo anche noi una stupidaggine.
0: Mica noi arriviamo secondi.
1: Ne facciamo una, forse anche un pochino più grossa di quella che hai fatto te, perché la capacità di secondo colpo Putin ce l'aveva. Nel senso, se non è una cosa così, un colpo di Stato volante, vabbè, allora metto dentro l'esercito ed eccoci qua dopo 4 anni. Quello che dice non Trump, che non riesce proprio a, come una spina di pesce in gola, non riesce proprio a dirla, però dice il Pentagono, dice guardate che noi per fare questa guerra non 4 anni, ma neanche 4 mesi ce la facciamo, con quello che ci costa e con quello che avete consumato in questo tipo di guerra. Il che apre un'altra serie di piccole parentesi che sono interessanti anche per noi europei.
0: Me ne apri la prima, intanto?
1: Cosa compriamo? La prevalenza del numero sulla qualità. Ci siamo dimenticati negli anni che nella guerra il numero ha una sua grossa importanza. Noi abbiamo invece privilegiato la qualità. Ci abbiamo un carro armato fantastico che costa 40 miliardi, ne abbiamo uno solo. Ecco, adesso scopriamo che piuttosto che un carro armato da 40 milioni, è meglio averci 40 carri armati da 1 milione, perché il numero serve. E questo vuol dire, stiamo parlando di riarmo, stiamo parlando di industria, stiamo parlando di un sacco di argomenti relati a questo, è il momento di cominciare a fare discorsi onesti su che ci serve e quanto ci costerà.
0: Ma tra le parentesi da aprire necessariamente rispetto a quel conflitto che ora mette dentro anche gli UTI e dunque anche il Mar Rosso, è aver regalato nell'errore di pianificazione, non dico il dominio, ma la capacità di strangolare l'economia quantomeno occidentale, per non dire globale, agli iraniani, che sono sempre stati la geografia di qui sopra, lì, però non avevano mai usato il rubinetto di Hormuz per aprire e chiudere.
1: Gli hanno lasciato solo quella di arma, e con un colpo solo, e loro hanno sparato e hanno pure colpito. E non hanno fatto solo questo, perché questo è un danno a tutto il pianeta, diciamo, e noi ce ne siamo accorti. Qua fuori 2,48 euro il diesel, l'ho visto arrivando, ma c'è un danno agli Stati Uniti, proprio agli Stati Uniti spesso, che in quell'area lì gli hanno dimostrato che non hanno la capacità di difendere nessuno. E questo impone agli altri di guardarsi intorno.
0: E questo l'hanno capito soprattutto i sauditi, con Bin Salman, che ha fatto 2 telefonate in 24 ore a Trump, e praticamente il presidente ha detto no, grazie, non sono disposto ad aiutarti. Gerusalemme, Marina Lalovic, scusa per il ritardo, intanto restituisci allora il racconto di oggi dal paese.
2: Eh sì Roberto, dunque possiamo dire che la guerra ha davvero diversi volti e si fa sentire anche a distanza di diversi mesi, malgrado il cessate il fuoco, ricordiamo, stipulato a ottobre scorso, perché il crollo del palazzo a Gaza City di 6 piani è avvenuto in queste ore. Di fatto possiamo dire sembra la conseguenza diretta del conflitto in corso, perché la zona è stata bombardata da mesi da parte dei raid israeliani. 6 piani ospitava oltre 60 le famiglie, è davvero triste il bilancio, che è destinato a salire. Sono decine già le vittime, fra i quali anche diversi bambini. Sono 60 famiglie, dicevamo, ospitate in questo edificio, e oltre, immaginate, 100 i dispersi. Si continua a scavare fra le macerie, dice la protezione civile della striscia di Gaza, mentre intanto anche altrove nell'enclave palestinese continuano i raid israeliani. Vicino a Khan Yunis, nell'area di Al-Mawazi, almeno 2 sono i morti, riportano le fonti palestinesi, fra i quali un bambino. Però dall'esercito israeliano, per via del ministro della difesa Israel Katz, viene rivendicata anche la uccisione del capo della divisione di Rafah di Hamas, un bilancio che si aggiunge a quello dell'eliminazione già del capo di Hamas di Khan Yunis. Tutto mentre Jerusalem Post, uno dei quotidiani principali israeliani, riporta le dichiarazioni di Katz, in cui si dice che Israele intanto completerà il proprio lavoro a Gaza, che significa che la guerra riprenderà, dice Gaza, anche per completare quello che è stato l'auspicio del ministro della difesa, ovvero l'emigrazione di quasi 2 milioni dei cittadini palestinesi dell'enclave appunto della striscia di Gaza. Per il momento è tutto, da qui a te.
0: Marina, grazie. Faccio un'ultima domanda al generale, lo ringrazio per essere stato con noi. Come lo traduciamo completare il lavoro a Gaza?
1: Ah beh, basta solo guardare alle spalle o le immagini che sono, quello è il lavoro. Il lavoro è rendere completamente inospitale un posto, rendere impraticabile, rendere, i romani lo dicevano una volta, no? Fanno un deserto e lo chiamano pace, ecco, non è una frase mia. E l'idea è questa, fare un deserto e tramutarlo in una pace. L'emigrazione è un termine molto gentile per definire, può essere una espulsione, una deportazione, Abbiamo visto i funerali del generale Mladic, i metodi di Mladic a Srebrenica sono poi così tanto differenti nella pratica di quelli che stiamo vedendo. Le motivazioni, poi ognuno ha le sue, ma poi c'è una coscienza a cui devi rispondere, devi dire ok, la motivazione, ma questo è il metodo e non corrisponde alla motivazione.
0: Generale, grazie per essere stato con noi qua a Rai News 24. Un pezzo del confronto muscolare e politico ed economico tra due mondi, tra quello americano e quello cinese in questo caso, passa anche, almeno questo abbiamo capito, dall'intelligenza artificiale. Allora veniamo da una manciata di giorni nei quali si sono rincorsi appelli, allarmi, denunce, richieste di stop. Maurizio Scarpari, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. E sì, davanti a questo mondo americano che dice fermi tutti, rallentiamo?
3: Beh, bisogna inquadrare tutto ovviamente nel contesto della lotta tra Stati Uniti e Cina, che è andata un po' sullo sfondo con tutti gli altri conflitti, ma che permane ed è forse il punto principale di scontro. L'intelligenza artificiale ovviamente interpretata in due modi diversi dalla Cina e dall'Occidente, dagli Stati Uniti in particolare, nel senso che la Cina ha un sistema aperto, ma è aperto verso l'esterno ed è molto meno aperto verso l'interno, perché richiede di essere controllato dal Partito Comunista cinese e dal governo, che è del partito l'emanazione, per cui in realtà ha un duplice canale. Mentre quello americano è chiuso proprio per poter esercitare un controllo totale, o perlomeno tentare di esercitare un controllo totale per garantire il monopolio, insomma, del vantaggio che si ritiene gli Stati Uniti abbiano nei confronti della Cina sull'intelligenza artificiale. Lo scontro è qua, quindi questa diversa interpretazione ha aperto adesso lo scontro, perché gli amministratori delegati di Anthropic, Elon Musk e anche Sam Altman hanno posto la questione di rallentare, proprio perché c'è bisogno di una maggiore riflessione. Viene giustificata soprattutto col fatto che potremmo non avere il controllo della macchina, per cui è bene fermarsi un attimo, rallentare almeno e ragionare meglio. In realtà potrebbe essere che questo adombra un'altra situazione, che cioè il gap tra Stati Uniti e Cina non sia così ampio come si vuol far credere, come Trump stesso vuole credere quando lui è intervenuto, ha smentito le preoccupazioni,
0: quanto sta investendo Pechino in questo asset, chiamarlo asset è ovviamente riduttivo, in questo mondo nuovo che è quello dell'intelligenza artificiale? È per Pechino una delle partite centrali e fondamentali?
3: Certo, lo è, anche perché lo è non solo dal punto... Nella narrazione maggiore, diciamo, è per incrementare ogni aspetto ovviamente della vita comune, ma soprattutto per migliorare la produzione, quindi la capacità di commerci che sono alla base dell'economia cinese, cioè maggiori esportazioni. Quindi automatizzando tutto e attraverso l'intelligenza artificiale migliorando i sistemi produttivi, si ritiene di poter essere in grado di produrre ancora di più, nonostante siano già a un eccesso di sovrapproduzione. In realtà l'aspetto più importante è quello militare, e questo è ben chiaro anche negli Stati Uniti. Cioè, al di là dell'aspetto dell'uso civile dell'intelligenza artificiale, quello militare che preoccupa di più, perché in un'alleanza tra paesi che hanno diversi gradi di sicurezza e quindi non sono allineati, diciamo, su un sistema unico di protezione, come potrebbe essere invece quello cinese, che è monolitico, le parti deboli, cioè gli alleati che non si sono in qualche modo adeguati al sistema dei paesi più forti, diventano vulnerabili, sono il tallone d'Achille di un'alleanza. E quindi è ovvio che c'è una necessità di porre delle regole che uniformino gli usi e il livello di implementazione di questi sistemi di sicurezza. E qui si gioca tutta la partita, perché se noi vogliamo in qualche modo essere sicuri

0: sicuri che nella guerra cibernetica siamo in grado di salvaguardare, per esempio, tutte le nostre strutture critiche, dighe, aeroporti e così via, che non sono state pensate e strutturate per una difesa digitale, ma per una difesa di
1: Fisica,
0: tipo
1: materiale.
0: tradizionale.
1: Certo. Scarpari, grazie per essere stato con noi qui a Rai News 24. Io colgo questo ultimo pezzo del nostro racconto per aprire quello successivo, perché tra i temi, anzi forse il tema centrale, Mimmo Muolo, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito della enciclica di Papa Leone, c'è Magnifica Humanitas, c'è l'intelligenza artificiale in totale continuità con le riflessioni e l'attenzione di Francesco. Su un punto invece abbiamo visto nelle ultime ore una lettura diversa, tanto che alcuni hanno gridato: ah, eccolo, cambia, Francesco, viene ribaltata la postura di Francesco da Leone, cioè quel passaggio in un intervento motu proprio del pontefice che ha tolto quel abbassamento dello stipendio di cardinale. Via, mettiamola così. Che vuol dire? Ce la traduce? Aiutaci un attimo.
2: Intanto, buongiorno a te e a chi ci segue da casa. Beh, diciamo che posta in questi termini la questione è abbastanza così, bianco o nero. In realtà la vita è molto più complessa e molto più dinamica, per fortuna. E intanto va rifatto il quadro della decisione di Papa Francesco a suo tempo. Eravamo in tempi di Covid e la Santa Sede, come tutti noi, come tutti gli stati, aveva subito una decurtazione importante dei suoi introiti. Faccio solo un esempio: lo stop ai visitatori, per esempio nei musei vaticani, era un danno economico di una certa rilevanza, anzi di grande rilevanza per le finanze dello Stato della Città del Vaticano. E quindi la decisione di Papa Francesco in questo contesto di crisi economica globalizzata era una decisione in qualche modo anche simbolica, cioè veniva chiesto ai cardinali e al personale di curia di più alto grado, potremmo dire in termini laici, ai dirigenti, ai quadri, un contributo di solidarietà. Nel caso dei cardinali era il 10%, quasi una decima, la famosa decima di una volta. Ecco, in questo contesto, adesso Papa Leone non è che torna indietro e dice: Papa Francesco ha sbagliato, adesso vi ridò i soldi che non percepite più. No, Papa Leone dice: quella emergenza è passata, non c'è più motivo di chiedere questo contributo di solidarietà e quindi ritorniamo allo status quo ante. Però attenzione, intanto, per esempio, tutto quello che è successo da quel momento fino ad oggi rimane congelato. Gli scatti di stipendio che ci sono anche in Vaticano, come per ognuno di noi, non è che vengono restituiti, quelli restano non goduti e non saranno mai restituiti. Quindi si tratta di una decisione che va inquadrata appunto in questo contesto che non
1: Perfetto,
2: è
1: inquadrato il
2: di.
1: contesto, quindi, e compreso il contesto dalla tua disamina, tutti quelli che Leone ha messo nel cassetto il pauperismo di Papa Francesco, anche no.
2: No, non ha messo nel cassetto il pauperismo di Papa Francesco, a parte il fatto che dal mio punto di vista la parola pauperismo ha una valenza negativa, diciamo la sobrietà di Papa Francesco. La sobrietà era dovuta anche al momento particolare. Adesso si può tornare ad un regime normale e lo stesso Papa Leone dice la sostenibilità dei conti della Santa Sede va ricercata in altre maniere e siamo al lavoro per andare appunto in questa direzione. Tra l'altro, vorrei far notare che in termini numerici il risparmio era abbastanza esiguo, qualche decina di migliaia di euro. Decina di migliaia, sì, di euro all'anno. E quindi diciamo che

0: non giustificava. Era quello di Papa Francesco, era un richiamo alla solidarietà che deve investire tutti quanti e soprattutto chi ha di più. Tant'è vero che non venivano toccati, per esempio, gli stipendi dei dipendenti laici al di sotto di una certa soglia di stipendio,
1: Perfetto,
0: appunto.
1: Mimmo. Grazie per averci aiutato a raccontare anche quest'altro pezzo d'attualità in un viaggio, quello del nostro filo diretto che è partito dalla legge elettorale, è passato per il conflitto in Ucraina e Medio Oriente, la competizione attorno all'intelligenza artificiale tra Stati Uniti e Cina e si è concluso proprio con il racconto di questa novità che è arrivata dal Vaticano e da Papa Leone. Breve pausa, arriviamo col telegiornale delle 11.

0: Il mio stile? La mia scelta.
1: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni, con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Sono caffè. Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
2: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab. Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
3: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
4: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Nuova strage a Gaza, crolla una palazzina di 6 piani, danneggiata in precedenza dai bombardamenti, 16 almeno i morti, centinaia dispersi, tra questi molti bambini. L'Europa è più forte di sempre, dice Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, critica gli ultranazionalisti o euroscettici che vogliono frantumare l'Unione Europea. Gli 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli USA, denuncia l'intelligence statunitense. Nuovo attacco russo a un treno in Ucraina e a infrastrutture energetiche. Il governo illustra ai sindacati le misure per salvare l'ex Silva e l'indotto, potrebbero essere incluse in un decreto legge in giornata. Si finge una guida turistica violenta, un turista di 17 anni arrestato, un custode del parco archeologico di Pompei. Debutto in Europa League per il Milan, stasera alle 21 a San Siro arriva il Benfica, in Serie A esonerato tedesco sulla panchina del Bologna, arriva Palladino. Buongiorno da Rai News 24, in un quadro segnato dalle rinnovate tensioni con la Russia, discorso dello Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, toccati molti temi a cominciare dalla questione sicurezza, con un occhio particolare ad un paese che, dice von der Leyen, vede il mondo come noi e che potrebbe diventare il nuovo membro associato dell'Unione. Sentiamo da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti.
1: Si cita Dickens in apertura del suo discorso sullo Stato dell'Unione. Ursula von der Leyen dice: è il periodo migliore, è il periodo peggiore. Poi lo spiega, lo Stato dell'Unione è migliore di quanto sia mai stato in precedenza, ma può essere considerato anche peggiore di quanto sia mai stato in precedenza, perché le sfide sono eccezionali come sono eccezionali le minacce. Vogliono frantumare l'Unione Europea, dobbiamo lottare per la nostra Europa. Ci sono gli ultranazionalisti e gli altri che lavorano per questo. Poi il bilancio, punto centrale, che ha bisogno di risorse proprie, che deve essere centrato sullo Stato di diritto. E ancora, per quanto riguarda gli obiettivi climatici, vanno mantenuti, ma ovviamente bisogna aggiustare il tiro. E qui il riferimento al Green Deal è molto evidente. L'intelligenza artificiale, altro punto fondamentale. Inviterò i boss delle grandi società di AI proprio per capire come gestire questa sfida. I diritti delle donne, non arretreremo, vogliono farci arretrare, ma li difenderemo. E poi ovviamente i nuovi mercati, il rapporto con l'Asia centrale, le partnership da ripensare, la qualità del lavoro, l'annuncio che appunto sarà presentato, il Quality Jobs Act, entro la fine dell'anno. Gli attacchi ibridi, che dice von der Leyen, sono sempre meno ibridi. E poi lo dicevi, il Canada, non a caso la presenza di Carney, primo ministro canadese, qui a Strasburgo, che domani interverrà in plenaria, sarà il primo membro associato dell'Unione Europea. Il tema dei social e dei minori, vietarli ai minori di 13 anni. E poi Ceuta, che fa parte dell'Europa. Un discorso molto ampio, ovviamente ascoltiamo un passaggio e poi linea a te.
2: Siamo tutti consapevoli delle minacce con cui ci confrontiamo. Vediamo tutto, vediamo le relazioni, i rapporti, ma stiamo affrontando anche un mondo estremamente ostile. Una guerra territoriale di aggressione è alle porte del nostro continente. Altre sono scoppiate nelle vicinanze. Ma si sta anche avviando una guerra per la concorrenza e una battaglia di narrative che cerca di indebolire la fiducia nell'Europa, per polarizzare le nostre democrazie. Ma le persone si preoccupano non soltanto di queste grandi minacce globali, ma anche degli effetti di molte di queste crisi, che sono una realtà per molte delle famiglie europee, non soltanto sul costo della vita e sul costo degli alloggi. Ma questa incredibile rapidità del cambiamento tecnologico ha un impatto sui nostri posti di lavoro, sul nostro sostentamento, sulla nostra società.
0: Gli effetti collaterali della guerra portata nella striscia di Gaza, questa mattina il crollo di una palazzina di 6 piani che dava rifugio a centinaia di sfollati, ancora provvisorio il bilancio delle vittime e ci sono decine di dispersi sotto le macerie. Gerusalemme, l'inviata Marina Lalovic.
3: Eh sì, dunque si continua a scavare fra le macerie a Gaza City dopo il crollo, come dicevi, del palazzo della città di 6 piani. Sono decine le vittime e il bilancio è destinato a salire. Fra le vittime anche molti bambini. Centinaia sono i dispersi perché la protezione civile palestinese che lavora ai soccorsi ancora riporta che in questo palazzo vivevano davvero oltre 60 famiglie, soprattutto degli sfollati palestinesi. Possiamo dire che si tratta di una diretta conseguenza della guerra, malgrado il cessate il fuoco che vige nella striscia, ricordiamo, da ottobre, perché questa zona di Gaza City è stata diverse volte bombardata e il palazzo in questione è stato danneggiato dai raid israeliani. Tutto mentre si riportano anche le vittime altrove nell'enclave palestinese, almeno due vicino alla città di Khan Yunis, al sud della striscia di Gaza, fra i quali un bambino. Le fonti sono solo sempre quelle palestinesi, mentre l'esercito israeliano, l'IDF, per via del ministro della difesa Israel Katz, parla della eliminazione del capo comandante di Rafah di Hamas. Tutto mentre, riporta Times of Israel, uno dei quotidiani israeliani, Katz promette che l'operazione israeliana a Gaza continuerà, la guerra potrebbe riprendere, anche per completare quello che è l'obiettivo di Katz, ovvero completare la emigrazione e intanto di circa 2 milioni dei cittadini palestinesi della striscia di Gaza. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Gli 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli USA. Questo il sospetto, la denuncia dell'intelligence statunitense, mentre a poche settimane ormai dalle elezioni di metà mandato la Camera a Washington invia un altro segnale al presidente Trump sulla guerra in Iran. Katia Cerratti.
4: I servizi segreti russi pianificavano omicidi mirati e attacchi alle infrastrutture negli Stati Uniti e nei paesi europei alleati dell'Ucraina. È l'allarme lanciato dall'FBI, che afferma di aver sventato un grave complotto russo negli Stati Uniti e di aver arrestato 5 persone appartenenti a una rete spionistica di Mosca. Secondo l'agenzia federale, il gruppo reclutava emissari sul territorio americano, offrendo decine di migliaia di dollari per sorvegliare ed eliminare i bersagli. Sul fronte interno, la Camera dei rappresentanti infligge un nuovo colpo a Donald Trump, approvando con 220 voti contro 204 una risoluzione che gli impone di fermare la guerra in Iran o di chiedere l'autorizzazione esplicita del Congresso. È il terzo tentativo di limitare i poteri bellici del presidente, mentre cresce il malcontento per i costi energetici legati al conflitto. L'amministrazione USA apre intanto un nuovo fronte geopolitico, annunciando il posizionamento in orbita di un'arma spaziale offensiva e difensiva. Lo Space Command lo definisce un punto di svolta nella deterrenza verso Pechino e Mosca, ma la Cina chiede di fermare la corsa agli armamenti nello spazio, mentre il Cremlino ribadisce che l'orbita deve rimanere libera dalle armi. E poi il caso Kennedy Center. Dopo il no di un giudice federale alla richiesta di apporre il nome di Trump sulla facciata, il consiglio di amministrazione chiude l'edificio per presunti motivi di sicurezza. Il presidente minaccia di bloccare il piano di ristrutturazione da 257 milioni di dollari se la decisione non verrà ribaltata. Sul fronte medio orientale, la Casa Bianca approva la vendita a Israele di 40.000 bombe pesanti e 20.000 testate penetranti per un valore di 2,8 miliardi di dollari. Un'operazione destinata ad alimentare nuove polemiche politiche a poche settimane dal voto.
0: Andiamo in Senato, vedete le immagini che arrivano in diretta, sala Zuccari, le parole del presidente La Russa, convegno a 10 anni dalla scomparsa del 10° presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi.
5: E di doveri, una responsabilità verso le generazioni future, libertà, democrazia, Costituzione, unità nazionale e appartenenza europea. Per carità, senza avere la presunzione di poter definire io Ciampi, ma se volessi provarci, queste sarebbero per me le parole chiavi. Ciampi seppe parlare di questi valori con un linguaggio semplice, lontano dalla retorica e dalla contrapposizione politica. E forse questo è stato il tratto che più di ogni altro lo ha contraddistinto e che rende attuale la sua lezione. In un tempo nel quale il confronto pubblico rischia spesso di trasformarsi in contrapposizione permanente, la figura di Ciampi ci ricorda che esiste una dimensione della politica che viene prima delle appartenenze, quella della responsabilità verso le istituzioni e verso il bene comune. Questo non significa dover rinunciare alle proprie idee, significa sapere che il confronto democratico ha bisogno di regole, di rispetto, della consapevolezza che le istituzioni appartengono a tutti. Con lui l'interesse nazionale tornò a essere un valore e l'Italia tornò a essere orgogliosa della propria identità, seppur, come ho già detto, pienamente consapevole della propria vocazione europea. Egli seppe dare valore a istituzioni forti, non sempre rispettose delle proprie prerogative, sempre rispettose delle proprie prerogative.
0: Bene, così il presidente Ignazio La Russa, ricordando oggi, il capo dello Stato, ministro della Repubblica più volte, governatore di Banca Italia Carlo Azeglio Ciampi, a 10 anni dalla scomparsa. Il confronto politico intanto insiste sulla legge elettorale, dopo il primo via libera ottenuto in Senato, in attesa dell'ultimo passaggio, la terza lettura alla Camera, schieramenti divisi inoltre sul tema del sostegno all'Ucraina. Sentiamo in diretta da Montecitorio Alberto Gioffreda.
6: Strascichi echi di quanto accaduto ieri in Senato con l'ok alla riforma elettorale, una riforma che introduce un premio di maggioranza al 42% e soprattutto le preferenze, seppur con i capilista bloccati, quella che viene considerata però dalle opposizioni una legge elettorale truffa, tanto che stamane la segretaria Dem Schlein in un'intervista a Repubblica dice che il centrodestra cambia le regole perché teme di perdere le prossime elezioni politiche. Sulla stessa linea anche Verdi e Sinistra, Italia Viva, Azione Più Europa, tutti i partiti delle minoranze, dal Movimento 5 Stelle sui social. Conte torna ad attaccare il governo Meloni adesso che si è conclusa al Senato la discussione sulla legge elettorale. Il monito dell'ex Presidente del Consiglio è quello di tornare a discutere soprattutto dell'aumento dei costi dell'energia. Una legge quindi criticata dalle opposizioni in tutto il suo impianto. Ascoltiamo per il Movimento 5 Stelle il senatore Licheri.
7: Parlavamo di 94.000 firme, adesso sono 400.000, non ci giriamo intorno. Hanno eretto un muro, si sono barricati dentro e non vogliono una partecipazione democratica, anzi la stanno uccidendo.
6: La riforma elettorale è attesa adesso alla Camera per l'approvazione definitiva, dovrebbe approdare in aula il prossimo 28 settembre e ad assicurare che non ci saranno inciampi e anche a certificare la bontà di questo testo c'è soprattutto Fratelli d'Italia. Il partito della Presidente del Consiglio non sembra essere preoccupato da quelli che potrebbero essere malumori, mal di pancia, tutti interni al centrodestra, in particolar modo a Lega e Forza Italia che già a luglio scorso qui a Montecitorio avevano portato alla bocciatura delle preferenze. Una legge elettorale che per Fratelli d'Italia garantisce soprattutto stabilità e governabilità. Ascoltiamo su questo il senatore Balboni, poi linea allo studio.
8: La vera truffa è quella di partiti che dicono in campagna elettorale di non volersi alleare e poi dopo in Parlamento fanno esattamente il contrario. Questa è la vera truffa nei confronti dei cittadini che noi con questa legge vogliamo sventare e sono convinto che gli italiani apprezzeranno.
0: Torniamo a Palazzo Madama, Sala Zuccari, il ricordo di Carlo Azeglio Ciampi nelle parole di Pier Ferdinando Casini.
9: Sottolineare, ed è il suo rapporto col Parlamento. Il suo rapporto col Parlamento da ministro, da Presidente del Consiglio, nella stanza attigua qui tenne le consultazioni o perlomeno preparò il suo governo, come capo dello Stato successivamente e infine come senatore a vita. Vorrei citare le sue parole. Il Parlamento, diceva, è il luogo privilegiato per l'incontro tra le forze politiche, il cuore della democrazia. Al dibattito parlamentare ciascuno si presenta con le proprie idee, ma non per imporle, bensì per discuterle, per arricchirle. Questo convincimento trombò ampia voce quando, nel chiedere la fiducia il 6 maggio del 1993 come Presidente del Consiglio, volle dichiarare la sua fiducia morale nel Parlamento. «Sento innanzitutto», disse, «di dovere testimoniare in quest'Aula il rispetto profondo, l'amore civico mai venuto meno, l'orgoglio degli italiani per le istituzioni rappresentative». La storia della democrazia italiana, della progressiva attuazione dei suoi valori, continuava, dello stesso civile avanzamento del nostro Paese, coincide esattamente con la storia di questo Parlamento.
0: Così anche per Ferdinando Casini, nel ricordare Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa a Palazzo Chigi, oggi un incontro importante per il futuro non soltanto dei lavoratori del polo dell'ex Ilva, ma anche dell'area dell'indotto a Taranto. Sentiamo gli aggiornamenti da Annalisa Salsano.
10: Sì, buongiorno. Dunque, prima il tavolo con i sindacati, poi il Consiglio dei Ministri qui a Palazzo Chigi, dove sono protagonisti oggi i lavoratori dell'ex Ilva e diretti, ma soprattutto dell'indotto. E i lavoratori sono anche la priorità con cui sono entrati i sindacati, i segretari generali di FIOM, CGL, FIM CISLM e WILM. Chiedono il blocco dei licenziamenti, 2500 dell'indotto, già avviate e già spedite le lettere, ma anche cassa integrazione che miri al reinserimento, un piano di integrazione salariale per i circa 10.000 lavoratori che saranno coinvolti dallo spegnimento dell'area a caldo di Taranto, che in buona sostanza significa la fine della produzione dell'acciaio primario in Italia. Quanto si apprende il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che con i ministri direttamente coinvolti, Urso, Calderone e Pichetto, sta ricevendo i sindacati, sta confermando dunque la cassa integrazione. Vedremo in che misura, ha specificato una cassa integrazione che però appunto non sia per cessazione di attività, poi altre forme di accompagnamento, ma soprattutto l'impegno a un futuro per Taranto di produzione di acciaio green attraverso il rilancio con forni elettrici alimentati a DRA e naturalmente il preridotto. Naturalmente tutto questo si sta cercando e continuano le gare per la vendita degli stabilimenti, degli impianti dell'ex Ilva e per quanto riguarda la partecipazione dello Stato, che i sindacati chiedono sia massiccia, chiedono che lo Stato sia davvero protagonista con quote di maggioranza di fronte a un'eventuale cordata. Su questo Mantovano mantiene il riservo. Sappiamo che la settimana scorsa, nello scorso incontro, aveva detto che il governo stava valutando, ma naturalmente deve vedere prima le offerte sul tavolo, offerte che secondo indiscrezioni potrebbero arrivare a ottobre proprio da quella cordata italiana guidata da Federacciaio. Naturalmente queste sono indiscrezioni, noi vi facciamo sentire i sindacati che abbiamo incontrato prima di entrare a Palazzo Chigi. A voi la linea e poi a voi la linea.
11: L'incontro a Palazzo Chigi è fondamentale perché ci devono dare delle risposte, perché rischiano di fermarsi tutti i lavoratori e bisogna fermare i licenziamenti.
12: Per noi è importante poi costruire le condizioni di un processo industriale capace di produrre acciaio verde nel nostro paese, quindi il governo ci deve dire quali investimenti sta prospettando rispetto ai privati che si stanno palesando.
13: Si sono già fatte, soprattutto su Taranto, che è ovviamente la comunità più impattata, delle iniziative di mobilitazione negli scorsi giorni. Quello è solo l'inizio, perché noi dobbiamo contrastare la logica del si salvi chi può e di tutti contro tutti, quindi ovviamente a seconda delle risposte agiremo di conseguenza.
0: Nel dibattito sui rischi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, uno dei protagonisti più attenti, più documentati, Papa Leone, che oggi ai fedeli in Piazza San Pietro per l'udienza generale ha voluto proporre una sua riflessione in materia. Sentiamo in diretta Valentina Dello Russo.
14: L'uso etico delle tecnologie si conferma uno dei capisaldi del Magistero di Papa Leone XIV dopo l'enciclica che ha dedicato alla custodia dell'umano in tempi di intelligenza artificiale. Il Pontefice torna spesso su questi temi, lo ha fatto anche oggi in udienza generale nella catechesi con cui ha ripreso il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II. Ha voluto parlare della comunità umana sottolineando come le differenze fra popoli e persone non siano una minaccia bensì una ricchezza, ha invitato però a non delegare agli algoritmi scelte che attengono alla coscienza umana. Ascoltiamo proprio questo passaggio.
15: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
14: Un richiamo attualissimo dunque davanti ai pericoli rappresentati dall'intelligenza artificiale che entra prepotentemente anche nei conflitti. Il Pontefice ricevendo

0: Prima dell'udienza, i partecipanti al convegno sui nuovi martiri ha denunciato a questo proposito la cultura della potenza e della forza che domina questi nostri tempi e ancora lo sviluppo di sistemi armati. Un tempo che però vede l'eroismo dei nuovi testimoni della fede. Ricordiamo che la Commissione Nuovi Martiri ne ha riconosciuti nel XXI secolo ben 1700. È tutto da Piazza San Pietro. A voi.
1: A Pompei, nel sito archeologico, un custode si sarebbe finto una guida turistica per abusare di un turista minorenne di 17 anni dopo averlo portato in una domus chiusa al pubblico. Nei confronti dell'uomo, che è accusato ora di violenza sessuale aggravata, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare. La polizia, lo SCO di Roma, la squadra mobile di Ravenna stanno eseguendo una serie di perquisizioni nel procedimento sulla presunta creazione e rilascio di certificati medici falsi per impedire l'invio di stranieri irregolari nei CPR. Destinatari di questi decreti sono medici, perquisizioni negli studi di 20 professionisti in varie città italiane, tra queste Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano e ancora Roma e Varese. E tutte queste città, come molte altre, sono interessate nelle ultime ore da un tempo più instabile. In studio con noi il colonnello del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Guido Guidi, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Cosa attendersi nelle prossime ore con questo sensibile calo delle temperature che ha già investito buona parte della penisola?
2: Diciamo che soprattutto ce ne siamo accorti un po' di più nei valori minimi, perché quelli massimi, ancorché sicuramente diminuiti rispetto al recente passato, sono ancora decisamente gradevoli e lo saranno ancora anche per qualche giorno, nonostante con il peggioramento che ci attendiamo, che arrivi sul paese tra questo pomeriggio e la prossima notte, certamente anche i valori di metà giornata, di domani e dopodomani, saranno in diminuzione sulle regioni settentrionali e centrali. Il focus però in questo periodo, in questi giorni, non va tanto sulle temperature quanto appunto su questa perturbazione in arrivo, che al momento è del tutto invisibile, dobbiamo dirlo, perché abbiamo appena qualche annuvolamento in più sulla Riviera Ligure che sta portando qualche pioggia nell'area di Genova, ma ancora niente di significativo. E nel corso delle prossime ore, invece, da metà giornata in poi, l'area alpina inizierà a vedere più nubi e da queste inizieranno a scaturire le prime piogge e anche qualche temporale. Tarda sera e notte, in cui questi temporali inizieranno a interessare anche l'area della pianura, tra Piemonte e Lombardia, come più a est, tra Veneto, Friuli, Venezia e Giulia. Zone queste che nella giornata di domani, insieme ancora alla Riviera Ligure di Levante, vedranno dei temporali localmente anche intensi, perché pian piano la perturbazione scenderà di latitudine e sempre domani, le chiedo scusa, arriverà anche in parte con degli eventi però più isolati sulle regioni centrali.
1: Piogge che sono destinate a allungare questa perturbazione anche sul fine settimana?
2: In parte, nel senso che si muoverà inizialmente più velocemente, poi più lentamente e quindi noi subiremo gli effetti di questa fase più variabile, più perturbata, direi fino alla giornata di sabato, con una instabilità specialmente per le regioni centro-meridionali, perché il nord si libererà prima, che sarà abbastanza diffusa. Poi da domenica in poi, il tempo migliorerà nettamente su buona parte del territorio e inizierà anche bene la prossima settimana con una situazione di pressione atmosferica elevata, tempo gradevole, temperature non elevate in eccesso e quindi pronti per l'equinozio d'autunno.
1: Grazie colonnello e buon lavoro naturalmente. Noi proseguiamo con uno sguardo alla vicenda della famiglia nel bosco, saltato quell'incontro che era stato annunciato tra i genitori e i loro figli, non c'erano i requisiti di sicurezza ritenuti indispensabili e arriva il momento dell'ingresso a scuola, il primo giorno, sentiamo Roberta Mancinelli.
3: Sono usciti poco dopo le 8, accompagnati dalle educatrici, per andare a scuola per la prima volta, una scuola elementare nei paraggi della struttura protetta che a Vassoli ospita da circa un anno, dal 20 novembre 2025, quando il Tribunale per i minorenni dell'Aquila

0: tutti si siano allontanati su richiesta di Catherine Birmingham e del sindaco di Palmoli, ciò nonostante l'incontro è stato spostato. Questa mattina invece sono partiti alla volta della scuola, sarà un ingresso graduale, un ingresso che non prevede tempo pieno perché i ragazzi fino ad oggi hanno seguito le lezioni in comunità e le hanno seguite individualmente con una maestra messa a disposizione dalla comunità che li seguiva per un'ora e mezza, circa due ore, proprio per recuperare il gap che in questi anni avevano accumulato. Attualmente si trovano dunque a scuola e noi seguiremo con la discrezione necessaria anche questo percorso scolastico. La linea a voi.
1: Noi guardiamo al calcio, ora salta la panchina di Tedesco al Bologna, arriva Palladino dopo gli ultimi risultati negativi dei rossoblù in Europa League. Stasera al Meazza alle 21 il Milan sfida il Benfica. Francesco Rocchi.
2: Em relação ao nosso objetivo, obviamente que nós estamos na competição e estamos na competição para vencer.
3: Chiaramente stiamo parlando di una competizione e l'obiettivo va da sé è vincere. Abbiamo grandi qualità, la stessa cosa possiamo dire del Benfica e siamo qui come una squadra e chiaramente il nostro obiettivo è cercare di arrivare in finale.
4: Il Milan torna in Europa nelle coppe dopo 19 mesi. A San Siro arriva il Benfica, squadra in cui Amorim ha militato da giocatore. Quattro scudetti vinti con la maglia delle Aquile.
2: Io non iria trainare in Portugal.
3: Io avevo le idee abbastanza chiare, c'era questa possibilità che io tornassi a lavorare in Portogallo, ma avevo deciso personalmente no, avevo bisogno di fermarmi un attimo ed era chiaro che se avessi ricevuto una chiamata per il Benfica o altri team portoghesi avrei detto di no. Poi però è successo che sono stato chiamato dal Milan e questa cosa mi ha fatto fare retrofront per così dire ed era una chiamata alla quale non potevo dire no, ho deciso di accettare di buon cuore.
4: Una vittoria per dimenticare due pareggi consecutivi in campionato che hanno mostrato luci ed ombre. Amorim difende il concetto di squadra, così come Moreira, ora esaltato da tutti e bocciato dopo la gara con la Juventus, adesso non si può discutere Modric. Intanto però ci lascia anche un indizio su Hutchinson, è pronto per giocare. Ingredienti di un trofeo dove il Milan vuole arrivare fino in fondo.
2: L'obiettivo di
3: vincere. Bisogna vincere tutte le partite, per questo che il concetto di obiettivo minimo no. Molto semplicemente l'obiettivo è vincere.
2: L'unico obiettivo è vincere.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: I dipendenti Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Per esserci nei momenti che contano di più.

0: Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre vantaggi esclusivi su tutta la gamma in pronta consegna con prezzo a partire da 16.400 euro. Corri in concessionaria, tante altre offerte ti aspettano.
1: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
2: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio.

0: gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana. Grazie all'interprete Silvia Del Vecchio, testi delle notizie alla pagina 777 di Televideo. L'Europa si sta liberando dalla dipendenza tossica dell'energia russa e si confronta con nuove minacce, anche interne, portate da ultranazionalisti e euroscettici fantocci di regimi autoritari. Così questa mattina al Parlamento europeo di Strasburgo, Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Competitività, intelligenza artificiale, integrazione nella difesa, Consiglio europeo della sicurezza, transizione energetica, i punti toccati da von der Leyen, che alla presenza del primo ministro canadese Carney ha auspicato un'alleanza per il futuro con il Canada, primo membro associato dell'Unione Europea. La guerra nel Mar Rosso, gli Houthi hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un F-15 saudita, accusando Riyadh di centinaia di raid aerei compiuti sullo Yemen. Respinte dal movimento sciita le accuse saudite di aver indirizzato un drone sulla Mecca, la città santa dell'Islam. Almeno 16 morti nel crollo di una palazzina di 6 piani avvenuto nella notte a Gaza City, un centinaio i dispersi sotto le macerie. Il crollo potrebbe essere legato alle lesioni subite da molti edifici nei bombardamenti israeliani. Il ministro della difesa israeliano Katz, in campagna elettorale, ha affermato che è solo questione di tempo prima della ripresa di una guerra su vasta scala a Gaza e ha incoraggiato l'emigrazione di 2 milioni di palestinesi. Non possiamo permettere che la nostra politica estera in Medio Oriente sia asservita a Israele. Così il vicepresidente J.D. Vance in un forum podcast americano. J.D. Vance ha ricordato che Israele è un partner importante per tecnologia militare e intelligence, ma ha aggiunto: perseguiremo gli interessi dell'America. Questo è l'unico modo per una politica estera razionale. In un'intervista al Sole 24 Ore, il ministro Matteo Salvini chiede di aiutare 350 aziende italiane a mantenere le relazioni commerciali con la Russia e ribadisce perplessità sull'efficacia delle sanzioni. Salvini poi auspica la rimozione del blocco dei visti per i russi che vogliono entrare in Europa, un atteggiamento più bilanciato verso Putin che, dice, potrà rivelarsi utile in futuro. Istat ha comunicato che l'inflazione è aumentata in Italia al 3,3% su base annua. L'incremento è legato alla crescita dei prezzi dell'energia e di buona parte del cosiddetto carrello della spesa, l'insieme dei beni di consumo più frequente. Una ventina di perquisizioni eseguite in mattinata a carico di medici in varie città italiane, sospettati di falsi certificati per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Se riconosciuti colpevoli, la reazione di Salvini, servono radiazione dall'albo dei medici e il pagamento dei danni per le mancate espulsioni. Un cittadino straniero di 45 anni, indagato per violenza sessuale aggravata, è stato arrestato a Termoli e accusato per un'aggressione compiuta ai danni di una minorenne a giugno. L'uomo nel frattempo aveva lasciato il nostro paese e è stato fermato al suo

0: rientro a Termoli. Nuovo monito di Dario Amodei sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Quando una casa automobilistica concorrente subisce un incidente legato alla sicurezza, tipo un guasto ai freni, ha detto l'amministratore delegato di Anthropic a San Francisco, è il momento per tutte le case per fermarsi e rivedere le procedure. Diametralmente opposta alla posizione di Jensen Huang, numero uno di Nvidia, il gigante dei chip, che ha detto «correte più che potete». Gli europei di volley, quarta vittoria dell'Italia ieri sera contro la Repubblica Ceca in una partita complicata dal primo set perso 23-25. Gli azzurri torneranno in campo domani alle 21 contro la Slovenia, in palio il primo posto del girone. Alle 21 il debutto in Europa League stasera per il Milan, che ospita un'altra grande del calcio europeo, il Benfica. Domani la Juventus affronterà gli olandesi del NEC. In Coppa Italia, agli ottavi la Fiorentina, dopo il 3-0 sul Pisa, e il Genoa, che ieri sera ha battuto 1-0 il Südtirol. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito, all'interprete Silvia Del Vecchio. Negli Stati Uniti, a Washington, un nuovo segnale politico inviato dalla Camera, a maggioranza repubblicana, all'amministrazione Trump. Approvato un provvedimento che impone al presidente di mettere fine alla guerra in Iran o di ottenere l'assenso del Congresso. Intanto la situazione nello stretto di Hormuz resta tesa. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
1: L'Iran non crede più alle aperture di Trump. Non ci sarà nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni. Punto. Così il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Rezaei, ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo. Missione in Cina, invece, per il ministro degli esteri Araghchi, che avverte l'Iran non è indifeso e chi diffonde menzogne farà una brutta fine. Ma se gli equilibri in Medio Oriente sono cambiati con l'offensiva degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, a Hormuz persiste lo stallo e si moltiplicano gli incidenti. Una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto e le guardie della rivoluzione islamica rivendicano l'abbattimento di un drone americano, il quarto in pochi giorni, anche se Washington smentisce e secondo il sito Axios il Pentagono avrebbe invece ordinato la distruzione di due piccole imbarcazioni dei Pasdaran che tentavano di sequestrare un drone della Marina degli Stati Uniti.
0: Il segretario statunitense all'aeronautica Menk dice che gli Stati Uniti dispongono di armi spaziali in orbita, scatena così le proteste di Russia e Cina. Sentiamo l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Chi parla di guerre stellari, anche se non è un film di fantascienza, semmai una suggestione alimentata dalla dichiarazione del segretario del Dipartimento dell'Aeronautica, Troy Menk.
3: On-orbit space control weapons.
2: Per la prima volta ha ammesso che gli Stati Uniti dispongono di armi in orbita, un vero e proprio sistema bellico per il controllo dello spazio e in grado di difendere le forze americane dalle azioni ostili di altri paesi. Non ha specificato quali siano queste armi, né quali sia la loro capacità o quando siano state messe in orbita, ma le sue dichiarazioni sono state sufficienti a provocare le reazioni da parte di Cina e Russia, i due paesi che il sito dello US Space Force indica come i principali competitor geopolitici. Pechino denuncia la trasformazione dello spazio in un campo di battaglia e chiede a Washington di fermare la corsa agli armamenti in orbita. Anche Mosca dichiara di volere uno spazio libero da armi, ma se dei fronti di guerra terrestri si sa molto, di quelli nel cosmo conosciamo ancora molto poco.
0: In mattinata a Strasburgo il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen e sullo sfondo lo scontro a distanza rinnovato tra Madrid e Roma dopo la decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni la sospensione di Schengen verso ingressi dalla Spagna. Una vergogna la replica del governo spagnolo. Sentiamo Alessandro Fresilli.
4: La nota di Matteo Piantedosi alla Commissione europea è partita subito dopo aver ascoltato l'analisi del Comitato per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Nel rapporto presentato dagli analisti si parla di elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre che di infiltrazioni terroristiche. Da qui la decisione, presa dal Viminale, di mantenere i controlli alla frontiera con la Spagna per altri 15 giorni. La sospensione del trattato di Schengen tra i due paesi è stata decisa per la prima volta all'inizio dello scorso agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. In origine doveva durare solo un mese, ma era stata poi rinnovata per altri 15 giorni a causa del rischio di spostamenti incontrollati nei paesi dell'Unione di cittadini non europei. La misura è prevista dal trattato, che ammette la sospensione temporanea per brevi periodi in casi di minacce gravi alla sicurezza pubblica. Ora la nuova proroga di 2 settimane che manterrà i controlli alle frontiere. Non avendo Italia e Spagna confini comuni, le ispezioni e le verifiche sulle persone in transito interesseranno i passeggeri in arrivo e in partenza nei voli e nei collegamenti marittimi diretti. La decisione ha innescato a stretto giro la reazione del governo iberico, che nelle ore successive ha deciso di prolungare i controlli lato Spagna fino al prossimo 8 ottobre.
0: Chiusa la lunga fase della gestione dei fondi del PNRR, cosa sarà della sanità italiana? C'è un allarme lanciato dalle regioni sulle risorse a disposizione. Sentiamo Gerardo D'Amico.
5: Dopo la partenza in quarta dello scorso anno, 6 miliardi in più rispetto al 2025, la frenata prevista per il 2027, soltanto 1 miliardo in più per la sanità. E poi la messa in folle per il 2028, appena 869 milioni. È un'andatura questa che allarma le regioni che la sanità gestiscono. Altro che rilancio del sistema, conti alla mano, c'è uno scostamento di 7 miliardi già per quest'anno tra quanto previsto e la spesa effettiva. Con le attuali previsioni di bilancio il deficit arriverà a quasi 8 miliardi il prossimo anno e ne mancheranno 11 nel 2028, quando il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale rispetto al PIL scenderà al 5,9%. In effetti si arriva al 9, ma soltanto con la spesa privata, che già quest'anno è attorno ai 42 miliardi pagati di tasca propria dai cittadini per curarsi. Per fare un confronto, secondo l'OCSE la Germania spende il 12% del PIL e la Francia poco meno. Tradotto in spesa pro capite per ogni paziente, i tedeschi impegnano 5.400 euro, i francesi 4.400, noi 3.100. Il tutto, sostengono le regioni, è poi complicato dalla fine del PNRR. Occorrono adesso risorse nazionali per far funzionare le casse e gli ospedali di comunità, mantenere i risultati sull'assistenza domiciliare, sono stati possibili con 3 miliardi di fondi europei. Pesa poi l'incremento della spesa farmaceutica, che sfiora i 25 miliardi, quasi 5 i miliardi fuori programmazione, e occorre personale, ma non si può assumere con gli attuali quali limiti.
0: Un drone abbattuto dai caccia NATO sui cieli lituani, l'episodio più recente. Questa mattina la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ipotizza una sorta di articolo 4 trasferito dalla NATO, mutuato dalla NATO anche per l'Unione europea. Dei temi legati ai rischi di un'escalation nel confronto con la Russia e alla sicurezza ha parlato questa mattina Roberto Vicaretti con il generale Paolo Capitini, il nostro focus.

0: Siamo dentro un'escalation militare o è l'andamento classico di questo conflitto da quando è iniziato?
1: Beh, io sarei un po' prudente nel dire che stiamo andando verso la guerra mondiale, perché insomma ci sono, per arrivare a quelle cose bisogna che si realizzino una serie di situazioni complesse, alcune neanche conosciute, alcune dinamiche neanche governabili. Sarei un po' prudente, ma molto prudente. Se andiamo ai fatti, vediamo invece che la Russia sta applicando una sua strategia che aveva annunciato più o meno tre mesi e mezzo fa, e che tutto sommato, col senno di poi, è stata tutto sommato favorita dalla prima, dall'offensiva dei 40 giorni dei missili, dei droni sulla profondità della Russia, perché ha fornito alla Russia la scusa di dire: beh, allora mi estendo a tutto il territorio ucraino, e se l'abbiamo visto che hanno colpito a 2 chilometri dalla frontiera, e hanno messo in campo quella che è una strategia che è facilmente intellegibile, nel senso di, militarmente parlando, di anemizzare completamente la logistica non solo delle truppe al fronte, ma dell'intera nazione. Hanno fatto questo salto di qualità, si sono concentrati per un paio d'anni quasi solo su quello che succedeva nel fronte. Adesso cominciano a dire: beh, il fronte continuiamo a fare quello che facciamo normalmente, ma in più ti taglio il cordone da chi ti aiuta, perché cominciano a colpire la zona di Odessa e i suoi 7 porti, non è solo il porto di Odessa. Mettendo paura significa alzare i noli assicurativi, per cui è difficile trovare delle navi che decidono di attraccare, per esempio, a Costanza. Dice: io tra mine, missili e droni che volano, io non ci vengo. E la stessa cosa lo fanno col trasporto colpendo una cosa che non abbiamo riflettuto. Tutti pensiamo le ferrovie colpiscono i binari, si aggiustano in 5 ore, 6 ore, 7 ore, quello che non si aggiusta sono le locomotive. Oltretutto, non so se tutti lo sanno, ma i treni russi non sono come i treni nostri, hanno i binari più larghi, quindi non possiamo dire: vabbè, diamogliele noi le locomotive. Le nostre locomotive non vanno sui loro binari, ci vanno solo quelle finlandesi, quelle dei 3 paesi baltici e quelle della Moldova.
0: Che incidentalmente nessuno dei 4 però facilmente.
1: Poi se la date chi la dà a me.
0: Ma generale, la può vincere questa guerra Vladimir Putin? Visto che ormai guardiamo correre il calendario.
1: La vittoria e la sconfitta sono più che altro un concetto quasi filosofico, perché sembra strano, ma la vittoria te la dà lo sconfitto. Ed è il dramma, per esempio, del Medio Oriente, che i palestinesi non si dichiarano sconfitti qualunque cosa gli capiti, e questo non permette agli israeliani di dirsi vittoriosi. Quindi, fin tanto che l'Ucraina non concede la vittoria a Putin, la vittoria non ci sarà, quella almeno palese. C'è però una situazione di grande sfavore o grande favore a favore di uno dell'altro, scusi la terminologia, e in effetti i russi, che hanno da loro il tempo, cosa che noi non abbiamo, non hanno scadenze elettorali, tanto per avere un esempio, per cui dice: un altro anno di guerra, e facciamoci un altro anno di guerra. E rimbalzano da quest'altra parte del confine la domanda: voi ce la fate un altro anno di guerra con 4 paesi importanti che vanno ad elezioni, con movimenti che sono palesemente contro il supporto all'Ucraina? Questo fa tutto parte di una strategia politico-militare, cioè, e quindi giustamente, dal loro punto di vista, i russi giustamente agiscono su tutte le leve che hanno.
0: E la Russia è per noi europei, poi veniamo a quello che è accaduto in uno dei paesi baltici che abbiamo citato, un drone che è stato abbattuto dai nostri caccia, e in contemporanea sostanzialmente la presenza del nostro ministro della difesa Guido Crosetto. È una minaccia dal punto di vista militare per l'Europa la Russia di Vladimir Putin, o è una minaccia geopolitica, una minaccia culturale?
1: Intanto è una presenza che
0: sta lì. Però quella è la geografia,
1: ce l'ha regalata lì. È la geografia che ci lega a questo enorme territorio senza confini. Noi abbiamo le Alpi, noi ce lo dimentichiamo, noi siamo noi perché abbiamo le Alpi. Tutto quello che non è italiano è altra parte delle Alpi. Loro non ce le hanno, le Alpi, hanno questa immensa pianura che comincia a Berlino e finisce a Jurali, per dire. Quindi dobbiamo convivere. Era la grande paura di Brzezinski, un rapporto amichevole tra quello che era il territorio russo e quello che era il territorio dell'Europa occidentale.
0: Era il grande sogno di Willy Brandt con l'Ostpolitik.
1: Ed era il grande incubo degli americani. Dice: dobbiamo fare di tutto, ma se uniamo questo primo produttore di materie prima mondiale con la parte manufatturiera a quel tempo magari mondiale, che era l'Europa, si raggiunge una massa di quasi 600 milioni di persone, con una potenza economica, questa cosa va evitata. Lo diceva Brzezinski, che era il segretario di Stato nel 1900, negli anni 70, e l'ha anche scritto in un bel
0: questa
1: libro.
0: Questa è stata realtà peraltro fino all'inizio fino della guerra, oggi. Perché quando arrivava il gas russo per la manifattura tedesca, quella
1: camminava. Il miracolo tedesco era stato su questi tre pilastri, l'energia dalla Russia, il commercio con la Cina e il resto, teniamo la parte più... virtuosa, che ce l'avevano venduta noi con l'Europa, tolti i due pilastri c'è rimasto solo poco virtuosismo. Questa è la parte geopolitica. I russi sono una minaccia militare? No, non nell'immediato. Sono un rischio, sono sempre stati. Quello che viene, la NATO l'ha scritto circa 3 anni fa, nel 2021-22, dicendo questo in un documento ufficiale. Cioè, guardate che prima della guerra in Ucraina, se i russi vanno avanti con l'ammodernamento del loro strumento militare, con l'esercito professionale, fanno questo, ritorneranno ad essere una forza credibile e quindi

0: una minaccia per la NATO, perché noi un nemico ci abbiamo, quelli dall'altra parte, dice entro il 2032-33, dicendo anche, guardate che abbiamo 10 anni per tenere il divario. Certo, la guerra accelera molto la capacità militare di un esercito. Adesso ci hanno, dal soldato al generale, hanno combattuto, quindi sanno come si fa.
1: Dall'altro questo vale lato, anche per l'Ucraina, è una capacità militare che è accelerata in questi anni per forza di cose.
0: Sicuramente, sono gli unici due che sanno come si fa. Noi ce lo dobbiamo far raccontare.
1: Generale, drone abbattuto sui cieli della Lituania, da aerei NATO, in particolare della nostra aeronautica, non lo aggettivo con la nazionalità, perché io sto alle parole di Guido Crosetto, ho detto probabilmente russo, vedevo titoli strillati stamane sui quotidiani, potrebbe essere anche ucraino fuori rotta, cioè, siccome ne abbiamo raccontate tante, io sono arrivato un giorno al lavoro con l'incubo della guerra che esplodeva perché un razzo russo era caduto in Polonia e non era vero, era rimbalzato là.
0: Il ministro ha colto proprio l'anima, l'essenza pura, il distillato in purezza, avrebbero detto, della guerra ibrida, non riuscire a dar la colpa con certezza. Cioè, dare, il fatto è noto, il fatto c'è, ma attribuire, puntare il dito con certezza sei stato tu, non si riesce a fare. O si riesce a fare dopo un sacco di tempo, dopo indagini che giustamente la magistratura sta indagando, la polizia sta indagando. Dov'è l'effetto? Che nel frattempo che la magistratura sta indagando, l'opinione pubblica del paese, chiamiamolo aggredito, si comincia a fare delle domande, dice ma siamo sicuri? Il nostro governo ci protegge abbastanza? Reagisce nel senso giusto o iperreagisce o iporeagisce? Questo è già un obiettivo raggiunto per chi conduce la guerra ibrida, perché mette la controparte in una condizione di estrema difficoltà.
1: Perché l'opinione pubblica vede quel nemico ovunque.
0: Sì, e guarda il suo governo, giusto? Che facciamo? Se non fai niente, non stai facendo niente, vedi, non prendi sul serio la minaccia. Se fai troppo, ci metti nei guai perché stai reagendo più di quello necessario. E siccome non c'è la misura giusta, è il motivo per cui viene combattuta. Un'ultima cosa che ci facevamo noi in Lituania con gli aerei nostri, ecco, questa è una domanda banale, il fatto che i paesi baltici non ce l'hanno l'aeronautica.
1: Quindi, cioè, i treni come gli altri, ma come i russi.
0: Quindi a turno tutti i paesi della NATO forniscono degli assetti di volo, compresa anche la parte a terra, che cioè l'aereo non è solo volare, è anche aggiustarlo, manutenerlo, a turno di qualche mese ogni paese NATO dà un po' dei suoi aerei per costituire l'aeronautica dei paesi baltici. Non è che siamo lì perché sta arrivando la guerra, stiamo là perché non lo possono fare da soli.
1: Ma generale, è un caso che in quella zona ci fosse Guido Crosetto? O non c'è nulla di casuale in quello che accade a quelle latitudini?
0: Facendo il suo mestiere è più divertente pensare che ci sia un motivo, così come c'è un motivo che hanno tirato il drone sul treno dopo il treno che cioè, non è un caso, ce lo sapevano benissimo.
1: Non è che hanno sbagliato, hanno fatto solo per generare quelle reazioni.
0: Guarda, noi sappiamo che sul treno prima di questo c'eri te, ti dico anche il vagone con chi stavi. Sappi che la prossima volta non è detto che arrivi tutto, certo non sarebbe convenuto a nessuno che c'è una cosa del genere, che magari ecco, si fosse spettinato l'ex primo ministro inglese, che sarebbe già un caso, che spettinarlo.
1: FBI ha lanciato questo alert, questo allarme, cioè rischio che la Russia proceda con omicidi mirati e negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Ha la capacità per farlo, cioè ha la capacità per fare quello che Israele fa da anni, per intenderci.
0: Sì, l'ha fatto, cioè nella sua storia recente con il Novichok, con tutto quel sistema complicatissimo di fare degli omicidi per metterci la firma, quello sì è la firma. Bastava semplicemente sparargli, come dice, è però di difficile attribuzione. In un clima di guerra ibrida non sono più così sicuro che potrebbero fare una cosa del genere attraverso il Polonio. Troverebbero qualcosa di molto più terra-terra, proprio perché siamo stati noi, non è stata una cellula vostra, non è stato qualche esaltato vostro, non è stato prima che dimostri che sono stato io. Intanto quello però lo sa. E chi è vicino a quell'entourage comincia ad avere un pochino più di paura. Quindi sì, è molto realistico, perché entra nelle attività ibride, che non sono solamente non cinetiche, contemplano anche questo, contemplano anche delle cose fisiche e anche un limitato intervento militare, tipo quello del drone che prende il treno.
1: Generale, tra un attimo andremo a Gerusalemme, andremo dalla nostra inviata Marila Hanalovic, e quindi le chiedo di aiutarci ad aprire il capitolo delle altre guerre. Intanto l'Arabia Saudita stretta tra Hormuz e il Mar Rosso, e una guerra, quella all'Iran, che torna al concetto di prima, gli Stati Uniti non possono vincere, gli Stati Uniti e Israele non possono vincere ad oggi.
0: Ecco, lì si

0: dovessimo fare proprio un premio sulla pianificazione, Putin ha fatto una pessima pianificazione nel gennaio del 2022, illudendosi che poteva vincere l'Ucraina in 4-4-8, e quella è la sua di stupidaggine. E poi gli americani non dice, ma ne facciamo anche noi una stupidaggine.
1: Se mica noi arriviamo secondi.
0: Arriviamo secondi, ne facciamo una forse anche un pochino più grossa di quella che hai fatto te, perché la capacità di secondo colpo Putin ce l'aveva. Nel senso, se non è una cosa così, un colpo di stato volante, vabbè, allora metto dentro l'esercito ed eccoci qua dopo 4 anni. Quello che dice non Trump, che non riesce proprio a, come una spina di pesce in gola, non riesce proprio a dirla, però dice il Pentagono, dice guardate che noi per fare questa guerra non 4 anni, ma neanche 4 mesi ce la facciamo, con quello che ci costa e con quello che avete consumato in questo tipo di guerra. Il che apre un'altra serie di piccole parentesi che sono interessanti anche per noi europei.
1: Ve ne apre la prima, intanto?
0: Cosa compriamo? La prevalenza del numero sulla qualità. Ci siamo dimenticati negli anni che nella guerra il numero ha una sua grossa importanza. Noi abbiamo invece privilegiato la qualità, ci abbiamo un carro armato fantastico che costa 40 miliardi, ne abbiamo uno solo. Ecco, adesso scopriamo che piuttosto che un carro armato da 40 milioni, è meglio averci 40 carri armati da 1 milione, perché il numero serve. E questo vuol dire, stiamo parlando di riarmo, stiamo parlando di industria, stiamo parlando di un sacco di argomenti relati a questo, è il momento di cominciare a fare dei discorsi onesti su che ci serve e quanto ci costerà.
1: Ma tra le parentesi da aprire necessariamente rispetto a quel conflitto che ora mette dentro anche gli UTI e dunque anche il Mar Rosso, è aver regalato nell'errore di pianificazione, non dico il dominio, ma la capacità di strangolare l'economia quantomeno occidentale, per non dire globale, agli iraniani, che sono sempre stati la geografia di qui sopra, lì, però non avevano mai usato il rubinetto di Hormuz per aprire e chiudere.
0: Gli hanno lasciato solo quella di arma, e con un colpo solo, e loro hanno sparato e hanno pure colpito. E non hanno fatto solo questo, perché questo è un danno a tutto il pianeta, diciamo, e noi ce ne siamo accorti. Qua fuori 2,48 euro il diesel, l'ho visto arrivando. Ma c'è un danno agli Stati Uniti, proprio agli Stati Uniti spesso, che in quell'area lì gli hanno dimostrato che non hanno la capacità di difendere nessuno. E questo impone agli altri di guardarsi intorno.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Crolla un edificio a Gaza, 16 vittime accertate, un centinaio di dispersi. Secondo fonti locali ci sarebbero almeno 50 bambini. Si scava tra le macerie. Il discorso sullo stato dell'Unione Europea, von der Leyen, vogliono frantumare l'UE, lottiamo insieme, parole chiave, clima, intelligenza artificiale, social e migranti. A Palazzo Chigi, governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva, pronte delle proposte per salvaguardare i lavoratori, nel pomeriggio le misure in CDM. Salgono ancora i prezzi dei carburanti, la benzina self-service è arrivata a 2,13 euro, ad agosto cresce anche l'inflazione con l'indice al 3,3%. Nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto guida turistica e avrebbe abusato una turista minorenne, l'uomo è stato arrestato. Calcio, Bologna ufficiale, l'esonero di Domenico Tedesco dopo un pareggio e 3 sconfitte in 4 giornate. La guida tecnica della squadra affidata a Raffaele Palladino. Buongiorno da Renews 24, vi diamo subito conto di quanto sta accadendo a Gaza, almeno 16 le vittime nel crollo di un palazzo a Gaza City. Tra loro, fa sapere la protezione civile locale, anche 5 bambini, 25 i feriti, decine i dispersi. L'edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti israeliani.

0: umane. Non è ancora chiarito cosa abbia causato il crollo, ma a Gaza decine di strutture sono crollate nel corso della guerra per cedimenti strutturali. E allora tra poco andremo per gli aggiornamenti dalla nostra inviata Marina Lanovic. Intanto vi stiamo mostrando le immagini che raccontano questa tragedia, questo crollo. E all'indomani delle nuove tensioni NATO-Russia, con le minacce che incombono sul fianco orientale, l'atteso discorso annuale dello Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen centrale, la questione della sicurezza europea, le minacce non vengono solo da fuori, avverte von der Leyen. Allora da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicenti.
1: Si cita Dickens in apertura del suo discorso sullo Stato dell'Unione. Ursula von der Leyen dice: è il periodo migliore, è il periodo peggiore. Poi lo spiega: lo Stato dell'Unione è migliore di quanto sia mai stato in precedenza, ma può essere considerato anche peggiore di quanto sia mai stato in precedenza, perché le sfide sono eccezionali come sono eccezionali le minacce. Vogliono fratturare l'Unione Europea, dobbiamo lottare per la nostra Europa. Ci sono gli ultranazionalisti e gli altri che lavorano per questo. Poi il bilancio, punto centrale, che ha bisogno di risorse proprie, che deve essere centrato sullo Stato di diritto. E ancora, per quanto riguarda gli obiettivi climatici, vanno mantenuti, ma ovviamente bisogna aggiustare il tiro, e qui il riferimento al Green Deal è molto evidente. L'intelligenza artificiale, altro punto fondamentale, inviterò i boss delle grandi società di AI proprio per capire come gestire questa sfida. I diritti delle donne, non arretreremo, vogliono farci arretrare, ma li difenderemo. E poi ovviamente i nuovi mercati, il rapporto con l'Asia centrale, le partnership da ripensare, la qualità del lavoro, l'annuncio che appunto sarà presentato il Quality Jobs Act entro la fine dell'anno, gli attacchi ibridi che dice von der Leyen sono sempre meno ibridi. E poi lo dicevi, il Canada, non a caso la presenza di Carney, primo ministro canadese, qui a Strasburgo, che domani interverrà in plenaria, sarà il primo membro associato dell'Unione Europea. Il tema dei social e dei minori, vietarli ai minori di 13 anni. E poi Ceuta, che fa parte dell'Europa. Un discorso molto ampio. Ovviamente ascoltiamo un passaggio e poi linea a te.
2: Siamo tutti consapevoli delle minacce con cui ci confrontiamo. Vediamo tutto, vediamo le relazioni, i rapporti, ma stiamo affrontando anche un mondo estremamente ostile. Una guerra territoriale di aggressione è alle porte del nostro continente. Altre sono scoppiate nelle vicinanze. E ma si sta anche avviando una guerra per la concorrenza e una battaglia di narrative che cerca di indebolire la fiducia nell'Europa, per polarizzare le nostre democrazie. Ma le persone si preoccupano non soltanto di queste grandi minacce globali, ma anche degli effetti di molte di queste crisi, che sono una realtà per molte delle famiglie europee, non soltanto sul costo della vita e sul costo degli alloggi. Ma questa incredibile rapidità del cambiamento tecnologico ha un impatto sui nostri posti di lavoro, sul nostro sostentamento, sulla nostra società.
0: E ora torniamo alla notizia d'apertura, il crollo della palazzina a Gaza, e andiamo a Gerusalemme, dove ci aggiorna in diretta Marina Lalovic.
3: Eh sì, dunque si continua a scavare fra quello che resta dall'edificio crollato alle prime ore di stamattina nella striscia di Gaza. Siamo a Gaza City, un edificio di 6 piani è crollato, ospitava oltre 60 famiglie, per lo più degli sfollati palestinesi. Fra le vittime sono per ora almeno 20 i morti, soprattutto donne e bambini, centinaia i dispersi. La protezione civile parla anche di migliaia dei palazzi nella striscia di Gaza a rischio crollo. Le cause del appunto crollo di questo edificio non sono ancora note, ma tutto porta a pensare che si tratti delle dirette conseguenze della guerra, perché questa parte di Gaza City è stata gravemente colpita dai raid israeliani, anche danneggiando l'edificio in questione. Tutto mentre l'esercito israeliano intanto rivendica l'uccisione di uno dei capi di Hamas della brigata di Rafah. Il ministro della difesa Katz promette che Israele riprenderà il proprio obiettivo, quello di riprendere la guerra e anche della emigrazione di circa 2 milioni.

0: milioni di palestinesi, mentre nelle ultime ore, malgrado, ricordiamo, il cessate il fuoco che vige nell'enclave palestinese da ottobre, ci sono stati nuovi attacchi israeliani nell'area di Nuseirat. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
1: E si infiamma la guerra nello Yemen, gli Houthi hanno dichiarato di aver abbattuto un caccia saudita, mentre Riyadh accusa i ribelli sciiti sostenuti dall'Iran di aver lanciato un drone verso la Mecca. Il corrispondente Leonardo Sgura.
2: L'Arabia Saudita accusa gli Houthi di aver tentato di colpire il luogo più sacro dell'Islam, la Mecca. Un drone sarebbe stato intercettato ieri sera a sud della città santa. Riyadh parla di vergognoso attacco per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani e promette ritorsioni contro le milizie yemenite. È una vecchia bugia, replicano gli Houthi, già smentita in passato. In Arabia Saudita colpiamo solo impianti petroliferi e basi militari, spiega il portavoce Yahya Sari, che accusa il regno di aver condotto sullo Yemen 450 attacchi aerei in pochi giorni e afferma che un caccia F-15 saudita è stato abbattuto. Ma l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, che raccoglie 57 paesi, condanna l'attacco alla città santa. Il premier pakistano Sharif parla di atto vile e imperdonabile, fa appello alla diplomazia e dice che il Pakistan è al fianco dell'Arabia Saudita, pronto a difenderla insieme ai suoi luoghi sacri. Pakistan, Turchia e Arabia Saudita ad agosto hanno firmato il patto della Mecca, che prevede la difesa reciproca in caso di aggressioni esterne. Le diplomazie arabe tentano di fermare l'escalation, soprattutto per le possibili conseguenze sui traffici marittimi. I ribelli, controllando costa e isole yemenite sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab el-Mandeb, possono condizionare la navigazione e sono in grado, come promettono, di bloccare o rallentare drammaticamente l'export di greggio saudita, che per la crisi di Hormuz ormai viaggia quasi esclusivamente attraverso il Mar Rosso.
1: E la Camera USA a maggioranza repubblicana approva un provvedimento che impone al presidente Trump di mettere fine alla guerra in Iran, mentre il regime di Teheran annuncia di aver abbattuto un drone statunitense nello spazio aereo iraniano. La situazione resta tesa nello stretto di Hormuz. Il corrispondente Sergio Paini.
3: L'Iran non crede più alle aperture di Trump. Non ci sarà nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni. Punto. Così il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Rezaei, ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo. Missione in Cina, invece, per il ministro degli esteri Araghchi, che avverte l'Iran non è indifeso e chi diffonde menzogne farà una brutta fine. Ma se gli equilibri in Medio Oriente sono cambiati con l'offensiva degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, a Hormuz persiste lo stallo e si moltiplicano gli incidenti. Una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto e le guardie della rivoluzione islamica rivendicano l'abbattimento di un drone americano, il quarto in pochi giorni, anche se Washington smentisce e, secondo il sito Axios, il Pentagono avrebbe invece ordinato la distruzione di due piccole imbarcazioni dei Pasdaran che tentavano di sequestrare un drone della Marina degli Stati Uniti.
1: E nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol provocando 5 morti e 7 feriti, mentre Zelensky denuncia il mio aereo preso di mira 2 volte nelle ultime settimane. Silvia Arcelli.
4: Ancora sangue sui civili, ancora il terrore lungo le vie che costeggiano Dnipro. A Nikopol un drone russo kamikaze ha colpito in pieno un autobus di linea carico di residenti e non ha lasciato scampo, almeno 5 i morti. Un ennesimo raid mirato contro infrastrutture civili in una città che da mesi vive sotto il fuoco russo. Colpire i trasporti pubblici, infrastrutture critiche fa parte della strategia del terrore di Mosca, così il presidente ucraino Zelensky, che denuncia anche un treno passeggeri colpito sulla tratta Mykolaiv-Kiev e circa 170 persone evacuate. Le forze russe hanno lanciato 80 droni su varie regioni ucraine, 63 dei quali abbattute, fa sapere Kiev, che sta migliorando le sue capacità di intercettare anche le armi russe di nuova generazione. Ci sono grandi passi in avanti, annuncia Zelensky, che torna sui rischi corsi mentre si trovava in Moldavia. Mosca ha preso di mira il mio aereo 2 volte nelle ultime settimane.
1: Nel clima di guerra ibrida è arrivata una prima risposta dal Cremlino alle accuse dell'FBI, i servizi segreti russi, di piani omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa. Allora, da Mosca, la corrispondente Caterina D'Oglio.
5: Sì, è così. Stiamo parlando dell'allarme lanciato oggi dall'FBI che accusa la Russia di pianificare omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti, nei paesi alleati dall'Ucraina. I federali sostengono di aver sventato un piano per colpire un

0: dissidente, l'FBI ha incriminato varie persone, tutte latitanti, e arrivano le prime reazioni da Mosca. Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti, non ha senso parlarne. Lo vediamo dunque in Occidente, sta crescendo la preoccupazione per la guerra ibrida, tra piccoli spiragli di pace, comunque la tensione torna a salire, la Russia porterà avanti le azioni militari anche durante eventuali negoziati di pace, dice il ministro degli esteri Lavrov, e il consigliere di Putin Patrushev risponde al ministro degli esteri polacco Sikorski, che aveva detto: in uno scontro militare la NATO sconfiggerebbe la Russia perché ha la superiorità aerea. E Patrushev minaccia: la Russia attaccherebbe con tutto il suo arsenale bellico, la Polonia cesserebbe di esistere come Stato in pochi giorni. È tutto a voi.
1: È in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva. Sul tavolo le proposte dell'esecutivo per salvaguardare i lavoratori dopo la decisione dei giudici di chiudere l'area a caldo a Taranto. Nel pomeriggio le misure in CDM, ma andiamo in diretta da Annalisa Sazzà.
2: Sì, sarà un decreto molto articolato quello che dovranno varare oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri il governo, con tutte le articolazioni per cercare di salvare i lavoratori dell'indotto, ma anche i lavoratori dell'ADI in amministrazione straordinaria, ovvero l'ex Ilva di Taranto. Dunque, a cominciare da Alfredo Mantovano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che ha assicurato ai segretari generali di FIOM CGIL, FIM CISL e UIL che faranno previste norme che garantiranno una CIG in deroga, ovvero cercare di evitare la logica della cessazione di attività fino alla fine delle gare che sono in corso per la vendita, come sappiamo, degli impianti dell'ex Ilva di Taranto. E poi norme ancora, specificato Calderone, che prevedono che questa CIG e tutte le misure che saranno di accompagnamento ai lavoratori saranno legate a politiche di reinserimento e di formazione, dunque a politiche attive per il lavoro. Norme che inoltre garantiranno incentivi anche fino al 100% per quanto riguarda la contribuzione all'assunzione dei lavoratori in via prioritaria dell'ex Ilva e delle imprese dell'indotto. Si sta lavorando, Urso ha delle norme che potranno in qualche modo aiutare le imprese dell'indotto a riavere indietro i crediti vantati nei confronti dell'ex Ilva. Insomma, tante misure per garantire il lavoro e poi l'offerta, diciamo, di accompagnare anche la reindustrializzazione dell'area di Taranto, inaugurando, diciamo, voglio dire, un'area a basse emissioni, net zero, che coinvolga le imprese con incentivi per chi investe in nel sud, con processi, diciamo, di autorizzazione più veloci. Dunque, tutto questo è quello che di cui stanno parlando al tavolo a Palazzo Chigi. Vedremo se i sindacati sono soddisfatti. Prima di entrare ci hanno detto che per loro la priorità è il lavoro, dunque il blocco di questi licenziamenti, che però, ha detto Calderone, non è possibile per legge, ma solo una serie di norme che possono, appunto, come ho spiegato, accompagnare l'uscita dal lavoro e poi il reinserimento. E poi ancora l'intervento dello Stato, chiedono i sindacati, in maniera massiccia, anche nell'ipotesi di una compagine futura di investitori privati. Si pensa a una cordata italiana che, secondo indiscrezioni, potrebbe palesarsi ad ottobre. Ed è tutto da Palazzo Chigi, a voi.
1: E l'Istat conferma il suo dato previsionale: ad agosto l'inflazione accelera a più 3,3% su base annua e più 0,5% rispetto a luglio. L'aumento dell'inflazione riflette principalmente l'andamento dei prezzi degli energetici, mentre risulta in lieve calo il carrello della spesa, i servizi ricreativi culturali e per la cura della persona. La fiammata dell'inflazione, dice il Codacons, si traduce a parità di consumi in un aggravio di spesa da oltre 1.000 euro in più a famiglia. E lo dicevamo, continuano a salire i prezzi dei carburanti. Oggi, in modalità self, lungo la rete stradale nazionale, riporta l'osservatorio prezzi del Mimit. Per la benzina il costo medio è di 2,13 euro al litro, mentre il gasolio è di 2,24 euro al litro. Questo nonostante sia tuttora in vigore la proroga del taglio delle accise sul diesel da 17 centesimi al litro, in scadenza domani a mezzanotte. Proprio per questo oggi pomeriggio sul tavolo del CDM dovrebbe esserci l'eventuale ennesima proroga dello sconto. E borse europee positive a metà seduta, con i riflettori puntati sulle decisioni della Federal Reserve in

0: serata. Gli analisti si aspettano un taglio dei tassi e sul prezzo del petrolio. Allora, subito a Milano per gli aggiornamenti con Federico Simonelli.
1: Sì, borse europee che proseguono al rialzo mentre ci si avvicina alla metà seduta, proprio in attesa della Fed questa sera alle 20 ora italiana, mentre c'è un leggero calo del petrolio e della tensione sui titoli di Stato. Milano guadagna mezzo punto percentuale, in linea anche Londra, Francoforte, un poco più debole solo Parigi. L'attesa per la Fed è che alzi insomma i tassi di interesse e il FedWatch Tool, che misura le possibilità, in questo momento la dà al 92,7%, il rialzo dovrebbe essere dal 3,75% al 4%, sarebbe il primo aumento dei tassi di interesse da parte della Fed nel giro degli ultimi 3 anni. In questo contesto gli spread europei restano stabili, scendono leggermente i rendimenti dei decennali. A Piazza Affari, attenzione ai titoli bancari e agli energetici, sensibili alle notizie che arrivano da Hormuz, con il petrolio che scende, anche se di poco, in questo momento siamo a 107,5 dollari al barile, il gas invece a 81 euro al megawattore. L'indice del settore dei titoli energetici a Piazza Affari quest'oggi è sostanzialmente piatto, da inizio anno però ha guadagnato il 40%. Andiamo a voi.
0: E la legge elettorale al centro del dibattito politico dopo il via libera del Senato e in attesa dell'ultimo passaggio alla Camera con voto finale a scrutinio segreto. In primo piano anche il caro carburanti in vista del CDM di oggi. Allora andiamo in diretta da Montecitorio, per noi c'è Alberto Gioffreda.
2: Strascichi echi di quanto accaduto ieri a Palazzo Madama nel dibattito politico, con il via libera del Senato alla riforma elettorale che reintroduce il premio di maggioranza al 42% e anche le preferenze con i capilista bloccati. Dalle opposizioni di Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, ma anche Italia Viva, Più Europa e Azione, una critica a tutto l'impianto della riforma, definita da una legge truffa. La segretaria del Partito Democratico Schlein, in un'intervista a Repubblica, dice la maggioranza e il centrodestra cambia le regole per evitare di perdere. Attacca anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Adesso potremo occuparci di altri temi come l'aumento dei prezzi dell'energia, dopo aver discusso di legge elettorale che comunque è attesa qui in aula il 28 settembre a Montecitorio per l'approvazione definitiva. Ascoltiamo la critica pentastellata con il senatore Licheri.
3: Parlavamo di 94.000 firme, adesso sono 400.000, non ci giriamo intorno. Hanno eretto un muro, si sono barricati dentro e non vogliono una partecipazione democratica, anzi la stanno uccidendo.
2: 5 Stelle che tra le altre cose si dicono pronti anche a sostenere le liste che dovranno raccogliere oltre 6.000 firme per poter presentare e partecipare alle prossime politiche. La bontà della riforma nel centrodestra viene difesa soprattutto da Fratelli d'Italia, che assicura non ci saranno inciampi a Montecitorio, ricordando quanto accaduto qui lo scorso 14 luglio, quando per malumori tutti interni al centrodestra, soprattutto di Lega e Forza Italia, furono bocciate le preferenze. Ascoltiamo il senatore di Fratelli d'Italia, Balboni.
4: La vera truffa è quella di partiti che dicono in campagna elettorale di non volersi alleare e poi dopo in Parlamento fanno esattamente il contrario. Questa è la vera truffa nei confronti dei cittadini che noi con questa legge vogliamo sventare e sono convinto che gli italiani apprezzeranno.
2: Scintilla intanto qui in aula a Montecitorio, perché la maggioranza ha chiesto il rinvio della discussione delle mozioni sul superamento del diritto di veto e dell'unanimità a livello europeo. Attaccano le minoranze e le opposizioni dicendo siete divisi. La risposta che arriva dal centrodestra: abbiamo bisogno di consultare i nostri eurodeputati. A te.
0: E nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto una guida turistica e avrebbe commesso violenze sessuali su una turista di 17 anni. L'uomo è stato arrestato. Ivan Palumbo.
5: L'indecente brutalità della violenza perpetrata in un patrimonio mondiale che ospita millenni di bellezza, il parco archeologico di Pompei trasformato in teatro dell'orrore. La vittima è un ragazzo di 17 anni che la mattina del 16 agosto si era recato agli scavi per arricchire il proprio bagaglio culturale e invece sulla propria strada ha trovato l'abominio. Un uomo di 58 anni di scafati che lavorava lì come custode lo avrebbe costretto a subire ripetuti atti sessuali. È stato arrestato stamattina dai carabinieri a un mese esatto dagli abusi. Quel giorno, aiutato dalla divisa che indossava, si è finto una guida turistica per adescare il giovane turista. Lo ha accompagnato in una domus normalmente chiusa al pubblico, la casa del giardino di Ercole, e lì lo avrebbe afferrato e molestato. Il minorenne ha sporto immediatamente denuncia e i filmati di videosorveglianza hanno consentito alla procura di Torre Annunziata di ricostruire il percorso fatto dai due e di identificare l'aggressore. Ora in carcere a Vallo della Lucania.
0: Avrei dovuto essere più riflessivo e meno impulsivo, ha detto nelle dichiarazioni spontanee il gioielliere Mario Ruggero, condannato per uccisione di due rapinatori dopo l'assalto nel suo negozio. Parole pronunciate di fronte ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Ci spiega tutto Simone Gorla.
6: In questi due mesi in carcere ho avuto modo di pensare, ho avviato un percorso di rivisitazione critica, ho capito che tornando indietro sarei meno impulsivo, ogni vita merita rispetto, siamo tutti gocce nell'oceano. Queste le parole di Mario Ruggero davanti ai giudici della sorveglianza di Milano chiamati a decidere sulla sua richiesta di differimento della pena in attesa dell'esito della domanda di grazia che ha presentato al Quirinale. Il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo un assalto nel suo negozio nel 2021 è comparso questa mattina davanti ai giudici da un ingresso secondario senza passare davanti alle telecamere. Il suo legale al termine dell'udienza durata circa mezz'ora ha spiegato di aver chiesto ai magistrati di decidere nel merito e anche sulla richiesta in subordine di concedere a Ruggero i domiciliari. Ha anche annunciato che impugnerà la decisione della sorveglianza di Torino che ha già respinto la medesima domanda. Ma sentiamo quanto ci ha detto l'avvocato al termine dell'udienza proprio sulle parole di Ruggero in aula, poi la linea può tornare allo studio.
7: In due mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi probabilmente in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa, diversa e più mite.
0: La polizia con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo perquisizioni nell'ambito del procedimento sulla presunta creazione e rilascio di certificati medici falsi per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Destinatari dei decreti sono medici. Perquisizioni nei confronti di oltre 20 professionisti tra Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. E 31 arresti da parte del nucleo operativo dei carabinieri di Napoli, Bagnoli, una operazione in corso dall'alba nei rioni di Traiano, Pianura e Fuorigrotta. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravato dal metodo mafioso e con la finalità di agevolare l'organizzazione camorristica del clan Petrone Puccinelli. E torna operativo l'aeroporto di Catania dopo i nuovi disagi legati all'eruzione dell'Etna, voli in partenza e in arrivo in circolazione da ieri sera, il punto con Lucio Abbasso.
8: Sono ripresi atterraggi e decolli a Fontanarossa. Da ieri sera l'aeroporto di Catania è tornato gradualmente operativo dopo due giorni di stop per la cenere dell'Etna, pericolosa per i motori degli aerei. Il cambio di direzione dei venti ha allontanato la nube vulcanica dallo scalo e l'allerta dell'osservatorio etneo dell'INGV è scesa da rossa ad arancione, sollievo per migliaia di passeggeri alle prese con voli cancellati o dirottati e trasferimenti difficili e costosi.
9: Per fortuna non ho avuto problemi. Il mio volo dovrebbe partire tra due ore circa e per adesso è tutto regolare.
10: Per tre giorni ho avuto il timore che non potevamo arrivare, fortunatamente è andato tutto perfetto, però sempre col telefono a guardare per i voli, la terra.
11: Domani pomeriggio ho il volo, per cui speriamo nella bontà dell'Etna.
8: C'è anche chi ha trascorso la notte in aeroporto aspettando di partire.
12: Praticamente eravamo tutti un po' anche sdraiati per terra, anche delle famiglie che erano con i bambini, quindi un po' di organizzazione in più.
8: Delle ripetute emergenze di quest'estate si è discusso anche a Roma. La SAC, che gestisce Fontana Rossa, ha proposto all'ENAC un coordinamento regionale tra aeroporti siciliani, regione e protezione civile.
13: Stiamo cercando di regolarizzare una situazione che deve essere monitorata in maniera costante, quindi non saranno dei tavoli ideati nel corso dell'emergenza, ma innanzitutto saranno dei tavoli permanenti con dei sistemi operativi che permetteranno a tutti gli operatori, a tutti gli interessati

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa! Quando non mi dà energia, ti protegge!
0: Pensiamo, ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
2: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
1: giù!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Il mio stile? La mia scelta.
5: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
8: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.

0: Bentrovati in diretta Sport 24, esordio del Milan stasera in Europa League, le scelte del tecnico rosso-nero nel servizio di Francesco Rocchi.
1: Obiettivo Europa League. Tra poche ore San Siro è pronto ad accendere i suoi riflettori. Il Milan ospita il Benfica per il suo ritorno nelle coppe dopo 19 mesi di assenza.
2: O nosso obiettivo, ovviamente, che noi stiamo in competizione e stiamo in competizione per vincere.
3: Chiaramente stiamo parlando di una competizione e l'obiettivo va da sé è vincere. Abbiamo grandi qualità, la stessa cosa possiamo dire del Benfica, e siamo qui come una squadra e chiaramente il nostro obiettivo è cercare di arrivare in finale.
2: A finale.
1: Attesi questa sera oltre 65.000 spettatori, di cui 4.000 portoghesi, per il debutto europeo di Amorim contro il suo passato. Quattro scudetti da giocatore con il club lusitano, come Gonzalo Ramos, che è nato e cresciuto con la maglia delle Aquile.
4: No, non vuoi ufficiare perché...
3: No, cercherei di trattenermi e non esulterei. Il Benfica per me è una casa, probabilmente ho passato più tempo a casa del Benfica che a casa mia con la famiglia. Però chiaramente la voglia di fare gol, come potete immaginare, è veramente tantissima.
4: Non vuoi ufficiare.
1: Per un club blasonato come quello rosso-nero non possono esserci obiettivi minimi nella competizione.

0: competizione. Si deve puntare ad arrivare fino in fondo e vincere la Coppa.
1: Bisogna vincere tutte le partite, per questo che il concetto di obiettivo minimo no. Molto semplicemente l'obiettivo è vincere.
2: L'unico obiettivo è vincere.
3: Big riposo, Milan in campo senza Hila, Modric, Rabiot, Moreira e Pulisic, che partiranno tutti dalla panchina, al fianco di Sisse, debutto di Hutchinson del primo minuto, alle spalle di Gonzalo Ramos.
4: E la Juve cerca il riscatto nella prima di Europa League, domani in campo contro gli olandesi del NEC. Allora andiamo subito dalla nostra Alessandra D'Angio, dalla Continassa.
5: Buongiorno dalla Continassa, dove la Juventus ha appena terminato il suo allenamento alla vigilia del debutto in Europa League, domani sera in casa contro gli olandesi del NEC, ed è già un esame da non sbagliare per i bianconeri, che arrivano con la delusione fresca in campionato, la sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che ha sollevato interrogativi anche sul futuro di Spalletti e sulla resa di questa squadra. Vedremo se Spalletti oggi pomeriggio alle 15 in conferenza stampa risponderà alle voci su una panchina in bilico. Vedremo che indicazioni darà anche dopo la seduta odierna. Sicuramente c'è il recupero di McKennie e di Cambiaso, che tornano tra i convocati, anche se l'americano non ha i 90 minuti nelle gambe. E poi ci sono le indiscrezioni di formazione, con una difesa a tre, quindi un cambio di modulo, e soprattutto davanti per la prima volta assieme dall'inizio Voltemade e Colomoni, entrambi a secco, entrambi a caccia di riscatto per loro e per la signora. Per il momento da Torino è tutto, a voi.
4: E Domenico Tedesco non è più allenatore del Bologna, nelle scorse ore l'esonero dopo un avvio di campionato deludente. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, linea all'inviato Nicola Zanarini.
6: Sì, buongiorno da Casteldebole. Dunque, è durata solo 3 mesi e mezzo l'esperienza di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. 3 partite in panchina, una in tribuna per la squalifica di domenica scorsa a Napoli, un solo punto in classifica, penultimo posto. E la decisione abbastanza improvvisa e a sorpresa dell'esonero, comunicata questa mattina dal club rossoblu alle 10:09, arriva al posto di Tedesco Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale fino al giugno 2029. Allenerà oggi pomeriggio per la prima volta i suoi nuovi giocatori e poi esordirà sabato pomeriggio al Dallara contro il Torino. Intanto Domenico Tedesco se n'è andato senza fare polemiche, nonostante appunto la brusca fine della sua esperienza bolognese. Lo abbiamo intercettato all'uscita dal centro tecnico Niccolò Galli, sentiamo le sue parole, poi linea allo studio.
7: Sono molto dispiaciuto, perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio, qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
4: E chiuso il tabellone dei 16esimi di Coppa Italia, avanti Genoa e Fiorentina, che hanno superato su Tirol e Pisa. Gli ottavi incontreranno rispettivamente Inter e Napoli. Simona Cantoni.
8: La Fiorentina ritrova se stessa e la strada della Coppa Italia. Al Franchi finisce 3-0 contro il Pisa, una vittoria che vale gli ottavi e conferma l'effetto Vanoli. La partita si sblocca con Pellegrino, il Pisa prova a reagire, ma nella ripresa i viola alzano il ritmo e arriva il raddoppio con Gnonto, che trova l'angolo. Nel finale Pedro Gonçalves firma il tris e chiude la partita. 3 gol, porta inviolata e una qualificazione netta. Il nuovo tecnico ha vinto nelle prime 2 gare dal suo ritorno sulla panchina toscana. Agli ottavi ci sarà il Napoli, ma intanto Firenze ritrova entusiasmo e certezze. Il Genoa fatica, ma supera il Sud Tirol 1-0 e conquista il passaggio del turno. Decide il gol di Vasquez nel finale. Entrato all'80esimo, il messicano, dopo aver salvato il grifone in campionato contro il Frosinone, regala a De Rossi una qualificazione preziosa. Prossimo avversario, l'Inter di Chivu.
4: E l'Italia del volley maschile supera la Repubblica Ceca e guida il gruppo A. Azzurri già qualificati per gli ottavi, e collegato da Modena il nostro Maurizio Colantoni.
9: È stata una grande rimonta da parte dell'Italia in questa sfida contro la Repubblica Ceca, un 7 sotto e poi la crescita, la nostra nazionale soprattutto cresciuta come squadra e al servizio. La grande giornata di Roma, no, perfetto dal punto di vista delle statistiche, dei palloni messi giù e di Bottolo, sicuramente un'Italia che vuole arrivare alla sfida con la Slovenia per chiudere prima nel girone. Gli ottavi sono arrivati, ma questo è l'obiettivo. Vi lascio con le voci di Ferdinando De Giorgi, Yuri Romanò e Mattia Bottolo.
10: Io ho detto, ragazzi, giochiamo con fiducia, perché la fiducia nostra viene da quello che abbiamo lavorato. Cioè, non è che, da dove prendi la fiducia quando incominciano le partite, diciamo, no, a diventare come oggi, eccetera, devi giocare con la consapevolezza che ti sei preparato. E poi questi legami che hanno loro aiutano.
11: A quanto vogliamo questo primo posto?
10: Adesso siamo in una buona posizione, c'è ancora una partita, certo che vogliamo arrivare fino lì, ma non serve solo per il primo posto, ci serve proprio il gioco con questa intensità.
11: Quanto stai giocando alla grande in questo europeo?
12: Vabbè, son contento, mi sto divertendo. Come ho detto, comunque, prima dell'inizio dell'Europeo volevo godermi ogni momento di queste partite davanti a questo pubblico incredibile e sto cercando di farlo in ogni secondo.
11: Quanto ti è piaciuta quest'Italia stasera, Mattia?
13: Molto, molto, perché l'avversario è molto buono. Non a caso sono arrivati quarti allo scorso mondiale, però questa Italia che riesce di coralità a crescere set per set, continuando a spingere, continuando a stare nella difficoltà, non lasciando mai l'avversario tornare sotto, è una cosa veramente positiva.
4: I mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031 non si disputeranno a Roma. Il World Athletics ha optato per Monaco e Nairobi. Ci racconta perché Maria Barresi.
14: Niente mondiali di atletica a Roma, né nel 2029 né nel 2031. Grande delusione per la capitale italiana che li aspettava dal 1987, quando si erano tenuti allo Stadio Olimpico per l'ultima volta. Per la prima volta invece nella storia il Consiglio della Federazione Internazionale ha assegnato l'edizione 2029 in Africa, Nairobi, in Kenya. L'edizione del 2031 si terrà invece a Monaco di Baviera, in Germania. Quindi sfuma per il momento il sogno di Roma e Londra. Roma poteva contare sull'esperienza organizzativa e la storia dello Stadio Olimpico, che fra l'altro proprio 2 anni fa aveva ospitato gli europei, sebbene abbiano giocato a sfavore dei posti vuoti in quella occasione. Per Roma pesare fra l'altro anche il precedente del 2024, quando l'Italia aveva ritirato la candidatura ai mondiali del 2027 per la mancanza delle necessarie garanzie economiche. Quell'edizione è stata poi assegnata a Pechino. Ora dunque la capitale italiana dovrà aspettare il 2033 per ricandidarsi.
4: E in chiusura l'abbraccio di Napoli a Luna Rosa all'America's Cup. Ieri l'arrivo a Nisida delle imbarcazioni, settimana prossima il via alle prime regate. Gianluca Gafforio.
15: Mancano pochi giorni all'inizio della seconda regata preliminare a Napoli per l'America's Cup. C'è grande attesa in città per questo primo evento. Come a Cagliari, anche a Napoli scenderanno in acqua gli AC40, barche più piccole degli AC75 che troveremo la prossima estate nella Louis Vuitton Cup e poi nell'America's Cup. Luna Rossa è arrivata nelle acque di Nisida e contestualmente ha anche annunciato il suo team. Le formazioni saranno decise su base giornaliera, ma Luna Rossa nel team senior avrà come timonieri Pete Barling, Marco Gradoni e Ruggero Tita, trimmer Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e Umberto Molineris. Nell'equipaggio Women and Youth, Margherita Porro, Massimiliano Antoniazzi e Lorenzo Sirena come timonieri, Giovanni Santi e Alice Linussi come trimmer. Nel gruppo anche Maria Vittoria Marchesini, che potrà ricoprire entrambi i ruoli. Tra le novità di questa regata, la barca americana che si è aggiunta per questa seconda preliminare, ARC, American Racing Challenge, guidata da un veterano della Coppa America come Ken Reed e da giovani di talento come Harry Melges, che già si è messo in luce nella precedente edizione 2024 proprio con gli AC40 a Barcellona, un altro equipaggio di campioni che alzerà ai massimi il livello della competizione.

0: Ripartiamo dalla cronaca, fiamme dumate in costiera amalfitana, ma continua il lavoro di bonifica del terreno, incendi dolosi accusano i sindaci della zona. Linea a Francesca Martelli.
1: Sono in corso nuove operazioni di bonifica in questa zona. Da questa mattina a Positano hanno ripreso a volare gli elicotteri. La speranza è che non si sollevi di nuovo il vento, perché questa mattina erano visibili ancora dei residui di fumo. I sindaci della zona lanciano l'allarme, considerano questi incendi di natura dolosa. La sindaca di Positano ha addirittura ipotizzato una regia, perché Positano e altre tre aree della costiera sono state proprio il centro di questi incendi. Allora intanto sentiamo le preoccupazioni e la situazione che hanno vissuto gli abitanti di Agerola, dove eravamo questa mattina.
2: Disastrosa, un'apocalisse, punto. Mi dispiace tanto per quello che sta accadendo.
3: Mi hanno rovinato tutta la vegetazione intorno. Uno dei panorami più belli proprio di Agerola è questo del Castello Lauritano, ormai non esiste più.
4: Mi è dispiaciuto per i clienti che si sono spaventati, che abbiamo dovuto chiedere di andare via. Mi ricordo benissimo l'orario, alle 8:15 sono andate via le persone, 8:30 davvero ci siamo spaventati, perché il fuoco si è sparso proprio sotto al ristorante.
0: E torniamo a parlare della famiglia nel bosco. Dopo l'incontro annullato ieri tra genitori e bambini per mancanza di sicurezza, oggi i piccoli sono tornati a scuola. In collegamento con noi c'è Roberta Mancinelli.
5: Sono usciti poco dopo le 8, accompagnati dalle educatrici, per andare a scuola per la prima volta, una scuola elementare nei paraggi della struttura protetta che a Vassoli ospita da circa un anno, dal 20 novembre 2025, quando il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso l'allontanamento dal casolare di campagna di Palmoli. I tre bambini della coppia anglo-australiana neorurale hanno iniziato questo percorso e ieri purtroppo non hanno potuto incontrare nella casa offerta dal comune i loro genitori per un incontro più intimo, il primo da quando la famiglia è stata divisa, ma hanno comunque riabbracciato mamma e papà in una struttura messa a disposizione dal comune di Gissi. Questo perché, secondo lo staff, non ci sarebbero state, a causa della presenza di noi giornalisti, le condizioni necessarie di sicurezza. La riservatezza però era garantita da delle transenne e dal fatto che poi tutti si siano allontanati su richiesta di Catherine Birmingham e del sindaco di Palmoli, ciò nonostante l'incontro è stato spostato. Questa mattina invece sono partiti alla volta della scuola, sarà un ingresso graduale, un ingresso che non prevede tempo pieno, perché i ragazzi fino ad oggi hanno seguito le lezioni in comunità e le hanno seguite individualmente con una maestra messa a disposizione dalla comunità, che li seguiva per un'ora e mezza, circa due ore, proprio per recuperare il gap che in questi anni avevano accumulato. Attualmente si trovano dunque a scuola e noi seguiremo con la discrezione necessaria anche questo percorso scolastico. La linea a voi.
0: E Radio Rai allo Stadio Olimpico di Roma, un evento in cui sono stati presentati i protagonisti della prossima stagione radiofonica. C'erano per noi Lorenzo Di Las Plazas e Alessandro Stefanoni.
6: La radio come oggetto è ormai un ricordo lontano. Quella che noi oggi ancora chiamiamo radio viaggia su PC e smartphone, è diventata podcast, streaming e si avvale di immagini, con contenuti da scegliere quando e dove si vuole. È questa la sfida della nuova stagione di Radio Rai, conservare l'identità del servizio pubblico e intercettare chi ha cambiato radicalmente le proprie abitudini.
7: Abbiamo 500 prodotti originali presenti sulla piattaforma, un numero che cresce di giorno in giorno. La sfida è questa, essere presenti con i podcast, con la programmazione, ma anche adesso con l'immagine.
6: Allo Stadio Olimpico un evento incontro con i protagonisti della prossima stagione. Mentre c'è ancora l'incognita di Fiorello, si registra il ritorno di Andrea De Logu su Rai Radio 2 con un programma nuovo, Red Carpet.
8: Io sono mancata un paio d'anni dal quotidiano di Rai Radio 2, quindi porterò tutto quello che ho imparato crescendo a Radio Rai dopo 12 anni e sarà sicuramente un programma pieno di contenuto ma anche di divertimento.
6: Tra le altre novità della stagione, Eleonora Casalegno debutta in Casa Radio 2, nuovo programma del pomeriggio. Confermati invece Luca Barbarossa e Emma Stoccolma al programma del mattino Radio 2 Social Club. Quest'ultima raddoppia, condurrà anche 610 accanto a Lillo e Greg al posto di Carolina Di Domenico.
9: Stai dando questa news così, non l'ho ancora detto a Luca Barbarossa. Però sì, in teoria sì, dai, stiamo aspettando di capire quando inizieremo con questo nuovo viaggio. Sono felicissima, non vedo l'ora.
0: Recanati conserva ancora quasi intatti i luoghi frequentati da Giacomo Leopardi, la piazzola dove abitava la ragazza protagonista della poesia A Silvia, che Leopardi osservava dalle finestre del suo palazzo, e la biblioteca dove il padre aveva raccolto i libri su cui si formò il poeta. Allora esploriamo le stanze di casa Leopardi con lo storico dell'arte Costantino D'Orazio, e per questa edizione è tutto, le notizie tornano alle 13.
10: Recanati è nota in tutto il mondo per essere

La città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi e che ha ospitato la sua formazione e la composizione di alcune delle sue poesie più celebri. Ma all'interno di Recanati è questa piazzuola che oggi prende il nome da uno dei suoi componimenti più celebri, Piazzuola Sabato del Villaggio, che rappresenta il cuore dell'esperienza leopardiana di questa città. Palazzo Leopardi, nella sua facciata settecentesca, che ha per secoli ospitato la famiglia che ha visto i natali del poeta, la chiesa di Santa Maria di Montemorello, dove Leopardi è stato battezzato, ma soprattutto di fronte a Palazzo Leopardi degli edifici più modesti che sono stati riconosciuti come la casa e il luogo di lavoro di colei che è stata ribattezzata da Giacomo Leopardi, Silvia, nella sua più celebre composizione. Questo è il luogo che Leopardi osservava da quelle finestre che custodiscono non solo la sua casa, ma la sua più autentica memoria letteraria.

0: Contessa, buongiorno e grazie dell'opportunità di
1: buongiorno.
0: Questa visita.
1: Benvenuto, benvenuta a Recanati.
0: Questo è uno dei saloni di rappresentanza di Palazzo Leopardi e alle pareti possiamo vedere dei dipinti che forse ha visto anche Giacomo, perché alcune di queste immagini le ritroviamo nei suoi componimenti.
1: Direi che possiamo anche togliere il forse quando ci riferiamo per esempio ai figurati armenti, perché Giacomo ne parla nelle ricordanze, quindi questi sappiamo con certezza che li ha visti. Tra l'altro Giacomo frequentava con piacere queste stanze perché davano sul giardino dove i ragazzi giocavano. C'era spazio e c'era un piccolo posto per fare del teatro. Vedi lì ci sono delle assi di legno, il pavimento finisce, ci sono delle assi di legno.
0: Ah, quello era un palcoscenico?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ah, e la quinta era il giardino?
1: Anche, volendo, oppure tiravano dietro una tenda, certo. Dipende da cosa dovevano rappresentare. E i ragazzi si divertivano e presumibilmente facevano divertire anche gli ospiti interpretando delle piccole commediole o anche scritte da Giacomo o dal padre oppure semplicemente interpretate.
0: Quindi lui ha proprio vissuto questi ambienti, ha iniziato quello che diventerà poi la sua professione in questi ambienti, anche circondato dai suoi antenati. Chi è questa bambina, direi?
1: No, in realtà è una giovane sposa. Si chiama Barbara Moroni, è stata ritratta dal Van Schaick con il suo vestito da sposa. Quando, dopo il matrimonio, lei ha deciso di far monacare la figlia, ha fatto fondere questo vestito che era tutto intessuto in oro, argento e pietre preziose e ne ha ricavato la dote per poterla monacare.
0: A proposito di dote, qui ci sono i bauli nuziali
1: certo.
0: della mamma di Giacomo.
1: Certo. La cosa particolare è che il matrimonio tra, lei lo saprà benissimo, tra Monaldo e Adelaide è stato un matrimonio d'amore. Quindi un matrimonio che tra l'altro si è concertato in 3 mesi contro la volontà dei genitori, quindi
0: molto raro.
1: Molto raro per l'epoca. Quindi Adelaide viene con una dote estremamente limitata perché non era neanche preparata alle nozze. E ci sono questi bauli in cuoio, legno rivestito in cuoio, in cui ci sono intrecciate la A e la M di Monaldo con la corona marchionale di Adelaide, perché lei era marchesa Antici.
0: Un matrimonio che è rimasto sempre d'amore?
1: No, lui se ne lamenta molto. In realtà fanno tantissimi figli.
0: Questi figli vivevano al di là del giardino ad un certo punto della
1: storia. Ad un certo punto, sì.
0: Andiamo a visitare le loro stanze.
1: Andiamo.

0: Papà Monaldo decide di costruire un piccolo edificio affacciato sul giardino con i melangoli destinato ai figli maschi, a Giacomo il primogenito e a suo fratello. Che facevano qui i ragazzi?
1: Qui loro si ritiravano, giocavano a scacchi, commentavano cose, sicuramente era il loro luogo più intimo.
0: Ed è infatti un luogo, avete collocato qui un tavolo con il suo calamaio, che però per Giacomo è stato anche un luogo di lavoro, appunto, in cui la sua mente ha prodotto anche.
2: Ma sì, perché io credo, ma è sempre una mia idea, che lo spazio dedicato allo studio in biblioteca non gli permettesse quella esplosione di fantasia, di immaginazione che gli serviva per comporre, per poetare. E quindi questo probabilmente era lo spazio in cui si dedicava a quello che per lui al momento era una pratica, un'esperienza nuova.
0: Col testo Olimpia Leopardi, per capire l'importanza della biblioteca costituita da Monaldo, possiamo partire da questa Bibbia scritta in 8 lingue diverse.
1: Questo è un esemplare piuttosto raro, è una Bibbia Walton del 1600. La sua importanza all'interno di questa biblioteca è fondamentale perché Giacomo, per comparazione con il latino che conosceva benissimo, ha imparato da autodidatta il greco e l'ebraico, sorprendendo suo padre in una maniera straordinaria.
0: Padre che però faceva vivere i suoi figli all'interno di queste stanze, cioè la biblioteca non era solo per sé, ma era soprattutto dedicata alla loro formazione.
1: La biblioteca nasce per una grande passione di Monaldo per il libro antico. Poi, mano a mano, è quello che oggi si definirebbe un work in progress, perché dura per tutta la vita di Monaldo. A un certo punto, nel 1812, come leggete da quella targa, lui la dedica ai figli, agli amici e ai concittadini. Quindi è probabilmente uno dei primi casi di biblioteca privata nello Stato Pontificio aperta al pubblico, perché Monaldo è un grande sostenitore della cultura, dico per tutti, perché all'epoca non si ragionava in questi termini, ma per il più persone possibile.
0: All'interno della biblioteca c'erano anche dei libri proibiti, quelli però non si potevano consultare.
1: Non è vero, perché i libri proibiti teoricamente non si possono consultare, cioè non tutti possono consultarli, però se si chiede permesso papale si possono non solo conservare ma anche consultare. La cosa particolare è che Monaldo ovviamente richiede questo permesso per se stesso, ma anche per i suoi figli, e quando dico figli includo anche la figlia Paolina, quindi una donna che ha lo stesso diritto allo studio che hanno i fratelli maschi.
0: Io vi devo ringraziare per la passione, per la competenza con cui conservate questo luogo che, ricordiamolo, è aperto a tutti e quindi si può visitare regolarmente tutto l'anno.
1: Siamo aperti sempre e dobbiamo la nostra più importante gratitudine proprio al nostro pubblico, perché sono loro che ci permettono di conservare questo bene così come lo vedete adesso.

0: Lagune appoggia testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
2: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.
3: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
4: Cristianini te ayuda.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Stavolta non fartela scappare!
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
8: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
9: Il mio stile, la mia scelta.
8: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
10: Kia, movement that inspires.
11: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
12: Buongiorno. Tempo in peggioramento nella seconda parte della giornata sulle regioni settentrionali. Arrivano piogge e anche qualche temporale tra l'area alpina, la pianura tra Piemonte e Lombardia e la riviera genovese. Scendiamo al centro, dove invece la giornata trascorrerà con cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, poco vento anche lungo le coste e moto ondoso del mare, poco consistente. Scendiamo ancora verso le regioni meridionali, dove la giornata trascorrerà con cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con l'eccezione dell'area ionica e della Puglia salentina, dove sono attesi, specie al mattino, ancora degli isolati rovesci, soprattutto sulle zone costiere. Chiudiamo con la previsione per le due isole maggiori, sereno poco nuvoloso per tutto il giorno sulla Sardegna, qualche nube in più e anche qualche isolato piovasco per la Sicilia orientale. Un po' più di vento solo in area ionica, dove il moto ondoso sarà poco più consistente. Andiamo adesso a vedere la previsione per domani, un peggioramento che si concretizzerà tra la sera e la mattinata con dei temporali anche intensi e localmente diffusi per le regioni settentrionali, parte del centro, meglio sul meridione e sulle isole. Queste le temperature, per oggi non sono attese variazioni significative.

0: Crolla un edificio a Gaza, 16 vittime accertate, un centinaio di dispersi. Secondo fonti locali ci sarebbero almeno 50 bambini. Si scava tra le macerie. Il discorso sullo stato dell'Unione Europea, von der Leyen, vogliono frantumare l'UE, lottiamo insieme, parole chiave, clima, intelligenza artificiale, social e migranti. A Palazzo Chigi, governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva, pronte delle proposte per salvaguardare i lavoratori, nel pomeriggio le misure in CDM. Salgono ancora i prezzi dei carburanti, la benzina al self-service è arrivata a 2,13 euro, ad agosto cresce anche l'inflazione con l'indice al 3,3%. Nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto guida turistica e avrebbe abusato un ragazzo minorenne. L'uomo è stato arrestato. Calcio Bologna ufficiale, l'idea tecnica della squadra affidata a Raffaele Palladino. E bentrovati su Euronews 24, edizione delle 13 del nostro telegiornale. Almeno 20 morti, una sessantina i dispersi nel crollo di un edificio di 6 piani danneggiato dai raid israeliani a Gaza City. Sono centinaia di edifici pericolanti a rischio crollo nella striscia di Gaza a causa della guerra e l'allarme dell'ONU. Ci aggiorna da Gerusalemme Marina Lalovic.
1: Eh sì, dunque si continua a scavare fra quello che resta dall'edificio crollato alle prime ore di stamattina nella striscia di Gaza. Siamo a Gaza City, un edificio di 6 piani è crollato, ospitava oltre 60 famiglie, per lo più degli sfollati palestinesi. Fra le vittime sono per ora almeno 20 donne e bambini, centinaia i dispersi. La protezione civile

0: parla anche di migliaia dei palazzi nella striscia di Gaza a rischio crollo. Le cause del appunto crollo di questo edificio non sono ancora note, ma tutto porta a pensare che si tratti delle dirette conseguenze della guerra, perché questa parte di Gaza City è stata gravemente colpita dai raid israeliani, anche danneggiando l'edificio in questione. Tutto mentre l'esercito israeliano intanto rivendica l'uccisione di uno dei capi di Hamas della brigata di Rafah. Il ministro della difesa Katz promette che Israele riprenderà il proprio obiettivo, quello di riprendere la guerra e anche della emigrazione di circa 2 milioni di palestinesi, mentre nelle ultime ore, malgrado ricordiamo il cessate il fuoco che vige nell'enclave palestinese da ottobre, ci sono stati nuovi attacchi israeliani nell'area di Nuseirat. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
1: E la questione della sicurezza europea al centro del discorso annuale sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea. Lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa. Le minacce non vengono solo da fuori, avverte von der Leyen. Da Strasburgo il corrispondente Donato Bendicetti.
2: Si cita Dickens in apertura del suo discorso sullo Stato dell'Unione. Ursula von der Leyen dice: è il periodo migliore, è il periodo peggiore. Poi lo spiega: lo Stato dell'Unione è migliore di quanto sia mai stato in precedenza, ma può essere considerato anche peggiore di quanto sia mai stato in precedenza, perché le sfide sono eccezionali come sono eccezionali le minacce. Vogliono fratturare l'Unione Europea, dobbiamo lottare per la nostra Europa. Ci sono gli ultranazionalisti e gli altri che lavorano per questo. Poi il bilancio, punto centrale, che ha bisogno di risorse proprie, che deve essere centrato sullo Stato di diritto. E ancora, per quanto riguarda gli obiettivi climatici, vanno mantenuti, ma ovviamente bisogna aggiustare il tiro, e qui il riferimento al Green Deal è molto evidente. L'intelligenza artificiale, altro punto fondamentale, inviterò i boss delle grandi società di AI proprio per capire come gestire questa sfida. I diritti delle donne, non arretreremo, vogliono farci arretrare, ma li difenderemo. E poi ovviamente i nuovi mercati, il rapporto con l'Asia centrale, le partnership da ripensare, la qualità del lavoro, l'annuncio che appunto sarà presentato, il Quality Jobs Act, entro la fine dell'anno, gli attacchi ibridi che, dice von der Leyen, sono sempre meno ibridi. E poi, lo dicevi, il Canada, non a caso la presenza di Carney, primo ministro canadese, qui a Strasburgo, che domani interverrà in plenaria, sarà il primo membro associato dell'Unione Europea. Il tema dei social e dei minori, vietarli ai minori di 13 anni. E poi Ceuta, che fa parte dell'Europa. Un discorso molto ampio. Ovviamente ascoltiamo un passaggio e poi linea a te.
3: Siamo tutti consapevoli delle minacce con cui ci confrontiamo. Vediamo tutto, vediamo le relazioni, i rapporti, ma stiamo affrontando anche un mondo estremamente ostile. Una guerra territoriale di aggressione è alle porte del nostro continente. Altre sono scoppiate nelle vicinanze. Ma si sta anche avviando una guerra per la concorrenza e una battaglia di narrative che cerca di indebolire la fiducia nell'Europa, per polarizzare le nostre democrazie. Ma le persone si preoccupano non soltanto di queste grandi minacce globali, ma anche degli effetti di molte di queste crisi, che sono una realtà per molte delle famiglie europee, non soltanto sul costo della vita e sul costo degli alloggi. Ma questa incredibile rapidità del cambiamento tecnologico ha un impatto sui nostri posti di lavoro, sul nostro sostentamento, sulla nostra società.
1: E noi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti, mentre Zelensky denuncia: il mio aereo preso di mira 2 volte nelle ultime settimane. Silvia Arcelli.
4: Ancora sangue sui civili, ancora il terrore lungo le vie che costeggiano Dnipro. A Nikopol, un drone russo kamikaze ha colpito in pieno un autobus di linea carico di residenti e non ha lasciato scampo, almeno 5 i morti. Un ennesimo raid mirato contro infrastrutture civili in una città che da mesi vive sotto il fuoco russo. Colpire i trasporti pubblici, infrastrutture critiche, fa parte della strategia del terrore di Mosca, così il presidente ucraino Zelensky, che denuncia anche un treno

0: passeggeri colpito sulla tratta Mykolaiv-Kiev e circa 170 persone evacuate. Le forze russe hanno lanciato 80 droni su varie regioni ucraine, 63 dei quali abbattute, fa sapere Kiev, che sta migliorando le sue capacità di intercettare anche le armi russe di nuova generazione. Ci sono grandi passi in avanti, annuncia Zelensky, che torna sui rischi corsi mentre si trovava in Moldavia. Mosca ha preso di mira il mio aereo due volte nelle ultime settimane.
1: E vi diamo conto di questa ultima ora che vedete anche in onda in questo momento. Lettera di contestazione della RAI a Ranucci, violate norme interne. Ha 5 giorni per rispondere Sigfrido Ranucci alla lettera di contestazione inviata dalla RAI per la vicenda dei rapporti con Walter Lavitola, che può portare all'apertura di procedimento disciplinare. L'invio della lettera, anticipato da alcuni media, sarebbe avvenuto, secondo quanto si apprende, a seguito della relazione del comitato etico, dalla quale, secondo l'azienda, emergerebbero profili rilevanti dal punto di vista disciplinare relativi alla condotta personale del giornalista, che avrebbe violato norme interne. Dunque torneremo ad aggiornarvi. E riprendiamo sempre dalle notizie che arrivano dall'estero. Nel clima di guerra ibrida è arrivata una prima risposta dal Cremlino alle accuse dell'FBI e servizi segreti russi di piani omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa. E se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve, minaccia il ministro degli esteri russo Lavrov. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
2: Sì, è così, stiamo parlando dell'allarme lanciato oggi dall'FBI, che accusa la Russia di pianificare omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti, nei paesi alleati dall'Ucraina. I federali sostengono di aver sventato un piano per colpire un dissidente. L'FBI ha incriminato varie persone, tutte latitanti, e arrivano le prime reazioni da Mosca. Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Lo vediamo dunque in Occidente, sta crescendo la preoccupazione per la guerra ibrida tra piccoli spiragli di pace. Comunque la tensione torna a salire. La Russia porterà avanti le azioni militari anche durante eventuali negoziati di pace, dice il ministro degli esteri Lavrov. E il consigliere di Putin Patrushev risponde al ministro degli esteri polacco Sikorski, che aveva detto: in uno scontro militare la NATO sconfiggerebbe la Russia perché ha la superiorità aerea. E Patrushev minaccia: la Russia attaccherebbe con tutto il suo arsenale bellico, la Polonia cesserebbe di esistere come Stato in pochi giorni. È tutto a voi.
1: E si infiamma la guerra nello Yemen. Gli Houthi hanno dichiarato di aver abbattuto un caccia saudita, mentre Riyadh accusa i ribelli sciiti sostenuti dall'Iran di aver lanciato un drone verso la Mecca. Il corrispondente Leonardo Sgura.
3: L'Arabia Saudita accusa gli Houthi di aver tentato di colpire il luogo più sacro dell'Islam, la Mecca. Un drone sarebbe stato intercettato ieri sera a sud della città santa. Riyadh parla di vergognoso attacco per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani, e promette ritorsioni contro le milizie yemenite. È una vecchia bugia, replicano gli Houthi, già smentita in passato. In Arabia Saudita colpiamo solo impianti petroliferi e basi militari, spiega il portavoce Yahya Sarih, che accusa il regno di aver condotto sullo Yemen 450 attacchi aerei in pochi giorni e afferma che un caccia F-15 saudita è stato abbattuto. Ma l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, che raccoglie 57 paesi, condanna l'attacco alla città santa. Il premier pakistano Sharif parla di atto vile e imperdonabile, fa appello alla diplomazia e dice che il Pakistan è al fianco dell'Arabia Saudita, pronto a difenderla insieme ai suoi luoghi sacri. Pakistan, Turchia e Arabia Saudita ad agosto hanno firmato il Patto della Mecca, che prevede la difesa reciproca in caso di aggressioni esterne. Le diplomazie arabe tentano di fermare l'escalation, soprattutto per le possibili conseguenze sui traffici marittimi. I ribelli, controllando costa e isole yemenite sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab el-Mandeb, possono condizionare la navigazione e sono in grado, come promettono, di bloccare o rallentare drammaticamente l'export di greggio saudita, che per la crisi di Hormuz ormai viaggia quasi esclusivamente attraverso il Mar Rosso.
1: E la Camera USA, maggioranza repubblicana, approva un provvedimento che impone al presidente Trump di mettere fine alla guerra in Iran, mentre il regime di Teheran annuncia di aver abbattuto un drone statunitense nello spazio aereo iraniano. E la situazione resta tesa nello stretto di Hormuz. Il corrispondente Sergio Paini.
4: L'Iran non crede più alle aperture di Trump. Non ci sarà nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni. Punto. Così il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Rezaei, ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo. Missione in Cina, invece, per il ministro degli esteri Araghchi, che avverte l'Iran non è indifeso e chi diffonde menzogne farà una brutta fine. Ma se gli equilibri in Medio Oriente sono cambiati con l'offensiva degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, a Hormuz persiste lo stallo e si moltiplicano gli incidenti. Una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto e le guardie della rivoluzione islamica rivendicano l'abbattimento di un drone americano, il quarto in pochi giorni, anche se Washington smentisce e secondo il sito Axios il Pentagono avrebbe invece ordinato la distruzione di due piccole imbarcazioni dei Pasdaran che tentavano di sequestrare un drone della Marina degli Stati Uniti.
1: E la legge elettorale è al centro del dibattito politico dopo il via libera del Senato in attesa dell'ultimo passaggio alla Camera con voto finale a scrutinio segreto. In primo piano anche il caro carburanti in vista del CDM di oggi. Allora andiamo in diretta da Montecitorio con Alberto Giuffreda.
5: Le conseguenze di quanto accaduto ieri a Palazzo Madama con l'ok del Senato alla riforma della legge elettorale, testo che è atteso in aula qui alla Camera per l'approvazione definitiva, approdo previsto per il 28 settembre, una legge elettorale che introduce un premio di maggioranza al 42% e anche le preferenze con i capilista bloccati. A difendere la bontà dell'impianto nel centrodestra c'è soprattutto Fratelli d'Italia, puntando su stabilità, governabilità e anche ovviamente la rappresentanza degli elettori. Ci sono però delle possibili questioni legate a quello che sarà il percorso proprio qui a Montecitorio, perché a luglio l'Aula aveva bocciato, con la presenza di alcuni franchi tiratori del centrodestra, la questione delle preferenze. Quindi resta il discorso sui possibili malumori di Lega e Forza Italia a sostenere la legge nel centrodestra. C'è anche Noi Moderati di Maurizio Lupi. La necessità per le opposizioni è quella di attaccare ovviamente su questo fronte in questo momento. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein continua a sottolineare e anche ad auspicare che nel percorso alla Camera la maggioranza vada sotto. Dice: noi siamo comunque, dobbiamo essere comunque pronti alle elezioni. Anche dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte va all'attacco e dice: adesso che è finita la discussione sulla legge elettorale dobbiamo tornare a parlare, il governo dovrebbe tornare a parlare dell'aumento dell'energia e vedere soluzioni. Ai critiche anche il resto delle opposizioni come Verdi e Sinistra, Italia Viva e Più Europa, proprio sul caro energia è atteso oggi un CDM con dei provvedimenti probabilmente per la proroga degli sconti sui carburanti. A te.
1: A Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva, sul tavolo le proposte dell'esecutivo per salvaguardare i lavoratori dopo la decisione dei giudici di chiudere l'area a caldo a Taranto. Nel pomeriggio le misure in CDM, allora subito in diretta da Annalisa Salzano.
6: Sì, 45 minuti di pausa di riflessione per il governo che riprende l'incontro proprio in questi minuti con i sindacati, una pausa dopo l'intesto intervento delle parti sociali che hanno presentato le loro richieste, un incontro che è partito questa mattina alle 10:30 e che sostanzialmente ha annunciato diverse norme per garantire i lavoratori sia di ADI in amministrazione straordinaria sia soprattutto i lavoratori dell'indotto che già hanno visto i 2500 lettere di licenziamento concretamente recapitate sul tavolo. Dunque, che cosa ha presentato il governo? Sostanzialmente per i lavoratori dell'indotto una cassa integrazione in deroga. Il governo sostiene che non sarà una cassa integrazione per cessazione di attività, legata soprattutto a corsi di formazione e poi di reinserimento, perché, dice Calderone, bisogna legare la cassa integrazione a politiche attive per il lavoro. E poi per quanto riguarda invece i lavoratori diretti di ADI in amministrazione straordinaria, un'integrazione al 70% del CIGL se la azienda offrirà loro un'offerta congrua. In assenza, diciamo, di questa offerta, allora decadrebbe l'integrazione al 70%. E poi tutta una serie di incentivi alle imprese che investono nell'area di Taranto, che sarà realizzata come un'area per investimenti a basse emissioni con iter burocratici estremamente facili, rapidi, con una task force dedicata, perché ha detto il governo noi vogliamo un futuro con l'acciaio green in cui ci sia una partecipazione pubblico-privata a questo proposito. Dunque le tutele sociali che saranno garantite per l'indotto fino a 4.000 persone continueranno oltre fino alla fine della gara per la vendita degli impianti dell'ex stabilimento Ilva di Taranto, lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Si attende naturalmente anche quella che sarà il punto di caduta tra quello che ha offerto il governo e i sindacati, che chiedevano proprio il blocco dei licenziamenti, che però è stato detto non è possibile per legge, e soprattutto chiedono i sindacati che lo Stato entri nella compagine di investitori privati con una quota di maggioranza. Ed è tutto da Palazzo Chigi, a voi.
1: E la cronaca: nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto una guida turistica e avrebbe commesso violenze sessuali su un turista di 17 anni. L'uomo è stato arrestato. Ivan Palumbo.
7: L'indecente brutalità della violenza perpetrata in un patrimonio mondiale che ospita millenni di bellezza. Il parco archeologico di Pompei trasformato in teatro dell'orrore. La vittima è un ragazzo di 17 anni che la mattina del 16 agosto si era recato agli scavi per arricchire il proprio bagaglio culturale e invece sulla propria strada ha trovato l'abominio. Un uomo di 58 anni di Scafati, che lavorava lì come custode, lo avrebbe costretto a subire ripetuti atti sessuali. È stato arrestato stamattina dai carabinieri a un mese esatto dagli abusi. Quel giorno, aiutato dalla divisa che indossava, si è finto una guida turistica per adescare il giovane turista. Lo ha accompagnato in una domus normalmente chiusa al pubblico, la casa del giardino di Ercole, e lì lo avrebbe afferrato e molestato. Il minorenne ha sporto immediatamente denuncia e i filmati di videosorveglianza hanno consentito alla procura di Torre Annunziata di ricostruire il percorso fatto dai due e di identificare l'aggressore. Ora in carcere a Vallo della Lucania.
1: Avrei dovuto essere più riflessivo e meno impulsivo, ha detto nelle dichiarazioni spontanee gioielliere Mario Ruggero, condannato per uccisione di due rapinatori dopo l'assalto nel suo negozio. Parole pronunciate di fronte ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Ci spiega tutto Simone Gorla.
8: In questi due mesi in carcere ho avuto modo di pensare, ho avviato un percorso di rivisitazione critica, ho capito che tornando indietro sarei meno impulsivo, ogni vita merita rispetto, siamo tutti gocce nell'oceano. Queste le parole di Mario Ruggero davanti ai giudici della sorveglianza di Milano, chiamati a decidere sulla sua richiesta di differimento della pena in attesa dell'esito della domanda di grazia che ha presentato al Quirinale. Il gioielliere è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo un assalto nel suo negozio nel 2021, è comparso questa mattina davanti ai giudici da un ingresso secondario senza passare davanti alle telecamere. Il suo legale, al termine dell'udienza durata circa mezz'ora, ha spiegato di aver chiesto ai magistrati di decidere nel merito e anche sulla richiesta in subordine di concedere a Ruggero i domiciliari. Ha anche annunciato che impugnerà la decisione della sorveglianza di Torino, che ha già respinto la medesima domanda. Ma sentiamo quanto ci ha detto l'avvocato al termine dell'udienza proprio sulle parole di Ruggero in aula, poi la linea può tornare allo studio.
9: In due mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi probabilmente in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa e più mite.
1: La polizia con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo perquisizioni nell'ambito del procedimento sulla presunta creazione e rilascio di certificati medici falsi per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Destinatari dei decreti sono medici. Perquisizioni nei confronti di oltre 20 professionisti tra Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. E 31 arresti da parte del nucleo operativo dei carabinieri di Napoli Bagnoli, una operazione in corso dall'alba nei rioni di Traiano, Pianura e Fuorigrotta. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravato dal metodo mafioso e con finalità di agevolare l'organizzazione camorristica del clan Petrone Puccinelli. Fiamme domate in costiera amalfitana, ma continua il lavoro di bonifica del terreno. Incendi dolosi accusano i sindaci della zona. Linea a Francesca Martelli.
10: Sono in corso nuove operazioni di bonifica in questa zona. Da questa mattina a Positano hanno ripreso a volare gli elicotteri. La speranza è che non si sollevi di nuovo il vento, perché questa mattina erano visibili ancora dei residui di fumo. I sindaci della zona lanciano l'allarme, considerano questi incendi di natura dolosa. La sindaca di Positano ha addirittura ipotizzato una regia, perché Positano e altre tre aree della costiera sono state proprio il centro di questi incendi. Allora, intanto sentiamo le preoccupazioni, la situazione che hanno vissuto gli abitanti di Agerola, dove eravamo questa mattina.
11: Disastrosa, un'apocalisse, punto. Mi dispiace tanto per quello che sta accadendo.
12: Mi hanno rovinato tutta la vegetazione intorno. Uno dei panorami più belli proprio di Agerola è questo del Castello Lauritano, ormai non esiste più.
13: Mi è dispiaciuto per i clienti che si sono spaventati, che abbiamo dovuto chiedere di andare via. Mi ricordo benissimo l'orario, alle 8:15 sono andate via le persone, 8:30 davvero ci siamo spaventati, perché il fuoco si è sparso proprio sotto al ristorante.
1: E torna operativo l'aeroporto di Catania dopo i nuovi disagi legati all'eruzione dell'Etna. Voli in partenza e in arrivo in circolazione da ieri sera. Il punto con Lucia Basso.
14: Sono riprese atterraggi e decolli a Fontana Rossa. Da ieri sera l'aeroporto di Catania è tornato gradualmente operativo dopo due giorni di stop per la cenere dell'Etna, pericolosa per i motori degli aerei. Il cambio di direzione dei venti ha allontanato la nube vulcanica dallo scalo e l'allerta dell'osservatorio etneo dell'INGV è scesa da rossa ad arancione. Sollievo per migliaia di passeggeri alle prese con voli cancellati o dirottati e trasferimenti difficili e costosi.
15: Per fortuna non ho avuto problemi. Il mio volo dovrebbe partire tra 2 ore circa e per adesso è tutto regolare.
16: Per 3 giorni ho avuto il timore che non potevamo arrivare, fortunatamente è andato tutto perfetto, però sempre col telefono a guardare per i voli, la terra.
17: Domani pomeriggio ho il volo, per cui speriamo nella bontà dell'Etna.
14: C'è anche chi ha trascorso la notte in aeroporto aspettando di partire.
18: Praticamente eravamo tutti un po' anche sdraiati per terra, anche delle famiglie che erano con i bambini, quindi un po' di organizzazione in più.
14: Delle ripetute emergenze di quest'estate si è discusso anche a Roma. La SAC, che gestisce Fontana Rossa, ha proposto all'ENAC un coordinamento regionale tra aeroporti siciliani, regione e protezione civile.
19: Stiamo cercando di regolarizzare una situazione che deve essere monitorata in maniera costante, quindi non saranno dei tavoli ideati nel corso dell'emergenza, ma innanzitutto saranno dei tavoli permanenti, con dei sistemi operativi che permetteranno a tutti gli operatori, a tutti gli interessati, in base chiaramente alla funzione che hanno, di poter apprendere le informazioni e trovare le soluzioni.
14: Intanto l'Etna resta un sorvegliato speciale.
1: E Domenico Tedesco non è più allenatore del Bologna. Nelle scorse ore l'esonero dopo un avvio di campionato deludente. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Linea all'inviato Nicola Zanarini.
20: Sì, buongiorno da Casteldebole. Dunque è durata solo 3 mesi e mezzo l'esperienza di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. 3 partite in panchina, 1 in tribuna per la squalifica di domenica scorsa a Napoli. 1 solo punto in classifica, penultimo posto. E la decisione abbastanza improvvisa e a sorpresa dell'esonero, comunicata questa mattina dal Club Rossoblù alle 10:09. Arriva al posto di Tedesco Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale fino al giugno 2029. Allenerà oggi pomeriggio per la prima volta i suoi nuovi giocatori e poi esordirà sabato pomeriggio al Dallara contro il Torino. Intanto Domenico Tedesco se n'è andato senza fare polemiche, nonostante appunto la brusca fine della sua esperienza bolognese. Lo abbiamo intercettato all'uscita dal centro tecnico Nicolo Galli. Sentiamo le sue parole, poi linea allo studio.
21: Sono molto dispiaciuto, perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio, qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
1: E stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato le misure in arrivo per l'Unione europea. Allora sentiamo Paola Erba, poi una breve pausa e linea alla regia.
0: Niente social network sotto i 3 anni e dai 3 ai 13 soltanto dietro stretto controllo dei genitori. Tra i 13 e i 14 solo mini account creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate e restrizioni di tempo. Mentre tra i 15 e i 18 le piattaforme avranno l'obbligo di una progettazione sicura. Sono questi, in linea di massima, i contenuti dell'European Kids Act proposto da

0: membri e il Parlamento europeo. Per rendere effettive le regole, la Commissione intende chiedere l'adozione di sistemi di verifica dell'età, anche se il compito non sarà facile.
1: E adesso una breve pausa, linea alla regia.

0: Super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
5: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
6: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
7: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
8: Amore, poi il mutuo?
9: Tesoro, il mutuo non è semplice.
8: Ma su Idealista?
10: Ma su Idealista
8: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
11: È gratis.
12: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
13: Idealista.
14: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
15: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
16: E bentrovati in diretta su Euronews 24. Almeno 16 persone sono morte nel crollo di una palazzina a Gaza City, tra loro anche 5 bambini, 25 i feriti, decine i dispersi. Il crollo potrebbe essere stato causato dalle lesioni dovute ai bombardamenti israeliani e Israele è pronta a riprendere una guerra su vasta scala nella striscia, annuncia il ministro della difesa. E la guerra in Ucraina, drone russo colpisce minibus vicino a Nikopol, 5 le vittime accertate. La presidente della Commissione europea von der Leyen lancia l'allarme. Le minacce contro l'Europa sono sempre meno ibride, ma nell'ultima settimana lo abbiamo visto in Danimarca, Lituania e Polonia. E nonostante sia in vigore la proroga del taglio delle accise, salgono ancora i prezzi dei carburanti. 2,13 euro al litro, il costo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Gasolio a 2,24 euro al litro e oggi dal Consiglio dei Ministri potrebbe arrivare un'ulteriore proroga del taglio delle accise. Calcio, infine, Raffaele Palladino è il nuovo allenatore del Bologna, prende il posto dell'esonerato Domenico Tedesco, un pari 3 KO nelle ultime 4 di campionato. Palladino la scorsa stagione aveva allenato l'Atalanta, subentrando dopo 10 giornate a Juric. E dunque queste le principali notizie, ripartiamo però dall'America. Il segretario americano USA

0: abbiamo armi spaziali in orbita a fini offensivi e difensivi. L'annuncio scatena la protesta di Russia e Cina, ce ne parla l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: C'è già chi parla di guerre stellari, anche se non è un film di fantascienza. Semmai una suggestione alimentata dalla dichiarazione del segretario del Dipartimento dell'Aeronautica, Troy Maink.
2: On-orbit space control weapons.
1: Per la prima volta ha ammesso che gli Stati Uniti dispongono di armi in orbita, un vero e proprio sistema bellico per il controllo dello spazio e in grado di difendere le forze americane dalle azioni ostili di altri paesi. Non ha specificato quali siano queste armi, né quali sia la loro capacità o quando siano state messe in orbita, ma le sue dichiarazioni sono state sufficienti a provocare le reazioni da parte di Cina e Russia, i due paesi che il sito dello US Space Force indica come i principali competitor geopolitici. Pechino denuncia la trasformazione dello spazio in un campo di battaglia e chiede a Washington di fermare la corsa agli armamenti in orbita. Anche Mosca dichiara di volere uno spazio libero da armi, ma se dei fronti di guerra terrestri si sa molto, di quelli nel cosmo conosciamo ancora molto poco.
0: Non delegare agli algoritmi scelte che spettano alla coscienza umana. Il monito quanto mai attuale di Papa Leone XIV ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro a Roma per l'udienza generale del mercoledì. Ci colleghiamo con Valentina Del Russo.
3: L'uso etico delle tecnologie si conferma uno dei capisaldi del Magistero di Papa Leone XIV dopo l'enciclica che ha dedicato alla custodia dell'umano in tempi di intelligenza artificiale. Il Pontefice torna spesso su questi temi, lo ha fatto anche oggi in udienza generale nella catechesi con cui ha ripreso il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II. Ha voluto parlare della comunità umana sottolineando come le differenze fra popoli e persone non siano una minaccia, bensì una ricchezza. Ha invitato però a non delegare agli algoritmi scelte che attengono alla coscienza umana. Ascoltiamo proprio questo passaggio.
4: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
3: Un richiamo attualissimo dunque davanti ai pericoli rappresentati dall'intelligenza artificiale che entra prepotentemente anche nei conflitti. Il Pontefice, ricevendo prima dell'udienza i partecipanti al convegno sui nuovi martiri, ha denunciato a questo proposito la cultura della potenza e della forza che domina questi nostri tempi e ancora lo sviluppo di sistemi armati. Un tempo che però vede l'eroismo dei nuovi testimoni della fede. Ricordiamo che la Commissione Nuovi Martiri ne ha riconosciuti nel XXI secolo ben 1700. È tutto da Piazza San Pietro, a voi.
0: Le risorse previste per la sanità sono insufficienti, le regioni lanciano l'allarme soprattutto per gestire il dopo PNRR. Ce ne parla Gerardo D'Amico.
5: Dopo la partenza in quarta dello scorso anno, 6 miliardi in più rispetto al 2025, la frenata prevista per il 2027, soltanto 1 miliardo in più per la sanità. E poi la messa in folle per il 2028, appena 869 milioni. È un'andatura questa che allarma le regioni che la sanità gestiscono. Altro che rilancio del sistema, conti alla mano, c'è uno scostamento di 7 miliardi già per quest'anno tra quanto previsto e la spesa effettiva. Con le attuali previsioni di bilancio il deficit arriverà a quasi 8 miliardi il prossimo anno e ne mancheranno 11 nel 2028, quando il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale rispetto al PIL scenderà al 5,9%. In effetti si arriva al 9, ma soltanto con la spesa privata, che già quest'anno è attorno ai 42 miliardi pagati di tasca propria dai cittadini per curarsi. Per fare un confronto, secondo l'OCSE la Germania spende il 12% del PIL e la Francia poco meno. Tradotto in spesa pro capite per ogni paziente, i tedeschi impegnano 5.400 euro, i francesi 4.004, noi 3.100. Il tutto, sostengono le regioni, è poi complicato

0: Dalla fine del PNRR occorrono adesso risorse nazionali per far funzionare le case e gli ospedali di comunità, mantenere i risultati sull'assistenza domiciliare, sono stati possibili con 3 miliardi di fondi europei. Pesa poi l'incremento della spesa farmaceutica che sfiora i 25 miliardi, quasi 5 i miliardi fuori programmazione, e occorre personale, ma non si può assumere con gli attuali limiti.
1: Il buco nell'ozono antartico del 2026 ha raggiunto nuovamente in anticipo una soglia dimensionale significativa con un'estensione superiore alla media del 2026. Lo ha rilevato Copernicus in occasione della giornata internazionale delle Nazioni Unite per la salvaguardia dello strato di ozono. Nella prima metà di settembre l'estensione è aumentata bruscamente raggiungendo i 25 milioni di chilometri quadrati stimati in 12 settembre, ovvero circa 5 milioni di chilometri quadrati in più rispetto alla media per questo periodo. Lo strato di ozono, ricorda Copernicus, protegge la vita sulla Terra dalle radiazioni ultraviolette nocive. E parliamo di meteo. Dopo un inizio di settimana con tempo stabile in molte regioni, tranne all'estremo sud, da oggi al nord prende il via una fase di maltempo con temporali anche di forte intensità. Vediamo con Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
2: Il focus in questi giorni non va tanto sulle temperature quanto appunto su questa perturbazione in arrivo, che al momento è del tutto invisibile, dobbiamo dirlo, perché abbiamo appena qualche annuvolamento in più sulla Riviera Ligure che sta portando qualche pioggia nell'area di Genova, ma ancora niente di significativo. E nel corso delle prossime ore, invece, da metà giornata in poi, l'area alpina inizierà a vedere più nubi. E da queste inizieranno a scaturire le prime piogge e anche qualche temporale. Tarda sera e notte, in cui questi temporali inizieranno a interessare anche l'area della pianura, tra Piemonte e Lombardia, come più a est, tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia. Zone queste che nella giornata di domani, insieme ancora alla Riviera Ligure di Levante, vedranno dei temporali localmente anche intensi, perché pian piano la perturbazione scenderà di latitudine. Noi subiremo gli effetti di questa fase più variabile, più perturbata, direi fino alla giornata di sabato, con una instabilità specialmente per le regioni centro-meridionali, perché il nord si libererà prima, che sarà abbastanza diffusa. Poi da domenica in poi, già domenica, ma poi da domenica, il tempo migliorerà nettamente su buona parte del territorio e inizierà anche bene la prossima settimana con una situazione di pressione atmosferica elevata, tempo gradevole, temperature non elevate in eccesso e quindi pronti per l'equinozio d'autunno.
1: Sport calcio, esordio del Milan stasera in Europa League, sfida di grande fascino contro il Benfica. Le scelte del tecnico rossonero nel servizio di Francesco Rocchi.
3: Obiettivo Europa League. Tra poche ore San Siro è pronto ad accendere i suoi riflettori. Il Milan ospita il Benfica per il suo ritorno nelle coppe dopo 19 mesi di assenza.
4: O nosso objetivo, ovviamente, que nós estamos na competição e estamos na competição para vencer.
5: Chiaramente stiamo parlando di una competizione e l'obiettivo va da sé è vincere. Abbiamo grandi qualità, la stessa cosa possiamo dire del Benfica e siamo qui come una squadra e chiaramente il nostro obiettivo è cercare di arrivare in finale.
3: Attesi questa sera oltre 65.000 spettatori, di cui 4.000 portoghesi, per il debutto europeo di Amorim contro il suo passato. Quattro scudetti da giocatore con il club lusitano, come Gonzalo Ramos, che è nato e cresciuto con la maglia delle Aquile.
6: No, non vou fechar porque.
5: No, cercherei di trattenermi e non esulterei. Il Benfica per me è una casa, probabilmente ho passato più tempo a casa del Benfica che a casa mia con la famiglia. Però chiaramente la voglia di fare gol, come potete immaginare, è veramente tantissima.
6: Non vou fechar.
3: Per un club blasonato come quello rosso-nero non possono esserci obiettivi minimi nella competizione. Si deve puntare ad arrivare fino in fondo e vincere la Coppa.
5: Bisogna vincere tutte le partite. Per questo che il concetto di obiettivo minimo, no. Molto semplicemente l'obiettivo è vincere.
6: L'unico obiettivo è ganare.
3: Big riposo. Milan in campo senza Hila, Modric, Rabiot, Moreira e Pulisic, che partiranno tutti dalla panchina. Al fianco di Sisse, debutto di Hutchinson del primo minuto, alle spalle di Gonzalo Ramos.
1: È un drone abbattuto dai caccia NATO sui cieli lituani, dagli aerei NATO, i bombardamenti sulle città ucraine da parte dei russi che non si fermano. Il conflitto sembra vivere una nuova fase di escalation. Roberto Vicaretti ne ha parlato con il generale Capitini. Allora vi lasciamo a

0: Siamo dentro un'escalation militare o è l'andamento classico di questo conflitto da quando è iniziato?
1: Beh, io sarei un po' prudente nel dire che stiamo andando verso la guerra mondiale, perché insomma ci sono, per arrivare a quelle cose bisogna che si realizzino una serie di situazioni complesse, alcune neanche conosciute, alcune dinamiche neanche governabili. Sarei un po' prudente, ma molto prudente. Se andiamo ai fatti, vediamo invece che la Russia sta applicando una sua strategia che aveva annunciato più o meno tre mesi e mezzo fa, e che tutto sommato, col senno di poi, è stata tutto sommato favorita dalla prima, dall'offensiva dei 40 giorni dei missili, dei droni sulla profondità della Russia, perché ha fornito alla Russia la scusa di dire: beh, allora mi estendo a tutto il territorio ucraino, e se l'abbiamo visto che hanno colpito a 2 chilometri dalla frontiera, e hanno messo in campo quella che è una strategia che è facilmente intellegibile, nel senso di, militarmente parlando, di anemizzare completamente la logistica non solo delle truppe al fronte, ma dell'intera nazione. Hanno fatto questo salto di qualità, si sono concentrati per un paio d'anni quasi solo su quello che succedeva nel fronte. Adesso cominciano a dire: beh, il fronte continuiamo a fare quello che facciamo normalmente, ma in più ti taglio il cordone da chi ti aiuta, perché cominciano a colpire la zona di Odessa e i suoi 7 porti, non è solo il porto di Odessa. Mettendo paura significa alzare i noli assicurativi, per cui è difficile trovare delle navi che decidono di attraccare, per esempio, a Costanza. Dice: io tra mine, missili e droni che volano, io non ci vengo. E la stessa cosa lo fanno col trasporto, colpendo una cosa che non abbiamo riflettuto. Tutti pensiamo che le ferrovie colpiscono i binari. I binari si aggiustano in 5 ore, 6 ore, 7 ore. Quello che non si aggiusta sono le locomotive. Le locomotive, oltretutto, non so se tutti lo sanno, ma i treni russi non sono come i treni nostri, hanno i binari più larghi. Quindi non possiamo dire: vabbè, diamogliele noi le locomotive. Le nostre locomotive non vanno sui loro binari. Ci vanno solo quelle finlandesi, quelle dei 3 paesi baltici e quelle della Moldova.
0: Che incidentalmente nessuno dei 4 però facilmente...
1: Però poi se la date chi la dà a me?
0: Ma, generale, la può vincere questa guerra Vladimir Putin? Visto che ormai guardiamo correre il calendario.
1: La vittoria e la sconfitta sono più che altro un concetto quasi filosofico, perché sembra strano, ma la vittoria te la dà la sconfitta. Ed è il dramma, per esempio, del Medio Oriente, che i palestinesi non si dichiarano sconfitti qualunque cosa gli capiti, e questo non permette agli israeliani di dirsi vittoriosi. Quindi, fin tanto che l'Ucraina non concede la vittoria a Putin, la vittoria non ci sarà, quella almeno palese. C'è però una situazione di grande sfavore o grande favore a favore di uno dell'altro, scusi la terminologia. E in effetti i russi, che hanno dalla loro il tempo, cosa che noi non abbiamo, non hanno scadenze elettorali, tanto per avere un esempio, per cui dice: un altro anno di guerra, e facciamoci un altro anno di guerra. E rimbalzano da quest'altra parte del confine la domanda: voi ce la fate un altro anno di guerra con 4 paesi importanti che vanno ad elezioni, con movimenti che sono palesemente contro il supporto all'Ucraina? Questo fa tutto parte di una strategia politico-militare, cioè, e quindi... Giustamente, dal loro punto di vista, i russi giustamente agiscono su tutte le leve che hanno.
0: E la Russia è per noi europei, poi veniamo a quello che è accaduto in uno dei paesi baltici che abbiamo citato, un drone che è stato abbattuto dai nostri caccia, e in contemporanea sostanzialmente la presenza del nostro ministro della difesa Guido Crosetto. È una minaccia dal punto di vista militare per l'Europa la Russia di Vladimir Putin, o è una minaccia geopolitica, una minaccia culturale?
1: Intanto è una presenza che
0: però quella è la geografia,
1: ed è la geografia che ci lega a questo enorme territorio senza confini. Noi abbiamo le Alpi, noi ce lo dimentichiamo, noi siamo noi perché abbiamo le Alpi, tutto quello che non è italiano è altra parte delle Alpi. Loro non ce le hanno le Alpi, hanno questa immensa pianura che comincia a Berlino e finisce a Jurali, per dire. Quindi dobbiamo convivere. Era la grande paura di Brzezinski, un rapporto amichevole tra quello che era il territorio russo e quello che era il territorio dell'Europa occidentale.
0: Era il grande sogno di Willy Brandt con l'Ostpolitik.
1: Ed era il grande incubo degli americani. Dice: dobbiamo fare di tutto, ma se uniamo questo primo produttore di materie prima mondiale con la parte manufatturiera a quel tempo magari mondiale, che era l'Europa, si raggiunge una massa di quasi 600 milioni di persone con una potenza economica, questa cosa va evitata. Lo diceva Brzezinski, che era il segretario di Stato nel 1900, intorno agli anni 70, e l'ha anche scritto in un bel
0: questa
1: libro.
0: È stata realtà peraltro fino all'inizio fino della guerra, oggi. Perché quando arrivava il gas russo per la manifattura tedesca, quella
1: tedeschi,
0: la
1: i tedeschi hanno, il miracolo tedesco era stato su questi tre pilastri: l'energia dalla Russia, il commercio con la Cina, e il resto teniamo la parte più virtuosa, che ce l'avevano venduta noi, con l'Europa. Tolti i due pilastri, c'è rimasto solo poco virtuosismo. Questa è la parte geopolitica. I russi sono una minaccia militare? No, non nell'immediato. Sono un rischio, sono sempre stati. Quello che viene, la NATO l'ha scritto circa 3 anni fa, nel 2021-22, dicendo questo in un documento ufficiale. Cioè, guardate che prima della guerra in Ucraina, se i russi vanno avanti con l'ammodernamento del loro strumento militare, con l'esercito professionale, fanno questo, ritorneranno ad essere una forza credibile e quindi una minaccia per la NATO, perché noi un nemico ci abbiamo, quelli dall'altra parte, dice, entro il 2032-33, dicendo anche, guardate che abbiamo 10 anni per tenere il divario. Certo, la guerra accelera molto la capacità militare di un esercito. Adesso c'hanno, dal soldato al generale, hanno combattuto, quindi sanno come si fa.
0: Dall'altro questo vale lato, anche per l'Ucraina, è una capacità militare che è accelerata in questi anni per la forza di cose.
1: Sicuramente, sono che sanno come si fa, noi ce lo dobbiamo far raccontare.
0: Generale, drone abbattuto sui cieli della Lituania da aerei NATO, in particolare della nostra aeronautica, non lo aggettivo con la nazionalità, perché io sto alle parole di Guido Crosetto, ho detto probabilmente russo, vedevo titoli strillati stamane sui quotidiani. Potrebbe essere anche ucraino fuori rotta, cioè, siccome ne abbiamo raccontate tante, io sono arrivato un giorno al lavoro con l'incubo della guerra che esplodeva perché un razzo russo era caduto in Polonia e non era vero, era rimbalzato là.
1: Il ministro ha colto proprio l'anima, l'essenza pura, il distillato in purezza, avrebbero detto, della guerra ibrida, non riuscire a dar la colpa con certezza, cioè dare, il fatto è noto, il fatto c'è, ma attribuire, puntare il dito con certezza sei stato tu, non si riesce a fare, o si riesce a fare dopo un sacco di tempo, dopo indagine che giustamente la magistratura sta indagando, la polizia sta indagando. Dov'è l'effetto? Che nel frattempo che la magistratura sta indagando, l'opinione pubblica del paese, chiamiamolo aggredito, si comincia a fare delle domande, dice ma siamo sicuri? Il nostro governo ci protegge abbastanza? Reagisce nel senso giusto o iperreagisce o iporeagisce? Questo è già un obiettivo raggiunto per chi conduce la guerra ibrida, perché mette la controparte in una condizione di estrema difficoltà.
0: Perché l'opinione pubblica vede quel nemico ovunque.
1: Sì, e guarda il suo governo, giusto? Che facciamo? Se non fai niente, non stai facendo niente, vedi, non prendi sul serio la minaccia. Se fai troppo, ci metti nei guai, perché stai reagendo più di quello necessario. E siccome non c'è la misura giusta, è il motivo per cui viene combattuta. Un'ultima cosa che ci facevamo noi in Lituania con gli aerei nostri. Ecco, questa è una domanda banale. Il fatto che i paesi baltici non ce l'hanno l'aeronautica.
0: Cioè, i treni come gli altri, ma come i russi.
1: Quindi a turno tutti i paesi della NATO forniscono degli assetti di volo, compresa anche la parte a terra, che cioè, l'aereo non è solo volare, è anche aggiustarlo, manutenerlo. A turno di qualche mese ogni paese NATO dà un po' dei suoi aerei per costituire l'aeronautica dei paesi baltici. Non è che siamo lì perché sta arrivando la guerra, stiamo là perché non lo possono fare da soli.
0: Ma generale, è un caso che in quella zona ci fosse Guido Crosetto? O non c'è nulla di casuale in quello che accade a quelle latitudini?
1: Facendo il suo mestiere è più divertente pensare che ci sia un motivo, così come c'è un motivo che hanno tirato il drone sul treno dopo il treno che cioè, non è un caso, ce lo sapevano benissimo.
0: Non è che hanno sbagliato, hanno fatto solo per generare quelle reazioni.
1: Guarda, noi sappiamo che sul treno prima di questo c'eri te, ti dico anche il vagone con chi stavi. Sappi che la prossima volta non è detto che arrivi tutto, certo non sarebbe convenuto a nessuno, che c'è una cosa del genere che magari ecco, si fosse spettinato l'ex primo ministro inglese, che sarebbe già un caso che spettinarlo.
0: FBI ha lanciato questo allarme, cioè rischio che la Russia proceda con omicidi mirati e negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Ha la capacità per farlo, cioè ha la capacità per fare quello che Israele fa da anni, per intenderci.
1: Sì, l'ha fatto, cioè nella sua storia recente con il Novichok, con tutto quel sistema complicatissimo di fare degli omicidi per metterci la firma, quello sì è la firma, bastava semplicemente sparargli, come dice, però è difficile attribuzione. In un clima di guerra ibrida non sono più così sicuro che potrebbero fare una cosa del genere attraverso, ecco, il polonio, troverebbero qualcosa di molto più terra terra, proprio perché siamo stati noi, non è stata una cellula vostra, non è stato qualche esaltato vostro, non è stato prima che dimostri che sono stato io. Intanto quello però lo sa, e chi è vicino a quell'entourage comincia ad avere un pochino più di paura. Quindi sì, è molto realistico, perché entra nelle attività ibride, che non sono solamente non cinetiche, contemplano anche questo, contemplano anche delle cose fisiche e anche un limitato intervento militare, tipo quello del drone che prende il treno.
0: Generale, tra un attimo andremo a Gerusalemme, andremo dalla nostra inviata Marila Hanalovic, e quindi le chiedo di aiutarci ad aprire il capitolo delle altre guerre. Intanto l'Arabia Saudita stretta tra Hormuz e il Mar Rosso, e una guerra, quella all'Iran, che torna al concetto di prima: gli Stati Uniti non possono vincere, gli Stati Uniti e Israele non possono vincere ad oggi.
1: Ecco, lì se dovessimo fare proprio un premio sulla pianificazione, Putin ha fatto una pessima pianificazione nel gennaio del 2022, illudendosi che poteva vincere l'Ucraina in 448, e quella è la sua di stupidaggine. E poi gli americani non dice: bene, facciamo anche noi una stupidaggine.
0: Mica noi arriviamo secondi.
1: Arriviamo secondi, ne facciamo una forse anche un pochino più grossa di quella che hai fatto te, perché la capacità di secondo colpo Putin ce l'aveva. Nel senso, se non è una cosa così, un colpo di Stato volante, vabbè, allora metto dentro l'esercito ed eccoci qua dopo 4 anni. Quello che dice non Trump, che non riesce proprio a, come una spina di pesce in gola, non riesce proprio a dirla, però dice il Pentagono, dice: guardate che noi per fare questa guerra non 4 anni, ma neanche 4 mesi ce la facciamo, con quello che ci costa e con quello che avete consumato in questo tipo di guerra. Il che apre un'altra serie di piccole parentesi che sono interessanti anche per noi europei.
0: Me ne apre la prima, intanto?
1: Cosa compriamo? La prevalenza del numero sulla qualità. Ci siamo dimenticati negli anni che nella guerra il numero ha una sua grossa importanza. Noi abbiamo invece privilegiato la qualità. Abbiamo un carro armato fantastico che costa 40 miliardi, ne abbiamo uno solo. Ecco, adesso scopriamo che piuttosto che un carro armato da 40 milioni, è meglio averci 40 carri armati da 1 milione, perché il numero serve. E questo vuol dire, stiamo parlando di riarmo, stiamo parlando di industria, stiamo parlando di un sacco di argomenti relati a questo, è il momento di cominciare a fare dei discorsi onesti su che ci serve e quanto ci costerà.
0: Ma tra le parentesi da aprire necessariamente rispetto a quel conflitto che ora mette dentro anche gli UTI e dunque anche il Mar Rosso, è aver regalato, nell'errore di pianificazione, non dico il dominio, ma la capacità di strangolare l'economia quantomeno occidentale, per non dire globale, agli iraniani, che sono sempre stati la geografia di qui sopra, lì, però non avevano mai usato il rubinetto di Hormuz per aprire e chiudere.
1: Gli hanno lasciato solo quella di arma, e con un colpo solo, e loro hanno sparato e hanno pure colpito. E non hanno fatto solo questo, perché questo è un danno a tutto il pianeta, diciamo, e noi ce ne siamo accorti. Qua fuori 2,48 euro il diesel, l'ho visto arrivando. Ma c'è un danno agli Stati Uniti, proprio agli Stati Uniti spesso, che in quell'area lì gli hanno dimostrato che non hanno la capacità di difendere nessuno. E questo impone agli altri di guardarsi intorno.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
3: Papà, 3-2!
4: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
5: Rinuncio!
2: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
4: Con i top match non è peccato.
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Andate e guardatele tutte.
8: Con Amazon hai 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Per mostrarle che tutto è possibile.
9: She's electric, she's in a family full of eccentrics.
10: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
11: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
12: Ultra veloce.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
14: Il mio stile? La mia scelta.
15: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
16: Kia. Movement that inspires.

0: Il discorso sullo stato dell'Unione Europea, von der Leyen, vogliono frantumare l'UE, lottiamo insieme, parole chiave clima, intelligenza artificiale, social e migranti. Crolla un edificio a Gaza, 16 vittime accertate, un centinaio di dispersi, secondo fonti locali ci sarebbero almeno 50 bambini, si scava tra le macerie. Nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto guida turistica e avrebbe abusato un ragazzo minorenne, l'uomo è stato arrestato. A Palazzo Chigi, governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva, pronte delle proteste per salvaguardare i lavoratori nel pomeriggio, le misure in CDM. Salgono ancora i prezzi dei carburanti, la benzina al self-service è arrivata a 2,13 euro, ad agosto cresce anche l'inflazione con l'indice al 3,3%. Dario Vitale, nuovo direttore creativo di Emporio Armani, lo stilista ex Miu Miu e Versace, il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia Armani. E la questione della sicurezza europea al centro del discorso annuale sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea, appunto questo l'inizio del nostro telegiornale qui su Euronews 24, lottiamo insieme, dice appunto Ursula von der Leyen, siamo contro chi vuole distruggere l'Europa, le minacce non vengono solo da fuori. Da Strasburgo però ci aggiorna il corrispondente Donato Bendicetti.
1: Ha cominciato il suo lungo intervento, come sempre sono i discorsi sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen citando Charles Dickens quando ha detto era il periodo migliore, era il periodo peggiore. Che vuol dire? Vuol dire che, come ha detto la stessa von der Leyen, in questo momento lo Stato dell'Unione Europea non è mai stato così forte, eppure può essere al contempo percepito come estremamente precario, perché le sfide sono sempre più importanti, i pericoli sono sempre più vicini e più duri. Von der Leyen ha parlato di fronte a Mike Carney, premier canadese che domani interverrà qui in plenaria. L'obiettivo dell'Unione Europea, quello espresso dalla Presidente della Commissione, è appunto di avere come primo partner, membro associato dell'Unione Europea, proprio il Canada. Il discorso ovviamente ha spaziato su moltissimi temi, al centro l'annuncio del Quality Jobs Act entro la fine dell'anno. Perché? Perché il lavoro è sempre più minacciato dall'intelligenza artificiale, allora ecco che von der Leyen annuncia che riceverà, che incontrerà, che chiederà ai boss, così l'ha chiamati, dell'intelligenza artificiale di venire a parlare con l'Europa per cercare di risolvere questa sfida così complessa e di gestirla insieme. E poi ancora il tema dello Stato di diritto, ovviamente, che deve essere al centro del nuovo bilancio pluriennale dell'Unione Europea, che però ovviamente deve garantire maggiori risorse proprie. La questione della migrazione, altrettanto centrale, decidiamo noi chi entra in Europa, non lo decidono i trafficanti. E poi su Ceuta, il passaggio Ceuta è Europa, servono nuovi strumenti ad hoc per l'emergenza migranti. Il tema dell'infanzia, dei bambini, del rapporto con i social, con gli schermi, vengono catturati questi bambini, sono privati dell'infanzia, quindi la proposta di introdurre un divieto dei social fino all'età di 13 anni. E poi, lo dicevate, però è chiaro, al centro di tutto questo ci sono le questioni di questi giorni, le minacce ibride, e qui von der Leyen è molto precisa, come dicevi, con un richiamo all'unità. Sentiamo le sue parole, poi linea a te.
2: Siamo tutti consapevoli delle minacce con cui ci confrontiamo. Vediamo tutto, vediamo le relazioni, i rapporti, ma stiamo affrontando anche un mondo estremamente ostile. Una guerra territoriale di aggressione è alle porte del nostro continente. Altre sono scoppiate nelle vicinanze, ma si sta anche avviando una guerra per la concorrenza e una battaglia di narrative che cerca di indebolire la fiducia nell'Europa per polarizzare le nostre democrazie. Ma le persone si preoccupano non soltanto di queste grandi minacce globali, ma anche degli effetti di molte di queste crisi che sono una realtà per molte delle famiglie europee, non soltanto sul costo della vita e sul costo degli alloggi. Ma questa incredibile rapidità del cambiamento tecnologico ha un impatto sul nostro posti di lavoro, sul nostro sostentamento, sulla nostra società.
0: E lo anticipavamo dai titoli in apertura, almeno 20 morti e una sessantina di dispersi nel crollo di un edificio di 6 piani danneggiato dai raid israeliani a Gaza City. Nell'edificio c'erano famiglie di sfollati palestinesi, tra cui donne e bambini. Dispersi potrebbero essere decine, sono centinaia gli edifici pericolanti a rischio nella striscia di Gaza a causa della guerra e l'allarme dell'ONU. Ci aggiorna da Gerusalemme Marina Lalovic.
3: La guerra ha molti volti e fa sentire le proprie conseguenze anche a distanza di mesi. Le cause del crollo dell'edificio a Gaza City non sono ancora note, ma il palazzo è stato danneggiato a causa di molteplici attacchi israeliani negli ultimi anni di guerra. Aveva 6 piani e ospitava più di 60 famiglie, lo riferisce la protezione civile della striscia. Si continua a scavare tra le macerie e il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra cui diversi bambini, centinaia fra dispersi e feriti. Gaza City era nel mirino degli attacchi israeliani già da ieri, malgrado il cessate il fuoco che vige da ottobre. Tra le vittime anche un ragazzo, Mohammed al-Zainati, ucciso mentre tentava di salvare un membro della protezione civile nel quartiere di Sheikh Radwan. Israele intanto rivendica l'uccisione del capo di Hamas del comando di Rafah. Il ministro della difesa israeliano Katz promette che è solo una questione di tempo prima che l'IDF riprenda una guerra su vasta scala a Gaza e inizi a incoraggiare l'emigrazione dei 2 milioni di palestinesi.
0: E anticipiamo per un attimo la pagina economica, perché a Palazzo Chigi è terminato proprio in questi minuti l'incontro tra governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva. Sul tavolo le proposte dell'esecutivo per salvaguardare i lavoratori dopo la decisione dei giudici di chiudere l'area a caldo a Taranto. Allora, subito a Palazzo Chigi da Annalisa Salsano.
4: Eh sì, proprio così, terminato con un colpo di scena, perché è tutto congelato. Il decreto che doveva vedere la luce per sostenere i lavoratori dell'ex Ilva questo pomeriggio in Consiglio dei Ministri viene sospeso dal governo, che dopo una pausa è rientrato all'incontro con i sindacati per dire che è rotto la notizia che la Cassazione ha anticipato l'udienza al 20 di ottobre, udienza sul ricorso dell'ex Ilva sulla sentenza della Corte di Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Dunque, a questo punto i commissari che presenteranno un'istanza cautelare, una richiesta di sospensiva della esecutività del decreto della Corte d'Appello, della decisione della Corte d'Appello di Milano, dunque la sospensiva della chiusura dell'area a caldo, e il governo ha deciso di attendere a questo punto, prima di varare proprio la sentenza e la decisione della Corte di Appello di Milano, si accogliere questa istanza dei commissari. Dunque tutto fermo, ci sarà un aggiornamento alla settimana prossima. Nel frattempo il governo ha assicurato ai sindacati che, alla luce di queste novità dal punto di vista giuridico, chiederà alle imprese dell'indotto e farà pressione di sospendere nuovamente per la seconda volta le procedure di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Lo dicevate, comunque è stata una giornata importante perché si è cercato un punto di caduta, diverse le proposte che ha messo sul tavolo il governo, i sindacati comunque li valuteranno, attendiamo naturalmente che escano, intanto a voi la linea.
0: E torniamo all'estero con i nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti, mentre Zelensky denuncia: il mio aereo preso di mira 2 volte nelle ultime settimane. Ce ne parla Silvia Arcelli.
2: Ancora sangue sui civili, ancora il terrore lungo le vie che costeggiano Dnipro. A Nikopol, un drone russo kamikaze ha colpito in pieno un autobus di linea carico di residenti e non ha lasciato scampo, almeno 5 i morti. Un ennesimo raid mirato contro infrastrutture civili in una città che da mesi vive sotto il fuoco russo. Colpire i trasporti pubblici, infrastrutture critiche fa parte della strategia del terrore di Mosca, così il presidente ucraino Zelensky, che denuncia anche un treno passeggeri colpito sulla tratta Mykolaiv-Kiev e circa 170 persone evacuate. Le forze russe hanno lanciato 80 droni su varie regioni ucraine, 63 dei quali abbattute, fa sapere Kiev, che sta migliorando le sue capacità di intercettare anche le armi russe di nuova generazione. Ci sono grandi passi in avanti, annuncia Zelensky, che torna sui rischi corsi mentre si trovava in Moldavia. Mosca ha preso di mira il mio aereo 2 volte nelle ultime settimane.
0: Nel clima di guerra ibrida è arrivata una prima risposta dal Cremlino alle accuse dell'FBI e servizi segreti russi di piani omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa. Se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve, minaccia il ministro degli esteri russo Lavrov. Allora, da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
5: Sì, è così. Stiamo parlando dell'allarme lanciato oggi dall'FBI che accusa la Russia di pianificare omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti, nei paesi alleati dall'Ucraina. I federali sostengono di aver sventato un piano per colpire un dissidente. L'FBI ha incriminato varie persone, tutte latitanti, e arrivano le prime reazioni da Mosca. Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Lo vediamo dunque. In Occidente sta crescendo la preoccupazione per la guerra ibrida tra piccoli spiragli di pace. Comunque la tensione torna a salire. La Russia porterà avanti le azioni militari anche durante eventuali negoziati di pace, dice il ministro degli esteri Lavrov. E il consigliere di Putin Patrushev risponde al ministro degli esteri polacco Sikorski, che aveva detto: in uno scontro militare la NATO sconfiggerebbe la Russia perché ha la superiorità aerea. E Patrushev minaccia: la Russia attaccherebbe con tutto il suo arsenale bellico, la Polonia cesserebbe di esistere come Stato in pochi giorni. È tutto a voi.
0: E si infiamma la guerra nello Yemen. Gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver abbattuto un caccia saudita, mentre Riyadh accusa i ribelli sciiti sostenuti dall'Iran di aver lanciato un drone verso la Mecca. Il corrispondente Leonardo Sgura.
6: L'Arabia Saudita accusa gli Houthi di aver tentato di colpire il luogo più sacro dell'Islam, la Mecca. Un drone sarebbe stato intercettato ieri sera a sud della città santa. Riyadh parla di vergognoso attacco per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani e promette ritorsioni contro le milizie yemenite. È una vecchia bugia, replicano gli Houthi, già smentita in passato. In Arabia Saudita colpiamo solo impianti petroliferi e basi militari, spiega il portavoce Yahya Sarih, che accusa il regno di aver condotto sullo Yemen 450 attacchi aerei in pochi giorni e afferma che un caccia F-15 saudita è stato abbattuto. Ma l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, che raccoglie 57 paesi, condanna l'attacco alla città santa. Il premier pakistano Sharif parla di atto vile e imperdonabile, fa appello alla diplomazia e dice che il Pakistan è al fianco dell'Arabia Saudita, pronto a difenderla insieme ai suoi luoghi sacri. Pakistan, Turchia e Arabia Saudita ad agosto hanno firmato il patto della Mecca, che prevede la difesa reciproca in caso di aggressioni esterne. Le diplomazie arabe tentano di fermare l'escalation, soprattutto per le possibili conseguenze sui traffici marittimi. I ribelli, controllando costa e isole yemenite sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab el-Mandeb, possono condizionare la navigazione e sono in grado, come promettono, di bloccare o rallentare drammaticamente l'export di greggio saudita, che per la crisi di Hormuz ormai viaggia quasi esclusivamente attraverso il Mar Rosso.
0: E vi diamo conto di questa ultima ora che potete leggere anche in onda. Gli Houthi dello Yemen affermano di aver attaccato impianti dell'Aramco a Yanbu. Lo specifichiamo, la Saudi Aramco è la compagnia nazionale saudita di idrocarburi. Intanto il regime di Teheran annuncia di aver abbattuto un drone statunitense nello spazio aereo iraniano e la situazione resta tesa nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi a Pechino incontra l'omologo Wang Yi e rinsalda l'asse con la Cina. Il corrispondente Sergio Paini.
7: Beh, significa che l'asse è saldo, lo sapevamo, ma la Cina oggi ha ribadito esplicitamente il suo appoggio a Teheran, si è detta pronta anche a salvaguardarne gli interessi legittimi anche in sede ONU. L'Iran, dal canto suo, dice di non voler continuare il conflitto con gli Stati Uniti. Per noi il memorandum d'intesa resta valido, ha dichiarato Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, che ha incontrato appunto a Pechino il suo omologo Wang. Pechino auspica allora la ripresa dei negoziati, la riapertura dello stretto di Hormuz, ma chiede anche di frenare, rivediamo, gli Houthi nello Yemen, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, che bombardano l'Arabia Saudita. Oggi Riyadh ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti alleati dell'Iran smentiscono e anzi rivendicano dal canto loro di aver invece abbattuto un caccia saudita.
0: La politica ci riporta in Italia, la legge elettorale e temi economici a partire dal caro carburante al centro del dibattito politico in vista del nuovo passaggio della riforma alla Camera e del CDM sulle accise atteso oggi. Allora andiamo in diretta da Montecitorio, per noi c'è Alberto Giuffreda.
8: Archiviato ieri il passaggio della riforma elettorale in Senato, adesso il testo è atteso con approdo in aula previsto per il 28 settembre a Montecitorio, con Fratelli d'Italia che assicura sia sulla bontà della legge, in particolar modo puntando su stabilità, governabilità, ma anche sul fatto che non ci saranno intoppi e scogli da superare qui alla Camera. Un riferimento in particolare a quanto è successo lo scorso luglio, quando sulle preferenze per un voto di scarto fu bocciato quell'emendamento, soprattutto per i malumori tutti interni al centrodestra di Lega e Forza Italia a sostegno della legge elettorale, in particolar modo sulla reintroduzione delle preferenze anche noi moderati di Maurizio Lupi. Il centrodestra che inizia a guardare anche però a quello che sarà l'iter della legge di bilancio, con alcune proposte che arrivano da Forza Italia. Ascoltiamo il sottosegretario alla difesa e parlamentare azzurro Perego.
9: Ci sia una netta riduzione delle tasse, a partire dalle tredicesime e dall'IRPEF per il ceto medio fino a 60.000 euro, oltre ad ampie esenzioni per il bollo auto.
8: Critiche le opposizioni su tutta la struttura della nuova legge elettorale, con appunto le posizioni in chiave negativa arrivate dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico, da Verdi e Sinistra, Italia Viva, Azione e Più Europa, con i 5 Stelle che insistono, un monito al governo da parte del leader Giuseppe Conte: adesso che è finita la discussione sulle leggi elettorali, il governo inizia a pensare a soluzioni per il caro carburanti. Di economia parla anche la segretaria Dem Schlein, l'ascoltiamo e poi andiamo allo studio.
10: Il diesel è a 2,24 euro, ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe, il rincaro della bolletta energetica è del 30%, il governo di Giorgia Meloni non è riuscito a dare una risposta.
0: E continua la corsa dei carburanti in attesa di una nuova proroga del taglio delle accise, attesa oggi in CDM. Dall'Istat arriva la conferma: ad agosto l'inflazione sale al più 3,3% su base annua, spinta proprio dai beni energetici. Paolo Mancinelli.
11: Continua la pressione sui prezzi dei carburanti e sulle tasche dei cittadini, mentre il governo si appresta a varare un'altra mini proroga del taglio delle accise sul diesel, in scadenza a mezzanotte di domani. Un'altra settimana o 10 giorni, con una diminuzione dello sconto da 17 a circa 10-12 centesimi al litro. La decisione finale è attesa nel Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio, ma resta viva nell'intenzione dell'esecutivo la possibilità di deviare gli aiuti verso le fasce medio-basse, coprendo l'ultimo trimestre dell'anno, per poi blindare la misura nella prossima legge di bilancio. Ma il vero snodo politico ed economico resta la scadenza del 22 settembre, quando la decisione dell'Unione Europea sull'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo potrebbe sbloccare le risorse per manovre più consistenti. Nel frattempo i dati del Ministero delle Imprese confermano l'inarrestabile corsa al rialzo dei carburanti. Il prezzo medio su rete stradale in self-service vola a 2,13 centesimi di euro al litro per la benzina e tocca i 2,24 per il diesel. Un pieno di gasolio è aumentato di 7 euro in un mese, dice il Codacons, che esprime contrarietà agli interventi mirati che lascerebbero in difficoltà la gran parte dei cittadini. Cittadini, continua l'associazione, che dovranno preventivare una spesa di 1.000 euro in più a nucleo familiare proprio per la spinta dei beni energetici sull'inflazione, che secondo i dati Istat ad agosto accelera al 3,3% su base annua e sale dello 0,5% rispetto a luglio.
0: Digitalizzazione, intelligenza artificiale, evoluzione del sistema fiscale sono alcune delle parole chiave del convegno organizzato dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti, una professione che da tempo è in attesa di una riforma che guardi al futuro, mantenendo il carattere unitario della categoria e la riconoscibilità del suo perimetro professionale. Allora sentiamo Marco Kuchel, presidente dell'associazione.
12: Riforma che stiamo attendendo da anni, risalendo appunto al 2005, la professione in questi anni ha avuto delle evoluzioni molto importanti e quindi per rilanciarla, considerato anche che ha perso appeal nel mondo giovanile, crediamo che dare certezze, riportare centrale quello che è la nostra professione sia determinante. È per questo che abbiamo fissato dei punti che riteniamo fondamentali e con la speranza che il legislatore in questo iter possa comunque accettarli, condividerli e inserirli nel testo di riforma.
0: È la cronaca nel sito archeologico di Pompei. Un custode si sarebbe finto una guida turistica e avrebbe commesso violenze sessuali su un turista di 17 anni. L'uomo è stato arrestato. Ivan Palumbo.
13: L'indecente brutalità della violenza perpetrata in un patrimonio mondiale che ospita millenni di bellezza. Il parco archeologico di Pompei trasformato in teatro dell'orrore. La vittima è un ragazzo di 17 anni che la mattina del 16 agosto si era recato agli scavi per arricchire il proprio bagaglio culturale e invece sulla propria strada ha trovato l'abominio. Un uomo di 58 anni di Scafati che lavorava lì come custode lo avrebbe costretto a subire ripetuti atti sessuali. È stato arrestato stamattina dai carabinieri a un mese esatto dagli abusi. Quel giorno, aiutato dalla divisa che indossava, si è finto una guida turistica per adescare il giovane turista. Lo ha accompagnato in una domus normalmente chiusa al pubblico, la casa del giardino di Ercole, e lì lo avrebbe afferrato e molestato. Il minorenne ha sporto immediatamente denuncia e i filmati di videosorveglianza hanno consentito alla procura di Torre Annunziata di ricostruire il percorso fatto dai due e di identificare l'aggressore. Ora in carcere, a Vallo della Lucania.
0: Un giro d'affari da 450.000 euro al mese per una piazza di spaccio organizzata con ruoli, mansioni ben definite e sistemi per eludere i controlli delle forze dell'ordine. 31 arresti dei carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, ritenuti affiliati al CAN Pletone Puccinelli, attivato nel rione Traiano, zona occidentale di Napoli. Ma ci racconta tutto Claudio Pappagliani.
14: Al vertice c'era un nome noto alle cronache, Antonio Martino, referente del clan Petrone Pucciarelli, poi tre organizzatori, sette pusher, 10 vedette coadiuvate da un sistema di videosorveglianza capillare. Quella smantellata dai carabinieri al rione Traiano, periferia occidentale della città, era una delle piazze più fiorenti dello spaccio di cocaina nel sud Italia, dove un grammo di sostanza stupefacente veniva venduta a 60 euro. 31 le persone arrestate nella notte in un blitz che ha visto impegnati circa 200 militari dopo 3 anni di indagini coordinate dalla DDA della Procura Partenopea.
15: Non si trattava solo di vendere droga, in particolare cocaina, ma c'era un controllo capillare del territorio. C'era un'organizzazione... C'erano degli stipendiati, addirittura veniva pagato lo straordinario per le vedette o per quelli che trasportavano le dosi di cocaina. Si tratta comunque di un giro d'affari di 400.000 euro al mese.
14: Dietro un portoncino di ferro al numero 34 di via Tertulliano, una distesa di case popolari, si apriva un mondo, una piazza di spaccio organizzata allestita nelle cantine sottratte ai legittimi assegnatari per diventare deposito, luogo di confezionamento, di spaccio e persino di consumo di droga.
16: Avevano installato delle videocamere che monitoravano dall'interno, videocamere occulte che servivano a eludere i controlli di polizia giudiziaria e soprattutto consentivano il consumo all'interno del bunker, e questo ovviamente non consentiva molte volte di fare dei controlli a riscontro delle attività in corso.
0: Moda, Dario Vitale, nuovo direttore creativo di Emporio Armani, assume contemporaneamente anche la direzione del segmento accessori Giorgio Armani. Salernitano, 43 anni, Vitale arriva dopo un anno di direzione di Versace. La nomina apre una nuova fase per due aree centrali della Maison Armani. Il calcio, Domenico Tedesco non è più allenatore del Bologna, nelle scorse ore l'esonero dopo un avvio di campionato deludente, al suo posto arriva Raffaele Palladino, linea all'inviato Nicola Zanarini.
17: Sì, buongiorno da Casteldebole. Dunque è durata solo 3 mesi e mezzo l'esperienza di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. 3 partite in panchina, una in tribuna per la squalifica di domenica scorsa a Napoli, un solo punto in classifica, penultimo posto. E la decisione abbastanza improvvisa e a sorpresa dell'esonero, comunicata questa mattina dal club rossoblù alle 10:09, arriva al posto di Tedesco Raffaele Paladino, che ha firmato un contratto triennale fino al giugno 2029. Allenerà oggi pomeriggio per la prima volta i suoi nuovi giocatori e poi esordirà sabato pomeriggio al Dallara contro il Torino. Intanto Domenico Tedesco se n'è andato senza fare polemiche, nonostante appunto la brusca fine della sua esperienza bolognese. Lo abbiamo intercettato all'uscita dal centro tecnico Nicolo Galli, sentiamo le sue parole, poi linea allo studio.
18: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto, purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio, qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
0: Stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato le misure in arrivo per l'Unione europea. Sentiamo Paola Erba, poi dopo una breve pausa ci sarà l'appuntamento col filo diretto.
19: Niente social network sotto i 3 anni e dai 3 ai 13 soltanto dietro stretto controllo dei genitori. Tra i 13 e i 14 solo mini account creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate e restrizioni di tempo, mentre tra i 15 e i 18 le piattaforme avranno l'obbligo di una progettazione sicura. Sono questi, in linea di massima, i contenuti dello European Kids Act proposto dalla Commissione europea. Ne ha parlato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il suo discorso tenuto a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Si tratta di una delle strategie più ambiziose mai tentate in Europa per ridisegnare le regole di accesso ai social network, all'intelligenza artificiale e ai videogiochi online. Una scelta destinata ad avere conseguenze non soltanto sulla tutela dei ragazzi, ma anche sui costi e sui modelli di business delle grandi piattaforme tecnologiche. Sono molti i governi che hanno spinto perché la questione diventasse prioritaria sull'agenda europea. E infatti, dall'Austria alla Danimarca, dalla Grecia alla Spagna e alla Francia, stanno partendo percorsi legislativi nazionali di regolamentazione dei social network. Il testo del European Kids Act non è ancora definitivo. Prima che diventi legge, sarà oggetto di negoziato tra i 27 Stati membri e il Parlamento europeo. Per rendere effettive le regole, la Commissione intende chiedere l'adozione di sistemi di verifica dell'età, anche se il compito non sarà facile.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Sono le 14.30, quasi spaccate, benvenuti e ben ritrovati a Filo Diretto pomeriggio, perché lo sapete c'è anche la mattina e come ogni giorno affrontiamo alcuni argomenti della giornata con un approfondimento e con molti ospiti. Oggi vogliamo cominciare dal tema cruciale, importantissimo, che dobbiamo imparare però a conoscere ancora di più, quello dell'intelligenza artificiale. Lo facciamo con Vincenzo Paglia, che è in collegamento.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, io ancora non le ho dato un appellativo perché volevo raccontarle che per essere sicuro su come chiamarlo ho chiesto per l'appunto all'intelligenza artificiale, ho detto come è giusto chiamare Monsignor Vincenzo Paglia, ospite della nostra trasmissione televisiva, per non essere troppo formale. Allora mi ha suggerito di non usare il termine eminenza, di chiamarla semplicemente Monsignore. Se a lei va bene proseguiamo così e accettiamo il suggerimento dell'intelligenza artificiale. O ha sbagliato?
1: D'accordo, meglio ancora sarebbe Don Vincenzo.
0: Don Vincenzo, perfetto. Quindi possiamo dire che l'intelligenza artificiale è fallibile, ma questo lo sapevamo già.
1: Certo.
0: Allora, noi l'abbiamo invitata anche perché a breve parteciperà a un evento molto importante sul tema, organizzato dalla fondazione di Bill Gates. E lei, come fa già da tempo, perché è stato uno dei primi a occuparsene per la Chiesa, ha scritto anche un libro, forse prima di molti, su questi argomenti. E allora il tema forse centrale è quello: riusciremo a governare l'intelligenza artificiale per non essere sopraffatti da essa? La prima risposta qual è?
1: E questo è il punto, che purtroppo fino ad ora l'intelligenza artificiale, questo strumento potentissimo, è nelle mani di pochi. È nelle mani di pochissime persone. E ovviamente ci preoccupa il fatto che con un potere così grande siano solo in pochi a poterlo esercitare. E non sappiamo neppure qual è la volontà di questi pochi nell'esercizio di questo enorme potere. Ci sono privati cittadini come Anthropic ed altri. Ci sono invece governi come Huawei del governo cinese. Ecco perché quello che deve anzitutto preoccuparci, più che la stessa strumentazione, più che l'intelligenza artificiale, deve preoccuparci l'intelligenza umana. Chi ha il potere su questi strumenti? E questa è la prima preoccupazione da avere. E in questo senso a me pare particolarmente importante l'intervento dei governi, che per ora è piuttosto debole.
0: Allora, i
1: quindi
0: governi, sì.
1: Non allarmiamoci più di tanto. Dobbiamo allarmarci della debolezza dei governi. Ed è qui la grande sfida.
0: Che dovranno, come è successo nella storia recente, dovranno mettersi d'accordo per tenere a bada, diciamo così, anche l'intelligenza artificiale, come è successo con il nucleare, come è successo con il clima, seppur
1: esatto,
0: con risultati non sempre virtuosi. Parlo anche e soprattutto del clima, però secondo lei, per quello che ho letto delle sue carte, lei ritiene che l'intelligenza artificiale sia una grandissima opportunità anche per l'essere umano. Quali sono le opportunità per l'essere umano e per il creato, usando una parola ovviamente?
1: Le opportunità sono molteplici, perché è uno strumento che per esempio può aiutarci a prevenire i disastri climatici, può aiutarci a sconfiggere la fame,

0: può aiutarci, per esempio, a sconfiggere anche le pandemie. Nello stesso tempo, se non è governata, può distruggerci. Io penso, ad esempio, alle armi automatiche che sono terribili. Queste andrebbero proibite, sono guidate dall'intelligenza artificiale. Oppure ad altre, per esempio, prima nel telegiornale sentivamo il tema dell'educazione, della strumentazione in mano ai bambini di questi strumenti. Qui siamo già un po' in ritardo. Ecco perché è decisivo che la politica intervenga per regolare ai diversi livelli questo potente strumento. Faccio un esempio. A me pare, come è accaduto in tutti gli stati, che a un ragazzo di 13 anni non gli diamo la patente di guida di un autocarro, di un tir, gli diamo il motorino. Dovremmo inventare, perché no, un motorino digitale, perché la semplice, come dire, negazione, non so se funziona fino in fondo. C'è bisogno di impegnarsi a far comprendere anche ai più piccoli che questo strumento non è un altro io con cui parlare e interrogarci. È uno strumento, dire, veramente anche cretino, sa fare i calcoli, ma non sa rispondere in coscienza, con consapevolezza. Ecco perché sono diversi campi che debbono essere esaminati e in ognuno ci sono potenzialità positive, ma anche terribili, come dire,
1: Sì. Sì,
0: decisioni che debbono essere assolutamente evitate. E l'esempio che lei ha fatto prima mi pare molto calzante.
1: Don
0: Quello di cui oggi
1: Vincenzo, sì.
0: avremmo bisogno come fu la Parigi per il clima nel 2015. Io mi augurerei, per fare il patriota, una Roma dell'intelligenza artificiale che accoglie tutti i governi del mondo perché si accordino su alcune prospettive, alcune regole che in questi giorni in tanti anche dei grandi player stanno auspicando.
1: La Chiesa sta assumendo un ruolo decisivo in questa partita e probabilmente avete la posizione per farlo, avendo ovviamente dialoghi con tutti i governi, con l'intera, insomma, popolazione, al di là di chi professa la religione cattolica, ma insomma avete una capacità di
0: Esatto.
1: penetrazione enorme. Anche il Papa, il Pontefice, Papa Leone XIV, nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, ha affrontato ovviamente questo tema. Quanto lei ha contribuito direttamente e quanto la Chiesa si sta imponendo, come dicevo, me lo conferma, in questo teatro, insomma, di trattative e di evoluzione rispetto all'intelligenza artificiale.
0: Io devo dire che già con la Rome Call for Ethics che firmammo nel 2020 e con gli interventi di Papa Francesco intuimmo immediatamente l'urgenza di un'etica in questo contesto. L'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIII è un documento perfetto da questo punto di vista e posso dire, ad esempio, iniziando da Bill Gates, che l'ha letto, che era molto contento, anzi ha avuto un'eco molto positiva all'interno delle grandi tech, big tech. In questo senso, poiché la Chiesa non ha interessi politici, economici o di altro potere, ma appunto la difesa dell'umano, ecco, questa enciclica esorta tutta la società nelle sue diverse architetture, i grandi players e anche la politica a difendere la Magnifica Humanitas. Ecco, l'umano è la cosa più preziosa che noi dobbiamo difendere in un orizzonte in cui la tecnologia rischia di prevalere e assoggettare. In uno slogan direi, dobbiamo

0: umanizzare la tecnologia, non tecnologizzare l'umano. In questo senso c'è bisogno dell'etica, ma non solo, anche di una visione. Noi dobbiamo comprendere che dobbiamo difendere il pianeta come casa comune e la fraternità tra tutti i popoli. In questo, quando Papa Leone dice disarmare l'intelligenza artificiale, vuol dire renderla al servizio dell'umano e non della distruzione o della crescita dell'ingiustizia. E questo è possibile, basta volerlo, ma c'è
1: Anche
0: bisogno di una concordia dei diversi governi nello scegliere questa prospettiva.
1: e salutandola e ringraziandola, aggiungo, perché l'ho letto direttamente da lei, tutto questo per un risveglio spirituale di cui in questo momento abbiamo bisogno. Allora, Don Vincenzo, uso questo termine perché me l'ha suggerito lei, non l'intelligenza artificiale, la ringrazio, la saluto e le auguro una buona giornata.
0: Grazie, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Arrivederci.
1: Arrivederci. E allora, oggi ha parlato di intelligenza artificiale anche Ursula von der Leyen nel discorso dello Stato dell'Unione. Mi collego con Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, per approfondire proprio quello che è stato detto questa mattina. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Le è piaciuto da analista geopolitica quello che è stato detto? I commenti dei politici e degli analisti sono divergenti, come spesso capita in questi casi. Insomma, sembrerebbe che dal centrodestra non viene accolto con favore il coinvolgimento del Canada come membro associato, mentre qualcuno invece ritiene che sia una buona cosa, e anche su come utilizzare i fondi o mettere a disposizione i fondi dell'Europa agli Stati, anche su questo ci sono divergenze. Lei che ne pensa?
2: Ma sì, non mi stupisce che ci siano state queste reazioni così divergenti da parte delle forze politiche, ovviamente quelle forze che sono parte della maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen, sono state da un certo punto di vista accontentate per quanto riguarda le loro priorità politiche, le altre sono rimaste un po' a bocca asciutta per quanto riguarda le priorità europee. Diciamo che Ursula von der Leyen ha cercato di mantenere un certo equilibrio, quindi cercando di venire incontro molto alle forze progressiste, soprattutto per tutto quello che riguarda i diritti sociali, i valori, l'attenzione sui cittadini europei, però senza tralasciare temi più cari alla compagine conservatrice, quindi migrazione, protezione, cyber security e così via. Per quello che mi riguarda, ho trovato questo discorso compiuto a metà, nel senso che mi sarei aspettata uno slancio geopolitico più forte, invece è stato un discorso molto programmatico, si è molto concentrato sulle politiche settoriali e su alcune iniziative che la Commissione si propone di attuare in quello che resta dell'attuale mandato, sapendo che però i tempi non sono lunghissimi. Sicuramente, ecco, questa apertura nei confronti del Canada è stato il segnale più forte, quindi sottolineato dalla presenza di Carney, ma non solo, l'offerta da parte di Ursula von der Leyen di creare questa nuova categoria di paese associato che dovrebbe portare a stringere rapporti sempre più vicini tra l'Unione Europea e il Canada ha ovviamente una valenza geopolitica molto forte, cioè Ursula von der Leyen vuole con questa nuova partnership mandare un segnale forte agli Stati Uniti di Donald Trump, ma anche a tutti quei paesi che noi definiamo più like-minded e che potrebbero in un futuro prossimo unirsi al Canada nel diventare, ecco, dei partner privilegiati dell'Unione Europea in tutta una serie di settori.
1: Non sarebbe stato più coerente, e lo dicono dal centrodestra soprattutto, coinvolgere prima di tutto il Regno Unito, prima del Canada?
2: Ma diciamo che Ursula von der Leyen ha fatto delle aperture importanti anche per quanto riguarda la Gran Bretagna, ha proposto tra le altre cose l'istituzione di questo Consiglio di Sicurezza Europeo, nel quale dovrebbero entrare a far parte non solo la Gran Bretagna ma anche altri paesi partner, tra cui l'Ucraina, anche se insomma non è andata troppo nel dettaglio per quanto riguarda le sue funzioni e la sua composizione. Però, come dicevo, il riferimento al Canada e questa forte alleanza, unione di intenti, serve da una parte, diciamo, a riaffermare il modello europeo, l'impianto valoriale europeo, e dall'altra a coinvolgere tutti quei paesi che hanno la stessa direzione, lo stesso obiettivo, in netta contrapposizione con l'attuale amministrazione americana, che però non è stata mai citata all'interno del discorso di von der Leyen.
1: Ovviamente è stato affrontato anche il tema dell'intelligenza artificiale, del digitale, della possibilità di vietare agli under 13 i social network, tutti temi ovviamente decisivi. Sull'intelligenza artificiale ha detto che coinvolgerà i big e le società più importanti che operano nel settore. Non è troppo tardi?
2: Sicuramente l'Unione Europea è in corsa, sta cercando di raggiungere chi ha fatto meglio e di più prima di noi, e quindi è chiaro che queste sono misure che cercano da una parte di recuperare un gap tecnologico importante che ci mette in una posizione di debolezza rispetto ai nostri principali competitor, e dall'altra voler individuare una via europea alle questioni tecnologiche e all'intelligenza artificiale, quindi sempre con un forte riferimento alla necessità di regolamentare e alla necessità di proteggere i cittadini europei nei loro diritti fondamentali. Ovviamente, come dicevamo, serve molto tempo per questo, mentre l'intelligenza artificiale e la tecnologia vanno avanti molto velocemente. Però quello che trovo interessante è che in questo discorso si sia assunto questo concetto molto ampio di protezione da parte dell'Unione Europea, che poi è stato articolato nei vari settori, da quello della difesa a quello del cambiamento climatico, fino a quello dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è un po' questa consapevolezza di dover riconnettersi alle esigenze dei cittadini e far capire che l'Unione Europea può offrire loro delle soluzioni interessanti per le questioni più importanti della loro vita di tutti i giorni.
1: Allora, brevemente, perché poi ovviamente dobbiamo passare anche ad altri ospiti, però insomma il tema è molto interessante. Da una parte si è parlato ovviamente di difesa comune, di un protocollo d'urgenza contro gli attacchi ibridi, e allora le chiedo, riuscirà a mettere d'accordo tutti i paesi dell'Unione? E poi i diritti delle donne, ha detto vogliono farci arretrare ma noi li difenderemo, quindi le chiedo di rispondere a queste due domande in modo sintetico per dare spazio poi anche agli ospiti successivi.
2: Ma sinteticamente devo dire che, come spesso succede, la Presidente della Commissione lancia un po' il cuore oltre l'ostacolo, e soprattutto in materie che noi sappiamo essere ancora di esclusiva competenza nazionale, tra cui quelle della difesa, indica una via che poi non sempre gli Stati membri seguono. Sicuramente quello che è importante è stato sottolineare questo nesso tra la resilienza delle società europee dagli attacchi cyber, dalla guerra ibrida, con i temi più di hard security, hard defense, così come li vogliamo definire, e questo è un po' un modello europeo di riferimento. Poi capire come implementarli, se attraverso un nuovo articolo 4 o attraverso altri schemi come il Consiglio di Sicurezza Europeo, tutto questo poi dovrà passare ovviamente al vaglio delle capitali europee. Mentre ho molto apprezzato il riferimento al ruolo delle donne, è un segnale ancora più importante dato da un'aula in cui sia la Presidente della Commissione che la Presidente del Parlamento Europeo sono donne.
1: Nicoletta Pirozzi, Vice Direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, grazie, buon lavoro,
2: grazie.
1: Buona giornata e a prestissimo. Ovviamente non solo l'intelligenza artificiale e social viviamo anche di libri, allora voglio parlarne insieme a Carlotta Macerollo, che è proprio a Pordenone Legge, un'iniziativa che si occupa ovviamente di lettura. Carlotta, buongiorno.
3: Buongiorno, sì, iniziano oggi, questa sera, queste 5 giornate a Pordenone Legge, 27esima edizione, 5 giornate per seminare la cultura. Inizia con Salman Rushdie e si chiuderà con l'intervento del Presidente Mattarella, che arriva domenica. Entrambi verranno premiati con questa onorificenza di Ambassador of Freedom. Ci sono tantissimi ospiti internazionali come sempre, da Michel Houellebecq al premio Pulitzer Andrew Sean Greer a Vera Politkovskaja, la figlia di Anna Politkovskaja. Tra pochi giorni, all'inizio di ottobre, sono già 20 anni che è stata uccisa la mamma oppositrice di Putin. Tanti ospiti, dicevamo, noi abbiamo incontrato Salman Rushdie, che ha superato una fatwa dalla fine degli anni 80 e ha superato anche un attentato che lo ha colpito nel 22. Allora sentiamo che cosa ci ha detto nell'intervista, poi a te.
4: Con l'undicesima ora sono tornato alla fiction dopo l'attacco terroristico che mi ha portato via un occhio. Avevo paura di non riuscire più a scrivere, ma a un certo punto, dopo il memoir coltello, si è aperta una porta nella mia testa e le storie sono tornate. Nell'ultimo racconto uno dei personaggi, la parola, muore. È un avvertimento, perché viviamo in un momento dove non possiamo più parlare l'uno con l'altro ed è molto pericoloso per la nostra società, per qualsiasi società.
3: Il suo nome, suo malgrado, è diventato sinonimo di libertà di espressione, libertà di scrittura in questo momento in cui sono minacciate negli Stati Uniti di Trump. Immaginava, dopo tanti anni, ancora di dover difendere queste libertà nel paese in cui vive, gli Stati Uniti, e più in pericolo la libertà di stampa ora che in passato?
4: Certamente più in pericolo rispetto al passato, e questo dipende dall'amministrazione attuale, il governo Trump, che attacca i giornalisti ogni giorno e persino i comici in TV. Una delle cose che noto è che questo presidente non ha alcun senso dell'umorismo.
3: Con la guerra all'Iran, Stati Uniti e Israele hanno sempre più intrecciato la loro politica estera. Israele avrà elezioni ad ottobre, gli Stati Uniti le elezioni di metà mandato a novembre. Secondo lei qualcosa sta cambiando in vista delle midterm e in che direzione?
5: I'm very bad at politics, I'm usually wrong.
4: Non sono mai stato molto bravo in politica. Quello che però mi sembra di vedere negli Stati Uniti è un vento di cambiamento. Anche i sostenitori più accaniti di Donald Trump stanno iniziando a pensare che il costo della vita è molto aumentato e che queste guerre non hanno senso.
1: Ecco, così da Pordenone Legge noi volevamo affrontare oggi, e lo faremo, anche un tema molto delicato, che è quello degli incidenti stradali, soprattutto quando le vittime sono i pedoni. Nella scorsa settimana sono state addirittura, in pochissimi giorni, 16. Dal 1° gennaio di quest'anno le vittime della strada invece sono 280. Allora ne parliamo con Giordano Biserni, che è il presidente di ASAPS, Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale. Buongiorno Biserni.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Dati atroci quelli che ho citato.
6: Beh, dati inequivocabili. Dall'inizio dell'anno in Italia sono già morti 290 pedoni. Si va presto a farsi un'idea della drammaticità del fenomeno. E purtroppo, secondo l'osservatorio ASAPS Apidata, c'è un incremento nei primi 8 mesi dell'8%, una cifra che deve far riflettere. Pensi anche che di questi pedoni 135 erano over 65, quindi spesso sono colpiti gli anziani, mediamente oltre gli 80 anni. È un pubblico di riferimento quello dei pedoni, che riflette l'età e quindi riflette le problematiche dell'anziano. Sono cifre che devono far riflettere. Le aggiungo un dato: state facendo vedere strisce pedonali. Ebbene,
1: sì.
6: 129 pedoni sono stati uccisi sulle strisce pedonali, gli altri a fianco della strada, sul marciapiede o fuori dalle strisce pedonali. Ecco, è una guerra non dichiarata che sta continuando.
1: C'è quell'equivoco che chi guida un motorino o un'automobile ha spesso, nel senso che magari si ferma la macchina per far passare un pedone che chi è a sinistra non vede, pensa di avere il vantaggio e superarlo, e si trova il pedone a un millimetro. Ecco, quindi
6: quello
1: questo
6: che lei dice è verissimo, è un atteggiamento micidiale, ma riflette sempre la diseducazione di noi automobilisti, perché se una macchina si ferma, a parte il fatto che le strisce pedonali in genere, almeno parlo della mia città, Forlì, c'è anche un cartello verticale che indica che sono le strisce, poi il cartello con fondo blu e immagine bianca del pedone. Spesso non lo guardiamo, ma non lo vediamo. Questa è una condizione che dimostra quanto poco sia l'interesse per la tutela di questa categoria. Quello che lei ha sottolineato è un rischio veramente importante. Lei pensa che io delle volte, me ne rendo conto, aziono persino le quattro frecce, perché so che qualcuno può sorpassarmi e falciare un pedone.
1: Ecco, è la causa di questi incidenti e di questo fenomeno, purtroppo, che vede vittime i pedoni, che soprattutto si registra nelle grandi città perché c'è una velocità maggiore, una fretta maggiore nel raggiungere i posti, vista la dimensione diversa, o anche nei piccoli centri dove la vita è un po' più tranquilla?
6: Allora, bisogna distinguere, soprattutto nelle aree urbane, il maggior numero di incidenti avviene nelle grandi città. Lei pensi in Lombardia 45 morti, in Veneto 33, nel Lazio 27, di cui 14 nella sola città di Roma. È evidente che nelle grandi città c'è una maggiore affluenza, una maggiore mobilità, probabilmente anche più distrazione, più frenesia. Il pedone è vittima della sottostima del rischio, nel senso che noi automobilisti spesso non consideriamo che quei banalissimi, fra virgolette, 50 km orari ci chiedono poi 27 metri per fermarci, tempo di reazione di un secondo, faccio 14 metri, se sono fortunato che ho un secondo, poi ci sarà certamente Leclerc che avrà mezzo secondo, ma ci sono anche quelli come me che possono avere un secondo e mezzo, tempo di reazione, frenata, 27, 28, 29 metri, sono tanti, quando ce ne accorgiamo il pedone è già troppo vicino a noi. L'altro aspetto è dovuto al tema che indicavo prima, molti pedoni sono anziani e con l'età è evidente che io la chiamo così, mi appartiene, come vede come categoria, la sala di regia, fa un po' più fatica a fare il calcolo quel veicolo che sta arrivando, a che velocità viaggia e quanto tempo ci metto io a attraversare. E questo calcolo sbagliato a volte può essere fatale, anche perché non aiuta la conduzione di un veicolo, spesso con un conducente impegnato in altri pensieri che a volte sono trasferiti sul cellulare, certo, e sui sistemi di navigazione col cellulare.
1: Volevo arrivare a questo e quindi concludiamo e la saluto Biserni, la ringrazio moltissimo. Presidente ASAPS, non correte ovviamente e non distraetevi con il telefonino come prime regole fondamentali. Allora, filo diretto, stavo per dire pomeriggio 24, ma insomma siamo sempre noi, finisce qui per oggi, lascio la linea alla regia e poi al telegiornale delle 15. Buona giornata.

0: Indossa l'essenza di capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Nuovo Busco IBS.
2: Mal di pancia frequente.
3: Ehi! Hey.
1: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
4: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
5: Come su una montagna russa!
6: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
4: Contro l'instabilità del mondo energetico.
7: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
8: Funziona?
7: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
8: Ci si sente sazi?
7: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
8: È facile preparare i pasti?
7: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
8: Posso provarlo?
7: Certo. Ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
8: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
9: Conta fino a tre.
10: È arrivato Break 3, il nuovo snack ribelle di Loacker che si spezza in tre. Loacker Break 3, lo snack che conta fino a tre.
11: Ah, quanto è bello stare bene. Leggerezza, equilibrio. Quella cosa che non ti spieghi, ma sa di buono. Quella cosa che ti fa dire
12: Come si chiama?
11: Milk Kefir. Calcio, vitamine e tanti fermenti attivi. Senti le proprietà benefiche? Milk. Benessere in una parola.
13: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofenix S, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
14: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8x1000, diamolo all'Italia.
15: Il discorso sullo stato dell'Unione Europea, von der Leyen, vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo insieme, parole chiave, clima, intelligenza artificiale, social e migranti. Crollo un edificio a Gaza, 16 vittime accertate, un centinaio di dispersi, secondo fonti locali ci sarebbero almeno 50 bambini, si scava tra le macerie. Nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto guida turistica, avrebbe abusato un ragazzo minorenne, l'uomo è stato arrestato. A Palazzo Chigi, governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva, pronte delle proposte per salvaguardare i lavoratori nel pomeriggio, le misure in CDM. Salgono ancora i prezzi dei carburanti, la benzina al self-service è arrivata a 2,13 euro, ad agosto cresce anche l'inflazione con l'indice al 3,3%. Dario Vitale, il nuovo direttore creativo di Emporio Armani, lo stilista ex Miu Miu e Versace, il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia Armani. E ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 15 del telegiornale di Rai News. La questione della sicurezza europea al centro del discorso annuale sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea. Lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa. Le minacce non vengono solo da fuori, avverte von der Leyen, ma da Strasburgo ci aggiorna il corrispondente Donato Bendicenti.
3: Ha cominciato il suo lungo intervento, come sempre sono i discorsi sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen citando Charles Dickens quando ha detto era il periodo migliore, era il periodo peggiore. Che vuol dire? Vuol dire che, come ha detto la stessa von der Leyen, in questo momento lo Stato dell'Unione Europea non è mai stato così forte, eppure può essere al contempo percepito come estremamente precario, perché le sfide sono sempre più importanti, i pericoli sono sempre più vicini e più duri. Von der Leyen ha parlato di fronte a Mike Carney, premier canadese che domani interverrà qui in plenaria. L'obiettivo dell'Unione Europea, quello espresso dalla Presidente della Commissione, è appunto di avere come primo partner membro associato dell'Unione Europea proprio il Canada. Il discorso ovviamente ha spaziato su moltissimi temi, al centro l'annuncio del Quality Jobs Act entro la fine dell'anno. Perché? Perché il lavoro è sempre più minacciato dall'intelligenza artificiale. Allora ecco che von der Leyen annuncia che riceverà, che incontrerà, che chiederà ai boss, così l'ha chiamati, dell'intelligenza artificiale di venire a parlare con l'Europa per cercare di risolvere questa sfida così complessa e di gestirla insieme. E poi ancora il tema dello Stato di diritto, ovviamente, che deve essere al centro del nuovo bilancio pluriennale dell'Unione Europea, che però ovviamente deve garantire maggiori risorse proprie. La questione della migrazione è altrettanto centrale, decidiamo noi chi entra in Europa, non lo decidono i trafficanti. E poi su Ceuta, il passaggio Ceuta è Europa, servono nuovi strumenti ad hoc per l'emergenza migranti. Il tema dell'infanzia, dei bambini, del rapporto con i social, con gli schermi, vengono catturati questi bambini, sono privati dell'infanzia, quindi la proposta di introdurre un divieto dei social fino all'età di 13 anni. E poi, lo dicevate, però è chiaro, al centro di tutto questo ci sono le questioni di questi giorni, le minacce ibride, e qui von der Leyen è molto precisa, come dicevi, con un richiamo all'unità. Sentiamo le sue parole, poi linea a te.
5: Siamo tutti consapevoli delle minacce con cui ci confrontiamo. Vediamo tutto, vediamo le relazioni, i rapporti, ma stiamo affrontando anche un mondo estremamente ostile. Una guerra territoriale di aggressione è alle porte del nostro continente. Altre sono scoppiate nelle vicinanze. Ma si sa anche avviando una guerra per la concorrenza e una battaglia di narrative che cerca di indebolire la fiducia nell'Europa, per polarizzare le nostre democrazie. Ma le persone si preoccupano non soltanto di queste grandi minacce globali, ma anche degli effetti di molte di queste crisi, che sono una realtà per molte delle famiglie europee, non soltanto sul costo della vita e sul costo degli alloggi. Ma questa incredibile rapidità del cambiamento tecnologico ha un impatto sui nostri posti di lavoro, sul nostro sostentamento, sulla nostra società.
15: Almeno 20 morti e una sessantina i dispersi nel crollo di un edificio di 6 piani danneggiato dai raid israeliani a Gaza City. Nell'edificio c'erano famiglie di sfollati palestinesi, tra cui donne e bambini. I dispersi potrebbero essere decine, sono centinaia gli edifici pericolanti a rischio nella striscia di Gaza a causa della guerra. Questo è l'allarme dell'ONU. Ma ci aggiorna da Gerusalemme Marina Lalovic.
12: La guerra ha molti volti e fa sentire le proprie conseguenze anche a distanza di mesi. Le cause del crollo dell'edificio a Gaza City non sono ancora note, ma il palazzo è stato danneggiato a causa di molteplici attacchi israeliani negli ultimi anni di guerra. Aveva 6 piani e ospitava più di 60 famiglie, lo riferisce la Protezione Civile della Striscia. Si continua a scavare tra le macerie e il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra cui diversi bambini, centinaia fra dispersi e feriti. Gaza City era nel mirino degli attacchi israeliani già da ieri, malgrado il cessate il fuoco che vige da ottobre. Tra le vittime, anche un ragazzo, Mohammed al-Zeinati, ucciso mentre tentava di salvare un membro della protezione civile nel quartiere di Sheikh Radwan. Israele intanto rivendica l'uccisione del capo di Hamas del comando di Rafah. Il ministro della difesa israeliano Katz promette che è solo una questione di tempo prima che l'IDF riprenda una guerra su vasta scala a Gaza e inizi a incoraggiare l'emigrazione dei 2 milioni di palestinesi.
15: E noi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti, mentre Zelensky denuncia il mio aereo preso di mira 2 volte nelle ultime settimane. Silvia Arcelli.
16: Ancora sangue sui civili, ancora il terrore lungo le vie che costeggiano Dnipro. A Nikopol, un drone russo kamikaze ha colpito in pieno un autobus di linea carico di residenti e non ha lasciato scampo, almeno 5 i morti. Un ennesimo raid mirato contro infrastrutture civili in una città che da mesi vive sotto il fuoco russo. Colpire i trasporti pubblici, infrastrutture critiche, fa parte della strategia del terrore di Mosca. Così il presidente ucraino Zelensky, che denuncia anche un treno passeggeri colpito sulla tratta Mykolaiv-Kiev e circa 170 persone evacuate. Le forze russe hanno lanciato 80 droni su varie regioni ucraine, 63 dei quali abbattute, fa sapere Kiev, che sta migliorando le sue capacità di intercettare anche le armi russe di nuova generazione. Ci sono grandi passi in avanti, annuncia Zelensky, che torna sui rischi corsi mentre si trovava in Moldavia. Mosca ha preso di mira il mio aereo 2 volte nelle ultime settimane.
15: Alla Camera in corso il question time, il ministro degli esteri italiano risponde all'interrogazione di Fratoianni AVS su Israele, lo ascoltiamo.
17: Una grande istituzione culturale italiana, ci faccia sapere se finalmente ha deciso di fare qualcosa.
18: Grazie onorevole, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
19: Grazie Presidente. Di fronte a quanto sta accadendo in Cisgiordania, il Governo ha scelto la linea della fermezza e dell'azione. Abbiamo sempre condannato, anche in quest'Aula, l'espansione degli insediamenti e l'intensificarsi delle violenze dei coloni. Sono iniziative che alimentano l'instabilità e allontanano la prospettiva di una soluzione a 2 Stati. A fine agosto abbiamo condannato con forza il progetto di insediamento E1 con una dichiarazione promossa dall'Italia e firmata dai capi di Stato e di Governo di 21 Paesi e dalla stessa Commissione europea. In Europa siamo stati tra i primi Paesi a sostenere sanzioni mirate nei confronti di Hamas e dei coloni responsabili di atti di violenza. E come sapete, ho portato in Consiglio Affari Esteri la proposta di sanzioni contro il ministro Ben-Gvir, che è ancora all'attenzione dei ministri. Sulle misure restrittive nei confronti dei beni prodotti negli insediamenti continuiamo a confrontarci con i partner europei. Soltanto una risposta unitaria a livello europeo può infatti garantire misure realmente efficaci e coerenti. Le sanzioni devono essere mirate contro chi fomenta l'odio e la violenza, senza colpire indiscriminatamente la società civile israeliana. Il rischio è di rafforzare gli estremisti. Proprio per questo manteniamo con Israele un dialogo franco e molto fermo sui principi. Tenere aperto il confronto non significa rinunciare a far valere con chiarezza le nostre posizioni. La nostra prospettiva resta chiara: 2 Stati che convivono fianco a fianco in pace e sicurezza. Un percorso politico che deve essere fondato sul rafforzamento dell'autorità nazionale palestinese, sul disarmo di Hamas e sul reciproco riconoscimento, e che ribadirò anche la settimana prossima a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il ruolo dell'Italia è riconosciuto anche dai principali partner arabi, che ci considerano un interlocutore privilegiato nel rilancio del processo politico. Insieme al ministro saudita Faisal abbiamo ospitato a Roma lo scorso 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a 2 Stati, con la partecipazione della ministra palestinese Aga Bekian e di altri 25 Paesi. Abbiamo voluto che la riunione avesse un seguito anche all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la settimana prossima. L'Italia continua ad essere in prima linea nel sostegno alla popolazione civile palestinese anche attraverso la formazione della futura classe dirigente, contribuendo così alla ripartenza e alla costruzione di istituzioni solide. Proprio ieri sono giunti in Italia altri 25 studenti attraverso i corridoi universitari. Sono ormai più di 270 le ragazze e i ragazzi accolti nell'ultimo anno nel nostro paese per studiare nelle nostre università. Allo stesso modo andiamo avanti con determinazione nell'iniziativa umanitaria Food for Gaza, con cui anche nelle scorse settimane abbiamo consegnato ulteriori aiuti nella striscia. Non abbandoneremo mai il popolo palestinese, il nostro impegno è concreto ed operativo. In questa direzione continueremo a lavorare per costruire le condizioni affinché israeliani e palestinesi possano vivere in due stati finalmente in pace e sicurezza.
18: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Fratoianni per 2 minuti. Prego onorevole.
17: Sì, grazie signora Presidente. Signor Ministro, non so con chi vi confrontate in Europa sulle sanzioni o sui limiti commerciali ai prodotti provenienti dalle colonie, perché la informo che l'8 settembre scorso 11 paesi europei, Regno Unito, Francia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia hanno deciso di fare qualcosa, hanno smesso di condannare, non sono limitati alle parole, quelle che lei ripete stancamente dall'inizio di questa tragedia, dall'inizio del genocidio del popolo palestinese. Viene qui e ci dà la contabilità degli studenti accolti, ottima notizia, o dei tir rinviati, ottima notizia per quanto insufficienti, tutte opere meritevoli. Non c'è stata però una sola iniziativa politica. Continuate a rifiutarvi di riconoscere lo Stato palestinese, ma continuate a venire in quest'aula a dirci che l'unica strada per il nostro governo è due popoli, due stati. Uno di quegli stati però non lo avete ancora riconosciuto. Siete il paese che in Europa col suo voto ha impedito la cessazione dell'accordo di associazione tra la UE e Israele, strumento efficace di pressione contro il criminale Benjamin Netanyahu. Continuate a raccontare storie, a elencare le vostre condanne, ma non ce n'è una che abbia prodotto una conseguenza iniziativa concreta. Glielo dico ancora una volta, signor Ministro, è inutile che lei ci spieghi che siete pronti a sanzionare i coloni violenti, perché non ci sono i coloni non violenti, sono tutti illegali. Ciò che è violento è l'occupazione illegale che Israele da decenni porta avanti in Palestina, cercando l'annessione definitiva della Cisgiordania, costruendo un regime di apartheid, umiliando, uccidendo e distruggendo la popolazione civile, il suo futuro e il suo presente.
18: Grazie, onorevole.
15: E dunque abbiamo sentito Question Time, il tema naturalmente è quello della Palestina, la risposta del ministro degli esteri Tajani e la replica da parte appunto del leader di AWS Fratoianni. E dunque proseguiamo con il telegiornale, gli 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli USA, è la denuncia dell'intelligence americana, mentre a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm la Camera frena Trump sull'Iran. Katia Cerratti.
20: I servizi segreti di Mosca stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È l'allarme lanciato dall'FBI che afferma di aver sventato un complotto che puntava a eliminare un importante dissidente russo residente a Washington. Tra i dettagli emersi dall'inchiesta spicca il tentativo di reclutamento di un americano per sorvegliarlo e ucciderlo.
21: L'uomo avrebbe accettato fino a $1,500 per effettuare sopralluoghi e scattare foto e video, ma avrebbe poi rifiutato l'offerta di $40,000 per l'omicidio.
20: Di fronte al suo rifiuto, gli 007 di Mosca hanno tentato, senza successo, di reclutare altri sicari, un modus operandi abituale secondo l'FBI, che ricalca la strategia di guerra ibrida basata sul reclutamento a basso costo messo in atto in Europa. Ai soggetti assoldati, cittadini comuni, viene chiesto di raccogliere informazioni, sorvegliare o compiere atti di sabotaggio, se non di terrorismo, contro infrastrutture civili e militari nei paesi alleati di Kiev. Un salto di qualità, l'attenzione dei servizi russi non si concentra più esclusivamente su dissidenti e disertori. Il raggio d'azione si estende anche ad altri tipi di attacchi. Il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto 2026, di cui Berlino ha formalmente accusato Mosca. Il drone sulla Lituania, intercettato dai caccia italiani. I 2 Bengala lanciati da una fregata russa contro un elicottero danese al largo della Danimarca. Si tratta di episodi sempre più frequenti verso un numero crescente di paesi europei. Attacchi senza esplicita dichiarazione di guerra.
15: In questo clima di guerra ibrida è arrivata una risposta dal Cremlino alle accuse dell'FBI e ai servizi segreti russi di piani omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa. Se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve, minaccia il ministro degli esteri russo Lavrov da Mosca, la corrispondente Caterina Doglio.
0: Sì, è così. Stiamo parlando dell'allarme lanciato oggi dall'FBI che accusa la Russia di pianificare omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti, nei paesi alleati dall'Ucraina. I federali sostengono di aver sventato un piano per colpire un dissidente. L'FBI ha incriminato varie persone, tutte latitanti, e arrivano le prime reazioni da Mosca. Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti, non ha senso parlarne. Lo vediamo dunque. In Occidente sta crescendo la preoccupazione per la guerra ibrida tra piccoli spiragli di pace. Comunque la tensione torna a salire. La Russia porterà avanti le azioni militari anche durante eventuali negoziati di pace, dice il ministro degli esteri Lavrov. E il consigliere di Putin Patrushev risponde al ministro degli esteri polacco Sikorski, che aveva detto: in uno scontro militare la NATO sconfiggerebbe la Russia perché ha la superiorità aerea. E Patrushev minaccia: la Russia attaccherebbe con tutto il suo arsenale bellico, la Polonia cesserebbe di esistere come Stato in pochi giorni. È tutto a voi.
15: La legge elettorale e temi economici a partire dal caro carburanti al centro del dibattito politico in vista del prossimo passaggio alla Camera della legge delle misure attese sulle accise. In diretta da Montecitorio, Eva Giovannini.
2: Sì, buon pomeriggio. Ieri è stato approvato in Senato il testo della legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza per i partiti di centrodestra, una legge che darà maggiore stabilità, ma il passaggio più insidioso è quello ultimo, che sarà appunto qua alla Camera dei Deputati il 28 di settembre, perché il voto finale sarà un voto segreto. E ricordiamo quello che è successo a luglio, quando appunto sulle preferenze poi in realtà il testo non era passato. Però da Fratelli d'Italia rassicurano non solo sulla bontà della legge, ma anche sull'assenza, insomma, di intoppi, auspicano nel passaggio alla Camera. Il testo che appunto adesso arriverà in qua a Montecitorio è però molto contestato dalle opposizioni, ne contestano il metodo usato ma anche il merito, le opposizioni che hanno dichiarato di fare ricorso alla Consulta. Ma lo dicevate, anche i temi economici sono al centro del dibattito in attesa delle misure che usciranno dal CDM di oggi sul caro carburanti. I partiti di opposizione, a partire da Conte e Elly Schlein, vanno all'attacco sul caro bollette, il caro carburanti, sul caro vita in generale. Dicono: il governo sta perdendo tempo. E il tema oggi è anche quello dei migranti, perché è stato sollevato in primis da Ursula von der Leyen sul discorso per lo Stato dell'Unione. Ha parlato di migranti e di sicurezza, su questo tornano i partiti di centrodestra, peraltro ricordando il caso Ravenna, l'inchiesta sui presunti certificati medici falsi. Sentiamo sul tema da Fratelli d'Italia Scurria.
22: Mentre in Europa sull'immigrazione clandestina si segue la linea Meloni, in Italia c'è chi la ostacola. A Ravenna continuano le indagini sui presunti falsi certificati per evitare i trasferimenti nei CPR. Fratelli d'Italia non farà sconti.
2: Di Europa parla anche il Movimento 5 Stelle, citando per criticarlo il discorso di Ursula von der Leyen. Sentiamo su questo tridico, Pauline, a voi.
23: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini, che oggi si lamentano per il caro energia, per i prezzi della benzina che sono a 2,50 euro in Italia, così come in tanti altri paesi europei. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
15: E a Palazzo Chigi è terminato l'incontro tra governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva. Sul tavolo le proposte dell'esecutivo per salvaguardare i lavoratori dello stabilimento di Taranto. Subito a Palazzo Chigi da Annalisa Salzano.
24: Eh sì, proprio così, terminato con un colpo di scena, perché è tutto congelato. Il decreto che doveva vedere la luce per sostenere i lavoratori dell'ex Ilva questo pomeriggio in Consiglio dei Ministri viene sospeso dal governo, che dopo una pausa è rientrato all'incontro con i sindacati per dire che c'è stata la notizia, è rotto la notizia che la Cassazione ha anticipato l'udienza al 20 di ottobre, udienza sul ricorso dell'ex Ilva sulla una sentenza della Corte di Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Dunque a questo punto i commissari che faranno, presenteranno un'istanza cautelare, una richiesta di sospensiva della esecutività del decreto della Corte d'Appello, della decisione della Corte d'Appello di Milano, dunque la sospensiva della chiusura dell'area a caldo, e il governo ha deciso di attendere a questo punto, prima di varare il decreto, proprio la sentenza e la decisione della Corte d'Appello di Milano, si accogliere questa istanza dei commissari. Dunque tutto fermo, ci sarà un aggiornamento alla settimana prossima. Nel frattempo il governo ha assicurato ai sindacati che, alla luce di queste novità dal punto di vista giuridico, chiederà alle imprese dell'indotto e farà pressione di sospendere nuovamente per la seconda volta le procedure di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Lo dicevate, comunque è stata una giornata importante perché si è cercato un punto di caduta, diverse le proposte che ha messo sul tavolo il governo, i sindacati comunque li valuteranno, attendiamo naturalmente che escano, intanto a voi la linea.
15: Intanto vi diamo conto appunto di questa notizia che potete anche leggere in diretta: imprese, indotto, sospendiamo licenziamenti ex Ilva. Ecco appunto la notizia che vi stiamo riportando. Intendiamo dare corso positivo all'invito del governo alla sospensione dei licenziamenti nell'indotto almeno fino alla sentenza della Cassazione. E quanto fa sapere il presidente di AIG, Nicola Convertino, l'associazione delle imprese dell'indotto dell'ex Ilva, dopo l'incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. Lo sentivamo proprio dalle parole della nostra Annalisa Salzano, quindi torniamo su questa notizia proprio per aggiornarvi. E per il presidente della Confederazione AEPI, Mino Di Noi, si tratta di un ulteriore atto di responsabilità da parte nostra, perché comprendiamo che la situazione è difficile, i tempi e le modalità saranno definitive nelle prossime ore. E appunto proseguiamo sempre con l'economia, parlando di carburanti, in attesa di una nuova proroga del taglio delle accise, e appunto che è attesa oggi in CDM. E dall'Istat arriva però la conferma: da agosto l'inflazione sale al più 3,3% su base annua, spinta proprio dai beni energetici. Paolo Mancinelli.
1: Continua la pressione sui prezzi dei carburanti e sulle tasche dei cittadini, mentre il governo si appresta a varare un'altra mini proroga del taglio delle accise sul diesel in scadenza a mezzanotte di domani. Un'altra settimana o 10 giorni con una diminuzione dello sconto da 17 a circa 10-12 centesimi al litro. La decisione finale è attesa nel Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio, ma resta viva nell'intenzione dell'esecutivo la possibilità di deviare gli aiuti verso le fasce medio-basse, coprendo l'ultimo trimestre dell'anno, per poi blindare la misura nella prossima legge di bilancio. Ma il vero snodo politico ed economico resta la scadenza del 22 settembre, quando la decisione dell'Unione Europea sull'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo potrebbe sbloccare le risorse per manovre più consistenti. Nel frattempo i dati del Ministero delle Imprese confermano l'inarrestabile corsa al rialzo dei carburanti. Il prezzo medio su rete stradale in self-service vola a 2,13 centesimi di euro al litro per la benzina e tocca i 2,24 per il diesel. Un piano di gasolio è aumentato di 7 euro in un mese, dice il Codacons, che esprime contrarietà agli interventi mirati che lascerebbero in difficoltà la gran parte dei cittadini. Cittadini, continua l'associazione, che dovranno preventivare una spesa di 1.000 euro in più a nucleo familiare proprio per la spinta dei beni energetici sull'inflazione, che secondo i dati Istat ad agosto accelera al 3,3% su base annua e sale dello 0,5% rispetto a luglio.
15: La cronaca: nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto una guida turistica e avrebbe commesso violenze sessuali su un turista di 17 anni. L'uomo è stato arrestato. Ivan Palumbo.
4: L'indecente brutalità della violenza perpetrata in un patrimonio mondiale che ospita millenni di bellezza, il parco archeologico di Pompei trasformato in teatro dell'orrore. La vittima è un ragazzo di 17 anni che la mattina del 16 agosto si era recato agli scavi per arricchire il proprio bagaglio culturale e invece sulla propria strada ha trovato l'abominio. Un uomo di 58 anni di Scafati, che lavorava lì come custode, lo avrebbe costretto a subire ripetuti atti sessuali. è stato arrestato stamattina dai carabinieri a un mese esatto dagli abusi. Quel giorno, aiutato dalla divisa che indossava, si è finto una guida turistica per adescare il giovane turista. Lo ha accompagnato in una domus normalmente chiusa al pubblico, la casa del giardino di Ercole, e lì lo avrebbe afferrato e molestato. Il minorenne ha sporto immediatamente denuncia e i filmati di videosorveglianza hanno consentito alla procura di Torre Annunziata di ricostruire il percorso fatto dai due e di identificare l'aggressore, ora in carcere a Vallo della Lucania.
15: Moda, Dario Vitale, nuovo direttore creativo di Emporio Armani, assume contemporaneamente anche la direzione del segmento accessori di Giorgio Armani. Salernitano, 43 anni, arriva dopo un anno di direzione di Versace. La nomina apre una nuova fase per due aree centrali della Maison Armani. E Domenico Tedesco non è più allenatore del Bologna. Nelle scorse ore l'esonero dopo un avvio di campionato deludente. Al suo posto arriva Raffaele Paladino. Allora sentiamo l'inviato Nicola Zanarini.
6: Sì, buongiorno da Casteldebole. Dunque è durata solo 3 mesi e mezzo l'esperienza di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. 3 partite in panchina, una in tribuna per la squalifica di domenica scorsa a Napoli, un solo punto in classifica, penultimo posto. E la decisione abbastanza improvvisa e a sorpresa dell'esonero, comunicata questa mattina dal club rossoblu alle 10:09, arriva al posto di Tedesco Raffaele Paladino, che ha firmato un contratto triennale fino al giugno 2029. Allenerà oggi pomeriggio per la prima volta i suoi nuovi giocatori e poi esordirà sabato pomeriggio al Dallara contro il Torino. Intanto Domenico Tedesco se n'è andato senza fare polemiche, nonostante appunto la brusca fine della sua esperienza bolognese. Lo abbiamo intercettato all'uscita dal centro tecnico Nicolo Galli, sentiamo le sue parole, poi linea allo studio.
7: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto, purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio, qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
15: E adesso una breve pausa, linea alla regia.
8: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
9: Come su una montagna russa! Quando l'aumento energia ti protegge!
8: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
9: ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e giù!
8: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
9: Praticamente siamo il tuo paracadute!
8: Contro l'instabilità del mondo energetico.
10: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
25: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
26: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone. Servo.
10: Klarna.
27: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
28: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè, creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro. Luigi, scopri la nuova macchina e le tab. Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri

0: alternativa per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
1: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
2: E ben trovate in diretta su RaiNews 24, ripartiamo dalle principali notizie del telegiornale. Almeno 16 persone sono morte nel crollo di una palazzina a Gaza City, tra loro anche 5 bambini, 25 feriti, decine i dispersi. Il crollo potrebbe essere stato causato dalle lesioni dovute ai bombardamenti israeliani. Israele pronta a riprendere una guerra su vasta scala nella striscia, è l'annuncio del ministro della difesa. E la guerra in Ucraina, drone russo colpisce minibus vicino a Nikopol, 5. Le vittime accertate. La presidente della Commissione europea von der Leyen lancia l'allarme. Le minacce contro l'Europa sono sempre meno ibride. Nell'ultima settimana lo abbiamo visto in Danimarca, Lituania e Polonia. E nonostante sia in vigore la proroga del taglio delle accise, salgono ancora i prezzi dei carburanti. 2,13 euro al litro, il costo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Gasolio a 2,24 euro al litro. Oggi dal Consiglio dei Ministri potrebbe arrivare un'ulteriore proroga del taglio delle accise. E infine il calcio, Raffaele Palladino è il nuovo allenatore del Bologna, prende il posto dell'esonerato Domenico Tedesco, un pari e 3 KO nelle prime di 4 di campionato. Palladino la scorsa stagione aveva allenato l'Atalanta subentrando dopo 10 giornate a Juric. Questa è l'ultima notizia e però riprendiamo dalle notizie che arrivano dal Medio Oriente, perché si infiamma la guerra nello Yemen. Gli Houthi hanno dichiarato di aver abbattuto un caccia saudita, mentre Riyadh accusa i ribelli sciiti sostenuti dall'Iran di aver lanciato un drone verso la Mecca. Il corrispondente Leonardo Sgura.
3: L'Arabia Saudita accusa gli Houthi di aver tentato di colpire il luogo più sacro dell'Islam, la Mecca. Un drone sarebbe stato intercettato ieri sera a sud della città santa. Riyadh parla di vergognoso attacco per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani e promette ritorsioni contro le milizie yemenite. È una vecchia bugia, replicano gli Houthi, già smentita in passato. In Arabia Saudita colpiamo solo impianti petroliferi e basi militari, spiega il portavoce Yahya Sarih, che accusa il regno di aver condotto sullo Yemen 450 attacchi aerei in pochi giorni e afferma che un caccia F-15 saudita è stato abbattuto. Ma l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, che raccoglie 57 paesi, condanna l'attacco alla città santa. Il premier pakistano Sharif parla di atto vile e imperdonabile, fa appello alla diplomazia e dice che il Pakistan è al fianco dell'Arabia Saudita, pronto a difenderla insieme ai suoi luoghi sacri. Pakistan, Turchia e Arabia Saudita ad agosto hanno firmato il patto della Mecca, che prevede la difesa reciproca in caso di aggressioni esterne. Le diplomazie arabe tentano di fermare l'escalation, soprattutto per le possibili conseguenze sui traffici marittimi. I ribelli, controllando costa e isole yemenite sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab el-Mandeb, possono condizionare la navigazione e sono in grado, come promettono, di bloccare o rallentare drammaticamente l'export di greggio saudita, che per la crisi di Hormuz ormai viaggia quasi esclusivamente attraverso il Mar Rosso.
2: Intanto il regime di Teheran annuncia di aver abbattuto un drone statunitense nello spazio aereo iraniano e la situazione resta tesa nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi a Pechino incontra l'omologo Wang Yi e rinsalda l'asse con la Cina. Il corrispondente Sergio Paini.
4: Beh, significa che l'asse è saldo, lo sapevamo, ma la Cina oggi ha ribadito esplicitamente il suo appoggio a Teheran, si è detta pronta anche a salvaguardarne gli interessi legittimi anche in sede ONU. L'Iran, dal canto suo, dice di non voler continuare il conflitto con gli Stati Uniti. Per noi il memorandum d'intesa resta valido, ha dichiarato Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, che ha incontrato appunto a Pechino il suo omologo Wang. Pechino auspica allora la ripresa dei negoziati, la riapertura dello stretto di Hormuz, ma chiede anche di frenare, rivediamo, gli Houthi nello Yemen, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, che bombardano l'Arabia Saudita. Oggi Riyadh ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti alleati dell'Iran smentiscono.

0: anzi rivendicano dal canto loro di aver invece abbattuto un caccia saudita.
1: E stop ai social per i più piccoli e nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato le misure in arrivo per l'Unione europea. Sentiamo Paola Erba.
2: Niente social network sotto i 3 anni e dai 3 ai 13 soltanto dietro stretto controllo dei genitori. Tra i 13 e i 14 solo mini account creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate e restrizioni di tempo, mentre tra i 15 e i 18 le piattaforme avranno l'obbligo di una progettazione sicura. Sono questi, in linea di massima, i contenuti dello European Kids Act proposto dalla Commissione europea. Ne ha parlato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il suo discorso tenuto a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Si tratta di una delle strategie più ambiziose mai tentate in Europa per ridisegnare le regole di accesso ai social network, all'intelligenza artificiale e ai videogiochi online. Una scelta destinata ad avere conseguenze non soltanto sulla tutela dei ragazzi, ma anche sui costi e sui modelli di business delle grandi piattaforme tecnologiche. Sono molti i governi che hanno spinto perché la questione diventasse prioritaria sull'agenda europea. E infatti, dall'Austria alla Danimarca, dalla Grecia alla Spagna e alla Francia, stanno partendo percorsi legislativi nazionali di regolamentazione dei social network. Il testo dell'European Kids Act non è ancora definitivo. Prima che diventi legge, sarà oggetto di negoziato tra i 27 Stati membri e il Parlamento europeo. Per rendere effettive le regole, la Commissione intende chiedere l'adozione di sistemi di verifica dell'età, anche se il compito non sarà facile.
1: Il buco nell'ozono antartico nel 2026 ha raggiunto nuovamente in anticipo una soglia dimensionale significativa con un'estensione superiore alla media nel 2026. Lo ha rilevato Copernicus in occasione della giornata internazionale delle Nazioni Unite per la salvaguardia dello strato di ozono. Nella prima metà di settembre l'estensione è aumentata bruscamente, raggiungendo i 25 milioni di chilometri quadrati stimati il 12 settembre, ovvero circa 5 milioni di chilometri quadrati in più rispetto alla media per questo periodo. Lo strato di ozono, ricorda Copernicus, protegge la vita sulla Terra dalle radiazioni ultraviolette nocive. E ha ricoperto il ruolo di presidente di Confindustria e della LUISS Guido Carli, ma è stata presidente dell'ENI. Stiamo parlando dell'imprenditrice Emma Marcegaglia, che si racconta nell'intervista di Monica Moretti. Allora, ascoltiamo poi per questa edizione tutto, le notizie tornano alle 16.

0: presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding. Lei è stata la prima presidente donna di Confindustria, fra l'altro eletta giovanissima. È stata presidente di Business Europe, l'associazione delle Confindustrie europee. È stata presidente ENI, presidente del B7, presidente del B20. Una carriera unica la sua in Italia. Perché per una donna farsi strada nel mondo dell'economia è ancora così difficile?
1: Ma sì, diciamo che rispetto forse al 2008, no, quando io ho fatto presidente di Confindustria, oggi secondo me le cose sono un po' cambiate in meglio, però rimangono ancora dei gap enormi in termini di imprenditorialità, di presenza delle donne nell'economia, un po' nella, quindi un problema c'è ancora. Io credo che ci sia da una parte un tema ancora un po' culturale. Io vedo anche qui da noi alcune ragazze magari si autolimitano un po', soprattutto hanno un po' paura magari, no, di farsi valere, e questo deve cambiare, sta cambiando, ma deve cambiare ancora di più. Poi c'è un tema molto serio che spesso l'Italia a questo punto di vista non è messa bene sulle donne, c'è tutto il carico di essere anche madre, figlia, no? Genitore, moglie, quindi c'è molto lavoro, diciamo, extra quello che è il lavoro magari di ufficio, di azienda, che è sulle spalle delle donne. Questo crea un problema, no? Nell'equilibrio. Si sta facendo qualcosa in più con i congedi parentali, altre cose di questo tipo, e poi forse mancano anche un po' di servizi, mancano servizi all'infanzia, bisognerebbe aiutare più. Adesso il governo sta dando un po' di supporto anche finanziario, no? Diciamo, a chi fa un figlio o due. Quindi serve sia un fatto culturale da una parte, ma servono anche alcune regole, alcune leggi che supportino le donne e che aiutino a trovare un migliore equilibrio tra la propria vita lavorativa e la propria vita di, appunto, madre, moglie o figlia.
0: Lei, Emma Marcegaglia, come preferisce essere chiamata, amministratore delegato o amministratrice delegata?
1: Guardi, è abbastanza indifferente, però diciamo amministratrice delegata, perché no?
0: Ci troviamo a Gasoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, qui a sede il gruppo Marcegaglia. Siamo nella casa museo dedicata a questa impresa, fondata da suo padre nel 1959. Vediamo questo video di suo padre.
2: C'era un'azienda che faceva tapparelli, ristorante avvolgibili, che fallisce. Questa azienda era importante e faceva le serande avvolgibili per tutti quelli che hanno bisogno delle tapparelle. Da produttori di ferri a U, da profilati a freddo, diventammo produttori anche di profili grandi e cominciamo con una decina di apprendisti a diventare produttori di profilati. 10 dipendenti, 20, 30, 100, è stato un crescendo continuo.
0: Quanto essere la figlia di Steno ha influenzato la sua vita e la sua carriera?
1: Beh, guardi, il rapporto con mio padre è stato un rapporto fortissimo. Mio padre mi ha insegnato moltissimo, il suo esempio per me è stato molto forte da quando sono entrata in azienda, ma anche prima, quando lo vedevo a casa da bambina, l'attitudine, il lavoro, la forza di volontà, l'ambizione, ma anche la grande vicinanza alle persone. Quindi le devo dire che mio padre è stato, io lo dico sempre, è stato il mio più grande maestro. Certo, è stato anche, non è facile confrontarsi con un padre di questo tipo che chiedeva sempre molto. Però io dico sempre, molto di quello che sono diventata lo devo a lui e al suo esempio. E devo sottolineare, al di là della sua bravura come imprenditore, come dicevo prima, importante anche la sua vicinanza alle persone e ai valori. Questo anche è rimasto molto nell'educazione mia e anche di mio fratello.
0: Ha mai pensato di non fare l'imprenditrice o è la strada era spianata?
1: Guardi, quando lei comincia a sentire parlare di azienda, quando avevo 3-4 anni, perché sentivo mia madre, anche mia madre ha sempre lavorato in azienda, sentivo mia madre e mio padre parlare di azienda sempre. Il sabato e domenica venivamo qui da bambini a giocare in azienda, quindi è un po' una cosa che mi è entrata un po', come dire, no? Nel sangue, nel DNA. Poi c'è stati dei momenti che volevo fare la ballerina di danza classica, questa era una mia grande passione. Però realmente ho sempre pensato che quella fosse la mia strada e devo dire che a distanza di anni sono felice poi di aver scelto questa strada, perché fare l'imprenditore è difficile, ma è anche un mestiere molto bello, no? Un mestiere dove tu hai un'idea, vedi una possibilità di migliorare un servizio, la qualità della vita delle persone, un nuovo prodotto, e poi con la tua squadra, col tuo team la rendi realtà, quindi è un bellissimo lavoro, difficile ma è molto bello.
0: Le faccio sentire un altro video, questa volta di Donald Trump.
3: Porteremo i dazi sull'acciaio in arrivo negli Stati Uniti dal 25 al 50%, cosa che metterà ancora di più, se possibile, in sicurezza l'industria dell'acciaio negli Stati Uniti.
0: Lei ha studiato negli Stati Uniti e fra i numerosi incarichi che ricopre c'è quello di vicepresidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Si aspettava il ciclone della seconda presidenza Trump?
1: Intanto io amo ancora molto gli Stati Uniti, perché poi bisogna sempre distinguere, credo che siano ancora un grande paese. Allora, diciamo che il ciclone Trump, il Trump 2, è un Trump molto diverso, no, del Trump 1, molto più aggressivo, molto più che crea, diciamo, rotture. Diciamo che probabilmente questa è anche una reazione a alcuni eccessi, no? Che la cosiddetta politica woke, dove, no, c'erano solo i diritti, c'era solo e non c'era un po' la visione su quali erano le vere cose. Quindi può aver provocato un po' questo, però sicuramente siamo andati oltre. Il tema in particolare dei dazi è un tema, è una ricetta che ovviamente io non amo molto. Credo che difendere, mettere dazi quando c'è una competizione non corretta ha senso, ma mettere i dazi contro tutti i paesi per, diciamo, far riguadagnare soldi e centralità agli Stati Uniti rischia di alzare l'inflazione e creare poi, come dire, rotture anche tra gli altri paesi. Quindi no, forse non me l'aspettavo, vediamo, però insomma diciamo che alcune cose positive ci potrebbero anche essere, altre sono meno, come dire, sono un po' più pericolose. Penso per esempio adesso all'attacco al presidente della banca centrale, diciamo, americana, no? Insomma, l'idea che una banca centrale deve essere indipendente è riconosciuto da tutti. Quindi non me l'aspettavo, ci sono alcuni lati negativi, ci sono alcuni che forse potrebbero anche portare un po' un riequilibrio, diciamo, internazionale, no? È chiaro che oggi stiamo vivendo un mondo diverso. Forse, diciamo, ci sono stati degli eccessi anche lì. La Cina, che è diventata la grande produttrice e esportatrice in tutto il mondo con eccesso di capacità produttiva, questo va comunque riequilibrato. I dazi forse non sono la scelta giusta, però ecco, vediamo dove andiamo a finire, però sicuramente non mi aspettavo un'aggressività di questo tipo.
0: Ma le imprese europee e l'Europa hanno gli anticorpi per rispondere a questo nuovo contesto mondiale?
1: Allora, l'Europa in questo contesto dove conta la difesa, conta la forza contro la difesa, conta no, la forza politica, l'Europa è meno forte, no? Perché l'Europa non ha una politica di difesa comune, non ha una politica estera forte comune, ha perso competitività, quindi l'Europa è più debole. Diciamo che i dati di oggi dicono che comunque le imprese europee in generale, anche quelle italiane, hanno abbastanza reagito bene ai dazi. Certo, i dazi penalizzano un grande paese esportatore come l'Italia, però sembra dai primi dati che, soprattutto per alcuni settori, la reazione c'è stata. Quindi c'è una resilienza, c'è una forza dell'industria manifatturiera italiana che c'è. Detto questo, i dazi penalizzano, non ci sono dubbi.
0: Facciamo una previsione. Fra 10 anni... come vede l'Europa e come vede il cambiamento dei rapporti di forza e anche dei rapporti commerciali a livello internazionale?
1: Io non sono tra quelli che dice che l'Europa è morta, cioè l'Europa, se rimane ferma e non fa cambiamenti, andrà incontro a un'ulteriore deindustrializzazione, minore peso politico, minore forze economiche. Se non c'è la forza economica, anche le grandi conquiste dell'Europa, no? La certezza di diritto, la libertà, la democrazia, rischiano di essere messe in discussione. Però se l'Europa trovasse la forza di cambiare, noi abbiamo quello che ha detto Draghi, no? Che mi pare molto chiaro, si tratterebbe di metterlo in pratica, quindi maggiore integrazione, maggiore investimento nell'innovazione, nel digitale, maggiore sicurezza economica interna, no? Maggiore autonomia strategica. Ecco, e anche levare questo modo in cui oggi l'Europa decide sui grandi temi, che è l'unanimità, difficile, no? Arrivare a questo. Ecco, se l'Europa facesse questi cambiamenti, io vedrei un'Europa tra 10 anni ancora che ha la sua forza, magari comunque la perderà in parte, ma ce l'ha. Se l'Europa invece dovesse rimanere ferma e incapace di reagire, allora no, non vedo un buon futuro per l'Europa.
0: Casa Marcigaglia ripercorre anche la storia di questa impresa e la storia dell'acciaio in Italia. Nell'ultimo anno c'è stato un boom dell'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale attirano la maggior parte degli investimenti, la manifattura sta perdendo la sua centralità?
1: Allora, in parte sì, nel senso che se guardiamo per esempio le statistiche, in Europa fino a 10 anni fa l'industria manifatturiera contava il 20% del PIL globale, oggi siamo al 15%. In parte è fisiologico, però io credo che ci sia un po' questo rischio deindustrializzazione in Europa, quindi c'è un po' in corso questa perdita di competitività dell'Europa. Io penso che però ecco, se c'è una reazione, se facciamo le riforme che servono per avere un'Europa più competitiva sulla manufattura, se ricominciamo a investire sia dal punto di vista pubblico e privato, l'Europa ha ancora la forza di reagire, quindi la manifattura sì, sta perdendo un po' di peso, non lo deve perdere molto perché ricordiamoci che il grosso delle esportazioni, il grosso della ricerca, il grosso proprio del pagamento del welfare state, delle pensioni, degli oneri contributivi, viene dalla manifattura, quindi un eccesso di perdita di peso della manifattura, dobbiamo cercare di contrastare questa cosa. Io credo che l'intelligenza artificiale, se utilizzata anche in modo intelligente dall'industria, dalla manifattura, certo ci sono alcuni rischi importanti, ma se utilizzata può aumentare la produttività, la forza dell'industria manifatturiera.
0: Lei guida insieme a suo fratello Antonio una delle principali aziende manifatturiere per l'appunto italiane. Avete puntato molto

0: molto sulla sostenibilità, avete avuto anche dei riconoscimenti in questo campo. È stata una scelta buona per le aziende europee? Va nella giusta direzione questa frenata?
1: Allora, guardi, che noi dobbiamo andare avanti nel processo di decarbonizzazione in Europa è sacrosanto. Come diceva lei, la ringrazio, noi abbiamo investito molto, investiamo nell'acciaio verde, cura della CO2, in elettrificazione dei nostri impianti, quindi noi ci crediamo e pensiamo che fatto in un certo modo non sia solo giusto, ma può essere anche un fattore di competitività delle imprese. Però bisogna dire che l'Europa ha impostato, diciamo, il suo processo di decarbonizzazione attraverso quello che è chiamato, così chiamato il Green Deal in modo un po' sbagliato, troppo ideologico, troppo, come dire, con obiettivi troppo sfidanti, perché per arrivare a zero emissioni nel 2050 oggi non abbiamo ancora le tecnologie per poterlo fare. Non basta dire voi siete obbligati ad arrivare a questo obiettivo nel 2030, nel 2040, 2050. Ma bisogna mettere appunto al centro, capire quali sono le tecnologie, premiare le tecnologie, mettere a disposizione più fondi, supportare le imprese che fanno questo progetto e anche considerare che noi in Europa contiamo per il 6% delle, diciamo, delle emissioni del mondo. Quindi se non riusciamo a tirare con noi anche tutto il resto del mondo, la Cina, gli Stati Uniti, che invece stanno aumentando, soprattutto la Cina, le proprie emissioni, noi rischiamo di avere meno competitività, ma le emissioni nel mondo continueranno a crescere. Quindi l'Europa deve anche cercare di fare regole che vengono accettate anche dagli altri paesi.
0: Capitolo Ilva. L'ultima offerta è stata presentata da due fondi statunitensi. Non ci sono state imprese e non ci sono state imprese italiane. Perché?
1: Perché io credo, purtroppo la situazione dell'Ilva è una situazione che si è via via compromessa negli anni, no? È stata commissariata nel 2012 e diciamo ad arrivare ad oggi è stato un peggioramento della situazione, pochi investimenti nelle manutenzioni, nell'efficienza, nell'efficacia. Questo va aggiunto anche il tema di cui parlavamo prima, cioè il grande processo di decarbonizzazione in Europa, dove avere una produzione come ha quella di Ilva a alto forno, che ha molte emissioni di CO2, è un problema, no? Perché poi ci sono i costi delle emissioni di CO2 che vanno pagate. Insomma, in sintesi, oggi Ilva purtroppo perde molti soldi e quindi in questo contesto aziende, diciamo, private fanno fatica, diciamo, a entrare in una situazione dove c'è una grande perdita. Quindi io speriamo che comunque, spero che Ilva si salvi assolutamente. Spero che il governo, insomma, che diciamo un ente pubblico possa entrare, ci sia una messa un po', no, che l'Ilva venga rimessa in una situazione, diciamo, migliore e poi magari forse aziende private potranno poi partecipare.
0: In questo contesto di profondo mutamento torniamo a suo padre. Le faccio sentire uno spezzone di un video realizzato in occasione del conferimento della laurea honoris causa a suo padre da parte del Politecnico di Milano.
2: Se i giovani vogliono emergere, diventare qualcuno, devono essere molto molto ambiziosi perché l'ambizione è la molla di tutto. Se poi vogliono avere successo, come abbiamo detto, oltre all'ambizione devono essere decisi, devono credere nel loro lavoro, devono impegnarsi molto, devono volere diventare qualcuno.
0: La sua azienda, punta molto sulla formazione. Che consiglio darebbe a un giovane che deve scegliere la sua strada?
1: Io e Antonio, mio fratello, abbiamo una nostra academy, puntiamo molto sulla formazione, sull'attrazione dei talenti, su dare veramente delle opportunità ai giovani, no, di crescere, nella nostra azienda. Io penso che quello che dice mio padre nel video lo condivido, cioè io penso che i giovani non devono aver paura, devono cercare veramente di, no, di impegnarsi, di trovare la propria strada. È vero che oggi le condizioni spesso sono più difficili, quindi spetta anche a noi capirli meglio come imprenditore, ma anche come stati, no? Perché oggi tanti giovani vanno all'estero perché le paghe sono troppo basse, ci sono tutta una serie di elementi che non funzionano. Però io direi ancora ai giovani, credete in voi stessi, siate ambiziosi, andate avanti e fate la vostra strada e poi, ripeto, a noi spetta anche aiutarli a fare questo processo.
0: Chiudiamo l'intervista sempre sulla formazione, ma anche sull'innovazione. Uno dei grandi gap del sistema produttivo italiano è appunto la produttività del nostro sistema paese. Produciamo male. Come intervenire?

0: possibile dare una svolta, se ne parla da anni, ma una svolta non si riesce a trovare, non si riesce a vedere.
1: Allora, guardi, io penso che l'Italia ha alcuni punti problematici che la rendono meno produttiva rispetto ad altri paesi, anche europei. Il primo è il costo dell'energia. Abbiamo un costo dell'energia che è troppo alto, non solo rispetto agli Stati Uniti, ma rispetto anche alla Francia, alla Spagna. Qui bisogna veramente andare avanti e ridurre il costo dell'energia elettrica. C'è un tema di burocrazia, c'è un tema, come dicevamo prima, anche di normativa europea, no? Che deve cambiare, deve mettere al centro più l'innovazione, la ricerca, il digitale. Però ci tengo a dire questo: se lei guarda il dato di produttività complessivo, è un dato non positivo, però se lei lo va a distinguere per tipologia di imprese, dove noi abbiamo il problema più grande è nelle imprese piccolissime, quelle che hanno da 0 a 10 dipendenti, che in Italia sono molto più numerose rispetto al resto d'Europa. Già nella fascia diciamo dai 10 ai 50 dipendenti, e soprattutto sulle imprese medie e grandi, medio-grandi italiane, tutte queste altre tipologie di imprese hanno un livello di produttività che è paragonabile, in alcuni casi anche maggiore, rispetto a quella degli altri paesi europei. Quindi la risposta è: agiamo su alcuni punti, energia elettrica, burocrazia, più fondi all'innovazione, eccetera, ma cerchiamo anche di far crescere le imprese, perché un'impresa troppo piccola in un mercato così difficile, così incerto, non ha, non ha, diciamo, i mezzi per attrarre i talenti, per, non so, esportare, per andare, per internazionalizzarsi. Quindi io penso che noi dovremmo far sì che ci siano meno imprese così piccole. Oggi purtroppo in Italia il 90% delle imprese è ancora molto piccola, quindi servirebbero proprio politiche industriali per far crescere di più le aziende molto piccole. Allora anche tutta la produttività complessiva del paese potrebbe crescere.
0: Grazie.
1: Grazie a lei.

0: Una serata con tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali. I temporali dall'area alpina scenderanno verso la pianura e continueranno ad interessare anche parte della Riviera Ligure. Scendiamo al centro, dove invece le ultime ore del giorno, fatto salvo qualche rovescio isolato temporale per l'Alta Toscana, trascorreranno solo con una nuvolosità a tratti un po' più consistente, ma innocua, appunto tra Toscana, Umbria e Marche. Sereno, poco nuvoloso per gran parte della sera e della notte per le regioni meridionali, in dissipazione anche le poche nubi che hanno insistito in giornata sul settore ionico. Per le due isole maggiori, una fine di giornata con cielo sereno poco nuvoloso, sia sulla Sardegna che sulla Sicilia, con appena qualche isolato innocuo annuvolamento. Il vento è scarso e il moto ondoso del mare sarà ancora poco consistente, per una giornata di domani che vedrà invece un peggioramento più deciso al nord come su parte delle regioni centrali. Ancora stabile il tempo sul resto del centro e sul meridione, ma con qualche rovescio atteso sulla Sardegna settentrionale. Queste le temperature, in diminuzione domani sulle regioni settentrionali e in parte anche al centro, ancora elevate e stabili invece al sud.
1: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24.

adesso si sposta.

0: Il discorso sullo stato dell'Unione, von der Leyen, vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo insieme, parole chiave, clima, intelligenza artificiale, social e migranti. Crolla un edificio a Gaza, 16 vittime accertate, un centinaio di dispersi, secondo fonti locali ci sarebbero almeno 50 bambini, si scava tra le macerie. Rinviato il tavolo sull'ex Ilva dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per il ricorso sulla chiusura dell'area a caldo di Taranto, le imprese dicono licenziamenti sospesi. Salgono ancora i prezzi dei carburanti, la benzina al self-service è arrivata a 2,13 euro, ad agosto cresce anche l'inflazione con l'indice al 3,3%. Nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto guida turistica e avrebbe abusato un ragazzo minorenne, l'uomo è stato arrestato. Dario Vitale, il nuovo direttore creativo di Emporio Armani, lo stilista ex Miu Miu e Versace, il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia Armani. Ben ritrovati con il TG di Rai News 24, questa è l'edizione delle 16. Allora cominciamo proprio dalla questione della sicurezza europea che è stata al centro del discorso annuale sullo stato appunto dell'Unione della Presidente della Commissione. Von der Leyen ha detto lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa, le minacce non vengono solo da fuori ma anche da dentro. Da Strasburgo ci dice di più Marilu Lucrezio.
1: Stronger. More independent Europe is now emerging.
2: Un'Europa più forte e indipendente, capace di difendersi e decidere il proprio futuro. È il messaggio di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Di fronte a interferenze russe, a ultranazionalisti, disinformazione e anti-europeismo, l'Europa dice deve restare unita. Priorità all'economia, ridurre il costo dell'energia e le dipendenze strategiche, riequilibrando anche gli scambi con la Cina, con cui l'Europa registra un deficit commerciale di 1 miliardo di euro al giorno. Presto un pacchetto bancario contro la frammentazione per favorire le nostre imprese e attrarre investimenti. Il tema della difesa è in primo piano con una nuova strategia contro le minacce ibride e più sostegno all'Ucraina, ancora sanzioni alla Russia. Serve un meccanismo dell'Unione che affianchi l'articolo 4 della NATO a difesa di ogni singolo Stato membro. E non manca l'attenzione all'intelligenza artificiale. L'Europa vuole restare nella corsa tecnologica, ma mantenendo il controllo umano. La Commissione infine lavora per aprire le porte al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Messaggio rivolto al premier canadese Carney tra le acclamazioni dei parlamentari.
0: Nel clima di guerra ibrida è arrivata una prima risposta del Cremlino a quelle accuse dell'FBI rivolte proprio ai servizi segreti russi su ipotetici piani di omicidi mirati sia negli Stati Uniti che in Europa. Se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve, ha minacciato il ministro degli esteri russo, Lavrov. Ma sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
3: Sì, l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e nei paesi alleati dell'Ucraina. I federali sostengono di aver sventato un piano per colpire un dissidente. Il Cremlino reagisce ostentando scetticismo. Peskov dice finché non emergeranno prove convincenti non ha senso di parlare di questo. Cresce dunque in Occidente, lo dicevi, la preoccupazione per la guerra ibrida, mentre dal Ministero degli Esteri di Mosca arrivano toni sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina, questo equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha interesse né intenzione di attaccare i paesi occidentali, ma se l'Europa, che parla regolarmente di preparativi per la guerra, decidesse di attaccare, allora si troverebbe a affrontare una guerra completamente diversa. Ma siamo alla vigilia delle elezioni parlamentari. Lavrov accenna anche a tentativi occidentali di interferire sul voto sia dall'estero che dall'interno del paese e tra poco sentiremo che cosa dirà Putin nel discorso che farà per la vigilia delle elezioni. È tutto a voi.
0: Grazie Caterina. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol provocando 5 morti, 7 feriti, mentre Zelensky denuncia il mio aereo è stato preso di mira 2 volte nelle ultime settimane. Sentiamo Silvia Arcelli.
4: Ancora sangue sui civili, ancora il terrore lungo le vie che costeggiano Dnipro. A Nikopol, un drone russo kamikaze ha colpito in pieno un autobus di linea carico di residenti e non ha lasciato scampo, almeno 5 i morti. Un ennesimo raid mirato contro infrastrutture civili in una città che da mesi vive sotto il fuoco russo. Colpire trasporti pubblici, infrastrutture critiche fa parte della strategia del terrore di Mosca, così il presidente ucraino Zelensky, che denuncia anche un treno passeggeri colpito sulla tratta Mykolaiv-Kiev e circa 170 persone evacuate. Le forze russe hanno lanciato 80 droni su varie regioni ucraine, 63 dei quali abbattute, fa sapere Kiev, che sta migliorando le sue capacità di intercettare anche le armi russe di nuova generazione. Ci sono grandi passi in avanti, annuncia Zelensky, che torna sui rischi corsi mentre si trovava in Moldavia. Mosca ha preso di mira il mio aereo 2 volte nelle ultime settimane.
0: E sono almeno 20 i morti e una 60 i dispersi nel crollo di un edificio di 6 piani danneggiato dai raid israeliani a Gaza City. Nell'edificio c'erano famiglie di sfollati palestinesi, tra cui donne e bambini. Dispersi potrebbero essere decine e sono centinaia gli edifici pericolanti a rischio nella striscia di Gaza a causa della guerra, ed è quanto denuncia l'ONU, che lancia appunto l'allarme. Ma su questo e su altro ci aggiorna da Gerusalemme Marina Lalovic.
5: La guerra ha molti volti e fa sentire le proprie conseguenze anche a distanza di mesi. Le cause del crollo dell'edificio a Gaza City non sono ancora note, ma il palazzo è stato danneggiato a causa di molteplici attacchi israeliani negli ultimi anni di guerra. Aveva 6 piani e ospitava più di 60 famiglie, lo riferisce la Protezione Civile della Striscia. Si continua a scavare tra le macerie e il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra cui diversi bambini, centinaia fra dispersi e feriti. Gaza City era nel mirino degli attacchi israeliani già da ieri, malgrado il cessate il fuoco che vige da ottobre. Tra le vittime, anche un ragazzo, Mohammed al-Zainati, ucciso mentre tentava di salvare un membro della protezione civile nel quartiere di Sheikh Radwan. Israele intanto rivendica l'uccisione del capo di Hamas del comando di Rafah. Il ministro della difesa israeliano Katz promette che è solo una questione di tempo prima che l'IDF riprenda una guerra su vasta scala a Gaza e inizi a incoraggiare l'emigrazione dei 2 milioni di palestinesi.
0: È terminato a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati sull'ex Ilva dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 di ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo proprio a Taranto. Dunque non arriverà più sul tavolo del CDM di oggi il decreto che doveva contenere le misure per i lavoratori. L'incontro con i sindacati sarà riaggiornato dopo il 20 di ottobre, mentre le imprese dell'indotto hanno sospeso i licenziamenti in attesa anch'esse della sentenza della Suprema Corte. Ma sentiamo i sindacati, che cosa hanno detto all'uscita dall'incontro con il governo.
6: Siamo venuti a questo incontro sulla base della richiesta dei lavoratori di fermare i licenziamenti. I licenziamenti sono bloccati. Il governo ha assicurato che ci sarà un decreto con il quale sarà assicurati gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori degli appalti. Questo è un passo importante nell'emergenza, ma come voi comprendete benissimo non rappresenta la soluzione dei problemi che ci sono.
7: Bisogna migliorare la discussione, ma c'è stata un'apertura per quanto riguarda anche altri strumenti, partendo dall'esposizione ad agenti cancerogeni e anche ad amianto, perché i primi impattati sono i lavoratori sugli impianti. Inoltre ci saranno incontri tecnici venerdì.
8: Non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Noi abbiamo ribadito che ci devono essere delle declinazioni precise rispetto all'assetto proprietario. Per noi lo Stato è importante che ci sia e sia presente in maniera maggioritaria, ma soprattutto pretendiamo di capire quante tonnellate dovrà produrre la futura Ilva, con quali fonti, con quali forni elettrici.
0: Continua la corsa dei carburanti in attesa di una nuova proroga del taglio delle accise, attesa oggi in CDM, e dall'Istat arriva la conferma. Ad agosto l'inflazione sale al più 3,3% su base annua, spinta proprio dai beni energetici. Sentiamo Paolo Mancinelli.
9: Continua la pressione sui prezzi dei carburanti e sulle tasche dei cittadini, mentre il governo si appresta a varare un'altra mini proroga del taglio delle accise sul diesel in scadenza a mezzanotte di domani. Un'altra settimana o 10 giorni con una diminuzione dello sconto da 17 a circa 10-12 centesimi al litro. La decisione finale è attesa nel Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio, ma resta viva nell'intenzione dell'esecutivo la possibilità di deviare gli aiuti verso le fasce medio-basse, coprendo l'ultimo trimestre dell'anno per poi blindare la misura nella prossima legge di bilancio. Ma il vero snodo politico ed economico resta la scadenza del 22 settembre, quando la decisione dell'Unione Europea sull'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo potrebbe sbloccare le risorse per manovre più consistenti. Nel frattempo i dati del Ministero delle Imprese confermano l'inarrestabile corsa al rialzo dei carburanti. Il prezzo medio su rete stradale in self-service vola a 2,13 centesimi di euro al litro per la benzina e tocca i 2,24 per il diesel. Un piano di gasolio è aumentato di 7 euro in un mese, dice il Codacons, che esprime contrarietà agli interventi mirati che lascerebbero in difficoltà la gran parte dei cittadini. Cittadini, continua l'associazione, che dovranno preventivare una spesa di 1.000 euro in più a nucleo familiare proprio per la spinta dei beni energetici sull'inflazione, che secondo i dati Istat ad agosto accelera al 3,3% su base annua e sale dello 0,5% rispetto a luglio.
0: La legge elettorale e temi economici a partire dal caro carburanti sono al centro del dibattito politico. La maggioranza difende la riforma e torna anche sul tema migranti, mentre le opposizioni, come è naturale che sia, in queste battaglie continuano ad attaccare. Ma ci colleghiamo in diretta da Montecitorio con Eva Giovannini.
10: Buon pomeriggio. Sì, appunto, ieri è stata approvata in seconda lettura al Senato il testo della legge elettorale. La maggioranza ovviamente plaude a una legge che appunto secondo loro farà diventare il nostro paese più stabile. Si saprà dal giorno dopo chi ha vinto. Ovviamente però il passaggio più insidioso è quello della Camera. La terza e ultima lettura arriverà qua il 28 di settembre, anche se dalla maggioranza, da Fratelli d'Italia, ma anche lo stesso Tajani poco fa ha ribadito, insomma, sono ottimisti sul fatto che non ci saranno intoppi. Ovviamente questo perché l'ultimo voto, il voto finale, è un voto segreto. Sappiamo, a luglio sulle preferenze poi alla fine era stato bocciato, ma insomma l'ottimismo dentro la maggioranza c'è. E in vista della legge di bilancio Forza Italia torna anche a parlare di temi economici, dice dobbiamo abbassare le tasse a partire proprio dall'IRPEF, ma anche il bollo auto. Tutte le opposizioni criticano da un lato la legge elettorale, anzi hanno già annunciato ricorso alla consulta, ma criticano anche il governo sui temi economici, in attesa poi di sapere le misure ultime che saranno varate da questo CDM. Sia Conte sia Elly Schlein tornano ad attaccare il governo, dicono sta perdendo tempo, nel frattempo le bollette crescono. Sentiamo Elly Schlein.
11: Il diesel è a 2,24 euro, ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe, il rincaro della bolletta energetica è del 30%, il governo di Giorgia Meloni non è riuscito a dare una risposta.
10: Da Alleanza Verdi e Sinistra, il verde Bonelli definisce Giorgia Meloni la sceriffa di Nottingham che ha reso l'Italia più povera, ma nel giorno del discorso sull'Unione di Ursula von der Leyen il centrodestra torna a parlare di migranti e di sicurezza, peraltro citando il caso Ravenna, l'inchiesta sui documenti e certificati medici falsi. Su questo ha parlato il ministro Salvini chiedendo la radiazione dall'albo per quei medici appunto colpevoli. È intervenuto da Fratelli d'Italia anche Scurria. Lo ascoltiamo poi, linea a voi.
12: Mentre in Europa sull'immigrazione clandestina si segue la linea Meloni, in Italia c'è chi la ostacola. A Ravenna continuano le indagini sui presunti falsi certificati per evitare i trasferimenti nei CPR. Fratelli d'Italia non farà sconti.
0: Ora parliamo di un brutto fatto di cronaca. Nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto una guida turistica e avrebbe commesso violenze sessuali su un turista di 17 anni. L'uomo è stato poi arrestato. Sentiamo il servizio di Ivan Palumbo.
13: L'indecente brutalità della violenza perpetrata in un patrimonio mondiale che ospita millenni di bellezza, il parco archeologico di Pompei trasformato in teatro dell'orrore. La vittima è un ragazzo di 17 anni che la mattina del 16 agosto si era recato agli scavi per arricchire il proprio bagaglio culturale e invece sulla propria strada ha trovato l'abominio. Un uomo di 58 anni di scafati che lavorava lì come custode lo avrebbe costretto a subire ripetuti atti sessuali. È stato arrestato stamattina dai carabinieri.

0: Carabinieri a un mese esatto dagli abusi. Quel giorno, aiutato dalla divisa che indossava, si è finto una guida turistica per adescare il giovane turista. Lo ha accompagnato in una domus normalmente chiusa al pubblico, la casa del giardino di Ercole, e lì lo avrebbe afferrato e molestato. Il minorenne ha sporto immediatamente denuncia e i filmati di videosorveglianza hanno consentito alla procura di Torre Annunziata di ricostruire il percorso fatto dai due e di identificare l'aggressore, ora in carcere a Vallo della Lucania.
1: Caso Roggero, dopo il no del Tribunale del Riesame di Torino, oggi l'udienza a Milano per discutere l'istanza di differimento della pena presentata proprio dal legale del gioielliere che è stato condannato per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio. Di fronte ai giudizi, Roggero ha reso dichiarazioni spontanee. Sentiamo il servizio di Simone Gorla.
2: Quel giorno avrei dovuto essere meno impulsivo e più riflessivo. Mario Roggero, davanti ai giudici di Milano, non usa la parola pentimento, ma spiega di aver riflettuto molto da quando è nel carcere di Bollate.
3: Ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi probabilmente in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa e più mite.
2: Il gioielliere è arrivato in aula senza incrociare telecamere e giornalisti per chiedere il differimento della pena, cioè di aspettare fuori dal carcere la decisione del Quirinale sulla sua richiesta di grazia. Dallo scorso luglio sta scontando la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021. Il suo legale ha chiesto, in alternativa, di concedergli i domiciliari.
3: Il Tribunale di Sorveglianza si è ovviamente riservato. Nei prossimi giorni, con i tempi consueti, la decisione.
2: E ha annunciato che impugnerà la decisione della sorveglianza di Torino che due giorni fa ha già respinto la medesima richiesta.
1: E si cerca il cecchino che ha preso di mira le donne a Via della Giuliana, una zona centrale di Roma. Oggi l'operazione alla scrittrice per estrarre il pallino sparato dalla pistola ad aria compressa. Sentiamo Ines Siano.
4: Mi spaventa sì, anche se non sono una donna, perché comunque sia mia moglie, i miei genitori, quindi qui diventa complicata una cosa del genere.
5: Al vaglio dei carabinieri le immagini della videosorveglianza e l'elenco dei detentori di armi della zona. Si lavora senza sosta per rintracciare chi abbia ferito al braccio Cristina Stillitano, giornalista cinquantenne in Via della Giuliana. Effettuate anche perquisizioni in alcune abitazioni. Bisogna accertare se il proiettile ad aria compressa sia stato esploso da uno degli edifici limitrofi o da un mezzo in corsa. Inquietudine nel quartiere Prati. Altri testimoni hanno raccontato ai militari di aver subito attacchi simili, ma con conseguenze meno gravi.
6: Bisogna agire in modo concreto verso le donne e verso le persone in generale, perché non siamo più sicuri e sicure.
5: Risposte arriveranno anche dall'analisi del proiettile. Oggi al Sant'Eugenio il delicato intervento chirurgico proprio per rimuovere il colpo.
7: Mi fa male il braccio. Sono in attesa di fare questo intervento, insomma, che spero vada bene.
5: E se davvero si tratta di un cecchino che ha preso di mira le donne, chi abita qui confida che in tempi brevi sia assicurato alla giustizia.
8: È chiaro che inquieta, può succedere anche a me.
9: Io vivo qui da 3 anni e non mi è mai successo nulla, non ho mai sentito storie del genere.
5: Non il primo episodio nella capitale. Nel lungo elenco dei precedenti, i due attivisti dell'ANPI feriti durante le manifestazioni dello scorso 25 aprile, ancora i due minorenni colpiti quest'estate a Monte Spaccato e, guardando più indietro, una bimba di soli 15 mesi rimasta a lungo in ospedale dopo essere stata raggiunta da un pallino su Viale Togliatti.
1: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci, che ora avrà 5 giorni per difendersi. L'invio della lettera sarebbe avvenuto a seguito della riunione del comitato etico, dalla quale, secondo l'azienda, emergerebbero profili rilevanti dal punto di vista disciplinare. Ieri mattina il legale di Ranucci aveva presentato ricorso contro la RAI con la richiesta di reintegro alla conduzione di Report. Gli incendi nella costiera amalfitana, domate le fiamme, riaperte le strade, ora è il momento della conta dei danni. In alcune località i turisti hanno disdetto il loro arrivo. Francesca Martelli.
10: A terra c'è una sorta di pacciamatura, c'è terriccio e foglie, fogliame. Il fuoco cammina sotto, alimentato da un po' di venticello, e prende fuoco.
11: È questo il timore principale 48 ore dopo i maxi incendi che hanno devastato la costiera amalfitana e sorrentina.
12: Purtroppo

0: c'è qualcuno che si diverte ancora a fare del male e a distruggere.
1: Mi hanno rovinato tutta la vegetazione intorno. Uno dei panorami più belli proprio di Gerola è questo del Castello Lauritano, ormai non esiste più.
2: Per 24 ore abbiamo vissuto una situazione di emergenza seria. Questo di quest'anno è stato tra gli incendi più pericolosi, più duri anche da fronteggiare.
3: Pensate a una matrice dolosa?
2: E penso che sia veramente una matrice dolosa perché le condizioni atmosferiche erano favorevoli, il vento era fortissimo.
3: Lì in fondo c'è un ristorante, quando è scoppiato l'incendio i clienti erano seduti ai tavoli e sono stati fatti evacuare. Mi dica.
4: Eccolo qua dove è arrivato il fuoco, vedi? Stava proprio sotto a questa casa, vedi? Intorno a lì.
3: Ecco le immagini fatte col cellulare da questo ristoratore. 3 giorni dopo continua il sorvolo di elicotteri e Canadair.
5: Una notizia che arriva dalla moda. Dario Vitale, il nuovo direttore creativo di Emporio Armani, e assume contemporaneamente la direzione del segmento accessori di Giorgio Armani. Salernitano, 43 anni, Vitale arriva dopo un anno di direzione di Versace. La nomina apre così una nuova fase per due aree centrali della Maison. A Milano entra nel vivo la Beauty Week, una settimana dedicata alla bellezza e alla cura della persona, con in mostra tutte le novità del settore. Vediamo con Daniela Cuzzolin Oberosler.
6: Un giardino galleggiante di ninfee luminose e alberi di luce in uno scenario sospeso fra realtà e sogno, la cerimonia di inaugurazione della quinta edizione di Milano Beauty Week, per la prima volta al Castello Sforzesco. Per 5 giorni a Milano si parla di bellezza, tema, l'essenzialità. Tre palazzi, Giureconsulti, Castiglione e Bovara, stamattina lunghe code, un'ora prima dell'apertura.
7: L'Italia vale oltre 18 miliardi di euro, un settore che impiega quasi mezzo milione di persone. Se prendiamo tutta la filiera raggiungiamo i 50 miliardi di euro di fatturato. La regione Lombardia è il traino.
6: Tutte pazze per la cosmetica coreana, ma la vera innovazione è qui in Italia.
8: Sì, la vera innovazione è Made in Italy. Parlo del cosmetico tridimensionale fatto di fibre nanometriche in grado di permettere un assorbimento del principio attivo che è 10 volte quello che si può fare con un cosmetico tradizionale.
6: Per la prima volta, The Beauty Factory, storia di un'eccellenza italiana. I visitatori possono seguire tutte le fasi di realizzazione di una cipria. Novità, i cubi sulla prevenzione e cura della pelle, con visite gratuite di esperti.
9: La dermatologia che scende in strada con la gente per fare prevenzione, per far capire che una pelle è ancora più bella quando è sana.
6: Gran finale domenica alla Scala e vincitore del premio Accademia del Profumo 2026.
5: Siamo allo sport. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Nelle scorse ore l'esonero dopo un avvio di campionato deludente. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, ma diamo la linea all'inviato Nicola Zanarini.
10: Sì, buongiorno da Casteldebole. Dunque, è durata solo 3 mesi e mezzo l'esperienza di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. 3 partite in panchina, una in tribuna per la squalifica di domenica scorsa a Napoli, un solo punto in classifica, penultimo posto. E la decisione abbastanza improvvisa e a sorpresa dell'esonero, comunicata questa mattina dal club rossoblu alle 10 e 9 minuti. Arriva al posto di Tedesco Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale fino al giugno 2029. Allenerà oggi pomeriggio per la prima volta i suoi nuovi giocatori e poi esordirà sabato pomeriggio al Dallara contro il Torino. Intanto, Domenico Tedesco se n'è andato senza fare polemiche, nonostante appunto la brusca fine della sua esperienza bolognese. Lo abbiamo intercettato all'uscita dal centro tecnico Nicolò Galli. Sentiamo le sue parole, poi linea allo studio.
11: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio, qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
5: Dal calcio alla TV, domenica 20 settembre su Rai 1 andrà in onda il film proprio per la TV sulla vita di Giovanni Guareschi, diretto da Andrea Porporati e scritto da Marco Ferrazzoli, autore del libro Ho imparato a dire no, un grande autore italiano. Sentiamo il servizio di Lorenzo Di Las Plazas e Alessandro Stefanoni, poi una brevissima pausa e torniamo con altre notizie.
12: Un uomo difficile da mettere in una casella, antifascista, anticomunista, cattolico, ma pronto a scontrarsi con il potere democristiano. Giovannino Guareschi ha attraversato le grandi fratture del Novecento italiano, difendendo innanzitutto la propria libertà. Lo racconta il film TV Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano, in onda il 20 settembre, in prima serata su Rai 1.
13: La

0: Libertà sicuramente è stata un po' il demone in senso buono della sua vita, tanto che gli ha portato anche dei guai, insomma, finito prima in un lager, poi in prigione, e però gli ha dato anche grandissimi successi.
1: Dopo il rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale, la deportazione e la prigionia nei campi tedeschi, poi il ritorno nella sua terra, da dove osserva l'Italia uscita dalla guerra. È lì che nascono le figure di Don Camillo e Peppone, che incarnano due Italie apparentemente inconciliabili. Ma dietro l'ideologia, Guareschi evidenzia l'umanità capace di superare le divisioni.
2: Quello che noi abbiamo cercato di mettere in scena di lui è soprattutto l'aspetto umano legato alla sua estrema coerenza e alla passione che lui ha sempre messo nel lavoro, la passione che poi l'ha portato, diciamo, ad eccellere e a regalarci, a restituirci, insomma, sono belle da scoprire e da riscoprire per chi già le conosce.
3: Non muoio neanche se mi ammazza.
1: Accanto all'uomo pubblico, il film TV racconta quello privato, il legame con la moglie Ennia, interpretata da Benedetta Cimatti, e con la sua terra, la Bassa Padana.
4: Pubblicità.
5: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
6: È umano, ragazzo mio.
7: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
8: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
6: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
9: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
10: Andate e guardatele tutte.
11: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
12: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
13: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
14: Ah, non vi abbiamo presentati! Presentiamolo! Lui è Marco. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
15: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
16: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
17: Qui è Verisure, si identifichi subito.
16: E rileva il ladro prima che entri in casa.
17: Abbandoni ora l'immobile.
16: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Ultra veloce.
9: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV, a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
18: Sono le 16:29 minuti, riprendiamo il TG di Renews 24 riassumendo i fatti più importanti del giorno, quindi la guerra in Ucraina con un drone russo che colpisce un minibus vicino a Nicopol, 5 le vittime accertate, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen intanto lancia l'allarme, dice le minacce contro l'Europa sono sempre meno ibride, nell'ultima settimana lo abbiamo visto in Danimarca, Lituania e Polonia. E almeno 16 persone sono morte nel crollo di una palazzina a Gaza City, tra loro anche 5 bambini, 25 feriti, decine dispersi. Il crollo potrebbe essere stato causato dalle lesioni dovute ai bombardamenti israeliani. Israele è pronta a riprendere una guerra su vasta scala nella striscia, annuncia il ministro della Difesa. Dario Vitale sarà il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e capo degli

0: un'ulteriore proroga del taglio delle accise. E ancora un'altra notizia, un giro d'affari da 450.000 euro al mese per una piazza di spaccio organizzata con ruoli e mansioni ben definiti e sistemi per eludere i controlli delle forze dell'ordine. 31 arresti dei carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, ritenuti affiliati al clan Petrone Puccinelli, attivo nel rione Traiano, zona occidentale di Napoli. Ma sentiamo Claudio Papaianni.
1: Al vertice c'era un nome noto alle cronache, Antonio Martino, referente del clan Petrone Pucciarelli, poi tre organizzatori, sette pusher, 10 vedette coadiuvate da un sistema di videosorveglianza capillare. Quella smantellata dai carabinieri al rione Traiano, periferia occidentale della città, era una delle piazze più fiorenti dello spaccio di cocaina nel sud Italia, dove un grammo di sostanza stupefacente veniva venduta a 60 euro. 31 le persone arrestate nella notte in un blitz che ha visto impegnati circa 200 militari dopo 3 anni di indagini coordinate dalla DDA della Procura Partenopea.
2: Non si trattava solo di vendere droga, in particolare cocaina, ma c'era un controllo capillare del territorio. C'era un'organizzazione... C'erano degli stipendiati, addirittura veniva pagato lo straordinario per le vedette o per quelli che trasportavano le dosi di cocaina. Si tratta comunque di un giro d'affari di 400.000 euro al mese.
1: Dietro un portoncino di ferro al numero 34 di via Tertulliano, una distesa di case popolari, si apriva un mondo. Una piazza di spaccio organizzata, allestita nelle cantine sottratte ai legittimi assegnatari per diventare deposito, luogo di confezionamento, di spazio e persino di consumo di droga.
3: Avevano installato delle videocamere che monitoravano dall'interno, videocamere occulte che servivano a eludere i controlli di polizia giudiziaria e soprattutto consentivano il consumo all'interno del bunker, e questo ovviamente non consentiva molte volte di fare dei controlli a riscontro delle attività in corso.
0: Ora torniamo agli esteri. Il regime di Teheran annuncia di aver abbattuto un drone statunitense nello spazio aereo iraniano e la situazione resta attesa nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano a Pechino incontra l'omologo Wang Yi, si rinsalda così l'asse con la Cina, come ci racconta il corrispondente Sergio Paini.
4: Beh, significa che l'asse è saldo, lo sapevamo, ma la Cina oggi ha ribadito esplicitamente il suo appoggio a Teheran, si è detta pronta anche a salvaguardarne gli interessi legittimi anche in sede ONU. L'Iran, dal canto suo, dice di non voler continuare il conflitto con gli Stati Uniti. Per noi il memorandum d'intesa resta valido, ha dichiarato Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, che ha incontrato appunto a Pechino il suo omologo Wang. Pechino auspica allora la ripresa dei negoziati, la riapertura dello stretto di Hormuz, ma chiede anche di frenare, rivediamo, gli Houthi nello Yemen, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, che bombardano l'Arabia Saudita. Oggi Riyadh ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti alleati dell'Iran smentiscono e anzi rivendicano dal canto loro di aver invece abbattuto un caccia saudita.
0: Il segretario dell'Aeronautica USA dichiara: abbiamo armi spaziali in orbita a fini offensivi e difensivi. L'annuncio scatena la protesta di Russia e Cina, ma vediamo il programma spaziale di Trump, su cosa sta investendo e quali potrebbero essere le ripercussioni, con Zuhir Luassini.
5: Lo spazio non è più soltanto il luogo dell'esplorazione scientifica, è diventato un terreno della competizione militare. Per la prima volta il segretario americano all'aeronautica, Troy Mink, ha confermato che gli Stati Uniti dispongono in orbita di armi di controllo spaziale, capaci, secondo Washington, di difendere le forze americane. Non ha però identificato i sistemi né spiegato come funzionino. La capacità per combattere nello spazio in realtà esistevano già. Gli Stati Uniti accusano Cina e Russia di possedere distributori elettronici, laser capaci di accecare o interferire con i sensori dei satelliti, i missili antisatellite, sistemi spesso basati a terra. Washington sostiene inoltre che nel 2017 un satellite russo abbia espulso un oggetto definito dagli americani un proiettile durante quello che sarebbe stato il test di un'arma antisatellite. Pechino chiede agli Stati Uniti di fermare la propria espansione militare nello spazio. Mosca avverte delle possibili conseguenze catastrofiche. Il trattato del 1967 proibisce le armi nucleari e di distruzione di massa nello spazio, ma non vieta in modo generale quelle convenzionali in orbita. Non sappiamo quindi se nuovi sistemi americani violino il trattato. È certo

0: invece che questa zona grigia sta diventando sempre più pericolosa, con conseguenze potenzialmente enormi per la vita sulla Terra ormai dipendente dai satelliti.
1: E si infiamma ancora la guerra nello Yemen. Gli Houthi hanno dichiarato di aver abbattuto un caccia saudita, mentre Riyadh accusa i ribelli sciiti sostenuti dall'Iran di aver lanciato un drone verso la Mecca. Sentiamo il corrispondente Leonardo Sgura.
2: L'Arabia Saudita accusa gli Houthi di aver tentato di colpire il luogo più sacro dell'Islam, la Mecca. Un drone sarebbe stato intercettato ieri sera a sud della città santa. Riyadh parla di vergognoso attacco per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani e promette ritorsioni contro le milizie yemenite. È una vecchia bugia, replicano gli Houthi, già smentita in passato. In Arabia Saudita colpiamo solo impianti petroliferi e basi militari, spiega il portavoce Yahya Sarih, che accusa il regno di aver condotto sullo Yemen 450 attacchi aerei in pochi giorni e afferma che un caccia F-15 saudita è stato abbattuto. Ma l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, che raccoglie 57 paesi, condanna l'attacco alla città santa. Il premier pakistano Sharif parla di atto vile e imperdonabile, fa appello alla diplomazia e dice che il Pakistan è al fianco dell'Arabia Saudita, pronto a difenderla insieme ai suoi luoghi sacri. Pakistan, Turchia e Arabia Saudita ad agosto hanno firmato il patto della Mecca, che prevede la difesa reciproca in caso di aggressioni esterne. Le diplomazie arabe tentano di fermare l'escalation, soprattutto per le possibili conseguenze sui traffici marittimi. I ribelli, controllando costa e isole yemenite sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab el-Mandeb, possono condizionare la navigazione e sono in grado, come promettono, di bloccare o rallentare drammaticamente l'export di greggio saudita, che per la crisi di Hormuz ormai viaggia quasi esclusivamente attraverso il Mar Rosso.
1: A meno di due mesi dalle elezioni di midterm, la Camera frena Trump sull'Iran ed è intanto alta la tensione sul fianco orientale della NATO dopo le incursioni di droni e dopo gli incidenti degli ultimi giorni. L'intelligence americana poi denuncia che gli 007 russi pianificano omicidi mirati sia in Europa che negli Stati Uniti. Sentiamo Katia Cerratti.
3: I segreti di Mosca stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È l'allarme lanciato dall'FBI, che afferma di aver sventato un complotto che puntava a eliminare un importante dissidente russo residente a Washington. Tra i dettagli emersi dall'inchiesta spicca il tentativo di reclutamento di un americano per sorvegliarlo e ucciderlo.
4: L'uomo avrebbe accettato fino a $1,500 per effettuare sopralluoghi e scattare foto e video, ma avrebbe poi rifiutato l'offerta di $40,000 per l'omicidio.
3: Di fronte al suo rifiuto, gli 007 di Mosca hanno tentato, senza successo, di reclutare altri sicari. Un modus operandi abituale, secondo l'FBI, che ricalca la strategia di guerra ibrida basata sul reclutamento a basso costo messo in atto in Europa. Ai soggetti assoldati, cittadini comuni, viene chiesto di raccogliere informazioni, sorvegliare o compiere atti di sabotaggio, se non di terrorismo, contro infrastrutture civili e militari nei paesi alleati di Kiev. Un salto di qualità, l'attenzione dei servizi russi non si concentra più esclusivamente su dissidenti e disertori. Il raggio d'azione si estende anche ad altri tipi di attacchi. Il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto 2026, di cui Berlino ha formalmente accusato Mosca. Il drone sulla Lituania, intercettato dai caccia italiani. I due Bengala lanciati da una fregata russa contro un elicottero danese al largo della Danimarca. Si tratta di episodi sempre più frequenti verso un numero crescente di paesi europei. Attacchi senza esplicita dichiarazione di guerra.
1: Adesso una vicenda che riguarda i Balcani, perché sale la rabbia a Pristina dopo la condanna dell'ex presidente del Kosovo Asmin Taci da parte del Tribunale dell'Aia. Alcuni manifestanti si sono radunati davanti alla sede della missione UE in Kosovo, Eulex, che favorì l'estradizione dell'ex presidente e di altri capi, e preso d'assalto l'edificio difeso da agenti in tenuta antisommossa. L'ex presidente del Kosovo Asmin Taci è stato condannato dal Tribunale Penale Internazionale in primo grado a 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e è assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 98, durata poi fino al 2000. Taci era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, contro gli oppositori e alcuni albanesi collaborazionisti. Avrebbe anche partecipato in alcuni di essi in via diretta, è quanto ha dichiarato appunto il giudice. E siamo arrivati al nostro appuntamento con Basta alla Salute. In primo piano i viaggi della speranza all'estero per cure che spesso però sono truffe. Sentiamo tutto con Gerardo D'Amico.

0: salute in primo piano in questo numero. Vedremo quali rischi si corrano ad andare all'estero a curarsi a prezzi stracciati o peggio sottoporsi a terapie sperimentali. Quasi sempre sono delle truffe. Parleremo poi del pericolo che sta correndo l'Europa e quindi anche l'Italia per la disponibilità di farmaci innovativi dopo che gli Stati Uniti hanno imposto alle case farmaceutiche di abbassare i loro prezzi. Ci occuperemo poi di tumori testa-collo, più di 9.000 le diagnosi ogni anno in Italia, a fine mese c'è una campagna di screening negli ospedali, la posa del cuore con i pelosi da adottare e per la salute dei nostri animali l'opposizione delle associazioni ambientaliste sui nuovi progetti sulla caccia. Iniziamo. Lo chiamano turismo sanitario. Tra il 2023 e 2024, dicono le statistiche, 270.000 italiani sono andati all'estero per curarsi, soprattutto i denti, soprattutto chirurgia estetica. E purtroppo anche chi è andato all'estero a cercare cure che non esistono, che sono nella maggior parte dei casi truffe o quantomeno iper sperimentali e quindi non ne hanno tratto alcun giovamento. Professore, non è soltanto un problema economico, tantissimi soldi che vengono buttati in questi viaggi. Se però accade, come è successo per esempio in Turchia, che uno muore in sala operatoria, la legislazione della Turchia è garantista come quella italiana? Due, quando si torna da questi paesi, avendo rifatto per esempio tutta l'arcata dentaria e si ha un'infezione, che succede?
1: Beh, questa seconda è facile, il Servizio Sanitario Nazionale assisterà quel paziente. Poi, ecco, bisogna scegliere bene i posti in cui andare anche per fare cose che sembrano di bassa complessità. L'Italia ha il meccanismo, diciamo, di garanzia della sicurezza, forse degli standard più elevati dell'Unione Europea. Quindi di conseguenza, prima di muoverci, ripeto, anche per cose che sembrano semplici,
0: pensiamoci due volte. Però, professore, poi lo testimonia la tragedia di Pietralata, la famiglia sterminata, perché dopo tre viaggi in Messico, affidandosi a una TAC rimaneggiata chiamata Citotron, che doveva riparare i neuroni. Tutto questo esiste a livello scientifico? Ha una sua base?
1: Diciamo nello specifico il tipo di evidenza scientifica che è disponibile per questo tipo di procedura è oggettivamente ancora bassa.
0: C'è un solo studio e trattasi di tumori, rimaneggiamenti cerebrali.
1: Quindi è raro che ci siano prestazioni, procedure, innovazioni tecnologiche che oggi non sono disponibili in Italia.
0: Sì. Sia per le procedure, sia per i farmaci, professore.
1: Assolutamente.
0: Esiste a Houston negli Stati Uniti, a Londra o a Parigi o chissà dove nel mondo un qualcosa che noi non troviamo in Italia?
1: Parliamo forse di 4-5 cose, ma semplicemente perché sono in una fase sperimentale, molto contestualizzata nel posto in cui effettivamente sono state, diciamo, sviluppate, e quindi di conseguenza le troviamo lì.
0: Stiamo parlando di sperimentazione, però.
1: Quattro cose al mondo,
0: professore. All'estero molte persone ci vanno per curare, tra virgolette, malattie neurodegenerative, infarti con cellule staminali cardiache, l'autismo ed altre patologie, per cui ci sono delle solide basi scientifiche che dicono che non si può fare, ma queste persone spendono centinaia di migliaia di euro dietro a queste truffe.
1: Purtroppo è un'economia che si nutre della speranza,
0: della disperazione
1: delle persone, ma devo dire il nostro meccanismo poi alla fine anche di selezione, di definizione di quelli che sono i nostri livelli di assistenza ci permette di essere robusti. Ciò che effettivamente viene messo a disposizione come diritto alla tutela della salute dei cittadini in Italia è ciò che effettivamente
0: funziona.
1: Funziona, è disponibile, è certificabile.
0: Professore, il problema sostanziale è quando c'è il passaparola, soprattutto sui social, via internet.
1: Purtroppo non abbiamo meccanismi, non abbiamo difese, se non quella di una controcomunicazione positiva, che è quella che fate voi. Perché effettivamente i canali più istituzionali sono quelli che poi garantiscono il cittadino.
0: Dallo scorso mese negli Stati Uniti chi ha una buona assicurazione sanitaria, perché lì così funziona il servizio sanitario, e purtroppo un tumore al pancreas di un certo tipo con una mutazione CRAS, si può curare con un farmaco che è stato autorizzato dalla FDA, praticamente più che raddoppia la speranza di sopravvivenza da 6 mesi a 13 mesi grazie a questo farmaco. Purtroppo la denuncia arriva dal professor Burioni, a cui poi si è affiancata anche l'AIOM. Professor Ricciardi, in Italia questo farmaco non c'è. Come mai?
2: Non c'è in Europa, perché di fatto questa azienda ha fatto la domanda di approvazione, quindi di accesso al mercato, soltanto negli Stati Uniti, seguendo un'indicazione del presidente Trump sulla nazione più favorita, cioè sul prezzo migliore che in qualche modo può essere fatto, che naturalmente in Europa è più basso rispetto agli Stati Uniti, e quindi prevede per loro la domanda di approvazione esclusivamente in quel paese.
0: Il meccanismo funziona così, professore. Negli Stati Uniti appunto il sistema si regge sulle assicurazioni, sono molto costose, ma rimborsano il prezzo dei farmaci che chiedono le industrie farmaceutiche senza contrattare. Viceversa, in Europa, in Italia abbiamo l'AIFA che contratta il prezzo, e quindi più ne compri e più il prezzo si abbassa, o comunque si fanno delle negoziazioni mettendo insieme altri farmaci della stessa casa farmaceutica. Ora però con l'ordine esecutivo di Trump, nazione più favorita, vuol dire che se in Italia il prezzo è più basso, poi anche negli Stati Uniti cala, dunque alle case farmaceutiche non conviene?
2: Non conviene, perché di fatto per molte di loro il mercato degli Stati Uniti è il 70% dei loro affari, e quindi di fatto conviene esclusivamente fare questo mercato e quindi coltivarlo. Non c'è alternativa, l'Europa deve creare un mercato unico. In realtà già ce l'ha, però per i farmaci non lo fa, e quindi lascia a ogni paese la negoziazione del prezzo, e di questo passo queste innovazioni non arriveranno mai.
0: Perché per esempio in questo caso specifico l'azienda neppure ha avviato la procedura all'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, per registrare questo farmaco, nel senso che prima vogliono ricavarne il più possibile dagli Stati Uniti.
2: Succederà che anche le case farmaceutiche europee faranno la stessa cosa, e quindi invece che proporre il loro farmaco inizialmente in Europa e poi negli Stati Uniti, andranno, come stanno già andando, direttamente lì, e quindi significa che l'innovazione ai cittadini europei non arriverà, a meno che i Paesi membri non si alleino tutti insieme, deleghino all'Europa la negoziazione, e quindi questo gli dia la possibilità di negoziare da una posizione di forza.
0: Però lei sta suggerendo che comunque dovremmo mettere in conto un aumento del costo dei farmaci.
2: Quello non c'è dubbio, questo aumento però può essere misurato in funzione della capacità per l'Europa, con un mercato di 450 milioni di cittadini, di negoziare. È chiaro che quando tu hai un mercato così forte hai la possibilità di farlo. Se hai un mercato di 5 milioni, 6 milioni, ma persino in Germania di 80 milioni di persone, tu non hai nessuna possibilità. Di fatto farmaci europei, magari elaborati da aziende europee, con la ricerca europea, magari finanziata anche da fondi pubblici, vanno negli Stati Uniti e non in Europa, perché di fatto il prezzo che queste aziende possono avere in quel paese è molto più alto, e per questo meccanismo della Most Favored Nation non possono negoziare neanche segretamente, perché è un reato federale. Quindi se non dicono all'amministrazione americana qual è il prezzo reale che loro vogliono, allora corrono il rischio di essere deferiti a una corte.
0: Se ne parla pochissimo, ma i tumori testa-collo nel nostro paese fanno su per giù 9.000 diagnosi ogni anno. Colpiscono soprattutto uomini dopo i 50 anni, la causa principale l'alcol, i superalcolici, fumo di sigaretta e, professore, anche il papillomavirus.
1: Esattamente, sono tumori rari, raggiungono diciamo approssimativamente
3: una soglia quasi del 6 per 100.000 abitanti, quindi sono considerati rari, e riguardano sostanzialmente
0: testacollo, che vuol dire, professore?
3: Vuol dire tonsilla, faringe, laringe, cavità nasali, ghiandole salivari. Sono tumori eterogenei che però hanno un unico denominatore di essere trattati dallo stesso team.
0: Professore, come ci accorgiamo che appunto in uno dei distretti che lei ha elencato c'è un problema?
3: La causa più frequente è la persistenza del sintomo, nel senso che per esempio i tumori dell'orofaringe, che sono HPV correlati, come giustamente diceva lei, si manifestano in più della metà dei casi con un gonfiore nel collo.
0: La persistenza di un sintomo, che è il gonfiore, la raucedine, le placche, una ulcera che non passa.
3: Esattamente.
0: Che dobbiamo fare, professore?
3: Bisogna rivolgersi allo specialista. Specialista che può essere lo specialista del cavo orale o lo specialista, diciamo, del testicollo, quindi l'otorino o il maxillofacciale.
0: Professore, sono patologie queste che, se intercettate precocemente, guariscono 80-90% dei casi?
3: Purtroppo abbiamo un duplice problema. Il primo, come giustamente diceva lei, della diagnosi precoce, che purtroppo riguarda soltanto una minoranza dei pazienti. L'altra è come raggiungere i pazienti, proprio perché per le abitudini di vita non sono proprio quelli più facilmente raggiungibili.
0: Professore, in paesi come l'Australia, la Scozia, dove hanno vaccinato a tappeto gli adolescenti contro il papillomavirus, l'HPV, hanno debellato, ridotto praticamente a zero, non solo il cancro della cervice uterina, ma anche molti dei tumori dell'orofaringe.
3: Per cui sensibilizziamo ovviamente anche a questo, cioè alla vaccinazione.
0: Dal 21 in avanti che succede?
3: Succede che 180 strutture in Italia aprono i propri ambulatori gratuitamente per una visita. Quindi è importante sia per la diagnosi precoce, soprattutto per l'informazione.
4: Detta dal canile di nocera inferiore, oggi vi voglio presentare Akira. Akira è un husky bellissimo. È una femmina di circa 7 anni ed era un cane di proprietà. L'abbiamo trovata con il microchip, ma la famiglia non è venuta a riprenderla in canile. Questo ha dimostrato, insomma, poco interesse e quindi ce la siamo tenuti. Akira è ancora giovanissima, ha un'energia esplosiva, è un cane per una famiglia dinamica ed è un cane anche molto affettuoso. Io spero che quanto prima esca un'adozione meravigliosa per Akira. Fatti vedere!
0: Questa che abbiamo appena passato è stata l'estate più calda di sempre, da quando si fanno le rilevazioni, ce ne siamo accorti tutti, e c'è stata la siccità, ci sono stati gli incendi, tante difficoltà, non solo per gli esseri umani, milioni di animali sono stati con quel caldo, senza acqua e con gli incendi. E come sempre accade purtroppo, 16 regioni italiane hanno deciso di fare la pre-apertura della caccia, naturalmente. Per dargli una mano, diciamo così.
5: Sempre premurosi e collaboratesi.
0: Senta, voi assieme ad altre associazioni ambientaliste ed animaliste siete molto contrari alla ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio. Innanzitutto che cos'è e poi perché?
5: Ma in poche parole, questo è un comitato che nelle intenzioni originarie doveva regolamentare questa grande schifezza che è la caccia, diciamo. E naturalmente con le intenzioni politiche di questo momento, l'intenzione è di svuotare questo comitato, creare una realtà di riferimento che non metta un limite, non metta nessun tipo di condizionamento per fare le riaperture, la qualunque cosa senza avere una regola di fondo. Quindi già stanno male e stanno di stare ancora peggio che stanno male.
0: Soprattutto sottraendo, dite voi, le competenze all'ISPRA, che invece è un ente scientifico che sulla attività venatoria anche ha da dire.
5: Beh, qualunque parere che sia di merito, competente, scientificamente fondato e che quindi metta anche un piccolo limite all'esercizio della caccia viene visto da chi propone questi cambiamenti come una cosa, come un impedimento. Quello che si vuole è caccia libera sempre, dovunque, di notte, di giorno, nelle spiagge, dentro casa, c'è ancora il famoso articolo 842 dove la persona può venire a sparare nel vostro terreno se lo decide. Quindi se gli italiani amano questo, se decidono che questo è di loro gradimento, traggano le loro conclusioni.
0: Peraltro entro novembre dovrebbe essere definitivamente approvata la nuova regolamentazione sulla caccia che il Senato ha già approvato.
5: E difatti questa è la cosa che noi paventiamo di più, speriamo che non sia possibile, la protesta cresce di giorno in giorno, vogliamo credere che avendo cose altre e diverse, ben più pesanti da fare, diciamo questa classe politica si fermi per un attimo.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì prossimo sempre qui su Rai News 24 con un nuovo appuntamento con Bassa la Salute che per rivedere, per condividere trovate sulla nostra pagina web rainews.it/storie/Bassa la Salute.

0: Pubblicità.
1: Il mio stile? La mia scelta.
0: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
4: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare!
5: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
6: Quelli che giocano rendono il mondo più
5: incredibile,
6: straordinario.
7: Prendi il volo!
5: Alcuni di noi non vogliono giocare.
7: Una volta eri diventato... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!
8: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
9: Ehi, pigrone! Pigrone!
10: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono.
9: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono. Certo, capiscono veramente tutto.
11: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
12: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
13: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
14: Meloni annuncia il taglio del bollo auto per le piccole e medie cilindrate e per i motocicli, via una tassa tra le più odiate, dice la Premier, salgono ancora intanto i prezzi dei carburanti. Rinviato il tavolo sull'ex Ilva dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 di ottobre l'udienza per il ricorso sulla chiusura dell'area a caldo di Taranto, le imprese intanto dicono licenziamenti sospesi. Il discorso sullo Stato dell'Unione, von der Leyen dice vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo insieme, parole chiave, clima, intelligenza artificiale, social e migranti. Crolla un edificio a Gaza, 16 le vittime accertate, un centinaio di dispersi, secondo fonti locali ci sarebbero almeno 50 bambini, si scava tra le macerie. Nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto guida turistica e avrebbe abusato un ragazzo minorenne. L'uomo è stato arrestato. Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Emporio Armani, lo stilista ex Miu Miu e Versace, il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia Armani. Ben ritrovati con il telegiornale di RaiNews 24, l'edizione delle 17, ma andiamo ora a Palazzo Chigi perché è da poco iniziato il Consiglio dei Ministri, sul tavolo la proroga del taglio delle accise, sempre sul gasolio, ma ci sono anche novità per gli automobilisti, mentre non ci sarà più il decreto sull'ex Silva, lo abbiamo sentito anche dai titoli, per aspettare il parere invece che arriva da fuori. Sentiamo in collegamento Annalisa Salzano.
15: Sì, buon pomeriggio. Decisamente un ordine del giorno del Consiglio dei Ministri diverso da quello che ci si aspettava. Innanzitutto, lo dicevate voi, le novità per gli automobilisti. Infatti va via, l'ha detto la stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una delle tasse più odiate dagli italiani. Parliamo del bollo auto e moto di auto di piccole e medie dimensioni. Dalla bozza che è trapelata in queste ore del decreto legge, dunque il provvedimento mirerebbe a cancellare la tassa per il bollo di auto di piccole e medie dimensioni per l'anno 2027, con una perdita di getto per le regioni di circa 2 miliardi e 290 milioni. Sempre dalla bozza si evince che queste cifre poi saranno in qualche modo rimborsate per compensare i bilanci regionali dallo stesso esecutivo. Al momento non siamo naturalmente in grado di darvi altri dettagli, ma insomma questo sommariamente quello che si appresta a varare il Consiglio dei Ministri. E poi lo dicevo, l'atteso intervento per contenere il costo dei carburanti, quello sì una conferma attesissima, dunque sarà prorogata probabilmente per un'altra settimana e 10 giorni il taglio dell'accisa sul gasolio, però scendendo da 17 centesimi IVA inclusa ai 10-12 centesimi IVA inclusa. Un intervento, sappiamo, che conferma la strategia del governo di arrivare almeno al 22 settembre, quando l'Istat rivedrà le stime sul PIL e dunque la Commissione europea potrà decidere sulla procedura di infrazione per l'Italia. Allora si avrà chiaro il quadro per poter varare misure selettive ma anche più definitive per quello che riguarda il contrasto al caro carburanti e infine il decreto ILVA. Ecco, questo invece era quasi scontato ci fosse. Stamattina abbiamo seguito l'incontro qui a Palazzo Chigi, il tavolo con i sindacati, poi a un certo punto il tavolo è stato sospeso perché è rotto la notizia che la Cassazione ha anticipato l'udienza per la sentenza sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano il 20 di ottobre. Dunque a questo punto i commissari dell'ex ILVA hanno deciso di presentare istanza cautelare per richiedere agli stessi giudici di Milano la sospensiva del stop all'area a caldo, e dunque a questo punto il governo ha deciso di sospendere il decreto e anche le imprese dell'indotto, questa è una buona notizia, hanno accolto la richiesta da parte di governo e sindacati di bloccare per la seconda volta i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto. Ci sarà comunque un aggiornamento del tavolo la settimana prossima. Aspettiamo dunque che termini questo Consiglio dei Ministri. A te.
14: Grazie Annalisa. Allora ci spostiamo a pochissimi metri da dove sei tu, da Eva Giovannini a Montecitorio, perché così ci dà le ultime, le reazioni soprattutto alla decisione di cancellare il bollo auto per le piccole cilindrate e anche per i motocicli, ma insomma sono anche altri i temi economici al centro del dibattito. Eva.
16: Sì, buon pomeriggio. Certamente questa decisione di abolire il bollo per auto e moto ha già scatenato delle reazioni, ma in primis ovviamente la difendono i partiti di maggioranza, a partire proprio dalla Premier Giorgia Meloni, che ha detto abbiamo abolito una legge odiosa per gli italiani. Ovviamente d'accordo tutto il suo partito, Fratelli d'Italia, mentre Tajani poco fa è intervenuto dicendo e rivendicando che questa era una misura da sempre voluta dal suo partito, da Forza Italia. La Lega dice promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti, e però lo dicevi sono anche altre le questioni al centro del dibattito. Dallo stesso CDM è attesa ovviamente le nuove misure contro il caro carburanti, però le opposizioni su questo sono sul piede di guerra, perché chiedono che il governo la finisca con queste misure tampone, chiedono interventi strutturali. Elly Schlein, Conte dicono si è perso tempo fin qui, mentre il Verde Bonelli definisce Meloni la sceriffa di Nottingham che ha impoverito gli italiani. E sullo sfondo resta però la battaglia per la legge elettorale, che ieri è passata in seconda lettura al Senato, ma il cui arrivo alla Camera è atteso con una certa attenzione. L'insidia del voto finale con passaggio del voto segreto ovviamente esiste, anche se la maggioranza rassicura e dice non ci saranno intoppi. Nel frattempo le opposizioni hanno invece annunciato ricorso alla consulta. È tutto a te.
14: Eva, dalla Dalla politica italiana a quella europea, la questione della sicurezza è stata al centro del discorso annuale sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen, che ha detto: lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa. Le minacce non vengono però, ha detto, solo da fuori ma anche da dentro. E da Bruxelles adesso ci aggiorna Marilu Lucrezio.
17: Stronger. More independent Europe is now emerging.
18: Un'Europa più forte e indipendente, capace di difendersi e decidere il proprio futuro. È il messaggio di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Di fronte a interferenze russe, a ultranazionalisti, disinformazione e anti-europeismo, l'Europa dice deve restare unita. Priorità all'economia, ridurre il costo dell'energia e le dipendenze strategiche, riequilibrando anche gli scambi con la Cina, con cui l'Europa registra un deficit commerciale di 1 miliardo di euro al giorno. Presto un pacchetto bancario contro la frammentazione per favorire le nostre imprese e attrarre investimenti. Il tema della difesa è in primo piano con una nuova strategia contro le minacce ibride e più sostegno all'Ucraina, ancora sanzioni alla Russia. Serve un meccanismo dell'Unione che affianchi l'articolo 4 della NATO a difesa di ogni singolo Stato membro. E non manca l'attenzione all'intelligenza artificiale. L'Europa vuole restare nella corsa tecnologica, ma mantenendo il controllo umano. La Commissione infine lavora per aprire le porte al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Messaggio rivolto al premier canadese Carney tra le acclamazioni dei parlamentari.
14: E in questo clima di guerra ibrida è arrivata una prima risposta del Cremlino alle accuse dell'FBI, ai servizi segreti russi appunto, di piani su omicidi mirati sia negli Stati Uniti che in Europa. Se l'Europa ci attacca la guerra sarà breve, minaccia invece il ministro degli esteri russo Lavrov. Da Mosca sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
19: Sì, l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e nei paesi alleati dell'Ucraina. I federali sostengono di aver sventato un piano per colpire un dissidente. Il Cremlino reagisce ostentando scetticismo. Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti non ha senso di parlare di questo. Cresce dunque in Occidente, lo dicevi, la preoccupazione per la guerra ibrida, mentre dal Ministero degli Esteri di Mosca arrivano toni sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina, questo equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha interesse né intenzione di attaccare i paesi occidentali, ma se l'Europa, che parla regolarmente di preparativi per la guerra, decidesse di attaccare, allora si troverebbe a affrontare una guerra completamente diversa. Ma siamo alla vigilia delle elezioni parlamentari. Lavrov accenna anche a tentativi occidentali di interferire sul voto sia dall'estero che dall'interno del paese, e tra poco sentiremo che cosa dirà Putin nel discorso che farà per la vigilia delle elezioni. È tutto, a voi.
14: Proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti, mentre Zelensky denuncia: il mio aereo è stato preso di mira 2 volte nelle ultime settimane. Sentiamo Silvia Arcelli.
20: Ancora sangue sui civili, ancora il terrore lungo le vie che costeggiano Dnipro. A Nikopol un drone russo kamikaze ha colpito in pieno un autobus di linea carico di residenti e non ha lasciato scampo, almeno 5 i morti. Un ennesimo raid mirato contro infrastrutture civili in una città che da mesi vive sotto il fuoco russo. Colpire i trasporti pubblici, infrastrutture critiche fa parte della strategia del terrore di Mosca, così il presidente ucraino Zelensky, che denuncia anche un treno passeggeri colpito sulla tratta Mykolaiv-Kiev e circa 170 persone evacuate. Le forze russe hanno lanciato 80 droni su varie regioni ucraine, 63 dei quali abbattute, fa sapere Kiev, che sta migliorando le sue capacità di intercettare anche le armi russe di nuova generazione. Ci sono grandi passi in avanti, annuncia Zelensky, che torna sui rischi corsi mentre si trovava in Moldavia. Mosca ha preso di mira il mio aereo 2 volte nelle ultime settimane.
14: Sono almeno 20 morti e una 60 i dispersi nel crollo di un edificio di 6 piani danneggiato dai raid israeliani a Gaza City. Nell'edificio c'erano famiglie di sfollati palestinesi, tra cui donne e bambini. I dispersi potrebbero essere decine e sono centinaia gli edifici pericolanti a rischio nella striscia di Gaza a causa della guerra, così dice l'ONU che lancia appunto l'allarme. Ma ci aggiorna da Gerusalemme Marina Lalovic.
1: La guerra ha molti volti e fa sentire le proprie conseguenze anche a distanza di mesi. Le cause del crollo dell'edificio a Gaza City non sono ancora note, ma il palazzo è stato danneggiato a causa di molteplici attacchi israeliani negli ultimi anni di guerra. Aveva 6 piani e ospitava più di 60 famiglie, lo riferisce la Protezione Civile della Striscia. Si continua a scavare tra le macerie e il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra cui diversi bambini, centinaia fra dispersi e feriti. Gaza City era nel mirino degli attacchi israeliani già da ieri, malgrado il cessate il fuoco che vige da ottobre. Fra le vittime, anche un ragazzo, Mohammed al-Zainati, ucciso mentre tentava di salvare un membro della protezione civile nel quartiere di Sheikh Radwan. Israele intanto rivendica l'uccisione del capo di Hamas del comando di Rafah. Il ministro della difesa israeliano Katz promette che è solo una questione di tempo prima che l'IDF riprenda una guerra su vasta scala a Gaza e inizi a incoraggiare l'emigrazione dei 2 milioni di palestinesi.
14: Ora parliamo di cronaca, perché nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto una guida turistica e avrebbe commesso violenze sessuali su un turista di 17 anni. L'uomo è stato arrestato, come ci racconta Ivan Palumbo.
21: L'indecente brutalità della violenza perpetrata in un patrimonio mondiale che ospita millenni di bellezza, il parco archeologico di Pompei trasformato in teatro dell'orrore. La vittima è un ragazzo di 17 anni che la mattina del 16 agosto si era recato agli scavi per arricchire il proprio bagaglio culturale e invece sulla propria strada ha trovato l'abominio. Un uomo di 58 anni di scafati che lavorava lì come custode lo avrebbe costretto a subire ripetuti atti sessuali. È stato arrestato stamattina dai carabinieri a un mese esatto dagli abusi. Quel giorno, aiutato dalla divisa che indossava, si è finto una guida turistica per adescare il giovane turista. Lo ha accompagnato in una domus normalmente chiusa al pubblico, la casa del giardino di Ercole, e lì lo avrebbe afferrato e molestato. Il minorenne ha sporto immediatamente denuncia e i filmati di videosorveglianza hanno consentito alla procura di Torre Annunziata di ricostruire il percorso fatto dai due e di identificare l'aggressore. Ora in carcere a Vallo della Lucania.
14: Caso Ranucci, la RAI ha notificato una contestazione disciplinare al conduttore che ora avrà 5 giorni per difendersi. L'invio della lettera sarebbe avvenuto a seguito della riunione del comitato etico dalla quale, secondo l'azienda, emergerebbero profili rilevanti dal punto di vista disciplinare. Ieri mattina il legale di Ranucci aveva presentato
22: ricorso. Noi siamo ancora al volontariato, mentre il governo
14: la richiesta di reintegro alla conduzione di Report, e la voce era di Ranucci in sottofondo. Gli incendi nella costiera amalfitana, domate le fiamme e riaperte le strade. Ora è il momento della conta dei danni e in alcune località i turisti hanno disdetto il loro arrivo. Sentiamo Francesca Martelli.
23: A terra c'è una sorta di pacciamatura, c'è terriccio e foglie, fogliame. Il fuoco cammina sotto, alimentato da un po' di venticello, e prende fuoco.
24: È questo il timore principale 48 ore dopo i maxi incendi che hanno devastato la costiera amalfitana e sorrentina.
25: Purtroppo c'è qualcuno che si diverte ancora a fare del male e a distruggere.
26: Mi hanno rovinato tutta la vegetazione intorno. Uno dei panorami più belli proprio di Gerola è questo del Castello Lauritano, ormai non esiste più.
27: Per 24 ore abbiamo vissuto una situazione di emergenza seria. Questo di quest'anno è stato tra gli incendi più pericolosi, più duri anche da fronteggiare.
24: Pensate a una matrice dolosa?
27: Penso che sia veramente una matrice dolosa, perché le condizioni atmosferiche erano favorevoli, il vento era fortissimo.
24: Lì in fondo c'è un ristorante, quando è scoppiato l'incendio i clienti erano seduti ai tavoli e sono stati fatti evacuare.
28: Eccolo qua dove è arrivato il fuoco, vedi? Stava proprio sotto a questa casa, vedi? Intorno a lì.
24: Ecco le immagini fatte col cellulare da questo ristoratore. 3 giorni dopo continua il sorvolo di elicotteri e Canadair.
14: Si continua a cercare il cecchino che ha preso di mira le donne a Via della Giuliana, zona centrale di Roma. Oggi l'operazione alla scrittrice colpita proprio per estrarre il pallino sparato dalla pistola d'aria compressa. Sentiamo Ines Siano.
0: Mi spaventa sì, anche se non sono una donna, perché comunque sia mia moglie, i miei genitori, quindi qui diventa complicata una cosa del genere.
2: Al ballo dei carabinieri le immagini della videosorveglianza e l'elenco dei detentori di armi della zona. Si lavora senza sosta per rintracciare chi abbia ferito al braccio Cristina Stilitano, giornalista cinquantenne in via della Giuliana. Effettuate anche perquisizioni in alcune abitazioni. Bisogna accertare se il proiettile ad aria compressa sia stato esploso da uno degli edifici limitrofi o da un mezzo in corsa. Inquietudine nel quartiere Prati. Altri testimoni hanno raccontato ai militari di aver subito attacchi simili, ma con conseguenze meno gravi.
3: Bisogna agire in modo concreto verso le donne e verso le persone in generale, perché non siamo più sicuri e sicure.
2: Risposte arriveranno anche dall'analisi del proiettile. Oggi al Sant'Eugenio il delicato intervento chirurgico proprio per rimuovere il colpo.
4: Mi fa male il braccio. Sono in attesa di fare questo intervento, insomma, che spero vada bene.
2: E se davvero si tratta di un cecchino che ha preso di mira le donne, chi abita qui confida che in tempi brevi sia assicurato alla giustizia.
5: È chiaro che inquieta, può succedere anche a me.
6: Io vivo qui da 3 anni e non mi è mai successo nulla, non ho mai sentito storie del genere.
2: Non il primo episodio nella capitale. Nel lungo elenco dei precedenti, i 2 attivisti dell'ANPI feriti durante le manifestazioni dello scorso 25 aprile, ancora i 2 minorenni colpiti quest'estate a Montespaccato e, guardando più indietro, una bimba di soli 15 mesi rimasta a lungo in ospedale dopo essere stata raggiunta da un pallino su viale Togliatti.
14: Ora un'ultima ora, certificati anti-CPR, questo è l'argomento. La Procura di Ravenna contesta all'associazione delinquere nell'ambito dell'inchiesta, appunto, che ha portato in mattinata alla perquisizione di 23 medici in varie città. L'unico dei perquisiti a risponderne come indagato è Nicola Cocco, infettivologo ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, considerato dagli inquirenti appunto una sorta di referente dei colleghi sul tema, come è emerso dall'indagine sull'ospedale Ravennate, dove c'erano state le misure cautelari. Cocco è indagato per associazione a delinquere finalizzata alla formazione di falsi certificati per impedire i rimpatri, con altre posizioni al vaglio. E adesso ancora sanità. Le risorse previste per questo ambito sono insufficienti, le regioni lanciano l'allarme soprattutto per gestire il dopo PNRR. Ce ne parla Gerardo D'Amico.
7: Dopo la partenza in quarta dello scorso anno, 6 miliardi in più rispetto al 2025, la frenata prevista per il 2027, soltanto 1 miliardo in più per la sanità. E poi la messa in folle per il 2028, appena 869 milioni. È un'andatura questa che allarma le regioni che la sanità gestiscono. Altro che rilancio del sistema, conti alla mano, c'è uno scostamento di 7 miliardi già per quest'anno tra quanto previsto e la spesa effettiva. Con le attuali previsioni di bilancio il deficit arriverà a quasi 8 miliardi il prossimo anno e ne mancheranno 11 nel 2028, quando il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale rispetto al PIL scenderà al 5,9%. In effetti si arriva al 9, ma soltanto con la spesa privata, che già quest'anno è attorno ai 42 miliardi pagati di tasca propria dai cittadini per curarsi. Per fare un confronto, secondo l'OCSE la Germania spende il 12% del PIL e la Francia poco meno. Tradotto in spesa pro capite per ogni paziente, i tedeschi impegnano 5.400 euro, i francesi 4.400, noi 3.100. Il tutto, sostengono le regioni, è poi complicato dalla fine del PNRR. Occorrono adesso risorse nazionali per far funzionare le case e gli ospedali.

0: ospedali di comunità. Mantenere i risultati sull'assistenza domiciliare sono stati possibili con 3 miliardi di fondi europei. Pesa poi l'incremento della spesa farmaceutica che sfiora i 25 miliardi, quasi 5 i miliardi fuori programmazione, e occorre personale, ma non si può assumere con gli attuali limiti.
1: Una notizia che arriva dal mondo della moda: Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e assume contemporaneamente anche la direzione del segmento accessori di Giorgio Armani. Salernitano, 43 anni, Vitale arriva dopo un anno di direzione di Versace. La nomina apre una nuova fase per due aree centrali della Maison Armani. A Milano entra nel vivo la Beauty Week, una settimana dedicata alla bellezza e alla cura della persona, con in mostra tutte le novità del settore. Vediamo con Daniela Cuzzolin Oberosler.
2: Un giardino galleggiante di ninfee luminose e alberi di luce in uno scenario sospeso fra realtà e sogno, la cerimonia di inaugurazione della quinta edizione di Milano Beauty Week, per la prima volta al Castello Sforzesco. Per 5 giorni a Milano si parla di bellezza, tema l'essenzialità. Tre palazzi, Giureconsulti, Castiglione e Bovara, stamattina lunghe code un'ora prima dell'apertura.
3: Milano vale oltre 18 miliardi di euro, un settore che impiega quasi mezzo milione di persone. Se prendiamo tutta la filiera raggiungiamo i 50 miliardi di euro di fatturato. La regione Lombardia è il traino.
2: Tutte pazze per la cosmetica coreana, ma la vera innovazione è qui in Italia.
4: Sì, la vera innovazione è made in Italy. E parlo del cosmetico tridimensionale, fatto di fibre nanometriche, in grado di permettere un assorbimento del principio attivo che è 10 volte quello che si può fare con un cosmetico tradizionale.
2: Per la prima volta, The Beauty Factory, storia di un'eccellenza italiana. I visitatori possono seguire tutte le fasi di realizzazione di una cipria. Novità, i cubi sulla prevenzione e cura della pelle, con visite gratuite di esperti.
5: La dermatologia che scende in strada con la gente per fare prevenzione, per far capire che una pelle è ancora più bella quando è sana.
2: Gran finale domenica alla Scala e vincitore del premio Accademia del Profumo 2026.
1: Domenica 20 settembre su Rai 1 andrà in onda il film Per la TV sulla vita di Giovanni Guareschi, diretto da Andrea Porporati e scritto da Marco Ferrazzoli, che è l'autore del libro Ho imparato a dire no, un grande autore italiano. Sentiamo il servizio di Lorenzo Di Las Plazas e anche di Alessandro Stefanoni.
6: Un uomo difficile da mettere in una casella, antifascista, anticomunista, cattolico, ma pronto a scontrarsi con il potere democristiano. Giovannino Guareschi ha attraversato le grandi fratture del Novecento italiano, difendendo innanzitutto la propria libertà. Lo racconta il film TV Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano, in onda il 20 settembre, in prima serata su Rai 1.
7: La libertà è sicuramente è stata un po' il demone in senso buono della sua vita, tanto che gli ha portato anche dei guai, insomma, finito prima in un lager, poi in prigione, però gli ha dato anche grandissimi successi.
8: È tornata!
6: Dopo il rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale, la deportazione e la prigionia nei campi tedeschi, poi il ritorno nella sua terra, da dove osserva l'Italia uscita dalla guerra. È lì che nascono le figure di Don Camillo e Peppone, che incarnano due Italie apparentemente inconciliabili. Ma dietro l'ideologia Guareschi evidenzia l'umanità capace di superare le divisioni.
9: Quello che noi abbiamo cercato di mettere in scena di lui è soprattutto l'aspetto umano legato alla sua estrema coerenza e alla passione che lui ha sempre messo nel lavoro, la passione che poi l'ha portato, diciamo, ad eccellere e a regalarci, a restituirci un insieme di opere che ancora oggi, insomma, sono belle da scoprire e da riscoprire per chi già le conosce.
10: Non muoio neanche se mi ammazza.
6: Accanto all'uomo pubblico, il film TV racconta quello privato, il legame con la moglie Ennia, interpretata da Benedetta Cimatti, e con la sua terra, la Bassa Padana.
1: Siamo al calcio, esordio del Milan di Amorim stasera in Europa League, sfida di grande fascino contro il Benfica. Le scelte del tecnico rossonero le vediamo nel servizio di Francesco Rocchi.
11: Obiettivo Europa League. Tra poche ore San Siro è pronto ad accendere i suoi riflettori. Il Milan ospita il Benfica per il suo ritorno nelle coppe dopo 19 mesi di assenza.
12: Il nostro obiettivo, ovviamente, è che noi stiamo nella competizione e stiamo nella competizione per vincere.
13: Chiaramente stiamo parlando di una competizione e l'obiettivo, va da sé, è vincere. Abbiamo grandi qualità, la stessa cosa possiamo dire del Benfica, e siamo qui come una squadra. E chiaramente il nostro obiettivo è cercare di arrivare.

0: In finale.
1: A final. Attesi questa sera oltre 65.000 spettatori, di cui 4.000 portoghesi, per il debutto europeo di Amorim contro il suo passato. Quattro scudetti da giocatore con il club lusitano, come Gonzalo Ramos, che è nato e cresciuto con la maglia delle Aquile.
2: No, non vuoi ufficiare perché...
0: No, cercherei di trattenermi e non esulterei. Il Benfica per me è una casa, probabilmente ho passato più tempo a casa del Benfica che a casa mia con la famiglia. Però chiaramente la voglia di fare gol, come potete immaginare, è veramente tantissimo.
2: Non vuoi ficciare.
1: Per un club blasonato come quello rosso-nero non possono esserci obiettivi minimi nella competizione. Si deve puntare ad arrivare fino in fondo e vincere la Coppa.
2: L'obiettivo di guadagnare.
0: Bisogna vincere tutte le partite. Per questo che il concetto di obiettivo minimo, no. Molto semplicemente l'obiettivo è vincere.
2: L'unico obiettivo è guadagnare.
1: Big riposo. Milan in campo senza Hila, Modric, Rabiot, Moreira e Pulisic, che partiranno tutti dalla panchina. Al fianco di Sisse, debutto di Hutchinson del primo minuto, alle spalle di Gonzalo Ramos.
3: Ora una breve pausa, poi torneremo con una diretta da Palazzo Chigi e tante notizie economiche. A dopo.
4: Pubblicità. Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
5: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.
6: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: È ora di cambiare le regole. Vieni a scoprire la nuova generazione di Hybrid SUV, gamma GWM Ora 5, a partire da 21.990 euro in caso di permuta o rottamazione.
8: GWM, go with more.
9: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
10: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
11: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
12: Qui è Verisure, si identifichi subito.
11: E rileva il ladro prima che entri in casa.
12: Abbandoni ora l'immobile.
11: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
3: Minuti, riprendiamo il telegiornale di Rai News 24. Intanto con un'ultima ora che arriva da Palazzo Chigi, perché il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 di ottobre con un meccanismo di decalage, ma soprattutto viene abolito il bollo per auto piccole e medie e per i motocicli. Tra poco ci sarà la conferenza stampa, quindi non appena comincerà ve la mostreremo in diretta. Intanto però ci colleghiamo con Donato Bendicenti, proprio perché ci racconti sul discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Allora Donato, a te.
14: Fra i moltissimi temi che ha toccato oggi la Presidente della Commissione europea nel suo annuale discorso sullo Stato dell'Unione, ovviamente ci sono anche le questioni economiche centrali in questa analisi di prospettiva, in questo discorso programmatico fatto dalla Presidente della Commissione. La parola chiave per il futuro è elettrificazione. nel suo discorso è tornata con molta forza, von der Leyen.

0: Il tema del Green Deal, dunque del mantenimento degli obiettivi climatici è centrale, però la transizione è complessa, aggiunge von der Leyen, e quindi bisogna aggiustare il tiro. Dopodiché ha fatto anche riferimento la Presidente della Commissione europea all'importanza di creare nuove partnership, visto, diciamo così, il rapporto commerciale non certo dello stesso tenore di qualche anno fa con gli Stati Uniti, vista l'aggressività della Cina. Dunque ecco che von der Leyen annuncia una nuova partnership strategica di scambi con l'Asia centrale, che punta a triplicare i flussi di scambio commerciale entro il 2030. L'importo è di circa 12 miliardi di euro attesi. Poi il tema degli incendi e comunque delle devastazioni naturali, quindi la Presidente propone un'alleanza per assicurare i rischi climatici, e infine la questione del tema della crescita industriale e dell'attrazione degli investimenti. Il lavoro sull'unione del mercato dei capitali è fondamentale, bisogna dar vita ad un pacchetto bancario sulla semplificazione e il superamento della frammentazione. Questo, diciamo così, un po' l'ambito economico dei temi trattati oggi da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione.
1: Grazie Donato. Allora, aspettiamo che cominci la conferenza stampa post Consiglio dei Ministri, che ha deciso la proroga del taglio delle accise fino al 5 di ottobre, ma soprattutto la cancellazione del bollo auto per le piccole cilindrate e per i ciclomotori. Intanto però colleghiamoci, lo vedo già collegato, con il professor Carlo Altomonte, economista e docente della Bocconi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Le chiedo scusa in anticipo se mai dovessi interromperla per dare spazio alla conferenza stampa, ma intanto volevo commentare con lei soprattutto quello che ha detto Ursula von der Leyen questa mattina. Lo abbiamo sentito anche dalle parole di Donato Bendicenti. Ha comunque ripetuto come l'Europa sia la realtà economica commerciale più importante del pianeta. Allora mi chiedo se dai 70 anni, dai trattati di Roma, insomma sono passati 70 anni, è ancora così l'economia a trainare l'Europa?
2: Ma sicuramente il nostro principale fattore di attrazione agli occhi delle altre medie potenze.
1: È un problema di audio, però non so che cosa sia successo, non la sento, riproviamo. La vedo come un pesce in un acquario senza alcuna emissione di suono, non so che cosa sia successo, ma in caso l'aria... Provi,
2: mi sentite?
1: Provi. Ora sì.
2: Ok. Dicevo, sicuramente l'economia resta il principale motore di attrazione degli altri paesi nei confronti dell'Unione. Oggi Mark Carney, il primo ministro canadese, era a Strasburgo e ha accolto anche lui la notizia di questa partnership speciale che vogliamo fare col Canada. E ovviamente per il Canada noi siamo secondo più importante mercato di sbocco dopo gli Stati Uniti. Quindi il mercato interno, che dobbiamo completare, come ci ricorda l'agenda Draghi, resta il nostro principale strumento di competitività, perché ci consente di acquisire quella dimensione economica che è l'unica cosa che consente alle nostre imprese poi di sostenere gli enormi costi fissi che servono a gestire la grande transizione, sia digitale sia climatica, sulla quale pure Ursula von der Leyen oggi ha insistito. E l'agenda che ha messo oggi sul campo von der Leyen è coerente. C'è il completamento del mercato dei capitali, quindi l'integrazione dei mercati finanziari dopo quelli bancari, c'è la creazione di una griglia europea di connettività energetica, in particolare elettrica, e poi c'è ovviamente il programma di difesa comune. Quindi sono tutti temi sui quali il mercato interno resta un volano chiave di competitività e sviluppo, oltre al fatto che ovviamente siamo l'unico paese al mondo che è collegato con accordi di libero scambio con tutte le altre con tutte le altre medie potenze. Abbiamo, se escludiamo Cina e Stati Uniti, noi siamo collegati con accordi di libero scambio con India, con Brasile, con Giappone, con Corea del Sud, col Canada. Questi paesi non sono tra loro collegati, o meglio, sono tra loro collegati tramite l'Unione Europea. E questa è una posizione anche geopolitica sulla quale dobbiamo costruire il nostro futuro.

0: Professor Altomonte, c'è anche il tema ambiente. Von der Leyen ha parlato dell'obiettivo di produrre energia in casa pulita, si tratta del rilancio del Green Deal, nello stesso tempo ha parlato di assicurazioni climatiche e alleanze intorno a questo.
1: Sì, quando resta ovviamente una priorità dell'Unione, lo ha fatto ovviamente anche perché ci sono sensibilità molto diverse su questo all'interno del Parlamento e della sua maggioranza, ma ci sono diciamo due temi che secondo me di novità. Il primo è che ormai è chiaro a tutti, soprattutto dopo l'ennesima crisi energetica, dopo Hormuz, che il Green Deal e la transizione verso le fonti rinnovabili non è tanto e non solo un tema di preservazione dell'ambiente, ma è proprio un tema di pagare meno banalmente l'energia che compriamo, e di non dipendere dal ricatto o dal rischio geopolitico che viene da altri paesi nella misura in cui dobbiamo importare energia fossile, oltre al fatto che ovviamente questa inquina. Quindi un'Europa che vuole essere più padrona del proprio destino non può che avere una quota maggiore di solare ed eolico e eventualmente in prospettiva, quando sarà più sicuro anche di nucleare al proprio interno. La von der Leyen però ha detto anche un'altra cosa, secondo me è passata un po' sotto silenzio, ma un'apertura importante, per la prima volta ha aperto chiaramente al tema dei biocarburanti e questo non è banale perché il biocarburante, che come sapete è un derivato sintetico che consente di continuare a usare il motore termico, preserva un pezzo della filiera del settore automobilistico, non obbliga tutti a passare all'elettrico, banalmente potremmo continuare ad andare a usare la pompa di benzina, con calma passeremo man mano all'elettrico, ma con meno fretta, perché potremmo usare dei carburanti che inquinano meno, su tecnologie su cui noi italiani e i tedeschi sono leader mondiali. Quindi secondo me è un'apertura anche questa importante, un po' più realistica finalmente da parte della Commissione europea.
0: Vediamo se il governo, che ancora deve cominciare la conferenza stampa, ci concede qualche minuto per questo argomento, proprio quello che riguarda il Consiglio dei Ministri, però la vedo frizzata, non so se è caduta la linea. Intanto io la domanda gliela faccio, poi se riappare il movimento mi
1: Spero, sì.
0: risponderà. Sì, c'è cioè il movimento. Due provvedimenti importanti, la proroga del taglio delle accise, poi con un meccanismo di decalage fino al 5 di ottobre, che vedremo poi nella conferenza stampa come funzionerà, e la cancellazione del bollo auto per le piccole cilindrate e per i ciclomotori. Sono due provvedimenti collegati, secondo lei?
1: Ma sono collegati, diciamo, da un punto di vista di scarico dell'onere tributario e fiscale, soprattutto se le accise poi verranno man mano mirate a chi ne ha più bisogno, per le fasce più deboli della popolazione, quelle più economicamente fragili, che in qualche modo sopportano di più il caro energia, il caro bolletta. Quindi è evidente da questo punto di vista l'intento del governo, anche in chiave di campagna elettorale prossima, di scaricare un po' di oneri su famiglie e imprese, ma soprattutto famiglie da questo punto di vista. Il punto ovviamente è che sono provvedimenti che poi non possono essere finanziati per sempre e non possono neanche essere finanziati con l'esenzione che stiamo per chiedere a Bruxelles per le spese sull'energia e la difesa, perché quell'esenzione non prevede di usare questi soldi aggiuntivi per, diciamo, di fatto continuare a consumare carburanti fossili. Dovremmo, con questi soldi aggiuntivi che arriveranno dalla clausola di flessibilità che il governo chiederà a Bruxelles le prossime settimane, iniziare a investire ancora di più. Stiamo andando avanti, ma possiamo accelerare ancora di più sulla transizione energetica verso solare ed eolico.
0: Professor Altomonte, grazie molte, docente della
1: Grazie
0: Bocconi, economista, grazie mille anche per essere rimasti nei tempi. Adesso andiamo a parlare di borsa, ci aggiorna sulla chiusura dei mercati. Chiara Rancati.
2: a voi. È una chiusura con il segno positivo dopo due sedute difficili, quella delle borse europee. Si aspetta per le 20 di questa sera, ora europea, la decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse. Sembra ormai molto probabile che ci sia un rialzo, ma questo non spaventa i mercati. Più 0,8% per Milano, segno più di oltre mezzo punto percentuale anche per Francoforte e Parigi, la più lenta a Londra, a più 0,28%. Come dicevo, gli analisti scommettono su un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Secondo i siti di monitoraggio siamo ormai oltre il 92%. 2% di possibilità. Questo però non preoccupa i mercati perché in questo momento la fiammata dell'inflazione fa molto più paura della stretta monetaria. In una giornata in cui vediamo però un po' più titubanti i mercati europei, resta poco mosso rispetto

0: alla parità il Dow Jones, accelera invece il Nasdaq a più 0,81%, anche qui dopo alcune sedute difficili per il comparto tecnologico, mentre oltreoceano restano osservati speciali i titoli di Stato, in particolare i rendimenti del decennale e del titolo trentennale sono aumentati molti in questi mesi sulle incertezze intorno all'economia americana. In questo momento il Treasury a 30 anni è a un passo da quota 5,4% sui suoi massimi storici. Linea a voi.
1: Grazie Chiara, netta come sempre. Sulla schermata della diffusione interna di Palazzo Chigi c'è scritto la diretta inizierà a breve, si tratta della conferenza stampa post Consiglio dei Ministri. Intanto però andiamo a parlare di quello che ha detto il Pontefice oggi, e cioè non delegare agli algoritmi scelte che spettano alla coscienza umana. È stato questo il monito quanto mai attuale di Papa Leone XIV ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro a Roma per l'udienza generale del mercoledì. Ci dice di più Valentina Dello Russo e poi attendiamo la conferenza stampa.
2: Bandiere da tutto il mondo parlano delle migliaia di fedeli in Piazza San Pietro per l'abbraccio a Leone XIV. Ai più piccoli la carezza del Papa, ai più grandi una catechesi in cui il Pontefice torna su uno dei capisaldi del suo magistero, riconosce le nuove possibilità che mass media, social media e intelligenza artificiale aprono alla comunità umana, abbattendo barriere e distanze, ma indica anche i pericoli.
3: Le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
2: La diversità di persone e popoli non è una minaccia, ma una ricchezza, sottolinea il Papa, e ricevendo in Vaticano i partecipanti a un convegno sui nuovi martiri, denuncia ancora una volta la corsa al riarmo.
3: Anche il nostro tempo, dominato dalla cultura della potenza e dallo sviluppo incessante dei sistemi armati, è un tempo che vede l'eroismo di coloro che amiamo definire nuovi testimoni della fede.
2: Perdono la vita per giustizia, verità, pace e libertà. La commissione Nuovi Martiri nel XXI secolo ne ha riconosciuti già 1700.
1: Intanto andiamo avanti con il telegiornale, con gli esteri. Gli 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli USA. È la denuncia dell'intelligence americana, mentre a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm la Camera frena Trump sull'Iran. Sentiamo Katia Cerratti.
4: I servizi segreti di Mosca stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È l'allarme lanciato dall'FBI che afferma di aver sventato un complotto che puntava a eliminare un importante dissidente russo residente a Washington. Tra i dettagli emersi dall'inchiesta spicca il tentativo di reclutamento di un americano per sorvegliarlo e ucciderlo. L'uomo avrebbe accettato fino a $1.500 per effettuare sopralluoghi e scattare foto e video, ma avrebbe poi rifiutato l'offerta di $40.000 per l'omicidio. Di fronte al suo rifiuto, gli 007 di Mosca hanno tentato, senza successo, di reclutare altri sicari, un modus operandi abituale secondo l'FBI, che ricalca la strategia di guerra ibrida basata sul reclutamento a basso costo messo in atto in Europa. Ai soggetti assoldati, cittadini comuni, viene chiesto di raccogliere informazioni, sorvegliare o compiere atti di sabotaggio, se non di terrorismo, contro infrastrutture civili e militari nei paesi alleati di Kiev. Un salto di qualità, l'attenzione dei servizi russi non si concentra più esclusivamente su dissidenti e disertori. Il raggio d'azione si estende anche ad altri tipi di attacchi. Il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto 2026, di cui Berlino ha formalmente accusato Mosca. Il drone sulla Lituania, intercettato dai caccia italiani. I 2 Bengala lanciati da una fregata russa contro un elicottero danese al largo della Danimarca. Si tratta di episodi sempre più frequenti verso un numero crescente di paesi europei. Attacchi senza esplicita dichiarazione di guerra.
1: Andiamo subito a Palazzo Chigi, sta parlando Giorgia Meloni.
5: Che sono molte risorse, e quindi ci siamo interrogati su come si potesse concentrare le risorse che spendevamo su chi ne aveva maggiormente bisogno. Si è parlato anche ovviamente di ipotesi, voucher, molto abbiamo lavorato in queste settimane, ma diciamo volevamo anche una misura che fosse particolarmente semplice per i fruitori. Allora, all'esito di questo lungo lavoro abbiamo deciso di procedere come segue. Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro, che considerata l'IVA significa più o meno un taglio di 12,2 centesimi. Poi applicheremo un taglio dell'accisa inferiore fino al 5 di ottobre, 5 centesimi più o meno equivale a 6 se si considera l'IVA. 5 ottobre però non si va a zero perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Voi sapete che questo governo ha perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che da quella data noi torniamo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo, il costo alla pompa. Sono confermati tutti i provvedimenti che riguardano gasolio agricolo e autotrasportatori, cioè i settori produttivi dei quali abbiamo ampiamente parlato in passato, che necessitano di provvedimenti ad hoc. E come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era fino comunque, quindi cercando di concentrare, ecco, su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico, chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino, e segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kW. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un un'automobile e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kW. Vale anche ovviamente per chi ha un'auto e una moto, per esempio l'Alfano di turno, il Lotto Alfano abbiamo fatto. L'Alfano di turno potrà esentare solo per un veicolo. Dopodiché chiariamo subito alcune cose che sono importanti. La prima delle quali è che voi sapete che i proventi del bollo auto vengono riscossi dalle regioni, e chiaramente quindi non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro. Noi trasferiremo alle regioni la quota di risorse che chiaramente rappresenta per loro un mancato introito. E insomma, tendenzialmente mi pare di aver detto tutte le cose importanti, e mi fermo qui. Abbiamo scelto in buona sostanza una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse. Sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto, devo ringraziare ovviamente il Ministro Giorgetti, ma anche e soprattutto i miei due Vice Premier, perché abbiamo lavorato davvero molto molto bene su questo provvedimento. Mi fermo qui e penso che sia Antonio Matteo vogliono aggiungere.
6: Scelta strutturale, come dice il Presidente del Consiglio, una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa in visa. Non è una novità questa proposta, siamo riusciti a raggiungere l'accordo perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo, era stato spesso anche nei programmi del centrodestra, siamo riusciti a raggiungere questo impegno, a raggiungere questo risultato che è figlio anche di una visione politica. Meno tasse per favorire la crescita. Quindi... per noi di Forza Italia.
1: Sì, e allora abbiamo sentito Giorgio Meloni che ha annunciato non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche questa novità della cancellazione del bollo auto per le auto di cilindrate fino a una certa soglia, ma si tratta di 12 milioni di autoveicoli e nello stesso tempo anche dei ciclomotori, quindi oltre un milione di veicoli in più per quanto riguarda le due ruote. Vogliamo adesso però approfondire alcuni argomenti che abbiamo trattato questa mattina, quindi sullo Stato dell'Unione, sul discorso di Ursula von der Leyen. Lo abbiamo affrontato con l'esperta Nicoletta Pirozzi, esperta di geopolitica. La ascoltiamo e poi le notizie tornano alle 18.

0: Sì, non mi stupisce che ci siano state queste reazioni così divergenti da parte delle forze politiche. Ovviamente quelle forze che sono parte della maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen, sono state da un certo punto di vista accontentate per quanto riguarda le loro priorità politiche, le altre sono rimaste un po' a bocca asciutta per quanto riguarda le priorità europee. Diciamo che Ursula von der Leyen ha cercato di mantenere un certo equilibrio, quindi cercando di venire incontro molto alle forze progressiste, soprattutto per tutto quello che riguarda i diritti sociali, i valori, l'attenzione sui cittadini europei, però senza tralasciare temi più cari alla compagine conservatrice, quindi migrazione, protezione, cyber security e così via. Per quello che mi riguarda, ho trovato questo discorso compiuto a metà, nel senso che mi sarei aspettata uno slancio geopolitico più forte, invece è stato un discorso molto programmatico, si è molto concentrato sulle politiche settoriali e su alcune iniziative che la Commissione si propone di attuare in quello che resta dell'attuale mandato, sapendo che però i tempi non sono lunghissimi. Sicuramente, ecco, questa apertura nei confronti del Canada è stato il segnale più forte, quindi sottolineato dalla presenza di Carney, ma non solo, l'offerta da parte di Ursula von der Leyen di creare questa nuova categoria di paese associato che dovrebbe portare a stringere rapporti sempre più vicini tra l'Unione Europea e il Canada ha ovviamente una valenza geopolitica molto forte, cioè Ursula von der Leyen vuole con questa nuova partnership mandare un segnale forte agli Stati Uniti di Donald Trump, ma anche a tutti quei paesi che noi definiamo più like-minded e che potrebbero in un futuro prossimo unirsi al Canada nel diventare, ecco, dei partner privilegiati dell'Unione Europea in tutta una serie di settori.
1: Non sarebbe stato più coerente, e lo dicono dal centrodestra soprattutto, coinvolgere prima di tutto il Regno Unito prima del Canada?
0: Ma diciamo che Ursula von der Leyen ha fatto delle aperture importanti anche per quanto riguarda la Gran Bretagna, ha proposto, tra le altre cose, l'istituzione di questo
2: Emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale, come è stato richiamato. E andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. E chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio. Dico questo perché in giro per Europa, io parlo con i miei colleghi, questa mattina ho ricevuto un messaggino dal mio collega francese, tutti quanti ci interroghiamo, probabilmente nell'incontro che avremo all'Ecofin a Dublino a fine settimana, è una situazione che va sempre peggiorando sotto molteplici aspetti, questa qua relativa ai carburanti e all'energia. Ricorderete che noi, insieme ad altri paesi europei, abbiamo scritto una lettera per chiedere un intervento a livello europeo coordinato. Credo che siamo partiti in cinque, ma rapidamente se ne aggiungeranno altri. Comunque, ovviamente quando si parla di Europa si può essere ottimisti, ma in modo assai prudente.
3: Bene, apriamo a qualche domanda. Abbiamo Canettieri del Corriere della Sera, prego. Ne abbiamo già fissate quattro, scusami.
4: Buonasera Presidente. Senta, le volevo chiedere, a proposito della misura del bollo, che questa misura potrebbe essere percepita come, diciamo, una mossa elettorale o come una manovra che possa, diciamo, avvicinare verso il voto anticipato. Allora le chiedo se, visto che c'è un dibattito in corso in questo momento, se lei si sente di escludere, diciamo, la scadenza prematura della legislatura a ottobre 2027, o se invece tra le possibilità quella del voto elettorale. Lei prima ha fatto l'esempio dell'annuncio sulla casa, che infatti arrivò durante un dibattito a poche settimane dal voto, no? quello che lei prima ha evocato. Quindi le chiedevo appunto, alla luce di questa possibile percezione, se per lei la durata del governo resta quella della scadenza naturale. Grazie.
5: Allora, quando ho fatto il riferimento al governo precedente non avevo collegato, diciamo, i giorni nei quali questo si svolgeva, ma la mia risposta su questo è sempre stata molto chiara. Finché io ho una maggioranza solida per governare, intendo governare questa nazione, e mi pare che i miei colleghi siano d'accordo con me.
1: Assolutamente.
5: Leggo ogni giorno, approfitto, Canettieri, delle ricostruzioni che io davvero non so da dove possano muovere su questa continua tentazione della Meloni di andare a votare. La prima volta lo lessi, che neanche avevo fatto la lista del Consiglio dei Ministri, un altro po', è un tema che è tornato e continua a tornare. Ma io sono sempre stata molto chiara, ok? Io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura. Mi pare di aver fatto un certo vanto della stabilità che questo governo ha dato all'Italia, non come stabilità in assoluto, ma stabilità per quello che la stabilità ti consente di fare. E finché potrò governare questa nazione farò del mio meglio per dare le risposte che secondo me i cittadini meritano. Questo non vuol dire che da una parte mi si accusa o ci si accusa di non riuscire a dare risposte efficaci ai problemi che ci sono, e poi quando si tentano di dare le risposte efficaci ci si accusa di fare le manovre elettorali, perché delle due l'una, governare è governare, cercare di dare delle risposte. Quindi vi prego di non interpretare i provvedimenti del governo come dei provvedimenti che sono, diciamo, che guardano a interessi di carattere elettorale. Questo lo hanno fatto altri in altri tempi, ne stiamo ancora pagando il conto. Quello che noi cerchiamo di fare è dare le risposte che siano il più possibile efficaci. Su questo abbiamo molto discusso e vi ho spiegato perché siamo arrivati a questa soluzione ai problemi che ci si pongono davanti, e intendiamo continuare a governare, e io intendo continuare a governare fino a quando avrò questa bella e solida maggioranza che mi accompagna.
1: Posso fare una chiosa? Berlusconi annunciò in campagna elettorale...
6: Il Consiglio dei Ministri elimina il bollo auto per il 2027, rinnova il taglio delle accise per i carburanti, via una tassa tra le più odiate, dice la Premier Meloni. Intanto su Ilva tutto rimandato al 20 ottobre, licenziamenti sospesi. Discorso sullo stato dell'Unione Europea, von der Leyen, vogliono frantumare l'Unione, lottiamo insieme. Parola chiave, clima, intelligenza artificiale, social e migranti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi in visita a Pechino. Non vogliamo continuare la guerra con gli Stati Uniti. La Cina a riaprire Hormuz, pronti a difendere gli interessi legittimi dell'Iran. Crolla un edificio a Gaza, 20 vittime accertate, un centinaio di dispersi. Secondo fonti locali ci sarebbero almeno 50 bambini. Si scava tra le macerie. Condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise, fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano. Una violazione formale, il mancato tesseramento della FIGC di Malagò, poi eletto, mette a rischio il commissariamento la Federcalcio. La decisione ora aspetta il CONI. Edizione delle 18, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. Subito sulla notizia arrivata in questi istanti dal Consiglio dei Ministri, l'approvazione del taglio del bollo auto per il 2027, la proroga del taglio delle accise, mentre salta il provvedimento per l'Ilva. Andiamo a Palazzo Chigi da Annalisa Salsano.
7: Eh sì, è in corso naturalmente la conferenza stampa del Premier Meloni con i due vice Premier Salvini e Tajani e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Dunque sì, è strutturale la cancellazione del bollo auto per il 2027. Sentiamo subito la Premier.
5: In buona sostanza una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio.

0: taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo su una, in continuità, ecco, con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: E dunque il bollo auto va via per il 2027, si tratta di auto di piccole e medie dimensioni fino a 80 kW, ha spiegato la Presidente del Consiglio, si tratta di una incidenza del 70% del parco auto in circolazione che, aggiungendo poi l'esenzione per le moto, dunque si arriverebbe a circa 14 milioni di veicoli, questi i conti del Governo. Una misura dunque che riguarderà le persone fisiche, non le aziende, e soprattutto che riguarderà però una sola auto a proprietario, ovvero chi ha più auto intestate, questi i dettagli della misura, avrà l'esenzione dal bollo per l'auto naturalmente con minore potenza, e stessa cosa dicasi per chi possiede un'auto ed una moto. Dunque questo per quanto riguarda la cancellazione del bollo auto, e poi naturalmente si attendevano nuovi interventi per il contenere il costo del carburante. La Premier ha voluto spiegare che si prosegue con una progressiva dismissione di queste misure di tagli generalizzati sulle accise, che il taglio delle accise sul gasolio che scade stasera, e dunque si comincia a scendere dal taglio di 17 centesimi a un taglio di 10 centesimi al litro, che con l'IVA si arriva quindi a un taglio di 12 centesimi, questo fino per una settimana. Dopodiché tra una settimana ci sarà un ulteriore taglio, ma questa volta ancora dimezzato, di 5 centesimi di euro al litro, sempre sul gasolio e sempre esclusa IVA, fino al 5 ottobre. Poi dal 5 ottobre si andrà avanti con le accise mobili. Naturalmente il governo pensa a misure strutturali che si rivolgano selettive e si rivolgono naturalmente a una platea, come più volte detto, di popolazione più fragile. Poi ci doveva essere il decreto sull'ex Ilva, decreto che invece è saltato proprio mentre era in corso il tavolo con i sindacati questa mattina, perché ha irrotto la decisione della Cassazione di anticipare l'udienza sulla sentenza della Corte di Milano che ha predisposto appunto la chiusura dell'area a caldo, l'ha anticipata al 20 ottobre. Dunque a questo punto i commissari sono in grado di richiedere la sospensiva della decisione della chiusura dell'area a caldo, e il governo ha deciso di aspettare dunque per varare il decreto. Continua comunque l'interlocuzione con i sindacati, l'incontro sarà aggiornato la settimana prossima. Nel frattempo AGI, l'associazione che riunisce le imprese dell'indotto, ha annunciato la sospensione delle licenziamenti dei lavoratori dell'indotto, 2500 lavoratori almeno, fino alla sentenza della Cassazione. E allora sentiamo il servizio che abbiamo fatto questa mattina e poi la linea può tornare allo studio.
2: Servizio che vi riproporremo più tardi, in realtà, perché in questi istanti è ancora in corso la conferenza stampa. Facciamoci subito e sentiamo come sta andando.
3: Repubblica e poi chiudiamo. Grazie.
4: Presidente. Buonasera Presidente, buonasera, sono delle grafiche per rispettare questa indicazione. Le vorrei chiedere se si sente dire fin d'ora mai con Vannacci.
0: Guardi, ho già risposto a questa domanda in varie occasioni, posso dirle questo: ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno diciamo sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
5: Bene, grazie a tutti
0: a
5: e
0: voi.
5: Buona serata. Grazie.
0: Viva! Voi.
2: Ci torneremo naturalmente, vedremo quelle che saranno le reazioni. Intanto ci sono però già le prime reazioni politiche alla cancellazione del bollo per auto piccole, medie e motocicli da parte del Consiglio dei Ministri. Dunque i temi economici, a partire dal carburanti, l'abbiamo sentito al centro del dibattito politico insieme alla legge elettorale. Andiamo in diretta a Montecitorio da Eva Giovannini.
6: Buon pomeriggio, lo dicevate, la reazione alla notizia dell'abolizione del bollo auto e moto è una reazione trasversale. Naturalmente i primi a commentare, anzi a partire proprio dalla Premier Meloni, che ne ha rivendicato intanto il fatto che sia strutturale e poi ha detto se ne va la tassa più odiosa, così anche tutto il suo partito, Fratelli d'Italia. Sentirei subito l'onorevole Montaruli.
7: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta. Con buona pace della sinistra.
6: Antonio Tajani rivendica questa come una misura da sempre voluta da Forza Italia. Ricordiamo che fu una storica promessa anche di Silvio Berlusconi, mentre Salvini e tutta la Lega plaudono a una misura, a una promessa finalmente mantenuta che aiuterà 13 milioni di automobilisti. Le opposizioni però vanno all'attacco. Il primo a parlare è stato Angelo Bonelli dei Verdi, che ha definito una misura come questa una misura d'accettola qualunque. Ascoltiamo.
8: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
6: E su questi punti tornano anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, non solo sul caro vita ma proprio sul caro carburanti. Nel giorno del Consiglio dei Ministri rivendicano la proposta della tassazione sugli extra profitti e chiedono al governo di smetterla con le misure tampone. E infine prosegue il dibattito sulla legge elettorale, perché nonostante ieri sia stata approvata in Senato, cioè la terza lettura, quella della Camera, il passaggio forse più insidioso perché l'ultimo voto è un voto segreto, però la maggioranza ostenta sicurezza, dicono non ci saranno intoppi, mentre le opposizioni annunciano battaglie a partire dal ricorso alla Consulta. È tutto.
2: Grazie allora Eva Giovannini. Intanto all'estero si stringe il patto tra Teheran e Pechino, l'Iran si dice disponibile a soluzioni diplomatiche, mentre gli sciiti filoiraniani continuano ad attaccare l'Arabia Saudita. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
9: L'asse tra Cina e Iran resta saldo oggi in occasione della visita del ministro degli esteri iraniano Raqqi a Pechino, la seconda dall'inizio della guerra con gli Stati Uniti. La Cina ha ribadito il suo appoggio fermo al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne i diritti e i legittimi interessi in ogni sede, anche naturalmente in sede ONU. L'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti, per noi il memorandum d'intesa resta in vigore, così ha risposto il capo della diplomazia iraniana dopo l'incontro con il suo omologo Wang Yi. Pechino dunque invita i belligeranti a mantenere razionalità e moderazione e auspica anche la ripresa al più presto dei negoziati, ma soprattutto vorrebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, da cui dipende per i suoi approvvigionamenti energetici. E poi allo stesso tempo la Cina chiede anche di frenare, lo vediamo, gli Houthi in Yemen, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb e che poi bombardano l'Arabia Saudita. Riyadh oggi ha dichiarato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti alleati di Teheran smentiscono e invece dal canto loro sostengono di aver abbattuto un caccia saudita.
2: Sicurezza europea al centro del discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea. Lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa. Questo è l'avvertimento di Ursula von der Leyen. Da Bruxelles la corrispondente Marilu Lucrezio.
10: Stronger, More independent Europe is now emerging.
11: Un'Europa più forte e indipendente, capace di difendersi e decidere il proprio futuro. È il messaggio di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Di fronte a interferenze russe, a ultranazionalisti, disinformazione e anti-europeismo, l'Europa dice deve restare unita. Priorità all'economia, ridurre il costo dell'energia e le dipendenze strategiche, riequilibrando anche gli scambi con la Cina, con cui l'Europa registra un deficit commerciale di 1 miliardo di euro al giorno.

0: Presto un pacchetto bancario contro la frammentazione per favorire le nostre imprese e attrarre investimenti. Il tema della difesa è in primo piano con una nuova strategia contro le minacce ibride e più sostegno all'Ucraina, ancora sanzioni alla Russia. Serve un meccanismo dell'Unione che affianchi l'articolo 4 della NATO a difesa di ogni singolo Stato membro. E non manca l'attenzione all'intelligenza artificiale. L'Europa vuole restare nella corsa tecnologica, ma mantenendo il controllo umano. La Commissione infine lavora per aprire le porte al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Messaggio rivolto al premier canadese Carney tra le acclamazioni dei parlamentari.
1: Gli 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti denuncia questo l'intelligence americana e siamo a 2 mesi dalle elezioni di midterm. Il congresso americano frena Trump sull'Iran. Intanto resta alta la tensione sul fianco orientale europeo. Katia Cerratti.
2: I servizi segreti di Mosca stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È l'allarme lanciato dall'FBI che afferma di aver sventato un complotto che puntava a eliminare un importante dissidente russo residente a Washington. Tra i dettagli emersi dall'inchiesta spicca il tentativo di reclutamento di un americano per sorvegliarlo e ucciderlo.
3: L'uomo avrebbe accettato fino a $1,500 per effettuare sopralluoghi e scattare foto e video, ma avrebbe poi rifiutato l'offerta di $40,000 per l'omicidio.
2: Di fronte al suo rifiuto, gli 007 di Mosca hanno tentato, senza successo, di reclutare altri sicari, un modus operandi abituale secondo l'FBI che ricalca la strategia di guerra ibrida basata sul reclutamento a basso costo messo in atto in Europa. Ai soggetti assoldati, cittadini comuni, viene chiesto di raccogliere informazioni, sorvegliare o compiere atti di sabotaggio, se non di terrorismo, contro infrastrutture civili e militari nei paesi alleati di Kiev. Un salto di qualità, l'attenzione dei servizi russi non si concentra più esclusivamente su dissidenti e disertori. Il raggio d'azione si estende anche ad altri tipi di attacchi. Il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto 2026, di cui Berlino ha formalmente accusato Mosca. Il drone sulla Lituania, intercettato dai caccia italiani. I 2 Bengala lanciati da una fregata russa contro un elicottero danese al largo della Danimarca. Si tratta di episodi sempre più frequenti verso un numero crescente di paesi europei. Attacchi senza esplicita dichiarazione di guerra.
1: E poi ci sono le parole che arrivano invece da Mosca. Se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve. Questa è la minaccia del ministro degli esteri russo Lavrov. Prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto, l'appello al voto del presidente russo Putin. Da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
4: Sì, e così Putin ha chiamato i russi alle urne. Da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati. Nessuno, dice Putin, riuscirà a dividerci e intimidirci. Intanto l'FBI, lo abbiamo sentito, ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa. Scettico il portavoce del Cremlino che dice non commettiamo accuse senza prove. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina, questo equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, non ha intenzione né interesse a attaccare i paesi occidentali, ma se sarà l'Europa a attaccare la Russia, la guerra, dice Lavrov, sarà diversa e molto breve. È tutto a voi.
1: E ora invece in Medio Oriente, a Gaza crolla un edificio pericolante, decine poi gli edifici danneggiati dai bombardamenti israeliani, 21 morti, tra cui 11 bambini, e continua la bonifica dei tunnel costruiti da Hamas. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
5: Si continua a scavare dunque fra le macerie di quello che è rimasto dell'edificio crollato a Gaza City, mentre il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra i quali la maggior parte sono i bambini e le donne, perché ricordiamo questo edificio di 6 piani nella striscia di Gaza ospitava decine di famiglie degli sfollati palestinesi. Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma tutta la parte, questa parte parte di Gaza City e lo stesso palazzo sono stati fortemente danneggiati negli ultimi 3 anni di guerra. La protezione civile palestinese dice che oltre 2000 altri edifici nell'enclave palestinese rischia di avere lo stesso destino a causa della infrastruttura molto fragile, anche peggiorata a causa della guerra. Tutto mentre si continua a morire anche altrove nella striscia di Gaza. Un bambino di 5 anni è stato ucciso mentre era in fila per l'acqua davanti a un impianto di dissalazione al centro della striscia. L'IDF, l'esercito israeliano, anche per via del ministro della difesa Katz, rivendica invece l'uccisione del capo del comandante di Hamas di Rafah e promette che Israele completerà il suo obiettivo nella striscia di Gaza, riprendendo la guerra e anche completando quella che è la emigrazione di 2 milioni dei palestinesi dell'enclave. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
1: La cronaca ora. È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, in provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, riconoscendo l'aggravante della premeditazione dopo 2 sentenze di Cassazione che avevano invece annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio su questa aggravante. Nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto guida turistica, avrebbe commesso violenze sessuali su un turista di 17 anni. L'uomo è stato arrestato. Vediamo con Ivan Palumbo.
6: L'indecente brutalità della violenza perpetrata in un patrimonio mondiale che ospita millenni di bellezza. Il parco archeologico di Pompei trasformato in teatro dell'orrore. La vittima è un ragazzo di 17 anni che la mattina del 16 agosto si era recato agli scavi per arricchire il proprio bagaglio culturale e invece sulla propria strada ha trovato l'abominio. Un uomo di 58 anni di Scafati che lavorava lì come custode lo avrebbe costretto a subire ripetuti atti sessuali. È stato arrestato stamattina dai carabinieri a un mese esatto dagli abusi. Quel giorno, aiutato dalla divisa che indossava, si è finto una guida turistica per adescare il giovane turista. Lo ha accompagnato in una domus normalmente chiusa al pubblico, la casa del giardino di Ercole, e lì lo avrebbe afferrato e molestato. Il minorenne ha sporto immediatamente denuncia e i filmati di videosorveglianza hanno consentito alla procura di Torre Annunziata di ricostruire il percorso fatto dai due e di identificare l'aggressore. Ora in carcere, a Vallo della Lucania.
1: Il 15% delle donne italiane ha subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, quasi sempre da parte di familiari o conoscenti. A rivelarlo sono gli ultimi dati Istat. Abusi, si legge così nel rapporto, che più della metà delle vittime non denuncia. Giuseppina Testoni.
7: 3 milioni di donne italiane e 250.000 donne straniere hanno subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, abusi troppo spesso consumati nel silenzio. Sono i dati che emergono dal report dell'Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, relativi al 2025. La violenza fisica interessa quote sostanzialmente analoghe nelle due popolazioni, si legge nel rapporto, 9,2% tra le italiane e 9,6% tra le straniere, mentre quella sessuale è più frequente tra le italiane, 8,2% contro il 3,4%. L'analisi evidenzia anche che le violenze arrivano soprattutto da parte di persone conosciute dalla vittima, come accade per le violenze subite dalle donne dopo i 16 anni. Genitori, in particolare il padre o il patrigno, e in questo caso gli episodi sono più gravi e ripetuti, e poi altri familiari, amici, conoscenti, insegnanti. La maggior parte degli episodi di violenza sessuale si verifica tra gli 11 e i 16 anni, ma l'8,2% delle vittime italiane colloca il primo episodio addirittura prima dei 6 anni. La maggior parte delle ragazze e delle bambine, il 58%, non parla della violenza subita. Quando il muro della vergogna viene finalmente abbattuto, sono soprattutto familiari a raccogliere i racconti delle donne, seguiti da amici, compagni di scuola o vicini di casa.
1: 23 medici coinvolti nell'inchiesta della polizia su falsi certificati per evitare ai cittadini irregolari in Italia di andare nei CPR. Indagato l'infettivologo considerato un referente sul tema. I PM contestano l'associazione a delinquere. Vediamo con Serena Biondini.
8: Sono tutti infettivologi più un paio di psichiatri, 23 medici coinvolti nelle indagini sui falsi certificati per migranti irregolari. 7 lavorano negli ospedali di Bologna, 1 in quello di Rimini, gli altri a Roma, Milano, Firenze, Livorno, Bari, Biella e Varese. Questa mattina si sono trovati la polizia a casa. Gli sono stati perquisiti cellulari e computer alla ricerca di chat e documenti che provino il loro coinvolgimento nella presunta rete di professionisti anti-CPR, i centri di permanenza e rimpatrio per stranieri destinati all'espulsione. L'indagine è coordinata dalla Procura di Ravenna, che nei mesi scorsi ha indagato 8 infettivologi dell'ospedale Santa Maria delle Croci, accusati di aver compilato certificati falsi per dichiarare i migranti non idonei alla detenzione nei centri. 3 di loro sono stati interdetti dalla professione per 10 mesi, gli altri sospesi dalle certificazioni. Molti erano collegati alla Società Italiana di Medicina per le Migrazioni. Al loro fianco si erano schierati numerosi colleghi, l'azienda sanitaria della Romagna, l'Ordine dei Medici, mentre diversi esponenti del centrodestra chiedono la radiazione e il risarcimento danni nel caso le accuse fossero confermate. Ora l'inchiesta si allarga alle altre regioni. Tra i 23 medici perquisiti oggi, solo uno risulta indagato.
1: Torniamo a parlare della famiglia del Bosco. Dopo l'incontro annullato ieri tra genitori e bambini per mancanza di sicurezza, oggi per i piccoli è il primo giorno di scuola. Vediamo con Roberta Mancinelli.
9: Veneti e Grembiule, i fratellini vanno incontro a una nuova vita, li accompagnano in macchina dalla casa protetta di Vasto, seguiranno le lezioni in classe con gli altri bambini dopo aver preparato l'ingresso per mesi con la scuola a domicilio. Una giornata importante dopo la visita di ieri ai genitori, un incontro che avrebbe dovuto tenersi nella casetta offerta dal comune di Palmoli e che invece è stato spostato per ragioni di sicurezza e privacy.
10: So that we can see our children and so our children can see us. Can you please give us space? Thank you.
9: La stampa presente è stata fatta allontanare, ma questo non è bastato a convincere gli assistenti sociali della possibilità di tutelare al meglio la famiglia in un momento così delicato.
11: Ho parlato con la responsabile e mi ha detto che per fare questo incontro, che è un incontro protetto, c'è bisogno della massima privacy dei bambini e della famiglia.
9: Per maggiore riservatezza, l'ingresso in aula oggi è avvenuto dal retro, al riparo da occhi indiscreti. Insieme a salute e socialità, la scolarizzazione è uno dei punti che il Tribunale dei Minori ha ritenuto carente, così come l'ambiente domestico. I fratellini Birmingham Trevelyan si trovano in struttura protetta dal 20 novembre 2025.
1: Veniamo ora al caso del tesseramento di Giovanni Malagò, che ancora non vede una conclusione. Per la FIGC torna l'ipotesi commissariamento. Gianluca Semprini.
12: A ripensare a tutti i bei discorsi sull'obbligo morale del rilancio del calcio italiano alla vigilia dei primi appuntamenti durissimi in National League per la nazionale di Mancini, non ci resterebbe che piangere. La riunione di ieri della giunta del CONI, definita da molti la più imbarazzante degli ultimi anni per il clima emerso, sembrava aver aggravato la posizione di Malagò. Il presidente del CONI, Bonfiglio, dopo aver presentato la relazione del procuratore generale dello sport, Ugo Taucher, dove si appura formalmente che Malagò non possedeva un tesseramento valido al momento della presentazione della candidatura, aveva commentato all'uscita di intravedere un mal funzionamento nella sua elezione. Posizione che oggi in parte ha stemperato, è un cammino che dobbiamo fare con molta serenità, ha chiarito il presidente del CONI, è passata solo una notte, poi vedremo. Si tratta di vizio di forma, non di sostanza, da sempre alla difesa di Malagò, in primis perché all'elezione fu sostenuto da tutta la Lega Calcio, il precedente da presidente del CONI per 3 mandati, non lo rendevano certo uno fuori dall'ambiente, e in particolare non da poco anche i predecessori Gravina e Abete al momento dell'elezione non erano tesserati FIGC. Insomma, come dire, 2 pesi e 2 misure. La decisione sull'eventuale commissariamento verrà presa dopo che l'Italia di Mancini avrà affrontato in 10 giorni Belgio, Francia e Turchia 2 volte, proprio quello che non ci voleva per tranquillizzare e motivare l'ambiente della nazionale.
1: E per quel che riguarda il calcio giocato, l'esordio del Milan questa sera in Europa League, sfida di grande fascino contro il Benfica, le scelte del tecnico rossonero nel servizio di Francesco Rocchi.
13: Obiettivo Europa League. Tra poche ore San Siro è pronto ad accendere i suoi riflettori. Il Milan ospita il Benfica per il suo ritorno nelle coppe dopo 19 mesi di assenza.
14: Il nostro obiettivo, ovviamente, è che noi stiamo nella competizione e stiamo nella competizione per vincere.
15: Chiaramente stiamo parlando di una competizione e l'obiettivo, va da sé, è vincere. Abbiamo grandi qualità, la stessa cosa possiamo dire del Benfica, e siamo qui come una squadra e chiaramente il nostro obiettivo è cercare di arrivare in finale.
14: A finale.
13: Attesi questa sera oltre 65.000 spettatori di cui 4.000 portoghesi. Per il debutto europeo di Amorim contro il suo passato, 4 scudetti da giocatore con il club lusitano, come Gonzalo Ramos, che è nato e cresciuto con la maglia delle Aquile.
16: No, non vuoi festeggiare perché...
15: No, cercherei di tra-

0: tenermi, non esulterei. Il Benfica per me è una casa, probabilmente ho passato più tempo a casa del Benfica che a casa mia con la famiglia, però chiaramente la voglia di fare gol, come potete immaginare, è veramente tantissima.
1: Non vuoi ficciare.
2: Per un club blasonato come quello rosso-nero non possono esserci obiettivi minimi nella competizione. Si deve puntare ad arrivare fino in fondo e vincere la Coppa.
0: Bisogna vincere tutte le partite. Per questo che il concetto di obiettivo minimo, no. Molto semplicemente l'obiettivo è vincere.
3: L'unico obiettivo è guadagnare.
2: Big riposo. Milan in campo senza Hila, Modric, Rabiot, Moreira e Pulisic, che partiranno tutti dalla panchina. Al fianco di Sisse, debutto di Hutchinson del primo minuto, alle spalle di Gonzalo Ramos.
4: Ora una breve pausa, poi torniamo in diretta con tutti gli aggiornamenti.

0: Pubblicità.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
0: Pubblicità.
4: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
5: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice. Per vivere in serenità.
6: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
8: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
9: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rapido, rapido!
10: Cristianini te aiuta.
11: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri. Dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.

0: 18:29 minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dal Medio Oriente con la guerra nello Yemen che si infiamma. Gli Houthi hanno dichiarato di aver abbattuto un caccia saudita. Riyadh accusa i ribelli sciiti sostenuti dall'Iran di aver lanciato un drone verso la Mecca. Colpiti diversi impianti petroliferi importanti, così come un importante porto saudita sul Mar Rosso. Questa l'ultima rivendicazione dei ribelli yemeniti. Il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Gli Houthi volevano colpire la Mecca, accusa l'Arabia Saudita. Ieri un drone sarebbe stato intercettato mentre si avvicinava alla città sacra dell'Islam. Vergognosa profanazione per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani, commenta Riyadh, che promette ritorsioni e intensifica i bombardamenti sui ribelli. È una vecchia bugia, già smentita in passato, replicano gli Houthi. In Arabia Saudita colpiamo solo infrastrutture petrolifere e basi militari, ma i 57 paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica condannano l'attacco alla città santa. Parole dure anche dal grande imam di Al-Azhar, massima autorità religiosa sunnita. Il premier pakistano Sharif parla di atto imperdonabile, si dice pronto a difendere la terra sacra. Oggi i ribelli hanno bersagliato con missili e droni gli impianti della società petrolifera Aramco nel porto di

0: Di linea nel distretto di Nikopol, 5 i morti, 7 i feriti e Zelensky denuncia: il mio aereo è stato preso di mira due volte nelle ultime settimane. Silvia Arcelli.
1: Ancora sangue sui civili, ancora il terrore lungo le vie che costeggiano Dnipro. A Nikopol un drone russo kamikaze ha colpito in pieno un autobus di linea carico di residenti e non ha lasciato scampo, almeno 5 i morti. Un ennesimo raid mirato contro infrastrutture civili in una città che da mesi vive sotto il fuoco russo. Colpire i trasporti pubblici, infrastrutture critiche fa parte della strategia del terrore di Mosca, così il presidente ucraino Zelensky, che denuncia anche un treno passeggeri colpito sulla tratta Mykolaiv-Kiev e circa 170 persone evacuate. Le forze russe hanno lanciato 80 droni su varie regioni ucraine, 63 dei quali abbattute, fa sapere Kiev, che sta migliorando le sue capacità di intercettare anche le armi russe di nuova generazione. Ci sono grandi passi in avanti, annuncia Zelensky, che torna sui rischi corsi mentre si trovava in Moldavia. Mosca ha preso di mira il mio aereo due volte nelle ultime settimane.
0: Il segretario dell'aeronautica americana dichiara: abbiamo armi spaziali in orbita a fini offensivi e difensivi, un annuncio che scatena la protesta di Russia e Cina. Vediamo il programma spaziale di Trump, su cosa sta investendo e anche quali potrebbero essere le ripercussioni, nel servizio di Zuhir Loassini.
2: Lo spazio non è più soltanto il luogo dell'esplorazione scientifica. È diventato un terreno della competizione militare. Per la prima volta il segretario americano all'aeronautica, Troy Mink, ha confermato che gli Stati Uniti dispongono in orbita di armi di controllo spaziale, capaci, secondo Washington, di difendere le forze americane. Non ha però identificato i sistemi né spiegato come funzionino. La capacità per combattere nello spazio in realtà esistevano già. Gli Stati Uniti accusano Cina e Russia di possedere distributori elettronici, laser capaci di accecare o interferire con i sensori dei satelliti, i missili antisatellite. Un satellite russo, americani, un proiettile, durante quello che sarebbe stato il test di un'arma antisatellite. Pechino chiede agli Stati Uniti di fermare la propria espansione militare nello spazio. Mosca avverte delle possibili conseguenze catastrofiche. Il trattato delle armi nucleari e di distruzione di massa nello spazio, ma non vieta in modo generale quelle convenzionali in orbita. Non sappiamo quindi se nuovi sistemi americani violino il trattato. È certo invece che questa zona grigia sta diventando sempre più pericolosa, con conseguenze potenzialmente enormi per la vita sulla Terra, ormai dipendente dai satelliti.
0: Dalle proteste in Siria e blackout in Asia fino ai blocchi stradali in Guatemala, il mondo fa i conti con la crisi energetica. Il servizio di Alessandro Carboni.
3: Copertoni in fiamme, strade bloccate, cortei da Aleppo a Deir ez-Zor. La Siria scende in piazza contro il caro carburante. Il gasolio sale del 40%, la benzina fino al 28%. Misura temporanea, dice il Ministero dell'Energia, pesano i costi internazionali e i lavori nella raffineria di Banias. Il paese importa circa 2/3 del petrolio che consuma, ma quello che vediamo qui non è che l'effetto di un terremoto che sta investendo i prezzi nel mondo intero. L'epicentro è lo stretto di Hormuz, da cui passa un quinto del greggio e del gas mondiali. Oggi è quasi fermo, poche navi al giorno, contro le circa 125 di prima della guerra. Chiusa anche la principale alternativa, il Petroline, l'oleodotto est-ovest, che porta il greggio saudita al Mar Rosso. Riyadh lo ha fermato dopo una serie di attacchi con droni. Mentre in Asia si fanno i conti con code e blackout. A Makassar, in Indonesia, benzina razionata, ore di fila ai distributori e manifestanti esasperati che hanno fatto irruzione negli uffici di Pertamina, la compagnia petrolifera statale. In Bangladesh le interruzioni di corrente fermano le fabbriche tessili, cuore dell'export, e nelle Filippine molti pescatori restano in porto, il carburante è troppo caro. In Guatemala, dopo blocchi stradali e proteste, il Congresso ha approvato un tetto ai prezzi, troppo alto per i manifestanti, anche se la legge non è ancora in vigore. Ma la partita è anche militare. A Seul proteste davanti all'ambasciata americana contro le pressioni di Trump per l'invio di navi sudcoreane a Hormuz. Intanto la FAO avverte: il blocco dello stretto sta tagliando le forniture di fertilizzanti. Il rischio è il crollo globale della produzione agricola, cibo più caro e più fame nei paesi già in crisi.
0: La cronaca ora: sono 31 le persone arrestate per spaccio di stupefacenti dai carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia nel rione Traiano. Siamo a Napoli.

0: tutti ritenuti affiliati al clan Petrone Puccinelli. Il volume d'affari stimato arrivava a raggiungere circa i 450.000 euro in un mese. Claudio Papaianni.
1: Il segnale più importante è stato riappropriarsi proprio degli spazi fisici.
2: La piazza di spaccio era stata allestita qui, al numero 34 di via Tertulliano, una distesa di case popolari in quello che per tutti è il rione Traiano. Spazi pubblici sottratti ai legittimi assegnatari che il clan usava come deposito, luogo di confezionamento, di spaccio e persino di consumo di droga.
1: Rispondere simbolo su simbolo a quella che è una simbologia camorristica, rispondere attraverso un fatto fisico, quello di riprenderci lo spazio, al di là degli arresti, al di là delle notizie e delle quantità di droga.
2: 31 le persone arrestate dai carabinieri in un blitz che ha visto impegnati circa 200 militari dopo 3 anni di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia della procura partenopea. A capo di tutto c'era il referente del clan Petrone Pucciarelli, poi un'organizzazione piramidale che poteva contare su 7 pusher e 10 vedette che lavoravano 24 ore su 24.
3: E addirittura veniva pagato lo straordinario per le vedette o per quelli che trasportavano le dosi di cocaina. Si tratta comunque di un giro d'affari di 400.000 euro al mese.
2: Quella smantellata dai carabinieri era una delle piazze più fiorenti dello spaccio di cocaina, dove un grammo di sostanza stupefacente veniva venduta a 60 euro. A proteggerla anche una rete di telecamere di videosorveglianza che sono poi diventate occhi e orecchie degli investigatori che sono riusciti a penetrare nel sistema informatico e monitorare tutto fino al blitz.
0: Potessi tornare indietro, mi comporterei in modo diverso. Sono le parole del gioielliere Mario Roggero, condannato a più di 14 anni di carcere per l'omicidio di 2 rapinatori che avevano assaltato il suo negozio. Dichiarazioni spontanee rese durante l'udienza per l'istanza di differimento della pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Simone Gorla.
4: Non usa la parola pentimento, non chiede scusa, ma Mario Roggero ai magistrati di sorveglianza a Milano spiega di aver avviato in carcere una riflessione critica. Tornando indietro ha detto: mi comporterei in modo diverso.
5: Avrei dovuto tenere un atteggiamento meno impulsivo e più riflessivo.
4: Dallo scorso luglio Roggero sta scontando la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori che fuggivano dopo aver assalito la sua gioielleria e averne ferito un terzo.
5: In 2 mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto.
4: In aula, dopo aver evitato telecamere e giornalisti, ha chiesto ai giudici di sospendere la sua pena per aspettare fuori dal carcere di capire se il Quirinale valuterà la sua richiesta di grazia. In alternativa ha chiesto gli arresti domiciliari.
0: Si cerca il cecchino che ha preso di mira le donne a Via della Giuliana, zona centrale di Roma. Oggi l'operazione alla scrittrice per estrarre il pallino sparato dalla pistola ad aria compressa. Ines Siano.
6: Mi spaventa sì, anche se non sono una donna, perché comunque sia mia moglie, i miei genitori, quindi qui diventa complicata una cosa del genere.
7: Al vaglio dei carabinieri le immagini della videosorveglianza e l'elenco dei detentori di armi della zona. Si lavora senza sosta per rintracciare chi abbia ferito al braccio Cristina Stilitano, giornalista cinquantenne in via della Giuliana. Effettuate anche perquisizioni in alcune abitazioni. Bisogna accertare se il proiettile ad aria compressa sia stato esploso da uno degli edifici limitrofi o da un mezzo in corsa. Inquietudine nel quartiere Prati. Altri testimoni hanno raccontato ai militari di aver subito attacchi simili, ma con conseguenze meno gravi.
8: Bisogna agire in modo concreto verso le donne e verso le persone in generale, perché non siamo più sicuri e sicure.
7: Risposte arriveranno anche dall'analisi del proiettile. Oggi al Sant'Eugenio il delicato intervento chirurgico proprio per rimuovere il colpo.
9: Mi fa male il braccio. Sono in attesa di fare questo intervento, insomma, che spero vada bene.
7: E se davvero si tratta di un cecchino che ha preso di mira le donne, chi abita qui confida che in tempi brevi sia assicurato alla giustizia.
10: È chiaro che inquieta, può succedere anche a me.
11: Io vivo qui da 3 anni e non mi è mai successo nulla, non ho mai sentito storie del genere.
7: Non il primo episodio nella capitale. Nel lungo elenco dei precedenti, i 2 attivisti dell'ANPI feriti durante le manifestazioni dello scorso 25 aprile, ancora i 2 minorenni colpiti quest'estate a Monte Spaccato e, guardando più indietro, una bimba di soli 15 mesi rimasta a lungo in ospedale dopo essere stata raggiunta da un pallino su viale Togliatti.
0: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranuzzi, che ora avrà 5 giorni.

0: per difendersi. L'invio della lettera sarebbe avvenuto a seguito della riunione del comitato etico, dalla quale secondo l'azienda emergerebbero profili rilevanti dal punto di vista disciplinare. Ieri mattina il legale di Ranucci aveva presentato ricorso contro la RAI con la richiesta di reintegro alla conduzione di Report. Non delegare agli algoritmi scelte che spettano alla coscienza umana. Il monito, quanto mai attuale, di Papa Leone XIV ai fedeli riuniti in piazza San Pietro a Roma per l'udienza generale del mercoledì. Valentina Dello Russo.
1: Bandiere da tutto il mondo parlano delle migliaia di fedeli in piazza San Pietro per l'abbraccio a Leone XIV. Ai più piccoli la carezza del Papa, ai più grandi una catechesi in cui il pontefice torna su uno dei capisaldi del suo magistero, riconosce le nuove possibilità che mass media, social media e intelligenza artificiale aprono alla comunità umana, abbattendo barriere e distanze, ma indica anche i pericoli.
2: Le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
1: La diversità di persone e popoli non è una minaccia, ma una ricchezza, sottolinea il Papa, e ricevendo in Vaticano i partecipanti a un convegno sui nuovi martiri, denuncia ancora una volta la corsa al riarmo.
3: Anche il nostro tempo, dominato dalla cultura della potenza e dallo sviluppo incessante dei sistemi armati, è un tempo che vede l'eroismo di coloro che amiamo definire nuovi testimoni della fede.
1: Perdono la vita per giustizia, verità, pace e libertà. La Commissione Nuovi Martiri nel XXI secolo ne ha riconosciuti già 1700.
0: Stop ai social per i più piccoli, nuove regole per rendere più sicuro l'uso dei servizi digitali da parte dei minori. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato le misure in arrivo per l'Unione europea. Paola Erba.
4: Social network sotto i 3 anni e dai 3 ai 13 soltanto dietro stretto controllo dei genitori. Tra i 13 e i 14 solo mini account creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate e restrizioni di tempo. Mentre tra i 15 e i 18 le piattaforme avranno l'obbligo di una progettazione sicura. Sono questi, in linea di massima, i contenuti dello European Kids Act proposto dalla Commissione europea. Ne ha parlato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il suo discorso tenuto a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Si tratta di una delle strategie più ambiziose mai tentate in Europa per ridisegnare le regole di accesso ai social network, all'intelligenza artificiale e ai videogiochi online. Una scelta destinata ad avere conseguenze non soltanto sulla tutela dei ragazzi, ma anche sui costi e sui modelli di business delle grandi piattaforme tecnologiche. Sono molti i governi che hanno spinto perché la questione diventasse prioritaria sull'agenda europea. E infatti, dall'Austria alla Danimarca, dalla Grecia alla Spagna e alla Francia, stanno partendo percorsi legislativi nazionali di regolamentazione dei social network. Il testo del European Kids Act non è ancora definitivo. Prima che diventi legge, sarà oggetto di negoziato tra i 27 Stati membri e il Parlamento europeo. Per rendere effettive le regole, la Commissione intende chiedere l'adozione di sistemi di verifica dell'età, anche se il compito non sarà facile.
0: A Milano entra nel vivo la Beauty Week, una settimana dedicata alla bellezza e alla cura della persona con in mostra tutte le novità del settore. Vediamo con Daniela Cuzzolino Berosler.
5: Un giardino galleggiante di ninfee luminose e alberi di luce in uno scenario sospeso fra realtà e sogno, la cerimonia di inaugurazione della 5ª edizione di Milano Beauty Week, per la prima volta al Castello Sforzesco. Per 5 giorni a Milano si parla di bellezza, tema l'essenzialità. 3 palazzi, Giureconsulti, Castiglione e Bovara, stamattina lunghe code un'ora prima dell'apertura.
6: Milano vale oltre 18 miliardi di euro, un settore che impiega quasi 500.000 di persone. Se prendiamo tutta la filiera raggiungiamo i 50 miliardi di euro di fatturato, la regione Lombardia è il traino.
5: Tutte pazze per la cosmetica coreana, ma la vera innovazione è qui in Italia.
7: Sì, la vera innovazione è made in Italy, parlo del cosmetico tridimensionale fatto di fibre nanometriche in grado di permettere un assorbimento del principio attivo che è 10 volte quello che si può fare con un cosmetico tradizionale.
5: Per la prima volta The Beauty Factory, storia di un'eccellenza italiana, i visitatori possono seguire tutte le fasi di realizzazione di una cipria. novità e cui

0: UB sulla prevenzione e cura della pelle con visite gratuite di esperti.
1: La dermatologia che scende in strada con la gente per fare prevenzione, per far capire che una pelle è ancora più bella quando è sana.
0: Gran finale domenica alla Scala e vincitore del premio Accademia del Profumo 2026.
2: Domenica 20 settembre su Rai 1 in onda il film per la TV sulla vita di Giovanni Guareschi, diretto da Andrea Porporati e scritto da Marco Ferrazzoli, autore del libro Ha imparato a dire no, un grande autore italiano. Vediamo il servizio di Lorenzo Di Las Plazas e Alessandro Stefanoni.
3: Un uomo difficile da mettere in una casella, antifascista, anticomunista, cattolico, ma pronto a scontrarsi con il potere democristiano. Giovannino Guareschi ha attraversato le grandi fratture del Novecento italiano, difendendo innanzitutto la propria libertà. Lo racconta il film TV Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano, in onda il 20 settembre, in prima serata su Rai 1.
4: La libertà è sicuramente è stata un po' il demone in senso buono della sua vita, tanto che gli ha portato anche dei guai, insomma, è finito prima in un lager, poi in prigione, e però gli ha dato anche grandissimi successi.
3: Dopo il rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale, la deportazione e la prigionia nei campi tedeschi, poi il ritorno nella sua terra, da dove osserva l'Italia uscita dalla guerra. È lì che nascono le figure di Don Camillo e Peppone, che incarnano due Italie apparentemente inconciliabili. Ma dietro l'ideologia Guareschi evidenzia l'umanità capace di superare le divisioni.
5: Quello che noi abbiamo cercato di mettere in scena di lui è soprattutto l'aspetto umano legato alla sua estrema coerenza e alla passione che lui ha sempre messo nel lavoro, la passione che poi l'ha portato, diciamo, ad eccellere e a regalarci, a restituirci un insieme di opere che ancora oggi, insomma, sono belle da scoprire e da riscoprire per chi già le conosce.
6: Non muoio neanche se mi ammazza.
3: Accanto all'uomo pubblico, il film TV racconta quello privato, il legame con la moglie Ennia, interpretata da Benedetta Cimatti, e con la sua terra, la Bassa Padana.
2: Recanati conserva ancora quasi intatti i luoghi frequentati da Giacomo Leopardi, la piazzola dove abitava la ragazza protagonista della poesia A Silvia che Leopardi osservava dalle finestre del suo palazzo, e poi la biblioteca dove il padre aveva raccolto i libri su cui il poeta si formò. Esploriamo allora le stanze di casa Leopardi con lo storico dell'arte Costantino Dorazio.
7: Recanati è nota in tutto il mondo per essere la città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi e che ha ospitato la sua formazione e la composizione di alcune delle sue poesie più celebri. Ma all'interno di Recanati è questa piazzuola che oggi prende il nome da uno dei suoi componimenti più celebri, Piazzuola Sabato del Villaggio, che rappresenta il cuore dell'esperienza leopardiana di questa città. Palazzo Leopardi, nella sua facciata settecentesca, che ha per secoli ospitato la famiglia, che ha visto i natali del poeta, la chiesa di Santa Maria di Montemorello, dove Leopardi è stato battezzato, ma soprattutto di fronte a Palazzo Leopardi degli edifici più modesti che sono stati riconosciuti come la casa e il luogo di lavoro di colei che è stata ribattezzata da Giacomo Leopardi Silvia nella sua più celebre composizione. Questo è il luogo che Leopardi osservava da quelle finestre che custodiscono non solo la sua casa, ma la sua più autentica memoria letteraria.

0: Contessa, buongiorno e grazie dell'opportunità di
1: buongiorno.
0: Questa visita.
1: Benvenuto, benvenuta a Recanati.
0: Questo è uno dei saloni di rappresentanza di Palazzo Leopardi e alle pareti possiamo vedere dei dipinti che forse ha visto anche Giacomo, perché alcune di queste immagini le ritroviamo nei suoi componimenti.
1: Direi che possiamo anche togliere il forse quando ci riferiamo per esempio ai figurati armenti, perché Giacomo ne parla nelle ricordanze, quindi questi sappiamo con certezza che li ha visti. Tra l'altro Giacomo frequentava con piacere queste stanze perché davano sul giardino dove i ragazzi giocavano. C'era spazio e c'era un piccolo posto per fare del teatro. Vedi lì ci sono delle assi di legno, il pavimento finisce, ci sono delle assi di legno.
0: Quello era un palcoscenico?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ah, e la quinta era il giardino?
1: Anche, volendo, oppure tiravano dietro una tenda, certo. Dipende da cosa dovevano rappresentare. E i ragazzi si divertivano e presumibilmente facevano divertire anche gli ospiti interpretando delle piccole commediole o anche scritte da Giacomo o dal padre oppure semplicemente interpretate.
0: Quindi lui ha proprio vissuto questi ambienti, ha iniziato quello che diventerà poi la sua professione in questi ambienti, anche circondato dai suoi antenati. Chi è questa bambina, direi?
1: No, in realtà è una giovane sposa. Si chiama Barbara Moroni, è stata ritratta dal Van Schaick con il suo vestito da sposa. Quando, dopo il matrimonio, lei ha deciso di far monacare la figlia, ha fatto fondere questo vestito che era tutto in tessuto in oro, argento e pietre preziose e ne ha ricavato la dote per poterla monacare.
0: A proposito di dote, qui ci sono i bauli nuziali della mamma di Giacomo.
1: Certo. La cosa particolare è che il matrimonio tra, lei lo saprà benissimo, tra Monaldo e Adelaide è stato un matrimonio d'amore. Quindi un matrimonio che tra l'altro si è concertato in 3 mesi contro la volontà dei genitori, quindi
0: molto raro.
1: Molto raro per l'epoca. Quindi Adelaide viene con una dote estremamente limitata perché non era neanche preparata alle nozze. E ci sono questi bauli in cuoio, legno rivestito in cuoio, in cui ci sono intrecciate la A e la M di Monaldo con la corona marchionale di Adelaide, perché lei era marchesa Antici.
0: Un matrimonio che è rimasto sempre d'amore?
1: No, lui se ne lamenta molto. In realtà fanno tantissimi figli.
0: Questi figli vivevano al di là del giardino ad un certo punto della
1: storia. Ad un certo punto, sì.
0: Andiamo a visitare le loro
1: stanze.
0: Andiamo.

0: Papà Monaldo decide di costruire un piccolo edificio affacciato sul giardino con i melangoli destinato ai figli maschi, a Giacomo il primogenito e a suo fratello. Che facevano qui i ragazzi?
1: Qui loro si ritiravano, giocavano a scacchi, commentavano cose, sicuramente era il loro luogo più intimo.
0: Ed è infatti un luogo, avete collocato qui un tavolo con il suo calamaio, che però per Giacomo è stato anche un luogo di lavoro, appunto, in cui la sua mente ha prodotto anche.
2: Ma sì, perché io credo, ma è sempre una mia idea, che lo spazio dedicato allo studio in biblioteca non gli permettesse quella esplosione di fantasia, di immaginazione che gli serviva per comporre, per poetare. E quindi questo probabilmente era lo spazio in cui si dedicava a quello che per lui al momento era una pratica, un'esperienza nuova.
0: Contesto Olimpia Leopardi, per capire l'importanza della biblioteca costituita da Monaldo, possiamo partire da questa Bibbia scritta in 8 lingue diverse.
1: Questo è un esemplare piuttosto raro, è una Bibbia Walton del 1600. La sua importanza all'interno di questa biblioteca è fondamentale perché Giacomo, per comparazione con il latino che conosceva benissimo, ha imparato da autodidatta il greco e l'ebraico, sorprendendo suo padre in una maniera straordinaria.
0: Padre che però faceva vivere i suoi figli all'interno di queste stanze, cioè la biblioteca non era solo per sé, ma era soprattutto dedicata alla loro formazione.
1: La biblioteca nasce per una grande passione di Monaldo per il libro antico. Poi, mano a mano, è quello che oggi si definirebbe un work in progress, perché dura per tutta la vita di Monaldo. A un certo punto, nel 1812, come leggete da quella targa, lui la dedica ai figli, agli amici e ai concittadini. Quindi è probabilmente uno dei primi casi di biblioteca privata nello Stato Pontificio aperta al pubblico, perché Monaldo è un grande sostenitore della cultura. Dico per tutti, perché all'epoca non si ragionava in questi termini, ma per il più persone possibile.
0: All'interno della biblioteca c'erano anche dei libri proibiti, quelli però non si potevano consultare.
1: Non è vero, perché i libri proibiti teoricamente non si possono consultare, cioè non tutti possono consultarli, però se si chiede permesso papale si possono non solo conservare ma anche consultare. La cosa particolare è che Monaldo ovviamente richiede questo permesso per se stesso, ma anche per i suoi figli, e quando dico figli includo anche la figlia Paolina, quindi una donna che ha lo stesso diritto allo studio che hanno i fratelli maschi.
0: Io vi devo ringraziare per la passione, per la competenza con cui conservate questo luogo che, ricordiamolo, è aperto a tutti, quindi si può visitare regolarmente tutto l'anno.
1: Siamo aperti sempre e dobbiamo la nostra più importante gratitudine proprio al nostro pubblico, perché sono loro che ci permettono di conservare questo bene così come lo vedete adesso.

0: Pubblicità.
1: Colunga ha schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
0: Pubblicità.
2: I dipendenti Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Per esserci, nei momenti che contano di più.

0: fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Tufa, io ho insultato per un gol del rivale.
4: Figliola, in Europa è concesso.
5: Si la mette al centro, Lautaro!
6: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
7: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
4: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
8: Vince l'Europa League!
9: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
10: Andate e guardatele tutte.

0: Il Consiglio dei Ministri elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise per i carburanti. Via, una tassa tra le più odiate, dice la Premier Meloni. Intanto su Ilva tutto rimandato al 20 ottobre, licenziamenti sospesi. Il discorso sullo stato dell'Unione Europea. Von der Leyen, vogliono frantumare la UE, lottiamo insieme. Parole chiave, clima, intelligenza artificiale, social e migranti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi in visita a Pechino. Non vogliamo continuare la guerra con gli USA. La Cina, riaprire Hormuz, pronti a difendere gli interessi legittimi dell'Iran. Crolla un edificio a Gaza, 20 vittime accertate, un centinaio di dispersi. Secondo fonti locali ci sarebbero almeno 50 bambini. Si scava tra le macerie. Condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. Una violazione formale, il mancato tesseramento della FIGC di Malagò, poi eletto, mette a rischio di commissariamento la Federcalcio, la decisione finale spetta ora al CONI. Buonasera a tutti da Rai News. Dunque partiamo dalle decisioni del Consiglio dei Ministri che approva il taglio, l'eliminazione del bollo auto per il 2027 per gran parte delle categorie di veicoli, proroga poi il taglio delle accise, salta invece il provvedimento per l'Ilva. Allora ci dice di più da Palazzo Chigi, Annalisa Salzano.
1: Sì, dunque il Consiglio dei Ministri ha approvato la cancellazione in via strutturale del bollo auto e moto, naturalmente auto di piccole e medie dimensioni fino a 80 kW, lo ha annunciato la stessa Presidente del Consiglio in conferenza stampa dopo il CDM con accanto i Vice Premier Salvini e Tajani e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti. Sentiamo la Premier.
2: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: E dunque auto di piccole e medie dimensioni fino a 80 kW e moto, l'esenzione riguarderà un solo veicolo a proprietario, dunque se si hanno intestati due veicoli naturalmente varrà l'esenzione solo per il veicolo con minor potenza, e questo anche vale per chi ha auto e moto. Dunque questo per quanto riguarda la cancellazione del bollo, una tassa odiata da tutti gli italiani, ha commentato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre atteso poi la continuazione delle misure per contenere il caro carburanti, anche se la Presidente del Consiglio ha spiegato che questa è una strategia che dovrà, che prevede di smettere progressivamente questi tagli generalizzati sulle accise per poi concentrarsi su misure più selettive e strutturali. Dunque si va avanti con il taglio delle accise sul diesel che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte di oggi, dunque si va avanti con il taglio delle accise sul gasolio che altrimenti sarebbe scaduto alla mezzanotte, da 17 centesimi però si scende a 10 centesimi IVA esclusa, che con l'IVA dunque arriverebbe a 12 centesimi di euro al litro, e poi dalla prossima settimana, quindi questo per una settimana, dalla prossima settimana lo sconto viene dimezzato a 5 centesimi IVA esclusa, fino poi dal 5 ottobre andare avanti con le accise mobili. Dunque questo per quanto riguarda il costo dei carburanti. Non c'è stato invece l'atteso decreto sul futuro dell'ex Ilva stamattina al tavolo dei sindacati, che sarà aggiornato la settimana prossima, ma vediamo su questo il servizio che vi abbiamo preparato.
0: Non c'è il servizio che avevamo visto nella edizione precedente. Adesso però vediamo le reazioni politiche a questa cancellazione del bollo, lo ricordiamo, per auto piccole, medie e motocicli, decisa dal Consiglio dei Ministri. I temi economici a partire dal caro carburanti sono tutti al centro del dibattito, ma si parla anche di leggi elettorali. Andiamo in diretta a Montecitorio. Eva Giovannini.
3: Sì, buon pomeriggio. Certo, la reazione delle opposizioni non si è fatta attendere a questa notizia della cancellazione del bollo. Per le opposizioni è una misura demagogica, peraltro in vigore solo un anno. Invece la Premier Meloni l'ha rivendicata, ha detto è una decisione saggia perché se ne va una delle tasse più odiose, soprattutto è una misura strutturale. Così tutto il suo partito, Fratelli d'Italia. Ascoltiamo l'onorevole Montaruli.
4: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta. Con buona pace della sinistra.
3: Antonio Tajani plaude a questa riforma e dice che questa è una delle battaglie storiche di Forza Italia, peraltro già di Silvio Berlusconi. La Lega con Salvini invece si sono soddisfatti, dicono abbiamo mantenuto una promessa per 13 milioni di italiani. Dicevamo, le opposizioni sono molto critiche, da Azione al Movimento 5 Stelle. Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra paragona la Premier al personaggio di Cettola Qualunque, ascoltiamolo.
5: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
3: E proprio su questi temi, la stangata elettrica, il caro carburanti nel giorno del CDM, ma anche il carrello della spesa, sono al centro delle critiche sia di Giuseppe Conte sia di Elly Schlein, che chiedono peraltro di tornare a tassare gli extra profitti sulle grandi compagnie petrolifere. Infine la legge elettorale, che dopo l'approvazione di ieri in seconda lettura al Senato arriverà alla Camera, dove ci sarà un passaggio insomma visto come potenzialmente insidioso. C'è il voto segreto, lo ricordiamo, la maggioranza ostenta però sicurezza. Dice non ci saranno intoppi nel passaggio ultimo alla Camera, mentre le opposizioni annunciano battaglia sia in aula sia fuori con un ricorso alla Consulta. È tutto.
0: Grazie a Eva Giovannini. E la sicurezza europea oggi al centro del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione UE. Lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa, ha avvertito Ursula von der Leyen. Da Bruxelles la corrispondente Marilu Lucrezio.
6: Stronger. More independent Europe is now emerging.
7: Un'Europa più forte e indipendente, capace di difendersi e decidere il proprio futuro, è il messaggio di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Di fronte a interferenze russe, a ultranazionalisti, disinformazione e anti-europeismo, l'Europa dice deve restare unita. Priorità all'economia, ridurre il costo dell'energia e le dipendenze strategiche, riequilibrando anche gli scambi con la Cina, con cui l'Europa registra un deficit commerciale di 1 miliardo di euro al giorno. Presto un pacchetto bancario contro la frammentazione per favorire le nostre imprese e attrarre investimenti. Il tema della difesa è in primo piano con una nuova strategia contro le minacce ibride e più sostegno all'Ucraina, ancora sanzioni alla Russia. Serve un meccanismo dell'Unione che affianchi l'articolo 4 della NATO a difesa di ogni singolo Stato membro. E non manca l'attenzione all'intelligenza artificiale. L'Europa vuole restare nella corsa tecnologica, ma mantenendo il controllo umano. La Commissione infine lavora per aprire le porte al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Messaggio rivolto al premier canadese Carney tra le acclamazioni dei parlamentari.
0: Gli 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti, denuncia l'intelligence americana. Intanto, a 2 mesi dalle elezioni di midterm, il Congresso USA frena Trump sull'Iran e resta alta la tensione sul fianco orientale europeo. Seguiamo Katia Cerratti.
8: I servizi segreti di Mosca stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È l'allarme lanciato dall'FBI che afferma di aver sventato un complotto che puntava a eliminare un importante dissidente russo residente a Washington. Tra i dettagli emersi dall'inchiesta spicca il tentativo di reclutamento di un americano per sorvegliarlo e ucciderlo. L'uomo avrebbe accettato fino a $1,500 per effettuare sopralluoghi e scattare foto e video, ma avrebbe poi rifiutato l'offerta di $40,000 per l'omicidio. Di fronte al suo rifiuto, gli 007 di Mosca hanno tentato, senza successo, di reclutare altri sicari. Un modus operandi abituale, secondo l'FBI, che ricalca la strategia di guerra ibrida basata sul reclutamento a basso costo messo in atto in Europa. Ai soggetti assoldati, cittadini comuni, viene chiesto di raccogliere informazioni, sorvegliare o compiere atti di sabotaggio, se non di terrorismo, contro infrastrutture civili e militari nei paesi alleati di Kiev. Un salto di qualità, l'attenzione dei servizi russi non si concentra più esclusivamente su dissidenti e disertori. Il raggio d'azione si estende anche ad altri tipi di attacchi. Il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto 2026, di cui Berlino ha formalmente accusato Mosca. Il drone sulla Lituania, intercettato dai caccia italiani. I due Bengala lanciati da una fregata russa contro un elicottero danese al largo della Danimarca. Si tratta di episodi sempre più frequenti verso un numero crescente di paesi europei. Attacchi senza esplicita dichiarazione di guerra.
0: Se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve, minaccia il ministro degli esteri russo Lavrov. Per le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto arriva l'appello al voto del presidente Putin. Da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
9: Putin ha chiamato i russi alle urne, da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati, nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. E intanto l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa. Scettico il portavoce del Cremlino, Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha intenzione né interesse attaccare i paesi occidentali. Se l'Europa invece attaccherà la Russia, la guerra, dice Lavrov, sarà diversa e molto breve.
0: Si stringe il patto tra Teheran e Pechino. L'Iran si dice disponibile a soluzioni diplomatiche, mentre gli sciiti filo iraniani Houthi continuano ad attaccare l'Arabia Saudita. Da Istanbul il punto con il corrispondente Sergio Paini.
10: L'asse tra Cina e Iran resta saldo oggi in occasione della visita del ministro degli esteri iraniano Raqqi a Pechino, la seconda dall'inizio della guerra con gli Stati Uniti. La Cina ha ribadito il suo appoggio fermo al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne i diritti e i legittimi interessi in ogni sede, anche naturalmente in sede ONU. L'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti, per noi il memorandum d'intesa resta in vigore, così ha risposto il capo della diplomazia iraniana dopo l'incontro con il suo omologo Wang Yi. Pechino dunque invita i belligeranti a mantenere razionalità e moderazione e auspica anche la ripresa al più presto dei negoziati, ma soprattutto vorrebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, da cui dipende per i suoi approvvigionamenti energetici. E poi, allo stesso tempo, la Cina chiede anche di frenare, lo vediamo, gli Houthi in Yemen, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb e che poi bombardano l'Arabia Saudita. Riyadh oggi ha dichiarato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti alleati di Teheran smentiscono e invece dal canto loro sostengono di aver abbattuto un caccia saudita.
0: Andiamo a Gaza, dove crolla un edificio pericolante, decine di edifici danneggiati dai bombardamenti israeliani, il bilancio di 21 morti, 11 bambini. Continua anche la bonifica dei tunnel costruiti da Hamas. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
11: Si continua a scavare dunque fra le macerie di quello che è rimasto dell'edificio crollato a Gaza City, mentre il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra i quali la maggior parte sono i bambini e le donne, perché ricordiamo questo edificio di 6 piani nella striscia di Gaza ospitava decine di famiglie degli sfollati palestinesi. Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma tutta la parte di Gaza City e lo stesso palazzo sono stati fortemente danneggiati negli ultimi 3 anni di guerra. La protezione civile palestinese dice che oltre 2.000 altri edifici nell'enclave palestinese rischia di avere lo stesso destino a causa della infrastruttura molto fragile, anche peggiorata a causa della guerra. Tutto mentre si continua a morire anche altrove nella striscia di Gaza. Un bambino di 5 anni è stato ucciso mentre era in fila per l'acqua davanti a un impianto di dissalazione al centro della striscia. L'IDF, l'esercito israeliano, anche per via del ministro della difesa Katz, rivendica invece l'uccisione del capo del comandante di Hamas di Rafah e promette che Israele completerà il suo obiettivo nella striscia di Gaza, riprendendo la guerra e anche completando quella che è la emigrazione di 2 milioni dei palestinesi dell'enclave. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne Carol Maltesia Riscaldina nel milanese. Lo ha deciso oggi la Corte d'Assise d'Appello di Milano. La difesa ha annunciato ricorso. Sara Grattocci.
12: È quello che speriamo, che sia veramente la fine, ma anche perché ogni volta è un dolore rivivere tutto. Ogni volta che vedi che la portano su in 4 sacchi della spazzatura, è dura da superare.
13: La conferma dell'ergastolo per Davide Fontana è l'unica consolazione per la famiglia di Carol Maltesi, la 26enne brutalmente uccisa nel 2022 dal fidanzato, che ne fece a pezzi il corpo e lo abbandonò settimane dopo in un dirupo. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto per la terza volta la premeditazione dopo i 2 annullamenti in Cassazione proprio a causa di quell'aggravante. Nessuna reazione alla lettura del verdetto da parte dell'ex bancario 46enne, ammesso tempo fa alla giustizia riparativa.
12: L'ultimo dei miei pensieri è avere un dialogo con lui, un contatto con lui, per me non esiste come persona. Lei l'ergastolo ce l'ha veramente.
13: Per i magistrati, alla base del delitto ci sarebbe stata una dinamica di possesso. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della donna da Riscaldina a Verona per stare vicino al figlio. Tra 60 giorni le motivazioni dei giudici, ma la difesa, che sostiene il dolo d'impeto, ha già annunciato ricorso e si andrà dunque verso un 7° processo.
12: Adesso siamo di nuovo nelle mani della Cassazione.
0: Nel sito archeologico di Pompei un custode si sarebbe finto guida turistica, avrebbe commesso violenze sessuali su un turista di 17 anni. L'uomo è stato arrestato. La cronaca di Ivan Palumbo.
14: L'indecente brutalità della violenza perpetrata in un patrimonio mondiale che ospita millenni di bellezza. Il parco archeologico di Pompei trasformato in teatro dell'orrore. La vittima è un ragazzo di 17 anni che la mattina del 16 agosto si era recato agli scavi per arricchire il proprio bagaglio culturale e invece sulla propria strada ha trovato l'abominio. Un uomo di 58 anni di Scafati, che lavorava lì come custode, lo avrebbe costretto a subire ripetuti atti sessuali. È stato arrestato stamattina dai carabinieri a 1 mese esatto dagli abusi. Quel giorno, aiutato dalla divisa che indossava, si è finto una guida turistica per adescare il giovane turista. Lo ha accompagnato in una domus normalmente chiusa al pubblico, la casa del giardino di Ercole, e lì lo avrebbe afferrato e molestato. Il minorenne ha sporto immediatamente denuncia e i filmati di videosorveglianza hanno consentito alla procura di Torre Annunziata di ricostruire il percorso fatto dai due e di identificare l'aggressore. Ora in carcere, a Vallo della Lucania.
0: Il 15% delle donne italiane ha subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, quasi sempre da parte di familiari o conoscenti. Lo rivelano gli ultimi dati Istat. Abusi, sottolinea il rapporto, che più della metà delle vittime non denunciano. Giuseppina Testoni.
15: 3 milioni di donne italiane e 250.000 donne straniere hanno subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, abusi troppo spesso consumati nel silenzio. Sono i dati che emergono dal report dell'Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, relativi al 2025. La violenza fisica interessa quote sostanzialmente analoghe nelle due popolazioni, si legge nel rapporto, 9,2% tra le italiane e 9,6% tra le straniere, mentre quella sessuale è più frequente tra le italiane, 8,2% contro il 3,4%. L'analisi evidenzia anche che le violenze arrivano soprattutto da parte di persone conosciute dalla vittima, come accade per le violenze subite dalle donne dopo i 16 anni. Genitori, in particolare il padre o il patrigno, e in questo caso gli episodi sono più gravi e ripetuti, e poi altri familiari, amici, conoscenti, insegnanti. La maggior parte degli episodi di violenza sessuale si verifica tra gli 11 e i 16 anni, ma l'8,2% delle vittime italiane colloca provoca il primo episodio addirittura prima dei 6 anni. La maggior parte delle ragazze e delle bambine, il 58%, non parla della violenza subita. Quando il muro della vergogna viene finalmente abbattuto, sono soprattutto familiari a raccogliere i racconti delle donne, seguiti da amici, compagni di scuola o vicini di casa.
0: Le abitazioni di 23 medici sono state perquisite in varie città italiane nell'inchiesta su falsi certificati compilati per impedire i rimpatri di cittadini stranieri. Indagato per associazione a delinquere l'infettivologo Nicola Cocco. Persone non indagate trattate come criminali mafiosi. La denuncia del legale di 5 medici coinvolti. Serena Biondini.
16: Associazione a delinquere finalizzata alla produzione di certificati falsi per impedire i rimpatri degli stranieri irregolari. È l'accusa che la Procura di Ravenna contesta Nicola Cocco, infettivologo di Milano, esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. È lui l'unico indagato tra i 23 medici che questa mattina sono stati sottoposti a perquisizione, alcuni anche a lunghi interrogatori in questura. Tra loro 5 dottoresse di Bologna, una di Rimini, altri colleghi a Roma, Milano, Bari, Firenze, Livorno, Biella e Varese. Sono quasi tutti infettivologi più qualche psichiatra. Un medico della capitale si è barricato in casa all'arrivo degli agenti che hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Perquisiti cellulari e computer, abitazioni e studi alla ricerca di prove sull'esistenza di una rete nazionale di sanitari anti-CPR, dottori e dottoresse che sarebbero disposti a diagnosticare malattie inesistenti per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei centri di permanenza e rimpatrio. Tutto è partito da 34 certificati sospetti rilasciati dagli infettivologi dell'ospedale di Ravenna. 8 sono indagati per falso, 3 interdetti dalla professione per 10 mesi, gli altri sospesi dalle certificazioni. Cocco sarebbe il loro referente, ora l'inchiesta si allarga al resto d'Italia.
0: Ora la vicenda dell'attacco hacker all'azienda britannica di servizi bancari Revolut. Mentre la Procura di Reggio Calabria ha oggi aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, arriva la notizia che un gruppo di hacker, I am not a villain, contattato dal Financial Times tramite Telegram, ha rivendicato questa violazione e sostiene di aver ottenuto dati riservati di quasi 700 clienti dopo aver compromesso un sistema di posta certificata del Ministero dell'Interno. Il gruppo ha affermato di possedere circa 147 gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane. Per mesi si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni e cronologie di transazioni. Vi terremo aggiornati anche sui riscontri su questa notizia riportata dal Financial Times. Torniamo a parlare della famiglia nel bosco dopo l'incontro annullato ieri tra genitori e bambini per mancanza di sicurezza. Oggi per i piccoli è il primo giorno di scuola. Lo vediamo con Roberta Mancinelli.
17: Veneti e Grembiule, i fratellini vanno incontro a una nuova vita, li accompagnano in macchina dalla casa protetta di Vasto, seguiranno le lezioni in classe con gli altri bambini, dopo aver preparato l'ingresso per mesi con la scuola a domicilio. Una giornata importante, dopo la visita di ieri ai genitori, un incontro che avrebbe dovuto tenersi nella casetta offerta dal comune di Palmoli e che invece è stato spostato per ragioni di sicurezza e privacy.
18: So that we can see our children and so our children can see us. Can you please give us the space? Thank you.
17: La stampa presente è stata fatta allontanare, ma questo non è bastato a convincere gli assistenti sociali della possibilità di tutelare al meglio la famiglia in un momento così delicato.
19: Ho parlato con la responsabile e mi ha detto che per fare questo incontro, che è un incontro protetto, c'è bisogno della massima privacy dei bambini e della famiglia.
17: Per maggiore riservatezza, l'ingresso in aula oggi è avvenuto dal retro, al riparo, da occhi indiscreti. Insieme a salute e socialità, la scolarizzazione è uno dei punti che il Tribunale dei Minori ha ritenuto carente, così come l'ambiente domestico. I fratellini Birmingham Trevelyan si trovano in struttura protetta dal 20 novembre 2025.
0: Adesso il calcio, perché il caso tesseramento di Giovanni Malagò non vede ancora una conclusione e per la FIGC torna l'ipotesi del commissariamento. Gianluca Semprini.
20: A ripensare a tutti i bei discorsi sull'obbligo morale del rilancio del calcio italiano alla vigilia dei primi appuntamenti durissimi in National League per la nazionale di Mancini, non ci resterebbe che piangere. La riunione di ieri della giunta del CONI, definita da molti la più imbarazzante degli ultimi anni per il clima emerso, sembrava aver aggravato la posizione di Malagò. Il presidente del CONI, Buonfiglio, dopo aver presentato la relazione del procuratore generale dello sport, Ugo Taucher, dove si appura formalmente che Malagò non possedeva un tesseramento valido al momento della presentazione della candidatura, aveva commentato all'uscita di intravedere un mal malfunzionamento nella sua elezione. Posizione che oggi in parte ha stemperato. È un cammino che dobbiamo fare con molta serenità, ha chiarito il presidente del CONI. È passata solo una notte, poi vedremo. Si tratta di vizio di forma, non di sostanza, da sempre alla difesa di Malagò, in primis perché all'elezione fu sostenuto da tutta la Lega Calcio, il precedente da presidente del CONI per 3 mandati, non lo rendevano certo uno fuori dall'ambiente, e in particolare non da poco anche i predecessori Gravina e Abete al momento dell'elezione non erano tesserati FIGC. Insomma, come dire, 2 pesi e 2 misure. La decisione sull'eventuale commissariamento verrà presa dopo che l'Italia di Mancini avrà affrontato in 10 giorni Belgio, Francia e Turchia 2 volte, proprio quello che non ci voleva per tranquillizzare e motivare l'ambiente della nazionale.
0: E per il calcio giocato, l'esordio del Milan di Amorim stasera in Europa League, la sfida di grande fascino contro il Benfica, le scelte del tecnico rossonero nel servizio di Francesco Rocchi.
2: Obiettivo Europa League. Tra poche ore San Siro è pronto ad accendere i suoi riflettori. Il Milan ospita il Benfica per il suo ritorno nelle coppe dopo 19 mesi di assenza.
21: Il nostro obiettivo, ovviamente, è che noi stiamo nella competizione e stiamo nella competizione per vincere.
22: Chiaramente stiamo parlando di una competizione e l'obiettivo, va da sé, è vincere. Abbiamo grandi qualità, la stessa cosa possiamo dire del Benfica, e siamo qui come una squadra. E chiaramente il nostro obiettivo è cercare di arrivare in finale.
21: A finale.
2: Attesi questa sera oltre 65.000 spettatori, di cui 4.000 portoghesi, per il debutto europeo di Amorim contro il suo passato. 4 scudetti da giocatore con il club lusitano, come Gonzalo Ramos, che è nato e cresciuto con la maglia delle Aquile.
23: No, non vuoi ufficiare perché...
22: No, cercherei di trattenermi e non esulterei. Il Benfica per me è una casa. Probabilmente ho passato più tempo a casa del Benfica che a casa mia con la famiglia. Però chiaramente la voglia di fare gol, come potete immaginare, è veramente tantissima.
23: Non vuoi ufficiare.
2: Per un club blasonato come quello rosso-nero non possono esserci obiettivi minimi nella competizione. Si deve puntare ad arrivare fino in fondo e vincere la Coppa.
22: Bisogna vincere tutte le partite. Per questo che il concetto di obiettivo minimo, no. Molto semplicemente l'obiettivo è vincere.
23: L'unico obiettivo è ganare.
2: Big riposo. Milan in campo senza Hila, Modric, Rabiot, Moreira e Pulisic, che partiranno tutti dalla panchina. Al fianco di Sisse, debutto di Hutchinson del primo minuto, alle spalle di Gonzalo Ramos.
0: Il dubbio e l'incertezza sono una strada che conduce alla verità, dice lo scrittore Salman Rushdie, sopravvissuto ad una fatwa e a un attentato. Apre Pordenone Legge, riceve il premio Ambasciatore della Libertà. Lo ha intervistato la nostra inviata Carlotta Macerollo.
24: Con l'undicesima ora sono tornato alla fiction. Dopo l'attacco terroristico che mi ha portato via un occhio, avevo paura di non riuscire più a scrivere. Ma a un certo punto, dopo il memoir Coltello, si è aperta una porta nella mia testa e le storie sono tornate. Nell'ultimo racconto, uno dei personaggi, la parola, muore. È un avvertimento, perché viviamo in un momento dove non possiamo più parlare l'uno con l'altro. Ed è molto pericoloso per la nostra società, per qualsiasi società.
25: Nel documentario che è in uscita negli Stati Uniti, lei racconta l'attentato. Perché è necessario mostrare quelle immagini e che cosa aggiunge e che cosa insegna?
24: Credo che sia necessario mostrare l'attentato, perché non è soltanto un attacco a me, ma è un attacco alla libertà. Inoltre penso che molte persone nella loro vita affrontino momenti di crisi ed è importante potersi identificare.
25: Il suo nome, suo malgrado, è diventato sinonimo di libertà di espressione, libertà di scrittura in questo momento in cui sono minacciate negli Stati Uniti di Trump. Immaginava dopo tanti anni ancora di dover difendere queste libertà nel paese in cui vive, gli Stati Uniti, è più in pericolo la libertà di stampa ora che in passato?
24: Certamente è più in pericolo rispetto al passato e questo dipende dall'amministrazione attuale, il governo Trump, che attacca i giornalisti ogni giorno e persino i comici in TV. Una delle cose che noto è che questo presidente non ha alcun senso dell'umorismo.
25: Con la guerra all'Iran, Stati Uniti e Israele hanno sempre più intrecciato la loro politica estera. Israele avrà elezioni ad ottobre, gli Stati Uniti le elezioni di metà mandato a novembre. Secondo lei qualcosa sta cambiando in vista delle midterm e in che direzione?
26: I'm very bad at politics, I'm usually wrong.
24: Non sono mai stato molto bravo in politica. Quello che però mi sembra di vedere negli Stati Uniti è un vento di cambiamento. Anche i sostenitori più accaniti di Donald Trump stanno iniziando a pensare che il costo della vita è molto aumentato e che queste guerre non hanno senso. Spero che il voto rifletta questo malcontento.
0: Adesso vi diamo conto di una notizia dell'ultima ora che arriva da Milano, dove un bambino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. La denuncia arriva da Volker McNagy, che è presidente della comunità ebraica di Milano. Una cosa così violenta non è mai successa, aggiunge, lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso. Da quello che mi hanno riferito, aggiunge, si tratterebbe di tre persone di origine araba, ma ovviamente su questo dobbiamo avere ulteriori riscontri. Questo il racconto di McNagy all'Ansa. La polizia, che indaga su quanto accaduto, avrebbe già individuato comunque gli aggressori. Vi aggiorneremo anche su questa notizia che vi dovevamo. 19:29, una brevissima pausa. A tra poco.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Allora eccoci di nuovo alle 19.30, andiamo a vedere le notizie in primo piano stasera a partire dal Consiglio dei Ministri che ha eliminato il bollo auto per il 2027 per gran parte dei veicoli e poi per i motocicli, rinnova anche il taglio delle accise per i carburanti, cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani, dice la Premier Meloni illustrando la misura invece la proroga del taglio delle accise sul gasolio è per un'altra settimana. Slitta invece il decreto sull'ex Ilva, un tavolo rinviato in attesa dell'udienza in Cassazione contro la chiusura dell'area a caldo disposta dalla Corte d'Appello di Milano, udienza che sarà il 20 ottobre. La sicurezza europea al centro del discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione UE, lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa, ha avvertito Ursula von der Leyen. Le minacce non vengono solo da fuori ma anche da dentro. Anche l'intelligenza artificiale è stato un tema centrale del discorso, sono convinta che l'IA possa giovare all'umanità se usata bene, ha detto von der Leyen, avvertendo però che occorre bilanciare opportunità e rischi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, durante un incontro a Pechino con il ministro degli esteri cinese Wang, ha detto che l'Iran accoglie con favore le soluzioni diplomatiche, ma è pronto a difendere la propria sovranità nazionale. La Cina, pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran, invita Teheran e Washington a mantenere nazionalità in moderazione e tornare al memorandum di intesa. Il caso tesseramento di Giovanni Malagò non vede ancora una conclusione. Per la TGC torna l'ipotesi commissariamento. La giunta valuterà entro un paio di settimane se la violazione di cui parla il procuratore generale sussista, si rientri tra quelle accertate da parte degli organi direttivi che permettono al CONI di arrivare appunto al commissariamento. Queste le notizie. Ora spazio allo sport di giornata e poi a seguire la rubrica Basta la salute di Gerardo D'Amico. Alle 20 torna naturalmente il TG List condotto stasera da Elisa Lossi.

0: classifica dei marcatori. Dietro invece la Roma concede pochissimo, miglior difesa del campionato. Tra le novità più convincenti c'è Leonardo Balerdi. Arrivato dal Marsiglia, il difensore argentino ha conquistato subito spazio e fiducia. A Torino ha giocato con personalità, aggressività e attenzione. Una prestazione che ha spinto Gasperini a un paragone importante. Mi ricorda Baresi, un riferimento legato soprattutto alla capacità di anticipare, leggere l'azione e difendere in avanti. Balerdi rappresenta una delle risorse di una rosa con ottime alternative, ciò che mancava lo scorso anno. Ora arriva l'Inter, l'avversaria che può misurare davvero le ambizioni giallorosse. È il primo scontro diretto. Gasperini sa che la stagione è lunga e che la gestione degli infortuni può fare la differenza per rimanere lì fino alla fine. Sabato, in un olimpico strapieno, la Roma proverà a capire se una partenza perfetta può trasformarsi in qualcosa di più grande.
1: L'attacco più prolifico del campionato, 13 gol segnati, ma anche la difesa più perforata tra le squadre di testa con 6 reti subite in 4 partite. È il paradosso dell'Inter di inizio stagione, che ha abituato i tifosi a grandi rimonte, ma anche a una fragilità difensiva che comincia a sembrare fisiologica. Tutto ok dalla cintola in su, con Lautaro Martinez che può anche permettersi un turno di riposo e lasciare che a segnare ci pensino Thuram, Esposito e Bonny. I guai nascono quando i campioni d'Italia sono costretti a difendersi. Napoli, Real Madrid e Udinese per 3 volte si sono ritrovati in doppio svantaggio. Contro partenopei e friulani poi il ribaltone è riuscito. Al Bernabeu gli uomini di Chivu hanno solo sfiorato il pareggio. Se davvero 3 indizi fanno una prova, l'Inter ha un problema nelle retrovie che parte dal portiere. Nonostante gli svarioni contro Real e Udinese, Josep Martinez resta il titolare, ma la pressione sullo spagnolo aumenta e in panchina scalpita Provedel, pronto a giocarsi le sue chance. Ora ci sarà la prova dell'Olimpico contro una Roma che schiera il capocannoniere della Serie A, Malen, che segna con grande facilità, già 12 gol all'attivo e che finora ha concesso soltanto una rete agli avversari. L'infermeria non aiuta i nerazzurri, non ci sarà Stones alle prese con un infortunio muscolare, con ogni probabilità sarà ancora fuori Spence, ma soprattutto non sarà della partita a Cancalanoglu, che ad aprile aveva colpito la squadra di Gasperini con un gol da oltre 30 metri. Il turco ha un risentimento all'adduttore della coscia destra, dovrebbe rientrare dopo la sosta. Nel frattempo sarà costretto a vivere da spettatore la partita che mette in palio la vetta solitaria della classifica.
2: Sereno di fuori magari, sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto, purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio, qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
3: È durata 106 giorni la breve esperienza di Domenico Tedesco alla guida del Bologna, con cui il tecnico 41enne ha collezionato solo 4 gare in Serie A, 3 delle quali in panchina, oltre a 2 giornate di squalifica e a un solo punto in classifica. La dirigenza rossoblu si è spaccata sulla decisione dell'improvviso esonero, poi ufficializzato insieme all'ingaggio di Raffaele Palladino, che dopo aver rescisso il contratto con l'Atalanta ha firmato un triennale, ha subito diretto il primo allenamento e sarà presentato alla stampa a 2 giorni dalla gara di sabato pomeriggio al Dallara col Torino. Dopo un mercato con diverse partenze eccellenti, Tedesco ha pagato uno stentato avvio di stagione, il difficile rapporto instaurato con alcuni giocatori a partire da Rowe, ceduto a fine agosto, Bernardeschi che non gradiva il ruolo di mezzala e il portiere Skorupski escluso dai titolari a Napoli per un ritardo se non una vera e propria assenza polemica da una riunione tecnica. Dopo i buoni risultati ottenuti con Monza, Fiorentina e Atalanta, Palladino toccherà il compito di ridare entusiasmo e vittorie a una squadra e a un ambiente non più abituati ai bassi fondi della classifica dopo i recenti fasti della conquista della Coppa Italia 2025 e della partecipazione a Champions ed Europa League.
4: A ripensare a tutti i bei discorsi sull'obbligo morale del rilancio del calcio italiano alla vigilia dei primi appuntamenti durissimi in National League per la nazionale di Mancini, non ci resterebbe che piangere. La riunione di ieri della giunta del CONI, definita da molti la più imbarazzante degli ultimi anni per il clima emerso, sembrava aver aggravato la posizione di Malagò. Il presidente del CONI, Buonfiglio, dopo aver presentato la relazione del procuratore generale dello sport, Ugo Taucher, dove si appura formalmente che Malagò non possedeva un tesseramento valido al momento della presentazione della candidatura, aveva commentato all'uscita di intravedere un mal funzionamento nella sua elezione. Posizione che oggi in parte ha stemperato, è un cammino che dobbiamo fare con molta serenità, ha chiarito il presidente del CONI, è passata solo una notte, poi vedremo. Si tratta di vizio di forma, non di sostanza, da sempre la difesa di Malagò, in primis perché all'elezione fu sostenuto da tutta la Lega Calcio, il precedente da presidente del CONI per 3 mandati, non lo rendevano certo uno fuori dall'ambiente, e in particolare non da poco anche i predecessori Gravina e Abete al momento dell'elezione non erano tesserati FIGC. Insomma, come dire, 2 pesi e 2 misure. La decisione sull'eventuale commissariamento verrà presa dopo che l'Italia di Mancini avrà affrontato in 10 giorni Belgio, Francia e Turchia 2 volte, proprio quello che non ci voleva per tranquillizzare

0: e motivare l'ambiente della nazionale.
1: Mancano pochi giorni all'inizio di Napoli per l'America's Cup. C'è grande attesa in città per questo primo evento. Come a Cagliari, anche a Napoli scenderanno in acqua gli AC40, barche più piccole degli AC75 che troveremo la prossima estate nella Louis Vuitton Cup e poi nell'America's Cup. Il Race Village, allestito in Rotonda Diaz e realizzato interamente da Sport e Salute, sarà il cuore pulsante per i tifosi della regata preliminare, con un palco centrale e una serie di iniziative tutte gratuite per il pubblico. Anche il classico docking show per i vincitori. Luna Rossa è arrivata nelle acque di Nisida e contestualmente ha anche annunciato il suo team. Le formazioni saranno decise su base giornaliera, ma Luna Rossa nel team senior avrà come timonieri Pete Barling, Marco Gradoni e Ruggero Tita, trimmer Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e Umberto Molineris. Nell'equipaggio Women and Youth, Margherita Porro, Massimiliano Antoniazzi e Lorenzo Sirena come timonieri, Giovanni Santi e Alice Linussi come trimmer. Nel gruppo anche Maria Vittoria Marchesini, che potrà ricoprire entrambi i ruoli. Tra le novità di questa regata, la barca americana che si è aggiunta per questa seconda preliminare, ARC, American Racing Challenge, guidata da un veterano della Coppa America come Ken Reed e da giovani di talento come Harry Melges, che già si è messo in luce nella precedente edizione 2024 proprio con gli AC40 a Barcellona, un altro equipaggio di campioni che alzerà ai massimi il livello della competizione.

0: Salute in primo piano in questo numero, vedremo quali rischi si corrano ad andare all'estero a curarsi a prezzi stracciati o peggio sottoporsi a terapie sperimentali, quasi sempre sono delle truffe. Parleremo poi del pericolo che sta correndo l'Europa e quindi anche l'Italia per la disponibilità di farmaci innovativi dopo che gli Stati Uniti hanno imposto alle case farmaceutiche di abbassare i loro prezzi. Ci occuperemo poi di tumori testa-collo, più di 9.000 le diagnosi ogni anno in Italia, a fine mese c'è una campagna di screening negli ospedali, la posa del cuore con i pelosi da adottare e per la salute dei nostri animali l'opposizione delle associazioni ambientaliste sui nuovi progetti sulla caccia. Iniziamo. Lo chiamano turismo sanitario. Tra il 2023 e 2024, dicono le statistiche, 270.000 italiani sono andati all'estero per curarsi, soprattutto i denti, soprattutto chirurgia estetica. E purtroppo anche chi è andato all'estero a cercare cure che non esistono, che sono nella maggior parte dei casi truffe o quantomeno iper sperimentali e quindi non ne hanno tratto alcun giovamento. Professore, non è soltanto un problema economico, tantissimi soldi che vengono buttati in questi viaggi. Se però accade, come è successo per esempio in Turchia, che uno muore in sala operatoria, la legislazione della Turchia è garantista come quella italiana? Due, quando si torna da questi paesi, avendo rifatto per esempio tutta l'arcata dentaria e si ha un'infezione, che succede?
1: Beh, questa seconda è facile, il Servizio Sanitario Nazionale assisterà quel paziente. Poi, ecco, bisogna scegliere bene i posti in cui andare anche per fare cose che sembrano di bassa complessità. L'Italia ha il meccanismo, diciamo, di garanzia della sicurezza, forse degli standard più elevati dell'Unione Europea. Quindi di conseguenza, prima di muoverci, ripeto, anche per cose che sembrano semplici,
0: pensiamoci due volte. Però, professore, poi lo testimonia la tragedia di Pietralata, la famiglia sterminata, perché dopo tre viaggi in Messico, affidandosi a una TAC rimaneggiata chiamata Citotron, che doveva

0: Riparare i neuroni, tutto questo esiste a livello scientifico? Ha una sua base?
1: Diciamo nello specifico il tipo di evidenza scientifica che è disponibile per questo tipo di procedura è oggettivamente ancora bassa.
0: C'è un solo studio e trattasi di tumori, non di rimaneggiamenti cerebrali.
1: Quindi è raro che ci siano prestazioni, procedure, innovazioni tecnologiche che oggi non sono disponibili in Italia.
0: Sì. Sia per le procedure, sia per i farmaci, professore.
1: Assolutamente.
0: Esiste a Houston, negli Stati Uniti, a Londra o a Parigi o chissà dove nel mondo un qualcosa che noi non troviamo in Italia?
1: Parliamo forse di 4-5 cose, ma semplicemente perché sono in una fase sperimentale, molto contestualizzata nel posto in cui effettivamente sono state diciamo sviluppate, e quindi di conseguenza le troviamo lì.
0: Stiamo parlando di sperimentazione, però.
1: Quattro cose al mondo.
0: Professore, all'estero molte persone ci vanno per curare, tra virgolette, malattie neurodegenerative, infarti con cellule staminali cardiache, l'autismo ed altre patologie, per cui ci sono delle solide basi scientifiche che dicono che non si può fare, ma queste persone spendono centinaia di migliaia di euro dietro a queste truffe.
1: Purtroppo è un'economia che si nutre della speranza,
0: della disperazione
1: delle persone, ma devo dire il nostro meccanismo poi alla fine è anche di selezione, di definizione di quelli che sono i nostri livelli di assistenza, ci permette di essere robusti. Ciò che effettivamente viene messo a disposizione come diritto alla tutela della salute dei cittadini in Italia è ciò che effettivamente
0: funziona,
1: è disponibile, è certificabile.
0: Professore, il problema sostanziale è quando c'è il passaparola, soprattutto sui social, via internet.
1: Purtroppo non abbiamo meccanismi, non abbiamo difese, se non quella di una controcomunicazione positiva, che è quella che fate voi. Perché effettivamente i canali più istituzionali sono quelli che poi garantiscono il cittadino.
0: Dallo scorso mese negli Stati Uniti chi ha una buona assicurazione sanitaria, perché lì così funziona il servizio sanitario, e purtroppo un tumore al pancreas di un certo tipo con una mutazione CRAS, si può curare con un farmaco che è stato autorizzato dalla FDA, praticamente più che raddoppia la speranza di sopravvivenza da 6 mesi a 13 mesi grazie a questo farmaco. Purtroppo la denuncia arriva dal professor Burioni, a cui poi si è affiancata anche l'IOM. Professor Ricciardi, in Italia questo farmaco non c'è, come mai?
2: Non c'è in Europa, perché di fatto questa azienda ha fatto la domanda di approvazione, quindi di accesso al mercato, soltanto negli Stati Uniti, seguendo un'indicazione del presidente Trump sulla nazione più favorita, cioè sul prezzo migliore che in qualche modo può essere fatto, che naturalmente in Europa è più basso rispetto agli Stati Uniti, e quindi prevede per loro la domanda di approvazione esclusivamente in quel paese.
0: Il meccanismo funziona così, professore. Negli Stati Uniti appunto il sistema si regge sulle assicurazioni, sono molto costose, ma rimborsano il prezzo dei farmaci che chiedono le industrie farmaceutiche senza contrattare. Viceversa, in Europa, in Italia abbiamo l'AIFA che contratta il prezzo, e quindi più ne compri e più il prezzo si abbassa, o comunque si fanno delle negoziazioni mettendo insieme altri farmaci della stessa casa farmaceutica. Ora però con l'ordine esecutivo di Trump, nazione più favorita, vuol dire che se in Italia il prezzo è più basso, poi anche negli Stati Uniti cala, dunque alle case farmaceutiche non conviene?
2: Non conviene, perché di fatto per molte di loro il mercato degli Stati Uniti è il 70% dei loro affari. e quindi di fatto conviene esclusivamente fare questo mercato e quindi coltivarlo. Non c'è alternativa, l'Europa deve creare un mercato unico. In realtà già ce l'ha, però per i farmaci non lo fa e quindi lascia a ogni paese la negoziazione del prezzo e di questo passo queste innovazioni non arriveranno mai.
0: Perché per esempio in questo caso specifico l'azienda neppure ha avviato la procedura all'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali,

0: per registrare questo farmaco, nel senso che prima vogliono ricavarne il più possibile dagli Stati Uniti.
1: Succederà che anche le case farmaceutiche europee faranno la stessa cosa, e quindi invece che proporre il loro farmaco inizialmente in Europa e poi negli Stati Uniti, andranno, come stanno già andando, direttamente lì. E quindi significa che l'innovazione ai cittadini europei non arriverà, a meno che i Paesi membri non si alleino tutti insieme, deleghino all'Europa la negoziazione e quindi questo gli dia la possibilità di negoziare da una posizione di forza.
0: Però lei sta suggerendo che comunque dovremmo mettere in conto un aumento del costo dei farmaci.
1: Quello non c'è dubbio, questo aumento però può essere misurato in funzione della capacità per l'Europa, con un mercato di 450 milioni di cittadini, di negoziare. È chiaro che quando tu hai un mercato così forte hai la possibilità di farlo. Se hai un mercato di 5 milioni, 6 milioni, ma persino in Germania di 80 milioni di persone, tu non hai nessuna possibilità. Di fatto farmaci europei, magari elaborati da aziende europee, con la ricerca europea, magari finanziata anche da fondi pubblici, vanno negli Stati Uniti e non in Europa, perché di fatto il prezzo che queste aziende possono avere in quel paese è molto più alto. E per questo meccanismo della Most Favored Nation non possono negoziare neanche segretamente, perché è un reato federale. Quindi se non dicono all'amministrazione americana qual è il prezzo reale che loro vogliono, allora corrono il rischio di essere deferiti a una corte.
0: Se ne parla pochissimo, ma i tumori testacollo nel nostro paese fanno su per giù 9.000 diagnosi ogni anno. E colpiscono soprattutto uomini dopo i 50 anni, la causa principale l'alcol, i superalcolici, fumo di sigaretta e, professore, anche il papillomavirus.
2: Esattamente, sono tumori rari, raggiungono, diciamo, approssimativamente una soglia quasi del 6 per 100.000 abitanti, quindi sono considerati rari. E riguardano sostanzialmente
0: testacollo. Che vuol dire, professore?
2: Vuol dire tonsilla, faringe, laringe, cavità nasali, ghiandole salivari. Sono tumori eterogenei che però hanno un unico denominatore di essere trattati dallo stesso team.
0: Professore, come ci accorgiamo che appunto in uno dei distretti che lei ha elencato c'è un problema?
2: La causa più frequente è la persistenza del sintomo, nel senso che per esempio i tumori dell'orofaringe, che sono HPV correlati, come giustamente diceva lei, si manifestano in più della metà dei casi con un gonfiore nel collo.
0: La persistenza di un sintomo, che è il gonfiore, la raucedine, le placche, una ulcera che non passa.
2: Esattamente.
0: Che dobbiamo fare, professore?
2: Bisogna rivolgersi allo specialista. Specialista che può essere lo specialista del cavo orale o lo specialista, diciamo, del testacollo, quindi l'otorino o il maxillofacciale.
0: Professore, sono patologie queste che, se intercettate precocemente, guariscono 80-90% dei casi.
2: Purtroppo abbiamo un duplice problema. Il primo, come giustamente diceva lei, della diagnosi precoce, che purtroppo riguarda soltanto una minoranza dei pazienti. L'altra è come raggiungere i pazienti, proprio perché per le abitudini di vita non sono proprio quelli più facilmente raggiungibili.
0: Professore, in paesi come l'Australia, la Scozia, dove hanno vaccinato a tappeto gli adolescenti contro il papillomavirus, l'HPV, hanno debellato, ridotto praticamente a zero, non solo il cancro della cervice uterina, ma anche molti dei tumori dell'orofaringe.
2: Per cui sensibilizziamo ovviamente anche a questo, cioè alla vaccinazione.
0: Dal 21 in avanti che succede?
2: Succede che 180 strutture in Italia aprono i propri ambulatori gratuitamente per una visita. Quindi è importante sia per la diagnosi precoce, soprattutto per l'informazione.
3: Dal canile di Nocera Inferiore, oggi vi voglio presentare Akira. Akira è un husky bellissimo. È una femmina di circa 7 anni ed era un cane di proprietà. L'abbiamo trovata con il microchip, ma la famiglia non è venuta a riprenderla in canile. Questo ha dimostrato, insomma, poco interesse e quindi ce la siamo tenuti. Akira è ancora giovanissima, ha un'energia esplosiva, è un cane per una famiglia dinamica ed è un cane anche molto affettuoso. Io spero che quanto prima esca un'adozione meravigliosa per Akira. Fatti vedere!
4: Thank you.
0: Questa che abbiamo appena passato è stata l'estate più calda di sempre, da quando si fanno le rilevazioni, ce ne siamo accorti tutti, e c'è stata la siccità, ci sono stati gli incendi, tante difficoltà, non solo per gli esseri umani, milioni di animali sono stati con quel caldo, senza acqua e con gli incendi. E come sempre accade purtroppo, 16 regioni italiane hanno deciso di fare la pre-apertura della caccia, naturalmente. Per dargli una mano, diciamo così.
4: Sempre premurosi e collaborativi.
0: Senta, voi assieme ad altre associazioni ambientaliste ed animaliste siete molto contrari alla ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico venatorio. Innanzitutto che cos'è e poi perché?
4: Ma in poche parole, questo è un comitato che nelle intenzioni originarie doveva regolamentare questa grande schifezza che è la caccia, diciamo. E naturalmente con le intenzioni politiche di questo momento, l'intenzione è di svuotare questo comitato, creare una realtà di riferimento che non metta un limite, non metta nessun tipo di condizionamento, per fare le riaperture, la qualunque cosa, senza avere una regola di fondo. Quindi già stanno male, stanno di stare ancora peggio che stanno male.
0: Soprattutto sottraendo, dite voi, le competenze all'ISPRA, che invece è un ente scientifico che sulla attività venatoria anche ha da dire.
4: Beh, qualunque parere che sia di merito, competente, scientificamente fondato e che quindi metta anche un piccolo limite all'esercizio della caccia viene visto da chi propone questi cambiamenti come una cosa, come un impedimento. Quello che si vuole è caccia libera sempre, dovunque, di notte, di giorno, nelle spiagge, dentro casa c'è ancora il famoso articolo 842 dove la persona può venire a sparare nel vostro terreno se lo decide. Quindi se gli italiani amano questo, se decidono che questo è di loro gradimento, traggano le loro conclusioni.
0: Peraltro entro novembre dovrebbe essere definitivamente approvata la nuova regolamentazione sulla caccia che il Senato ha già approvato.
4: E difatti questa è la cosa che noi paventiamo di più, speriamo che non sia possibile, la protesta cresce di giorno in giorno, vogliamo credere che avendo cose altre e diverse, ben più pesanti da fare, diciamo questa classe politica si fermi per un attimo.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì prossimo sempre qui su Rai News 24 con un nuovo appuntamento con Bassa la Salute, che per rivedere, per condividere trovate sulla nostra pagina web rainews.it/storie/Bassa la Salute.

Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: vita.
1: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: È ora di cambiare le regole. Vieni a scoprire la nuova generazione di Hybrid SUV. Gamma GWM Ora 5. A partire da €21.990 in caso di permuta o rottamazione.
2: GWM. Go with more.
3: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Marco. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Il mio stile? La mia scelta.
6: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Il governo elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise. Via una tassa tra le più odiate, dice la Premier Meloni. Von der Leyen allo Stato dell'Unione. Vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo insieme. Parole chiave: clima, intelligenza artificiale, social e migranti. Ministro degli Esteri iraniano Araghchi in visita a Pechino. Non vogliamo continuare la guerra con gli Stati Uniti. La Cina chiede di riaprire Hormuz. Crolla un edificio a Gaza, 20 vittime accertate e un centinaio di disperati. Ci sarebbero almeno 50 bambini. Si scava tra le macerie. Condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi. Una violazione formale, il mancato tesseramento nella FIGC di Malagò, poi eletto, mette a rischio di commissariamento la Federcalcio. Edizione delle 20, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Marianna Castrataro. Il Consiglio dei Ministri elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise per i carburanti. Cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei Ministri che ha prorogato per un'altra settimana il taglio delle accise. In attesa dell'udienza in Cassazione contro la chiusura dell'area a caldo, slitta invece il decreto sull'ex Ilva. La sicurezza europea al centro del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea. Lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa, ha avvertito von der Leyen. Le minacce non vengono solo da fuori, ma anche da dentro. Altri temi affrontati: cambiamenti climatici, caso Ceuta e dibattito degli ultimi giorni sull'intelligenza artificiale. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, durante un incontro a Pechino con il ministro degli esteri cinese, ha dichiarato che l'Iran accoglie con favore le soluzioni diplomatiche, pur rimanendo pronto a difendere la propria sovranità nazionale. La Cina è pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran, invita Iran e Stati Uniti a mantenere nazionalità e moderazione e tornare a quanto prima al memorandum d'intesa di Islamabad. A Gaza, mentre continua la bonifica dei tunnel di Hamas, sono decine gli edifici danneggiati dai bombardamenti israeliani e sarebbero almeno 12 i bambini morti sotto le macerie di un palazzo di 6 piani con 4 appartamenti per piano crollato la scorsa notte. La conta delle vittime, 21 in totale al momento, cresce di ora in ora mentre si continua a cercare. Al momento del crollo le persone dormivano. La seconda corte d'assise d'appello di Milano ha condannato per la terza volta Davide Fontana all'ergastolo per l'omicidio di Carol Maltesi avvenuto l'11 gennaio 2022. Al 45enne è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione, sostenendo che il delitto della 26enne uccisa a Rescaldina fosse stato pianificato nei minimi dettagli. La Federcalcio rischia il commissariamento a causa del mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento della sua candidatura, requisito obbligatorio come ribadito dalla Procura dello Sport. Lo scenario è divenuto concreto dopo l'ultima giunta del CONI. Le decisioni ufficiali sono state rinviate a ottobre e sul tavolo spunta l'ipotesi che il commissario potrebbe essere proprio il presidente decaduto. Ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro e noi come di consueto ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Un Una buona serata dal Meteolis. Aumentano le nubi e aumentano le probabilità di pioggia sulle regioni settentrionali in queste ultime ore del giorno. Stabile il tempo al centro-sud e sulle isole, ma aumenta un po' anche la ventilazione. La giornata di domani vedrà la perturbazione interessare più direttamente le regioni settentrionali, con una piovosità diffusa e anche con dei temporali localmente intensi. Scendendo al centro troviamo una probabilità di pioggia anche nella forma di temporale abbastanza diffusa sulla Toscana, sull'Umbria, sulle Marche, più asciutta la giornata per il Lazio e l'Abruzzo. Scendiamo ancora sulle regioni meridionali dove passerà solo qualche velatura, il tempo sarà asciutto e ci sarà spazio anche per delle ampie schiarite. Per le due isole maggiori, una giornata con un po' di pioggia possibile sulla parte settentrionale della Sardegna, con ampie schiarite invece sulla Sicilia. Aumenta il vento sui bacini occidentali, dove aumenta anche il moto ondoso. Diminuiscono però le temperature, soprattutto al nord e al centro.

0: Noi ripartiamo dall'esordio per il Milan in questa edizione dell'Europa League. Tra poco affronta il Benfica nella prima giornata della seconda competizione europea per club. In diretta da San Siro, Francesco Rocchi.
1: Buonasera, bentrovati dal Meazza. Sì, una competizione europea che in casa Milan mancava praticamente da un anno e mezzo. Dunque il Milan torna contro il Benfica, ci saranno oltre 65.000 spettatori, 4.000 portoghesi, una partita che comunque sa molto di storia. Le due formazioni si sono incontrate per 7 volte, 5 vittorie dei rossoneri e 2 pareggi. E poi, ovviamente, come non ricordare le due finali di Coppe dei Campioni vinte dai rossoneri, quella nel 63 a Wembley e poi quella nel 90 a Vienna. Io direi di subito partire con le formazioni, perché le anticipazioni della vigilia sono state confermate. Dunque un Amorim che lascia tutti i big in panchina, è confermato. Dunque in difesa non ci sarà Gila, non c'è Modric, non c'è Rabiot, Moreira, l'autore della doppietta all'Olimpico, anche lui partirà dalla panchina insieme a Pulisic. Dunque in difesa ci sarà Terracciano, torna Bartesaghi sulla sinistra, sulla destra ci sarà Chukwueze, Yashari con Musa e la novità Hutchinson, l'inglese che debutta dal primo minuto al fianco di Sisse, dietro la punta Gonzalo Ramos. Da San Siro è tutto, a voi.
0: Ora la politica con la Presidente del Consiglio Meloni, che ha illustrato in conferenza stampa le decisioni del Consiglio dei Ministri, dalla cancellazione del bollo alla proroga del taglio delle accise fino alle accise mobili. La Premier poi è intervenuta a tutto campo anche sulla legge elettorale e sulle prossime elezioni e ha detto voglio arrivare alla scadenza naturale della legislatura. Gabriele Martelloni.
2: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
3: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
2: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
3: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
2: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara. E dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere, è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
0: E a tutto questo arrivano le reazioni politiche, la cancellazione del bollo per auto piccole, medie e motocicli, ma anche i temi economici, il caro carburanti e poi la legge elettorale. Vediamo i servizi di Antonio Sciotto ed Eva Giovannini.
4: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori, mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia, ma solo se regolarmente assicurati.
5: Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. E chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
4: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà, per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti, una cifra ancora da calcolare.
0: Questa era la scheda di Monica Moretti con i dettagli appunto su questa misura. Adesso vediamo le reazioni politiche nei servizi.
6: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia. Restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
7: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta, con buona pace della sinistra.
6: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
8: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
6: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
9: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
6: Per Lupi, noi moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
10: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto vale da solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
11: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
10: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro, con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
12: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
10: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
13: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
10: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
0: Rinviato il decreto con le misure di sostegno per i lavoratori diretti e indiretti dell'ex Ilva, lo ha deciso il governo, che attende l'udienza della Cassazione il 20 ottobre sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo disposto dai giudici di Milano. Nuovamente sospesi nel frattempo i licenziamenti dell'indotto. Vediamo con Annalisa Salsano.
14: Decreto congelato e da aggiornare la settimana prossima. Al tavolo sul futuro dell'ex Ilva irrompe la decisione a sezioni riunite della Cassazione di anticipare al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Milano di fermare l'area a caldo. E così i commissari di ADI in amministrazione straordinaria presenteranno un'istanza cautelare ai magistrati milanesi per sospendere il processo di chiusura di AFO 4. Per il momento dunque niente decreto in CDM in attesa dei giudici di Milano, ma l'incontro con il governo, comunque a sentire i sindacati, non è stato inutile. Con l'associazione delle imprese dell'indotto AIG, che ha accolto la richiesta di sospendere i 2.500 licenziamenti fino all'esito della sentenza di Cassazione.
15: I licenziamenti sono bloccati, il governo ha assicurato che ci sarà un decreto col quale sarà assicurati gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori degli appalti.
14: Intanto però il lavoro con Palazzo Chigi va avanti, soprattutto per definire aspetti tecnici sugli ammortizzatori sociali proposti dal governo.
16: Bisogna migliorare la discussione, ma c'è anche su questo c'è stata un'apertura per quanto riguarda anche altri strumenti, partendo dall'esposizione ad agenti cancerogeni e anche ad amianto, perché i primi impattati sono i lavoratori sugli impianti. Inoltre ci saranno incontri tecnici venerdì.
14: Ma se sul lato delle tutele sociali i sindacati si dicono abbastanza in sintonia con le proposte delle esecutivo, restano dubbi sulla strategia industriale.
17: Non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Noi abbiamo ribadito che ci devono essere delle declinazioni precise rispetto all'assetto proprietario. Per noi lo Stato è importante che ci sia e sia presente in maniera maggioritaria.
14: La mobilitazione, assicurano i metalmeccanici, comunque va avanti, fino a che, dicono, non si avrà un protocollo per Taranto firmato nero su bianco.
0: Sicurezza europea al centro del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione. Lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa. Questo l'avvertimento di Ursula von der Leyen. Da Bruxelles la corrispondente Marilu Lucrezio.
18: Stronger, more independent Europe is now emerging.
19: Un'Europa più forte e indipendente, capace di difendersi e decidere il proprio futuro, è il messaggio di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Di fronte a interferenze russe, a ultranazionalisti, disinformazione e anti-europeismo, l'Europa dice deve restare unita. Priorità all'economia, ridurre il costo dell'energia e le dipendenze strategiche, riequilibrando anche gli scambi con la Cina, con cui l'Europa registra un deficit commerciale di 1 miliardo di euro al giorno. Presto un pacchetto bancario contro la frammentazione per favorire le nostre imprese e attrarre investimenti. Il tema della difesa è in primo piano con una nuova strategia contro le minacce ibride e più sostegno all'Ucraina, ancora sanzioni alla Russia. Serve un meccanismo dell'Unione che affianchi l'articolo 4 della NATO a difesa di ogni singolo Stato membro. E non manca l'attenzione all'intelligenza artificiale. L'Europa vuole restare nella corsa tecnologica, ma mantenendo il controllo umano. La Commissione infine lavora per aprire le porte al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Messaggio rivolto al premier canadese Carney tra le acclamazioni dei parlamentari.
0: Gli 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e Stati Uniti. La denuncia dell'intelligence americana e il Congresso frena Trump sull'Iran. Katia Cerratti.
20: I servizi segreti di Mosca stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È l'allarme lanciato dall'FBI che afferma di aver sventato un complotto che puntava a eliminare un importante dissidente russo residente a Washington. Tra i dettagli emersi dall'inchiesta spicca il tentativo di reclutamento di un americano per sorvegliarlo e ucciderlo.
21: L'uomo avrebbe accettato fino a $1,500 per effettuare sopralluoghi e scattare foto e video, ma avrebbe poi rifiutato l'offerta di $40,000 per l'omicidio.
20: Di fronte al suo rifiuto, gli 007 di Mosca hanno tentato, senza successo, di reclutare altri sicari, un modus operandi abituale secondo l'FBI, che ricalca la strategia di guerra ibrida basata sul reclutamento a basso costo messo in atto in Europa. Ai soggetti assoldati, cittadini comuni, viene chiesto di raccogliere informazioni, sorvegliare o compiere atti di sabotaggio, se non di terrorismo, contro infrastrutture civili e militari nei paesi alleati di Kiev. Un salto di qualità, l'attenzione dei servizi russi non si concentra più esclusivamente su dissidenti e disertori. Il raggio d'azione si estende anche ad altri tipi di attacchi. Il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto 2026, di cui Berlino ha formalmente accusato Mosca. Il drone sulla Lituania, intercettato dai caccia italiani. I due Bengala lanciati da una fregata russa contro un elicottero danese al largo della Danimarca. Si tratta di episodi sempre più frequenti verso un numero crescente di paesi europei. Attacchi senza esplicita dichiarazione di guerra.
0: Se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve. Questa è la minaccia del ministro degli esteri russo Lavrov. Da Mosca, la corrispondente Caterina Doglio.
22: Putin ha chiamato i russi alle urne. Da venerdì a domenica si vota, infatti, per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati. Nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. E intanto l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa. Scettico il portavoce del Cremlino, Peskov dice finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha intenzione né interesse attaccare i paesi occidentali. Se l'Europa invece attaccherà la Russia, Russia, la guerra di Lavrov sarà diversa e molto breve.
0: Si stringe il patto tra Teheran e Pechino con l'Iran, che si dice disponibile a soluzioni diplomatiche. Intanto gli sciiti filoiraniani Houthi continuano ad attaccare l'Arabia Saudita. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
1: L'asse tra Cina e Iran resta saldo oggi in occasione della visita del ministro degli esteri iraniano Raqqi a Pechino, la seconda dall'inizio della guerra con gli Stati Uniti. La Cina ha ribadito il suo appoggio fermo al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne i diritti e i legittimi interessi in ogni sede, anche naturalmente in sede ONU. L'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti, per noi il memorandum d'intesa resta in vigore, così ha risposto il capo della diplomazia iraniana dopo l'incontro con il suo omologo Wang Yi. Pechino dunque invita i belligeranti a mantenere razionalità e moderazione e auspica anche la ripresa al più presto dei negoziati, ma soprattutto vorrebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, da cui dipende per i suoi approvvigionamenti energetici. E poi allo stesso tempo la Cina chiede anche di frenare, lo vediamo, gli Houthi in Yemen, che hanno preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb e che poi bombardano l'Arabia Saudita. Riyadh oggi ha dichiarato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti alleati di Teheran smentiscono e invece dal canto loro sostengono di aver abbattuto un caccia saudita.
0: A Gaza crolli, danni agli edifici per le bombe, 21 morti, tra cui 11 bambini. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
2: Si continua a scavare dunque fra le macerie di quello che è rimasto dell'edificio crollato a Gaza City, mentre il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra i quali la maggior parte sono i bambini e le donne, perché ricordiamo questo edificio di 6 piani nella striscia di Gaza ospitava decine di famiglie degli sfollati palestinesi. Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma tutta la parte di Gaza City e lo stesso palazzo sono stati fortemente danneggiati negli ultimi 3 anni di guerra. La protezione civile palestinese dice che oltre 2000 altri edifici nell'enclave palestinese rischia di avere lo stesso destino a causa della infrastruttura molto fragile, anche peggiorata a causa della guerra. Tutto mentre si continua a morire anche altrove nella striscia di Gaza. Un bambino di 5 anni è stato ucciso mentre era in fila per l'acqua davanti a un impianto di dissalazione al centro della striscia. L'IDF, l'esercito israeliano, anche per via del ministro della difesa Katz, rivendica invece l'uccisione del capo del comandante di Hamas di Rafah e promette che Israele completerà il suo obiettivo nella striscia di Gaza, riprendendo la guerra e anche completando quella che è la emigrazione di 2 milioni dei palestinesi dell'enclave. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: A Milano un rabbino è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava l'autobus in zona Bande Nere. A denunciare l'episodio il presidente della comunità ebraica di Milano, che dice: mai vista una cosa così violenta, lo hanno preso a calci e pugni. Indaga la polizia, che avrebbe già individuato gli aggressori. Condannato all'ergastolo per l'omicidio e per omicidio premeditato, Davide Fontana nel 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi. Sara Grattoggi.
3: È quello che speriamo, che sia veramente la fine, ma anche perché ogni volta è un dolore rivivere tutto. Ogni volta che vedi che la portano su in 4 sacchi della spazzatura è dura da superare.
23: La conferma dell'ergastolo per Davide Fontana è l'unica consolazione per la famiglia di Carol Maltesi, la 26enne brutalmente uccisa nel 2022 dal fidanzato, che ne fece a pezzi il corpo e lo abbandonò 7 settimane dopo in un dirupo. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto per la 3ª volta la premeditazione dopo i 2 annullamenti in Cassazione proprio a causa di quella aggravante. Nessuna reazione alla lettura del verdetto da parte dell'ex bancario 46enne, ammesso tempo fa alla giustizia riparativa.
3: L'ultimo dei miei pensieri è avere un dialogo con lui, un contatto con lui, per me non esiste come persona. Lei l'ergastolo ce l'ha veramente.
23: Per i magistrati, alla base del delitto ci sarebbe stata una dinamica di possesso. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della donna da Rescaldina a Verona per stare vicino al figlio. Tra 60 giorni le motivazioni dei giudici, ma la difesa, che sostiene il dolo d'impeto, ha già annunciato ricorso e si andrà dunque verso un settimo processo.
3: Adesso siamo di nuovo nelle mani della Cassazione.
0: Il caso tesseramento di Giovanni Malagò. Per la FIGC torna l'ipotesi commissariamento. Vediamo con Gianluca Semprini, poi la nostra rubrica La sfida della cura di Gerardo D'Amico e alle 21 il telegiornale con Daniele Lorenzetti.
4: A ripensare a tutti i bei discorsi sull'obbligo morale del rilancio del calcio italiano alla vigilia dei primi appuntamenti durissimi in National League per la nazionale di Mancini, non ci resterebbe che piangere. La riunione di ieri della giunta del CONI, definita da molti la più imbarazzante degli ultimi anni per il clima emerso, sembrava aver aggravato la posizione di Malagò. Il presidente del CONI, Bonfiglio, dopo aver presentato la relazione del procuratore generale dello sport, Ugo Taucher, dove si appura formalmente che Malagò non possedeva un tesseramento valido al momento della presentazione della candidatura, aveva commentato all'uscita di intravedere un mal funzionamento nella sua elezione. Posizione che oggi in parte ha stemperato. È un cammino che dobbiamo fare con molta serenità, ha chiarito il presidente del CONI. È passata solo una notte, poi vedremo. Si tratta di vizio di forma, non di sostanza, da sempre alla difesa di Malagò, in primis perché all'elezione fu sostenuto da tutta la Lega Calcio, il precedente da presidente del CONI per 3 mandati, non lo rendevano certo uno fuori dall'ambiente, e in particolare non da poco anche i predecessori Gravina e Abete al momento dell'elezione non erano tesserati FIGC. Insomma, come dire, 2 pesi e 2 misure. La decisione sull'eventuale commissariamento verrà presa dopo che l'Italia di Mancini avrà affrontato in 10 giorni Belgio, Francia e Turchia 2 volte, proprio quello che non ci voleva per tranquillizzare e motivare l'ambiente della nazionale.

Lagune appoggio a testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre vantaggi esclusivi su tutta la gamma in pronta consegna con prezzo a partire da 16.400 euro. Corri in concessionaria, tante altre offerte ti aspettano.
1: Quando hai una banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca digitale che ti offre un conto a zero spese per sempre, il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it.
2: Il mio stile? La mia scelta.
3: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Massimo.
6: Le 3 coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo.
8: Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Infatti Pandina è ancora tua da 9.950 euro e con un pieno fai oltre 700 km, aperti anche domenica.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle malattie che prima, in alcuni casi, uccidevano dei bambini in 24 ore e che sono scomparse. Perché abbiamo sviluppato, con la mia squadra, eccetera, abbiamo sviluppato dei vaccini che hanno salvato queste vite e le malattie sono scomparse.
1: E questa è la maledizione dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse, perché se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no, in Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
0: Le malattie, purtroppo, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo. Che non è uno scherzo perché ci sono 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma nel momento in cui non vacciniamo
1: Calano
0: più
1: le
0: ritornano
1: vaccinazioni.
0: e il morbillo è quello più, che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone, se si cala solo

0: malattie.
1: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo
0: Sì,
1: ricorda, con la coda
0: la
1: delle mucche,
0: esatto.
1: perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
0: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
1: Aveva fatto il suo
0: il suo
1: vaccino
0: vaccino.
1: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
0: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV, i primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro. E ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui davi del lei, rispettavi, eccetera, là erano persone che davi del tu e con cui lavoravi tranquillamente e che erano molto vicini a te come personaggio, come
0: Non
1: cosa.
0: c'era la gerarchia baronale che
1: Esatto.
0: purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
1: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei.
0: Ebbè, uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
1: Esatto, e in genere precorre il
0: Esatto,
1: Nobel
0: esatto.
1: negli Stati Uniti. E
0: Five
1: quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava

0: 2 o 3 ore, 2 o 3 volte alla settimana, a rispondere alle mie domande. Perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
1: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
0: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima.
1: Ovvero quasi
0: Infinito,
1: infinito,
0: cioè al di là
1: quasi
0: dell'infinito,
1: infinito.
0: quasi infinito.
1: Non si
0: Volevo.
1: riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio
0: Esatto.
1: e disattivarlo, e lei si è
0: Cioè.
1: inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
0: Per 2 secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per 2 secoli si facevano i vaccini così. E
1: E hanno funzionato
0: hanno funzionato
1: naturalmente.
0: tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono
1: Sono
0: ancora
1: ancora
0: fatti
1: così.
0: così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiziale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova
1: L'era
0: tecnologia.
1: genomica della vaccinologia. Lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal suo
0: Dal
1: genoma.
0: suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova finché è
1: Finché è
0: arrivata.
1: arrivato l'altro incontro importante della sua
0: Esatto,
1: vita, Craig
0: Craig
1: Venter,
0: Venter, il quale.
1: è stato il primo a mappare il genoma umano. E quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di.
0: Di quadri con articoli di giornale,
1: Era un po'
0: fotografie.
1: vanitoso,
0: Sì,
1: ecco,
0: prima,
1: diciamo così.
0: perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato nell'ufficio.
1: Esatto. E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha
0: E
1: detto?
0: lui mi ha detto che non gli interessava.
1: Ecco.
0: Se, no, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso. Devo fare la drosofila perché ha 100 milioni di basi e quello faccio un altro salto di tecnologia. Dopodiché, da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io gli ho spiegato: guarda, c'è una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, i neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un mal di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
1: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
0: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo. Funzionavano, ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60. Dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tengono l'olio insieme.

0: all'acqua, tipo maionese più o meno.
1: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino?
0: No,
1: Che vuol
0: quello è.
1: dire a cellulare?
0: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batterio, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse
1: Soltanto dei
0: degli
1: pezzi.
0: antigeni, e quindi è stato chiamato acellulare.
1: Acellulare.
0: Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci produsse lui una molecola già non tossica, che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato la prima molecola, il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio.
1: L'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi, esseri umani, iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web, è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
0: Noi sicuramente noi scienziati non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo gli scienziati a comunicare, invece comunicare è importantissimo. I media, non, alcuni ci aiutano ma molti no, ma soprattutto secondo me c'è una cosa fondamentale che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato il vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano,
1: La
0: tutte
1: poliomielite, insomma.
0: queste cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. All'elementare insegniamo i romani, le tecnologie, e dovremmo insegnare, guarda che tu vivi, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli che nascono oggi anche di più.
1: Perché i tuoi genitori ti stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri, la responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
0: E purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
1: Si danno alle
0: alle
1: persone
0: persone
1: sane,
0: sane,
1: professore, questa è l'altra
0: e quando
1: storia.
0: si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, gli puoi fare tutto quello che
1: Qualunque
0: vuoi.
1: cosa accettano tutto. Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità. Ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Maurice Hillerman Award, il Canada Gairdner Award e il Robert Koch.

0: Award, che responsabilità si sente, professore?
1: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatte perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

0: Biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: non eravamo preparati. Molto semplicemente, esatto. L'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa, e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il Duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. In tre mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti.
1: Quella facciata, la facciata è rimasta
0: è ancora lì, è ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi innanzitutto non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora qui a Siena lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi professore adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a 200 su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto. Cioè, i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni e tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono diventare
1: dei farmaci
0: che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: Nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo. Quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutte queste informazioni, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto. Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per una pandemia,
1: sanità pubblica ci deve pensare il pubblico che purtroppo mai ci pensa. Ed allora professore, peraltro voi sempre partendo dai vostri studi del Biotecnopolo volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti

0: una nuova pandemia.
1: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale, prima possibile. E quindi questo è il nostro mestiere, noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavite.
0: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo ed è quella della antibiotico resistenza. Qui in Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici. Ogni anno il Servizio Sanitario Nazionale spende tra 1,3 miliardi e 2,4 miliardi per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
1: Beh, questa è purtroppo una grande realtà e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. E gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che i batteri sarebbero diventati resistenti. E nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema, perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
0: E adesso abbiamo finito, perché professore, dagli anni 80 non esce una nuova classe di antibiotici.
1: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con da più parti, le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
0: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
1: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere un microbo, sterminiamo tutti gli altri,
0: però
1: sono necessari per la nostra salute.
0: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere a quel farmaco.
1: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico da tutti gli altri che li stanno intorno e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati a 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, gli antibiotici, siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
1: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
2: E allora? C'è Pril!
1: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
2: E allora? C'è Pril!
0: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
2: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
3: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.
4: Saios. Esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
5: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. L'i10 REV Hybrid. L'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid. Da 24.900 euro. Scopri l'i10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.

0: cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Nuova Suzuki e-Vitara.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Anche domenica.
2: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
3: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Il Consiglio dei Ministri elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise per i carburanti. Misura strutturale, dice la Premier Meloni. Intanto su ILVA tutto rimandato al 20 ottobre, licenziamenti sospesi. Il discorso sullo stato dell'Unione Europea. Von der Leyen, vogliono frantumare la UE, lottiamo insieme. Parole chiave clima, intelligenza artificiale, social e migranti. La Federal Reserve, la banca centrale americana, ha deciso alza i tassi dal 3,75 al 4%, una decisione in controtendenza alle pressioni esercitate da Trump da settimane. Condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. Il gioielliere cuneese Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, ai giudici del Tribunale di Milano, dovevo riflettere, ogni vita ha un valore. Una violazione formale, il mancato tesseramento nella FIGC di Malagò, poi eletto, mette a rischio di commissariamento la Federcalcio. La decisione finale spetta ora al CONI. Di nuovo in diretta, buonasera a tutti da Rai News. Dunque la Premier Meloni illustra le decisioni del Consiglio dei Ministri, dalla cancellazione del bollo auto alla proroga del taglio delle accise e le accise mobili. Poi interviene a tutto campo, anche sulla legge elettorale e le prossime elezioni. Voglio arrivare alla scadenza naturale della legislatura, ha dichiarato. Partiamo da qui, con Gabriele Martelloni.
1: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
2: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
1: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
2: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
1: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara. E dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere, è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
0: Eliminato dunque il bollo per il 2027 per la prima utilitaria di proprietà. Ci siamo arrivati in modo sofferto, spiega il ministro dell'Economia Giorgetti. E poi prorogato anche fino al 5 ottobre il taglio delle accise sul diesel, ma lo sconto scende. Vediamo i dettagli con Monica Moretti.
3: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori, mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia, ma solo se regolarmente assicurati.
4: Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
3: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. Ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti. Una cifra ancora da calcolare.
0: E allora, le reazioni politiche a questa cancellazione del bollo per le auto piccole, medie e i motocicli, poi i temi economici a partire dal caro carburanti e la legge elettorale, ancora al centro del dibattito. I servizi sono di Antonio Sciotto, poi Eva Giovannini.
5: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia, restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
6: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta, con buona pace della sinistra.
5: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
7: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
5: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
8: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
5: Per Lupi, noi moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
9: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto vale da solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
10: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
9: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro, con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
11: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
9: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
12: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
9: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
0: Rinviato il decreto con le misure di sostegno per i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha deciso di attendere l'udienza della Cassazione il 20 ottobre sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo disposta dai giudici di Milano. Continua però il confronto sindacale, il tavolo a Palazzo Chigi sarà aggiornato la prossima settimana. Facciamo il punto con Annalisa Salsano.
13: Decreto congelato ed aggiornare la settimana prossima. Al tavolo sul futuro dell'ex Ilva irrompe la decisione a sezioni riunite della Cassazione di anticipare al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Milano di fermare l'area a caldo. E così i commissari di ADI in amministrazione straordinaria presenteranno un'istanza cautelare ai magistrati milanesi per sospendere il processo di chiusura di AFO 4. Per il momento dunque niente decreto in CDM in attesa dei giudici di Milano, ma l'incontro con il governo, comunque a sentire i sindacati, non è stato inutile. Con l'associazione delle imprese dell'indotto AIG, che ha accolto la richiesta di sospendere i 2.500 licenziamenti fino all'esito della sentenza di Cassazione.
14: I licenziamenti sono bloccati, il governo ha assicurato che ci sarà un decreto col quale saranno assicurati gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori degli appalti.
13: Intanto però il lavoro con Palazzo Chigi va avanti, soprattutto per definire aspetti tecnici sugli ammortizzatori sociali proposti dal governo.
15: Bisogna migliorare la discussione, ma c'è stata un'apertura per quanto riguarda anche altri strumenti, partendo dall'esposizione ad agenti cancerogeni e anche ad amianto, perché i primi impattati sono i lavoratori sugli impianti. Inoltre ci saranno incontri tecnici venerdì.
13: Ma se sul lato delle tutele sociali i sindacati si dicono abbastanza in sintonia con le proposte dell'esecutivo, restano dubbi sulla strategia industriale.
16: Non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Noi abbiamo ribadito che ci devono essere delle declinazioni precise rispetto all'assetto proprietario. Per noi lo Stato è importante che ci sia e sia presente in maniera maggioritaria.
13: La mobilitazione, assicurano i metalmeccanici, comunque va avanti fino a che, dicono, non si avrà un protocollo per Taranto firmato nero su bianco.
0: Ora negli Stati Uniti la Fed alza i tassi di interesse e l'inflazione è stata troppo alta per troppo tempo, ha detto il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh. Al contrario, la richiesta di Trump era quella di tagliare il costo del denaro. Allora andiamo subito a New York dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
17: Sì, è appena finita la conferenza stampa del governatore della Fed, Kevin Warsh. La Fed, quindi la Banca Centrale Americana, ha aumentato i tassi di riferimento di un quarto di punto a 3,75-4%. In questa forchetta non accadeva, non c'era un aumento dall'estate del 2023, decisione presa però all'unanimità perché l'inflazione qui negli Stati Uniti è persistente. Inflazione troppo elevata da troppo tempo, ha detto appunto Warsh, il target dell'aumento dei prezzi al 2% non si raggiunge da 5 anni, ha spiegato il numero uno della Fed, che poi ha detto quelli che si avvantaggiano, che hanno più da guadagnare da prezzi stabili, sono le persone meno abbienti. E l'inflazione negli Stati Uniti è stimata arrivare al 3,7% alla fine di quest'anno. In aumento però, ha detto Walsh, anche la crescita negli Stati Uniti, più 2,3% dovrebbe aumentare il PIL alla fine del 2026. Ha nominato più volte l'incertezza geopolitica e poi ovviamente questa scelta non dovrà far felice il presidente Trump, che lo sappiamo invoca da settimane un taglio del costo del denaro. Ai giornalisti che gli hanno chiesto per due volte appunto di questo rapporto con il presidente, Walsh ha detto, sorridendo, si è limitato a dire: non ho nulla da dirvi su discussioni eventuali con il presidente Trump, queste scelte sono prese appunto nell'interesse degli americani e nel rispetto del mandato della Fed, ha ripetuto più volte Kevin Warsh, nominato anziché ha giurato appunto lo scorso maggio come numero uno della Banca Centrale. A voi.
0: Grazie. Parliamo adesso di Europa. La sicurezza europea al centro del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione. Lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa, ha avvertito Ursula von der Leyen. Da Bruxelles la corrispondente Marilu Lucrezio.
18: Stronger. More independent Europe is now emerging.
19: Un'Europa più forte e indipendente, capace di difendersi e decidere il proprio futuro, è il messaggio di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Di fronte a interferenze russe, a ultranazionalisti, disinformazione e anti-europeismo, l'Europa dice deve restare unita. Priorità all'economia, ridurre il costo dell'energia e le dipendenze strategiche, riequilibrando anche gli scambi con la Cina, con cui l'Europa registra un deficit commerciale di 1 miliardo di euro al giorno. Presto un pacchetto bancario contro la frammentazione per favorire le nostre imprese e attrarre investimenti. Il tema della difesa è in primo piano con una nuova strategia contro le minacce ibride e più sostegno all'Ucraina, ancora sanzioni alla Russia. Serve un meccanismo dell'Unione che affianchi l'articolo 4 della NATO a difesa di ogni singolo Stato membro. E non manca l'attenzione all'intelligenza artificiale. L'Europa vuole restare nella corsa tecnologica, ma mantenendo il controllo umano. La Commissione infine lavora per aprire le porte al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Messaggio rivolto al premier canadese Carney tra le acclamazioni dei parlamentari.
0: Gli 007 russi pianificano omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti, denuncia l'intelligence americana. A 2 mesi dalle elezioni di midterm, intanto il Congresso USA frena Trump sull'Iran. Katia Cerratti.
20: I servizi segreti di Mosca stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È l'allarme lanciato dall'FBI che afferma di aver sventato un complotto che puntava a eliminare un importante dissidente russo residente a Washington. Tra i dettagli emersi dall'inchiesta spicca il tentativo di reclutamento di un americano per sorvegliarlo e ucciderlo. L'uomo avrebbe accettato fino a $1,500 per effettuare sopralluoghi e scattare foto e video, ma avrebbe poi rifiutato l'offerta di $40,000 per l'omicidio. Di fronte al suo rifiuto, gli 007 di Mosca hanno tentato, senza successo, di reclutare altri sicari, un modus operandi abituale secondo l'FBI, che ricalca la strategia di guerra ibrida basata sul reclutamento a basso costo messo in atto in Europa. Ai soggetti assoldati, cittadini comuni, viene chiesto di raccogliere informazioni, sorvegliare o compiere atti di sabotaggio, se non di terrorismo, contro infrastrutture civili e militari nei paesi alleati di Kiev. Un salto di qualità, l'attenzione dei servizi russi non si concentra più esclusivamente su dissidenti e disertori. Il raggio d'azione si estende anche ad altri tipi di attacchi. Il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto 2026, di cui Berlino ha formalmente accusato Mosca. Il drone sulla Lituania, intercettato dai caccia italiani. I due Bengala lanciati da una fregata russa contro un elicottero danese al largo della Danimarca. Si tratta di episodi sempre più frequenti verso un numero crescente di paesi europei. Attacchi senza esplicita dichiarazione di guerra.
0: Se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve, minaccia intanto il ministro degli esteri russo Lavrov. Da Mosca, Caterina D'Oglio.
2: Putin ha chiamato i russi alle urne, da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati, nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. E intanto l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa. Scettico il portavoce del Cremlino, Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha intenzione né interesse a attaccare i paesi occidentali. Se l'Europa invece attaccherà la Russia, la guerra, dice Lavrov, sarà diversa e molto breve.
0: Si stringe intanto il patto tra Teheran e Pechino. L'Iran si dice disponibile a soluzioni diplomatiche, ma i sciiti filo-iraniani Houthi continuano ad attaccare l'Arabia Saudita. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
21: Intanto è successo che il ministro degli esteri iraniano Araghchi è volato a Pechino, la Cina ha ribadito il suo pieno sostegno al regime degli Ayatollah e si è detta pronta a salvaguardarne gli interessi anche in sede ONU. Lo vediamo, l'Iran non vuole continuare il conflitto con gli Stati Uniti, almeno così ha dichiarato il capo della diplomazia di Teheran, che ha incontrato il suo omologo Wang Yi. Pechino auspica allora la ripresa dei negoziati, ma soprattutto la riapertura di Hormuz, uno stretto molto importante per i suoi approvvigionamenti energetici. Allo stesso tempo, poi la Cina però chiede anche di frenare gli Houthi, che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Oggi l'Arabia Saudita, lo dicevate, ha denunciato di aver distrutto un drone lanciato verso la Mecca, ma i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, smentiscono e anzi rivendicano di aver abbattuto invece, lo vediamo, eccolo qui, un caccia saudita.
0: A Gaza ora, dove è crollato un edificio pericolante, 21 morti, 11 bambini. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
22: Non mi aspetto che qualcun altro sia ancora vivo sotto le macerie. Poco fa hanno recuperato il corpo dell'ultima ragazza. Alle 3 di notte l'intero edificio ci è crollato addosso. In questo palazzo vivevano 10 famiglie provenienti dal campo di Shujaia. Grazie a Dio io e la mia famiglia siamo sopravvissuti. Siamo stati costretti a vivere in questo edificio pericolante.
23: Al TG1 parla Talal al-Harazin, padre di 7 figli. Lui e la sua famiglia vivevano in questo palazzo pericolante della città di Gaza, un palazzo colpito durante la guerra da un raid israeliano. Talal è ancora scosso. I familiari sono vivi per miracolo, ma nel collasso di questo palazzo di Gaza City, che li ha sorpresi nel cuore della notte, il cugino Ahmad è rimasto sotto le macerie.
22: Mio cugino è morto e ci sono molti altri morti sotto le macerie.
23: Il bilancio dei morti è destinato a crescere. Sono ancora decine i dispersi. Nonostante la firma del cessate il fuoco ad ottobre, non si fermano i raid israeliani. Attacchi contro postazioni di Hamas, ma a rimetterci sono anche i civili, come questo ragazzo di 15 anni. I video divenuti virali e che hanno provocato indignazione mostrano la prima esplosione. Mohammed voleva aiutare un uomo ferito da un drone. Si è avvicinato a lui, ma è stato colpito da un secondo attacco. In gergo militare, un raid double tap. Inutili per lui i soccorsi.
0: A Milano un rabbino della comunità ebraica è stato aggredito fisicamente nel pomeriggio mentre si trovava alla fermata di autobus in zona Bande Nere. Sarebbe stato avvicinato e molestato da 3 persone che lo avrebbero insultato, picchiato e gli avrebbero sottratto la kippah. Fermati 3 presunti aggressori, una cosa così violenta non è mai successa. Questa è la denuncia del presidente della comunità ebraica milanese. E adesso ancora una storia di cronaca. Potessi tornare indietro mi comporterei in modo diverso. Queste sono le parole del gioielliere Mario Roggero, condannato a più di 14 anni di carcere per l'omicidio di 2 rapinatori che avevano assaltato il suo negozio. Vediamo con Simone Gorla.
1: Non usa la parola pentimento, non chiede scusa, ma Mario Roggero ai magistrati di sorveglianza a Milano spiega di aver avviato in carcere una riflessione critica. Tornando indietro ha detto: mi comporterei in modo diverso.
3: Avrei dovuto tenere un atteggiamento meno impulsivo e più riflessivo.
1: Dallo scorso luglio Roggero sta scontando la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che fuggivano dopo aver assalito la sua gioielleria e averne ferito un terzo.
3: In 2 mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto.
1: In aula, dopo aver evitato telecamere e giornalisti, ha chiesto ai giudici di sospendere la sua pena per aspettare fuori dal carcere di capire se il Quirinale valuterà la sua richiesta di grazia. In alternativa ha chiesto gli arresti domiciliari.
0: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut. Abbiamo dati della polizia italiana, dicono. È stata aperta un'inchiesta a Reggio Calabria, attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e l'opposizione chiede al ministro Piantedosi di chiarire. Alessandro Fresilli.
4: Abbiamo dati della polizia italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
0: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana. Nel 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne Carol Maltesi. Questo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. Sara Grattoggi.
6: È quello che speriamo, che sia veramente la fine. Ma anche perché ogni volta è un dolore rivivere tutto. Ogni volta che vedi che la portano su in 4 sacchi della spazzatura, è dura da superare.
24: La conferma dell'ergastolo per Davide Fontana è l'unica consolazione per la famiglia di Carol Maltesi, la 26enne brutalmente uccisa nel 2022 dal fidanzato, che ne fece a pezzi il corpo e lo abbandonò settimane dopo in un dirupo. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto per la terza volta la premeditazione dopo i 2 annullamenti in Cassazione proprio a causa di quella aggravante. Nessuna reazione alla lettura del verdetto da parte dell'ex bancario 46enne, ammesso tempo fa alla giustizia riparativa.
6: L'ultimo dei miei pensieri è avere un dialogo con lui, un contatto con lui. Per me non esiste come persona. Lei l'ergastolo ce l'ha veramente.
24: Per i magistrati, alla base del delitto ci sarebbe stata una dinamica di possesso. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della donna da Riscaldina a Verona per stare vicino al figlio. Tra 60 giorni le motivazioni dei giudici, ma la difesa, che sostiene il dolo d'impeto, ha già annunciato ricorso e si andrà dunque verso un settimo processo.
6: Adesso siamo di nuovo nelle mani della Cassazione.
0: Sarebbe stato individuato il presunto responsabile del ferimento della donna centrata a un braccio da un piombino che fu sparato l'altra sera in Via della Giuliana a Roma, poco distante dal Vaticano. Secondo quanto si è appreso, lui attraverso registri di un'armeria in cui avrebbe comprato a inizio settembre una carabina. Inizialmente non era reperibile, poi in un'inchiesta su falsi certificati compilati per impedire i rimpatri di cittadini stranieri, indagato per associazioni trattate come criminali mafiosi, la denuncia del legale di 5 medici coinvolti. Serena Biondini.
5: 18 posti a perquisizione, alcuni anche a lunghi interrogatori in questura. Tra loro 5 dottoresse di Bologna, una di Rimini, altri colleghi a Roma, Milano, Bari, Firenze, Livorno, Biella e Varese. Sono quasi tutti infettivologi più qualche psichiatra. Un medico della capitale si è barricato in casa all'arrivo degli agenti che hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Perquisiti cellulari e computer, abitazioni e studi alla ricerca di prove sull'esistenza di una rete nazionale di sanitari anti-CPR, dottori e dottoresse che sarebbero disposti a diagnosticare il trasferimento degli stranieri irregolari nei centri di permanenza e rimpatrio. Tutto è partito da 34 certificati sospetti rilasciati dagli infettivologi dell'ospedale di Ravenna. 8 sono indagati per falso, 3 interdetti dalla professione per 10 mesi, gli altri. Cocco sarebbe il loro referente.
0: Ora il caso tesseramento di ipotesi commissariamento. Gianluca Semprini.
7: A ripensare a tutti i bilanci del calcio italiano alla vigilia dei primi appuntamenti durissimi in National League per la nazionale di Mancini, non ci resterebbe che piangere. Gli anni per il clima emerso sembrava vera la relazione del procuratore generale dello sport Ugo Taucher, dove si appura forseramento valido al momento della presentazione della stemperato. È un cammino che dobbiamo fare con CONI, è passata solo una notte, poi vedremo. Si tratta di vizio di forma non disausente del CONI per 3 mandati, non lo rendevano certo uno fuori dall'ambiente, e in particolare non da poco anche i predecessori Gravina e Abete al momento dell'elezione non erano tesserati FIGC. Insomma, come dire, 2 pesi e 2 misure. La decisione sull'eventuale commissariamento verrà presa dopo che l'Italia di Mancini avrà affrontato in 10 giorni Belgio, Francia e Turchia 2 volte, proprio quello che non ci voleva per tranquillizzare e motivare l'ambiente della nazionale.
0: Centri urbani e resilienza climatica tra verde pubblico, mobilità sostenibile, transizione ecologica. Se ne è parlato a Roma in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Allora seguiamo Danilo Sinibaldi, poi una brevissima pausa.
8: Urbanizzata, oltre il 50 vive nelle città e secondo l'ONU 50, un'asticella che il nostro paese ha già superato. 74 italiani su 100 infatti abitano nelle aree urbane e sono i dati emersi a Roma nel corso dell'Eco Festival della Mobilità Sostenibile e delle città interne. Le nostre città sono responsabili di circa il 70% delle emissioni e di oltre il 60% partita della resilienza climatica, a partire dal verde pubblico.
10: Gli alberi e più in generale il verde urbano ci aiutano a contrastare quelli che sono gli effetti negativi del cambiamento climatico. È necessario studiare, sperimentare.

0: delle strategie per rendere gli alberi più resistenti.
1: Secondo l'osservatorio Audimob di Isfort, il 60% per privata, mentre il trasporto pubblico resta sotto il 10%. È necessario invertire la tendenza.
2: Hanno avuto di utilizzo, hanno prodotto dei risultati. I morti e degli incendi è diminuito del 93%.
3: Doriana, passione per la piadina.
4: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
5: La nostra migliore pubblicità è il prezzo.
6: Dal 14,49 e mozzarella da 125 grammi a soli 90.
7: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di Astanna, al suo montascale, alle sue... Perché c'è chi sta e c'è chi sta.
8: Il mio tè.
9: Qualcosa di rinfrescamente.
10: San Benedetto
11: è San Benedetto.
10: Irresistibile qualità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
12: Sector Alarm. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
13: Sector Alarm, il sistema di protezione operativa, pronta a intervenire in pochi secondi.
14: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
15: Le 21.32 di questa serata del 16 settembre, riprendiamo il nostro giornale, ripartiamo anche dai temi internazionali, provocando 5 morti, aereo preso di mira due volte nelle ultime settimane. Facciamo il punto con Silvia Arcelli.
16: Ancora sangue sui civili, ancora il terrore lungo le vie che costeggiano Dnipro. A Nikopol, un drone russo kamikaze ha colpito in pieno un ottimo raid mirato contro infrastrutture civili in una città che da mesi vive sotto il fuoco russo. Colpire i trasporti pubblici, infrastrutture critiche fa parte della strategia del terrore di Mosca. Così il presidente ucraino Zelensky, che denuncia anche un treno passeggeri colpito sulla tratta.

0: La strategia mira a ridurre le dipendenze, diversificare i mercati e rafforzare la base industriale europea. La crisi dello Stretto di Hormuz ha mostrato le vulnerabilità energetiche e commerciali dell'Europa, con costi aggiuntivi pari a 90 miliardi di euro. Il progetto del cosiddetto corridoio di mezzo punta ad aprire nuove rotte verso est, collegando il Caucaso meridionale e l'Asia centrale al mercato europeo. Il rafforzamento dei rapporti con il Canada, che potrebbe diventare il primo paese membro associato, dovrebbe invece garantire logistiche e tecnologie strategiche. Von der Leyen ha poi sottolineato l'importanza degli accordi commerciali alla politica dei dazi dell'amministrazione Trump. Il fronte più delicato disponibili per riequilibrare gli evidenziato la necessità di rafforzare rese soprattutto nei settori strategici di sanità, trasporti, industria, difesa e aerospazio, invitando pronto. Il messaggio è chiaro, per l'Europa sicurezza e competitività industriale sono ormai parte della stessa partita, ma c'è un limite di fondo che l'Unione Europea si trascina fin dalla sua nascita. L'Europa è rimasta soprattutto un'unione economica e monetaria, ma senza un mercato unico dei capitali e soprattutto senza una vera integrazione politica.
1: Sale del 3,3% l'export italiano in un contesto mondiale che vede l'Europa al palo con crescita quasi nulla, mentre il commercio globale segna un record di 26 mila miliardi di dollari. In particolare la tenuta dell'export italiano si concentra su alcuni settori come il farmaceutico. Verso gli Stati Uniti, nonostante i dazi, si registra il maggior contributo alla crescita, ma oltre la metà delle nostre esportazioni è assorbita ancora dall'Unione Europea. Mentre sul fronte dell'import preoccupa l'avanzata ad alto valore aggiunto come tecnologia, Barbara Cimmino, vicepresidente Confindustria.
2: All'anno questa crescita, quindi per far sì il tema del protezionismo degli Stati Uniti non diventi, di fatto si possono stringere diverse alleanze nel mondo. L'esempio del Mercosur è di fatto.
1: Di Confindustria e della Luis Guido Carli è stata presidente dell'ENI. Parliamo che ora si racconta nell'intervista di Monica Moretti.

0: presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, lei è stata la prima presidente donna di Confindustria, fra l'altro è presidente di Business Europe, l'associazione delle Confindustrie europee, è stata presidente ENI, presidente del PIS. Una carriera unica la sua, è ancora così difficile?
1: Ma sì, diciamo che oggi secondo me le cose sono un po', rimangono ancora dei gap enormi in termini di imprenditorialità, di presenza delle donne nell'economia, un po' nella... Quindi io credo che ci sia da una parte, magari si autolimitano un po', di farsi valere, spesso l'Italia a questo punto di vista non è messa bene sulle donne, c'è tutto il carico di essere anche madre, figlia, diciamo, extra quello che è il lavoro magari di ufficio, di azienda, che problema no, nell'equilibrio, si sta facendo qualcosa in più, i congedi parentali, altre cose di questo tipo, e poi forse mancano anche un po' di servizi, mancano servizi all'infanzia, bisognerebbe aiutare più, adesso il governo sta dando un po' di supporto anche finanziario no, alle, al, al, diciamo,

0: A chi fa un figlio o due. Quindi serve sia un fatto culturale da una parte, ma servono anche supportino le donne e che aiutino a trovare un migliore equilibrio tra la propria vita lavorativa e la propria vita moglie o figlia.
1: Lei, Emma Marcegaglia, come preferisce essere chiamata? Amministratore delegato o amministratrice delegata?
0: Guarda, è abbastanza indifferente, però diciamo amministratrice delegata.
1: Siamo nella casa museo dedicare.
2: C'era un'azienda che faceva tapparelle e le serrande avvolgibili, per le serrande avvolgibili per tutti quelli che hanno bisogno delle tapparelle. Da produttori di ferri a uno diventammo produttori anche di profili grandi, diventare produttori di profilati.
1: La figlia di Steno ha influenzato la.
0: Il rapporto con mio padre è stato un rapporto fortissimo, mi ha insegnato moltissimo, il suo esempio per me è stato molto forte da quando sono entrata in azienda, ma anche prima, quando la volontà, l'ambizione, ma anche la grande vicinanza, il più grande maestro, cioè che chiedeva sempre molto e al suo esempio. E devo sottolineare, al di là, dicevo prima, importante anche la sua vicinanza alle persone e aiuto nell'educazione mia.
1: Mai pensato di non fare l'imprenditrice o la strada era spianata?
0: Quando avevo 3-4 anni, perché parlare di azienda sempre, il sabato e domenica venivamo, però realmente ho sempre pensato che quella. A distanza di anni sono felice poi di aver scelto Cile, ma è anche un mestiere molto bello, no? Un mestiere dove tu hai un'idea, vedi una possibilità di migliorare.
3: Porteremo i dazi sull'acciaio in 5 al 50%, se possibile, in sicurezza l'industria dell'acciaio negli Stati
1: Uniti. Incarichi che ricopre c'è cioè quello di vicepresidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
0: Gli Stati Uniti, no? Perché poi bisogna sempre paese. Allora, diciamo che il ciclone Trump è molto diverso, no, dal Trump 1, molto più aggressivo, molto più no, che crea, diciamo, rotture. Diciamo che una reazione a alcuni eccessi, no? C'erano solo i diritti, c'era solo e non c'era un po' la visione su quali erano le vere cose. Quindi può avere. È un tema, è una ricetta che ovviamente io non difendere, mettere dazi per diciamo, fare neutralità agli Stati Uniti rischia di alzare l'inflazione e creare poi, come dire, rotture anche tra gli altri paesi. Quindi no, forse non me l'aspettavo, vediamo, però insomma diciamo che alcune cose positive ci potrebbero anche essere, altre sono un po' più pericolose della banca centrale. Diciamo americana, no? Dipendente è riconosciuto da tutti, quindi che forse potrebbero anche portare. Oggi stiamo vivendo un mondo diverso, se anche lì la Cina.

0: che è diventata la... Ecco, vediamo dove andiamo a finire un'aggressività di questo tipo.
1: Ma le imprese...
0: Dove conta la forza politica, l'Europa ha una politica di difesa comune, ha perso competitività, quindi le imprese europee in generale, anche quelle italiane, hanno fatto bene ai dati. Però sembra dai primi dati che, soprattutto per alcuni settori, c'è una resilienza, c'è una forza dell'industria manifatturiera italiana che c'è.
1: L'Europa è, come vede, il cambio di forza e anche dei rapporti.
0: Morta, cioè l'Europa, se rimane ferma, andrà incontro a un'ulteriore deindustrializzazione, minore peso politico, minore di essere messa in discussione. Però se l'Europa trovasse la forza di cambiare, noi abbiamo quello che ha detto Draghi, no? Che è maggiore investimento economico interna, no? Maggiore autonomia, grandi temi che è l'unanimità, facesse questi cambiamenti, forza, magari comunque la perderà in più.
1: Anche la storia di questa impresa e la storia dell'ultimo anno, c'è stato un boom dell'intelligenza, nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale attirano la manifattura, sta perdendo.
0: Allora, in parte sì, nel senso che in Europa fino a 10 anni fa l'industria manifatturiera contava il 20% del PIL globale, oggi siamo al 15%. Che ci sia un po' questo rischio deindustrializzazione in Europa. Però ecco, se c'è una reattura, se ricominciamo a investire sia dal punto di vista pubblico, si sta perdendo un po' di peso, non lo deve perdere molto, perché ricordiamoci che il grosso dell'esportazione, proprio del pagamento del welfare state, delle pensioni, degli oneri contributivi, l'eccesso di perdita di peso della manifattura è negativo per il paese, quindi noi dobbiamo cercare di contrastare questa artificiale, se utigente dall'industria, dall'intare la produttività, la forza dell'industria manifatturiera.
1: A suo fratello Antonio, una delle principali aziende manifatturiere, per molto sulla sostenibilità, avete avuto anche tempo, è stata una scelta nella giusta direzione questa frenata?
0: Allora, guardi, il processo di decarbonizzazione, molto investiamo nell'acciaio verde, in certo modo non sia solo giusto, ma vitale. Però bisogna dire che l'Europa

0: ha impostato, diciamo, il suo processo di decarbonizzazione attraverso quello che chiama Danti, perché per arrivare voi siete obbligati ad arrivare a questo centro, capire quali sono le tecnologie, premiare le tecnologie, mettere a disposizione più fondi, supportare le imprese e anche considerare che noi siamo delle, diciamo, delle emissioni del mondo. Quindi se non riusciamo al mondo, la Cina, gli Stati Uniti, le proprie emissioni, noi rischiamo.
1: Capitolo ILVA, fondi statunitensi. Non ci sono state imprese e non ci sono state imprese italiane. Perché?
0: Una situazione che si è via via compromessa negli anni, no? È stata commissariata nel 2012, oggi è stato un peggioramento della situazione nelle manutenzioni, nell'efficienza. Va aggiunto anche il tema di cui parlavamo prima, cioè il grande processo di decarbonizzazione alto forno che ha molte emissioni, perde molti soldi. E quindi in questo contesto, diciamo, entrare in una situazione dove c'è una grande perdita. Quindi io speriamo che comunque, assolutamente, spero che il governo, insomma, che diciamo un ente pubblico possa entrare, ci sia, e poi magari forse aziende partecipare.
1: In questo contesto di profondo mutamento torniamo a suo...
2: Vogliono emergere, diventare qualcuno, devono essere molto, molto... Se poi vogliono avere successo, ambizione, devono essere nel loro lavoro, devono impegnarsi molto, devono volere diventare qualcuno.
1: La sua azienda lo darebbe a un giovane che deve scegliere la sua strada.
0: Io e Antonio mi puntiamo molto sulla formazione, su dare veramente delle opportunità ai giovani nella nostra azienda. Io nel video lo condivido, cioè io penso che devono cercare veramente di trovare la propria strada. È vero che oggi, quindi, spetta anche a noi capire se ci sono tutta una serie di elementi che non funzionano, e poi ripeto, a noi spetta anche aiutarli a fare questo processo.
1: Chiudiamo l'intervista con l'innovazione, uno dei grandi gap del nostro sistema paese. Produciamo, come intervenire? Come vedere?
0: Allora, guarda, io penso che l'Italia ha alcuni punti propesi, anche europei. Il primo è il costo dell'energia, Francia, alla Spagna, qui bisogna di burocrazia. C'è un tema come l'idea, no? Che deve cambiare, deve mettere al centro più l'innovazione. Guarda il dato di produttività, come se lei lo va a distruggere di imprese.

0: che in Italia sono molto più numerose rispetto al resto d'Europa. Già nella fascia, diciamo, dai 10 ai 5 medio-grandi italiane, l'attività che è paragonabile in alcuni casi anche di far crescere le imprese, perché un'impresa troppo piccola, in un così incerto, non ha far sì che ci siano meno imprese così piccole. Oggi purtroppo in Italia il 90% delle imprese è ancora libero, proprio politiche industriali, per ora anche tutta la produttività.
1: Di stoviglie sporche?
2: E allora c'è Pril!
3: Pril Excellence 5 in
2: Pril Excellence 5 in 1 Cosecco.
4: Stiamo attascando nesse
5: Cristanini.
6: Siamo circondati da stimoli visivi. Lenti Zeiss Clear, ma pensa chiaro.
7: Le nostre vite. E a prendersi cura di lei, il modo di lavare è cambiato, causando sino guasti. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo, così il detersivo lava al suo meglio. Calgon e lavaggi.
8: Repower.
9: Avvolgente, sorprendente, il mio momento di piacere.
10: Per sempre.
11: Thierry, attiva Turbo 200, meno pesante.
12: Bollo auto per il 2027, rinnova intanto sull'Ilva, tutto rimandato al 28. A von der Leyen vogliono frantumare le chiave clima, intelligenza artificiale, tra l'americana ha deciso, alza i 5 al 4%, una decisione contro. Dannato all'ergastolo per omicidio premeciso, fece a pezzi l'ex fidanzato, gioielliere, cune.

0: Mauro Roferito, un terzo ai giudici del Tribunale di Milano. Dovevo riflettere. Tutto tesseramento nella FIGC di Malagò. La decisione finale spetta ora al Ha
1: deciso la cancellazione su questo e anche sulla legge elettorale. Voglio, ha detto,
2: arrivare del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia vicepremiere a Giorgetti.
3: Una misura. Siamo fieri di farlo. Adesso ci ha fatto in altre occasioni, altri.
2: Contrastare l'aumento del prezzo, rimarca Meloni, presentando anche. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, e che vorrebbe farlo. Fino al termine esilio sarà il via libera alla Camera su cui l'esecutivo porrà la questione.
3: Le preferenze al suo interno?
2: Premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane. E dopo aver posto il sostegno a Kiev, governare, annota la Presidente del Consiglio.
1: Per il 2027 per la prima ottica dell'economia Giorgetti. Lo sconto però è scende.
4: Perderà per tutto il 2027 le potenza non superiore a 80 kW.
5: Andiamo a toccare quelli che hanno l'auto, benzina, e gasò o libri da beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio.
4: Funzione varrà per un veicolo per quello meno potente. Turale, dice il ministro Giorgetti. I minori incassi delle regioni, detto. Ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione. Sul diesel scenderà a 12 centesimi, proprio grazie al caro carburante.
1: Vediamo i servizi di Antonio Sciotto.
6: Che sostiene il ceto medio e le famiglie.
7: Grazie al governo Meloni, a grande maggioranza delle auto
6: di Berlusconi è una nostra.
8: Per molassa in visa siamo riusciti a. Perché sono anni.
9: Non ci sono, quindi si interviene in tutto.
6: Il centrodestra mantiene la promessa di tre fasce più fragili.
10: Subito reazioni nelle opposizioni in quanto vale da solo per l'anno.
11: La norma scettola qualunque, via il
10: è anche il caro carburante ad alzare il governo di tassare gli extra profitti.
12: 4 ha superato il record storico delle toppe.
10: Critico anche che potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi dei line. Attacca il governo sul caro vino.
11: Nulla.
10: Ma proprio sulla legge e le battaglia finale, sia in aula alla.
1: Rinviato l'udienza della Cassazione il 20 ottobre per quel che riguarda la prossima settimana. Annalisa Salsa.
13: Per la decisione a sezioni riunite della Cassa Corte di Appello di Milano di fermare l'area presenteranno un'istanza cautelare ai magistrati in misura di AFO 4 per il contro con il governo, comunque a sentire i 500 licenziamenti fino a Lione.
14: I licenziamenti ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori.
13: Lavoro con Palazzo Chigi va avanti soprattutto.
15: Ma c'è anche su questo, ci saranno incontri tecnici venerdì.

0: dubbi sulla strategia industriale.
1: Piano dal futuro di Ilva, nello stato è importante che ci sia.
0: La mobilitazione assicurano gli
2: Stati Uniti con la Fed che alza troppo alta per troppo tempo, così tagliare il costo del rispondente Marco Valerio Loprete.
3: Quindi la Banca Centrale Americana aumenta 85,4% in questa T3, decisione presa però all'unanimità degli Stati Uniti è persistente. Forse il target dell'aumento, il numero uno della quelli che si avvantaggiano, che hanno più quest'anno, in aumento però ha detto il PIL alla fine del 2026. Felice il presidente tra i giornalisti che gli hanno chiesto per due ore sorridendo a due scelte, sono prese appunto nell'interesse di Kevin Walsh nominato.
2: La sicurezza europea all'azione della presidente della Commissione, questo è l'avvertimento di Ursula von der Leyen. Nato Bendicenti.
4: Ursula von der Leyen fa nomi al meglio il futuro, come la mia sapersi difendere di un protocollo di sicurezza d'emergenza. Dese Carni ad ascoltare il discorso sull'Ura in plenaria, primo passo di un cammino geopolitico che cerca spazi, forze, ripete ancora von der Leyen, simbolo della resistenza ucraina. Per lei una lunga standing ovation.
2: Stati Uniti, la denuncia arriva dall'intelligence a Trump sull'Iran.
5: I servizi segreti di Mosca stanno pianificando e l'allarme lanciato dall'FBI Plotto, che puntava a eliminare un dall'inchiesta, spicca il tentativo offerta di $40,000 per lottare altri sicari, un modus operandi ai soggetti assoldati o compiere atti di sabotaggio se non pure civili e militari nei paesi alleati su dissidenti e disertori. 26 di cui Berlino ha formalmente lanciati da una fregata russa contro la Danimarca. Si tratta di episacchi senza esplicita dichiarazione di guerra.
2: Lavrov da Mosca la
6: corrispondenza. I russi alle urne da venerdì al Parlamento, il presidente russo tenere l'intervento in Ucraina dei soldati, nessuno riuscirà a cedere mirati negli USA e in Europa. Cremlino, Peskov dice se l'Occidente schiererà contingentare i paesi occidentali.
2: Si stringe il Iran, si dice disponibile a soluzioni via Saudita. Da Istanbul il corrispondente.
7: Intanto è successo che il ministro degli esteri Ayatollah si è detta pronta a salvaguardarne gli interessi anche in continuare il conflitto con gli Stati Uniti, almeno di Teheran, che ha incontrato il suo omologo. La ripresa dei negoziati, ma gli Houthi che hanno preso il controllo, dato di aver distrutto un drone lanciato dai sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, smentiscono. E invece lo vediamo, eccolo qui, un caccia.
2: Ora in Medio Oriente, a Gaza, dove restiamo in questa zona, 11 bambini da Gerusalemme.

0: Poco fa hanno recuperato il corpo. Alle 3 di notte l'intero edificio c'è crollato. Io e la mia famiglia siamo sopravvissuti. Questo edificio è pericolante.
1: Harazin, padre di 7 figli. Sto palazzo pericolante della città di Gaza. Sorpresi nel cuore della notte, il cugino. Il bilancio dei morti è destinato a crescere. Sono ancora decine i dispersi. E ci sono anche i civili, come questo ragazzo di 15 anni. I vivi. Uomo ferito da un drone. Si è avvicinato attacco. In gergo militare, utili per lui i soccorsi.
2: Un rabbino della comunità ebraica è stato aggredito fisicamente nel pomeriggio di un autobus in zona Bar. Avvicinato e molestato da 3 persone. Akipa, fermati i tori. E c'è la denuncia del presidente della comunità ebraica di Milano, che Mario Roggero, se tornassi indietro mi comporterei così, dice appunto Roggero, condannato a più di 14 anni di carcere. Zio, ha reso dichiarazioni spontanee. Simone Gorla.
3: In carcere una riflessione che mi comporterei in modo diverso.
4: Sivo e più.
3: Rapinatori che fuggivano dopo aver assalito terzo.
4: In 2 mesi ha avuto avviato un percorso di fatto che ogni vita.
3: In aula dopo aver evitato di dire se il Quirinale valuterà la sua. Ha chiesto gli arresti domiciliari.
2: Questo quanto affermano, intanto è stata attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e l'opposizione chiede.
5: Rivendicazione del gruppo arriva da su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitando dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social net centinaia di gigabyte di dati, tra indirizzi, numeri di telefoni, informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata, gli hacker per ottenere i dati avrebbero Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo degli accessi delle banche italiane.
2: Nel 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Cate d'Assise d'Appello e la difesa. Sara Grattoggi.
6: È quello che speriamo, che sia veramente la fine, ma anche perché ogni volta è un dolore rivivere. Tutto. Ogni volta che vedi che la portano su in 4 sacchi della
7: Fontana è l'unica consolazione per la famiglia di Carol Maltesi. La 26enne brutalmente uccisa nel 2022 corpo e lo abbandonò settimane dopo in un di quella aggravante. Nessuna reazione bancario 46enne ammesso tempo fa alla giustizia riparativa.
6: L'ultimo dei miei pensieri è avere
7: dinamica di possesso. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento delle motivazioni dei giudici, ma la difesa che sostiene il dolo d'impeto dunque verso un settimo processo.
6: Adesso siamo di nuovo nelle.
2: È stato individuato il PM di Roma il presunto responsabile a un braccio da un piombino sparato nell'istante dal Vaticano. L'uomo si avrebbe comprato a inizio settembre, idealmente non reperibile, ha poi deciso di far. Migliorano le condizioni per le borse di studio universitarie

0: significa più futuro per i nostri giovani. La ricerca Anna Maria Bernini, con borse di studio portiamo le linee. Negli ultimi anni abbiamo raggiunto il 100% di copertura delle borse per gli studenti idonei. Precisiamo questo risultato aumentando gli... Se parliamo di cinema con la mostra di Venezia appena terminata. Poi una breve pausa e torniamo con tutti gli aggiornamenti.
1: Pellicola che commuove. Una storia che parla di cosa la disabilità. I protagonisti del festival Adriano Giannini, autobiografica del regista Marco Becchina, 30 anni dopo, per testimoniare con un cast stellare, due copita, sono vicini di casa e si formal action crime scritto dal creatore di John Wick, Bob Odd, diretta da Niccolò Gentili, con Francesco Vento di parlarne a Capodanno. La macchina di lui scompare. Ma mentre cercano l'automobile, forse trovano quello che stavano cercando da...
2: Sconti su tutti i prodotti di Tante Ghi. E a te, che puoi immergerti in tutti. La COP sei tu.
3: È tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero anticipo.
4: Saios esalta la completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tu riforti. Anche tu lo sei.
5: Sei un azionista di Poste Italiane?
6: Non... Consulta la documentazione d'offerta.
5: Stavolta non parte la...
7: Sorprendente, pezzi di frutta. In...
8: Con vitamina B6 per regolare l'attività ormonale.
9: La la la la la la la la la la.
10: Bore autentico. Tutto qui. Pelta naturale.
11: Oh, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
12: Le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
13: Segugio.it, il comparatore.
0: Bentrovati in diretta su Rai News 24. Veicoli rinnova il taglio delle accise per i carburanti. Cancelliamo una delle tasse più odiate dagli Meloni, prorogato per un'altra ottobre. Sicurezza europea al centro delle minacce, non vengono solo da fuori, ma l'intelligenza artificiale può giovare al Presidente dell'Unione, occorre bilanciare opportunità e rischi. La centrale statunitense ha deciso di alzare il costo del denaro tra i 3,75 e il 4.

0: presa all'unanimità nonostante il pressing contrario del presidente Trump. Caso tesseramento di Giovanni Malagò, che ancora non vede una violazione di cui parla il procuratore generale dello sport sussista, e se rientri tra quelle violazioni gravi a mento. Revoluto, perché gli hacker del che rivendicano di aver carpito dati di identità di quasi satanica dopo aver compromesso un sistema di il pagamento di un riscatto, e lo chiedono entro 24 ore, altrimenti dicono criminali. Questo è quanto citando un messaggio allo stesso gruppo di Piras di linea nel distretto di Nicome settimane. Facciamo il punto con Silvia Arcelli.
1: Billy, ancora il terrore lungo le vie Ecopol. Un drone russo kamikaze ha colpito in pieno un autobus di linea carico di residenti.

0: sul Mar Rosso. Questa è l'ultima rivendicazione dei ribelli. Sentiamo il corrispondente Leonardo.
1: Gli Houthi volevano colpire la Libia. Un drone sarebbe stato intercettato. Mentire i sentimenti di milioni di musulmani. Azioni e intensifica i bombardamenti. Smentita in passato. Replicano gli Houthi. Solo infrastrutture petrolifere e base islamica condannano l'attacco alla donabile. Si dice pronto a difendere la terra sacra. Oggi i ribelli hanno bersagliato i caccia sauditi. L'aviazione del Regno. 150 attacchi contro i. Diplomazia tenta di fermare l'escalation per le possibili conseguenze sui traffici. Controllano costa e isole yemeniti del Mandeb. Gli Stati Uniti hanno in Oman. I ribelli garantiscono che non interferiranno con la navigazione saudita.
0: Ufficiale nel discorso di Ursula von der Leyen, provvedimenti dell'esecutivo su Bol, docente dell'Università Bocconi. Sentiamo.
2: Il principale motore di attrazione degli altri paesi ha accolto anche lui la notizia di questa partnership speciale che dopo gli Stati Uniti. Quindi completare, come ci ricorda l'agenda Draghi, resta il nostro priorità perché ci consente di acquisire i fissi che servono a gestire la grande transizione sia digitale sia che l'agenda che ha von der Leyen è coerente al mercato dei capitali, quindi dopo quelli bancari, c'è la e poi c'è ovviamente il programma chiave di competitività e sviluppo. Siamo l'unico paese ad accordi di libero scambio con le altre medie potenze. Abbiamo, se escludiamo Cina e Stati Uniti, noi siamo. Questi paesi non sono tra loro collegati. Ma...
3: Professor Altomonte, c'è anche il tema ambiente. Von der Leyen ha parlato di produrre energia in casa, pulita. Si tratta tempo, ha parlato di che alleanze intorno a questo.
2: Sì, quello resta ovviamente anche perché ci sono sensibilità molto diverse su questo. Il primo è che ormai è dopo l'ennesima crisi energetica, dopo Orme, tanto e non solo un tema di preservazione dell'ambiente, ma è proprio un tema catto o dal rischio geopolitico che viene da altri paesi nella sta inquina. Quindi una quota maggiore di solare in prospettiva, quando sarà più sicuro anche di nucleare al proprio interno. La von der Leyen però ha detto

0: Un po' sotto silenzio, ma un'apertura importante. Per la prima volta ha aperto chiaramente, e questo non è etico, che consente di continuare a usare il mezzo della filiera del settore automobile elettrico. Banalmente potremmo continuare all'elettrico, ma con meno fretta, no, su tecnologie su cui noi.
1: Due provvedimenti importanti, la proroga del meccanismo di decalaggio fino al 5 di bollo auto per le piccole cilindrate.
0: Di vista di scarico, poi verranno man mano mirate o il caro energia, il caro bolletta. Quindi è evidente, no, anche in chiave di campagna elettorale prossima, e imprese, ma soprattutto non possono essere finanziati, che stiamo per chiedere a Bruxelles questi soldi aggiuntivi per carburanti fossili. Dovremmo, con questo, dalla clausola di flessibilità che il governo chiederà a Bruxelles, possiamo accelerare ancora di più sulla transizione ed eolico.
2: Vivere una nuova fase di. Vediamo l'intervista poi allevata da Daniele Lorenzetti.
3: Militare o è l'andamento classico?
4: Sarei un po' prudente, ma molto prudente. Stiamo sulla strategia che aveva annunciato 3 mesi e mezzo fa, dall'offensiva dei droni sulla profondità. Mi estendo a tutto, visto che hanno colpito a 2 chilometri dalla frontiera, anemizzare completamente solo delle truppe al fronte. Ma si sono concentrati per un paio d'anni quasi. Adesso cominciano a dire, beh, il fronte continuiamo a fare. Cominciano a colpire la zona di Odessa, non è solo il porto di Odessa, alzare i noli assicurativi, per cui a Costanza, dice, io tra mine, col trasporto, lo fanno con il trasporto, i binari si aggiustano in 5 ore, 6 ore, 7 ore, quello che non si aggiusta, non so se tutti lo sanno, ma è tre larghi, quindi non possiamo dire, vabbè, diamogliele noi le locomotive, le nostre locomotive.
3: Però è facilmente. Generale, la può vincere questa guerra Vladimir Putin? Visto.
4: Ed è il dramma, per esempio, del Medio Oriente, che i palestinesi. Quindi, fin tanto che l'Ucraina a Putin, la vittoria palese, ora di uno dell'altro, scusi.

0: la tecnologia, che hanno dalla loro non hanno scadenze elettorali, tanto per avere un esempio, un altro anno di guerra e facciamoci una, rimbalzano da quest'altra parte del confine, fate un altro anno di guerra con quattro pavimenti che sono palesemente, questo fa tutto parte di una strategia militare, cioè, e quindi russi giustamente agiscono su tutte le leve che hanno.
1: Andiamo a quello che è accaduto in uno dei paesi per la difesa a Guido Crosetto, è una minaccia culturale?
0: A questo enorme territorio, sei Alpi, noi ce lo dimentichiamo, noi siamo, non è italiano, è altra parte delle questa immensa pianura che comincia a Berlino e finisce. Grande paura di Brzezinski, debole tra quello che era il territorio russo, era il grande incubo degli americani, tempo magari, mondiale, cassa di quasi 600 milioni di anni 70, e l'ha anche scritto in un bel libro. I tedeschi hanno, il miracolo tedesco era con la Cina e il resto teniamo la virtuosa. I russi sono una minaccia militare? Sono un rischio, sono sempre stati 3 anni fa, nel 2021. Avanti con l'ammodernamento del loro professionale, fanno questo, una forza credibile, quelli dall'altra parte, dice entro il 2032-33. La guerra accelera molto la capacità militare di un esercito. Adesso c'hanno
1: questi anni sicuramente, per forza di cose.
0: Che sanno.
1: Nullo aggettivo con la nazionalità. Probabilmente, russo, vedevo titoli. Potrebbe essere anche ucraino fuori ruolo, con l'incubo della guerra che esplodeva perché non era vero, era rimbalzato là.
0: Dare il fatto, ma attribuire, puntare il dito con certezza sei stato tu, non dopo indagine che giustamente la magistratura, nel frattempo che la magistratura sta indagando, lo reagisce nel senso giusto o iperreagisce? Questo è già un obiettivo raggiunto, perché mette la controparte in una cosa, facciamo, se non fai niente, non stai combattuta. Un'ultima cosa che ci facevamo, questa è una domanda banale.
1: Come gli altri, ma come i russi.
0: Quindi uniscono degli assetti di volo, compresa anche la... A turno di costituire l'aeronautica.
1: Per quelle latitudini.
0: Il drone sul treno dopo.
1: Sbagliato, hanno fatto solo per generare quelle.
0: Questo, Ceri, te, ti dico anche qui che la prossima volta, certo non sarebbe convenuto a nessuno, ecco, se fosse l'ex primo ministro inglese.
1: Che la Russia proceda con omicidi mirati, Israele fa da anni, per intenderci.
0: La storia recente con il no applicatissimo di fare degli omicidi, firma, quello sì è la firma, però di difficile attribuzione. In un clima più così sicuro che potrebbe il Polonio, troverebbe qualcosa di molto più. Siamo stati noi, prima che dimostri che sono stato io, un pochino più di paura. Quindi sì, le attività ibride che contemplano anche questo, che è anche un limitato intervento.
1: Marila Nalovic, quindi le chiedo di intanto tra Hormuz e il Mar Rosso, torno al concetto di prima. Gli Stati di Israele non possono vincere ad oggi,
0: Putin ha fatto una pessima pianificazione. Nel gennaio del 2022 è la sua di stupidaggine. Facciamo una forse anche un pochino più grossa di quella che... La capacità di secondo colpo Putin

0: vabbè, allora metto dentro l'esercito, ed ecco una spina di pesce in gola, non riesce proprio a dirla. Però dice il Pentagono, dice, guardate, con quello che ci costa e con quello che avete tipo di guerra. Il che apre un'altra serie di piccole parentesi che sono interessanti.
1: Intanto?
0: Cosa compriamo? La prevalenza del numero sulla qualità, sua grossa importanza. Noi abbiamo invece, scopriamo che piuttosto che un milione, perché un sacco di argomenti relati a questo, fare discorsi onesti su che
1: si da aprire necessariamente la risanificazione, dati la geografia sì. Di qui sopra, lì. Però non avevano mai usato il rubinetto di Hormuz.
0: E hanno pure colpito. E non hanno fatto fuori 2,40 euro di danno agli Stati Uniti. Proprio agli Stati Uniti spesso, che infendere nessuno. E questo...

0: Ho un super 5G, sempre.
1: Ah, Thierry, attiva Turbo 200.
2: Nel tennis il colpo che composta. Sicurezza. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e vinci le Final 8 di Coppa del...
3: Orientano ancora oggi 50.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costa la tua professione, la nostra voce.
4: Delta.
3: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con benzina e una sorprendente anima a design distintivo. E con oltre 1.500 anticipo zero da 299
5: Kia. Movement that inspires.
6: Klarna e pensa, vabbè, quasi...
7: Merita un'auto che lo sia altrettanto. Abilità giapponese, full di comfort. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
8: 2027 rinnova il taglio delle accise, dice la Premier Meloni. Intanto su Ilva, parole chiave, clima, intelligenza americana ha deciso, alza i tassi dal 3%. È un cinquantenne disoccupato, fucile a pallini contro la serata. Lo hanno prima aggredito a calci e pugni, è successo intorno a Milano. 3 giovani fermati, rieletto, mette a rischio di commissariamento la... Buonasera a tutti, la nostra rassegna sta a partire dalle decisioni del gran parte, diciamo così, delle automotualità internazionale. Le ha rialzato i tassi, che commenteremo stasera con Uta Federica.
9: Buonasera.
8: Benvenuta, ospiti in collegamento, io vice direttore del giornale, benvenuto.
10: Buonasera, grazie per l'invito.
8: Allora, presentiamo...

0: si promette di farlo ancora, la Casice, e poi il petrolio con $40 e le decisioni del governo, via il bolo 2027 per €240. Nel dettaglio, Giorgetti dice, Avvenire. Il Canada, membro associato, individuano i partiti, Fratelli d'Italia critica, 5 Stelle AVS dicono no. Al centrale, Gaza, il crollo mortale, governo che sospende per un anno il bollo di 2,3 miliardi nel 2026. Il titolo forte del giornale è il quotidiano Vigo, bollo, ciao, vede, la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa, c'è un editoriale, più di uno sconto è un manifesto, in un paese privata come un peccato originale da tassare, abolire il bollo auto è un atto. Titolo forte su quanto avvenuto a giornale, secondo appunto le ricostruzioni iniziali. Cerani, bollo auto, la mancele, elezioni. La presidente annuncia del balzello più odiato sui veicoli piccoli e medi. Una mossa per recuperare, detto da Fittipaldi. Preoccupazione, la fiducia. C'è un editoriale di Giorgia Serughetti, il serve solo alla Premier. Meno donne con il... Vedete, il taglio centrale, Russia disintegra l'Unione Europea. Il discorso sullo finita di Putin è un regalo. Con Giorgia la qualunque, il Movimento 5 Stelle evocò c'è. Andiamo avanti con 7. Il dubbio, la ultranazionalisti russi, Unione Europea, la Presidente della Commissione si scaglia contro i sovranisti nostrani, Mosca, e poi nell'analisi dei blinda la riforma elettorale, ci sarà la fiducia, e poi sul bollo il dubbio. L'Italia tre anni rialza di un quarto di punto all'unanimità i tassi di interesse nonostante le pressioni di Trump. Vi segnalo questa analisi. L'offerta del Canada conquista lo Stato dell'Unione, apre i lavori per diventare primo membro e senza coraggio. Il piano B di Meloni di spalle, vedete? Via il bollo sulla prima. Leggo del social press, addio al bollo, le tasse più odiate, prorogato, ma carburanti, e questo è l'altro nodo, quello di salire. Il tempo, meno male, secondo il giornale diretto da Capezzone, dedicata a una visione diametralmente opposta, Meloni al Vietnam elettorale con il bollo della propaganda. Andiamo a vedere la notizia giornale, anche questo quotidiano è molto critico, bollo, arriva la mancia del governo, che intanto d'Italia, bye bye, bollo, una tassa odiata, altri chiedono la patrimoniale. Arrivare fino alla fine. Vediamo con Gabriele Martelloni.
1: Ma l'abolizione del bollo auto, il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vice premier e a Giorgetti.
2: Siamo fieri di farlo su una che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni, altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse su...
1: La principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quanto andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere, alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà. Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice Premier con l'ambasciatore russo e che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione Kiev come condizione per l'alleanza del Consiglio.
0: Bollo, ciao, voi scrivete, parlate di insurrezione liberale, di una delle tasse più odiate dagli italiani. Sarà l'abolizione del bollo, i tagli sulle accise sono prorogati.
3: Le accise che sono stati fatti, che sono stati posti in Francia, dove si sono verificati

0: in alcuni casi addirittura dei frontalieri. Certo che non può essere sufficiente, sicuramente aiuta. Poi il da quello che sta succedendo in Iran, noi titoliamo bollo ciao e diciamo che di fatto vale, perché? Perché il bollo, come è particolarmente odiosa, perché non è che tassa la produttività o tassa, ma tassa una proprietà della persona, è una tassa. Quindi togliere il bollo alle macchine sotto gli 109 cavalli, quindi non sono poco, toglie il bollo a chi ha una Porsche, una Ferrari o un SUV da 300 cavalli, ma si toglie il bollo alla maggior parte delle madre auto che vediamo girare in città. Quindi da questo punto di vista togliere una tassa di questo genere è sicuramente una mossa liberale di questo governo. Poi si può pensare che sia una mossa elettorale o hanno riferimento a questo. Io penso, come è normale che sia, siamo ben lontani, alcuni mesi perlomeno non so, dalle prossime elezioni, e dubito che venga ancora nell'aria l'effetto di questa misura che secondo me piace. 8 mesi se la sono già dimenticata di tagliare qui, non Silvio Berlusconi, anche altri esponenti politici, non sempre si poteva realizzare, evidentemente.
1: Ecco, timing, lo chiedo anche a te, però volevo chiederlo appunto a Federica Fantozzi. Dice che in qualche modo fine della procedura di infrazione, che potrebbe dare qualche misura in carico alle regioni, saranno ripianati poi dallo Stato, così no?
2: Sì. Beh, può dare ipotetica uscita dalla procedura di infrazione il 22 settembre. Io di Giorgia Meloni sia una mossa piano B, un'idea berlusconiana, ricorda. È anche un modo dell'opinione pubblica, da un lato, dai prezzi della benzina che purtroppo continuano ad aumentare, assorbiti dall'inflazione, ma è anche un modo perché non si è riusciti finora, non si, ai consumatori, anche gli sconti a pioggia non aiutano. Ho trovato un accordo su queste misure, questi sconti possano essere dati ai dipendenti sotto forma di buono erogato dal datore di lavoro, possano essere dati ai pensionati. C'è, penso anche agli 80 euro. Momento ha due, diciamo, criticità. Una è, come ricordava Giorgetti, ha detto è una misura sofferta, quindi dovremo capire, e l'altro è che per ora non è appunto l'anno delle elezioni.
1: E subito la politica si è un po' divisa nella valutazione su questo. Vi propongo alcune voci: Tajani e Salvini per il centro.
3: Dal reddito Siria. Perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
4: La norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Io per la stangata della bolletta elettrica.
5: Il diesel è il record storico del 2021, non è riuscito che mettere delle toppe, energetica è del 30%, è riuscito a dare una risposta.
1: Allora vi faccio vedere anche qualche non su questo, che è un tema che evidentemente interessa molto. Sera, auto piccole e medie con il Libero, che esulta contro una volta può rifarlo. Di questo parleremo tra pochi. Ci salva migranti, certificati fa CPR. Questo Libero, andiamo a vedere il resto del 2027, abolito per moto e utilitari. E ancora fino con il titolo no, questo il titolo principale del invece parla di uno sconto elettorale, via il bollo, Meloni anticipa l'ultima guardi delle regioni, quindi una posizione critica. Dedica il titolo alto al guardia medica, dentro quelle mura hanno atti di autolesionismo, muoiono, pura tortura, pochi vengono rimessi, quei centri sono incompatibili con la salute, procura li indaga, li perquisisce, li intimidisce. Questa è una posizione del manifesto di cui vi parlavamo, e si parla di CA in prima pagina. Ne parleremo, però volevo restare un attimo sulla politica con il nostro, ma quel titolo di Libero. Vannacci, chi vota contro una volta può rimanere nelle posizioni la Presidente del Consiglio. Questa nettezza, anche se alcune voci, insomma, avanzato ipotesi, non sembra che abbia

0: nessuna intenzione. Come la vedi?
1: Ma io la vedo che ci sono alcune posizioni divannabili con le posizioni del centrodestra. Il passato, ma ormai ventennale di 30 anni fa, della destra italiana. Dopodiché Vannacci ha votato più di una volta con la sinistra in Parlamento, per cui, tra virgolette, nel senso...
0: Fatto tra l'altro un'inchiesta su, diciamo, dedicata al, diciamo, di Vannacci, le sue abbate, molto documentata, e questa prima pagina, cosa direbbe Montanelli su Vannacci? Secondo voi cosa direbbe?
1: Montanelli su Vannacci farebbe esattamente quello che abbiamo fatto noi, cioè indagherebbe, si porrebbe delle domande, i soldi a Vannacci, come è nato il libro di Vannacci, che poi noi abbiamo scritto, ha anticipato l'uscita in politica. Dice Meloni, mi sembra che sia di buon senso, perché se Vannacci gli vota contro e cerca i voti del centrodestra, è evidente che va a mettere Genesi dei Fini, sta facendo il gioco dell'opposizione, quindi del centro-sinistra. Quindi perdere per colpa di Vannacci, mi pare che se dovesse cadere, come dire, governo di destra della storia repubblicana, e la Corte direbbero gli elettori di Vannacci che sono di destra, pare che Vannacci stia giocando con la parte opposta e che l'ha reso anche piuttosto famoso, diciamo.
0: Federica, Vannacci, questo non sa proprio da fare, ci credi alle dichiarazioni che oggi preclude cose potrebbero cambiare, e di converso continua a flirtare con questo, a danneggiare il centrodestra? Come...
2: Per quanto riguarda all'ultimo istante, nel senso possibile ovviamente, nel senso che è vero, io credo che lei creda a quello che ha detto, cioè voglio vincere per governo. La posizione di Vannacci in politica estera, all'essere così filorusso, è una pregiudiziale, porterebbe a fondo, se venisse mantenuta, porterebbe a fondo il suo prossimo governo. Quindi è vero questo. D'altra parte io penso che abbia commesso un errore nel non mettere il ballottaggio secondo turno, avrebbe potuto prendere i voti vannacciani, quindi con Vannacci avrebbe potuto fare ricorso al voto utile, però non ha già cominciato a fare. E deciderà davvero all'ultimo che l'alternativa all'accordo con Vannacci sia la sconfitta.
0: E questa partita della legge elettorale
2: centrosinistra, sì, volevo dire che io non condivido la sottovalutazione, questo cavalcarlo come un problema per il campo del centro che pone Vannacci sia culturale, che abbia già vannaccizzato il dibattito, la nostra trasmissione, e abbia spostato a destra già le posizioni del governo, le posizioni della Lega, con gli operatori in Russia, insomma, di Mosca, sono solo uno dei tanti stia commettendo un errore di miopia in questo caso.
0: La partita della legge elettorale che arriva, Federica, cioè, secondo te, perché si temono, se non imboscate possibili, diciamo, nuovo?
2: Sì, io penso che io da questa caduta della legge, anche perché c'è la fiducia, ma non ci sarà perché c'è da un lato un controllo dei partiti. È vero che come ogni fine legislatura, e questa in particolare, sia forse scarso controllo dei propri parlamentari. Il Premier sta intelligentemente alternando bastone e carota, dicendo ma vi mando tutti a casa a gennaio, se parecchi mesi. Se invece la votate, cervo di malumori.
0: Mille, no? Della rappresentanza femminile, esatto. Di chi? Per esempio, che sappiamo non sono tante nel Parlamento.
2: Sia una norma incostituzionale, questo dovrebbe anche sostenere che anche i capilista sono, e quindi su un piano giuridico dico, ci sarà sicuramente una pena, un meccanismo, quindi è abbastanza prevedibile che tutte indistintamente si tramuterà.
0: Francesco, davvero una battuta con te, perché sono questione della legge elettorale, cioè chi credi che la si sia blindata su questo o potrebbe essere contecitorio?
1: No, io credo che ovviamente non credo che le quote rosa abbiano mai portato. E questo è l'unica cosa che credo possa interessare moltissime politici, moltissime. Credo che sia questa.

0: questa la cosa che interessa gli interessati alla legge elettorale.
1: Oggi c'è stato anche il discorso di Ursula von der Leyen in Europa, questo discorso sullo Stato dei nemici che insomma in qualche modo dell'Europa. Federica, l'ultima parte si riferiva a nemici interni, forze sì, diciamo sovraniste, a chi Ursula von der Leyen porta verso ovest, verso i canadesi.
2: Sembra che sia la prima volta che lei esterni e quindi la Russia sia come escalation militare con i droni, ma anche come ha parlato di nemici interni ultranazionaliste ed euroscettiche. FD, che ha vinto pochi giorni fa, viene molto forti, ha parlato di burattini, ha espresso dei timori molto forti per una disgregazione dell'Unione. Ricordiamo che per la prima volta diciamo attaccata dalla Russia, ma è anche nei suoi fondamentali da Washington.
1: Esatto, tenaglia tra la Russia e da parte dell'Europa, o servono delle decisioni anche forti per insomma scuotere la situazione?
2: L'Europa su questo non è al suo. Ipotesi che ha fatto von der Leyen di un meccanismo simil NATO allargata, che ed è importante l'accordo di associazione che è stato annunciato al Canada, al Regno Unito, questo sarebbe sicuramente un passo avanti. Importante anche il deal in questo momento così impopolare, come però elemento dell'Unione Europea, insomma qualcosa di contenuto c'è stato.
1: Eppure noi questa sera è proprio restiamo su questo, perché Ursula von der Leyen, prezzi di energia, cambiamento climatico, intelligenza artificiale. Lo vediamo nel servizio di Marco Mirabile.
3: L'Europa prova a trasformare la propria forza economica in uno strumento di potenza. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, più autonoma e capace di difendere da tensioni geopolitiche e commerciali. Dalla Russia alla Cina, passando Egia, mira a ridurre le dipendenze, diversificare i mercati e rafforzare la base industriale europea. La crisi dello Stretto di Hormuz ha con costi aggiuntivi pari a 90 miliardi di euro. Il progetto del cosiddetto corridoio di mezzo punta ad collegando il Caucaso meridionale. Il rafforzamento dei rapporti con il primo paese membro associato dovrebbe invece garantire l'accesso a energia, materie prime critiche e tecnologie strategiche. L'importanza degli accordi commerciali già siglati a partire dal Mercosur, anche per rispondere alla politica dei dazi dell'amministrazione Trump, è in circa 1 miliardo di euro al giorno. Bruxelles promette dunque di utilizzare tutti gli strumenti disponibili con la necessità di rafforzare l'intelligenza artificiale europea, aumentando gli investimenti nelle imprese, soprattutto nei settori strategici di sanità, trasporti, industria, difesa e aerospazio, invitando i big. Il messaggio è chiaro, per l'Europa sono ormai parte della stessa partita. L'Unione Europea si trascina fin dalla sua nascita. L'Europa è rimasta soprattutto un'unione economica e monetaria, ma senza un mercato unico dei capitali e soprattutto senza.
1: Allora, vedete l'idea critico, lo stato comatoso dell'Unione, più che le frasi fatte fanno rumori di silenzio, estere, è tutto da rifare, questo è il punto di fare un passo in avanti a questa Europa.
0: Ma allora, l'Europa che noi conosciamo e che abbiamo adesso sotto i nostri occhi è un'Europa che europei, se in Germania vince la FD, in Francia da tempo il partito di questa Europa è in testa ai sondaggi, in Spagna Fox va benissimo, in una certa misura in tanti altri paesi anche fuori dall'Unione Europea, penso alla Gran Bretagna, vincono dei partiti che sono piuttosto scettici nei confronti non dell'Europa dell'Unione Europea, ma di questa Europa e di come è gestito, e averlo anche chi ha gestito fino a questo momento questa Europa, e quindi Ursula von der Leyen fra gli altri. Per cui credo che gran parte
1: molti dicono venuto soprattutto da quei partiti sovranisti.

0: giornalisti che hanno, insomma, richiamato sempre di più gli interessi nazionali e impedito un progresso verso una forma, diciamo, di condivisione più federale su tanti dossier, a partire appunto da quello fiscale.
1: Come uno che ha la febbre dà la colpa al termometro, lo spacca perché non vuole sentirsi dire che ha la febbre. Questo è il mio punto di vista. Non sto dicendo, secondo me, come dire, capisco fino a un certo punto, capisco dei dubbi nei confronti della gestione di questa Unione Europea, ma in assoluto l'Europa non può che essere unita. È evidente, sarebbe il paese possa andare avanti da solo. Il sovranismo fatto, il sovranismo nazionale di 2026 è totalmente fuori dal mondo. Ma non penso che una gestione così slacciamenti i cittadini dei paesi dell'Unione faccia bene all'Unione stessa. Questo è quello che penso. Dopodiché lei ha citato anche magari coraggiosamente, ma il Green Deal è una delle cose che ha allontanato di più probabilmente tanti ecologisti, perché era una forzatura logica che di fatto ha portato anche a distruggere o perlomeno a erodere un grandissimo mercato che è quello dell'automobile, immagine, spero non volontariamente, in Cina.
0: Allora, vediamo qualche altro giornale che è arrivato. Vedete anche Repubblica, dedicato noi anche l'apertura della rassegna, bollo il regalo di Meloni, il titolo di Repubblica. Ancora vedete la Sicilia di Meloni, via il bollo auto, tassa odiata oppure mossa elettorale, il dibattito che si è aperto su questa, su queste misure. Vi fa nasconde nella sua ambasciata a Roma. Vedete, questo è un articolo esclusivo del Riformista. Disinformazione e interferenze minacciano la UE. Tra l'altro è arrivato anche un allarme dagli intelligence americana sul fatto che i 007 russi stiano pianificando degli omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti. In attesa di salutare l'altro ospite, chiedo alla regia se è già pronto il nostro terzo ospite. Allora chiedo a te, ecco, un allarme, non hanno detto, non ne sappiamo nulla, non è così,
1: sì,
0: però
1: allora,
0: arriva da fonti dell'intelligence americana. Era abbastanza difficile che il Cremlino in qualche modo riconoscesse, no?
1: Mi sarei stupito e preoccupato ancora di più se il Cremlino avesse confermato.
0: Si è detto scettico, però.
1: È un allarme che è molto inquietante e dimostra come di fatto l'Europa sia in guerra con la Russia, cioè la Russia è evidente che sia belligerante nei nostri confronti. E da questo punto di vista, come dire, l'abbiamo visto anche col caso del drone di ieri e il caso di vari droni che sono arrivati anche in Europa. Siamo un obiettivo sensibilissimo per Putin. Putin evidentemente sperava che questa guerra durasse meno, ma una volta, e per questo è importantissimo difendere Kiev e l'Ucraina, una volta presa l'Ucraina, il suo scopo sarebbe stato quello probabilmente di infilarsi in quello che lui pensa essere un ventre molle dell'Europa. Per questo va sempre tenuta altissima l'allerta e l'attenzione nei confronti del Cremlino. È sbagliato, certo, dire che è un nemico, il nemico è assolutamente un Cremlino, e pensare che ce l'abbia solo con Zelensky o solo con Kiev è riduttivo nei confronti delle mire di quello che pensa di essere di fatto uno zar e vorrebbe ricostituire un impero e che vede nell'Occidente e nei valori liberali e democratici dell'Occidente sempre e comunque un nemico.
0: Federico,
1: poi che si deve trattare di
0: chiarissimo.
1: Discutere con lui, non so,
0: chiarissimo, saluto Federico Ferrazza, direttore di Italian Tech, lo ringraziamo per aver aspettato stasera quest'ora, ma era interessante parlare anche con te, Federico, per capire appunto tutto quello che sta accadendo, perché spesso parliamo di geopolitica, parliamo di fatti economici, però poi ci sono queste questioni che toccano per esempio la guerra ibrida, forme di insomma, espressione del conflitto che vanno al di là di un confronto militare tradizionale, ma che sono magari comunque efficaci, subdole ma efficaci, no? Anche nello spaventare e nell'orientare l'opinione pubblica.
2: Beh sì, sicuramente una dimensione che non è più solamente fisica delle guerre, dei conflitti, ma anche delle minacce, no? Proprio in queste ore si sta molto discutendo anche di quello che è successo con Revolut, no? Quindi di minacce che arrivano e che non sono più fisicamente visibili, ma che appunto arrivano da una dimensione digitale, magari a volte, non nel caso di Revolut, per esempio nel caso delle guerre, attraverso strumenti come l'intelligenza artificiale. Questo sicuramente spaventa di più, perché sono temi, sono argomenti, sono fatti con cui abbiamo più difficoltà

0: possesso anche di dati riguardanti appunto forze dell'ordine. L'opposizione chiede al ministro Piantedosi di chiarire. Vediamo con Alessandro Fresilli.
1: Abbiamo dati della Polizia Italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
0: Francesco, prima di salutarti davvero in un minuto, siamo ormai preparati di fronte a queste minacce così inquietanti oppure ancora non ce ne siamo resi conto fino in fondo, secondo te? Davvero, la vedi?
2: Secondo me eravamo abbastanza preparati fino a qualche anno fa, cioè perché si era abbassato, cioè c'eravamo noi alzati nel livello della difesa. Adesso, complice anche l'intelligenza artificiale e l'automazione di tutti i servizi, credo che sia molto facile essere preparati. Fino a qualche tempo fa, faccio un esempio piuttosto banale, le truffe telefoniche, le truffe tramite gli sms, le truffe tramite chat, erano appannaggio dei più anziani, delle persone che avevano meno confidenza con la tecnologia. Adesso invece anche questo tipo di truffe sono pericolose per tutti, anche per quelli che sono meno anziani, perché c'è stata, come dire, c'è una raffinatezza tale nel portare a compimento queste truffe, anche nello spicciolo, nel quotidiano, che è preoccupante. A livello internazionale, poi, se pensiamo a quello che è successo con Revolut, se pensiamo agli hacker che si organizzano come veri e propri eserciti digitali capaci di spostare soldi che fanno il PIL di una nazione, beh, di fronte a tutto questo mi sembra che siamo piuttosto disarmati. E ripeto, come dire, l'esplosione in questo momento, seppur con qualche laccio lacciolo, dell'intelligenza artificiale ci rende quasi dei sugheri in mezzo al mare magnum di tutto quello che si muove in rete. È un mare vero e proprio in cui ci sono anche delle navi pirate, come in questo caso.
0: Grazie Francesco per essere stati con noi. Allora torno da Federico Ferrazza. Francesco ci parlava appunto di questo mare magnum e di questi pirati che lo navigano. Ma quanti sono questi pirati? Per esempio, per quanto riguarda gli hacker, Federico, è difficile fare numeri, ma per capire, diciamo, si parla di gruppi che hanno naturalmente un'identità spesso ignota, altre volte viene ricostruito che si tratta per esempio di filorussi, via dicendo, oppure no. Si è parlato di fabbriche di troll, per esempio, che vanno a intervenire sui social media per orientare il dibattito, fabbricando anche grazie a dei bot migliaia e migliaia di commenti clonati. Cosa sta accadendo?
3: Sta accadendo che la situazione è molto variegata, quindi tirare fuori un identikit del criminale tipo è molto difficile. Nel caso di Revolut, per esempio, non pare, almeno al momento, che ci sia una situazione di criminali che arrivano, come spesso sono stati, che ne so, dalla Russia o da altri diciamo democrazie, diciamo paesi che non sono proprio appunto delle democrazie. In questo caso pare che siano dei singoli che appunto attraverso un banale stratagemma, cioè loro hanno si sono impossessati di un indirizzo di posta elettronica certificata della Procura di Reggio Calabria, così sembra, e hanno fatto tutta una serie di richieste a Revolut, che poi ha ceduto queste informazioni e poi a un certo punto ha capito che forse quelle informazioni non andavano cedute e che le richieste erano un po' strane. I rischi sono chiaramente tantissimi, sono come in questo caso qui le richieste di riscatto rispetto ai dati, quindi io rubo dei dati e in cambio per

0: ridarli indietro, riesco a ottenere un riscatto. Peraltro, in questo caso qui la cifra è alta, ma non altissima, perché stiamo parlando appunto di 3 milioni, di 3 milioni di dollari. Per quanto
1: Parlavamo. Prego, prego.
0: sì, poi ci sono altri tipi di pericoli. Ci sono, per esempio, i pericoli che riguardano quelli che citavi tu prima, cioè quelli della manipolazione dell'opinione pubblica, e lo abbiamo visto moltissimo, per esempio, con fabbriche di bot in Russia per orientare il dibattito pubblico in Europa, per esempio rispetto alla questione Russia-Ucraina. Diciamo che, se dovessimo dire, i grandi rischi sono due: cioè, da una parte c'è, cioè, quello della manipolazione dell'opinione pubblica, dall'altra parte il furto, che poi può avere diverse ragioni. Sono ragioni che riguardano tutte, diciamo, la sfera economica, e possono essere poi appunto furti per chiedere un riscatto, anche furti per avere informazioni, per esempio, di segreti industriali, no?
1: Certo.
0: Insomma, questo accadeva pure prima dell'epoca digitale. Insomma, lo spionaggio industriale c'è sempre esistito, però in questo caso chiaramente è possibile, non recandosi nelle aziende
1: In
0: concorrenti.
1: questi ultimi giorni ne abbiamo anche parlato noi, ha fatto molto rumore anche il dibattito sull'intelligenza artificiale, insomma, sulla corsa dell'intelligenza artificiale. L'allarme è lanciato da grossi nomi, i big di questo mondo. Tu, Federico, che segui questi temi da tempo, come lo valuti? Cioè è un allarme in qualche modo fondato? È un modo semplicemente per rallentare un attimo e prendere le misure reciprocamente? Come la vedi?
0: Allora, io penso che, rispetto agli allarmi che sono stati lanciati dai big della tecnologia e dello sviluppo di intelligenza artificiale, l'ultimo è stato Dario Amodei, ma prima di lui Bill Gates, Sam Altman, Elon Musk, un po' tutti si sono messi in fila per lanciare gli allarmi. Credo che siano solamente degli allarmi di facciata, onestamente, perché loro avrebbero il potere di fermarsi. Cioè, tutti dicono: ci dobbiamo fermarci, ma la tecnologia è la vostra, quindi voi potreste fermarvi, ed è una cosa che non fanno. E non lo fanno per tante ragioni: uno, perché hanno investito già un sacco di soldi, quindi fermarsi è un po' impossibile; due, perché sanno perfettamente che il primo che si ferma perde un vantaggio competitivo enorme rispetto agli altri. La terza ragione riguarda le questioni geopolitiche. L'abbiamo visto anche con Trump, no? Che ha detto nelle ultime ore: no, non dobbiamo fermarci. Certo, perché se si fermano gli Stati Uniti, la Cina non lo fa.
1: E in questa
0: E
1: corsa
0: quindi.
1: forsennata, Federico, nessuno naturalmente vuole concedere un vantaggio, diciamo, all'altro. Addirittura una delle ultime frontiere è quella dello spazio. Il segretario dell'Aeronautica USA ha detto: abbiamo armi spaziali a fini offensivi e difensivi. Avevano accusato i cinesi e i russi di essersi mossi anche loro su questo fronte. E, insomma, anche lì, diciamo, ormai lo spazio è diventata terra, come dire, luogo di conquista, tra virgolette.
0: Sì, questo, diciamo, è un po' un remake di un film che abbiamo visto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè gli anni 50, in particolare 60 e 70 sono poi stati gli anni in cui la corsa allo spazio è stata sia una corsa tecnologica, per un primato tecnologico, per chi arrivava prima sulla Luna, dopo che i russi avevano vinto la sfida che chi mandava il primo essere umano nello spazio. Ma era soprattutto una sfida, anche in quel caso lì, geopolitica. Cioè, mostrare i muscoli dal punto di vista tecnologico vuol dire poi vincere tutta una serie di sfide che non hanno a che fare solamente con la tecnologia, ma hanno a che fare con la politica, con la geopolitica e con il potere di influenza che si ha sul resto del mondo. E penso che in questo caso lo spazio che ricordavi tu, ma anche l'intelligenza artificiale dall'altra, siano due arene competitive nelle quali Cina e Stati Uniti si misureranno, ahimè, purtroppo senza l'Europa, nei prossimi anni.
1: Tu dici senza l'Europa, abbiamo davvero un minuto, perché nonostante gli annunci di von der Leyen di voler investire su questo, vedi un ritardo europeo incolmabile? Come valuti tutto?
0: Allora, di incolmabile non penso che ci sia qualcosa, però è chiaro che von der Leyen, in generale, l'Europa non riesce a mettere in piedi una strategia di sviluppo dell'intelligenza artificiale o della tecnologia o una politica industriale comune, ma banalmente perché lo vediamo in tutti gli altri settori, non solamente la tecnologia. L'Unione Europea non è un soggetto politico. è una cooperativa di stati che sta insieme per alcune cose, per altre no, sempre abbastanza litigate, sempre abbastanza frastagliate, quindi è difficile mettere in piedi una strategia comune. Oggi c'è oggettivamente il pericolo di rimanere molto indietro, c'è oggettivamente il pericolo che se gli Stati Uniti, da cui noi prendiamo quasi tutta la tecnologia, dovesse decidere di staccarci la spina, noi rimaniamo senza tecnologia. Anche
1: Chiarissimo.
0: questo videocollegamento lo stiamo facendo su una piattaforma americana, quindi se non ci fosse, se ci stacca la spina Trump, non ci possiamo più collegare.
1: Rischiamo di andare a nero. Federico Ferrazza, grazie per essere stato con noi collegato qui a Rai News 24. Alla prossima occasione,
0: Grazie a voi.
1: la segna di questa sera termina qui. Adesso una brevissima pausa. Torniamo subito dopo.
2: Buongiorno, giornata di maltempo per le regioni settentrionali, specie nella mattinata con dei temporali abbastanza diffusi e localmente intensi. Una probabilità di pioggia che si estende anche alle regioni centrali, con eventi un po' più isolati di quanto abbiamo visto al nord e anche nella forma di temporale. Meglio invece per le regioni meridionali, dove pur con passaggio di nubi la giornata sarà prevalentemente asciutta e anche spazio per delle schiarite. Qualche isolato piovasco possibile anche in Sardegna, poco nuvoloso invece per la Sicilia. Aumenta un po' il vento e aumenta anche un po' il moto ondoso del mare sui nostri bacini occidentali, per delle temperature che sono in diminuzione sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, ancora elevate al sud.
1: Eccoci all'appuntamento con i giornali. Le scelte del governo, la cancellazione per il prossimo anno del bollo auto per la gran parte delle automobili e per motocicli, ma anche gli sviluppi sul fronte internazionale in primo piano sui giornali. Vediamoli le aperture. Il Corriere della Sera, auto piccole e medie, via il bollo, il virgolettato di Meloni. E poi Repubblica, bollo, il regalo di Meloni. Ancora vediamo l'apertura della Stampa, auto e moto, stop al bollo. Per un anno niente imposta sulle vetture medio-piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni che commenta: aboliamo la tassa più odiata. Le opposizioni che dicono è soltanto una manovra in vista del voto. E poi il commento di Alessandro De Angelis: non dollari ma uno spot a motore, questo il appunto titolo. E vi segnalo sulla Stampa anche questo focus sui dati Istat, la violenza sulle donne, 3 milioni di vittime prima di compiere 16 anni, la maggior parte dentro le famiglie, molte non denunciano. E poi la Super UE con il Canada, con la foto di Ursula von der Leyen e Mark Carney, membro associato il Canada. Il resto del Carlino, stop al bollo auto nel 2027, abolito per moto e utilitarie. Nel taglio centrale il crollo del palazzo, la strage a Gaza, i bambini sotto le macerie. Il Sole 24 Ore, le scelte di politica monetaria della Federal Reserve in America, rialza i tassi e promette di farlo ancora per contrastare l'inflazione. La Casa Bianca parla di una scelta infelice, Trump che voleva esattamente l'opposto, non ha gradito. Petrolio, prezzo reale oltre 150 dollari. Nel taglio centrale, via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi massimi a 240 euro. Avvenire, la UE si allarga ad ovest, il Canada membro associato dell'Europa, il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi. Ma gli annunci della Presidente von der Leyen dividono i partiti, Fratelli d'Italia critica, 5 Stelle e AVS dicono no al riarmo. La guerra non è un destino, l'editoriale di Riccardo Redelli. Andiamo a vedere il giornale, bollo ciao, il titolo sulla foto della Premier, e poi quello che è avvenuto a Milano, shock a Milano, rabbino pestato da tre arabi, calci e sputi, lui filma tutto. Domani, bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni e il commento di Giorgia Serughetti, il femminismo della Premier serve solo alla Premier. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, questo è il taglio centrale, von der Leyen attacca la Russia, disintegra l'Unione Europea. Andiamo a vedere Libero, boom, via il bollo. E poi Giorgia che chiude a Vannacci, chi vota contro una volta può rifarlo. Ancora un focus sulla rete di medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR. Questa l'accusa, l'ipotesi dell'inchiesta. Il Fatto Quotidiano, Giorgia alla qualunque, via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle, evocò Cetto, mancetta elettorale, così a giudizio del Fatto. Italia Oggi, abolito il bollo auto dal 2027, interessate le auto di potenza inferiore a 80 kW, possedute da persone fisiche e tutte le moto e i motocicli. veicoli, purché il proprietario non benefici già dell'esenzione per le auto. Questa la misura. Il dubbio, l'allarme di von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. Meloni blinda la riforma elettorale e sul bollo uno show in stile CAV. Andiamo a vedere poi l'Italy Post. Fed, dopo 3 anni arriva il rialzo, dei tassi e le parole di Ursula von der Leyen. Difenderemo ogni metro quadrato della UE. Il Foglio con tanti argomenti, vi segnalo appunto l'analisi sull'Europa, sberle all'Europa degli europeisti a metà e poi si parla di un piano B di Meloni. Via il bollo sulla prima auto, il governo si avvia alle elezioni con una idea berlusconiana. La Sicilia, regalo di Meloni, via il bollo auto. Vedete i titoli si rincorrono. Il Mattino, bollo auto, stop per un anno. Ancora leggo, addio al bollo su auto e moto. Il Tempo, meno male che Giorgia c'è. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Meloni al Vietnam elettorale con il bollo della propaganda. La Notizia, bollo elettorale nell'anno delle elezioni. Il Secolo d'Italia, bye bye bollo. Meloni, noi togliamo una tassa odiata, altri chiedono la patrimoniale. Milano Finanza, BCE, lite Parigi-Berlino. Si infiamma la partita per le poltrone di Francoforte. Ancora il Riformista, la ragnatela di Putin. Inchiesta sulle spie russe che Mosca nasconde nella sua ambasciata a Roma. Disinformazione e interferenze che minacciano la UE. Il Secolo XIX con le parole della sindaca Salis. Più sicurezza, il 2027 sarà l'anno delle manutenzioni, quindi guarda non tanto alla politica nazionale in questa intervista, ma al suo ruolo da primo cittadino. La Verità, i giudici legalizzano il divorzio islamico, ma in alto il titolo è la Meloni taglia il bollo a 14 milioni e mezzo di veicoli. Il Manifesto, guardia medica, dentro quelle mura lo Stato di diritto non arriva. Si parla dell'inchiesta appunto che tocca alcuni medici e il titolo dell'editoriale è caccia al camice, sbatti il dolore in prima pagina. Sul bollo la posizione è questa, sconto elettorale alle auto inquinanti. Così sul Manifesto, l'Identità parla di stato comatoso dell'Unione e guarda quello che succede in Europa. Chiudiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva, guerra legale, spegnimento, la Cassazione anticipa l'udienza decisiva, licenziamenti sospesi e il governo congela i piani di aiuto. È tutto per la rassegna di stasera. Adesso, come sempre, un approfondimento. Allora, torniamo alle parole di Ursula von der Leyen. Vogliono frantumare l'Europa, invece bisogna lottare per il futuro dell'Unione. E noi, con Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, abbiamo cercato di analizzare i punti salienti del discorso pronunciato oggi davanti all'Europarlamento. Vi lascio con questo approfondimento. Grazie a tutti, a Silvia Rita e alla regia. A tutti l'augurio di una buona notte.

Sì, non mi stupisce che ci siano state queste reazioni così divergenti da parte delle forze politiche. Ovviamente quelle forze che sono parte della maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen, sono state da un certo punto di vista dalle loro priorità politiche, le altre sono rimaste un po' a bocca asciutta per quanto riguarda le priorità europee. Diciamo che Ursula von der Leyen ha cercato di mantenere un certo equilibrio, quindi cercando di venire incontro molto alle forze progressiste, soprattutto per tutto quello che riguarda i diritti sociali, i valori, l'attenzione sui cittadini europei, però senza tralasciare temi più cari alla compagine conservatrice, quindi migrazione, protezione, cyber security e così via. Per quello che mi riguarda, ho trovato questo discorso compiuto a metà, nel senso che mi sarei aspettata uno slancio geopolitico più forte, invece è stato un discorso molto programmatico, si è molto concentrato sulle politiche settoriali e su alcune iniziative che la Commissione si propone di attuare in quello che resta dell'attuale mandato, sapendo che però i tempi non sono lunghissimi. Sicuramente, ecco, questa apertura nei confronti del Canada è stato il segnale più forte, quindi sottolineato dalla presenza di Carney, ma non solo, l'offerta da parte di Ursula von der Leyen di creare questa nuova categoria di paese associato che dovrebbe portare a stringere rapporti sempre più vicini tra l'Unione Europea e il Canada ha ovviamente una valenza geopolitica molto forte, cioè Ursula von der Leyen vuole con questa nuova partnership mandare un segnale forte agli Stati Uniti di Donald Trump.

0: e ma anche a tutti quei paesi che noi definiamo più like-minded e che potrebbero in un futuro prossimo unirsi al Canada nel diventare, ecco, dei partner privilegiati dell'Unione Europea in tutta una serie di settori.
1: Non sarebbe stato più coerente, e lo dicono dal centrodestra soprattutto, coinvolgere prima di tutto il Regno Unito prima del Canada?
0: Ma diciamo che Ursula von der Leyen ha fatto delle aperture importanti anche per quanto riguarda la Gran Bretagna, ha proposto tra le altre cose l'istituzione di questo Consiglio di sicurezza europeo nel quale dovrebbero entrare a far parte non solo la Gran Bretagna ma anche altri paesi partner tra cui l'Ucraina, anche se insomma non è andata troppo nel dettaglio per quanto riguarda le sue funzioni e la sua composizione. Però come dicevo, il riferimento al Canada e questa forte alleanza, unione di intenti, serve da una parte, diciamo, a riaffermare il modello europeo, l'impianto valoriale europeo e dall'altra a coinvolgere tutti quei paesi che hanno la stessa direzione, lo stesso obiettivo, in netta contrapposizione con l'attuale amministrazione americana, che però non è stata mai citata all'interno del discorso di von der Leyen.
1: Ovviamente è stato affrontato anche il tema dell'intelligenza artificiale, del digitale, della possibilità di vietare agli under 13 e i social network, tutti i temi ovviamente decisivi. Sull'intelligenza artificiale ha detto che coinvolgerà i big e le società più importanti che operano nel settore. Non è troppo tardi?
0: Sicuramente l'Unione Europea è in corsa, sta cercando di raggiungere chi ha fatto meglio e di più prima di noi. E quindi è chiaro che queste sono misure che cercano da una parte di recuperare un gap tecnologico importante che ci mette in una posizione di debolezza rispetto ai nostri principali competitor e dall'altra voler individuare una via europea alle questioni tecnologiche e all'intelligenza artificiale, quindi sempre con un forte riferimento alla necessità di regolamentare e alla necessità di proteggere i cittadini europei nei loro diritti fondamentali. Ovviamente, come dicevamo, serve molto tempo per questo, mentre l'intelligenza artificiale e la tecnologia vanno avanti molto velocemente, però quello che trovo interessante è che in questo discorso si sia assunto questo concetto molto ampio di protezione da parte dell'Unione Europea, che poi è stato articolato nei vari settori, da quello della difesa a quello del cambiamento climatico, fino a quello dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è un po' questa consapevolezza di dover riconnettersi alle esigenze dei cittadini e far capire che l'Unione Europea può offrire loro delle soluzioni interessanti per le questioni più importanti della loro vita di tutti i giorni.
1: Allora, brevemente, perché poi ovviamente dobbiamo passare anche ad altri ospiti, però insomma il tema è molto interessante. Da una parte si è parlato ovviamente di difesa comune, di un protocollo d'urgenza contro gli attacchi ibridi, e allora le chiedo, riuscirà a mettere d'accordo tutti i paesi dell'Unione e poi i diritti delle donne? Ha detto vogliono farci arretrare, ma noi li difenderemo, quindi le chiedo di rispondere a queste due domande in modo sintetico per dare spazio poi anche agli ospiti successivi.
0: Ma sinteticamente devo dire che, come spesso succede, la Presidente della Commissione lancia un po' il cuore oltre l'ostacolo e soprattutto in materie che noi sappiamo essere ancora di esclusiva competenza nazionale, tra cui quelle della difesa, indica una via che poi non sempre gli Stati membri seguono. Sicuramente quello che è importante è stato sottolineare questo nesso tra la resilienza delle società europee dagli attacchi cyber, dalla guerra ibrida, con i temi più di hard security, hard defense, così come li vogliamo definire. E questo è un po' un modello europeo di riferimento. Poi capire come implementarli, se attraverso un nuovo articolo 4 o attraverso altri schemi come il Consiglio di sicurezza europeo, tutto questo poi dovrà passare ovviamente al vaglio delle capitali europee. Mentre ho molto apprezzato il riferimento al ruolo delle donne, è un segnale ancora più importante dato da un'aula in cui sia la Presidente della Commissione che la Presidente del Parlamento europeo sono donne.

0: Il governo elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise per i carburanti. Misura strutturale, dice la Premier Meloni. Intanto su Ilva tutto rimandato al 20 ottobre, licenziamenti sospesi. Il discorso sullo stato dell'Unione Europea, von der Leyen, vogliono frantumarla, lottiamo insieme, parole chiave, clima, intelligenza artificiale, social e migranti. La Banca Centrale Americana ha deciso, alza i tassi dal 3,75 al 4%, una decisione contraria alle richieste di Trump, non si esclude il nuovo rialzo entro l'anno, il disappunto del presidente americano. Si è costituito in serata e ha confessato l'uomo che a Roma ha sparato con un fucile a pallini contro la scrittrice Cristina Stillitano, rimasta ferita al braccio. Ciocca Milano, aggredito a calci e pugni un rabbino mentre aspettava l'autobus, individuati e fermati tre giovani, li aveva filmati la vittima. Una violazione formale, il mancato tesseramento della FIGC di Malagò, poi eletto, mette a rischio di commissariamento la Federcalcio. La decisione finale ora spetta al CONI. Edizione della mezzanotte, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la cancellazione del bollo e la proroga del taglio delle accise fino alle accise mobili. La Premier poi è intervenuta a tutto campo anche sulla legge elettorale e sulle prossime elezioni. Voglio arrivare alla scadenza naturale della legislatura, ha dichiarato. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vice premier e a Giorgetti.
2: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
1: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
2: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
1: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara. E dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere, è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
0: Eliminato dunque il bollo per il 2027 per la prima utilitaria di proprietà. Ci siamo arrivati in modo sofferto, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti. Prorogato anche fino al 5 ottobre il taglio delle accise sul diesel, ma lo sconto scende. Sentiamo Monica Moretti.
3: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori. Mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia. Ma solo se regolarmente assicurati.
4: Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. E chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
3: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà, per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. Ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti. Una cifra ancora da calcolare.
0: Le azioni politiche alla cancellazione del bollo e poi al caro carburanti e la legge elettorale che resta comunque al centro del dibattito politico. Sentiamo i servizi di Antonio Sciotto ed Eva Giovannini.
5: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia. Restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
6: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta, con buona pace della sinistra.
5: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
7: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
5: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
8: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
5: Per Lupino, i moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
9: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto vale da solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
10: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
9: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro, con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
11: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
9: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
12: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
9: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
0: Inviato il decreto con le misure di sostegno per i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha deciso di attendere l'udienza della Cassazione il 20 ottobre prossimo sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo disposta dai giudici di Milano. Continua però il confronto sindacale, il tavolo a Palazzo Chigi verrà aggiornato la prossima settimana. Sentiamo Annalisa Salzano.
13: Decreto congelato e da aggiornare la settimana prossima. Al tavolo sul futuro dell'ex Ilva irrompe la decisione a sezioni riunite della Cassazione di anticipare al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Milano di fermare l'area a caldo. E così i commissari di ADI in amministrazione straordinaria presenteranno un'istanza cautelare ai magistrati milanesi per sospendere il processo di chiusura di AFO 4. Per il momento dunque niente decreto in CDM in attesa dei giudici di Milano, ma l'incontro con il governo, comunque a sentire i sindacati, non è stato inutile. Con l'associazione delle imprese dell'indotto AIG, che ha accolto la richiesta di sospendere i 2.500 licenziamenti fino all'esito della sentenza di Cassazione.
14: I licenziamenti sono bloccati, il governo ha assicurato che ci sarà un decreto col quale sarà assicurati gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori degli appalti.
13: Intanto però il lavoro con Palazzo Chigi va avanti, soprattutto per definire aspetti tecnici sugli ammortizzatori sociali proposti dal governo.
15: Bisogna migliorare la discussione, ma c'è anche su questo c'è stata un'apertura per quanto riguarda anche altri strumenti, partendo dall'esposizione ad agenti cancerogeni e anche ad amianto, perché i primi impattati sono i lavoratori sugli impianti. Inoltre ci saranno incontri tecnici venerdì.
13: Ma se sul lato delle tutele sociali i sindacati si dicono abbastanza in sintonia con le proposte dell'esecutivo, restano dubbi sulla strategia industriale.
16: Non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Noi abbiamo ribadito che ci devono essere delle declinazioni precise rispetto all'assetto proprietario. Per noi lo Stato è importante che ci sia e sia presente in maniera maggioritaria.
13: La mobilitazione, assicurano i metalmeccanici, comunque va avanti, fino a che, dicono, non si avrà un protocollo per Taranto firmato nero su bianco.
0: Vogliamo negli Stati Uniti ora. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse sul dollaro. L'inflazione è stata troppo alta per troppo tempo, ha detto il presidente della Fed. Al contrario, la richiesta di Trump era di tagliare il costo del denaro. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
17: Inflation is too high. And has been for too long.
18: L'inflazione è troppo elevata da troppo tempo. Il governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, spiega così il rialzo dei tassi di riferimento deciso dalla Banca Centrale degli Stati Uniti. Con il primo incremento dall'estate del 2023, la forchetta del costo del denaro sale a 3,75-4%. I prezzi corrono più rapidamente di quanto vorrebbe la Fed, dunque più del 2%, ormai da 5 anni, afferma Warsh, e le proiezioni della Banca Centrale vedono l'inflazione in ulteriore aumento quest'anno al 3,7%. Frenare questi rincari vuol dire adempiere al mandato del Congresso, è il messaggio del governatore, ed equivale anche a favorire gli americani meno abbienti che più hanno da guadagnare da prezzi stabili. Warsh poi cita più volte l'incertezza geopolitica come fattore da prendere in considerazione, anche se descrive un'economia americana che continua a rafforzarsi. Lo dimostrano le previsioni di crescita, con il PIL rivisto al rialzo al 2,3% quest'anno e un mercato del lavoro dove è praticamente raggiunta la piena occupazione. Il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, parla di decisione infelice della Fed non sostenuta da motivazioni convincenti. Trump, che ha indicato Warsh, da mesi invocava un taglio del costo del denaro. Quando al governatore chiedono della possibile reazione del presidente, lui sorride e dice: non ho niente da dire su un'eventuale discussione con lui. Un modo per rivendicare nuovamente l'autonomia della banca centrale dalla politica.
0: La sicurezza europea al centro del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione. Lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa, ha avvertito von der Leyen. Sentiamo da Bruxelles la corrispondente Marilu Lucrezio.
19: Stronger. More independent Europe is now emerging.
20: Un'Europa più forte e indipendente, capace di difendersi e decidere il proprio futuro, è il messaggio di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Di fronte a interferenze russe, a ultranazionalisti, disinformazione e anti-europeismo, l'Europa dice deve restare unita. Priorità all'economia, ridurre il costo dell'energia e le dipendenze strategiche, riequilibrando anche gli scambi con la Cina, con cui l'Europa registra un deficit commerciale di 1 miliardo di euro al giorno. Presto un pacchetto bancario contro la frammentazione per favorire le nostre imprese e attrarre investimenti. Il tema della difesa è in primo piano con una nuova strategia contro le minacce ibride e più sostegno all'Ucraina, ancora sanzioni alla Russia. Serve un meccanismo dell'Unione che affianchi l'articolo 4 della NATO a difesa di ogni singolo Stato membro. E non manca l'attenzione all'intelligenza artificiale. L'Europa vuole restare nella corsa tecnologica, ma mantenendo il controllo umano. La Commissione infine lavora per aprire le porte al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Messaggio rivolto al premier canadese Carney tra le acclamazioni dei parlamentari.
0: Se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve, ha minacciato il ministro degli esteri russo Lavrov. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
21: Russia alle urne, da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati, nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. E intanto l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa, scettico il portavoce del Cremlino. Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha intenzione né interesse attaccare i paesi occidentali. Se l'Europa invece attaccherà la Russia, la guerra, dice Lavrov, sarà diversa e molto breve.
0: Ci spostiamo ora in Medio Oriente. A Gaza è crollato un edificio, 21 i morti, tra cui 11 bambini. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
22: Non mi aspetto che qualcun altro sia ancora vivo sotto le macerie. Poco fa hanno recuperato il corpo.

0: Corpo dell'ultima ragazza. Alle 3 di notte l'intero edificio ci è crollato addosso. In questo palazzo vivevano 10 famiglie provenienti dal campo di Shujaia. Grazie a Dio io e la mia famiglia siamo sopravvissuti. Siamo stati costretti a vivere in questo edificio pericolante.
1: La Talal al-Harazin, padre di 7 figli, lui e la sua famiglia vivevano in questo palazzo pericolante della città di Gaza, un palazzo colpito durante la guerra da un raid israeliano. Talal è ancora scosso. I familiari sono vivi per miracolo, ma nel collasso di questo palazzo di Gaza City, che li ha sorpresi nel cuore della notte, il cugino Ahmad è rimasto sotto le macerie.
0: Mio cugino è morto e ci sono molti altri morti sotto le macerie.
1: Il bilancio dei morti è destinato a crescere, sono ancora decine i dispersi. Nonostante la firma del cessate il fuoco ad ottobre, non si fermano i raid israeliani. Attacchi contro postazioni di Hamas, ma a rimetterci sono anche i civili, come questo ragazzo di 15 anni. I video divenuti virali e che hanno provocato indignazione mostrano la prima esplosione. Mohammed voleva aiutare un uomo ferito da un drone. Si è avvicinato a lui, ma è stato colpito da un secondo attacco. In gergo militare, un raid double tap. Inutili per lui i soccorsi.
2: Vediamo ora la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti.
3: Eccoci all'appuntamento con i giornali. Le scelte del governo, la cancellazione per il prossimo anno del bollo auto per la gran parte delle automobili e per motocicli, ma anche gli sviluppi sul fronte internazionale in primo piano sui giornali. Vediamoli le aperture. Il Corriere della Sera, auto piccole e medie, via il bollo, il virgolettato di Meloni. E poi Repubblica, bollo, il regalo di Meloni. Ancora vediamo l'apertura della stampa, auto e moto, stop al bollo. Per un anno niente imposta sulle vetture medio-piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni che commenta: aboliamo la tassa più odiata. Le opposizioni che dicono è soltanto una manovra in vista del voto. E poi il commento di Alessandro De Angelis: non dollari ma uno spot a motore, questo il appunto titolo. E vi segnalo sulla stampa anche questo focus sui dati Istat: la violenza sulle donne, 3 milioni di vittime prima di compiere 16 anni, la maggior parte dentro le famiglie, molte non denunciano. E poi la Super UE con il Canada, con la foto di Ursula von der Leyen e Mark Carney, membro associato il Canada. Il resto del Carlino: stop al bollo auto nel 2027, abolito per moto e utilitarie. Nel taglio centrale il crollo del palazzo, la strage a Gaza, i bambini sotto le macerie. Il Sole 24 Ore: le scelte di politica monetaria della Federal Reserve in America, rialza i tassi e promette di farlo ancora per contrastare l'inflazione. La Casa Bianca parla di una scelta infelice, Trump che voleva esattamente l'opposto non ha gradito. Petrolio, prezzo reale oltre $150. Nel taglio centrale, via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi massimi a €240. Avvenire, la UE si allarga ad ovest, il Canada membro associato dell'Europa, il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi. Ma gli annunci della Presidente von der Leyen dividono i partiti, Fratelli d'Italia critica, 5 Stelle e AVS dicono no al riarmo. La guerra non è un destino, l'editoriale di Riccardo Redelli. Andiamo a vedere il giornale, bollo ciao, il titolo sulla foto della Premier, e poi quello che è avvenuto a Milano, shock a Milano, rabbino pestato da 3 arabi, calci e sputi, lui filma tutto. Domani, bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni, e il commento di Giorgia Serughetti: il femminismo della Premier serve solo alla Premier. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, questo è il taglio centrale, von der Leyen attacca la Russia, disintegra l'Unione Europea. Andiamo a vedere Libero, boom, via il bollo. E poi Giorgia che chiude a Vannacci: chi vota contro una volta può rifarlo. Ancora un focus sulla rete di medici salva migranti, certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei CPR. Questa l'accusa, l'ipotesi dell'inchiesta. Il Fatto Quotidiano: Giorgia alla qualunque, via il bollo auto. Quando lo propose il Movimento 5 Stelle, evocò Cetto, mancetta elettorale, così a giudizio del Fatto. Italia Oggi: abolito il bollo auto dal 2027. Interessate le auto di potenza inferiore a 80 kW, possedute da persone fisiche e tutte le moto e i motocicli, purché il proprietario non benefici già dell'esenzione per le auto. Questa la misura. Il Dubbio: l'allarme di von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. Meloni blinda la riforma elettorale e sul bollo uno show in stile CAV. Andiamo a vedere poi l'Italy Post: Fed, dopo 3 anni arriva il rialzo dei tassi, e le parole di Ursula von der Leyen: difenderemo ogni metro quadrato della UE. Il Foglio, con tanti argomenti, vi segnalo appunto l'analisi sull'Europa, sberle all'Europa degli europeisti a metà, e poi si parla di un piano B di Meloni. Via il bollo sulla prima auto, il governo si avvia alle elezioni con una idea berlusconiana. La Sicilia, regalo di Meloni, via il bollo auto. Vedete, i titoli si rincorrono. Il Mattino, bollo auto, stop per un anno. Ancora leggo, addio al bollo su auto e moto. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Meloni al Vietnam elettorale con il bollo della propaganda. La Notizia, bollo elettorale nell'anno delle elezioni. Il Secolo d'Italia, bye bye bollo. Meloni, noi togliamo una tassa odiata, altri chiedono la patrimoniale. Milano Finanza, BCE, lite Parigi-Berlino, si infiamma la partita per le poltrone di Francoforte. Ancora il Riformista, la ragnatela di Putin, inchiesta sulle spie russe che Mosca nasconde nella sua ambasciata a Roma, disinformazione e interferenze che minacciano la UE. Il Secolo XIX con le parole della sindaca Salis, più sicurezza, il 2027 sarà l'anno delle manutenzioni, quindi guarda non tanto alla politica nazionale in questa intervista ma al suo ruolo da primo cittadino. La Verità, i giudici legalizzano il divorzio islamico, ma in alto il titolo è la Meloni taglia il bollo a 14,5 milioni di veicoli. Il Manifesto, guardia medica, dentro quelle mura lo Stato di diritto non arriva, si parla dell'inchiesta appunto che tocca alcuni medici, e il titolo dell'editoriale è caccia al camice, sbatti il dolore in prima pagina. Sul bollo la posizione è questa, sconto elettorale alle auto inquinanti. Così sul Manifesto, l'Identità parla di stato comatoso dell'Unione e guarda quello che succede in Europa. Chiudiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva, guerra legale, spegnimento, la Cassazione anticipa l'udienza decisiva, licenziamenti sospesi e il governo congela i piani di aiuto. È tutto per la rassegna di stasera.
2: E noi riprendiamo il giornale con la cronaca, lo avete visto anche su alcune prime pagine. Un rabbino della comunità ebraica di Milano è stato insultato e aggredito alla fermata dell'autobus. Fermate tre persone. Il presidente della comunità ha detto: una cosa così violenta non era mai successa. Sentiamo Francesco Perugini.
4: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano. A denunciarla un rabbino di circa 60 anni in via Bandenere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, tre ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono tre ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menagi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio a metà luglio a Lorenteggio.
5: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
4: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
2: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, chiesti 3 milioni di dollari di riscatto. Attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e a Reggio Calabria è stata aperta un'inchiesta. L'opposizione chiede al ministro Piantedosi di chiarire. Sentiamo Alessandro Fresilli.
6: Abbiamo dati della polizia italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si

0: attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
1: Ha confessato l'uomo individuato e sottoposto a interrogatorio dai PM di Roma come presunto responsabile del ferimento di una donna con un piombino sparato nel quartiere Prati, poco distante dal Vaticano. Sentiamo Monica Pietrangeli.
2: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito due donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio.
1: E chiudiamo con una notizia legata allo sport, il caso del tesseramento di Giovanni Malagò che non vede ancora una conclusione. Per la FIGC torna dunque l'ipotesi commissariamento. Sentiamo il servizio di Gianluca Semprini, poi una breve pausa a seguire una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
3: A ripensare a tutti i bei discorsi sull'obbligo morale del rilancio del calcio italiano alla vigilia dei primi appuntamenti durissimi in National League per la nazionale di Mancini, non ci resterebbe che piangere. La riunione di ieri della giunta del CONI, definita da molti la più imbarazzante degli ultimi anni per il clima emerso, sembrava aver aggravato la posizione di Malagò. Il presidente del CONI, Bonfiglio, dopo aver presentato la relazione del procuratore generale dello sport, Ugo Taucher, dove si appura formalmente che Malagò non possedeva un tesseramento valido al momento della presentazione della candidatura, aveva commentato all'uscita di intravedere un mal funzionamento nella sua elezione. Posizione che oggi in parte ha stemperato, è un cammino che dobbiamo fare con molta serenità, ha chiarito il presidente del CONI, è passata solo una notte, poi vedremo. Si tratta di vizio di forma, non di sostanza, da sempre alla difesa di Malagò, in primis perché all'elezione fu sostenuto da tutta la Lega Calcio, il precedente da presidente del CONI per 3 mandati, non lo rendevano certo uno fuori dall'ambiente, e in particolare non da poco anche i predecessori Gravina e Abete al momento dell'elezione non erano tesserati FIGC. Insomma, come dire, 2 pesi e 2 misure. La decisione sull'eventuale commissariamento verrà presa dopo che l'Italia di Mancini avrà affrontato in 10 giorni Belgio, Francia e Turchia 2 volte, proprio quello che non ci voleva per tranquillizzare e motivare l'ambiente della nazionale.

Buongiorno, giornata di maltempo per le regioni settentrionali, specie nella mattinata con dei temporali abbastanza diffusi e localmente intensi. Una probabilità di pioggia che si estende anche alle regioni centrali, con eventi un po' più isolati di quanto abbiamo visto al nord e anche nella forma di temporale. Meglio invece per le regioni meridionali, dove pur con passaggio di nubi la giornata sarà prevalentemente asciutta e anche spazio per delle schiarite. Qualche isolato piovasco possibile anche in Sardegna, poco nuvoloso invece per la Sicilia. Aumenta un po' il vento e aumenta anche un po' il moto ondoso del mare sui nostri bacini occidentali, per delle temperature che sono in diminuzione sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, ancora elevate al sud.

Il governo elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise per i carburanti. Misura strutturale, dice la Premier Meloni. Intanto su Ilva tutto rimandato al 20 ottobre, licenziamenti sospesi. Il discorso sullo Stato dell'Unione, von der Leyen, vogliono frantumare l'Europa, lottiamo insieme. Parole chiave, clima, intelligenza artificiale, social e migranti. La Banca Centrale Americana ha deciso, alza i tassi dal 3,75 al 4%, una decisione contraria alle richieste di Trump. Non si esclude il nuovo rialzo entro l'anno, disappunto del presidente americano. Si è costituito in serata e ha confessato l'uomo che a Roma ha sparato con un fucile a Pallini contro la scrittrice Cristina Stilitano, rimasta ferita a un braccio. Shock a Milano, aggredito a calci e pugni un rabbino mentre aspettava l'autobus. Individuati e fermati tre giovani, la vittima li aveva filmati. Calcio e Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica, fischi a San Siro dei tifosi rossoneri, Federcalcio nella bufera per il mancato tesseramento di Malagò. Ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24, questi erano i nostri titoli, le notizie più importanti della giornata. Ora con Amarcord parliamo invece della nascita dei telegiornali in Italia, in particolare del TG2 che ha compiuto 50 anni e del TG3. Sentiamo a Luna una nuova edizione del telegiornale, restate con noi.

0: 1968, sotto l'egida di Bernabei, viene organizzato un corso per telecronisti, previa selezione.
1: Corso famosissimo. Buona parte dell'informazione ancora attuale nasce allora. Basti dire che primo classificato...
0: Bruno Vespa.
1: Ultimo classificato... Paolo Fraiese, bel carattere aveva Fraiese. Ci sono tre donne, Gabriella Martino, Elena Scotti
0: e Angela Buttiglione.
1: Angela Buttiglione, prima grande conduttrice del TG1, poi direttrice, e poi assieme a loro tanti altri giornalisti di firma, Bruno Pizzul, Mario Giobbe, Nuccio Fava e poi...
0: Ferretti.
1: E Claudio Ferretti, l'ha lasciato giustamente per ultimo perché mi è nel cuore, ma lo riconoscete tra tutti. Tutti in giacca e cravatta, l'unico col maglione.
0: È lui.
1: Claudio Ferretti, contestatore, 68.
2: Saranno le immagini che abbiamo ripreso.
3: Al Trionfale.
2: Via Via Stresa, sì. E sono quattro i morti, sono lì, due nella macchina, nella prima automobile. Sta arrivando?
3: Ah, l'audio. Aspetta. Sì? Possiamo dare la partenza? Sì, allora è pronto il tuo servizio. Sì, adesso vediamo il primo servizio sul rapimento di Moro avvenuto un'ora fa.
4: I carabinieri stanno facendo i... rilievi, sono quattro morti, mi dice
5: più un ferito,
4: mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua.
5: Scusa, ragione.
4: Stavo pestando inavvertitamente i bozzoli, ecco il corpo di un'altra, di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a Via Stresa.
0: Nel 1961 nasce la Rete 2, non ancora il TG2. Il TG2 nasce 50 anni fa, nel 1976.
1: Sì, c'era una piccola redazione che si occupava delle notizie del telegiornale quando nasce Rete 2, e nasce in questa maniera spettacolare.
6: Questa sera, per noi, cittadini del monoscopio, sudditi delle antenne iscritti nei ruoli del teleschermo, questo è un grande giorno. Da pochi minuti, sul palazzo di Via Teulada, una mano a 17 pollici ha esposto un nastro bianco. E poi lo sapete tutti, è nato il secondo canale. Volete vedere il neonato? Shh, fate piano, è così piccolo. Però il dottore dice che verrà su molto bene. Comunque, vogliamo dargli un'occhiata?

Buonasera, come sapete comincia questa sera una nuova formula per la presentazione del programma di informazione qui su TG2 e nella prima parte, che durerà circa mezz'ora, ci sarà un panorama dei fatti più importanti della giornata e poi successivamente tra le 20 e le 20.45 cercheremo di

0: immediata, più diretta,
1: più vivace,
0: più colorata,
1: guardano di più ai giovani. E poi c'è la presa diretta.
0: Certo, la presa diretta con firme che vanno nel cuore dei problemi.
2: Quando è che hai incominciato a rubare?
3: Ero piccolo.
2: Quanti anni avevi?
3: C'avevo una decina d'anni.
2: Come hai cominciato?
3: Sì, ho visto un negozio con le sbarre, no? Quelle che erano mezzo aperte, così sono entrato, frutteria al di sotto. Là.
2: E ti hanno preso anche allora?
3: No, lì no.
4: Quando è che hai rubato la prima volta?
5: 10 anni.
4: Avevi 10 anni. Cosa hai rubato?
5: Le mele a coppicone.
4: Le mele da un camion?
5: La frutta roba nuova.
4: La frutta da un camion? E ti presero allora?
5: No, non la lasciò.
4: Ti hanno lasciato.
2: Ti dico?
6: Non ridere.
2: Ciro, quanti anni hai?
6: 12.
2: Quindi vai a scuola?
6: Tanto tempo fa.
2: Andavi?
6: Sì.
2: Hai rubato?
6: No.
2: Mai?
6: Mai.
2: Come? Prima hai detto che hai rubato?
6: Così, rubavo le macchine.
2: Che rubavi nelle macchine?
6: Stereo.
2: Eri specialista in stereo?
6: Sì.
2: Sapevi rubarli?
6: Ma così così.
2: Da solo o con gli altri?
6: No, mi portavano loro.
2: Senti, Cecio, tu che tipo di vita vorresti vivere?
3: Io vorrei avere una bella casa, con tanti soldi così, con il cameriere e tutto quanto.
2: Ecco, perché? Pensaci, perché tu sei intelligente e puoi pensare. Perché sei spinto a rubare?
3: Da amici, lo dicono così.
2: Dagli amici? Soltanto dagli amici?
3: Sì.
2: Tu non vai a scuola e non lavori. Che cosa pensi di fare poi, dico?
6: Sì, io voglio lavorare anche io.
2: In che modo?
6: Quello che mi pare.
2: Eh?
6: Quello che mi pare.
2: Non è che vuoi rubare ancora?
6: No.
0: Mi piace ricordare di Marrazzo, non soltanto per averlo conosciuto, il fatto che il figlio Piero, uno dei due figli, abbia detto: ma forse è morto giovane, però forse è stato un bene, perché probabilmente qualcuno l'avrebbe potuto ammazzare.
7: Boh, io faccio vedere l'accettazione. Questa l'accettazione dovrebbe essere solamente
8: un'anticamera.
7: Un'anticamera per essere visitati.
8: Che cosa c'è?
9: Bronchite asmatiche, qui mi facciamo polmonare.
8: Questa qui dice che
9: non c'è soccorso.
7: Sono costretto a stare qua perché non ci stanno posti nelle cliniche.
9: Non c'è disponibili.
7: I nostri posti nelle cliniche e
9: perché
7: nei padiglioni.
9: O dovremmo stare qua o dovremmo essere trasferiti a un'altra distante, in qualche clinica lontana. Io ho una moglie mezza ammalata. Se mi sposto da qua devo ammazzare pure lei. Perciò preferisco morire qua che non morire all'altra parte.
7: Guardi quel malato là, guardi come è costretto a mangiare.
9: Lei capisce bene, figli, non gliela famo proprio più.
0: Alessandra, dai, girati, guarda che bel primo piano che facciamo adesso, guarda qui che primo piano, guarda,
1: anche
0: aspetta.
1: Anche operatore.
0: Aspetta, guarda qui.
1: Adesso anche operatore.
0: Beh, così è un omaggio a tutti i nostri colleghi operatori che ci aiutano a far realizzare, ma non soltanto questa trasmissione, ma tutte le trasmissioni della RAI.
1: C'è anche questo tema nuovo dell'identità di canale, quindi anche dell'identità di testata, che prima non c'era.
0: Beh, questo è il pensiero che sottinteso ai grandi dirigenti di ieri. Ogni rete deve avere un'identità. Quando nascerà Rai 3 sarà la stessa cosa, sarà la rete dei giovani. In questo caso Rai 2 si connota immediatamente come alternativa. Ma non è un'alternativa polemica, è un'altra scelta, la possibilità di scegliere un'altra cosa, quindi alternativa.
10: Io mi chiamo Renzo Arbore, non so, forse qualcuno di voi ha sentito il mio nome alla radio, no? Mi occupo di programmi di musica leggera, di programmi giovanili, cioè di programmi per giovani della musica leggera. Questo è un esperimento, cerchiamo di fare un programma televisivo per giovani. Noi sosteniamo, io in particolare, che i giovani hanno anche altri interessi, che sono interessi, non so...

per la moda, per la cultura, per la letteratura, per lo spettacolo. E questi interessi saranno tracciati in questo programma. Perciò abbiamo preparato un manifesto che è un po' la sigla del nostro programma.

0: e quindi si guarda ai giovani, si guarda alla musica, si guarda agli spettacoli musicali, si guarda anche a quelli che sono quello che non è mandato in onda sul Rai 1, che invece è formale, tradizionale, istituzionale. Non che Rai 2 non lo sia, però offre un'altra possibilità, è un'altra offerta.
1: Quindi nascono su Rai 2 questi programmi dedicati alla musica, che vedono anche dei debutti importanti.
0: Ma guarda, già il titolo in sé è rivoluzionario. Diamoci del tu. Chiaramente si apre ai giovani, si apre a un mondo giovanile che si dà del tu. Diamoci del tu vede Giorgio Gaber e Caterina Caselli, siamo nel 67. E qui, in questa trasmissione, molto spazio ai giovani, ma anche alle nuove proposte. Vediamo l'esordio di Francesco Guccini e di Francesco Battiato. Siccome l'organizzatore di tutto dice, beh, ci sono due Francesco in scena, Franco Battiato era il chitarrista di Gaber, fammi la cortesia, Francesco.
1: Cambia di nome.
0: Per cui Franco Battiato nasce in quella trasmissione, Franco Battiato, che si chiamava Diamoci del tu.
2: Siete degli ipocriti.
3: E chi è questo qui?
4: Cosa vuole?
2: Siete degli ipocriti.
4: Ma chi è questo? Oh. Io l'ho già visto di vista. Sembra me con la barba e i baffi gli occhi.
3: Esatto.
4: Ma insomma, si può sapere che cosa vuoi tu?
2: Cosa voglio? Sbattervi giù dalla torre, tutti e due.
4: Oh.
1: Nel 69 c'è un programma di Renzo Arbore, che veniva dalla radio, di musica, dove i protagonisti sono proprio i giovani, e sono i giovani degli anni 60, i giovani della contestazione, che incontrano e intervistano direttamente personaggi, mostri sacri, diciamo, personaggi della canzone, dello spettacolo.
0: Speciale per voi, era un'arena, uno studio della Rete 2, che metteva in scena le contraddizioni della musica cosiddetta leggera, per cui i giovani contestano Claudio Villa, quasi si arrivano alle mani. Caterina Caselli,
1: anche Modugno viene contestato, patetico.
0: Sì, con certi aggettivi che sono veramente offensivi, da querela. Caterina Caselli, già ricordata, scappa piangendo dallo studio. L'unico che riesce un po' a tenere a freno tutto questo è Battisti, che siccome andava per la maggiore, era l'anno di Acqua Azzurra Acqua Chiara, il 69, lui che fa col suo fazzoletto al collo, vi emoziono? Perché Battisti era molto diretto, e dice sì, allora dovete semplicemente starmi a sentire. E quindi io ho caricaturato, ma era questo il senso. Quello che si diceva prima, l'alternativa, lo si capisce perfettamente, perché l'anno successivo, su Rai 1, va Speciale per noi, quindi con Aveninchi, con Bicevalori, con Aldo Fabrizi, con Paolo Panelli, era praticamente riportare
1: una risposta nel
0: tradizionale
1: modo.
0: Queste sono, e qui si vede chiaramente la divisione alternativa delle reti.
5: Dico, se poi un cantante come me può pure fare, può avere un certo senso questa figura patetica, non fa niente, cioè preferisco...
6: È autenticamente patetica.
5: Come?
6: È autenticamente patetica, almeno.
5: No, patetica autenticamente, questo lo devi sapere te. Cioè, io sono veramente sono patetico quando tu mi ascolti, di la verità.
6: Io ho avuto questa impressione.
5: Già è un'impressione, non è proprio una grave... Comunque non fa niente, guarda, preferisco avere un essere patetico nella mia autenticità anziché falso copiando un altro.
7: Che c'è? Una domanda, l'ultima domanda.
8: Vieni. Io penso questo, cioè ho visto che sia loro sia Patti Pravo cantano leggendo sul cartello le parole. Ora mi sembra che per serietà professionale sarebbe meglio che se ne imparassero a memoria. Non è un grande sforzo, vorrei sapere perché non lo fanno.
1: Quando nasce il TG2, alcuni giornalisti sportivi dall'1 passano al 2 e vanno a costituire la redazione sport del TG2 sotto l'egida di Maurizio Barenson.
0: Questa è proprio una delle caratteristiche di cui abbiamo già parlato. È un'alternativa che non è un'alternativa in opposizione, è un'alternativa di scelta, quindi c'è un'offerta in più. Ed è un'offerta di primissima qualità che si va a sposare perfettamente con quello che poi è la matrice del TG2, che ha tante rubriche, rubriche importanti, rubriche che hanno fatto storia. In questo caso Maurizio Barenson è un giornalista che tutti quanti riconosciamo e ricordiamo. De Laurentiis, che anche egli è stato poi direttore poi della testata sportiva, e poi Bruno Pizzolo.
9: Adesso è qui per fare il suo mestiere di giornalista, ma 13 anni fa 13 anni fa era uno dei pezzi del mercatino di novembre e fu quella volta che si giocò la sua ultima speranza come calciatore.
10: Sì, è vero, sono stato un novembrino anch'io. Facevo parte allora della Rosa del Catania, squadra di Serie A dove ero giunto come una giovane promessa. Da un paio d'anni aspettavo la mia grande occasione, occasione che però non arrivava mai.
0: E tutti insieme vanno a formare quella che sarà Domenica Sprint, che non è un'alternativa alla domenica sportiva di Rai 1 e quindi del TG1, ma è un'altra scelta, è una scelta con un linguaggio leggermente differente, certamente più popolare, meno paludato, più diretto ed è, va a rispecchiare la caratteristica che è stata la caratteristica dell'informazione targata TG2.
11: Signore e signori, buonasera. I poli d'attrazione della domenica sportiva erano costituiti dagli eventi motoristici, dal Gran Premio Automobilistico di Germania di Formula 1 e dal Gran Premio Motociclistico di Finlandia. C'era molta attesa perché erano impegnati motori e uomini italiani. Ebbene, gli uni e gli altri purtroppo hanno deluso.
1: Facciamo un altro salto. TG3, tra poco andremo nello studio del TG3, ne parleremo della nascita del TG3. Lo sport, c'è un programma che in qualche modo modifica il modo di raccontare lo sport.
0: E questa è un po' è la grande tradizione dei giornalisti sportivi, secondo me, della RAI. Il TG3, e quindi RAI 3, ci sarà Aldo Biscardi, che fa Il processo del lunedì, che era un'ulteriore evoluzione del linguaggio, perché Biscardi porterà, Il processo del lunedì è una citazione rodariana, di Rodari, ma porterà praticamente lo sport a quello che è l'incontro al bar, cioè il bar dello sport, quindi il tifoso della Roma, il tifoso della Lazio, il tifoso del Torino, della Juventus, con un modo di parlare molto più popolare. Insomma, siamo sempre al solito discorso. L'Italia del dopoguerra si riunisce su due categorie, la canzone,
1: la musica
0: e lo sport. E non è un caso che proprio la canzone troverà nel musichiere, in canzonissima, un'evoluzione particolare. E lo sport nella grande tradizione giornalistica della RAI. Domenica Sport, Radio 1, è il primo programma sportivo del 51 e non è un caso che poi Biscardi aveva vicino a sé Enrico Ameri, grande radiogonista di tutto il calcio minuto per minuto. Quindi è un mosaico che si va a ricomporre nel segno dell'informazione, della grande informazione della RAI.
12: Berzot, l'attuale CT dal volto umano, che appena smette di fumare 16 pacchetti di sigarette, dice che l'Italia meritava di vincere. In ogni caso, tale disponibilità lo ha sistemato nel cuore dei nostri giocatori più famosi, i quali hanno fatto cerchio intorno a lui, garantendo a loro stessi e a Berzot una credibilità qualche volta addirittura suffragata dai risultati. Berzot ama i suoi ragazzi più di se stesso. Se è vero, e pare sia proprio così, che il calciatore oggi è davvero il protagonista dei 90 minuti spesi a rincorrere la palla, Enzo Berzot rischia di essere convocato dai suoi ragazzi ancora per parecchi anni.
13: Ecco, è proprio lui l'uomo che noi intendiamo processare. Naturalmente, vi diciamo subito, Berzot è in contumacia, lo processeremo, ma gli abbiamo assicurato una brillantissima difesa. Bene, Novella, vogliamo presentare subito i nostri ospiti di questa sera nei diversi studi d'Italia.
14: Certo, a Roma con noi sono Mario Pennacchia, redattore della Gazzetta dello Sport, e Age, autore cinematografico più famoso per il duo Age Scarpelli.
1: Il TG3.
0: Tutto verde.
1: Tutto verde.
0: I colori sono importanti. E vengono dalla radio. La rete azzurra era Radio 1, il programma nazionale. E infatti corrisponde con la prima rete televisiva che è azzurra. TG1, Rete 1. Rete rossa era il secondo canale della radio, Rete rossa, che corrisponde con la TG2, Rete 2. E Radio 3 era verde, nel 50 debutta, ed è infatti mantenuta sia da TG3 che dalla Rete 3.
15: In questo palazzo, nel centro di Firenze,

0: Firenze è a sede il Consiglio regionale della Toscana. Qui davanti tutti i giorni passano migliaia di persone, ma quanti di loro sanno che cosa è la regione? Ormai le regioni sono arrivate alla seconda legislatura, hanno cioè quasi 10 anni di vita. Eppure, da un'indagine statistica che è stata fatta fare dalla Regione Toscana, si è visto che non tutti i cittadini, anzi pochissimi cittadini, sanno che cosa sia l'istituto regionale, quali sono le sue competenze, che cosa faccia in realtà. Anche noi abbiamo voluto fare, forse un po' casualmente, qui per la strada, una nostra piccola inchiesta. Lei sa che cos'è il Consiglio regionale della Toscana?
1: Sì.
0: Che cos'è?
1: Consiglio regionale, no, consiglio regionale non lo so.
0: Senta, lo sa che cosa sta qui?
2: Consiglio regionale.
0: E che cos'è?
2: È un organo, la regione, l'organo consultivo direttivo della regione.
0: Lei abita qui in Toscana?
2: No.
0: Di dove?
2: Sì, abito qui, però sono studentessa.
0: Di che cosa?
2: Di scienze politiche.
0: Lei sa che qui c'è il Consiglio regionale della Toscana?
3: No, io sono, non sono di città, sono fuori.
0: Ecco, lei sa che c'è la regione?
3: La regione lo so.
0: E che cos'è?
3: C'è.
0: Cosa serve?
3: Non so dirlo.
0: Tu hai un'idea di che cosa faccia una regione?
4: No, ma siamo tutti degli ignoranti perché a scuola non ci insegnano niente.
0: Secondo lei di cosa si occupa la regione?
5: Ma si dovrebbe occupare di tutti i problemi delle persone che ha, diciamo, sotto di sé. È come un babbo che con tanti figlioli deve provvedere ai necessari, no?
6: Con queste immagini che avete appena visto è nato il TG3.
7: Il TG3 nasce nel 79, nasce per dare copertura anche all'informazione regionale. Sì. Inizialmente c'è l'informazione regionale e l'informazione nazionale. Biagio Agnes è il primo direttore. C'è un'identità, uno stile comunicativo e un'identità di testata che sarà sempre più forte, Umberto.
8: Ma innanzitutto hai detto una cosa fondamentale, cioè si dà spazio all'informazione regionale. Si vuole parlare alla gente e ai giovani. Non è un caso che quando nasce la terza rete televisiva, siamo nel 15 dicembre del 79, a fare l'introduzione è una ragazza, Fabiana Udenio, sono una di voi, quindi cioè, è uno stile disinvolto, è uno stile di arrivare direttamente al telespettatore.
9: Oggi è una giornata particolare, una specie di primo giorno di scuola.
10: Buonasera, sorrisi, battute,
11: vi piace questa nuova sigla?
12: Gli spettatori crescono da 380.000 a 3 milioni in 2 anni e mezzo.
13: Vi ricordiamo gli orari del TG3.
12: Agli avversari politici, il telegiornale di Rai 3 comincia a dar fastidio, diventa Tele Kabul.
7: Con la direzione di Cursi, l'identità del TG3 diventa un'identità molto forte. Io lo definirei un telegiornale militante e popolare nello stesso tempo.
8: Beh, era Tele Kabul. Tele Kabul era, Alessandro Cursi insisteva su questo dialogo diretto con i telespettatori, con un linguaggio semplice, che non è facile, è semplice, che è diverso, immediato, di rottura. E in quel periodo, poco dopo, io ho frequentato questi locali, questi studi, non erano questi, ma insomma era il TG3, perché Cursi con Claudio Ferretti, che era caporedattore e poi vice direttore, voleva una trasmissione di rottura che parlasse nell'ambito del telegiornale, che parlasse di televisione, ma in forma critica. Del resto stiamo parlando della grande televisione, la grande stagione televisiva di Rai 3 e del TG3. A Rai 3 c'era Guglielmi, Angelo Guglielmi, al TG3 c'era Sandro Cursi. Con questo linguaggio immediato, popolare, diretto, che lo fece grande anche durante la guerra del Golfo, nel 91, quando per la prima volta si vede il bombardamento in diretta, Cursi non può fare a meno che riprendere tutto questo, che parlare di tutto questo. Ricordate la rivoluzione di Peter Arnett, che con i telefoni satellitari riesce a mandare in onda i primi bombardamenti a Baghdad.
12: Il 2 agosto 1990, gli americani danno inizio alla guerra del Golfo contro l'Iraq di Saddam Hussein. In piena avanzata americana, un carro armato dell'esercito di Saddam incrocia nel deserto un furgoncino che trasporta la troupe del TG3. Le immagini dei soldati iracheni che si consegnano, le mani alzate, ai giornalisti italiani, fanno il giro del mondo.

0: sentiamo che questi soldati parlano di Italia, Italia.
1: Sì, erano molto contenti nel sapere di aver incontrato degli italiani.
2: E ora ci colleghiamo con un inviato molto speciale, Umberto Broccoli. Umberto, tu.
3: Alessandra, sono in trasferta, vedi?
2: Sei finito al Cremlino.
3: Umberto, sì.
2: Torna presto.

0: Buongiorno, giornate di maltempo per le regioni settentrionali, specie nella mattinata con dei temporali abbastanza diffusi e localmente intensi. Una probabilità di pioggia che si estende anche alle regioni centrali, con eventi un po' più isolati di quanto abbiamo visto al nord e anche nella forma di temporale. Meglio invece per le regioni meridionali, dove pur con passaggio di nubi la giornata sarà prevalentemente asciutta e anche spazio per delle schiarite. Qualche isolato piovasco possibile anche in Sardegna, poco nuvoloso invece per la Sicilia. Aumenta un po' il vento e aumenta anche un po' il moto ondoso del mare sui nostri bacini occidentali, per delle temperature che sono in diminuzione sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, ancora elevate al sud.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Consiglio dei Ministri elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise per i carburanti. Misura strutturale, dice la Premier Meloni. Intanto sull'Ilva tutto rimandato al 20 ottobre, licenziamenti sospesi. Il discorso sullo Stato dell'Unione, von der Leyen, vogliono frantumare l'Europa, lottiamo insieme, parola chiave. Clima, intelligenza artificiale, social e migranti. La Banca Centrale Americana ha deciso, alza i tassi dal 3,75 al 4%, una decisione contraria alle richieste di Trump. Non si esclude un nuovo rialzo entro l'anno, disappunto del presidente americano. Si è costituito in serata e ha confessato l'uomo che a Roma ha sparato con un fucile a pallini contro la scrittrice Cristina Stillitano, rimasta ferita ad un braccio. Shock a Milano, aggredito a calci e pugni un rabbino mentre aspettava l'autobus. Individuati e fermati tre giovani, la vittima li aveva filmati. Calcio Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica, fischia San Siro dei tifosi rossoneri. Federcalcio nella bufera per il mancato tesseramento di Malagò. L'una in punto, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la cancellazione del bollo e la proroga del taglio delle accise. Al termine scatteranno di nuovo le accise mobili. La Premier poi è intervenuta a tutto campo anche sulla legge elettorale e sulle prossime elezioni. Voglio arrivare alla scadenza naturale della legislatura, ha dichiarato. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: L'annuncio arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni a rivendicare per prima l'abolizione del bollo auto. Il governo, afferma la Premier, cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, parole ribadite più tardi in conferenza stampa accanto ai vicepremier e a Giorgetti.
2: Una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
1: Contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti non è più la strada principale, rimarca Meloni, presentando anche la nuova proroga, ma con sconto ridotto del taglio delle accise sul gasolio. Non sono mosse elettorali, spiega la Premier, chiarendo che fino a quando avrà una maggioranza solida e compatta andrà avanti e che vorrebbe farlo fino al termine della legislatura. Un banco di prova, lascia intendere la Presidente del Consiglio, sarà il via libera alla Camera della legge sul nuovo sistema di voto, su cui l'esecutivo porrà la questione di fiducia.
2: Credo sia un fatto di chiarezza, mentre la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
1: Con Salvini seduto accanto, Meloni allontana le polemiche sull'incontro del vice premier con l'ambasciatore russo e le aziende italiane a Mosca e ribadisce che sull'Ucraina l'Italia ha una posizione chiara. E dopo aver posto il sostegno a Kiev come condizione per l'alleanza, chiude di nuovo le porte a Bannacci. Più di vincere è importante farlo per governare, annota la Presidente del Consiglio.
0: Eliminato dunque il bollo per il 2027 per la prima utilitaria di proprietà. Ci siamo arrivati in modo sofferto, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti. Prorogato anche fino al 5 ottobre, lo abbiamo detto, il taglio delle accise sul diesel, ma lo sconto scende. Sentiamo Monica Moretti.
3: Lo stop al bollo riguarderà per tutto il 2027 le auto di piccola e media cilindrata e i ciclomotori. Mezzi con potenza non superiore a 80 kW, in pratica il 70% di quelli su strada in Italia. Ma solo se regolarmente assicurati.
4: Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
3: L'esenzione varrà per un veicolo a persona, sia esso auto o moto, in caso di più veicoli di proprietà, per quello meno potente. Un provvedimento emergenziale che inevitabilmente diventerà strutturale, dice il ministro Giorgetti. Per il prossimo anno costerà 2 miliardi e 290 milioni. I minori incassi delle regioni deputate a riscuotere il bollo saranno compensati con trasferimenti dello Stato. Ad alleviare il caro carburanti arriverà anche l'estensione del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel scenderà a 12 centesimi per una settimana, poi sarà ridotto a 8 centesimi fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre subentrerà il meccanismo delle accise mobili. La riduzione avverrà cioè in base ai maggiori proventi IVA incassati dallo Stato proprio grazie al caro carburanti, una cifra ancora da calcolare.
0: E arrivano inevitabili, ma puntualissime, le reazioni politiche alla cancellazione del bollo e poi al caro carburanti e alla legge elettorale che restano al centro del dibattito politico. Ci spiegano tutto Antonio Sciotto ed Eva Giovannini.
5: L'esenzione del bollo per il 2027 è un'azione concreta che sostiene il ceto medio e le famiglie, commenta Fratelli d'Italia, restituiamo potere d'acquisto ai cittadini.
6: Grazie al governo Meloni, addio al bollo auto per la stragrande maggioranza delle auto in circolazione. Un'altra tassa tagliata, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta, con buona pace della sinistra.
5: Forza Italia rivendica la paternità della misura, fin dai tempi di Berlusconi. È una nostra battaglia storica, spiega Tajani.
7: Una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa invisa. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo, perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo.
5: Si tratta delle auto più utilizzate, di 7 milioni di moto, ribadisce Salvini. Veniamo incontro agli italiani in un momento di difficoltà.
8: Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote.
5: Per Lupino, i moderati, il centrodestra mantiene la promessa di tagliare le tasse per le famiglie e le fasce più fragili.
9: La notizia dell'abolizione del bollo su auto e moto ha generato subito reazioni nelle opposizioni, che giudicano la misura demagogica in quanto vale da solo per l'anno elettorale. Così da Azione al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verde.

0: Verdi e Sinistra, che paragonano la Premier al personaggio di Cettola Qualunque.
1: Il governo Meloni approva la norma Cettola Qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni.
0: Ma è anche il caro carburante ad alzare il livello dello scontro con la leader del PD, Elly Schlein, che chiede al governo di tassare gli extra profitti delle società petrolifere.
2: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
0: Critico anche Giuseppe Conte, che ironizza: quando il governo avrà finito di occuparsi di legge elettorale per salvare la poltrona, potrebbe iniziare a occuparsi dei problemi degli italiani. E il Movimento 5 Stelle, nel criticare Ursula von der Leyen, attacca il governo sul caro vita.
3: Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini. Su questo la von der Leyen non abbiamo sentito nulla.
0: Ma proprio sulla legge elettorale le opposizioni preparano la battaglia finale, sia in aula alla Camera sia fuori, annunciando un ricorso alla Consulta.
4: È stato rinviato invece il decreto con le misure di sostegno per i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Il governo ha deciso di attendere l'udienza della Cassazione il 20 ottobre prossimo sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo disposto dai giudici di Milano. Continua però il confronto sindacale, il tavolo a Palazzo Chigi verrà aggiornato la prossima settimana. Sentiamo Annalisa Salsano.
5: Decreto congelato ed aggiornare la settimana prossima. Al tavolo sul futuro dell'ex Ilva irrompe la decisione a sezioni riunite della Cassazione di anticipare al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Milano di fermare l'area a caldo. E così i commissari di ADI in amministrazione straordinaria presenteranno un'istanza cautelare ai magistrati milanesi per sospendere il processo di chiusura di AFO 4. Per il momento dunque niente decreto in CDM in attesa dei giudici di Milano, ma l'incontro con il governo, comunque a sentire i sindacati, non è stato inutile. Con l'associazione delle imprese dell'indotto AIG, che ha accolto la richiesta di sospendere i 2.500 licenziamenti fino all'esito della sentenza di Cassazione.
6: I licenziamenti sono bloccati, il governo ha assicurato che ci sarà un decreto col quale sarà assicurati gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori degli appalti.
5: Intanto però il lavoro con Palazzo Chigi va avanti, soprattutto per definire aspetti tecnici sugli ammortizzatori sociali proposti dal governo.
7: Bisogna migliorare la discussione, ma c'è stata un'apertura per quanto riguarda anche altri strumenti, partendo dall'esposizione ad agenti cancerogeni e anche ad amianto, perché i primi impattati sono i lavoratori sugli impianti. Inoltre ci saranno incontri tecnici venerdì.
5: Ma se sul lato delle tutele sociali i sindacati si dicono abbastanza in sintonia con le proposte dell'esecutivo, restano dubbi sulla strategia industriale.
8: Non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Noi abbiamo ribadito che ci devono essere delle declinazioni precise rispetto all'assetto proprietario. Per noi lo Stato è importante che ci sia e sia presente in maniera maggioritaria.
5: La mobilitazione, assicurano i metalmeccanici, comunque va avanti, fino a che, dicono, non si avrà un protocollo per Taranto firmato nero su bianco.
4: Negli Stati Uniti ora la Fed ha alzato i tassi di interesse. L'inflazione è stata troppo alta per troppo tempo, ha detto il presidente della Federal Reserve. Al contrario, la richiesta di Trump era di tagliare il costo del denaro. Il presidente americano, che poi ha commentato: Walsh ha un board ostile, ho ancora fiducia in lui. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
9: Inflation is too high and has been for too long.
10: L'inflazione è troppo elevata da troppo tempo. Il governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, spiega così il rialzo dei tassi di riferimento deciso dalla Banca Centrale degli Stati Uniti. Con il primo incremento dall'estate del 2023, la forchetta del costo del denaro sale a 3,75-4%. I prezzi corrono più rapidamente di quanto vorrebbe la Fed, dunque più del 2%, ormai da 5 anni, afferma Walsh, e le proiezioni della Banca Centrale vedono l'inflazione in ulteriore aumento quest'anno al 3,7%. Frenare questi rincari vuol dire adempiere al mandato del Congresso, è il messaggio del governatore, ed equivale anche a favorire gli americani meno abbienti che più hanno da guadagnare da prezzi stabili. Walsh poi cita più volte l'incertezza geopolitica come fattore da prendere in considerazione, anche se descrive un'economia americana che continua a rafforzarsi. Lo dimostrano le previsioni di crescita, con il PIL rivisto al rialzo al 2,3% quest'anno e un mercato del lavoro dove è praticamente raggiunta la piena occupazione. Il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, parla di decisione infelice della Fed non sostenuta da motivazioni convincenti. Trump, che ha indicato Warsh, da mesi invocava un taglio del costo del denaro. Quando al governatore chiedono della possibile reazione del presidente, lui sorride e dice:

0: Non ho niente da dire su un'eventuale discussione con lui, un modo per rivendicare nuovamente l'autonomia della banca centrale dalla politica.
1: La sicurezza europea è al centro del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione europea. Lottiamo insieme contro chi vuole distruggere l'Europa, ha detto Ursula von der Leyen. Sentiamo il corrispondente Donato Bendicenti.
2: Che si tratti di ultranazionalismo o antieuropeismo, di interferenze russe o disinformazione, le definizioni possono essere diverse, ma l'obiettivo è lo stesso.
3: Ursula von der Leyen fa nomi e cognomi, vogliono frantumare la nostra unità, disprezzano i nostri valori, dice, nell'emiciclo di Strasburgo, e noi dobbiamo essere più forti ed indipendenti per costruire al meglio il futuro. Come? La minaccia russa non accenna a scemare, gli attacchi ibridi sono sempre più frequenti. Bisogna sapersi difendere. Per fronteggiare le aggressioni, l'Unione ha bisogno di un proprio piano operativo, di un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello dell'articolo 4 della NATO. C'è il premier canadese Carney ad ascoltare il discorso sullo Stato dell'Unione. Domattina interverrà in plenaria, primo passo di un cammino strategico comune, di un nuovo asse geopolitico che cerca spazio tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze, ripete ancora von der Leyen. Nell'emiciclo c'è anche Sasha Pascal, 10 anni, ginnasta in erba, gravemente ferita durante un attacco russo, un simbolo della resistenza ucraina. Per lei una lunga standing ovation.
1: Ed è arrivata la dura reazione di Donald Trump, che ha minacciato di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di accogliere il Canada come membro associato. Come leggete anche dalla nostra ultima ora, applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero, non farebbero altro che peggiorare la situazione, ha detto il presidente americano. Intanto il Congresso ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia sotto la presidenza Trump. Pacchetto di sanzioni per la guerra in Ucraina, ovviamente. Se l'Europa ci attacca, la guerra sarà breve, ha minacciato il ministro degli esteri russo Lavrov. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
4: Putin ha chiamato i russi alle urne, da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati, nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. E intanto l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa. Scettico il portavoce del Cremlino, Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha intenzione né interesse attaccare i paesi occidentali. Se l'Europa invece attaccherà la Russia, la guerra, dice Lavrov, sarà diversa e molto breve.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente. A Gaza è crollato un edificio pericolante, 21 morti, di cui 11 bambini. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
5: Non mi aspetto che qualcun altro sia ancora vivo sotto le macerie. Poco fa hanno recuperato il corpo dell'ultima ragazza. Alle 3 di notte l'intero edificio ci è crollato addosso. In questo palazzo vivevano 10 famiglie provenienti dal campo di Shujaia. Grazie a Dio io e la mia famiglia siamo sopravvissuti. Siamo stati costretti a vivere in questo edificio pericolante.
6: La Talal al-Harazin, padre di 7 figli. Lui e la sua famiglia vivevano in questo palazzo pericolante della città di Gaza, un palazzo colpito durante la guerra da un raid israeliano. Talal è ancora scosso. I familiari sono vivi per miracolo, ma nel collasso di questo palazzo di Gaza City, che li ha sorpresi nel cuore della notte, il cugino Ahmad è rimasto sotto le macerie.
5: Mio cugino è morto e ci sono molti altri morti sotto le macerie.
6: Il bilancio dei morti è destinato a crescere. Sono ancora decine i dispersi. Nonostante la firma del cessate il fuoco ad ottobre, non si fermano i raid israeliani. Attacchi contro postazioni di Hamas, ma a rimetterci sono anche i civili, come questo ragazzo di 15 anni. I video divenuti virali e che hanno provocato indignazione mostrano la prima esplosione. Mohammed voleva aiutare un uomo ferito da un drone. Si è avvicinato a lui, ma è stato colpito da un secondo attacco. In gergo militare, un raid double tap. Inutili per lui i soccorsi.
1: ora diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola tra poche ore con la rassegna stampa di Domenico Di Cesare che mi ha raggiunto in studio.
7: Bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24, vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo subito dal Corriere della Sera, auto piccole e medie via il bollo, esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti parla di decisione sofferta, diventerà strutturale la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, mentre le opposizioni dicono manovra elettorale. E ancora la Fed alza i tassi di 25 punti, c'è l'ira di Trump, ma troveremo anche altre letture in merito. Ancora von der Leyen nel Canada, membro associato della UE, c'è l'intervista al vice premier Salvini, dice Pontida niente polemiche, collaborare con Mosca. Al centro pagina crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime. L'edificio era stato bombardato, lo scrive anche Repubblica come secondo titolo, durante la prima operazione di terra israeliana che aveva raggiunto i quartieri occidentali di Gaza City, ma per qualche arcana combinazione statica aveva resistito, scrive Tonacci. Ancora la Repubblica che apre con il bollo, il regalo di Meloni, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. E ancora di spalla von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare la UE, poi c'è il caso i sud tirolesi e l'AfD, separiamoci subito dall'Italia. La stampa, auto e moto stop al bollo, nel decreto c'è anche la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Al centro pagina la super UE con il Canada, von der Leyen nel discorso dell'Unione dice avviso a russi e ultradestra, Ottawa membro associato. Di spalla l'allarme FBI per la guerra ibrida, Mosca pianifica omicidi in Europa e in America. Il Messaggero, auto medie piccole e moto via il bollo, questo è il titolo che troveremo portante su tutti i quotidiani precedenti, la storia quando Berlusconi levò l'ICI. Ancora al centro pagina Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, la risposta alla guerra ibrida di Mosca nei confronti dell'Europa. A Roma è stato preso il cecchino, si è costituito, ho sparato alle donne solo per divertimento, un 50enne italiano disoccupato che avrebbe poi confessato. È ancora al centro pagina Roma-Inter, febbre all'Olimpico, attesa per sabato il super partita tra le prime due in classifica. Il giornale bollo ciao Meloni, la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. Ancora shock a Milano, rabbino pestato da tre arabi. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, altra lettura, Giorgia la qualunque via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò appunto Cetto la qualunque, mancetta elettorale, scrive il Fatto. Meloni imita il Berlusconi dell'ICI e leva 2,3 miliardi alle regioni, Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia. Nel taglio alto Grillo sogna il partito con l'intelligenza artificiale, giovani e Musk, no, degli ex, la vendetta, scrive il Fatto Quotidiano, col sostegno anti-Conte dei media di Angelucci. Libero, boom, via il bollo, e poi Giorgia chiude a Vannacci, chi vota contro una volta può rifarlo. Domani bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni, e poi il doppio titolo, von der Leyen attacca la Russia, disintegra l'UE nel discorso sullo Stato dell'Unione. Il Tempo, meno male che Giorgia c'è, gran mossa di Meloni in sintonia con Salvini, Tajani, Giorgetti, abolito il bollo auto e moto, la tassa più odiata, sinistra spiazzata in crisi isterica, salta la prima delle insopportabili patrimoniali che sembravano inamovibili. Avanti così, scrive il Tempo. Il Sole 24 Ore, petrolio, prezzo reale oltre 150 dollari, noleggiare una petroliera costa fino a 1 milione di di dollari al giorno, scrive il quotidiano politico economico. La Fed rialza i tassi e promette di farlo ancora. Casabianca parla di scelta infelice, mentre Masciandaro scrive una finta restrizione che alla fine può piacere anche al Trump. Al centro pagina via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi massimi a 240 euro, e poi ci sono il nuovo massimo toccato dal diesel alla pompa, 2,246. Per quanto riguarda l'ex Ilva, sono stati sospesi invece i 2.500 licenziamenti nell'indotto, almeno fino al 20 ottobre. Chiudiamo con Avvenire. La UE si allarga a ovest, il Canada, membro associato dell'Europa, il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi, ma gli annunci della Presidente von der Leyen dividono i partiti. Fratelli d'Italia critica, 5 Stelle e VS dicono no al riarm. E poi sarebbe pronto il Kids Act, il divieto di social per i minori di 13 anni rubano l'infanzia. Ancora centro pagina, il crollo mortale delle rovine a Gaza, decine di minori tra le vittime. Da Padova a Napoli la campagna per il Nobel, perché continua l'iniziativa per sostenere la candidatura dei bambini di Gaza al premio Nobel per la pace. E per la rassegna stampa è tutto.
1: E noi riprendiamo il giornale con la cronaca, lo avete visto anche su alcune prime pagine. Un rabbino della comunità ebraica di Milano è stato insultato e aggredito alla fermata dell'autobus. Sono state fermate 3 persone. Il presidente della comunità, Mengaggi, ha detto: una cosa così violenta non era mai successa. Sentiamo Francesco Perugini.
8: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano. A denunciarla un rabbino di circa 60 anni in via Bande Nere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, 3 ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono 3 ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menaggi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio metà luglio a Lorenteggio.
9: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
8: Condanna dell'episodio da parte di istituzioni e schieramenti politici, mentre in discussione alla Camera il disegno di legge antisemitismo.
1: Un gruppo di hacker ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, chiesti 3 milioni di dollari di riscatto. Attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia, mentre a Reggio Calabria è stata aperta un'inchiesta. L'opposizione chiede al ministro Piantedosi di chiarire. Sentiamo Alessandro Fresilli.
10: Abbiamo dati della Polizia Italiana. La rivendicazione del gruppo arriva da una risposta a una domanda postata su Telegram. Loro sarebbero gli hacker che hanno violato la banca digitale britannica Revolut, ottenendo dati riservati di quasi 700 clienti. Nella conversazione sul social network, il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare I'm Not a Villain, dice di possedere centinaia di gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane, tra indirizzi, numeri di telefono e cronologie di transazioni. Informazioni ottenute dalla banca britannica dopo essersi finti agenti. Revolut ha collaborato come un bravo ragazzo, hanno detto gli hacker. Poi alla fine è arrivata la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari in criptovalute da consegnare in 24 ore. Ora indaga la procura di Reggio Calabria, che ha aperto un'inchiesta per intrusione in sistema informatico di pubblico interesse. La polizia postale parla di azione molto sofisticata. Gli hacker, per ottenere i dati, avrebbero utilizzato un indirizzo ufficiale di posta certificata. Compito di chi indaga sarà innanzitutto risalire al computer compromesso, che potrebbe essere uno di quelli in dotazione alla prefettura di Reggio Calabria, o addirittura potrebbe trattarsi di un PC del Ministero dell'Interno. Sulla vicenda si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica per individuare eventuali falle nella sicurezza degli accessi delle banche italiane.
1: Ha confessato l'uomo individuato e sottoposto ad interrogatorio dai PM di Roma come presunto responsabile del ferimento di una donna con un piombino sparato nel quartiere Prati, poco distante dal Vaticano. Sentiamo

0: Monica Pietrangeli.
1: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito due donne in via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa che ha incrociato rilievi scientifici e controlli amministrativi. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato, un tassello che ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio.
0: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che nel 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne Carol Maltesi in provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello e la difesa ha annunciato il ricorso. Sentiamo Sara Grattoggi.
2: È quello che speriamo, che sia veramente la fine, ma anche perché ogni volta è un dolore rivivere tutto. Ogni volta che vedi che la portano su in quattro sacchi della spazzatura, è dura da superare.
3: La conferma dell'ergastolo per Davide Fontana è l'unica consolazione per la famiglia di Carol Maltesi, la 26enne brutalmente uccisa nel 2022 dal fidanzato che ne fece a pezzi il corpo e lo abbandonò settimane dopo in un dirupo. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto per la terza volta la premeditazione dopo i due annullamenti in Cassazione proprio a causa di quella aggravante. Nessuna reazione alla lettura del verdetto da parte dell'ex bancario 46enne, ammesso tempo fa alla giustizia riparativa.
2: L'ultimo dei miei pensieri è avere un dialogo con lui, un contatto con lui, per me non esiste come persona. Lei l'ergastolo ce l'ha veramente.
3: Per i magistrati, alla base del delitto ci sarebbe stata una dinamica di possesso. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della donna da Riscaldina a Verona per stare vicino al figlio. Tra 60 giorni le motivazioni dei giudici, ma la difesa che sostiene il dolo d'impeto ha già annunciato ricorso e si andrà dunque verso un settimo processo.
2: Adesso siamo di nuovo nelle mani della Cassazione.
0: Il 15% delle donne italiane ha subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, quasi sempre, da parte di familiari o conoscenti. A liberarlo gli ultimi dati dell'Istat. Abusi sottolinea il rapporto che più della metà delle vittime non denunciano. Sentiamo Giuseppina Testoni.
4: 3 milioni di donne italiane e 250.000 donne straniere hanno subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, abusi troppo spesso consumati nel silenzio. Sono i dati che emergono dal report dell'Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, relativi al 2025. La violenza fisica interessa quote sostanzialmente analoghe nelle due popolazioni, si legge nel rapporto, 9,2% tra le italiane e 9,6% tra le straniere, mentre quella sessuale è più frequente tra le italiane, 8,2% contro il 3,4%. L'analisi evidenzia anche che le violenze arrivano soprattutto da parte di persone conosciute dalla vittima, come accade per le violenze subite dalle donne dopo i 16 anni. Genitori, in particolare il padre o il patrigno, e in questo caso gli episodi sono più gravi e ripetuti, e poi altri familiari, amici, conoscenti, insegnanti. La maggior parte degli episodi di violenza sessuale si verifica tra gli 11 e i 16 anni, ma l'8,2% delle vittime italiane colloca il primo episodio addirittura prima dei 6 anni. La maggior parte delle ragazze e delle bambine, il 58%, non parla della violenza subita. Quando il muro della vergogna viene finalmente abbattuto, sono soprattutto familiari a raccogliere i racconti delle donne, seguiti da amici, compagni di scuola o vicini di casa.
0: Secondo Ursula von der Leyen, forze esterne vogliono frantumare l'Europa, bisogna lottare per il futuro dell'Unione. Con Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, abbiamo analizzato il discorso sullo Stato dell'Unione che ha tenuto davanti al Parlamento europeo. Ascoltiamo dunque questa interessante analisi e a seguire tutti i nostri approfondimenti, alcuni legati all'intelligenza artificiale. Alle 2 una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.

0: Sì, non mi stupisce che ci siano state queste reazioni così divergenti da parte delle forze politiche. Ovviamente quelle forze che sono parte della maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen, sono state da un certo punto di vista accontentate per quanto riguarda le loro priorità politiche, le altre sono rimaste un po' a bocca asciutta per quanto riguarda le priorità europee. Diciamo che Ursula von der Leyen ha cercato di mantenere un certo equilibrio, quindi cercando di venire incontro molto alle forze progressiste, soprattutto per tutto quello che riguarda i diritti sociali, i valori, l'attenzione sui cittadini europei, e però senza tralasciare temi più cari alla compagine conservatrice, quindi migrazione, protezione, cyber security e così via. Per quello che mi riguarda, ho trovato questo discorso compiuto a metà, nel senso che mi sarei aspettata uno slancio geopolitico più forte, invece è stato un discorso molto programmatico, si è molto concentrato sulle politiche settoriali e su alcune iniziative che la Commissione si propone di attuare in quello che resta dell'attuale mandato, sapendo che però i tempi non sono lunghissimi. Sicuramente, ecco, questa apertura nei confronti del Canada è stato il segnale più forte, quindi sottolineato dalla presenza di Carney, ma non solo, l'offerta da parte di Ursula von der Leyen di creare questa nuova categoria di paese associato che dovrebbe portare a stringere rapporti sempre più vicini tra l'Unione Europea e il Canada ha ovviamente una valenza geopolitica molto forte, cioè Ursula von der Leyen vuole con questa nuova partnership mandare un segnale forte agli Stati Uniti di Donald Trump, ma anche a tutti quei paesi che noi definiamo più like-minded e che potrebbero in un futuro prossimo unirsi al Canada nel diventare, ecco, dei partner privilegiati dell'Unione Europea in tutta una serie di settori.
1: Non sarebbe stato più coerente, e lo dicono dal centrodestra soprattutto, coinvolgere prima di tutto il Regno Unito, prima del Canada?
0: Ma diciamo che Ursula von der Leyen ha fatto delle aperture importanti anche per quanto riguarda la Gran Bretagna, ha proposto tra le altre cose l'istituzione di questo Consiglio di sicurezza europeo nel quale dovrebbero entrare a far parte non solo la Gran Bretagna ma anche altri paesi partner tra cui l'Ucraina, anche se insomma non è andata troppo nel dettaglio per quanto riguarda le sue funzioni e la sua composizione. Però, come dicevo, il riferimento al Canada e questa forte alleanza, unione di intenti, serve da una parte, diciamo, a riaffermare il modello europeo, l'impianto valoriale europeo, e dall'altra a coinvolgere tutti quei paesi che hanno la stessa direzione, lo stesso obiettivo, in netta contrapposizione con l'attuale amministrazione americana, che però non è stata mai citata all'interno del discorso di von der Leyen.
1: Ovviamente è stato affrontato anche il tema dell'intelligenza artificiale, del digitale, della possibilità di vietare agli under 13 e i social network, tutti i temi ovviamente decisivi. Sull'intelligenza artificiale ha detto che coinvolgerà i big e le società più importanti che operano nel settore. Non è troppo tardi?
0: Sicuramente l'Unione Europea è in corsa, sta cercando di raggiungere chi ha fatto meglio e di più prima di noi. E quindi è chiaro che queste sono misure che cercano da una parte di recuperare un gap tecnologico importante che ci mette in una posizione di debolezza rispetto ai nostri principali competitor e dall'altra voler individuare una via europea alle questioni tecnologiche e all'intelligenza artificiale, quindi sempre con un forte riferimento alla necessità di regolamentare e alla necessità di proteggere i cittadini europei nei loro diritti fondamentali. Ovviamente, come dicevamo, serve molto tempo per questo, mentre l'intelligenza artificiale e la tecnologia vanno avanti molto velocemente, però quello che trovo interessante è che in questo discorso si sia assunto questo concetto molto ampio di protezione da parte dell'Unione Europea, che poi è stato articolato nei vari settori, da quello della difesa a quello del cambiamento climatico, fino a quello dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è un

0: ma noi li difenderemo, quindi le chiedo di rispondere a queste due domande in modo sintetico per dare spazio poi anche agli ospiti successivi.
1: Ma sinteticamente devo dire che, come spesso succede, la Presidente della Commissione lancia un po' il cuore oltre l'ostacolo, e soprattutto in materie che noi sappiamo essere ancora di esclusiva competenza nazionale, tra cui quelle della difesa, indica una via che poi non sempre gli Stati membri seguono. Sicuramente quello che è importante è stato sottolineare questo nesso tra la resilienza delle società europee dagli attacchi cyber, dalla guerra ibrida, con i temi più di hard security, hard defense, così come li vogliamo definire, e questo è un po' un modello europeo di riferimento. Poi capire come implementarli, se attraverso un nuovo articolo 4 o attraverso altri schemi come il Consiglio di Sicurezza Europeo, tutto questo poi dovrà passare ovviamente al vaglio delle capitali europee, mentre ho molto apprezzato il riferimento al ruolo delle donne, è un segnale ancora più importante dato da un'aula in cui sia la Presidente della Commissione che la Presidente del Parlamento Europeo sono donne.

0: bisogna inquadrare tutto ovviamente nel contesto della lotta tra Stati Uniti e Cina, che è andata un po' sullo sfondo con tutti gli altri conflitti, ma che permane ed è forse il punto principale di scontro. L'intelligenza artificiale ovviamente è interpretata in due modi diversi dalla Cina e dall'Occidente, dagli Stati Uniti in particolare, nel senso che la Cina ha un sistema aperto, ma è aperto verso l'esterno ed è molto meno aperto verso l'interno, perché richiede di essere controllato dal Partito Comunista cinese e dal governo, che è del partito l'emanazione, per cui in realtà ha un duplice canale, mentre quello americano è chiuso proprio per poter esercitare un controllo totale, o perlomeno tentare di esercitare un controllo totale per garantire il monopolio, insomma, del vantaggio che si ritiene gli Stati Uniti abbiano nei confronti della Cina sull'intelligenza artificiale. Lo scontro è qua, quindi come dire, questa diversa interpretazione ha aperto adesso lo scontro, perché gli amministratori delegati di Anthropic, Elon Musk e anche Sam Altman hanno posto la questione di rallentare, proprio perché c'è bisogno di una maggiore riflessione. Viene giustificata soprattutto col fatto che potremmo non avere il controllo della macchina, per cui è bene fermarsi un attimo, rallentare almeno e ragionare meglio. In realtà potrebbe essere che questo adombra un'altra situazione, che cioè il gap tra Stati Uniti e Cina non sia così ampio come si vuol far credere, come Trump stesso vuole credere quando lui è intervenuto, ha smentito le preoccupazioni, in qualche modo.
1: Quanto sta investendo Pechino in questo asset, chiamarlo asset è ovviamente riduttivo, in questo mondo nuovo che è quello dell'intelligenza artificiale? È per Pechino una delle partite centrali e fondamentali?
0: Certo, lo è, anche perché lo è non solo dal punto... Nella narrazione maggiore, diciamo, è per incrementare ogni aspetto ovviamente della vita comune, ma soprattutto per migliorare la produzione, quindi la capacità di commerci che sono alla base dell'economia cinese, cioè maggiori esportazioni. Quindi automatizzando tutto e attraverso l'intelligenza artificiale migliorando i sistemi produttivi, si ritiene di poter essere in grado di produrre ancora di più, nonostante siano già a un eccesso di sovrapproduzione. In realtà l'aspetto più importante è quello militare, e questo è ben chiaro anche negli Stati Uniti. Cioè, al di là dell'aspetto dell'uso civile dell'intelligenza artificiale, quello militare che preoccupa di più, perché in una

0: Un'alleanza tra paesi che hanno diversi gradi di sicurezza e quindi non sono allineati, diciamo, su un sistema unico di protezione, come potrebbe essere invece quello cinese, che è monolitico, le parti deboli, cioè gli alleati che non si sono in qualche modo adeguati al sistema dei paesi più forti, diventano vulnerabili, sono il tallone d'Achille di un'alleanza. E quindi è ovvio che c'è una necessità di porre delle regole che uniformino gli usi e anche il livello di implementazione di questi sistemi di sicurezza. E qui si gioca tutta la partita, perché se noi vogliamo in qualche modo essere sicuri che nella guerra cibernetica siamo in grado di salvaguardare, per esempio, tutte le nostre strutture critiche, dighe, aeroporti e così via, che non sono state pensate e strutturate per una difesa digitale, ma per una difesa di
1: Fisica,
0: tipo
1: materiale.
0: tradizionale.
1: Cioè.

0: E questo è il punto, che purtroppo fino ad ora l'intelligenza artificiale, questo strumento potentissimo, è nelle mani di pochi, è nelle mani di pochissime persone. E ovviamente ci preoccupa il fatto che con un potere così grande siano solo in pochi a poterlo esercitare, e non sappiamo neppure qual è la volontà di questi pochi nell'esercizio di questo enorme potere. Ci sono privati cittadini come Anthropic ed altri, ci sono invece governi come Huawei del governo cinese. Ecco perché quello che deve anzitutto preoccuparci, più che la stessa strumentazione, più che l'intelligenza artificiale, deve preoccuparci l'intelligenza umana. Chi ha il potere su questi strumenti? È questa la prima preoccupazione da avere. E in questo senso a me pare particolarmente importante l'intervento dei governi, che per ora è piuttosto debole.
1: Allora, i
0: quindi
1: governi, sì.
0: Non allarmiamoci più di tanto, dobbiamo allarmarci della debolezza dei governi, ed è qui la grande sfida.
1: Che dovranno, come è successo nella storia recente, dovranno mettersi d'accordo per tenere a bada, diciamo così, anche l'intelligenza artificiale, come è successo con il nucleare, come è successo con il clima, seppur
0: esatto,
1: con risultati non sempre virtuosi. Parlo anche e soprattutto del clima, però secondo lei, per quello che ho letto delle sue carte, lei ritiene che l'intelligenza artificiale sia una grandissima opportunità anche per l'essere umano. Quali sono le opportunità per l'essere umano e per il creato, usando una parola ovviamente...
0: Le opportunità sono molteplici, perché è uno strumento che per esempio può aiutarci a prevenire i disastri climatici, può aiutarci a sconfiggere la fame, può aiutarci per esempio a sconfiggere anche le pandemie. Nello stesso tempo, se non è governata, può distruggerci. Io penso ad esempio alle armi automatiche, che sono terribili, queste andrebbero proibite, sono guidate dall'intelligenza artificiale. Oppure ad altre, per esempio, prima nel telegiornale sentivamo il tema dell'educazione, della strumentazione in mano ai bambini di questi strumenti. Qui siamo già un po' in ritardo. Ecco perché è decisivo che la politica intervenga per regolare ai diversi livelli questo potente strumento. Faccio un esempio. A me pare, come è accaduto in tutti gli stati, che a un ragazzo di 13 anni non gli diamo la patente di guida di un autocarro, di un tir, gli diamo il motorino.
1: Sì.
0: Perché no? Un motorino digitale, perché la semplice, come dire, negazione non so se funziona fino in fondo. C'è bisogno di impegnarsi a far comprendere anche ai più piccoli che questo strumento non è un altro io con cui parlare e interrogarci. È uno strumento, dire, veramente anche cretino, sa fare i calcoli, ma non sa rispondere in coscienza, con consapevolezza. Ecco perché sono diversi campi che debbono essere esaminati, e in ognuno ci sono potenzialità positive, ma anche terribili, come dire, sì, decisioni che debbono essere assolutamente evitate. E l'esempio che lei ha fatto prima mi pare molto calzante. Quello di cui oggi avremo bisogno come fu la Parigi per il clima nel 2015, io mi augurerei, per fare il patriota, una Roma della intelligenza artificiale che accoglie tutti i governi del mondo perché si accordino su alcune prospettive, alcune regole che in questi giorni in tanti anche dei grandi player stanno auspicando.
1: La Chiesa sta assumendo un ruolo decisivo in questa partita e probabilmente avete la posizione per farlo, avendo ovviamente dialoghi con tutti i governi, con l'intera insomma popolazione, al di là di chi professa la religione cattolica, ma insomma avete una capacità di penetrazione enorme. Anche il Papa, il Pontefice, Papa Leone XIV, nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, ha affrontato ovviamente questo tema. Quanto lei ha contribuito direttamente e quanto la Chiesa si sta imponendo, come dicevo, me lo conferma, in questo teatro, insomma, di trattative e di evoluzione rispetto all'intelligenza artificiale?
0: Io devo dire che già con la Rome Call for Ethics che firmammo nel 2020 e con gli interventi di Papa Francesco intuimmo immediatamente l'urgenza di un'etica in questo contesto. L'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIII è un documento perfetto da questo punto di vista. E posso dire, ad esempio, iniziando da Bill Gates, che l'ha letto, che era molto contento, anzi ha avuto un'eco molto positiva all'interno delle grandi tech, big tech. In questo senso, poiché la Chiesa non ha interessi politici, economici o di altro potere, ma appunto la difesa dell'umano, ecco, questa enciclica esorta tutta la società nelle sue diverse architetture, i grandi players e anche la politica a difendere la Magnifica Humanitas. Ecco, l'umano è la cosa più preziosa che noi dobbiamo difendere in un orizzonte in cui la tecnologia rischia di prevalere e assoggettare. In uno slogan direi: dobbiamo umanizzare la tecnologia, non tecnologizzare l'umano. In questo senso c'è bisogno dell'etica, ma non solo, anche di una visione. Noi dobbiamo comprendere che dobbiamo difendere il pianeta come casa comune e la fraternità tra tutti i popoli. In questo, quando Papa Leone dice disarmare l'intelligenza artificiale, vuol dire renderla al servizio dell'umano e non della distruzione o della crescita dell'ingiustizia. E questo è possibile, basta volerlo, ma c'è bisogno di una concordia dei diversi governi nello scegliere questa prospettiva.

0: Intanto va rifatto il quadro della decisione di Papa Francesco a suo tempo, eravamo in tempi di Covid e la Santa Sede, come tutti noi, come tutti gli stati, aveva subito una decurtazione importante dei suoi introiti. Faccio solo un esempio, lo stop ai visitatori, per esempio nei musei vaticani, era un danno economico di una certa rilevanza, anzi di grande rilevanza per le finanze dello Stato della Città del Vaticano. E quindi la decisione di Papa Francesco in questo contesto di crisi economica globalizzata era una decisione in qualche modo anche simbolica, cioè veniva chiesto ai cardinali e al personale di curia di più alto grado, potremmo dire in termini laici, ai dirigenti, ai quadri, un contributo di solidarietà. Nel caso dei cardinali era il 10%, quasi una decima, la famosa decima di una volta. Ecco, in questo contesto adesso Papa Leone non è che torna indietro e dice Papa Francesco ha sbagliato, adesso vi ridò i soldi che non percepite più. No, Papa Leone dice quella emergenza è passata, non c'è più motivo di chiedere questo contributo di solidarietà e quindi ritorniamo allo status quo ante. Però attenzione, intanto per esempio tutto quello che è successo da quel momento fino ad oggi rimane congelato. Gli scatti di stipendio che ci sono anche in Vaticano, come per ognuno di noi, non è che vengono restituiti, quelli restano non goduti e non saranno mai restituiti. Quindi si tratta di una decisione che va inquadrata appunto in questo contesto.
1: Perfetto,
0: che non è
1: inquadrato il contesto, quindi è compreso il contesto della tua disamina, tutti quelli che Leone ha messo nel cassetto il pauperismo di Papa Francesco, anche no.
0: No, non ha messo nel cassetto il pauperismo di Papa Francesco, a parte il fatto che dal mio punto di vista la parola pauperismo ha una valenza negativa, diciamo la sobrietà di Papa Francesco. La sobrietà era dovuta anche al momento particolare, adesso si può tornare ad un regime normale e lo stesso Papa Leone dice la sostenibilità dei conti della Santa Sede va ricercata in altre maniere e siamo al lavoro per andare appunto in questa direzione. Tra l'altro vorrei far notare che in termini numerici il risparmio era abbastanza esiguo, qualche decina di migliaia di euro. Decine di migliaia sì, di euro all'anno e quindi diciamo che non giustificava. Era quello di Papa Francesco, era un richiamo alla solidarietà che deve investire tutti quanti e soprattutto chi ha di più. Tant'è vero che non venivano toccati per esempio gli stipendi dei dipendenti laici al di sotto di una certa soglia di stipendio.
1: Perfetto.

0: forza, coraggio, lealtà, equilibrio, sacrificio, tenacia ed umiltà. La pallavolo è densa di valori.
1: Un desiderio di aiutare, di farsi aiutare, che è un valore molto importante nel gioco di squadra.
2: Arrivare agli obiettivi assieme e portarli fino in fondo.
3: Quando scendo in campo con la maglietta della mia nazionale è sempre un orgoglio poter giocare per l'Italia.
4: È una famiglia, sono tutti insieme, si danno la carica.
2: Piazza del Plebiscito farà la cornice all'apertura di questo europeo, da lì partirà il cammino della nostra nazionale.
3: La prima squadra che affronteremo all'europeo sarà la Svezia, non vediamo l'ora di essere lì a giocare questa bellissima partita inaugurale.
1: Bulgaria, Polonia e Cechia, queste squadre che ho nominato sono tra quelle che possono vincere le medaglie, ci aggiungerei la Francia anche, la Slovenia è una squadra che si è mantenuta sempre ad alto livello.
3: Sarà un campionato europeo difficile, tosto.
1: Sarà impegnativo.
5: Sono 14 match point, con l'endesimo ace, non li conto più.
0: Essere un pallavolista vuol dire saper trasferire non solo emozioni, ma anche un modello di vita.
1: Il rapporto che si crea tra l'allenatore e la squadra deve essere un rapporto di grande fiducia.
3: Il ruolo da capitano è un ruolo che deve coinvolgere e unire tutta quanta la squadra. E nei momenti difficili essere in grado di dare l'esempio positivo a tutti quanti, aiutare i ragazzi che sono in difficoltà e anche farsi aiutare.
2: L'offerta della RAI in questo campionato europeo sarà di offrire ovviamente le dirette di tutte le partite dell'Italia, speriamo che siano il più possibile, e poi di altre 10 partite importanti di questo campionato europeo. Una bella offerta che dà la possibilità a tutti in chiaro di vedere la pallavolo.
0: Allora, ho vestito la maglia della nazionale italiana di pallavolo per tantissimi anni, ora vesto la maglia della RAI. Per me vuol dire ritornare in campo, vuol dire trasmettere le sensazioni che ho vissuto alle nuove generazioni. Nella mia telecronaca entro nel divano di casa.
4: Una difesa pazzesca, Monster Block, azzurro.
2: Loro saranno bravissimi, ma se noi diamo una mano a far emozionare, a far sentire qualcosa di più, sarà veramente importante.
0: Siamo pronti per poter portare a casa l'ennesimo risultato di una squadra che continua a rappresentare l'Italia intera.
1: E tutti ci dicono che dobbiamo vincere. L'obbligo di vincere è una cosa che non fa parte, diciamo, del nostro percorso, se non l'obbligo di dare il massimo e di rappresentare al massimo la nostra nazione, l'Italia, la nostra maglia.
3: E sicuramente il nostro obiettivo a chi guarda questo campionato è quello di far avvicinare tante persone a questo sport, di farli appassionare, di coinvolgerli dal punto di vista anche emotivo, no?
6: E non vediamo l'ora di abbracciare tutta Italia.
7: Campionato europeo maschile di pallavolo, dal 9 al 26 settembre, sui canali Rai.

0: Il governo elimina il bollo auto per il 2027 e rinnova il taglio delle accise per i carburanti. Misura strutturale, dice la Premier Meloni. Intanto su Ilva tutto rimandato al 20 ottobre, licenziamenti sospesi. Il discorso sullo Stato dell'Unione, von der Leyen, vogliono frantumare l'Europa, lottiamo insieme, parole chiave, clima, intelligenza artificiale, social e migranti. La Banca Centrale Americana ha deciso, alzati i tassi dal 3,75 al 4%, una decisione contraria alle richieste di Trump, non si esclude il nuovo rialzo entro l'anno, disappunto del presidente americano. Si è costituito in serata e ha confessato l'uomo che a Roma ha sparato con un fucile a pallini contro la scrittrice Cristina Sillitano, rimasta ferita al braccio. Shock a Milano, aggredito a calci e pugni un rabbino mentre aspettava l'autobus, individuati e fermati tre giovani, la vittima li aveva filmati. Calcio Europa League, sconfitta del Milan per 0-2 contro il Benfica, fischi a San Siro dei tifosi rossoneri, Federcalcio nella bufera per il mancato tesseramento di Malagò. Qualche istante dopo le due, ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la cancellazione del bollo e la proroga del taglio delle accise fino a, una volta terminato questo taglio, verranno reintrodotte le accise mobili. La Premier poi è intervenuta a tutto campo anche sulla legge elettorale e sulle prossime elezioni. Voglio arrivare alla scadenza naturale della legislatura, ha dichiarato in conferenza stampa. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Arriva a pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ed è Giorgia Meloni.